0: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spesa ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci.
2: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
1: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
3: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
4: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadrun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro. Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
5: Sì, bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'erano i bottiglietti plastici, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quino, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di frullatino, podcast Dez America a seguire. Siamo già prontissimi, vedo Carmelo Lauricella in regia insieme a Lorenzo Nespoli, obbligato a lavorare anche in agosto.

Andrew Spannaus, eccoci qui. Salutiamo il professor Nello Cristianini, che è venuto a trovarci dall'Università di Bath, in Gran Bretagna, per presentarci il suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale. Si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'Olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione.

0: inedite.
1: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso la medaglia d'oro.
0: Ha compreso. Il che vuol dire, da qui diciamo, Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente, e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, se fossero piccine piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
2: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua, anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4 e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce a dire no, non ho mai sentito questa parola. Cercherà di appunto ragionare su questo come può fare parte di un discorso e quindi o inventerà qualcosa o ci azzeccherà.
1: Sì, dunque le nozioni di base le ha lette, quindi tutti dicono che Milano è Lombardia, se lo dicono quasi tutti, la macchina dice che sarà in Lombardia. Poi, se gli chiedo invece qual è il capoluogo della regione in cui si trova Bergamo, magari questa frase non l'ha vista, però riesce a collegare fonti diverse. Bergamo è in Lombardia, la Lombardia è un capoluogo, il capoluogo è Milano, e risponde, collegando tante cose. Questa capacità di collegare, fatta su scala immensa, questo è un esempio stupidino, ma su scala immensa, sì, le consente di risolvere problemi nuovi.
0: Tra l'altro ci fa notare un ascoltatore, se volete mandare domande via WhatsApp al 349-238-6666 o chiamandoci all'800-24-0024, parleremo fino alle 11 con Nello Cristianini, anche con le vostre domande, i vostri enigmi sull'intelligenza artificiale e il buon Cristianini è qui a rispondere. Un ascoltatore ci fa notare, come ci avevi detto tu prima, che tra un'ora e mezza, un'ora e un quarto, alle 11.30 c'è grande attesa per la prima enciclica del Papa su questi temi, Magnifica Humanitas, proprio sui
2: ci faremo fare un riassunto dell'intelligenza artificiale.
0: Cristianini è qui a darci
2: così
0: una grande anticipazione dal Vaticano.
1: Allora, io ho pranzato con un teologo che ha preso parte a quel progetto lì e ho tentato di tirargli fuori le informazioni segrete. Volevo andare a scommettere sui poli market.
0: Ecco, sì, a scommettere
2: con insider information. Meno male che non hai commesso questo reato, insomma.
1: Questo peccato. No, ha detto che non ne sa niente, ha detto com'è. Io non so di cosa stai parlando, ha detto.
0: Ma se ha collaborato, meravigliosa questa cosa. No, però entriamo veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che in che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che le abbiamo inserito?
1: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano, cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia, ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: Però
1: ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
2: È una roba di Forma Mentis italiana.
1: Bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10... Se il cane scodenzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste ha capito, non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia dei concetti astratti e usarla per scodenzolare, questo è garantito.
2: E facciamo a livello di trillions e diventa una cosa proprio.
1: L'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice, ma potrebbe a questo punto politicizzarsi,

0: l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
1: Questo magari posso parlare più avanti, quando abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle, più che altro la politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di, ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: Perché propone. La politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
2: però,
0: non formarsi solo
2: delle... Io ho dell'esperienza diretta, nel senso, io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check magari... A volte metto dentro una cosa intelligenza artificiale, adesso se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a morbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano allora, si è politicizzata,
1: sì,
0: in maniera...
1: Ma questa frase qui non è...
2: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti, tende a fare questa cosa. Quindi in un certo senso è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
1: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini, e già da decenni, già al tempo che c'erano solamente i social media, continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato, a sgridarlo, sì. Adesso hanno l'incubo. Da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
2: Quindi io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che puntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
1: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Dario Amodei è quello che ha fondato Anthropic, con la sorella.
1: Con la sorella, esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla, ma in più al beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati, finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
1: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede: potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
1: È esattamente la domanda, è proprio un bel... il libro ha il terzo atto su questo, perché... Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia, e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo fra i mille che conosco di persona e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti, dopo 90 minuti di partita, è finita, va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
0: Perché lo ha fatto?
1: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti. Non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti. L'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare. Si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te. Ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete, e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
0: Che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
1: Ah, sono delle frasi incredibili. Dice, non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice, non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno. Salvo che non sia un gioco, di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile, ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
0: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste, in questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste, chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona.
1: È il coraggio che mi piace. L'idea è che da un lato abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola, lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandola.
2: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
1: Ai ai ai, Platone.
0: No, ricordiamo, siamo
1: 22
0: con...
1: 22 minuti dall'inizio ci è arrivato Platone.
0: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis, tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre reti neuronali. Che cosa sono queste reti neurali? Allora, tu hai parlato di lasagne in questo caso.
1: Per tutta la trilogia dei tre libri precedenti ho evitato di, adesso mi sono creato un casino, ho evitato di parlare di reti neurali perché secondo me complica la lettura e non aggiunge molto. E tutti mi hanno sempre chiesto, editori, colleghi, giornalisti, firma copie, spiegaci sta rete. Io dicevo, secondo me ti rovino il libro. Adesso ho deciso, l'avete chiesto,
0: spiego cosa sono le reti. Adesso ve le beccate.
1: Però,
0: le reti,
1: se non vi piace, saltate il capitolo.
0: No, vabbè, ma no.
1: L'importante è che se uno apre la testa di un animale, di una persona, un topo, e guarda dentro nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con col colorante giusto, vede i neuroni.
0: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No, no.
1: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni, perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che è una rete di neuroni. Si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49, sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri, questo è il computer che si usa oggi, ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia. Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
0: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
1: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
0: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale? Che cosa esattamente lo inquieta?
2: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
0: Deve fare il sarcastico sempre.
2: No, ecco, no.
0: Immagino che sia sarcastico.
2: Scusa, ero partito
0: conoscendoti
2: male.
0: Immagino sia sarcastico.
2: Adesso come un modello large language model, dice, oh scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale, va su più fronti. Potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose, preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone, e c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
0: Quindi perché la novità spaventa?
2: C'è una
0: impaurisce.
2: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
0: Chiaro. Okay. Anzi, io l'ho detto, sai cosa rispondo sempre alla macchina? Voglio parlare con un operatore umano.
2: Voglio parlare con un operatore. Ripeti. Poi lei ha tutte queste funzioni che utilizziamo, che sono eccezionali, e poi alcuni che vengono utilizzate per risparmiare soldi e complicarci la vita, e questo mi fa arrabbiare di brutto. Però, a parte questo, quindi c'è una pressione anche dai repubblicani, nella società dei conservatori, verso la politica, di dire dobbiamo andarci piano con l'intelligenza artificiale. Non è che possiamo avere questa deregulation, perché questo è stato l'approccio dell'amministrazione Trump, cioè liberiamo tutto, sprigioniamo tutto per essere più forti.
0: E adesso.
2: Però l'idea era facciamo una regola, un ordine esecutivo naturalmente, evitiamo il congresso, ma una regola che dice che ogni nuovo modello deve essere approvato dall'amministrazione. Poi hanno detto no, sarà in modo volontario, e poi non l'ha firmato alla fine perché qualcuno gli ha telefonato dietro le quinte e ha detto non farlo, dai.
0: C'è una domanda,
2: quindi alla fine non fa nulla.
0: C'è una domanda interessante in termini sociali più che funzionali, chiede un ascoltatore. È ormai abbastanza evidente che l'intelligenza artificiale sposterà il concetto di lavoro umano verso altre sponde, chiede questo ascoltatore. Non essendo una tecnologia di transizione, in che modo le persone potranno ottenere un reddito da un contesto lavorativo che funzionerà sempre di più senza l'uomo? È il grande tema, insomma.
1: È importante. Entrambe le cose sono importanti. Bisogna anche continuare il pezzo di prima. È tutto importante. La gente ha diritto di essere ansiosa e fanno bene essere ansiosi. Non è che siano a colpa loro. Per il lavoro e anche per la questione delle aziende che abbiamo detto. E secondo me l'ansia nasce, poi parliamo anche del lavoro, l'ansia viene fuori. Guarda, a me viene la storia della tassista di Sarzana. Io vado a Sarzana al Festival della Mente 2 anni fa, mi prende in macchina la tassista e mi porta al festival e mi chiede di cosa parlerà oggi. Io dico parlerò di intelligenza artificiale.
0: Aia.
1: No, mi ha chiesto la domanda più classica che sento in Italia. Ah, ma lei è pro o contro? Perché secondo me capita questo: se uno non comprende il fenomeno, il meccanismo, la meraviglia, la scienza che c'è dentro, l'altro modo per interpretarlo è Guelfi o Ghibellini. Siamo pro o siamo contro? Chi è il cattivo che devo combattere? È un modo per... E quando la stampa dice, ah, ma Trump, gli oligarchi... È un modo per non comprendere. Dire, ah sì, allora c'è un cattivo, lo attacco. Mi sono assolto dal dovere di comprendere i fatti. No? I fatti vanno compresi perché ci tolgono l'ansia. È veramente importante. Il mio unico obiettivo nel libro, uso le parole semplici, così lo capiscono tutti. Passa la paura. Però il lavoro è un problema perché qua si parla di automazione. E automazione vuol dire fare il lavoro in modo automatico.
0: Eh sì. Allora, vero che ci sono degli ascoltatori, direi Antonio da Roma, buongiorno, se fate domande sintetiche il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
3: Sì, ecco, allora, la prima quesito è perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al cloud, ma al Mistral. E il secondo è se, diciamo, avrà speranza ad avere l'intelligenza artificiale factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale, e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza, che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
0: Prof, grazie. Che dici? Grazie.
1: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare. Uno strumento nazionale ci sarebbe utile, almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi, sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
0: L'Italia la vedi bella settata su questo, pronta? Ingaggiata,
1: diciamo, che
0: sta prendendo.
1: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro: uno, quanto siamo bravi, e due, che sta cosa è una grande bufala. Ora, che sta cosa non è una bufala, e dobbiamo recuperare il tempo. Ma non c'è niente di male a recuperare il tempo invece che dimostrare che avevamo ragione. È meglio
0: recuperare il tempo. Guarda, ho parlato di bufala, siccome c'è Giampiero da Prato che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
4: Buongiorno. Senta, le volevo dire, come la bufala intendo dire che noi se cerchiamo, andiamo su internet, cerchiamo un articolo, qualsiasi, io faccio il tecnico, qualsiasi, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, diciamo un'attività intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per quale semplice motivo? Che l'intelligenza alla persona che pensa, che diventa,
0: ma è
4: cambia,
0: esattamente,
4: diventa...
0: però Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
1: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi.
0: Però non
1: lo
0: solo spieghiamo. Automazione.
1: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alfa Zero che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Giampiero. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte
0: e
1: di meno.
0: E quindi ha imparato.
1: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero... avendolo poi aperto nel 2022,
0: sì.
1: Un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla al centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina, da sola, ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
0: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
1: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, vi racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.
2: A proposito di trovare qualcosa di Anthropic, c'è il caso di Mythos, questo cioè nuovo modello che si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
1: Ci insegna tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto, è il più grande, ma di gran lunga, però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione. Pensate a cosa abbiamo detto, un computer che genera il prossimo modello intelligente e un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato, ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali, sto molto attento io, il mondo è cambiato, le idee mancano, le categorie per giudicare questo mondo, ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare, gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
0: Per questo è stata...
1: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate, nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000, c'era il famoso software bug, il baco del 2000?
0: Sì, sì, sì, erano tutti terrorizzati, cosa succederà? Sì,
1: il millennium bug, eppure tutti sapevano da anni che il primo gennaio sarebbe arrivato, c'era il preavviso, ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama zero day. Quando esce, abbiamo zero day notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di zero day problemi che sì.
0: E che si fa in quel caso?
1: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per appezzare questa cosa finché è segreta.
0: Questo finché c'è un'etica di chi...
1: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
0: Va bene, professor Cristianini, ti ringraziamo. Sempre interessante chiacchierare di intelligenza artificiale con te. Ricordo che Formamentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, la trovate in tutte le librerie. Ora lasciamo la linea a una nuova puntata di That's America, perché il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan è già pronto per domani alle 9.

0: Andrew, potresti portarmi a fare una gita a Dante?
1: In Virginia?
0: Mm.
1: No, io ti posso portare a Dant.
0: Ah, e non so, ad Atene allora potresti portarmi, ma sempre negli Stati Uniti, eh?
1: Athens, ce ne sono più di uno.
0: A San Francesco?
1: San Francisco!
0: Sì, vabbè, ma come parlate? Che arroganza, ma siete sempre così... Yankee, perché?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Eh sì, perché se avete intuito, parleremo in questo episodio dei bizzarri nomi di alcune città americane. Bizzarri, va bene? Va bene?
1: Ci divertiamo, sì. Beh, un po' ripercorre un po' la nostra storia anche.
0: Mm.
1: E quindi facciamo invece di keywords, facciamo key names.
0: Key names, attenzione, località, vediamo.
1: Primo e particolare, Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, no. No, vabbè, detta così, sembra quasi... Vabbè, no, non farò dei doppi sensi, però ridiccelo.
1: Nouvelle-Angoulême.
0: Molto bene, poi...
1: Poi Dant, abbiamo già incontrato.
0: Dante.
1: Truth or Consequences.
0: Ma che è? Un gioco, cioè...
1: Dite tutti voi italiani truth 5 volte di fila.
0: Va bene.
1: Intercourse.
0: Intercourse.
1: E se sapete bene l'inglese, state tranquilli, poi vi spiegheremo.
0: Va bene. Allora, i nomi delle città, o meglio, dei paesini, non è che ci concentriamo sulle, vabbè, a parte San Francisco, le grandi città, ci sono effettivamente delle località che portano dei nomi un po' bizzarri, no?
1: Sì, ma andiamo dalle grandi città, da New York, Los Angeles, fino a Roma e Athens.
0: Roma e Atene, hanno inventato loro Roma e Atene, no, vabbè.
1: Per poi arrivare a nomi davvero provocatori, come abbiamo cominciato a accennare.
0: Partiamo dalla tua città, New York.
1: New York City, tipico con la new, no?
0: New.
1: Si va nel nuovo mondo, si metteva new davanti. Abbiamo tanti posti così, quindi arrivavano i coloni dal vecchio mondo e dicevano facciamo una nuova Amsterdam.
0: E infatti si chiamava così, new. Perché New York allora?
1: Si chiamava Amsterdam perché prima c'erano gli olandesi. No, era un insediamento olandese ai primi del 600, ma ancora prima era arrivato qualcun altro.
0: Guarda un po'.
1: Un italiano.
0: Eccolo lì.
1: Giovanni da Verrazzano, 2R2Z, nel 1524, e aveva chiamato quel posto Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, ma perché Giovanni da Verrazzano, cioè, italiano, deve chiamare Nouvelle-Angoulême? Ma poi cosa vuol dire?
1: Perché la famiglia del re che l'aveva appoggiato,
0: sì,
1: sostenuto, era la famiglia Angoulême.
0: Ah.
1: Hai capito? Quindi questo italiano va a dare, poteva essere...
0: Cioè un prezzolato, no, un mercenario.
1: È così, vabbè, anche Cristoforo Colombo è andato con i soldi dei spagnoli.
0: Sì,
1: no?
0: Ma voglio dire, cioè ha tradito un po', lo dico con rispetto verso... gli eredi di Giovanni da Verrazzano, ma ha un po' tradito gli ideali italiani in nome dei patroni francesi e ha chiamato Nouvelle-Angoulême.
1: Oh, chi paga?
0: Chi
1: però
0: paga,
1: non è rimasto così, è diventato New Amsterdam.
0: Ma meno male, Ed Spannhaus è nato, I was born in Nouvelle-Angoulême. No, non suona bene.
1: Ci sono altri posti in America così e poi te li racconterò. Comunque, diventa capitale della provincia della New Netherland. Netherland vuol dire...
0: Olanda,
1: Paesi Bassi. Ma poi arrivano gli inglesi, prendono il controllo nel 1664 e danno il nome del Duca di York e quindi diventa New York.
0: Questa è una breve storia. Sì, effettivamente Nouvelle-Angoulême sarebbe stata più bella. Più bella per prendermi in giro. Ecco, il New... c'è un po' ovunque, d'altronde gli Stati Uniti sono un po' il nuovo mondo.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Abbiamo gli stati di New Jersey, New Hampshire, e se parliamo di stati vediamo molto utilizzare i nomi dei monarchi o dei aristocratici. Virginia, mio altro stato,
0: sì.
1: La regina Elisabetta, la regina vergine, Virginia viene da lì.
0: Quindi Virginia perché vergine, va bene.
1: Carolina, North e South Carolina, sono femminili come nome in realtà da Re Carlo I. Primo,
0: perfetto,
1: ecco, l'ho fatto ibrido.
0: L'hai fatto fluid.
1: Maryland,
0: la terra di Maria.
1: Sì, che era la moglie di dal re Carlo I.
0: Carlo I quanti stati ha? Praticamente Northern South Carolina, Maryland, vabbè. Quindi anche gli stati hanno questa origine. Poi, se ci spostiamo verso sud, veniamo alle città. Le città mi incuriosiscono, no?
1: Allora, il primo insediamento in Virginia, 1607, era Jamestown, da re James I, James the First.
0: Quindi la città di James.
1: Giacomo, insomma, dite voi per fare la vostra traduzione. C'è Charleston, South Carolina, sempre King Charles, re Charles, ma al secondo questa volta.
0: Ah, ok. E poi Carlo I, basta, aveva usurpato abbastanza città.
1: E ce ne sono diverse di Charlestown in giro. Quindi è tipico del colonialismo, no? C'è un'estensione del paese originale, mettiamoci il marchio, no? Mettiamoci il marchio, il nome mio, il nome del mio lord, il nome della mia famiglia.
0: Parte Nouvelle Angoulême, niente, non ne esco da questa
1: ti piace troppo
0: da questa idea geniale di Giovanni da Verrazzano, devo dire. Nonostante Nouvelle Angoulême, gli altri nomi non sono stati cambiati, sono rimasti così. Non è che sono arrivati altri, poi gli americani hanno detto no, Jamestown, basta, via questi coloni inglesi, cambiamo il nome della città. No, sono rimaste. No,
1: questi nomi sono rimasti, però i nomi vengono da, hanno più provenienze, non c'erano solo gli inglesi, c'erano gli spagnoli, i francesi, no? Se vai verso il Midwest e il Nord, trovi molte cose da francese.
0: Sì,
1: per esempio Detroit, Des Moines in Iowa,
0: è vero.
1: Eau Claire,
0: acqua chiara.
1: E Terre Haute. Terre Haute è un paesino nell'Indiana da cui viene una persona famosissima che abbiamo citato una volta in un altro podcast.
0: Ma è famosa Terre Haute, cioè come città.
1: Sì,
0: però. Sì, beh, è conosciuta.
1: Se Nouvelle Angoulême si sembra strano, anche Terre Haute potrebbe sembrare strano. Ma chi viene da Terre Haute?
0: Non me lo ricordo.
1: Larry Bird,
0: grande giocatore di basket dei Boston Celtics.
1: Ma ha vissuto lì da ragazzo.
0: E poi anche al sud ci sono.
1: C'è New Orleans, New Orleans, cioè Orléans, c'è Baton Rouge.
0: Baton Rouge, certo.
1: Quindi ce ne sono tanti.
0: I francesi hanno dato il loro.
1: Poi gli spagnoli, perché gli spagnoli avevano la Florida. Una zona Florida. No? Quindi abbiamo in Florida, abbiamo St. Augustine, città più vecchia degli Stati Uniti, tra l'altro. Boca Raton,
0: dove si fa un grande torneo di tennis. Spero.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Seville.
0: Cioè Siviglia. Sì, Siviglia.
1: Miami. No.
0: No.
1: Miami no.
0: No.
1: In realtà Miami viene da una parola indiana, degli indiani d'America.
0: Ah, non è Miami?
1: No, significa Big Water, non ti amo, mi spiace.
0: No, ma non è neanche italiana, neanche Giovanni da Verrazzano poteva Miami.
1: Ma Verrazzano però almeno ha un ponte, ancora c'è un ponte, quando arrivi a New York c'è il ponte di Verrazzano. Meno male, gli è rimasto qualcosa, non si chiama il ponte Angoulême, quindi.
0: Ecco, nel Texas gli spagnoli più... per la vicinanza col Messico.
1: Sì, Texas, diciamo che era parte del Messico per un po' di tempo.
0: Quindi...
1: c'è San Antonio, c'è El Paso, c'è Amarillo, anche se dici Amarillo adesso.
0: Amarillo.
1: E poi nel West, California. Cioè in California è tutto spagnolo,
0: sì. Los Angeles.
1: Sacramento, San Francisco, San Tutto. C'è
0: San Tutto non è una città.
1: San Tuttologo, era uno molto bravo.
0: San Tutto.
1: No, ma c'è Santa Barbara, c'è San Luis Obispo, cioè San Luigi Vescovo. Insomma,
0: scusa,
1: c'è
0: però
1: davvero
0: italiani,
1: tanto.
0: Gli italiani?
1: Poi arriveremo. Gli italiani sono venuti alla costa est e hanno fatto altre cose.
0: E invece i nativi americani, attenzione, anche i nativi americani avranno lasciato qualche traccia o li avete proprio sterminati tutti così, anche i nomi?
1: Tantissimo, sono dominanti in alcune zone. E negli USA diciamo ancora Indian Americans, indiani d'America. So che in Italia, quando ho scritto un libro poco fa, mi hanno detto no, non diciamo indiani in Italia, però in America si dice.
0: Noi diciamo
1: meno...
0: i nativi, perché per noi indiani sono più l'India.
1: Ma loro stessi usano meno adesso Native Americans e più indiani d'America. Indiani. Però vabbè, vi lasciamo influenzare la nostra lingua come pensate sempre di fare.
0: Basta
1: però.
0: Che non li chiamate pelle rossa.
1: Beh, qualcuno lo fa anche
0: qua.
1: Ci sono
0: anche i Washington
1: parti,
0: Redskins. Per esempio, non ci sono più.
1: Hanno cambiato nome diversi anni fa.
0: Ma per questione di razzismo, insomma, una parola... sì. Diventata sconveniente,
1: esatto.
0: Pelle rossa.
1: Ma qualche squadra non vuole cambiare.
0: Vabbè.
1: Comunque molti nomi sono stati adottati dagli indigeni. Manhattan,
0: come Manhattan.
1: Manhattan viene dagli indiani Lenape.
0: Che vuol dire?
1: Manhattan si riferiva alle caratteristiche, come se spesso succede in una lingua, danno il nome di un punto paludoso, un punto puzzolente, come a Chicago per esempio.
0: Quindi, tipo dove c'è Wall Street, a Manhattan, luogo puzzolente, no.
1: Puzzolente è Chicago. Sono newyorkese,
0: ho sbagliato.
1: Chicago viene da Chicago, sì, nelle lingue algonquin, che si traduce come aglio puzzolente o cipolla puzzolente.
0: Non farò ironia forzata, ma anche Chicago, anche in italiano,
1: sì, il mio panettiere di anni fa diceva io ci piscio, vabbè.
0: Sì. No, nel senso che anche senza scomodare gli algonquin, dall'italiano Chicago potrebbe,
1: vabbè. Il nome descriveva l'aglio selvatico che cresceva lungo il fiume lì,
0: quindi l'odore di aglio,
1: l'odore
0: per
1: di
0: gli algonquin.
1: Aglio. Poi cosa succede dopo lasciamo a te.
0: Vabbè.
1: Ci sono tanti altri posti, Milwaukee, Mississippi, ma migliaia di altri towns, cioè di paesi negli Stati Uniti. E poi la metà degli stati ha nomi che vengono dagli indiani: Illinois, Kansas, Minnesota, Alabama.
0: Ecco, ripetilo bene il primo, che l'Illinois non si legge la S finale, tutti sbagliano, invece si dice Illinois.
1: Illinois.
0: Non Illinois.
1: Esatto.
0: Perché? Così.
1: That's America.
0: No, no, aspetta, vabbè.
1: Che sì, così pronunciamo.
0: È un po' così.
2: That's America.
0: C'è questo già sono tante belle curiosità che ci hai dato. Un altro filone di nomi? Un
1: altro filone è quello pragmatico. Ci sono tantissimi posti che si chiamano appunto in base alle caratteristiche geografiche. Qualcuno dice in America avete meno storia, quindi chiamate le cose, definite le cose meno i nomi. Non è proprio così, però in parte. Ma sai che è uguale il nome per i più comuni negli Stati Uniti?
0: Per le città?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Washington.
0: Ah beh, che originalità.
1: Vabbè, ma voi avete via Mazzini, chissà che cosa. No. Il terzo è Franklin, ma il secondo è di tipo geografico. Springfield.
0: Ma perché vi chiamate tutti Franklin, tutti Washington? Cioè, non come cognomi, come città.
1: Come
0: perché?
1: Città, come posti.
0: Ma è veramente perché come se noi chiamassimo le città Garibaldi, Cavour. Insomma, ma perché...
1: Ma voi avete i posti che vengono dai nomi dei posti che vengono dai nobili, se non sbaglio.
0: E dai nobili, dai latini anche.
1: Ho capito,
0: no?
1: Quindi forse sarebbe meglio
0: Cavour.
1: Utilizzare le persone elette democraticamente.
0: Poi sei a Cavour,
1: loro,
0: in provincia di Como, no? In provincia di Cuneo, no? In provincia di Bolzano, no? In provincia di Forlì, Cavour, tutti Cavour,
1: Cavour. Dappertutto. Noi abbiamo Springfield che piace tantissimo in Italia per via dei Simpsons, no? Ah, Springfield, dov'è Springfield? In America sono almeno 34 comuni si chiamano Springfield e 90 località, alcuni che sono località non incorporate.
0: Esatto.
1: Poi trovi Watertown.
0: Cioè la città dell'acqua.
1: Sì. O Riverside, è molto comune, vicino al fiume.
0: Come la chiamiamo? Vicino al fiume.
1: Sì. Fairview.
0: C'è un bel panorama.
1: Bella vista, voi avete questo. Greenville.
0: Ma lo abbiamo, ma non nei nomi delle città, sono cognomi magari, Bella Vista. Greenville, cioè cos'è?
1: Greenville, dove c'è tanto verde.
0: Effettivamente dove c'è tanto verde... Non è un
1: Ville, no, ma c'è il suffisso Ville.
0: Villa.
1: Come villa, che è simile, cioè è un nome molto comune dei paesi, ma non perché c'era la Villa Patrizia, necessariamente, che in Italia spesso era così, ma villa come villaggio.
0: Villaggio.
1: Comunque, sempre la stessa radice, comunque.
0: Vabbè, insomma, però, a parte Giovanni da Verrazzano e la sua geniale trovata di Nouvelle Angoulême, veramente io devo approfondire solo questo. A parte il genio di Giovannino nostro, l'Italia dove è presente in queste città?
1: Ci sono tante città col nome italiano, c'è Naples per esempio,
0: Napoli,
1: c'è in Florida, c'è in Idaho, c'è in Illinois, c'è in Maine, quindi anche questi italiani dappertutto hanno fatto
0: Naples,
1: questi Naples,
0: anche lì dappertutto.
1: C'è Rome, in più stati anche lì, c'è Venice, quella famosa della California, no? Sei stato a Venice Beach?
0: No, non sono stato, però a Venice Beach.
1: E c'è Venice, Florida, che è, sai cos'è Venice, Florida?
0: No.
1: È la capitale dei denti di squalo del mondo.
0: Aia.
1: capitale mondiale dei denti di squalo.
0: Poveri, ma perché li togliete?
1: Perché sono i fossili lì sotto, okay. In quella zona lì l'acqua tira su in continuazione questi denti, okay. Denti di squalo.
0: E poi quella località dove li devi portare in vacanza, fare una gita.
1: Dant, Virginia.
0: Dante.
1: È un piccolo.
0: Dante?
1: No, non è per Dante, in realtà è per il fondatore che si chiamava William Joseph Dant. Poi magari in origine veniva da Dante, non lo so. Era un dirigente di una società di carbone, perché Dant è un paesino in mezzo alle colline dove io ho passato qualche mese. Mm. Nel lontano 1993, quando mia madre si candidava a governatrice della Virginia, sì. E io lavoravo con i sindacati dei minatori in quella zona,
0: sì,
1: lì.
0: Sì, quindi si chiamava William Joseph Dante.
1: William Joseph Dant. Era un poeta, vabbè, forse.
0: Dant. C'è anche una grande passione che avete per gli antichi romani, gli antichi greci. C'è questa passione in America. E quindi avete
1: Athens, troviamo
0: Atene,
1: Troy.
0: C'è anche Troia, la città di Troia.
1: Carthage. Viene
0: Cartago,
1: distrutta
0: ogni Cartago delenda est. No, Cartago.
1: Ah, Cartago, lo sto dicendo
0: in latino,
1: va bene.
0: Cartago delenda est.
1: E non è un caso, perché devi sapere che l'antica Grecia, l'antica Roma hanno avuto una grande influenza nella prima parte della Repubblica Americana. Mm.
0: Si vede anche dall'architettura.
1: Infatti, a Washington e non solo. Ne parleremo un giorno, faremo un podcast su questo, perché ti anticipo, il focus, cioè l'attenzione nei primi anni degli Stati Uniti era non l'impero romano, ma la Repubblica di Roma e come, sì, creare una Repubblica duratura, che sarebbe durato più della Repubblica Romana.
0: Mannaggia. Insomma, a proposito di nomi strani, qualcosa ci hai detto, però adesso
1: c'è
0: vuol
1: un
0: fare
1: altro nome, che è quello che è il mio preferito, Truth or Consequences.
0: Ma cioè, che cos'è questo
1: nome? Nome di un comune, verità o conseguenze?
0: Cioè, abito a Truth or Consequences?
1: Nel New Mexico, sì. A me sembrava una cosa religiosa la prima volta che l'ho sentito, chissà che è strano, no? Ma in realtà era un presentatore radiofonico.
0: Ah,
1: che faceva,
0: collega,
1: Ralph,
0: un collega,
1: Ralph,
0: grande. Ralph, lo salutiamo.
1: Faceva un game show, cioè una cosa gioco in radio e poi in televisione, e ha detto: beh, io verrò a registrare la mia trasmissione lì alla vostra località, ma mm-hmm, se date il nome del comune, il nome della mia trasmissione.
0: Sì, ma anche noi ce l'abbiamo questo gioco, obbligo verità.
1: Il gioco in America in realtà è Truth or Dare, in realtà.
0: Ah, okay.
1: Ma lui l'ha cambiato Truth or Consequences, dove devi fare delle cose molto strane. Cioè, ti facevi una domanda difficilissima.
0: Perfetto.
1: E poi dovevi fare qualcosa.
0: Quindi, dove sei nato? A Truth or Consequences.
1: Truth or Consequences. Oppure, se parli di nascere, a me viene in mente Intercourse, Pennsylvania.
0: Cioè, un altro comune, Intercourse.
1: Intercourse, però, è una parola, perché sai l'inglese, che di fatto significa rapporto sessuale.
0: Cioè, ho avuto degli scambi, un intercourse.
1: Che strano, però in realtà nel 700 e l'800 indicava quella parola, indicava relazioni o scambi commerciali.
0: E ci sono magari battute su chi viene, cioè tu dici,
1: senza
0: vengo
1: dubbio,
0: da intercourse.
1: Senza dubbio, proteggiti che stai andando a Intercourse, Pennsylvania. Ma forse viene dal fatto che c'era un incrocio tra due strade, quindi si faceva commercio in quella zona,
0: sì,
1: lì, interazione.
0: Vabbè. Sì, non credo che l'abbiano messo per dire che lì, se no si...
1: No.
0: Poi altri nomi un po' così, per farci divertire.
1: Hell, Michigan.
0: Dove abiti all'inferno? Hell.
1: Sì, hell. Perché? Perché il fondatore di questo paese, una località, era uno, si chiama George Reeves, che produceva whisky,
0: eh?
1: E lui pagava gli uomini col whisky.
0: No? E allora?
1: E quindi le donne dicevano, dei mariti, quando venivano pagati, he's going to hell again. No?
0: È andato all'inferno.
1: Perché si ubriaca.
0: Va all'inferno, insomma, va di nuovo all'inferno. Ma cambiarli questi nomi, no? Vabbè, comunque Reeves ha deciso di chiamare la comunità.
1: Ma
0: quindi...
1: gli hanno chiesto, allora, visto che adesso diventiamo paese, come dobbiamo chiamare, visto che era la persona più importante? Lui diceva, non mi importa, potete anche chiamarlo inferno se volete.
0: E così
1: l'hanno fatto. E oggi puoi, sai, se vai sul loro sito di Go to Hell, puoi fare il sindaco.
0: Sì, you go to hell.
1: Sindaco per un'ora o per un giorno, pagando $100, fai il sindaco onorario per un giorno di Hell, Michigan, e ti danno il costume anche del diavolo, insomma, tante cose.
0: Beh,
1: simpatiche.
0: Stupendo, cioè. Ah, c'è il sito Go to Hell Me. Michigan.com.
1: Go to hell you, sì, va bene.
0: Go to help me, no, me.
1: Go to help me.com.
0: No, go to help me. MI come Michigan, no? Non vado,
1: sì,
0: io all'inferno. E questo è uno dei migliori. Non supera Nouvelle Angoulême, però. Ce ne sono altri, vediamo.
1: Ok, l'ultimo di cui parliamo è Boring Oregon.
0: Cioè, noioso.
1: Noioso.
0: Noioso.
1: Si chiama così. Dal nome, però, del primo residente, dal cognome del primo residente di questa località era Boring. Ed è gemellato con un paese in Scozia che si chiama Dull. Che Dull vuol dire più o meno la stessa cosa, noioso.
0: Noioso, noioso, noioso gemellato con noioso.
1: Boring and dull.
0: Boring and dull. Vabbè, ma ragazzi, cioè, si parte da Roma antica per passare dai nativi americani, per arrivare, vabbè, francesi, spagnoli. Ma Giovanni da Verrazzana poteva davvero fare la storia. Peccato che sia stata cancellata questa.
1: Peccato, vabbè, sono un po' la mappa della storia nostra, anche della cultura popolare. Vediamo in alcuni casi,
0: cioè, uno potrebbe arrivare a Hell, nel centro, si mette lì nella piazza principale e cosa urla?
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
5: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
6: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
4: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
7: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
5: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadrun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro. Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
8: Sì, bella zuzza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottigliette di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
4: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Bentornati a Leoni per Agnelli, chi vi parla, pensate un po', è Manuel Agnelli e senza tema di essere smentito vi annuncio che si parlerà di Iran e diritti umani nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: È con grande piacere che saluto Pega Moshirpur, benvenuta.
8: Grazie Pega. Mille, grazie.
4: O Pega, come dici tu, si dice in Iran, però vanno bene tutte e due, no?
8: Entrambe, sì, sì.
4: Senti, nonostante la tua giovane età, sei un po' un simbolo della lotta per i diritti umani in Iran. Sei nata in Iran, sei cresciuta in Italia, ti dichiari femminista e antifascista e sembra la scheda del nemico perfetto per i governi di patrioti.
8: Eh sì, perché non puoi essere donna e essere fascista, cioè è un ossimoro, quindi chi conosce il fascismo dovrebbe sapere che è proprio antidonna. E io ovviamente sono molto fortunata ad avere comunque una famiglia libera, insomma, nel pensiero critico, nel pensiero politico, e quindi questo poi l'ho esercitato anche in Italia e che mi porta, insomma, a combattere tanti pregiudizi che sono capitati a me in primis, però poi ovviamente si è allargato anche al mondo dei diritti umani che non posso sottrarmi dalle mie origini.
4: È bello perché al di là della tua il tuo coinvolgimento, diciamo, più o meno diretto, c'è una nuova generazione che sta finalmente recuperando la partecipazione, no? La collettività, la partecipazione, questi movimenti di piazza in realtà sono un segnale meraviglioso e sono... era ora, insomma, che arrivassero. Per quei pochi che non lo sapessero, però, Pega è un'attivista e anche una scrittrice. Probabilmente qualcuno la ricorderà perché ha avuto l'ardire di portare i diritti negati in Iran e le istanze del movimento Donna, Vita, Libertà sul palco del Festival di Sanremo accanto a Drusilla Foer, no?
8: Sì, è stata un'emozione incredibile e non finirà.

0: hanno diritto anche di parlare, anzi secondo me è un dovere più che un diritto, no? Quello sì. Di parlare di quello che ci succede intorno. Non posso evitare di cominciare la nostra conversazione dalla guerra, purtroppo. Correggimi se sbaglio, ma il mio timore è che mentre l'attenzione del mondo è concentrata sullo stretto di Hormuz, perché lì comunque ci stanno economicamente colpendo in un modo o nell'altro, quindi sono tutti concentrati su questa cosa perché ci toccano il portafoglio, e sul nucleare, quindi stato di Hormuz e nucleare, il regime iraniano internamente sta definitivamente devastando qualsiasi forma di pensiero libero.
1: È verissimo, infatti ci sono ovviamente gli storici, avvocati, avvocate, attivisti, attiviste che sono in carcere o sono praticamente in fin di vita, e questo è un problema proprio nella storicità della resistenza, della forza civile iraniana. E poi c'è tutta la parte dei giovani che sono stati arrestati nel 2022, che sono stati arrestati nelle scorse manifestazioni del 2025 e gennaio 2026, che ha portato all'arresto di migliaia di persone. Solo in questi ultimi 70 giorni 4.000 persone sono state arrestate con l'accusa di spionaggio, e questo vuol dire automaticamente pena di morte. Quindi ogni giorno noi praticamente sentiamo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che vengono impiccati con questa accusa, e ognuno di loro lascia poi le sue ultime parole dicendo che la loro scelta era consapevole, che erano scese per strada per richiedere la libertà, ma questo non vuol dire che gli altri debbano star fermi, quindi bisogna salvare le altre vite.
0: È una cosa davvero sconvolgente, ma adesso voglio fare il finto ingenuo, ma per spiegare anche un po' ai nostri ascoltatori, ci sarà una parte che è favorevole col regime, una grande parte della popolazione, perché com'è possibile che ci sia una sommossa tale e alla fine il regime rimanga comunque ancora in piedi?
1: Sì, questa è la cosa che molto spesso noi non riusciamo a spiegare fuori. Noi parliamo di una popolazione di 92 milioni di persone, 92 milioni che nelle ultime elezioni presidenziali hanno appena votato il 17%, quindi praticamente nulla. E quel 17% che è attaccato al regime, ma perché mangia da quel regime, certo, che fa parte. Tutto il resto invece no, perché tutto il resto sono appunto donne, giovani, pensionati, agricoltori, minoranze etniche come i curdi, i baluci, che non vogliono più questo regime. Quindi in tutti gli atti di disobbedienza che compiono ogni giorno c'è anche la questione di non andare a votare, perché è l'unico momento in cui si ha una statistica della legittimità del regime, che purtroppo il mondo però non l'ha capito, non l'ha percepito. E quindi sì, noi vediamo delle immagini che il regime trasmette, ma perché è la narrazione dominante, ma c'è tutta l'altra parte che è nel buio.
0: Certamente, e immagino che si siano spenti un po' tutti i barlumi di speranza, no? che si erano accesi dopo gli ultimi movimenti di piazza.
1: Sì, infatti quello che ti dicevo anche prima, cioè io quando sentivo amici, parenti, insomma persone a me molto care, mi dicevano sempre sì, stiamo bene, ma con un tono convinto, no? E invece questa volta quando mi hanno risposto dopo 70 giorni era sto bene, ma parliamo di cose belle. C'è proprio la stanchezza, e ovviamente mi ha ricordato una tua canzone dove appunto il ritornello diceva fingi di star bene, e quindi è questo, no? C'è il io non posso pensare che loro stiano bene, cioè perché loro lo sanno che non stanno bene, però cosa devono fare? Devono vivere, ecco perché sono stanchi, ma è una stanchezza che si trascina, che comunque vuole un po' di speranza, vuole un po' di bellezza.
0: Senti, il regime sta nascondendo la crisi sociale e economica nella quale vive il paese?
1: Assolutamente, infatti tra l'altro i dipendenti pubblici non vengono pagati da più di un mese, e quindi questo genererà sicuramente altro malcontento. 40 milioni di persone quasi sono sotto la soglia di povertà, e è una popolazione che comunque è molto giovane, il 70% ha meno di 35 anni, quindi è un motore forte, è un motore che non si fermerà, ma il problema è che c'è una repressione tale, legittimata anche dalle bombe americane e israeliane, che ha portato a essere un po' più timidi, no, nell'uscire, perché se esci viene automaticamente indicato come spia, come promotore, insomma, contro il regime, e non come legittimo cittadino che chiede il suo diritto.
0: Certo, quindi ufficializziamo il fatto che le

0: bombe israeliane e americane hanno fatto solo peggio, perché hanno dato una giustificazione al regime per essere ancora più
1: sì, e anche un pesante. Potere negoziale sullo stretto di Hormuz, che prima non era in totale loro controllo, però adesso lo è. E che da un punto di vista emotivo io lo posso anche capire, perché vivere e nascere sotto il regime degli Ayatollah non è una cosa semplice. I miei genitori hanno deciso di andarsene proprio per non farmi provare quelle esperienze. Però ecco, da un punto di vista emotivo, quindi capisco chi gioiva, cioè praticamente tutti hanno gioito della prima linea del regime che sono stati eliminati, però ha portato a farli rimettere al posto di altri, quindi e poi loro sono passati per martiri, che è la loro più alta aspirazione, perché sono legati a quell'ideologia, e il martirio è il dono più grande.
0: Capolavoro di Trump e Netanyahu, quindi veramente un gran pasticcio. Senti, vorremmo trasformare la tua presenza in un'occasione per far ascoltare musica iraniana. C'è una cosa fondamentale da dire: in Iran, come in altre parti del mondo, ci sono artisti che rischiano la loro libertà e persino la vita per fare musica. La musica fa paura ai regimi, perché è uno strumento di comunicazione molto potente ed è un linguaggio universale. Quindi dietro le canzoni che ascolteremo ci sono delle storie importanti da raccontare. Qual è il primo brano che ascolteremo?
1: Allora, il primo è sicuramente quello di Tomoj Salehi, che è un rapper e anche attivista iraniano, e la sua canzone si intitola Mohanuz Zendei, vuol dire noi siamo ancora vivi.
0: Ascoltiamola.
2: من هنوز زندم، هنوز پیغمبر عشقم، هنوز اداغ این کشور، شبا پلکمره رو پلکم، من هنوز سرپام، هنوز یاغ

0: Rieccoci a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, siamo su Radio 24, in studio con me c'è Pega Moshirpour, che è un'attivista per i diritti umani e digitali e scrittrice italo-iraniana. Abbiamo ascoltato un esempio di musica iraniana, comunque fatta in Iran, e parlando con te ci siamo appunto resi conto che, siccome la musica fa paura ai regimi totalitari ed è un'arma molto potente, i musicisti corrono dei grossi rischi, non solo dei rischi.
1: Sì, Tomaj per esempio è stato arrestato più volte nel 2021 con l'accusa proprio di propaganda contro il regime, e perché ovviamente le sue canzoni, i suoi testi sono una denuncia verso il sistema, verso la corruzione, verso il malessere dentro il paese. E lui è stato praticamente prelevato da casa sua, portato in luogo sconosciuto, però poi con la pressione mediatica che si è fatta sulla sua liberazione è stato rilasciato su cautela. Ma nel 2022 è stato riarrestato, e questa volta però è stato anche brutalmente torturato, e appena uscito, che noi pensavamo in realtà che fosse morto perché il regime non dava, cioè non lo rilasciava, e invece poi è uscito e ha creato appunto questa musica, appunto dicendo: noi siamo ancora vivi e continueremo.
0: Ed è così per quasi tutti gli artisti, immagino che vogliono.
1: Sì, anche donne, perché comunque le donne non hanno il diritto di essere prime voci, sono sempre seconde, e quindi chi anche canta come prima voce viene sempre messa, viene bannata o viene arrestata, ed è quello che succede, insomma. Però loro comunque continuano a cantare, comunque usano appunto le piattaforme digitali per portare avanti il proprio vento di cambiamento, che è inarrestabile.
0: Allora spero che ci siano dei colleghi miei all'ascolto che sentano che ci sono problemi ben più grossi di quelli che abbiamo noi quando apriamo bocca, anche se li abbiamo, per carità, per cui aprire bocca, prendere posizione, secondo me è sempre un dovere degli artisti. Pega, tu hai appena pubblicato il tuo nuovo romanzo che si intitola La casa dimenticata, che ha una trama complessa, diciamo, ma affronta dei temi legati alla realtà dell'Iran contemporaneo. Per esempio, Shadi, la protagonista, appartiene alla generazione Z e si trova ora ad affrontare la guerra.
1: Sì, questo libro nasceva con la volontà di raccontare la forza della generazione Z iraniana, che questa volta invece decide di rimanere nel paese e di cambiare le cose con le sue difficoltà e usando il proprio corpo. Però poi nel frattempo scoppia la guerra dei 12 giorni l'anno scorso, e quindi io in realtà voglio raccontare di cosa voglia dire per gli iraniani avere questa guerra perenne dentro. Perché la madre, insomma, lei incontra la storia della madre che non aveva mai sentito, di sua madre che appunto era stata aveva vissuto durante la guerra con Iran-Iraq, e quindi quegli 8 anni lunghissimi, e che alla fine ha le stesse paure umanamente, no? La stessa paura, ma anche la stessa voglia di vivere. Quindi dal fare il caffè, bere il caffè, cucinare, no? Le cose più semplici, qui noi magari non ci facciamo caso, però sono le cose più belle, perché tu in quel momento stai vivendo, ed è questo. Però poi lei anche affronta il suo passato con la madre, quindi c'è anche una guerra intergenerazionale, quindi questo rompere lo schema del proiettare i sogni dei genitori sui figli, e lei disobbedisce alla madre e continua però questa disobbedienza anche fuori da casa e quindi nella società.
0: E infatti il tema centrale un po' rimane anche la condizione della donna, no? Che appunto le donne sono strette fra la violenza del regime, però c'è anche quella domestica.
1: Sì, e infatti un'altra ragazza che lei incontra nel libro, che è appunto durante la guerra, è Saba, e Saba riceve insomma il suo aiuto davanti a una perché veniva definita pazza da rinchiudere, perché tutte le donne che disobbediscono al marito, al sistema, sono identificate come pazze, isteriche, certo. Quindi devono essere rinchiuse, e lei invece decide di aiutarla e di accoglierla in questa casa dimenticata.
0: C'è questo elemento autobiografico un po' che secondo me vale la pena approfondire un attimo. L'hai accennato prima, però Shadi o Shady, adesso non, perché io lo dico all'inglese, ma magari invece sì. È Shadi.
1: Lei si chiama Farah, la protagonista.
0: Ok,
1: sì.
0: Okay. E trova in un baule le testimonianze del lavoro del nonno e attraverso questo materiale scopre un passato completamente diverso, no? Di cultura, libertà, che il regime ha completamente cercato di cancellare. Uh-huh. E dietro questa vicenda c'è la storia di tuo nonno, no?
1: Sì, volevo fare anche un omaggio a lui, perché mio nonno era curdo, iraniano, che ha deciso di trasferirsi a Teheran per dare la possibilità ai figli di frequentare l'università. Ovviamente stiamo parlando dei primi anni del Novecento. Padre di 8 figli, quindi anche insomma famiglia molto numerosa, però sempre con l'obiettivo di lasciare la libertà totale alle figlie prime e poi ai figli. E lui appunto scriveva, aveva creato questa editoriale che si chiamava Oro Nero. Uh-huh. E quindi volevo citarlo proprio per far rendere conto anche che in Iran non è vero che oggi si è svegliata la popolazione, sono decenni che il popolo porta avanti a suo modo, tramite la scrittura, la musica, il cinema, però è un qualcosa che tutti fanno e purtroppo non stiamo ancora arrivando a quel momento, perché la rivoluzione del 79 era un momento di grande speranza per il popolo, perché voleva una repubblica democratica, però appunto sono stati ingannati da Khomeini ed è diventata praticamente un'autocrazia.
0: Senti, ma al di là dei contatti con gli attivisti come te, no? Come sei tu, quali sono le strategie adottate, diciamo, dagli intellettuali, dagli artisti, dissidenti per sopravvivere al regime?
1: Questa è tosta questa domanda, perché io mi emoziono sempre dal coraggio che hanno, cioè, perché non hanno più niente da perdere, no? E quindi nel momento in cui tu sai che non ti possono fare, cioè, che cos'altro ti possono fare? Ti hanno torturato, ti hanno rinchiuso, ti hanno tolto la casa, la famiglia, il lavoro, però sei ancora vivo e tu vuoi usare fino all'ultimo respiro, no? quella forza di dire io qualcosa la voglio cambiare. E effettivamente noi in questi 47 anni abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno contribuito poi a questa generazione di avere una tale eredità di resistenza in varie forme, ma che ha portato la generazione Z a essere estrema, perché usano il loro corpo.
0: Senti, siamo arrivati al secondo brano, che cosa hai scelto e perché?
1: Allora, quest'altra artista si chiama Mehdi Yarroti, lui è anche un cantautore e ha scritto questa canzone che si chiama Rusarito e sarebbe Il tuo velo.
0: L'ascoltiamo.

0: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono qui con Pegah Mushirpur, stiamo parlando dell'Iran e della condizione, diciamo, della donna principalmente, ma degli artisti, degli uomini di cultura, dei musicisti in Iran. E abbiamo appena ascoltato questo brano, mi piacerebbe che tu dicessi due parole anche sull'autore, sul...
1: Sì, Mehdi Arati è praticamente uno dei, insomma, degli storici cantautori, ma durante il movimento Donna Vita Libertà ha scritto questa canzone proprio che invita, no, a togliere il velo, ma non il velo della religione, il velo della censura, il velo dell'obbligo, il velo del regime. E per questa canzone è stato arrestato, ha pagato una cauzione e è uscito, ma poi l'hanno riarrestato perché lui ovviamente continuava a cantare questa canzone, insomma a pubblicarlo ovunque, e gli hanno detto: scegli tra 74 frustate o il pagamento di un'altra cauzione, un'altra multa. E lui ha detto: io non valgo di più delle mie colleghe cantanti, e quindi io non accetto clemenza semplicemente per il mio genere, quindi ricevo le 74 frustate, e quindi le ha ricevute.
0: 74 frustate?
1: Sono tante. Sì, io ho una persona che conosco che l'avevano beccato con dell'alcol e gli avevano dato appunto 35 frustate e lui al decimo praticamente è svenuto.
0: Ci credo.
1: E quindi figuriamoci quanto sono 74.
0: 74 sono incredibile. Vabbè, anche 3 sono,
1: cioè, sì,
0: per carità. Senti, mi interessava molto in tutto questo dramma l'argomento del passaggio generazionale, no? Perché nel nostro piccolo, non voglio fare paragoni, però nel nostro piccolo possiamo fare in realtà una sorta di parallelo, perché io per esempio, io ho 60 anni, sono nato in età analogica, non c'era proprio il digitale applicato alla vita di tutti i giorni, quindi non solo nella musica non c'erano i CD e non c'erano supporti digitali, ma non l'avevamo anche proprio negli oggetti che usavamo tutti i giorni, e soprattutto non c'era il telefonino, non c'era internet, quindi avevamo un utilizzo del tempo completamente diverso. Io amo dire avevamo più tempo, era tempo mentale, non era tempo pratico, però il tempo mentale c'era. Mia figlia è nata nel 2005 e quindi è già nata in piena epoca digitale, il confronto non lo fa, no? Mentre mi aggancio a quello che raccontavi prima, la vicenda di tuo nonno, che in realtà appunto nasce in un'altra epoca dell'Iran, quando era ancora Persia, credo, no?
1: Sì, appunto mio nonno ha sempre scritto del diritto dei lavoratori, lo chiamava la classe delle persone che fanno tanto manualmente, no, per il paese, e soprattutto anche donne e minoranze, in quanto anche curdo. E queste, insomma, questi articoli, e poi ha iniziato anche a cercare altri come lui con la pubblicazione di questo giornale, e che però appunto l'hanno portato ad essere attenzionato, perché ovviamente ci troviamo comunque sotto una dittatura, che tra l'altro dice di voler fare il bene del popolo, voleva combattere la nobiltà oppure le classi sociali, insomma la lotta all'uguaglianza, alla parità. Invece si è ritrovati molto peggio rispetto a prima, e quindi nel libro lei, la protagonista Farah, cerca di arrivare siamo nel blackout, perché ovviamente ogni volta che succede un conflitto, una protesta eccetera, il regime chiude internet, e quindi lei si ritrova da sola in questa casa, che non sapeva neanche dell'esistenza. Ad un certo punto, aprendo questo baule, inizia a vedere qualcosa, e questo qualcosa è il suo passato, e lei capisce che quindi l'Iran è fatta veramente di persone che nei decenni hanno scritto, hanno fatto, e poi appena più, anche più orgogliosa perché ce l'ha nel sangue, no? Quindi certo. Come aver scoperto una persona così preziosa che aveva fatto ma non ce l'ha fatta e quindi lei prende un po' questa eredità e dice ok, adesso la porto avanti io.
0: Infatti io vabbè, sono tornato sull'argomento perché quando facevo il parallelo con quello che ci è successo con appunto il cambio da analogico a digitale, dicevo io ho 60 anni, sono testimone di un mondo precedente e nell'essere testimone di un mondo precedente lo racconto, no? Quindi a mia figlia racconto come funzionavano le cose, addirittura alcune cose ci sono ancora, il giradischi, parlando di musica, parlando di cose chiaramente molto più leggere, però anche dell'utilizzo del tempo, dell'utilizzo anche del concetto di comunità, perché è vero che il telefonino ha reso più facile la comunicazione da un certo punto di vista, però c'è anche divisi, no? E adesso i ragazzi infatti stanno tornando a incontrarsi fisicamente e le manifestazioni di questi mesi sono un bellissimo esempio di questo.
1: Vero.
0: Per cui diciamo che questa cosa, io sono testimone diciamo di un passaggio di epoca, no? Secondo te qual è lo strumento più utile per evitare che venga cancellata la memoria del passato?
1: Bella domanda. Questo baule per me è un po' appunto l'archivio, no? L'archivio non solo familiare, proprio storico del paese. Io penso che noi dobbiamo veramente tornare un po' a rivedere la storia nostra, anche appunto locale, anche perché stiamo vedendo come certi personaggi insomma siano ancora amati da alcuni al governo, quindi è seriamente preoccupante. Cioè se in Iran vedo una popolazione che ha scelto lo studio, l'istruzione per arrivare non solo a un'emancipazione ma proprio a una libertà mentale e poi di un momento che sanno che arriverà prima o poi, che andranno alle urne, sceglieranno il proprio futuro, ma sono pronti, no? Sono 47 anni che si preparano e invece noi qui ci stiamo lasciando scegliere, ci stiamo lasciando andare e vabbè, ma tanto niente cambia. Invece non è così, anzi se mi permetti io certo. Posso dire che in Iran fanno bene a non andare a votare perché in Iran chiunque viene candidato passa per il consiglio dei guardiani. Il consiglio dei guardiani sono 12 persone che decidono se tu puoi essere candidato o meno e poi arrivi, no? E quindi ecco perché il sistema è lo stesso, non cambia se sono riformisti, non cambia se sono conservatori, ultraconservatori, non cambia assolutamente nulla, sono gli stessi. Invece noi qui chiunque può avviare il proprio pensiero politico, chiunque può fare insomma il suo partito politico, chiunque può portarlo avanti e non scegliere si sceglierà qualcun altro e questo è un problema. Stiamo perdendo un po', ci stiamo disinnamorando della politica e ci stiamo anche disinnamorando dell'Unione Europea, per quanto l'Unione Europea sia complicata, diversa, però è l'Europa, noi siamo l'unica entità dove non c'è la pena di morte. Cioè noi questo lo dobbiamo tener conto, anche se emotivamente sentiamo delle notizie che ci fanno arrabbiare, ma non è quella la strada è tutt'altra, altrimenti sei una teocrazia come in Iran, come tantissimi altri posti. In Iran solo nel 2025 hanno impiccato più di 1600 persone, fate 1600 persone diviso 365 giorni, ma quanti sono?
0: È incredibile.
1: E poi senza la possibilità anche di difendersi, invece noi qui abbiamo anche la possibilità di difenderci, per quanto anche questo ci possa far arrabbiare, ma il diritto è questo. Anche se io faccio del male a qualcuno, io devo avere quell'ultima possibilità, no, di difendermi, poi sarà la legge che farà il suo corso,
0: certo.
1: Ma io devo, no, da essere umano, altrimenti che civiltà siamo? Quindi certo. tornare anche alla innamorarci, appropriarci dell'Unione Europea, del sogno degli Stati Uniti d'Europa, questo ci porta anche a essere più forti in mezzo a due, anzi a più tiranni, dalla Cina agli Stati Uniti, e non continuare a seguire un'onda sempre politica, ma avere una nostra autonomia e soprattutto indipendenza.
0: È anche una questione di grande responsabilità che le persone si devono prendere nel partecipare, nel prendere posizione, che non sia tifo, come purtroppo sto vedendo sempre più spesso, ma che sia vero approfondimento, che sia appunto cognizione di causa. Salutiamo e ringraziamo Pegah Moshir Pur, grazie davvero per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Scrirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, e ci salutiamo con la musica di Carne Fresca come di consueto. Questa è Repression dei Rain Taylor.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Non scrivere di me di Veronica Raimo, pubblicato da Einaudi, è la storia di un'ossessione, di una devozione e delle conseguenze di una violenza subita da una persona che si ama e si ammira. La protagonista è una 35enne che lavora in un bar e scrive poesie. La notizia della morte di un attore e regista, diventato per un breve periodo di culto per una generazione, la porta con i suoi pensieri a 13 anni prima, a quando aveva visto per la prima volta sullo schermo Dennis May, questo è il suo nome, e si era sentita attratta e impacciata, e da quel momento era entrata nel regno della devozione. Queste sono proprio parole del romanzo. Tutto quello che lei è ora dipende da Dennis, l'uomo con il quale ha avuto una breve relazione, ma che durante l'ultimo incontro l'ha violentata e denigrata. Alla notizia della morte dell'attore regista, S, del suo nome appunto sappiamo solo l'iniziale, non piange, non prova rabbia, neanche sollievo. Con una scrittura essenziale, quasi chirurgica, Veronica Raimo ci racconta una donna che ricostruisce il suo trauma e che dice: «Non odiavo sentirmi una vittima, odiavo non sapere cosa significasse davvero esserlo». Già da questa frase si capisce che il punto di vista di Veronica Raimo, narratrice, è un punto di vista che va ad indagare anche le contraddizioni della violenza e del trauma. Ma partiamo proprio dal primo momento in cui nasce questo innamoramento, questa ossessione, quella che tu definisci nel romanzo una devozione per Dennis. La prima volta in cui S lo vede sullo schermo, lui diventa un po', dicevamo prima, un'icona della sua generazione. Che tipo di relazione nasce fra i due? Lei addirittura fa proprio alla fine un bilancio: ci siamo incontrati per 14 volte.
3: Sì, quella che oggi chiameremmo forse una relazione tossica, ma mi chiedo se poi ci sono mai state relazioni non tossiche proprio dalla notte dei tempi, ecco. E sicuramente una relazione sbilanciata per tanti motivi diversi, una appunto anche banalmente quella anagrafico: lui è più grande di lei di 16 anni, ma soprattutto lui appunto ha questo statuto di cui parlavi, così altamente simbolico, rappresenta in quel momento un'icona, per quanto indie, però appunto un'icona generazionale, quindi lei ha nei suoi confronti un approccio da fan, quindi già questo crea uno squilibrio di rapporti, e questo squilibrio, cioè durante tutta la loro relazione, non è che lei non se ne renda completamente conto, però in un certo senso convive con il proprio autoinganno, totalmente sedotta da questo desiderio ingestibile nei confronti di quest'uomo che si chiama Dennis May.
2: Infatti c'è una scena in cui lei lo sta aspettando nella stanza di albergo e dice che questa attesa la definisce un privilegio e nello stesso tempo una tortura. Quindi questo bilanciamento diverso nel loro rapporto esiste fin dall'inizio, però lei ne è in parte consapevole.
3: Sì, lei ne è in parte consapevole e, diciamo, accetta le regole d'ingaggio, proiettandosi continuamente in un futuro in cui queste regole potrebbero cambiare, e c'è un momento in cui lei sente che stanno cambiando, cioè lui che la invita al festival di Venezia per accompagnarlo, e ecco, in questa esposizione pubblica si sente come di avere finalmente un riconoscimento, se non che il riconoscimento non avverrà mai, perché poi lui ritira l'invito e da quel momento in poi sparisce, e poi ci sarà quest'ultima volta che si vedono, che sarà appunto la volta in cui, insomma, la scena della violenza, il momento in cui non soltanto si interrompe questo squilibrio, si interrompe tutto, lui la violenta sparisce. Quindi lei ne è consapevole e al tempo stesso spera, come poi spesso succede, no? C'è sempre il desiderio che per proteggerci ci proietta da un'altra parte. Lei immagina questo futuro possibile in cui magari potrebbe esserci una parità diversa, una reciprocità diversa, anche se lei sente da parte di Dennis comunque qualcosa di molto forte anche nei suoi confronti, che probabilmente è pure immaginazione.
2: Sembra quasi esserci nella protagonista femminile anche un'ossessione nel voler avere la versione di Dennis. Lei a un certo punto dice: questa è la mia versione della storia, è come se lei fosse anche ossessionata dall'idea: ma tu cosa hai pensato? perché l'hai fatto? Cioè, c'è veramente quasi una ricerca di senso da parte sua.
3: Sì, paradossalmente lei aspetta un senso e una giustizia, ma poi neanche una giustizia, cioè, hai detto bene, proprio un senso, un perché della violenza da parte del violentatore, come per ripristinare quantomeno un orizzonte in cui le cose possano ritrovare, non lo so, una loro logica. Appunto, lei non denuncia quello che è successo, non ne parla con nessuno e fa tutto quello che non dovrebbe fare una vittima, in un certo senso, tutto tranne una vittima esemplare o eroica, e soprattutto non fa appunto quello che forse dopo il Me Too un po' ci si è aspettato, però magari anche in maniera un po' troppo, come dire, assertiva, l'idea che le donne debbano parlare. Però se una donna non parla, che succede? E lei non parla e si aspetta appunto delle risposte che gli arrivano da questa persona che ha amato e che ha abusato di lei. Queste risposte non arriveranno mai, ma è come se la sua storia non potesse essere completa, cioè se non riesce a penetrare quella verità che soltanto la morte in qualche modo può dissipare per sempre. Infatti nel momento in cui lei, se all'inizio appunto questa notizia della morte non le provoca niente, a un certo punto invece le provoca quantomeno il sollievo dell'irriversibilità. Non ha più niente da aspettare, aspetta tutta la sua vita, a un certo punto non ha più nulla da aspettare, e questa cosa è straziante ma al tempo stesso liberatoria.
2: Veronica Raimo, tu scrivi sempre dei romanzi con dei punti di vista originali, diciamo, non banali, non prevedibili. In questo caso hai voluto appunto esplorare il trauma della violenza da parte di una donna, ma che appunto ha tutte le sue contraddizioni, non dimentica l'attrazione per quest'uomo. Parla per esempio di sé come di una ragazza che è sempre stata triste, che ha avuto pensieri suicidari anche prima della violenza subita da Dennis, quindi lei è il frutto di quella violenza, ma era anche altro. Perché hai deciso di affrontare questo tema, anche potenzialmente scivoloso, insomma, da questo punto di vista? Se c'è un perché, perché magari gli scrittori a volte iniziano a scrivere, ovviamente non è un romanzo a tesi, ma il personaggio è nato così.
3: Sì, forse nasce da due frustrazioni. Una frustrazione che riguarda le storie delle donne nei romanzi scritti dalle donne, soprattutto ultimamente, che mi sembrano sempre delle parabole o di riscatto, tese comunque a delle forme di pacificazione. E io volevo raccontare una parabola di fallimento, insomma anche la seduzione del fallimento, che mi sembrava interessante e poco esplorato appunto dal punto di vista femminile. Dall'altro lato, sì, provare a raccontare, come dicevo prima, una vittima non esemplare, perché non è facile essere all'altezza appunto anche dell'essere vittima. Cioè, per esempio il romanzo Testimonianza di Gisèle Pelicot, che è uscito, ovviamente lei ha fatto davvero tutte le cose giuste, cioè nel momento in cui ha saputo di essere stata violentata per anni da sua marita, drogata, quindi in uno stato di totale inconsapevolezza, ha reagito nel migliore dei modi possibili, no? Ha troncato tutto, ha denunciato, è diventata un simbolo, si è ritrovata però a dover essere un'eroina, ed essere appunto all'altezza di quell'eroismo non è facile, tanto che la parte più interessante per me di quel libro è la parte in cui lei va ancora a portare i vestiti al marito in carcere. Cioè, perché pensare che la propria vita, cioè non mi ricordo adesso quanti anni sono stati insieme, che quell'amore non ha avuto nient'altro che quella forma di violenza, che non c'è più nient'altro da salvare, che non c'è nessun rapporto se non là dentro, in quelle scene di violenza feroce e brutale, è ancora più scandaloso. Quindi per me indagare, no, quella parte di ambiguità, di strana resistenza, mi sembra più interessante che tutto il resto, che ovviamente è stato ineccepibile.
2: E questo forse è anche un po' il potere e la libertà che dà la letteratura, cioè quello di indagare delle contraddizioni che magari normalmente abbiamo difficoltà ad ammettere.
3: Sì, senz'altro. Infatti io tenderei a tenere distinti due piani: il piano in cui sono una scrittrice e il piano in cui sono una cittadina e faccio politica. E per fare un esempio, insomma, proprio contingente, rispetto al DDL sul consenso, per me il consenso affermativo è lo strumento migliore che possiamo avere per legiferare su quel territorio. in un romanzo noi non stiamo legiferando, in un romanzo mi sembra altrettanto politico invece fare una scelta diversa, ossia allargare il campo dell'ambiguità, ma appunto io terrei i due lati distinti e penso appunto che va protetto la libertà che ti può dare l'invenzione letteraria al mettere in discussione, in campo delle ambiguità, far vedere appunto anche dei lati oscuri, no, delle nostre pulsioni, mentre su un piano politico, su un piano legislativo possiamo essere più netti, dobbiamo essere più netti perché ovviamente bisogna semplificare le cose, quindi il consenso affermativo sicuramente riuscirà ad essere lo strumento migliore che possiamo avere. Questa cosa non si tramuta in letteratura, non si tramuta istintivamente in quello, e anzi a volte quando mi capita di leggere delle narrazioni, dei romanzi che sono troppo schiacciati su un piano ideologico, che vogliono per forza trasmettere, no, un certo tipo di messaggio, penso che possa venire da lì un impoverimento invece sul piano letterario.
4: Abbiamo detto che la protagonista S non racconta praticamente quasi a nessuno di questa violenza, in realtà lo racconta ad un fidanzato, poi insomma senza svelare troppo lo confiderà ad un'altra persona. Lei però in cantina conserva in una busta i vestiti che aveva indossato il giorno che aveva subito quella violenza e la locandina del film di successo, di culto appunto, attraverso il quale aveva conosciuto Dennis. A che cosa serve nella sua testa questa conservazione quasi di reperti di quell'ultimo legame, di quell'ultima volta?
3: Secondo me fanno parte appunto della stessa ambiguità in questa attesa di parole che non arrivano, è come appunto a un certo punto dirà, non so, che lei stessa non sa perché ha conservato quei vestiti, cioè come se fossero una prova, però non sa esattamente la prova di cosa, perché Dennis non viene a spiegargli che cosa è successo realmente, e a un certo punto immagino che anche quelli si possano simbolicamente trasformare in altro, come se avesse appunto anche nella conservazione una parte di vergogna inconfessabile, tanto che l'unica volta che poi si apre, che appunto parla con questo suo fidanzato che peraltro è uno scrittore, che quindi potrebbe anche no capire certe ambiguità, lei comunque decide di omettere i particolari che la portano di nuovo nella vergogna, che è una vergogna non per quello che ha subito, ma per il fatto di essere ancora ancorata a un desiderio verso quest'uomo.
4: Grazie Veronica Raimo, ora in libreria con Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. Grazie.
3: Grazie a te.
4: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei Campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
2: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
3: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
1: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
4: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
2: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
5: Sì, bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'erano i bottiglietti plastici, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in qui, ma... troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca com'era.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
2: Allora, oggi è una puntata dove capovolgiamo un po' il mondo, cioè un mondo un po' al contrario, perché di notte si dorme, ma mentre noi dormiamo, ammesso che la Terra sia tonda, quindi cominciamo da questo presupposto.
3: Ti prego, sono...
2: No, sto scherzando, okay. Sto evidentemente scherzando, okay. La Terra è assolutamente
3: però
2: tonda.
3: Però nei sogni potrebbe essere piatta, glielo concediamo questo.
2: Bravissimo, il sogna? Terrapiattisti del sogno. Bellissimo. Questa potrebbe essere una nuova modalità di vedere il terrapiattismo.
3: Complottismo.
2: Di fatto però, mentre noi dormiamo qui, qualcun altro è sveglio dall'altro lato di questa, diciamo, palla,
3: sì, che
2: si muove
3: in mezzo
2: nell'universo.
3: Nulla,
4: io sto ancora dormendo. Per
3: sì, te. Questo è evidente, Ginevra.
2: Assolutamente. Questo è un altro
4: mi
2: punto di vista.
4: Mi sono tolta le scarpe, però.
3: Questo
4: sono già tolte, ragazzi, voi ce l'avete ancora?
3: Sì, ce l'ho ancora.
2: Ginevra sta proponendo da qualche puntata questa cosa per cui noi dovremmo condurre scalzi. Ora,
4: a piedi scalzi.
2: Io non accetto solo per un motivo, perché potrei avere un buco nel calzino.
3: Che però è il tuo segno distintivo, è il segno distintivo di ognuno. Uno di noi ha, anche Enrica sicuramente, ha un buco nel calzino.
2: E poi te lo chiediamo.
5: Io però sono per il piedi nudi.
3: Allora, togliamoci le scarpe anche in questo episodio.
2: E questo episodio sarà fatto senza scarpe.
3: È la seconda puntata senza scarpe. Però si sta meglio, c'è più contatto con...
5: Non riesco a togliere una. Non so se riesco a piegarmi.
3: È una scena stupenda questa.
2: Non volevo assolutamente, però era per darti una mano.
5: No.
3: Quindi da una parte c'è gente che dorme e dall'altra parte del globo c'è gente
2: che sta sveglia. Questo però ovviamente è palesemente una piccola cazzata per entrare in puntata, perché poi il mondo di cui parleremo oggi, di quel tipo di mondo di notte, è più quel mondo, che ne so, dei medici, degli infermieri, dei metronotte, una parola che non so se ancora si usa. Questo perché il libro di Enrica Tesio, che è la nostra ospite di oggi, scrittrice pluripremiata, possiamo dire pluripremiata? Non so, io te lo chiedo a te perché non so.
3: Sì, è sempre
5: per la questione.
3: È
5: bello. Forse per i piedi. Pluripremiata per i feticisti. No, non ho mai ricevuto un premio di niente. Non ho vinto neanche mai qualcosa.
3: Però oggi dobbiamo inventarci
2: un premio.
3: Non premiate,
2: allora noi oggi premiatemi.
3: Esatto.
5: Come allora, tetta piattista invece che terra piattista. Perché abbiamo tutti la maglietta nera, noi tre.
3: Sì.
4: Tranne la quota intelligente.
5: Sì, perché tu la indossi e noi la indossiamo nello stesso modo. Cioè,
3: esatto.
5: Così. Cioè io
2: potremmo darti, siccome hai appena dichiarato che non sei pluripremiata e quindi non hai vinto premi, il primo premio per il libro notturno.
3: Non è male.
2: Esiste qualche
3: fanno anche le notti bianche, non so se però
4: che si legge attraverso la mascherina da notte.
3: Non male questa cosa.
2: Oggi tante idee in così poco spazio.
3: Il libro di cui stiamo parlando è

0: in un angoletto, ma la notte mi sveglio, cioè io proprio vivo la notte, mi piace tantissimo in realtà la notte da sempre, e la notte è magica per tanti motivi, ma è anche tragica per altrettanti motivi, nel senso che di notte se sei sveglio i problemi sembrano giganteschi, cioè si chiama le tre di notte, si chiama l'ora del lupo, l'ora del lupo è l'ora in cui tra l'altro ci sono più suicidi
1: nella
0: non è
1: storia.
0: Un libro tragico il mio, no. Però è vero che è il momento della grandissima solitudine, perché sei solo con i tuoi pensieri che sembrano a volte giganti.
2: Ecco,
0: no?
2: Vedi, infatti devo iniziare ad andare a letto prima per questo motivo.
1: Eh sì, perché sennò...
3: E tu sei ancora sveglia a quell'ora e quindi vedi i problemi.
2: Sempre. No, io è una
1: cosa. Fai nome,
0: di la verità.
2: Io non faccio after perché non sono in grado. Io non sono veramente in grado, però dormo la mattina. Dormirei la mattina.
3: Se non fosse che non registriamo la radio.
1: Esatto. Comunque, il libro è una raccolta di pensieri e racconti che Enrica fa a diversi componenti della sua famiglia, intesa famiglia anche in maniera allargata. Confidenze che partono sempre da una Nina Nanna, nella speranza che lei possa dire ciò che prova, ciò che pensa realmente alle persone mentre dormono. Le diciamo di notte queste cose, Enrica, perché abbiamo paura di dirle alle persone di giorno? Abbiamo paura delle loro reazioni?
0: Un po', no, allora, secondo me questi sono sei monologhi, come monologhi notturni, in realtà me stessa alla fine dei conti, però la notte ha quella magia, non so se la riconoscete anche voi, del fatto che unisce le persone che non ci sono più, per esempio, quindi alcuni personaggi di questo libro non dormono per sempre, quindi comunque la notte è un momento di ricongiunzione con i fantasmi. E dall'altra parte però allontana persone che ti sono vicine, cioè in realtà l'altro che dorme, soprattutto dal punto di vista romantico, è il peggio che ti possa fare, cioè tu sveglio e l'altro che dorme.
3: A parte questa è una cosa curiosa, cioè tu soffri proprio, cioè dal libro emerge proprio, ma cosa fai? Stai dormendo, cioè ti arrabbi fisicamente.
0: Ma
3: anche
0: perché
3: con
0: io
3: persona.
0: Penso che la persona che si addormenta per prima è quella che ama di meno, per
1: ecco,
0: cui essendo
2: questo è verissimo.
1: Allora, apriamo, perché c'è in una Nina Nanna. Sì. Che scrive Enrica, dice: Nina Nanna di anime in pena, di coppie arrabbiate che si danno la schiena, ho sempre pensato e ancora lo temo, si addormenta per primo chi ama di meno. Ma è vera questa cosa? Perché io mi addormento sempre per primo.
0: No, vabbè, ma no. Tu perché sei un cuor contento, probabilmente.
1: Ah, non
0: è... Però è una... Io ho capito anche che molte persone usano il sonno come... proprio chiudiamo le trasmissioni, come i bambini che si addormentano anche in mezzo al delirio per
1: al ristorante dove tutti urlano.
0: Me la racconto così il più delle volte. Però io proprio questa cosa dei monologhi di rabbiosi, no? Quelli che cos'hai la mattina, che cos'hai? Hai niente, hai presente?
1: Certo.
0: Quelli me li ricordo con notti molto lunghe e l'altro che dorme e io l'avrei ammazzato.
3: Ma tu scusami, parli alle persone che dormono oppure no? Cioè gli parli?
0: Ad alta voce no. Sono a questo
3: hai mai sussurrato qualcosa per vedere se succedeva qualcosa?
0: Quella è una cosa da film. Hai presente che nei film c'è sempre la scena dove lui o lei si gira e l'altro... Esatto, la cosa è perché io in realtà... E poi... Però finisce sempre dopo la russata che apre l'occhietto per dire... E invece no, non funziona così nella realtà.
3: Non ti capita mai.
0: No, non solo la mattina, poi quando si alza, tutto bene? Ti vedo strana. No, niente, tu delle occhiaie.
3: Grazie per ieri, Sei un po' più il tono. Glielo fai, che cosa la fai? Tipo che ringrazi
1: no, passiva aggressiva mai,
0: mai.
2: Grazie per quello che mi hai detto stanotte, perché poi c'è anche il tema sonnambuli, nel senso ci sono persone che parlano nel sonno e che magari non so, ti chiamano con un altro nome.
1: Questo è un grande rischio, tipo il nome della ex o dell'ex, questo è un grandissimo rischio.
3: Scusami, tra l'altro con tutti i nomi che potevi andare a prendere quelli. Scusa, una domanda un po' più... Quando si dicono le cose a una persona che dorme, non so perché, ma quando l'ho letto nel tuo libro ho associato un pochino quell'immagine a quando si dicono le cose mentre si fa l'amore. Vale o non vale ciò che si dice durante quel tipo di...
0: Facciamo che vale tutto.
3: Vale tutto?
0: Per me vale tutto.
3: Vale
0: in
3: tutto,
0: quell'ambito.
3: Ma poi, scusami, quando hai staccato, quando hai finito, quando insomma ti
1: quando si sveglia la persona.
3: Poco
1: anche,
3: prima che questa persona si stia per addormentare, quindi ti stia lasciando da sola. Vale ancora ciò che è stato detto prima?
0: Vale ancora, però io patisco tantissimo il ritorno alla realtà. Cioè c'è proprio un cambio di voce anche. C'è un momento in cui tu esci da un sogno in pratica e torni alla realtà, e di solito è quello. È il momento del boh, ok, si dorme, ci si gira.
2: Esatto, che è il momento in cui lui si addormenta.
0: E lui si addormenta di solito, sì. Sì, è così.
3: Stiamo parlando di un lui. Questa è una cosa anche interessante. Cioè, stiamo parlando di un lui.
0: Sì. Quindi perché quasi... io ho un lui, però certo. Credo che valga anche.
1: Però i racconti che hai scritto, Enrica, sono rivolte anche alla tua amica preziosa.

0: cosa che abita dall'altra
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: del
1: sì,
0: globo.
1: No, lui è uno dei sei
0: esatto.
1: monologhi, non, e comunque non lo insulto. Non...
0: Devo dire che il dialogo, la ninna nanna, il racconto, il sussurrare più divertente per me all'interno del libro, che è fatto di... è una sorta di altalena emotiva, perché ci sono i dialoghi con tua mamma, i dialoghi con col tuo compagno, ma soprattutto il dialogo con tuo figlio.
1: Sì.
0: Quello è meraviglioso quando si avvicina e ti dice: mamma, cosa stai cucinando? E tu dici: merda.
1: Sempre.
0: E se è una giornata di brutta merda fritta, che è proprio la risposta che le mamme, penso, vogliono leggere per dire: ah, lo faccio anch'io, mi sento meno in colpa.
1: È vero. No, ma guarda, quello è proprio un gioco di prevedibilità. Cioè, secondo me i genitori devono essere prevedibili. Quindi fin quando c'è quella cosa per cui io risponderò merda alla tua domanda e lui mi risponde:
0: va tutto bene.
1: Sì, cioè io sono la mamma molto prevedibile, però è lui che deve essere quello imprevedibile adesso, perché è un adolescente.
0: L'altro giorno mi è venuto in mente una cosa che è successa con mia mamma quando ero piccolo. Giocavo a pallone nel corridoio di casa, come quando c'è brutto tempo e che
2: grande
0: fai?
2: Calciatore da sempre, ricordiamolo Riccardo, se solo non si fosse rotto il crociato.
3: Certo. No, volevano fargli fare equitazione, quindi meno male, perché in corridoio con un cavallo sarebbe stato un attimo più problematico.
1: Sì, in effetti io facevo la maggiorette, era un problema. Ragazzi,
0: in altezza, invece, quindi
3: il soffitto segnato sempre.
0: Mia mamma mi dice: guarda che mi rompi la vetrinetta. E dico: mamma no, era il super tele, ma neanche era quello di gomma piuma. Mamma no. Mia mamma, per farmi smettere, mi lancia lo zoccolo di legno di mio padre, della Dr. Scholl, quelli
3: certo,
0: proprio quelli da e rompe lei la vetrinetta. Quindi
3: vabbè,
0: era una profezia che si autoavvera. E dico: è colpa mia,
3: te, certo.
0: Ovvio.
1: Certo.
3: Se tu non facevi quella cosa lì.
1: Certo, ma è così. Ma poi io sono ancora una mamma in questa vecchia scuola di quelle: se vieni qui ti do il resto,
0: ti do la ramanzina.
1: Poi in realtà sì. non sono mai riuscita ad alzare le mani, perché proprio le liti forti eccetera mi imbarazzano, non riesco.
0: Ma la cosa che mi sono chiesto, Enrica, è: abbiamo bisogno della notte per dire le cose alle persone che amiamo? Cioè, nella contemporaneità è più difficile, dal tuo punto di vista, dire realmente cosa proviamo per una persona? C'è un po' un cinismo delle relazioni?
1: Sì, anche se in realtà io mi reputo una romancinica, quindi sono per il romancinismo, quindi un po' di cinismo anche d'amore secondo me ci va, anche nei sentimenti, cioè quel distacco. La notte qui in questo caso è veramente un pretesto romanzesco, ma pur io sentendola tantissimo. Poi la donna della copertina è mia madre.
0: Facciamo vedere in camera, visto che ci siamo, hai dito buon piano.
1: Mi piace tanto,
0: molto bella, sì, molto bella.
1: È un po' opera un po',
0: sì.
1: E lei aveva una concezione del sonno, più che della notte, proprio del sonno, come una specie di medicina alla vita. Cioè, probabilmente era una donna non ai tempi si diceva, non si parlava di depressione, non si parlava mai di depressione, però probabilmente lei un po' era depressa, e questa cosa del sonno che guarisce la vita, cioè perché è un momento in cui tu non hai responsabilità, non devi fare nulla, in realtà devi soltanto dimenticarti di dove sei. Era questo il tema che per me era forte da portare avanti nel libro. Poi la notte coincide naturalmente, ed è un momento in cui effettivamente puoi liberare i tuoi pensieri, e io li ho liberati
3: senza, scusami, tra l'altro, che nessuno, che questa è una cosa un po' contemporanea, ti rompa le scatole al telefono, perché uno dei motivi per cui anch'io spesso scrivo di notte o penso delle cose di notte, che per la mattina ogni tanto si rivelano proprio immondizia, sì, che dico, vabbè, sta roba è da cestinare, però è il momento in cui nessuno entra nella tua vita, a meno che tu non abbia un rapporto con una persona che sta in Australia, però tendenzialmente nessuno ti scrive, quindi stai veramente da solo sola.
2: Dorme, è molto più facile.
1: Sì, ma poi io ho cominciato a scrivere, ormai sono 13 anni fa, ai tempi in un blog, perché veramente sono una super boomer, però scrivevo la notte, perché avevo due figli, ai tempi due, poi adesso sono tre, e lavoro ancora tutto il giorno, quindi la notte è lo spazio in cui posso scrivere, posso mettermi è lo spazio in cui sei proprio una specie di Penelope al contrario: di giorno mescoli le carte e rovini tutto, e di notte cerchi di ritessere quello che di giorno hai sfaiato.
2: Ma te dormire, però, non non ti piace.
1: No, ma infatti il problema, no, no, mi piacerebbe tantissimo, ma come dicevamo prima, se avessi dormito di più avrei, dimostrerei meno anni, perché io ne ho 35 in realtà.
3: Tu pensi che, si viva di meno dormendo di più?
1: Beh, si imbruttisce di più forse quando
2: si vive di più dormendo di più.
0: Esatto.
1: Sì.
3: No, però... io intendevo, sì, no, ho usato appositamente una provocazione, cioè vivi di più se hai più tempo, perché dormendo di meno hai più tempo per vivere, oppure dormendo di più stai meglio e quindi vivi di più, in profondità.
2: Secondo me è la seconda, o la cipolla.
0: La risposta è cipolla,
3: come dice assolutamente Pedro.
1: Ma è sempre dei piedi però la cipolla, perché tutto io voglio parlare di quello.
0: Esatto, la cosa che mi ha stupito nel libro di Enrica è che anche i ricordi, chiamiamoli così, come si diceva da bambina, anche i ricordi brutti diventano ricordi preziosi da salvare. E a un certo punto, nel dialogo che hai con la tua amica che hai perso e poi hai ritrovato e poi insomma vi ribeccate ogni tanto, dici: di recente facevo una considerazione con un'amica, ci domandavamo quanta vera felicità avessimo avuto sommando tutti i nostri momenti di gioia pura. Ho stimato 3 anni per difetto, lei 8 o 9 mesi per eccesso. Mi reputo molto fortunata, 3 anni di felicità pura su un mezzo secolo di vita è tanto. Mi ha stupito perché mi sono soffermato anch'io alla lettura di questo passaggio dicendo, sommando i momenti di gioia pura, 3 anni sono tanti,
1: sono
0: Enrica, sono tantissimi.
1: Non vedi come sono...
0: Sei una persona gioiosa, fortunata.
1: È andata bene, sì. Fin qua mi è andata molto bene.
0: Beh, e infatti volevo anche stimolare chi ci ascolta a pensare un attimino, a prendersi del tempo e a cercare di sommare gli istanti.
1: È un bel gioco.
3: Che rapporto hai con i ricordi? Scusami per questa domanda, non so perché, ma mi sembra linkata al fatto che da qualche tempo ho letto questa cosa per cui quando ci sono alcune persone che tendono a rimuovere una parte di ricordi che magari sono un po' più chiamiamoli negativi, no? Un po' anche in maniera grossolana, e che quindi riescono a stare nel ricordo felice, quindi godono di questa felicità.
1: Allora, secondo me il ricordo innanzitutto è una fantasia, è sempre una fantasia, cioè se andate a far combaciare i ricordi con le persone anche di famiglia, non combaciano mai, perché ci riscriviamo, è la riscrittura della nostra vita.
0: Dice un filtro bellezza.
3: Scusami, tra l'altro ogni volta che racconti una cosa che ti è successa la racconti in un altro modo,
1: sì,
3: anche tu che l'hai raccontata.
0: Sì, Lie to Me ce l'ha insegnato: per scoprire un bugiardo bisogna fargli raccontare ciò che è successo al contrario, quindi lo scopri subito, perché se non l'ha vissuto veramente in realtà sbaglia completamente la cronologia delle cose.
1: È vero, però sì, io sono nostalgica di mio abbastanza, come anche un po' malinconica eccetera, per cui soprattutto i ricordi d'infanzia, perché veramente penso che l'infanzia è la terra su cui camminiamo tutta la nostra vita, quindi è proprio una parte grande, nel bene e nel male, perché poi è come dicevi tu, i ricordi in realtà a un certo punto diventano tutti in qualche modo belli, perché ti hanno determinato, soprattutto quelli che vuoi ricordare, perché gli altri magari li rimuovi.
2: Beh, è anche una protezione poi per non pensare di aver avuto
0: delle cose negative.
1: Esatto. Sì.
0: Però devo dire, forse l'opera, cioè il lavoro dello scrittore o di chi fa i conti con queste cose qua, è proprio di sforzarsi e ricordare anche quello di negativo che c'è stato nella nostra vita, perché poi, diciamocelo sinceramente, sono anche le asperità, sono anche l'aspetto negativo del rapporto con i nostri genitori, con i nostri fratelli, sorelle, parenti, amici, che rendono peculiari i nostri rapporti, perché se va tutto bene, ragazzi, diventa una melassa indistinta.
1: Cioè, questo libro, nella mia intenzione, non è un'autofiction, cioè non si raccontano traumi, non si raccontano, anzi è tutto tenuto molto laterale, quello che è. Cioè io volevo raccontare, e la mia intenzione era quella di raccontare cose minime della vita un po' di tutti, cioè che possono accomunare, cioè anche avvicinarci agli altri, e come funzionano le relazioni, cioè è più qualcosa veramente nel piccolo, e volendo un po' più Ginsburg, cioè
0: Natalia Ginsburg.
1: Sì, tra l'altro il capitolo, quello sull'amore, insomma sull'uomo, si rifà uno scritto che per me è proprio meraviglioso suo, che è contenuto nelle Piccole Virtù, che si intitola Io e Lui, dove parla del secondo marito, ed è un capolavoro, cioè se andate, sono 5 paginette eccezionali. Quello per me è un po' il riferimento di che cosa vuol dire letteratura, che oggi si chiama ombelicale, perché ormai sta roba dell'ombelico te la dicono come se fosse una cosa...
0: una volta si chiamava lessico familiare.
1: Adesso si chiama letteratura ombelicale, però a me piace un sacco questo ombelico, quasi quanto i piedi mi piace l'ombelico.
0: Le parti del corpo che ci piacciono, sarebbe un bellissimo podcast.
1: Esatto.
0: Enrica, vengo alla quotidianità. Secondo te abbiamo necessità stringente di un'educazione affettiva nelle scuole? E se sì, come dovrebbe essere fatta, visto che tu incontri un sacco di persone, moltissimi genitori, moltissimi ragazzi e ragazze, e l'attualità ci pone di fronte al fatto che dovremmo saper riconoscere l'odio dall'amore, perché poi vediamo quali sono gli effetti. Come potremmo, e se è necessario, fare un'educazione affettiva?
1: Allora, sicuramente è un tema da trattare con i ragazzi. Non so la modalità, cioè nel senso che comunque lo psicologo che arriva nella scuola, cioè non mi occupo di didattica scolastica, certo. Non posso dare un mio giudizio su questo. Quello che però da madre, oltre che da, insomma, sono plurimadre, mettiamola così, e un figlio che ha quell'età, cioè ha 15 anni, quello più grande, mi rendo conto che è proprio un dialogo che manca un po', cioè nel senso che loro hanno delle resistenze legate alla loro età e noi altrettanto, e non riusciamo mai a prendere quell'età sul serio, cioè l'età i ragazzini non vengono mai presi veramente sul serio, vengono come sempre proiettati o nel passato, quindi sono ancora bambini, o tu sei nostalgico del passato, quindi vedi tuo figlio con quel filtro, oppure lo proietti proprio nel futuro direttamente come un progetto da realizzare, come qualcosa che cosa sarà da grande, no? Invece quello che è adesso, cioè, e anche le sue esigenze di adesso, emotive, sentimentali, dell'ora, cioè quella cosa lì è considerata pochissimo.
3: Ma pensi che si abbia un po' di paura nei confronti di quel tipo di età?
1: Beh, l'adolescenza è
0: rivoluzione.
1: Rivoluzione è terrorizzante. Cioè,
3: e tu
1: io
3: come fai, scusami, da un punto di vista pratico? Cioè, giusto perché mi piacerebbe capire.
0: Merda,
2: lo seguo molto, stalkerino. Lo seguo.
3: Vorrei sapere cosa.
2: GPS è collegato all'ombelico.
1: Quello sì, all'ombelico.
0: Non sarebbe male. Ai piedi anche.
1: No, ci parliamo moltissimo. E anche un po' l'esempio comunque fa tanto, anche dal punto di vista pratico. Parliamo tanto, però io non sono assolutamente convinta di fare bene, cioè i figli si crescono sempre sbagliando, però hanno sicuramente visto cose non spaventevoli.
3: Cioè,
1: dal
3: tu parli
1: di
3: tutto con tuo figlio?
1: Parlo abbastanza di tutto, sì, cioè, a volte lui proprio mi dice anche meno.
0: Mamma, grazie.
1: Anche perché sono, i ragazzi sono incredibilmente moralisti, cioè non sono così, c'è un'età in cui è tremendo. Sono conservatori quasi.
0: Forse non vogliono sentirselo dire dai genitori. Cioè, io mi ricordo, esatto, la prima volta che mio papà si avvicinò con dei preservativi in mano, mi guarda e dico: ecco che è arrivato. Io penso, è arrivato il momento. Io non voglio neanche immaginare che io sono venuto fuori in quel modo lì. Grazie, la cicogna, mi va benissimo come spiegazione.
3: Non era il cavolfiore?
0: Anche. Quindi, secondo me, invece, tra pari, probabilmente, anche in maniera distorta, è un po' più facile accettare per loro il discorso. L'abbiamo vissuto tutti noi al tavolo.
1: No, ma poi tanto è una cosa che ti devi gestire tu, cioè per quanto i genitori, la scuola eccetera, quella è una sfera che comunque riguarda veramente il privato, però se sai che, cioè, diciamo le cose principali ti sono ben chiare, quindi il rispetto, io sono una madre di quella, non ho paura del bullismo, io ho paura che i miei figli, cioè, ho sempre avuto sto terrore che i miei figli fossero loro i bulli. Ed è una cosa che ancora adesso, pur sapendo che fin qui almeno non è così, mi spaventa il fatto che i genitori spesso e volentieri abbiano questo atteggiamento per cui i loro figli sono le vittime a prescindere, mentre io ho sempre avuto un po', è come quando parli del narcisismo, no?
0: Certo.
1: L'altro è sempre un narcisista, e io mi sono domandata tante volte, ma io lì però
0: forse,
1: quella volta forse
0: sono stato
1: forse
0: un po' stronza,
1: magari il contrario, cioè io ho quel perché è peggio, secondo me alla fine
0: è più facile colpevolizzare l'altra parte che analizzare noi stessi, mi sembra abbastanza evidente come cosa. C'è un passaggio che chiude questo discorso riguardo all'adolescenza e all'infanzia, ed è: quando finisce l'infanzia, ti chiedi Enrica, quando l'immaginazione chiede aiuto alla realtà. Riesco a sbagliarle sempre comunque queste cose.
3: Quando le leggi, non so cosa sia, forse deve esserci un po' di stress da prestazione.
0: No, sai,
3: nel analizziamo, sai che off topic ci analizziamo tra di noi.
0: In quinta elementare feci l'esame psicologico.
3: Uscirà la madre, adesso il padre. Qualcosa che è successo quando
0: in quinta elementare all'esame ho letto la favola di Cappuccetto Rosso e per me la nonna è stata tutto il tempo la mamma. Cioè ho proprio letto la mamma. Cappuccetto tornò dalla mamma.
3: È una storia tua.
0: Però era la nonna.
2: Interessantissima, posso dire.
0: Enrica, per salutarci ti chiedo così, per curiosità, qual è il sogno più bello che hai fatto e se te lo ricordi? E se ti ricordi i sogni anche?
1: Oh, che domanda! Me li ricordo, sì, me li ricordo.
0: Fortunata.
2: Io tutti.
0: Sì?
2: Tutti. Nei minimi dettagli mi ricordo anche quelli di anni fa, chiaramente modificati perché necessariamente si riscrivono.
3: Certo. E tu sei a casa tua, ma casa tua non è mai casa tua, questa è una cosa che io amo, che gli spazi pure li conosci, ma non sono i tuoi spazi, quella cosa mi fa volare.
2: No, è una delle cose più belle del mondo, sognare e ricordarseli, secondo me.
0: Bravi voi, io zero.
1: No, io ho un ricordo chiarissimo di quando ero bambina, che correvo in un
0: corridoio
1: tipo quello, correvo e mi alzavo tanto così da per terra, volando, e la mattina ci ho provato convinta di saperlo fare. E ho questo ricordo chiarissimo adesso che vedi.
2: Anche lui l'ha fatto col pallone.
0: Mi ha alzato mia mamma però.
1: E lui ha volato, basso, piano.
0: Ho volato.
2: Anche lo zoccolo, posso dire.
3: Chissà se qualcuno si sognerà stanotte di un cavallo in un corridoio.
2: E uno zoccolo.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Quindi io potrei iniziare con la poesia.
3: Così subito?
2: È brutto?
3: No. Io volevo iniziare da Pollon e la... È presente? Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria?
2: Cos'è? No.
3: No, ragazzi, ma voi conoscete... Pollon combina guai.
2: Ah, sì, sì, lei sì. Nella sigla lei dice...
3: C'era, a un certo punto tirava fuori sta polverina bianca. A un certo punto lei sfoggiava questa polverina bianca che agli occhi di un bimbo come io ero allora di 10 anni era assolutamente incomprensibile, e c'era la battuta, c'era la canzoncina, diceva sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, una cosa allucinante. Ma la vera verità è che Pollon ci riportava e ci riporterebbe ad Artemide e Apollo, che sono esattamente quello di cui vorremmo parlare oggi, caro Giampaolo, perché il prossimo programma, almeno occidentale, poi entreremo nei dettagli sul fatto che non sia l'unico, verso la luna, si chiama Artemis ed è dedicato alla sorella gemella di Apollo, appunto Artemide, questo per dare anche il senso e per celebrare il fatto che la prima persona a mettere piede sulla luna la prossima volta sarà una donna.
2: Come Pollon, diciamo, un po' più strutturata, più due o tre lauree, doti fisiche pazzesche, eccetera eccetera. Io faccio un disclaimer: se state per ascoltare questa puntata, spegnete, cioè fate rewind, e non dovete ascoltarla adesso, dovete ascoltarla il 20 luglio, perché il 20 luglio è la giornata internazionale della Luna, istituita dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 2021 per commemorare la prima volta che siamo andati sulla Luna.
3: O riascoltata il 20, ascoltatela adesso e la riascoltate il 20 luglio.
2: Ammesso e concesso che siamo mai stati sulla Luna.
3: E io su questa battuta potrei rischiare di andarmene. Ci siamo stati, caro Giampaolo, e attenzione, perché però quello che dici lo prendo molto seriamente, e spesso e volentieri le critiche degli scettici insistono su un fatto. Ma se ci siamo stati 60 anni fa con una tecnologia ridicola, con computer che non avevano nemmeno un centesimo della potenza di calcolo che oggi hanno i nostri cellulari, com'è che non riusciamo più a tornarci? La domanda è legittima, ben posta, ma in realtà conserva un trucco, perché noi non vogliamo tornare sulla Luna come abbiamo fatto con Apollo. Artemis non ha quel tipo di obiettivo. Noi vogliamo andare sulla Luna questa volta per costruire e realizzare una presenza stabile degli esseri umani sul nostro satellite naturale. Si capisce bene che c'è una bella differenza tra farti un pomeriggio al mare in spiaggia e installare una palafitta in mezzo all'oceano dove tendenzialmente operare e magari vivere. Serve una logistica completamente diversa, servono tecnologie molto più complesse, serve una pianificazione e quindi un addestramento anche per le donne e gli uomini che ci andranno molto molto più serio. Questo è l'obiettivo di Artemis: portare l'umanità a lavorare stabilmente, fare scienza stabilmente e prima o poi vivere sulla Luna.
2: Allora, questa cosa che mi stai dicendo intanto mi intriga un sacco, perché pensare a basi lunari stabili con reti logistiche, magari addirittura con sistemi di difesa, assorbimento di risorse, magari anche elementi industriali sulla Luna mi intriga tantissimo, ma ho pensato a un'altra riflessione, che tornare sulla Luna potrebbe anche voler dire spingere indietro le lancette dell'orologio. Mi spiego meglio, te la butto lì, eh? Tornare sulla Luna è come arrivare all'anno zero delle relazioni della geopolitica internazionale. E quello che raccontiamo noi adesso, lo strapotere statunitense un po' in declino, la Cina invece che sta emergendo come potenza, i BRICS che ridisegnano un po' quello che una volta chiamavamo il sud globale, sulla Luna, siccome è tutto nuovo, è tutto vergine, è tutto fresco, forse si può ricominciare da capo. E so già cosa obietterai, perché tu dici, vabbè, ma sono già le grandi potenze che vanno sulla Luna, quindi un po' hai ragione. Ci penso un attimo,
3: sì,
2: ma poi sostanzio meglio questa mia tesi molto provocatoria.
3: Intanto partiamo per andare verso la Luna.
2: Oh, se la smetti di girare i fogli, poi io...
3: Aspetta, hai ragione tu. No, aspetta, è un'altra pagina.
2: Ah, okay.
3: Vedi perché li spargevo? Tu mi hai criticato, ma io li spargevo a ragion veduta.
2: Occupazione orizzontale del suolo lunare.
3: Esatto.
2: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, e ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta la geopolitica.
3: Scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
2: Torno alla mia tesi un po' provocatoria, no? Cioè, se quando raccontiamo la grande attualità internazionale siamo schiavi del passato, siamo schiavi della prima e della seconda guerra mondiale, siamo schiavi dell'imperialismo di alcuni attori, dei rapporti economici, della globalizzazione che è andata un pochino in tilt, insomma, è come se la fotografia di adesso fosse il frutto costante e pesantissimo del passato. Io dico, se andiamo sulla Luna, si ricomincia da capo, tabula rasa, perché, e soccorrimi su questo, alla fine non è che i trattati sulla Luna siano particolarmente chiari, è un po' liberi tutti, e quindi quello più bravo, più audace, più smaliziato va lì per accaparrarsi le tante ricchezze che sono su suolo lunare. Insomma, anno zero.
3: Un po' sì, hai ragione, anno zero, in particolare perché quello che dici è assolutamente vero. L'unico trattato dichiaratamente dedicato alla Luna, il Moon Treaty del 1975, lo hanno firmato in pochi, ma soprattutto non l'hanno firmato le nazioni che sulla Luna possono andarci, quindi non c'è la firma degli Stati Uniti, non c'è la firma della Russia, non c'è la firma della Cina, per cui insomma è poca cosa. Però il panorama che vedremo sulla Luna è un panorama, da un certo punto di vista, vergine anche di regole che sono necessarie, sebbene poi, volendo, possiamo entrare un pochino più in dettaglio nell'Outer Space Treaty, che menziona il fatto che nessuna potenza, nessun governo possa rivendicare una sovranità territoriale sui corpi celesti, quindi anche sulla Luna, ma non è così precisa nell'indicare se i privati possano...
2: Esatto. E qua ti voglio.
3: E qua mi vuoi, e qua avrai quello che avrò da dirti, però è vero, la Luna è probabile che noi dovremmo riscrivere per certi versi, se non tutto, quasi tutto, anche delle nostre relazioni internazionali, sperando che non andiamo a replicare delle tensioni, addirittura esatto, amplificare delle tensioni. Dall'altra però, come dicevi tu poco fa, caro Giampaolo, sulla Luna oggi ci vanno i potenti della Terra.
2: E quindi in qualche modo si va a replicare la situazione che già abbiamo sulla Terra stessa. Però mi veniva in mente, per esempio, no? Sappiamo che sulla Luna ci sono un sacco di terre rare. La Cina ha la filiera più completa di terre rare e minerali fondamentali per l'high-tech e la transizione verde. Altre potenze non ce l'hanno, potrebbero volerlo fare sulla Luna. E la cosa che dicevi prima della assenza e della immaterialità di alcuni trattati mi fa pensare che, per esempio, avremo nella riscrittura delle relazioni internazionali sulla Luna, avremo dei vantaggi o degli svantaggi a seconda dei punti di vista enormi, perché banalmente non possiamo tracciare i confini.
3: Verissimo.
2: E quindi vuol dire niente reti di sicurezza, niente pattugliamenti, casomai si possano fare con dei rover. Cioè, forse i giochi di equilibrio delle grandi potenze si giocheranno su altri elementi. Qua sulla Terra siamo abituati a una fisicità pazzesca. Forse sulla Luna la competizione potrebbe essere più immateriale.
3: Potrebbe essere più immateriale, partendo per esempio dalle infrastrutture di comunicazione, di navigazione, e stiamo già iniziando a costruirle. Anche l'Italia è coinvolta in un programma che si chiama Moonlight, che è deputato a realizzare un'infrastruttura per fare in modo

0: che noi si possa muovere, manovrare rover e anche evidentemente dare indicazioni precise agli astronauti e alle astronaute e in qualche modo si cominci a creare una appunto infrastruttura di comunicazione lunare. Però sarebbe forse il caso di ripartire dall'inizio, caro Giampaolo. Oggi il programma lunare vede già in qualche modo due blocchi, se non contrapposti, che procedono parallelamente. Da una parte il blocco occidentale, quindi il programma Artemis, quello a guida statunitense, bene ricordarlo, è un programma americano. La novità è che è aperto alla collaborazione internazionale, cosa che il programma Apollo non era. L'Italia è stata una dei primi firmatari degli Artemis Accords, che sono quelli che sostanzialmente danno delle linee guida, delle linee di principio dello sfruttamento dell'avventura lunare, che prevedono anche l'assistenza a eventuali mezzi o astronauti in difficoltà. Dall'altra parte abbiamo un blocco a guida cinese, dove già la Russia partecipa, che per esempio quello è un pochino più vicino ad Apollo. Per la prima volta loro vogliono portare dei taikonauti sulla Luna, non l'hanno mai fatto, però uno degli scopi è, a metà degli anni 30, tendenzialmente 2035-2036, installare una base di ricerca scientifica internazionale, loro dicono, che abbia una presenza fisica sulla superficie lunare. La Russia già parte in causa e poi ci sono 10 paesi e ce ne sono alcuni emergenti, tra cui la Turchia o il Venezuela, che hanno già richiesto di fare parte di quel tipo di avventura, non hanno ancora avuto l'ufficialità della loro partecipazione, però insomma già la Turchia ti fa capire come sia difficilmente componibile la compagine lunare.
1: Anche perché questo riflette un certo disordine che c'è sulla faccia della Terra, no? Sappiamo che una volta ragionavamo per grandi schemi, la guerra fredda, i due blocchi contrapposti, adesso che il multilateralismo spinto, soprattutto da parte di alcuni paesi, viene adottato come cifra, non ci stupiamo più se la Turchia è membro della NATO ma parla con la Russia, non ci stupiamo più se l'India è membro dei BRICS ma fa anche affari con gli Stati Uniti. Insomma, questo rimestarsi delle regole, dei blocchi, degli elementi è molto molto interessante. Però io in realtà mi ero portato un po' di iscritti qua, come potete sentire, no? Che mentre chiacchieriamo mi sono reso conto che sono tutti sbagliati, nel senso che ho cercato poesie di Baudelaire. No, perché sto pensando che anche recuperare, ma magari ne parleremo nel prossimo episodio, un po' la dimensione del sogno. Parliamo di corsa allo spazio, di luna. La luna, santa pazienza, è stata fonte di ispirazione i lirici greci, Baudelaire, Pascoli, D'Annunzio. Le ho spulciate negli ultimi due giorni, non c'è niente che faccia al caso nostro. Poi però mi sono imbattuto in questi versi che ti leggo, eh.
0: Prego, prego, declami.
1: Sulla luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ad essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognare i più bei sogni è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Or che i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla luna e sulla terra, fate largo ai sognatori.

0: Gianni Rodari ha detto tutto sulla Luna, è incredibile, no? Poi dice letteratura per ragazzi, ha parlato di banchieri, ha parlato di generali, ha parlato di scartoffi, di diplomazia, di burocrazia, pazzesco.
1: Pazzesco, piccolo dettaglio, esattamente noi cominceremo a mandare non generali, ma certamente quella dimensione che lui voleva evitare ci sarà sulla Luna, grazie al cielo manderemo anche tante scienziate e scienziati, cosa che non era così evidente per esempio nella prima avventura lunare, erano soprattutto militari, o ex militari come Neil Armstrong, che in realtà era un civile ufficialmente quando ha messo piede sulla Luna, che però era un ex pilota militare, aveva fatto anche la campagna alla guerra di Corea, per motivo per cui per esempio Rena Fallaci, che seguì molto attentamente il programma lunare, non aveva così in grossa simpatia a questi pionieri del pacifismo che in realtà erano stati o erano piloti militari. Rodari ha azzeccato, ahimè, però i banchieri o comunque qualcuno che abbia in testa,
0: ci servono,
1: l'economia ci sarà, però ecco, torniamo alla dimensione del sogno, dici bene, poco tempo fa alla presentazione di un libro che non menzionerò qui, che parla di temi che insomma,
0: molto simili.
1: Sono molto simili, qualcuno mi disse, ma lei dimentica che lo spazio è sogno. Hai perfettamente ragione, perché è il sogno che ci guida. Anche perché, questo è un elemento fondamentale del nostro ritorno sulla Luna, la Luna sarà un laboratorio, o chiamiamolo un trampolino, attraverso il quale noi impareremo come genere umano a spingerci oltre, ad andare verso Marte.
0: C'è una base di partenza per poi progredire nella nostra esplorazione.
1: Esattamente.
0: Allora, io sono quello terra-terra. Adesso voglio essere un po' quello acqua-acqua, perdonate la facezia, ma siccome mi hai ripetuto in questi giorni che, ok, le terre rare, il cobalto, il litio, ma soprattutto sulla Luna c'è tantissima acqua. E questa cosa mi ha un po' intrigato e mi ha fatto riflettere su quella che è una categoria di analisi molto utilizzata per spiegare i conflitti sulla Terra, che è il water conflict, no? Sostanzialmente si dice le primavere arabe, il conflitto israelo-palestinese, tanti altri conflitti, li puoi spiegare guardando la guerra dell'acqua e per l'acqua. Un fiume, troppe dighe costruite, il mancato accesso di una parte della popolazione alle risorse idriche fa scatenare il conflitto. Primavera araba, carenza d'acqua per anni, pochi raccolti, prezzo del grano che sale, proteste di piazza, no? E questa è una categoria incredibile. Peraltro Peter Gleick, grande studioso americano, dice il primo water conflict vero della storia è stato il diluvio universale. Direi che è un po', suona un po' blasfemo, ma in realtà aveva perfettamente ragione. O poca acqua o troppa acqua possono diventare un problema. Allora, io ho il timore che, vista l'enorme quantità di acqua sulla Luna, che non so quantificare, la vera sfida sarà poi quella, cioè attingere risorse idriche e poi spartirsele. Però aiutami meglio a navigare in quei mari lunari.
1: Hai perfettamente ragione, tanto che tra i siti individuati per il prossimo allunaggio, la NASA ha appunto scelto 13 aree, tutte concentrate nei pressi del Polo Sud. Perché il Polo Sud lunare? Perché il Polo Sud intanto ha delle zone, per esempio i crateri, che non sono mai colpite dai raggi solari, quindi particolarmente fredde, che potrebbero contenere ghiaccio anche nel loro sottosuolo. Tra l'altro il sottosuolo della Luna è particolarmente ricco e non sappiamo neanche bene di cosa e quanto. E poi, poco distante, invece, i raggi solari arrivano e quindi in quel punto è molto facile ricaricare le batterie, appunto, tramite l'energia solare. Ma si va lì per l'acqua, perché l'acqua nello spazio è un po' come il petrolio sulla Terra, scomposta nei suoi elementi costitutivi, cioè l'ossigeno e l'idrogeno, ti dà da mangiare, da respirare alle donne e agli uomini che lì lavoreranno, e ti dà l'idrogeno che sarà alla base del carburante per i razzi, che partendo dalla Luna dovranno vincere un sesto della gravità terrestre e quindi farebbero e faranno molta meno fatica a tornare sulla Terra o a partire per lo spazio profondo.
0: Tra l'altro mi viene in mente un marketing spietato, potrebbe produrre un'acqua minerale pazzesca, no? Un sorso d'acqua galattica lì, secondo me. Senti Emilio, hai citato i vari siti di non solo allunaggio ma di potenziale costruzione di missioni stanziali, no? Però in realtà la Cina sta facendo l'opposto, nel senso che pensa al lato nascosto della Luna. Lì c'è una differenza in termini di risorse, di presenza di minerali, o lo fa solo per fare un dispetto agli americani?
1: No, c'è una grande differenza, tanto che gli scienziati da anni stanno tentando di capire perché le due facce sembrino molto simili, ma molto probabilmente sono tanto diverse. Le tante ricerche, per esempio quella della Brown University con anche la Purdue University, dove studiò proprio Neil Armstrong, hanno sostanzialmente rilevato il fatto che le marcate differenze potrebbero avere a che fare con il colossale impatto che 4 miliardi di anni fa colpì la Luna, creando il gigantesco gigantesco bacino del polo Sud Aitken, che è sulla faccia nascosta della Luna, che è largo 2500 km e che avrebbe prodotto un'ondata di calore in grado per induzione di portare per esempio le terre rare dall'altra parte. Ma questo ha cambiato anche la conformazione, certo, sia fisica che chimica di quel lato. Quindi c'è un interesse particolare del lato nascosto, che ha evidentemente anche un'implicazione geopolitica, perché per manovrare qualcosa sul lato nascosto tu devi avere un ripetitore, tra mille, sì, virgolette, molto lontano nel sistema Terra-Luna, e guarda caso la Cina ce l'ha per manovrare i suoi rover. La Cina è stata il primo paese a raggiungere con un soft landing, con un rover, quella parte di Luna nel 2019, non tanto tempo fa, sì, una parte che noi fino al 59 non avevamo mai visto. Luna 3, una sonda dell'Unione Sovietica, è stata la prima a fare una foto di quel lato, quindi è un lato molto interessante e che oggi è presidiato solo dalla Cina, che ci ha fatto due missioni, l'ultima delle quali riportando 2 chilogrammi di polvere e rocce lunari da lì. Primo caso nella storia, altro tema geopolitico ma molto sfizioso anche in quanto a sogno.
0: Io credo che in questa nostra conversazione il punto fondamentale sia se i grandi attori avranno voglia di regolamentare e autoregolamentarsi, perché alla fine il punto è quello. Non voglio dire ci sono risorse per tutti, perché non è vero, mi hai già sconfessato e ho già la mia provocazione iniziale, l'anno zero non è l'anno zero, è un po' lo specchio di quello che sta avvenendo sulla Terra. Solo chi è già grande e potente qui può pensare di dire la sua lì, sulla Luna. Però, mentre qua c'è una regolamentazione diversa, ci sono stati tanti tentativi, le Nazioni Unite, tanti forum multilaterali, io lì ho il grande timore che se non ci sarà uno sforzo veramente normativo, ma forse anche ideologico nell'approccio alla Luna, no? E ho paura che le tensioni che stiamo avendo sulla Terra si riverberino troppo lì e non ci sarà un forum dove cinesi, statunitensi, russi, indiani si metteranno d'accordo dicendo ragazzi qua ce n'è per tutti, non litighiamo, perché se litighiamo lì sopra è veramente un casino.
1: La cosa buona è che davvero gli elementi preziosissimi sulla Terra, che appunto sono o dislocati in aree specifiche, tu parlavi delle terre rare, solo una in effetti potrebbero abbondare. E c'è una cosa in più, quindi questo per esempio richiama la collaborazione sia da una parte che dall'altra anche paesi più piccoli. Ce ne sono già 10 nel programma cinese, ce ne sono più di 40 nel programma occidentale. Ma c'è un'altra cosa, qui torno un po' a Rodari, torno un po' al sogno. La Luna ci regalerà soprattutto, direi, scienza e tecnologia. Ed essendo in realtà in entrambi i casi un'avventura collaborativa, questo potrebbe innescare una serie di benefici.
0: Un processo virtuoso, dici.
1: Esatto.
0: Visto che farci la guerra ha un'opportunità minore che collaborare, abbiamo ricadute per tutti e quindi collaboreremo tutti. Allora, siccome io sai che sono pessimista per natura, giusto che citiamo poesia, sono un leopardiano spinto, ti dico questa cosa, che hai ragione, ma se una grande potenza intuisse, e già è così, che non spartire le cose con gli altri sulla Luna gli reca un vantaggio competitivo tale da poi fare il grande balzo su Marte da soli, arrivare su Saturno da soli, eccetera, eccetera, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe dire, sai che c'è, non collaboro.
1: Vero? Ma ti dirò un'altra cosa. Vai. Lo spazio ci odia. Lo spazio,
0: no, che stai dicendo? Noi amiamo lo spazio e lui ci odia.
1: Lo
0: questa cosa
1: ci
0: non
1: odia.
0: Mi piace.
1: Nessun uomo, neanche il più allenato, e nessuna donna, neanche la più allenata, senza una tuta spaziale sopravviverebbero oltre l'atmosfera per più di un minuto. Questa è la grande lezione dello spazio. Una lezione che con la Stazione Spaziale Internazionale, e ne abbiamo già parlato, abbiamo imparato, cioè che la collaborazione potrebbe equivalere al progresso. Beh, oggi nessuna azienda spaziale, privata, pubblica, nessun governo è in grado di spingersi oltre la Luna con un equipaggio umano, se non mettendo a repentaglio in maniera clamorosa chi dovesse imbarcarsi in un'avventura del genere. Beh, io spero che lo spazio a un certo punto ci ricordi quanto, essendo difficile, occorre che ci accordiamo, se non altro, o addirittura che collaboriamo per vincere le sfide difficilissime, appunto, che lo spazio ci presenta. È più un augurio, ma ecco, la Luna sarà anche un laboratorio di questo tipo. La Luna potrebbe anche essere un laboratorio di pace. Un attimo, scusate, sto girando i fogli.
0: No, ma fai pure con comodo.
1: Giramento di fogli.
0: Da finire.
1: Vai.
0: Insomma, guardare alla Luna come formidabile e straordinario laboratorio di pace. Però mi raccomando, Emilio, sempre coi piedi per terra.
1: Ma con gli occhi al cielo.
0: Cosa ha fatto stavolta?
2: Sempre è più, sempre bello,
0: sempre più compiaciuto, sempre più, no? Con gli occhi al cielo.
3: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
2: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
3: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
1: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
4: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
2: Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di naziskin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei tre ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro. Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Capone ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
5: Sì, bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè con gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quino, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a Senza Saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti, Federico Taddia, Matteo Bussolo, all'appuntamento quotidiano estivo dove andiamo a riascoltare, a ritrovare ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, ma non solo, ogni giorno vi stiamo consigliando una lettura utile per meglio leggere il mondo delle nuove generazioni. Matteo, cosa hai scelto oggi?
2: Oggi un romanzo che è un vero must, che è stato spinto tantissimo dal BookTok tornando ai vertici delle classifiche, non che ne avesse bisogno perché è un premio Pulitzer, Il Cardellino di Donna Tartt. Un romanzo molto particolare, adatto, mi verrebbe da dire, soprattutto alle persone che hanno bisogno di elaborare un lutto o un abbandono che ha distrutto, come dire, o ha messo in crisi la propria esistenza. Ma qui non si tratta solo della morte di una persona cara, ma della completa perdita di punti di riferimento, e forse proprio per questo è stato un romanzo amatissimo dagli adolescenti, mi verrebbe da dire di tutto il mondo, perché l'adolescenza che cos'è se non il tentativo di trovare i propri punti di riferimento?
1: E tanti punti di riferimento ce li offrono le ragazze e i ragazzi con le loro voci. Questo è il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Cerchiamo Margherita in questo mondo senza regole. Lo facciamo con Chiamami Faro, qua con noi in studio. Non mi capisci? Ciao Angelica.
1: Ciao ragazzi, come va?
2: benvenuta Angelica.
1: Grazie mille.
0: L'ho subito distratta perché siamo partiti col suo nuovo singolo che è Foglie, ma un attimo fa avevo aperto un pacco di un libro che era arrivato ed è la riedizione di Io sono Foglie di Mariana Balducci, che
2: sì,
0: libro,
2: sì.
1: Libro sono bravissima, qua che lo sfoglio.
2: Bellissima illustratrice, ma
1: bellissimo.
2: Ti ho visto fuggire, non capivo.
0: Sì, sì, ma c'è una foglia, ho appena visto il libro di Mariana che è appunto Io sono Foglie, che è un libro straordinario. Ho detto vai, abbiamo il regalo per la nostra
1: stupendo
0: ospite.
1: Apprezzatissimo, grazie.
0: Bergamasca, 24enne cantautrice, e, come stai intanto?
1: Bene, bene, sono contenta di farvi un po' compagnia.
0: Sì, eh? E se ti guardasse appunto in questo momento nella linea della tua vita, linea breve, quella linea che sarà lunghissima, quella futura, è uscita malissimo. dove ti collochi ora? In che punto sei? Come ti vedi?
1: Momento positivo di consapevolezza, non è ovviamente l'inizio della mia carriera musicale, lo faccio da 5-6 anni, però sicuramente è uno dei momenti in cui mi sento più a fuoco, più sicura, più consapevole, insomma mi piace la musica che sto facendo, quindi per ora direi bene.
2: Angelica, che cosa ti ispira di più? Tu sei una cantautrice, no? Di cosa scrivi? Cosa ti piace scrivere? Mi verrebbe da chiederti, questo faro nel tuo nome, Chiamami Faro, è un faro che guarda più fuori, che guarda più dentro? Che cos'è? Che ti tocca?
1: Ma a me piace raccontare le piccole cose, quasi un po' le banalità, no? Non ricerco le grandi storie da film, da romanzo, ma mi piace raccontare un po' la quotidianità, la routine, le cose che la rendono speciale. Quindi trovo ispirazioni proprio in queste piccole cose che magari spesso ci dimentichiamo. Per dire, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Foglie, l'ispirazione è nata perché avevo a casa una pianta bellissima che purtroppo negli ultimi mesi ha deciso di lasciarsi deperire nonostante tutti i miei sforzi per salvarla, e quindi un giorno ero lì sul divano che stavo cercando di scrivere un pezzo e ho visto lei che perdeva delle foglie così nel silenzio della casa, e quindi quella roba lì mi ha fatto partire tutto un viaggio ed è diventata poi la prima frase della canzone, quindi mi guardo tanto intorno, ecco.
0: Noi ci intitoliamo Non mi capisci, no? Ti senti capita in quello che canti, in quello che pensi, in quello che dici, in quello che scrivi?
1: Qualche volta. Credo che la musica sia strana e un po' magica anche per questo, cioè io scrivo una canzone che parla della mia vita, del mio vissuto, e una persona che non mi conosce, che non ha niente a che fare con me, magari l'ascolta e ci ritrova, ci capisce qualcosa, cioè ci trova qualcosa del suo di vissuto, anche se non abbiamo niente in comune, anche se le nostre strade non si sono mai incrociate, e quindi si fa la sua interpretazione, cioè non tutti ti devono capire letteralmente, tante volte la musica riesce a creare dei legami anche se a volte sono un po' inspiegabili, no?
2: Sì, Angelica, però tu non parli solo di te, parli anche, non so come dire, ascoltando i tuoi pezzi la sensazione è che tu parli anche molto della tua generazione, no? E quindi mi verrebbe da chiederti in questo senso che cosa vedi quando guardi i tuoi coetanei, cioè quali sono i temi, le preoccupazioni che ti sembra di intercettare più spesso, le cose che ti toccano di più come ragazza di 24 anni?
1: Sì. Ma c'è sicuramente un tema che io tendo a trattare abbastanza spesso, forse perché appunto mi tocca, ma credo sia una cosa un po' generazionale, che è quello del tempo. E in questa canzone lo sviluppo abbastanza. C'è questa sensazione di grande fretta,
2: sì.
1: Un po' ovunque. E quindi in questa canzone io chiedo un po' al tempo di venirmi dietro, di rallentare, di camminare al mio passo, no? E quindi in questa canzone c'è chi nella frenesia sta un po' in fondo alla fila, no? Cammina un po' più lento.
2: Certo.
0: Ci ascoltiamo un altro brano, ci ascoltiamo Leone, ce lo vuoi introdurre, ce lo vuoi presentare?
1: Ma è un'altra canzone abbastanza intima che ho scritto dentro la scuola di amici, che parla un po' del giudizio delle altre persone, una canzone un po' di rivalsa.
0: Ok, ce la ascoltiamo, poi hai usato la parola magica che non

0: Chiamami Faro, Leone, bellissimo pezzo anche questo, Angelica.
1: Ti ho detto
0: che ti avrei riaccompagnata a scuola, tu hai fatto la scuola di amici, tu hai fatto la scuola all'estero, anche perché hai fatto un anno. Okay. Che rapporto avevi con la scuola?
1: Ma sono sempre stata abbastanza brava a scuola, non una studentessa modello, però insomma una che bene o male se l'è sempre cavata senza grossi problemi.
0: Ok, ma la scuola era brava con te, nel senso come ti trovavi nell'ambiente scuola?
1: Ma ho avuto varie esperienze, appunto, ho fatto 3 anni di liceo classico a Bergamo nella mia città e poi ho cambiato tutto perché era un momento in cui così avevo un po' voglia di provare a esplorare un po' fuori e quindi ho avuto la possibilità di fare gli ultimi 2 anni all'estero, ho cambiato un po' tutto, insomma ho sempre trovato degli ambienti che magari non erano giusti per me ma che mi hanno sempre lasciato qualcosa, col senno di poi la vedo in questo modo.
2: Angelica, chiamami Faro e, come dire, lo diceva Federico adesso, no? Tu vieni da amici, hai cominciato lì il tuo percorso, o comunque questo è parte del tuo percorso. Per una ragazza che ha le tue ambizioni, oggi quanto è importante passare attraverso un talent? Mi spiego meglio, il talent ti prepara anche a quello che poi incontri là fuori, nel mondo, nella carriera, nella professione, nella vita vera, o è una specie di bolla, di parentesi, a volte immagino felice, a volte forse meno, che rimane un'esperienza isolata?
1: Ma è sicuramente un'esperienza unica e irripetibile nel suo genere, che secondo me prepara molto dal punto di vista musicale, perché è una scuola dove si studia a tutti gli effetti e a differenza del percorso che si fa fuori, ti mette davanti anche proprio del lavoro personale, no? E quindi credo che da quel punto di vista per me sia stato super stimolante. Penso anche che però la preparazione, la carriera, il percorso di un artista debba anche passare prima dalla gavetta proprio. Io
2: certo.
1: Voglio dire, l'ho fatto in un secondo momento, amici, dopo che avevo fatto 4 anni di lavoro, di piccoli palchi, insomma ho cominciato con un'etichetta indipendente proprio perché quella cosa lì non la salterei mai, cioè credo che mi abbia dato anche un... proprio non lo so, un'etica del lavoro, e credo che ti faccia apprezzare di più quando fai tutti gli scalini, non so come dire.
2: Certo, cioè la ricerca di una voce viene prima, diciamo.
1: Sì, secondo me sì, poi ognuno ha il proprio tempo, il proprio percorso, però per la mia esperienza è stato importante fare entrambe le cose.
0: Faccio mie alcune tue parole, preparazione, talento, percorso, tempo. Samuele, sono parole che nella scuola di oggi senti tu?
3: Pronto? Sì, ci sono.
0: Ah, lo so che ci sei.
3: Perfetto. Sì, sono parole che sono presenti anche a scuola.
0: Sì.
3: Diciamo che ancora adesso, sì.
0: Ma in che modo sono presenti? Nel senso che sono parole auspicabili, sono parole che vivi in maniera passiva, sono parole che potrebbero essere gli elementi trasformativi della scuola, sono accessori?
3: Io penso che ad oggi siano parole magari un po' passive nei nostri confronti e nei confronti di tutti gli studenti d'Italia. Penso che attraverso il progetto comunque che stiamo facendo negli ultimi mesi possano essere non più accessori, ma essere parte di noi stessi per cambiare quello che è l'ambiente scolastico e sentirlo anche un po' più nostro.
0: Facciamo che ti presento, va, perché ho l'abitudine di fare bellissime interviste alle persone senza dire chi sono.
2: Dicevo,
0: scusami,
2: ma Samuele. Certo punto.
0: Sì, perché, sai, avendo io letto la scaletta, dico, mica c'è bisogno di dirlo agli altri. Scherzando. Samuele Mangona, 18 anni, è un studente del liceo Volta di Milano e soprattutto è il fondatore di Nova, che è la prima lista studentesca che unisce 35 scuole superiori per l'elezione dei consigli d'istituto. Credo che sia la prima volta, no, che venga fatta una lista trasversale, una lista appunto che non è presente solo nel tuo singolo istituto, ma appunto coinvolge tantissime scuole. Come mai questa idea?
3: Esatto, nasce proprio su quello che stavamo dicendo adesso. In realtà nasce una sera con 5-6 amici, un gruppo di amici che ci frequentiamo da tanti anni, ci siamo conosciuti a delle feste in casa in prima liceo, e nasce a giugno dello scorso anno con l'idea di unirci tra di noi, perché siamo tutti di scuole diverse, siamo sempre stati molto staccati perché eravamo sempre tutti di scuole diverse, e qualcuno aveva già fatto il rappresentante, quindi aveva delle esperienze in più, qualcuno invece aveva già un po' l'idea a settembre di candidarsi, e nascevano anche un po' alcuni diverbi tra alcuni negozi o ristoranti con cui si erano strette delle convenzioni. Okay. Nasce l'idea di unirsi per avere delle convenzioni maggiori, in realtà, in modo molto scherzoso, in modo ironico. Quindi creiamo un gruppo WhatsApp tra amici, lo chiamiamo Nova, perché Nova è l'idea comunque di qualcosa di nuovo. Pensavamo fin dall'inizio di creare qualcosa di nuovo, poi non pensavamo che diventasse così grande. Cioè, io ripeto, nasce proprio con uno scherzo, lo dico a tutti. E da lì, tra amici di amici, arriviamo a 37 scuole di Milano ad oggi, e ci contattano tantissime scuole e tantissimi conoscenti di Milano, arrivando appunto a 37 scuole, fin quando poi non ci arriva una chiamata di alcuni amici di vacanza, in questo caso di ragazzi di Firenze, e da lì ci allarghiamo in altre città, quindi Firenze, poi Roma, Bari e Monza. Ad oggi siamo presenti in queste città.
0: Fantastico.
2: Ma Samuele, allora raccontaci meglio come funziona nella pratica la vostra lista partecipata, cioè di quali problemi vi occupate o quali sono le esigenze che sentite come più urgenti?
3: Allora, nella pratica, secondo me, serviva creare un sistema di connessione tra studenti. Questo perché l'esigenza di ciascuno studente può essere, secondo me, collettiva, ma bisogna partire dall'esigenza della propria scuola. Quindi l'idea è quella sia di creare, come dicevo prima, queste convenzioni, ovviamente avendo una lista che include circa 40-45 mila studenti, si riesce ad avere delle convenzioni importanti con ristoranti di zona o con una catena che magari è presente in più città d'Italia. Ma secondo me il valore aggiunto di questa lista partecipata, e ci tengo anche a dire che non ha nessun vincolo in nessuna scuola, ossia che nessun rappresentante è costretto ad utilizzare il nome Nova o ad utilizzare il logo Nova all'interno della propria scuola. Serve solo per connetterci tra di noi, quindi banalmente si parla di iniziative sportive come tornei di calcio, tornei di padel, tornei di basket, tornei di pallavolo, ma ovviamente qualsiasi altro tipo di iniziativa. La cosa positiva è che ciascun rappresentante ha una sua esigenza, un suo bisogno, un suo progetto che vuole condividere, quindi ogni rappresentante non va a cambiare il suo ruolo di rappresentante.
0: Certo.
3: Pensa alla propria scuola, come ha sempre pensato negli scorsi anni, e da lì in poi, se vede che quella iniziativa può essere appunto un'iniziativa interessante non solo per la propria scuola, attraverso la rete Nova è in grado di connettersi con sia la scuola davanti a lui, quindi magari sulla stessa strada come accade spesso a Milano, ma anche con la scuola magari di Monza, quindi già un po' più lontano, o addirittura con una scuola di Bari.
0: Vai Samuele, ci hai convinto, cioè io ti voto proprio a sindaco neanche nella lista unitaria, quindi vai serenissimo. Nova_student per trovarti sui social. Ciao Samuele, grazie.
2: Ciao grazie. Samuele,
4: non mi capisci.
0: Non mi capisci, ancora qui con Chiamami Faro, che sei venuto a trovare in studio. Insomma, hai 24 anni, sei inizio carriera, sei giovane. Sei giovane?
1: Più o meno.
0: Cioè, nel senso che questa roba del sei giovane, cioè, quando finisce?
1: Non lo so, sai, anche perché adesso vedo ragazzi che cominciano a fare musica molto, molto, molto più giovani di me, quindi forse è anche un po' finita questa storia.
0: Però quando è che uno capisce che il proprio sogno, il sogno dell'adolescente, il sogno che ti accompagna per tutta la vita, sta diventando qualcosa in più di un sogno? Cioè, qual è il momento in cui scatta e dici... Accidenti, sì, forse un pezzettino almeno lo sto realizzando.
1: Ma forse quando diventa effettivamente un lavoro, cioè quando ti riempie le giornate, quando ci sono anche delle cose da fare magari più noiose di quelle che potrebbe essere, capito, suonare in giro tutta l'estate, magari c'hai da fare, devi preparare i post, devi pensare al pitch per promuovere il pezzo, devi fare i contenuti su TikTok, cioè quando secondo me si amplia il ventaglio delle cose da fare e diventa quotidianità poi in tutti i sensi.
2: Angelica, senti, c'è una frase di uno dei nostri ospiti precedenti che avevo sottolineato e sulla quale poi non ho avuto modo di confrontarmi con lui, la giro a te. Lui diceva che il talento non esiste, ma esiste la costanza. Io sono ancora più radicale e dico che forse la costanza è il talento. Tu come la vedi? Cioè, come funziona in campo musicale? Cioè, posto che d'accordo quella scintilla ci dovrà comunque essere, ma quanto conta il lavoro in un mestiere come il tuo?
1: tutto, credo, tutto davvero. Sono abbastanza d'accordo. Io peraltro, cioè, proprio per dire quanto sono testarda, io quando ero piccolina mi ricordo che ho cominciato a cantare così per ridere, per copiare mia sorella più grande, proprio il classico, no? Lei aveva una voce stupenda e io, non so, 7 anni ho cominciato a cantare in camera mia stonata come una campana, cioè con i miei genitori che mi pregavano di smettere, capito? Però a testa dura, come sono, l'ho fatto per anni, poi ho cominciato a suonare e col tempo poi le cose vengono, quindi sono anche d'accordo che non ci debba necessariamente essere un imprinting così genetico, un tale, certo. Cioè, poi ci sono, dono, ci sono i doni, certo. Io credo di non averlo avuto, ma credo che si possa fare strada anche con la testa, con la costanza.
0: Credo tra i 15 e i 17 anni di aver suonato la chitarra 2 ore tutti i giorni.
2: Oibò!
0: Ah. E sono arrivato sì e no al giro di do. Quindi questa cosa, secondo me, della costanza, del talento, non è proprio sempre... ok?
2: È bellissimo come riesci a disinnescare un ragionamento, un attimo di poesia in tempo reale.
0: Era perfetto quel giro di do, però non sono mai arrivato oltre, quindi insomma, vabbè. Direi acqua passata, ma è un lancio perfetto per il prossimo
1: acqua
0: pezzo.
1: Acqua passata,
0: che
1: giusto.
0: Cos'è?
1: È una canzone un pochino più leggera delle ultime due che abbiamo sentito, però anche un po' malinconica, il giusto mix tra le due cose.
0: Ci piace, acqua passata.

0: Acqua passata, lei è, chiamami Faro, Angelica Gori, grazie davvero per questa chiacchierata, per questo viaggio, insomma in bocca al lupo.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: No, ma che grazie a te, per
1: è stato un piacere.
0: Un bellissimo viaggio. Ah, però scusa perché mi era invece rimasto un asterisco lì, ma stai anche scrivendo già?
1: Sì.
0: Cioè perché comunque la scrittura è continua.
1: Beh, ho capito che entrare in un flusso aiuta, quindi piuttosto che magari rimanere mesi senza scrivere, preferisco continuare a tenere lì le idee. Però a tempo debito adesso.
0: Ok, e di che team sei? Carte, penna e prendi appunti o note vocali?
1: Sono più sul telefono, sì. Prendo. Cioè, in realtà mi vengono più idee di testo, prima ancora di scrivere. E spesso mi vengono quando sono in macchina, che è un po' una menata, quindi cerco di appuntarmelo con degli audio, tipo.
2: Succede.
1: È un casino. E poi sì, il testo lo scrivo generalmente sulle note del telefono. Vai. Sono un po' meno vintage di quanto.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao ragazzi, grazie.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

0: piaci tanto, Safe, vincitore morale secondo me di Sanremo, giovanissimo, bravo, un bel pezzo, un bel ritmo con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci, e lo facciamo con una ricerca. È stato pubblicato un ebook intitolato In nome di Giulia, il coraggio di cambiare, della generazione Z, che raccoglie studi e testimonianze, un'indagine che ha visto il coinvolgimento di oltre 2000 giovani sulle relazioni, la parità di genere, gli stereotipi ancora presenti. E con noi c'è Elisa Redelli, ha 24 anni, una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università Bicocca di Milano, che ha partecipato alla ricerca insieme alla collega Laura Inserra, a questa ricerca voluta dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, coordinata dalla professoressa Cristina Pasqualini. Ciao Elisa, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao a tutti.
0: È difficile fotografare una generazione, anzi è una cosa che lo diciamo sempre, che è difficile generalizzare una generazione, però voi avete fatto una ricerca molto approfondita coinvolgendo davvero un numero altissimo di ragazze e ragazzi. Com'è stato questo lavoro e quali sono stati i risultati di questa fotografia, Elisa?
1: È stato un lavoro molto bello, molto lungo, ma necessario. È una nuova linea di ricerca che è stata portata avanti dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, in particolare appunto sul tema della violenza di genere, che è nata nel 2023 in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, perché è emersa proprio una nuova esigenza di affrontare in modo più approfondito il tema, perché noi ragazze e ragazzi della generazione Z ne siamo rimasti sconvolti, ed è come se si è sollevata una sorta di ondata, come un movimento necessario che doveva essere monitorato e documentato. Infatti questa ricerca molto ampia si è suddivisa in due parti. C'è stata prima una parte quantitativa di esplorazione, possiamo dire, quindi abbiamo costruito un questionario in collaborazione con Ipsos, sì, che poi è stato somministrato a un campione rappresentativo di 2001 casi che faceva riferimento alla popolazione dei giovani, quindi tra i 18 e i 34 anni, e questi dati, essendo raccolti in modo quantitativo, possono essere generalizzati alla popolazione. Poi però la ricerca quantitativa deve essere per forza accompagnata da quella qualitativa. Di conseguenza ci è sembrato utile fare delle interviste a giovani sempre della stessa fascia di età, quindi 18-34 anni, e in particolare qui abbiamo raccolto più di 100 interviste che sono state condotte da studenti della triennale di sociologia dell'Università Cattolica, certo, di Milano.
2: Elisa, no, guarda, l'ebook devo dire è interessantissimo, no, questa ricerca, anche perché contiene dei dati apparentemente contraddittori addirittura a tratti, no? Cioè da un lato esprime per esempio il desiderio di cambiamento che attraversa questa generazione, ma io sono rimasto agghiacciato scoprendo, che poi è una cosa che appartiene anche all'osservazione della realtà, insomma, io ho tre figlie, nello scoprire che gli stereotipi di genere sopravvivono ancora fra i giovanissimi, no? Su molte cose le giovanissime coppie di oggi sembrano ancora ferme agli anni 50, i ragazzi che dicono alla ragazza come si deve vestire, che le dicono cosa può o non può fare. Ti faccio una domanda un po' particolare: quanta fragilità, quante paure si nascondono dietro questa forma, questo desiderio, come dire, di controllare la libertà dell'altro?
1: Allora, come dicevi appunto, gli stereotipi sono ancora molto presenti, e dietro a questo si nasconde, oltre a una fragilità, anche una mentalità cristallizzata da tempo. In realtà si parla spesso di patriarcato, ed è vero, il patriarcato è ancora presente e lo si vede proprio negli stereotipi. Spesso si fa fatica a dare una vera e propria definizione, e forse non è neanche necessario dare una vera definizione scientifica. L'importante è guardare i dati, e i dati ci dimostrano che gli stereotipi sono ancora presenti, soprattutto per quanto riguarda, come dicevi tu, le relazioni tra i giovani. Nonostante questo, però, a noi piace guardare l'altra faccia della medaglia, quindi la parte positiva, il fatto che comunque, certo, i giovani sempre di più stanno riconoscendo i campanelli d'allarme, quei segnali che indicano che una relazione è effettivamente tossica. Qui la differenza di genere però è netta, perché sono più le ragazze, le donne a comprendere queste red flag.
2: Chiarissimo, Elisa, ma, esatto, ma in questo senso allora ti chiedo, è una domanda provocatoria, ma non tanto in realtà, quanto oggi per parlare di femminile, di violenza di genere, è indispensabile parlare anche di maschile? Cioè quanto è indispensabile coinvolgere i maschi nel cambiamento? Vedevo, no, che nel vostro ebook è citato anche per esempio Mica Macho, no, che ha realizzato, sì, quel bellissimo festival Amen, che era un festival sul maschile, che si interrogava sul contributo, no, che questo maschile, che ahimè a volte viene visto riduttivamente come avversario, no, che in realtà è indispensabile che porti. Quanto è indispensabile coinvolgere i ragazzi nel cambiamento?
1: è super indispensabile, perché il raggiungimento della parità di genere non è una cosa che deve portare avanti per forza la donna, ma la donna lo può portare avanti solo se accompagnata dagli uomini, e quindi uomini e donne devono proprio agire insieme verso questo cambiamento che non colpisce soltanto la generazione Z, ma anche tutta la società in generale. Quindi il concetto di maschile è bene approfondirlo, e noi nel nostro libro l'abbiamo fatto molto bene, soprattutto grazie anche agli interventi dei molti esperti, certo, che hanno dato il loro contributo. Ed è fondamentale, perché il maschio deve capire che bisogna costruire un nuovo concetto di maschilità che non è più basato su quegli stereotipi che vedono che l'uomo non può esprimere i sentimenti, che l'uomo deve essere forte, deve essere lavoratore, ma l'uomo deve essere in grado anche lui di poter piangere, di poter chiedere scusa, di poter farsi aiutare da altri. Quindi anche in questa visione è importante parlare di maschilità, perché comunque quello che abbiamo sottolineato più volte, ha sottolineato più volte anche Gino Cecchettin durante la nostra lezione aperta, questo concetto di violenza di genere, uguaglianza di genere, non vuol dire lotta del femminile contro il maschile, assolutamente.
2: Sottolineiamolo bene, esatto, questa cosa. Sì.
1: Esatto, cioè è proprio una parità di genere, il genere è anche il maschile, di conseguenza maschi e femmine sono pari, non è una lotta contro i maschi assolutamente, ma vogliamo che loro ci supportino in,
2: certo,
1: questo.
2: Certo.
0: Ricordiamo l'ebook, ancora il titolo è In nome di Giulia, il coraggio di cambiare, della generazione Z, edito da Vita e Pensiero, è scaricabile gratuitamente. Elisa, ti faccio un'ultima domanda: cosa si prova ad avere 24 anni e a studiare la propria generazione? Perché immagino che per te, al di là delle competenze, al di là della scienza, insomma, sia stato uno scarto in più, no? Perché hai dovuto aprire gli occhi sui tuoi coetanei.
1: Esatto, allora, secondo me è bellissimo, perché più degli adulti, io e la mia collega Laura, che è oltre collega amica, riusciamo proprio a comprendere effettivamente quello che ci dicono i giovani della nostra età, perché noi proprio stiamo vivendo questa generazione in questa epoca, quindi stiamo anche noi in primis all'interno di queste dinamiche che si stanno sviluppando, e quindi parlare con loro ti fa aprire ancora di più gli occhi e ti fa sentire proprio uniti. E poi soprattutto i giovani, essendo che parlano con noi giovani, hanno anche più voglia di raccontarsi e meno paura del giudizio, ecco, quindi è proprio un privilegio poter studiare la propria generazione.
0: Ringraziamo Elisa Redaelli, ricordiamo l'account dell'Istituto Toniolo, che è istituto.toniolo sui social, per tutte le informazioni. Grazie Elisa, complimenti a te,
1: grazie,
0: e alla tua
1: voi,
0: collega, e a tutto il team per il bellissimo lavoro fatto. Ciao.
2: Ciao Elisa.
1: Grazie mille, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Si sente più giù del solito e lo canta Deo, musicista palermitano classe 2003. Con questo più giù del solito andiamo al cinema e lo facciamo con un cortometraggio che si intitola Fede. Nasce all'interno di un progetto degli studenti della Make Film, della Junior Academy, e nasce appunto in ambito formativo. È sviluppato con una troupe di professionisti ed esplora temi scelti poi dalle ragazze e ragazzi. Con noi c'è una delle protagoniste, una studentessa al DAMS di Torino, a 19 anni. Diamo il benvenuto a Vittoria Lattanzio. Ciao Vittoria.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Ciao Vittoria, benvenuta.
0: Ma raccontaci come nasce questo progetto, è il frutto di che percorso?
1: Allora, il percorso della Make a Film nasce affrontando delle lezioni. Abbiamo creato questo gruppo e insieme agli insegnanti, ai 5 insegnanti, abbiamo affrontato diverse lezioni appunto riguardanti i 5 ambiti primordiali del cinema. E al concludere appunto di queste lezioni siamo andati a realizzare questo cortometraggio, che è stato scritto e diretto da noi.
2: Vittoria, come è funzionata la produzione proprio in senso pratico? Cioè, quante professionalità ha coinvolto? Quanti giovani attori, quante giovani attrici? Cioè, com'è stato essere lì su quel set?
1: Beh, siamo stati affiancati appunto da questi 5 insegnanti che ci hanno veramente accompagnato e aiutato in tutto, ci hanno insegnato veramente tantissime cose, e noi siamo semplicemente dei ragazzi che appunto vivono in una piccola cittadina, che magari non avevamo mai avuto l'opportunità di far parte a un progetto così, così bello e anche così nuovo, nella città di Alessandria. E quindi sicuramente è stata un'esperienza strepitosa, soprattutto perché la maggior parte di noi magari non si era mai occupata effettivamente di cinema, non aveva mai scritto, diretto, o io e la mia compagna non avevamo mai recitato davanti a una telecamera. Quindi sicuramente è stata un'esperienza totalmente nuova, penso, per tutti.
0: Poi insomma anche la possibilità, che poi è una delle tante forze del cinema, no? Di portare messaggi importanti. Qual è secondo te il cuore del messaggio di Fede?
1: Beh, sicuramente il racconto di Fede si sviluppa sull'adolescenza, sul periodo delicato che è l'adolescenza e una crisi adolescenziale. Parla un po' di tutti i ragazzi, della ricerca di qualcosa di nuovo durante appunto l'età adolescenziale, di un bisogno di cambiamento di se stessi e anche di cui ci circondiamo noi ragazzi. Siamo partiti da Alessandria e poi man mano si sono sempre di più proposti nuovi luoghi, quindi sono grandi soddisfazioni, anche perché questo progetto l'abbiamo creato noi, quindi sicuramente è una grandissima gratitudine dello sforzo e di quello che abbiamo fatto.
0: Makefilms.events per i social, per tutte le informazioni. Vittoria Lattanzio, grazie davvero per essere stata con noi. Salutaci anche tutte le ragazze e ragazzi e tutti i membri della troupe. Ciao e buona giornata.
1: Grazie a tutti, grazie, buona giornata a voi.

0: Ragazze, il titolo del singolo di Leila El Habiri, classe 1999, cantautrice genovese, un bellissimo tiro. Questa canzone è il pezzo ideale per lanciare il primo laureato in Italia in ingegneria quantistica. Diamo il benvenuto a Marco Parentin. Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene, benissimo.
0: Quante volte ti hanno posto la domanda, ma che cos'è la fisica quantistica?
1: Negli ultimi mesi diverse volte, sì.
0: E tu cosa racconti?
1: La fisica quantistica, in parole molto semplici, è la branca della fisica che studia il comportamento delle particelle a livello microscopico, quindi gli elettroni, gli atomi, i protoni, i fotoni, eccetera. Quindi andiamo proprio al livello più piccolo della materia e cerchiamo di capire come queste particelle si comportano.
0: Mm-hmm. E quando hai capito che tutto ciò ti interessava?
1: L'ho capito, diciamo, fin da quando ho iniziato a studiare la fisica e la matematica, quindi i primi anni di università. Io in realtà sono un ingegnere e ho scoperto questo corso di laurea, che è appunto ingegneria quantistica, in cui mi sono laureato, che un po' andava a mischiare questi interessi sia più ingegneristici che più legati alla fisica proprio quantistica.
2: Marco, però non te la cavi così a buon mercato, dai, cioè nel senso, al di là della fisica quantistica, che cos'è l'informazione quantistica? Nel senso, che effetti può avere tutto questo nella nostra vita quotidiana? Insomma, prova a spiegarcelo, come, tenendo conto delle nostre, come dire, ridotte capacità di comprensione. Da boomer.
0: Parla per te.
1: Beh sì, infatti l'idea proprio dell'ingegneria quantistica è cercare di applicare queste regole che vengono dalla fisica, che in realtà sono note già da 100 anni, in applicazioni che abbiano un interesse pratico, quindi che possono essere utili per qualcuno. Ci sono anche applicazioni che magari a me interessano di più, legate alla comunicazione quantistica e quindi a come trasmettere informazione quantistica attraverso la distanza. E questo ha applicazioni interessanti, per esempio nell'ambito della cybersicurezza, in particolare la crittografia. La crittografia è la scienza che studia il modo per nascondere messaggi quando vengono inviati da un utente a un altro, a utenti che non dovrebbero leggerli.
0: Certo. Marco, ti chiedo una cosa, insomma, c'è una bella intervista che ti ha fatto la collega Eleonora Chioda, che insomma, sì, è sempre molto brava a trovare nuovi cervelli. Ci sono due cose che mi hanno colpito. Insomma, tu racconti che studi 10, 11, 12 ore al giorno, che questa cosa ti viene facile, quindi vorrei capire qual è la differenza tra l'essere un genio e il basta studiare. E poi hai detto che ovviamente ti stai ricevendo 1000 offerte di lavoro, ma tu vuoi continuare a fare ricerca. Perché?
1: Sì, la risposta a entrambe le domande in realtà è unica, cioè a me lo studio è la mia passione. Allora, mi sono reso conto durante l'università che mi piace farlo, non mi pesa appunto studiare anche tante ore al giorno, e per questo motivo la più naturale scelta per me è continuare gli studi con un dottorato, quindi non vedo nessuna difficoltà nel continuare con questi ritmi, insomma, di studio intensi, come ho risposto anche alla collega, che appunto non mi creano nessun tipo di difficoltà. Ho anche detto appunto che se si studia tanto e se si ha voglia di fare, non ci sono limiti, ecco, quindi il concetto di essere un genio per me è abbastanza... cioè è molto relativo, ecco.
0: Ok, okay, qui torna Einstein in tutto il suo gioco di parole.
3: Non mi capisci.

0: Pietro Motta, casa mia. Prima hai sorriso, Matteo, appunto, quando hai visto qual era uno degli ospiti in scaletta. Perché è una storia apparentemente semplice, o no?
1: Beh, insomma, semplice per modo di dire, ma in realtà ti confesso che la ragione per cui ho sorriso è perché ho un rapporto difficile con la materia che tratta il nostro ospite, perché questa materia è, oserei dire, forse la differenza principale tra uomini e donne. Mi avventuro, sì.
0: Attenzione, tanta roba, adesso glielo chiediamo. Andiamo a Cirò, siamo in provincia di Crotone, e andiamo da Antonio Straface. Antonio ha 18 anni, studia al liceo scientifico di Cirò e ha una passione che ha approfondito, che ha scoperto grazie a YouTube e ha approfondito trovando un artigiano, uno degli ultimi che continua appunto a padroneggiare questa arte, la sta facendo sua. Diamo il benvenuto ad Antonio Straface. Ciao Antonio!
2: Buongiorno a tutti!
0: Ciao, come
1: Ciao
0: stai?
1: Antonio!
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene, grazie. Navigando in internet, ti sei avvicinato, sì, diciamo, all'arte dell'intreccio del Vimini, giusto?
2: Sì. Ho visto questi video e mi piaceva proprio la manualità che avevano i gestai, e quindi poi ho approfondito e sono venuto a sapere che nel mio paese c'è uno degli ultimi gestai, e quindi ho detto perché no, andiamo a provare, e quindi l'ho contattato e lui, contento, ha iniziato a spiegarmi le regole per fare i gesti, diciamo.
0: Adesso ci arriviamo, però ci devi raccontare, insomma, quell'istante in cui è scattato il primo amore verso l'intreccio del Vimini. Cioè, cosa hai visto, cosa hai captato, come ti ha avvolto questa arte?
2: Mi piaceva proprio la manualità che avevano i gestai, che hanno i gestai, proprio quello che è legato al cesto, quello che viene prima, la raccolta del materiale, un insieme che poi mi ha fatto scattare questa passione che ho tuttora.
1: Antonio, guarda, innanzitutto io mi sento in dovere di chiarire la battuta fatta in apertura. No, perché altrimenti sembra un... No, nel senso che io te lo giuro, mi rendo conto di essere un campione statistico piuttosto ristretto, ma tutte le donne che ho conosciuto, le ragazze che conosco, sono appassionate di Vimini, mentre generalmente il Vimini non è un materiale che appassiona tantissimo i maschietti, no? Questo tradotto significa che secondo me tu cuccherai tantissimo, perché... Comunque, no, scherzi a parte, al di là di ciò, tu quanto ci hai impiegato a imparare? Perché, insomma, credo che sia una tecnica che richiede un certo impegno, una certa costanza.
2: Sì, io è quasi un anno che sto seguendo il maestro, e ancora c'è qualcosa da imparare, da perfezionare. Il tempo ci vuole, perché sono tutti intrecci uno diverso dall'altro. Per esempio, il fondo viene fatto in un modo, le pareti vengono intrecciate in un modo diverso. Quindi certo, ci vuole.
1: Ma Antonio, come funziona il rapporto con il tuo maestro? Cioè è proprio l'antico andare a bottega? Cioè ti insegna un mestiere? Come funziona? Tu arrivi in laboratorio?
2: Lui lo fa in un garage, in una cantina, e quindi mi chiama, lui è disponibile un'ora, due ore e facciamo qualcosa. Siamo dello stesso paese, però non lo conoscevo così bene. Adesso è diventato come uno zio, sono come un nipote per lui.
0: Antonio, ovviamente sarai sui social, starai diventando una star di TikTok, diventerai un migliaio di follower che ti seguiranno perché fai gli intrecci. È così, cioè uno impara queste abilità per poi andare sui social e diventare famoso?
2: No, a me non piace apparire sui social, io sono una persona abbastanza riservata, infatti metto pochissime foto sui social, non sono abbastanza riservato su questo.
1: Antonio, sai, mi capita a volte di chiedere, quando incontriamo ragazzi come te che hanno una passione per queste professioni antiche, manuali, praticamente scomparse, dai, possiamo dire.
2: Sì.
1: Che cosa ne pensano i tuoi amici di questa passione? Cosa ti dicono, se ti dicono qualcosa?
2: Beh, all'inizio erano un po' scettici, nel senso che magari a volte io non uscivo proprio per andare dal maestro a imparare, o comunque per fare un gesto a volte passano 3, 4, 5 ore che sei ancora lì a continuare, e dici ma non esci mai solo a fare questo. Adesso che stanno vedendo i risultati, che stanno uscendo, sto creando bei gesti, Quando me lo regali uno, come sei bravo.
0: Un attimo, quindi,
2: è un attimo.
0: A Natale troverai un sacco di amici, preparati.
2: Sì, infatti a Natale già, io il regalo voglio il cesto, voglio... va bene.
0: Grazie davvero, complimenti per la tua attività e insomma... magari grazie. Ti seguiremo ancora, perché insomma ci piace molto quando poi c'è anche questo incontro generazionale. Antonio Strafaci, appunto, i suoi cesti. Ciao Antonio.
2: Ciao.
1: Ciao Antonio.
0: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
1: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per il terremoto nei campi Flegrei. Il segretario al tesoro americano Bessent parla di un accordo vicino per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, ma la Casa Bianca smentisce, usati in guerra l'80% degli intercettori TAD e metà dei Patriot. Agli europei di tuffi, Chiara Pellacani conquista il suo quarto oro, stavolta nel trampolino da 3 metri. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, la decisione in Consiglio dei Ministri.
2: Una decisione attesa dagli italiani e Giorgia Meloni scrive sui social: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte, dice la Premier, per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Prorogato quindi il taglio sul gasolio fino al 25 agosto, che resta di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Abbiamo tagliato un po' di spesa ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riguardo alle coperture per una misura che vale 245 milioni e che non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. L'esodo estivo è salvo, viene da dire, il petrolio intanto scende con i mercati fiduciosi dell'accordo USA-Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Consiglio dei Ministri stanziati anche 100 milioni di euro per far fronte alle conseguenze del terremoto del 31 luglio nei campi Flegrei e a Pozzuoli. Via libera a contributi per l'autonoma sistemazione e a contributi maggiori per chi adeguerà la propria abitazione al rischio sismico. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
3: Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili.
1: Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Intanto, secondo la CNN, nel conflitto le forze armate statunitensi hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà dei Patriot. L'esercito avrebbe usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Casa Bianca smentisce. Nel giorno in cui l'Europa esprime la sua solidarietà al governo di Madrid, sui social gira il messaggio che incoraggia nuovamente i giovani marocchini ad entrare nella exclave spagnola di Ceuta.
4: Starebbe girando sui social media marocchini una nuova chiamata ad assalire l'exclave spagnola di Ceuta il 15 di agosto, così come sarebbe successo la scorsa settimana, provocando tra gli europei una delle più profonde crisi sul tema migratorio e non solo degli ultimi anni. Prova ne sia il lungo vertice di ieri mattina in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'UE, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha diplomaticamente riferito che c'è piena solidarietà con la Spagna, gratitudine per la collaborazione del Marocco, che si è parlato di rimpatri in paesi terzi e non ha espresso giudizi per la sospensione italiana di Schengen. L'importante è che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, ha sottolineato. Nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Forte del risultato, Madrid ha chiesto ancora all'Italia di tornare sui suoi passi, tanto più che al vertice il ministro Piantedosi ha affermato che la reintroduzione dei controlli era stata decisa a favore dell'intero sistema europeo di sicurezza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Saluti nazisti e un grande spavento a Sofia, in Bulgaria, per un gruppo di ragazzi ebrei arrivati da Milano e Roma.
5: Zika, zika, zika, zika, zika. Gli slogan nazisti, la maglietta nera, i capelli rasati, il braccio destro alzato più volte e il volto più gretto e oscuro, quello del neonazismo antisemita che si palesa di notte a Sofia, protagonisti un gruppo di nazi skin che la sera del 2 agosto tenta di fare irruzione in un hotel dove alloggiano decine di adolescenti italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Milano e Roma. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadrun. Quello che è accaduto a Sofia è di una gravità assoluta, richiama un clima da notte dei cristalli che scuote l'Europa dalle sue fondamenta, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Il caso è arrivato anche nell'aula della Camera, dove diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo, sottolineando il rischio di un'Europa sempre più nera, nella quale organizzazioni neonaziste, razzismo e antisemitismo trovano nuovi spazi politici e sociali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ai voti della maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha detto no a nuovi approfondimenti sul caso di Andrea Del Mastro. Sarà l'Aula di Montecitorio a decidere sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato dalla Procura di Roma perché è ritenuto un prestanome del clan De Senese. Protestano le opposizioni che non escludono un ricorso alla Corte Costituzionale. Ricoverata in ospedale per una forte disidratazione, una bambina di un anno e mezzo che da giovedì insieme alla famiglia vive fuori dai locali di Spin Time Labs, l'edificio dichiarato inagibile dopo l'incendio del 29 luglio. Nel palazzo occupato vivevano circa 400 persone. Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotta. Sfuma il bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro. Ginevra Taddeucci oro nella 10 km in acque libere. Linda Caponi ha conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo Taddeucci a Rai Sport sull'acqua della Senna.
6: Sì, bella zuzza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'erano le bottigliette di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché? Per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I recenti casi di caporalato nel mondo della moda lo testimoniano. Tracciabilità e autenticità dei prodotti sono il tema su cui si confrontano i vari stakeholder. Sono

Ormai fattori competitivi che guidano le decisioni d'acquisto diventano sempre più preziosi, dunque gli strumenti digitali in grado di certificare prodotti che rispettino queste caratteristiche. Noi vi raccontiamo CertiLogo. Focus sui trend è dedicato invece ad una tendenza che mette in primo piano le sensazioni di pancia, diciamo così, come nuova leva di marketing contro l'intelligenza artificiale e vince l'irrazionalità. Riflessione finale dedicata all'architettura, un omaggio al grande architetto scomparso Frank Gehry.

0: Che cosa raccontano le etichette dei prodotti? Sono sempre di più le informazioni che i consumatori hanno il diritto di conoscere, a garanzia di una moda trasparente e consapevole per chi la produce e chi la compra, sostenibile dal punto di vista ambientale, etico e sociale. Dal 2027 il passaporto digitale diventerà obbligatorio per tutti i capi di abbigliamento venduti in Europa. È una delle principali innovazioni introdotte dalla strategia europea per il tessile sostenibile e circolare. Attraverso un QR code o un chip digitale ogni capo potrà raccontare la propria storia, la provenienza dei materiali, i processi produttivi, le certificazioni ambientali, le persone e le aziende coinvolte. Certi Logo è una realtà italiana leader nelle tecnologie di connessione digitale applicate ai processi di autenticazione, anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti per i brand moda e lusso, fondata nel 2006, acquisita da eBay nel 2023, ha già connesso oltre 605 milioni di prodotti di più di 80 brand in oltre 180 paesi nel mondo. Ecco che cosa ci ha raccontato Rossella Munafò, Head of Strategy and Business Innovation di Certilogo.
1: Certilogo è una soluzione di prodotto connesso che permette ai consumatori, utilizzando il loro smartphone, di collegarsi digitalmente con un prodotto fisico. Noi siamo specializzati nell'industria del fashion e del lusso, per cui interagendo con un'etichetta che è permanentemente collegata al prodotto fisico o scansionando un QR code o interagendo con un chip NFC, si accede ad un'esperienza digitale attraverso la quale il consumatore entra direttamente in contatto con il brand. Siamo nati nel 2006, quindi tanti anni fa, ben prima che si parlasse di prodotto connesso, e all'epoca la nostra soluzione si concentrava esclusivamente sulla verifica di autenticità. Quindi, in buona sostanza, chiunque in pochi istanti poteva collegarsi con un prodotto e scoprire se si trattava di un prodotto autentico. Poi nel tempo ci siamo evoluti, siamo cresciuti, abbiamo iniziato a lavorare con tanti brand e abbiamo capito, attraverso le interazioni che registravamo attivate dai consumatori, quanto fosse apprezzato questo servizio, quanto fosse importante per le persone verificare l'autenticità e quanto l'esperienza in realtà fosse interessante non solo come strumento di verifica dell'autenticità, ma anche come opportunità di sentirsi in contatto diretto con il brand. E così abbiamo costruito su questa esperienza e abbiamo iniziato a realizzare delle journey digitali più interessanti, più complete, dove il brand aveva anche la possibilità di arricchire appunto questa esperienza con contenuti che potevano riguardare le sue collezioni, il suo brand, il suo approccio al design di prodotto e così via.
0: Temi come la tracciabilità, l'autenticità dei prodotti diventano sempre più centrali nel mondo dei consumi, nel mondo della moda lo sono ancora di più, anzi sono il tema su cui si confrontano i vari stakeholder e anche i recenti scandali lo testimoniano. Tra l'altro dal 2027 il passaporto digitale diventerà obbligatorio per tutti i capi di abbigliamento venduti in Europa. Ecco, nel concreto che cosa può fare uno strumento come il vostro?
1: Allora, questo è un punto molto importante perché il prodotto connesso oggi diventa una grande

0: a tutti gli sforzi che tanti brand stanno effettivamente facendo per rendere le loro filiere più virtuose, no? Quindi il Digital Product Passport, che è uno dei casi d'uso che arricchirà l'esperienza di prodotto connesso, è importante da questo punto di vista, sia per i consumatori perché finalmente potranno fare scelte più consapevoli, ma in realtà anche per i brand.
1: E poi c'è tutto il mondo dell'usato, del second hand, il cosiddetto pre-loved, che sappiamo tutti essere cresciuto moltissimo, in cui l'autenticità è uno dei fattori centrali.
0: Assolutamente sì, infatti questo è un altro esempio molto calzante dell'uso che si può fare del prodotto connesso. Allora, perché la nostra soluzione di autenticazione è diventata così conosciuta anche tra i consumatori e è così tanto utilizzata? Perché in realtà il tema del verificare l'autenticità del prodotto diventa molto importante, soprattutto quando si parla di rivendita. Acquisto una borsetta di marca su una piattaforma online di vendita dell'usato, insomma, sono più contenta se posso verificare che l'oggetto che mi arriva a casa sia effettivamente un oggetto autentico. Quindi l'applicazione del prodotto connesso ha lo scopo non soltanto di raccontare come nasce il prodotto quando viene venduto di prima mano, ma anche di consentire a quel prodotto di dimostrare il proprio valore nel tempo, è molto importante, soprattutto quando si parla di resale. Resale che oltretutto è un mercato in crescita e in crescita importante. Nel 2023 il fatturato generato dai prodotti di seconda mano era intorno ai 190 miliardi di dollari. Le stime di chiusura del 2025 lo vedono valere quasi 260 miliardi di dollari, quindi una crescita del 14%. Crescita che si stima sarà mantenuta anche nel 2027, dove ci si aspetta che questo mercato raggiungerà circa 320 miliardi di dollari.
1: C'è un tema di omogeneità dei sistemi di tracciabilità e autenticazione nel mondo? I vari sistemi tra loro si parlano, potranno parlarsi? Qual è il contesto generale in cui operate voi?
0: Allora, questa è una buona domanda. Questi sistemi tra loro si dovranno parlare per forza, perché non esiste tracciabilità reale se la tracciabilità si ferma al momento in cui quel prodotto arriva in negozio. Una volta che arriva in negozio, il prodotto paradossalmente inizia a vivere attraverso le mani di chi poi quel prodotto lo usa e poi lo rivende e magari poi lo fa riparare e poi magari fa altre cose con quel prodotto. Quindi tracciabilità significa di più della tracciabilità della filiera. Chiaramente questo è il primo passo ed è il passo più importante in questo momento storico. I sistemi si dovranno parlare anche perché il regolatore prevede che così sarà. Noi, diciamo, fornitori di servizi, siamo al lavoro da diversi anni in realtà per studiare soluzioni che siano interoperabili e che possano consentire la raccolta e l'uniformazione dei dati e la possibilità di trasferirsi informazioni su quello che poi al prodotto succede una volta che finisce sul mercato. Però è importante, secondo me, disambiguare il tema della tracciabilità e della trasparenza sulla provenienza del prodotto con il tema dell'autenticità, che sono due cose che possono sembrare simili, ma in realtà sono due cose diverse. È chiaro che un prodotto genuino che esce dalle fabbriche del brand e che racconta di essere quello che è e lo è un prodotto che può confermare la sua autenticità. Ma non sta lì il problema. Il problema sta in quei prodotti che in realtà copiano il prodotto originale, si raccontano come se fossero prodotti originali, si spacciano per il prodotto originale e in realtà non lo sono. Allora, una vera soluzione di autenticazione non è tale se non è anche in grado di smascherare i prodotti falsi. E questo è il vero tema importante e in questo momento ancora, a nostro parere, non abbastanza discusso dell'autenticità che deve essere garantita dal Digital Product Passport, ripeto, non soltanto come conferma del prodotto effettivamente originale, ma anche come strumento che va dato ai consumatori per poter disambiguare il prodotto originale dal prodotto falso. E questo è un tema molto grande, perché il mercato della contraffazione oggi è enorme, stiamo parlando di trilioni di dollari di danno, e non tutti

0: i consumatori finiscono per comprare un prodotto falso consapevolmente. Ci sono tanti prodotti falsi, oggi più che mai, che sembrano veramente prodotti autentici.
1: Uno strumento come il vostro è a sua volta hackerabile, per così dire, falsificabile? È un tema questo per voi?
0: No, anzi, questo è il nostro punto di forza. Noi partiamo dal presupposto che chi copia e chi vive di contraffazione copierà e cercherà di imbrogliare su qualunque cosa, compreso il prodotto connesso. Per cui se oggi esistono dei prodotti che copiano meravigliosamente i prodotti autentici, ma poi autentici non sono, e questi prodotti non sono connessi, domani, quando tutti i prodotti saranno connessi, ci dobbiamo aspettare che anche i prodotti falsi si doteranno di una connessione e non ci sarà niente di più facile che copiare le informazioni di prodotto che si trovano sul prodotto originale per farlo sembrare ancora più facilmente un prodotto autentico. Noi partiamo da questo presupposto e abbiamo disegnato e studiato la nostra tecnologia proprio con lo scopo di smascherare questi falsi, cioè noi siamo in grado di distinguere quando veniamo copiati, se l'utente con cui stiamo interagendo ha in mano il prodotto originale che riporta, diciamo, l'etichetta originale Certilogo, oppure ha in mano un prodotto contraffatto che ha un'etichetta contraffatta.
2: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Quali sono i nuovi driver nel mondo dei consumi? Quali gli elementi che guidano le preferenze, le abitudini, le decisioni d'acquisto? Quali le sensibilità su cui deve fare leva la pubblicità? Non più la logica e la razionalità, ci dice Next Atlas, ma le emozioni, le sensazioni di pancia. Sintetizzerei così, ma ce lo facciamo raccontare meglio da Ioanna Damasco. Ciao Ioanna, bentrovata.
3: Salve Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Come definite questa tendenza? Qual è il contesto? Quali sono le parole chiave, Ioanna?
3: In Next Atlas abbiamo chiamato questa tendenza somatic intelligence, ovvero la intelligenza somatica. Quest'anno tutti abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, che nel mentre è diventata sempre più brava a parlare come noi, a pensare come noi, a esprimersi in maniera sempre più umana. E come reazione a, diciamo, a questa capacità, i consumatori ritornano al loro corpo come un consigliere di tutti i giorni. Parlano di intuito, parlano di intuizione, parlano di sensazioni e ritornano a fidarsi, diciamo, di quello che sentono e non di quello che leggono o pensano.
1: Il primo caso ha a che fare con il packaging, parliamo di un prodotto alimentare, raccontaci.
3: Il primo caso è molto interessante, si tratta di un brand spagnolo, si chiama Guay Sauces, si tratta di salse, però non è tanto, diciamo, innovativo il contenuto di questo prodotto quanto il packaging, che è quasi privo di etichetta, riporta soltanto il nome e il gusto del prodotto, ma è un packaging molto tattile, quasi scultoreo. Quindi abbiamo diverse varianti e in ogni caso, in caso di ogni gusto del prodotto, la texture del packaging ci racconta esattamente la sensazione che proveremo a consumarlo. Quindi abbiamo per esempio la salsa piccante che presenta come texture delle piccole spine. Quindi nel momento in cui il consumatore la prende in mano, sente questo lieve discomfort che è qualcosa che le ricorda la sensazione di mangiare cibi piccanti. Abbiamo anche una salsa dolce che come forma ha, diciamo, una texture molto dolce, molto bilanciata, molto armoniosa e che ci riporta alla sensazione di consumare una salsa dolce, bilanciata. Quindi i gusti di questi prodotti vengono raccontati non attraverso l'etichetta, non attraverso i colori, ma attraverso la forma, della bottiglia. Quindi il consumatore capisce immediatamente in maniera tattile di cosa si tratta e questo packaging gli parla non tanto, diciamo, a livello razionale, ma proprio ad un livello più viscerale, attraverso il tatto.
1: Ora parliamo di una campagna out of home, così definita. Siamo nel mondo delle affiliate. affissioni di ultima generazione?
3: Sono affissioni molto interessanti. Parliamo di San Montana e la loro campagna che si chiama Authentic Obsession. È una campagna molto innovativa, anche se sfrutta un fenomeno, diciamo, del tutto naturale. Si tratta di fotografie stampate però in negativo di persone che semplicemente stanno gustando il gelato. Gli spettatori di questa campagna sono invitati a fissarla per 30 secondi e il momento in cui poi dopo chiudono gli occhi, questa immagine rimane fissata nel loro sguardo, quindi lì si ripresenta questa volta a colori. È un modo molto innovativo di presentare la campagna non sfruttando la tecnologia, non sfruttando la razionalità, ma sfruttando proprio un nostro fenomeno naturale legato a come vediamo, legato ai nostri occhi. Quindi vediamo un'altra volta un brand che, diciamo, si rivolge al consumatore sfruttando i suoi sensi, meccanismi naturali e non necessariamente il livello razionale.
1: Con il prossimo caso invece passiamo alla moda.
3: Passiamo alla moda perché il corpo diventa centrale, quindi non solo nel mondo della comunicazione ma anche nel mondo prodotto. Stiamo parlando di un brand che si chiama Coperni e a fine anno ha presentato una collezione che si chiama C-Capsule Collection. Ed è interessante questa collezione, ma non tanto per il design o estetica dei prodotti che presenta, ma per i tessuti con cui sono stati realizzati. Sono dei tessuti infusi con probiotici, quindi ogni volta che indossiamo questo tipo di abbigliamento, questi tessuti si prendono cura della nostra pelle, come se fossero delle creme. Con questa nuova invenzione il corpo quindi diventa coccolato ogni volta che indossiamo questo tipo di abbigliamento e si tratta anche di una nuova categoria che viene definita dal brand come care wear, quindi un abbigliamento che si prende cura di noi. Questa innovazione tecnologica a livello del tessuto quindi consente al mondo della moda di mettere il corpo veramente al centro. Non si tratta più soltanto di decorare il corpo o di, diciamo, aiutarci a sentirci più confidenti nel nostro corpo, ma di letteralmente prendersi cura della nostra pelle esattamente come fa skincare. Quindi la categoria della moda e la categoria del beauty di skincare diventano molto più vicine.
1: Chiudiamo, Ioanna, con un'altra campagna pubblicitaria.
3: Campagna sempre nel mondo della moda, questa volta Depop, è una piattaforma di seconda mano che ha lanciato una campagna molto interessante in cui il corpo di nuovo è protagonista. Il brand parla di cosiddetta depopamine, quindi la dopamina è, diciamo, la soddisfazione che proviamo quando troviamo un articolo che stavamo cercando e questa sensazione estremamente piacevole viene rappresentata attraverso frammenti del nostro corpo. Quindi noi vediamo una serie di manifesti pubblicitari in cui vediamo pelle d'oca, occhi sgranati, la bocca spalancata, diciamo frammenti del nostro corpo che raccontano e evocano questa sensazione. Il linguaggio del corpo torna quindi centrale nel mondo della comunicazione e non ci vogliono tante parole per spiegare di cosa si tratta, perché noi immediatamente sappiamo decodificare che cosa vuol dire un occhio sgranato, una bocca spalancata. Quindi sono immagini molto potenti che non richiedono molto testo, sono molto d'impatto e ritorniamo a quindi vedere tanto il corpo nel mondo della comunicazione pubblicitaria, che quindi ritorna protagonista come consigliere di tutti i giorni, ma anche protagonista come linguaggio del corpo che diventa di nuovo molto evocativo e molto presente.
1: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
3: Grazie, alla prossima.
2: Il consumautore.
1: È dedicata a un grande nome dell'architettura, considerato uno degli architetti più influenti del XX secolo. La nostra riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco, è scomparso all'età di 96 anni, parliamo di Franco Gehry.
4: Sì, Maria Luisa, ben trovata. Frank Gehry non è solo il primo delle archistar, quindi delle star nell'apogeo, diciamo, dell'architettura, ma è anche il primo che ha intuito l'importanza dei paesaggi percettivi. Quindi per i nostri consumautori le sue opere sono luoghi in cui rispecchiarsi e soprattutto da visitare esattamente come fossero un paesaggi naturali. Il primo esempio che viene alla mente è naturalmente il Guggenheim di Bilbao, che a partire dal 91, da quando è cominciata la sua costruzione, è diventato la chiave per rilanciare rilanciare questa città, che era una città industriale in caduta libera, diventando invece un punto di grande attrazione, proprio perché la sua non è un'architettura votata al potere economico, all'altezza, ai grattacieli, ma dà forma al caos, quindi ha queste strane forme che piacciono molto alle persone proprio perché sono misteriose e anticipano altri paesaggi, poi nel caso dei musei la cultura che li contiene. Quindi Bilbao, insieme anche a Pappi, che è il cane fiorito creato da Jeff Koons, ma creato da Jeff Koons all'entrata del museo, quindi quello che alla fine riusciva a fare questo architetto era anche di attirare a sé altri creativi, artisti che poi interpretavano il paesaggio urbano, e questo l'ha fatto in tante realtà, in tante città.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 5 agosto, regime di alta pressione africana. Tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini, sugli Appennini centro-meridionali e in Sardegna. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Umidità sempre su valori elevati, temperature fino a 39 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Un'estate per fiorire con mente, corpo e cuore. Così abbiamo chiamato questo piccolo viaggio in 5 tappe che inizia oggi. Un viaggio che ci aiuta a ritrovare centratura. Mi piace questa parola, centratura, mi piace. Pienezza, leggerezza e naturalmente consapevolezza. Insieme a me, insieme a noi, Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento nella scienza del benessere, della qualità della vita, della pratica della meditazione. Ciao Daniel, grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu ci guiderai in un percorso tra mente, corpo, emozione, perché vivere bene, Daniel, come ripetiamo spesso, non è uno slogan, ma è un'esperienza concreta.
2: Un'esperienza fatta di scelte, decisioni, comportamenti, abitudini ed è qualcosa che si costruisce quotidianamente e che però dà grandissimi risultati non solo istantaneamente, proprio in termini di percezione, ma anche in termini di longevità e di qualità della vita.
1: Ma sono troppo felice, non so se si sente dalla voce, ma tu che mi vedi, guarda, mi piace un viaggio che mi piace, che l'idea anche solo che ci sia e c'è un'estate che può diventare un tempo fertile, non solo la vacanza, ce la meritiamo, ne abbiamo voglia, una fuga dal quotidiano, ma anche proprio una chance, un'occasione per stare bene, per vivere meglio, per capire meglio, per ascoltarci. Quindi io sono prontissima. Allora, partirei da qui. Perché proprio l'estate può essere un tempo davvero speciale per fiorire o rifiorire?
2: Ma innanzitutto in estate la presenza della luce aiuta molto. Luce non solo come simbolo di chiarezza interiore, di consapevolezza, di capacità di portare quella stessa luce nell'oscurità che abbiamo dentro, in tutti gli irrisolti, ma poi d'estate la natura fiorisce, esplode e il caldo ci fa rallentare i ritmi. Io poi sono di parte perché in Sardegna...
1: Scusami, non ci dire della Sardegna, perché uno va in Sardegna, già rifiorisce, già anche se non sente la nostra trasmissione, nessun pensiero, uno guarda ed è tutto
2: però
1: un fiore.
2: Però in Sardegna c'è un elemento che fa dell'estate qualcosa di magico e sono le stelle. La capacità di vedere quella vastità è finalmente di riprendere contatto con dei ritmi che invece abbiamo completamente perduto, di ricollegarci con noi stessi. E quindi l'estate è un buon momento per fermarsi.
1: Mi piace perché hai parlato della luce e noi ci siamo su, almeno a me è venuta in mente subito una giornata luminosa ma non accecante, ma hai parlato delle stelle che sono la luce della notte.
2: Simbolicamente l'estate ha degli elementi archetipici potentissimi. Innanzitutto il caldo, che non abbiamo nominato prima, il caldo dilata. Ci permette di avere dei ritmi di ascolto più semplici, l'ozio, entra l'ozio d'estate, la possibilità di rallentare, di sentire dei momenti in cui finalmente posso permettermi il lusso di non fare niente. E poi ci sono questi due elementi, la luce notturna delle stelle che ci porta nell'infinito, nell'ignoto, e la luce diurna che ci permette di regolare quei neuromodulatori che poi hanno un'incidenza positiva per esempio anche nelle depressioni stagionali, quindi migliora il tono dell'umore. Tante cose, ma l'estate poi è collegata anche all'amore, alla fioritura. Luglio è il periodo dove ci sono tra l'altro più tradimenti in assoluto.
1: Veramente?
2: Sì.
1: Bene, meno male che l'abbiamo passato così. È fatta, ce lo buttiamo alle spalle.
2: Viva la fedeltà.
1: In un mondo però, tu dicevi, l'estate è l'occasione anche un po' per fermarsi, l'ozio. L'estate è anche quella pennichella, no? dopo pranzo che te la puoi fare finalmente, anche perché fuori fa caldo. E allora
2: in Messico si dice flojera, la pennichella pomeridiana.
1: Ecco, che ha anche un profumo suo.

0: Non è facile, non è facile rallentare il passo perché viviamo in un mondo che ci spinge a correre. E allora cosa significa davvero fermarsi? Proviamo a pensarci, come si può iniziare senza sentirsi fuori tempo? Perché hai un po' la sensazione di essere in un'altra dimensione.
1: Noi siamo dentro un vortice costantemente, siamo sovrastimolati e ci sono tante persone che viaggiano d'estate, si fanno dei viaggi bellissimi, ma non staccano. Si portano tutte le preoccupazioni, sospesi, non riescono a staccare dal cellulare, quindi è inutile fare un viaggio se non ci si è fermati dentro. Quindi il segreto è fermare la mente, staccare la mente, riuscire a sostanzialmente essere meno reattivi rispetto agli stimoli che costantemente, che sono trasformati in abitudini per molte persone, che costantemente a cui ci sottoponiamo. Fermarsi dentro è la chiave della rigenerazione. Dobbiamo imparare a fermare la nostra mente. Quella è la vera vacanza.
0: Quindi, se avete organizzato una vacanza, se siete in vacanza, ma volete che la vostra vacanza sia davvero un'occasione di fioritura e rifioritura, non dovete perdervi i nostri appuntamenti, perché noi vi conduciamo.
1: Sarà un viaggio, un viaggio interiore.
0: Senti, tu hai parlato spesso, ne abbiamo parlato naturalmente anche nelle nostre chiacchierate radiofoniche, di ecologia interiore. In che modo prendersi cura di sé, come tu ci spiegherai, ci accompagnerai in questi appuntamenti, prendersi cura di sé, intendo anche del proprio corpo, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, può generare un benessere non solo personale ma collettivo.
1: Allora noi normalmente non siamo consapevoli dell'interconnessione che esiste tra l'intimità del nostro sentire e il mondo esterno. Se noi dovessimo incontrare una persona, ad esempio, che soffre di depressione,
0: sì,
1: senza avere degli strumenti di consapevolezza, iniziamo a frequentarla, anche sederci in silenzio, la sua presenza incide sul nostro tono dell'umore, sulla nostra energia vitale, anche proprio sulla capacità che abbiamo di essere creativi, intuitivi, succede qualcosa. L'ecologia interiore è la nostra capacità di trasformare la qualità delle emozioni, dei pensieri, dell'energia vitale, del nostro mondo interiore in un qualcosa di sano. Questa trasformazione interna incide sulle relazioni, sulla capacità che ho di stimolare, di ispirare le altre persone e di creare una realtà esterna che sia armonica e in linea con i miei bioritmi più intimi. Quindi l'ecologia interiore consiste sostanzialmente, e ne parleremo e applicheremo degli esercizi pratici in tutto questo percorso: 1. Nel tenere bene il proprio corpo fisico; 2. Nel rigenerare l'energia vitale; 3. Nell'avere una dieta emozionale che sia una dieta nutritiva, gratitudine, empatia, simpatia, felicità, gioia, cioè amore, sono emozioni estremamente nutrienti. Mente, come rigenerare la mente, liberarsi dalla ruminazione dei pensieri disfunzionali, come fare pace col proprio passato e infine come maturare una dimensione esistenziale veramente appagante.
0: Ce la faremo. Parleremo anche di gelosia retroattiva.
1: Ah sì, tanta vero? Gelosia estiva retroattiva.
0: Vero? Perché chissà, perché il luogo della vacanza ti porta indietro, allora pensi e...
1: Sono i social il problema reale, però sono un grande aiuto e un grande problema allo stesso tempo. Dobbiamo imparare a utilizzarli meglio.
0: Senti, in questo percorso noi parleremo spesso di connessione con noi stessi, con gli altri, con la natura. Tante volte tu ci hai raccontato quanto l'ambiente, quanti colori dell'ambiente possono davvero nutrire il nostro equilibrio interiore. Come si costruisce o si ricostruisce questa connessione, che credo sia uno degli ingredienti essenziali di questa sorta di ricetta per approfittare del tempo della vacanza per rigenerarsi?
1: Allora, innanzitutto prendendo consapevolezza di quanto potentemente siamo disconnessi, a partire dal cibo, per esempio, nella scelta del cibo, molto spesso io ho notato che ci sono delle persone che hanno un bisogno di idratarsi profondo, invece assumono zuccheri perché non riescono più a capire il linguaggio del corpo. Quindi la riconnessione passa attraverso l'ascolto corretto del proprio corpo, di cosa ha bisogno il corpo.
0: Quello c'è obiettivo salute in tavola.
1: E per quello c'è obiettivo salute in tavola, giustamente. No, è vero.
0: No, ma tante volte i clinici che sono intervenuti ci hanno raccontato quanto, ad esempio, la fame e la sete siano un po' non siano lette, interpretate nel modo giusto. Si mangia per sete o si beve per fame. Ecco. ma lì anche in questo c'è una, ci deve essere una conoscenza, un'attenzione, devo fermarmi.
1: Ma pensa, la nostra disconnessione, adesso faccio un esempio un po' brutale.
0: Sì.
1: Dando un consiglio anche ai papà e alle mamme, quando c'è un bambino piccolo che sta mangiando qualcosa ed è sazio, dice non ho più fame, se il papà gli dice finisci di mangiare quello che è nel piatto, la mamma gli dice guarda se lo mangi poi ci guardiamo i cartoni animati, in quel momento il bambino smette di ascoltare un'intelligenza intrinseca del corpo che gli dice che cosa è giusto per lui, per seguire un'autorità esterna che stabilisce delle regole e gli dice qual è la propria strada. Quello è il primo passo verso una profondissima diseducazione e disconnessione con noi stessi. E poi ti faccio un altro esempio brutale. Noi ci siamo disconnessi a partire dal tempo. Non misuriamo più il nostro tempo in base a un calendario lunare. Prima c'era il calendario lunare, 13 mesi con un giorno di transizione. Lo misuriamo in base a un calendario gregoriano, alle calende, alla raccolta del grano, al pagamento delle tasse e all'ego degli imperatori romani che hanno inventato luglio e agosto. Tu lo sapevi che luglio è Giulio Cesare e agosto è Augusto. Quindi gli imperatori hanno inventato due mesi, stravolto il nostro percezione del tempo in base ai cicli della natura e noi adesso misuriamo il tempo in base al dio denaro e all'ego dell'essere umano. Siamo profondamente disconnessi e in più lo stile di vita iperperformante, adrenalinico, dopaminergico incide profondamente sui ritmi proprio del sonno, della veglia e quindi abbiamo bisogno di ritornare a noi stessi, a un ascolto naturale e per questo ci vogliono almeno i primi 3-4 giorni di decompressione dove scaricare tutte le tensioni, tutte le cattive abitudini e ricollegarsi proprio con la natura. Una cosa che ti dico che succede spesso nella mia vita è quando arrivo in Sardegna, ma io sono un privilegiato, la prima cosa che faccio è tolgo orologi, spengo cellulari, se potete permetterlo, per 3 giorni e vivo immerso nell'acqua e quantomeno a contatto con la natura. Questo mi aiuta moltissimo a capire quanto mi ero allontanato.
0: Bisogna provare. Si può fare anche senza andare in Sardegna.
1: Senza andare in Sardegna.
0: Pensiamo anche per chi non parte, perché si parla spesso di vacanze. No, andare in Sardegna, andare in un luogo bello sicuramente aiuta. Ma noi parliamo sempre di vacanza e ci immaginiamo una persona che va altrove. In realtà anche per le persone che per motivi diversi devono restare, ci stanno seguendo, nello stesso posto dove vivono per anche quando lavorano, proviamo a prenderci una vacanza, ecco, che in questa lettura è occupiamoci di noi, di uno spazio. Io vorrei chiederti allora, prima di salutarci e di darci appuntamento la prossima settimana, qual è la prima piccola scelta consapevole che ci possiamo concedere da oggi?
1: La prima scelta consapevole è di mettere 4 sveglie durante il giorno che fanno tring, che suonano durante il giorno, quando meno ce l'aspettiamo e quando questo accade dobbiamo prendere consapevolezza di cosa sta accadendo, di essere presenti in ciò che sta accadendo per capire se la stiamo vivendo questa vita o stiamo vivendo l'idea che abbiamo della vita e se la nostra mente è focalizzata sul miracolo oppure si è dispersa. Da qui inizia il nostro percorso, presenza e consapevolezza.
0: Dream! Faccia la sveglia. Grazie a Daniel Lumera per essere stato con noi, torna la prossima settimana, non vedo l'ora. Però io devo vivere il qui e ora, quindi al Daniel Lumera della prossima settimana non voglio pensarci.
1: Neanche io.
0: Ecco, e adesso c'è il traffico invece, pensiamoci e poi riascoltiamo un appuntamento del mattino di quelli che abbiamo già condiviso insieme. Vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto agli ascoltatori. A causa di operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme, la 21 Torino-Piacenza è chiusa nel tratto tra Casteggio e Voghera in direzione Torino. Si verificano code a partire dallo svincolo di Broni-Stradella. La 1 Milano-Napoli è interessata da cantieri con code in direzione Milano tra Ponte Corvo e Ceprano e tra Ceprano e Frosinone. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Vacanza con obiettivo salute.
0: Eccoci, siamo tornati insieme, continuiamo a scoprire come le piccole attenzioni di ogni giorno possono fare una grande differenza. Dobbiamo crederci, perché? Perché ci aiutano a ritrovare equilibrio e a regolare, in questo caso addirittura il cortisolo, il famoso ormone dello stress.
4: Allora oggi credo che possa essere uno di quei giorni in cui ma sai, ho sentito una trasmissione in cui, sai cosa, ho deciso che bene, intanto secondo me riusciamo oggi a fare quel passetto in più, perché abbiamo una grande esperta che sono certa ci darà il giusto modo di prenderci cura di noi. È con me Monica Germani. Buongiorno dottoressa.
5: Buongiorno,
4: grazie.
5: Grazie dell'invito.
4: Grazie a lei, nutrizionista e docente all'Università di Siena, che lei ci guiderà, no? Passetto dopo passetto.
5: Bene.
4: Allora, cominciamo. Al mattino l'importanza, lo abbiamo ribadito tante volte, della colazione, ma c'è chi la colazione proprio non si sente di farlo, chi ama una colazione che non piace tanto, però insomma si fa, quella del cornetto.
5: Esatto.
4: Con una cosa. Ecco, ci aiuti a capire perché, potremmo iniziare da lì.
5: Ma allora, intanto cambiamo l'obiettivo,
4: sì.
5: Perché spesso e volentieri noi proviamo a stare a dieta, che è la cosa più sbagliata che si possa fare, per dimagrire o per avere la pancia più piatta, quindi cambiamo un attimo l'obiettivo. Il modulare la nostra alimentazione ci deve portare al benessere. Cosa mi fa star bene? La colazione è un'attivazione, nel senso che il nostro corpo la mattina a livelli di zucchero molto bassi, quindi è costretto ad una produzione endogena,
4: sì.
5: Perché chi soffre un po' di glicemia la mattina la trova altissima, perché il corpo l'ha consumata durante la notte,
4: sì.
5: E siccome abbiamo bisogno di attivarci la mattina, abbiamo bisogno di zucchero. Che succede? Se io non do un'attivazione lì, tardo tutte le risposte del nostro corpo portando il cortisolo molto alto, quindi avrò una sorta di resistenza insulinica indotta non patologica tutto il giorno, avrò più fame, mi sentirò più stanca, assorbirò di più, perché se l'insulina si alza al passo successivo, i grassi, l'insulina fa stoccaggio.
4: Sì,
5: okay.
4: Ecco.
5: Quindi mette praticamente il grasso nel deposito, noi ci ritroviamo anche con un'introduzione molto bassa di cibo, ma con più adipe.
4: Sì.
5: Arriviamo la sera, quando non giochiamo soltanto con la fame gastrica, cioè il brontolio di stomaco, iniziamo a giocare anche con la fame ipotalamica, che è quella da stress, in cui tutto diventa incontrollabile e mangiamo di più. La modulazione della mattina ci fa partire bene, abbassa il cortisolo, mette la glicemia stabile e ci fa vivere sereni con il cibo tutto il giorno, quindi diventa produttivo. Se non ce la facciamo a far colazione, quello che io faccio con i pazienti è questo. Poi bisogna acquisire le abitudini che durino, no?
4: Certo, non 3 giorni poi mollo.
5: Il contrario, lo spuntino di metà mattina passa al risveglio, qualche mandorla, anche una cosa piccola, tanto voglio dire, la frutta secca è una moda, è caramella, no?
4: Sì.
5: Ok? E a metà mattina faccio colazione. Ma sono in ufficio, voglio dire, reperire un toast, reperire un qualcosa di facilmente mangiabile anche se si sta lavorando, diventa fattibile. Il bar li abbiamo a disposizione.
4: Certo, okay. Tanti.
5: Il portar dietro magari un pacchetto di cracker del parmigiano, cioè può essere una valida alternativa per poter iniziare. Tanto una volta che noi iniziamo sono talmente tante le sensazioni positive, il mangiar meno durante la giornata e la smania da cibo, che diventa una sorta di droga a far colazione.
4: Quindi sono i risultati,
5: esatto.
4: Che sono immediati, perché li proviamo subito,
5: sì.
4: Che o nel giro di pochi giorni,
5: si
4: motivano.
5: Esatto.
4: E noi andiamo in ufficio, quell'andiamo, ecco, può essere un viaggio in macchina, in metropolitana, in bicicletta, a piedi, e lì anche questo può essere un piccolo investimento.
5: Questo è un upgrade, nel senso che non guardare soltanto la dieta, ma guardare tutto il resto, dalla respirazione la mattina, che sembra un qualcosa di filosofico ma non lo è, l'ossigenazione e il fatto di respirare lentamente a livello diaframmatico, mani sulla pancia, respiro pieno, almeno 3 respiri, modula il sistema simpatico e parasimpatico. Il simpatico è attivazione e reazione.
4: Sì, lo dice, sembra dirlo la parola stessa.
5: Esatto, e il parasimpatico è relax. Lì si modula come verrà prodotto il cortisolo durante il giorno. Se rimane troppo alto, noi andiamo incontro a stress anche se non facciamo cose molto stressanti. Il fare un minimo di attività aiuta a un'ulteriore modulazione sia della glicemia che del sistema simpatico e parasimpatico. Non bisogna camminare 30 minuti, 40, cioè bastano anche 5 minuti per cercare di innescare una routine. È l'insieme, certo. Delle cose, non è il quanto.
4: Certo.
5: A volte poche
4: noi
5: cose
4: diamo,
5: fatte bene.
4: Noi diamo, quindi questi sono già 2 messaggi, 2 segnali che diamo al nostro corpo.
5: E diventano 3 con l'alimentazione.
4: E diventano 3 con l'alimentazione, respiro, attività e alimentazione.
5: Esatto.
4: Lei ha parlato del cortisolo, no? L'ormone dello stress. Tra l'altro agli ormoni lei ha dedicato il suo ultimo libro, Il bello degli ormoni. Noi li vediamo sempre un po', non gli diamo un po' tutti sempre le colpe.
5: Ma solo perché non li conosciamo.
4: 21 passi per riattivare il tuo metabolismo e sbloccare il tuo potenziale biologico. Questo cortisolo, sì. Benedetto o maledetto cortisolo, che però qualcosa di buono fa, perché tutto quello che fa serve.
5: Ma
4: giusto?
5: Se non ci fosse il cortisolo,
4: saremmo delle amebe.
5: È il nostro vigile urbano, quindi esatto. Fondamentalmente lo vogliamo incriminare, ma in realtà è il modulatore di ciò che diciamo dell'equilibrio corporeo. Noi dobbiamo mantenere due equilibri, quello interno che si chiama omeostasi, cioè tutto deve essere dentro determinati range. Ti faccio un esempio.
4: Sì.
5: Se tu vai a fare le analisi ti danno un range.
4: Sì.
5: Se tu vai dal cardiologo, fai l'elettrocardiogramma, hai un range in cui devi stare. Il corpo vive di range e noi dobbiamo stare lì dentro, quella è l'omeostasi. C'è l'altra parte che si chiama allostasi, che è la nostra capacità di rispondere allo stress. Lì entra in gioco il cortisolo. Noi abbiamo eventi stressanti di qualsiasi genere, può essere anche lo stress emotivo che si traduce in fisiologia, il cortisolo comincia a mettere a posto i pezzi. Quindi si alza, fa venire alcune reazioni all'interno, rimette tutto a posto e si rimodula.
4: Come posso sapere se il mio cortisolo è alto? Si può misurare? E nel caso, che cosa posso fare oggi, da oggi, per tenermelo amico?
5: Allora, noi abbiamo due parametri.
4: Sì.
5: Il primo parametro è quello della misurazione, si fa con un tampone salivare e vediamo il nostro punto di partenza. Ok. L'altra parte è indiretta, quindi non possiamo misurare direttamente il cortisolo, però possiamo capire se stiamo andando sotto stress. Oggi esistono i famosi smartwatch.
4: Sì.
5: Ok. Misurare l'ossigenazione, il ritmo del sonno, la qualità del sonno ci fa capire effettivamente come stiamo funzionando. È una misurazione ovviamente indiretta e imprecisa,
4: certo,
5: però ci vogliamo
4: un'idea ce la dà.
5: Sì,
4: ecco.
5: Capiamo in che direzione stiamo andando. Cosa si può fare? Uno, modulazione, chiamiamola simpatico-parasimpatico, come abbiamo detto prima.
4: Sì.
5: Le micro routine, la respirazione, la mini camminata, il fatto di prendere uno spazio, si pensa sempre al grande tempo, no?
4: No, ma basta, piccolo.
5: Ma servono anche solo 2 minuti.
4: Sì.
5: Quello deve diventare parte della nostra routine almeno 3 volte al giorno.
4: Sì.
5: E diventa fondamentale. Altro aspetto, modulazione dell'alimentazione. Non possiamo mangiare 3 volte, fare i digiuni come va di moda. Il digiuno di 14 ore o 16 ore si utilizza in determinati casi precisi, ma bisogna fare una diagnosi con gli specialisti e capire quando è indicato o no.
4: No.
5: Il resto bisogna mangiare dalle 5 alle 7 volte al giorno. Diciamo che ci diamo una regola delle 3 ore.
4: Sì.
5: Quello mantiene sotto controllo i livelli di cortisolo. Stessa cosa, quella a cui non pensiamo mai, è la gratificazione da cibo.
4: Noi, e questa ci piace, quella più bella.
5: Bellissima.
4: Gratifichiamoci.
5: Perché mantiene, allora, il sentire il sapore in realtà attiva le papille gustative. Le papille gustative sono collegate alle terminazioni nervose della lingua, quindi più reazioni chimiche hanno, ed è il sentire il sapore, non il buttare giù una cosa buona, che è una cosa totalmente diversa, più i livelli di dopamina vengono rimessi in ordine. Noi quando siamo in fase down la dopamina scende,
4: sì.
5: Quando ci sentiamo apatici, ok, non vogliamo far niente, vogliamo il divano,
4: no.
5: Ok. È la nostra dopamina che alza una bandiera bianca, insomma.
4: Dice non ce la faccio più, se non mi aiuti qua.
5: Esatto, il cibo è immediato. Far questo rimette a posto i livelli di dopamina, abbassa il cortisolo e ci fa avere meno attacchi di fame. Ok, quindi queste 3 cose sono molto molto importanti e la gratificazione vince, altrimenti si perde tutto, cioè si perde la dieta per chi vuole essere a dieta, ma si perde anche un ritmo se si vuole magari pensare al proprio benessere, anche allenarsi tanto e avere degli obiettivi.
4: Certo, ma anche la gratificazione ti aiuta anche ad avere delle idee migliori, alla concentrazione, l'attenzione, insomma a vivere bene.
5: Esatto.
4: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Ceuta, area Schengen mai compromessa, dice Madrid, allarme su un nuovo assalto a Ferragosto. Caro carburanti, il governo proroga fino al 25 di agosto il taglio di 17 centesimi per il diesel. Guerra in Iran, è vicino un accordo sullo stretto di Hormuz, Kiev 15 morti per un raid russo sulla capitale. Bulgaria, minacce antisemite contro un gruppo di ragazzi italiani di religione ebraica. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Matteo Piantedosi, impegnato nella videoconferenza con gli omologhi dell'Unione Europea, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Nell'extrave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 di agosto.
1: È salito a 77 il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta, mentre le autorità spagnole calcolano in 72.000 il numero di coloro che la scorsa settimana hanno tentato di entrare nella exclave. La maggioranza già rimpatriati, mentre restano in città centinaia di minori non accompagnati, che si stenta ad assistere nelle strutture esistenti. C'è intanto allarme per un nuovo messaggio che gira sui social marocchini, convocando un nuovo tentativo di assalto per il 15 di agosto. Dopo giorni di tensione, i ministri degli interni europei hanno avuto ieri un lungo incontro, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha riferito che c'è stata piena solidarietà a Madrid.
2: L'integrità della Schengen area
1: ha sottolineato che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, che nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Nel corso del vertice, il ministro dell'interno Piantedosi ha definito cautelare la scelta di sospendere Schengen con la Spagna. Alla luce dei fatti, Madrid ha nuovamente chiesto a Roma di tornare sui suoi passi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso l'assunzione straordinaria di 500 poliziotti a decorrere dal dicembre del 2026 per potenziare i servizi di controllo alle frontiere, alle questure, in tutte le attività che concernono le verifiche preliminari di identità e di sicurezza. E sempre il Consiglio dei Ministri ha approvato le misure sul taglio delle accise mobili per contenere il caro carburanti.
3: L'esodo estivo è salvo dal caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, che resta di 17 centesimi al litro, inclusa l'IVA. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti sui rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Coperture trovate con qualche sforbiciata, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo. La misura, che vale 245 milioni, non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il governo ha stanziato 100 milioni per l'emergenza nei campi Flegrei. L'annuncio del ministro per la protezione civile Nello Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri, in una giornata di particolare tensione a Pozzuoli, con il porto cittadino bloccato per un'ora da un migliaio di manifestanti che invocavano interventi urgenti per alleviare i disagi della popolazione. Torniamo all'estero. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios, aggiungendo che Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. L'accordo mira a ripristinare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Teheran e a riavviare i negoziati su un'intesa nucleare. Sono stati fatti molti progressi, è un accordo, è possibile domani o dopodomani, vale a dire mercoledì o giovedì, e quanto ha dichiarato il presidente americano Donald Trump poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One a Los Angeles. E sulle ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il petrolio ha chiuso in calo del 5,8% a New York a $75,67 al barile. Guerra in Ucraina. Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche e diverse esplosioni sono state udite in città. Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. Il bilancio al momento è di almeno 15 morti e 20 feriti. E ieri, in un raid russo, è stata colpita l'area dell'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia. Diversi gruppi parlamentari hanno chiesto un'informativa del governo sui fatti accaduti a Sofia, dove la notte del 2 agosto un gruppo di studenti appartenenti alla comunità ebraica milanese romana sono stati aggrediti da slogan nazisti.
4: È in corso un'indagine del Ministero dell'Interno bulgaro sui fatti accaduti la sera del 2 agosto a Bansko, cittadina vicino a Sofia, quando un gruppo di 5 nazischin ha tentato di entrare in un albergo dove alloggiavano ragazze e ragazzi della comunità ebraica romana e milanese. Nelle immagini si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre urlano slogan nazisti col braccio destro teso. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti, ha detto. Resta da capire come facessero i nazischin a sapere della presenza dei ragazzi nell'albergo. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane parla di un crescendo sempre più preoccupante, unanime la condanna e l'indignazione del mondo politico italiano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Voto contrario a maggioranza della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Sul caso Delmastro non ci sarà alcuna integrazione istruttoria, né saranno visionabili le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese.
5: Alla Camera approda in aula la vicenda di Andrea Delmastro. Dopo rinvii e scontri sui regolamenti parlamentari sarà l'Assemblea di Montecitorio oggi a dire l'ultima parola sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario esponente di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, il ristoratore romano ritenuto un prestanome del clan camorristico dei Senese. A stabilirlo tra le polemiche è stata ieri la Giunta per le autorizzazioni che, grazie ai voti del centrodestra, ha detto no a nuovi approfondimenti. I membri dell'organismo non potranno quindi esaminare le chat trasmesse dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, di cui Delmastro, che non è indagato, era socio assieme alla figlia di Caroccia. La documentazione inviata dai PM era inammissibile, sostiene la maggioranza, che rivendica la sua decisione. Critiche invece le opposizioni. La destra ha così tanta paura di questa vicenda che vuole chiuderla il prima possibile, attacca il PD, mentre AVS non esclude un ricorso alla Consulta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Oggi saranno 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Domani, giovedì 6 agosto, saliranno a 27. Tutte le città campione registreranno dunque per la prima volta nell'anno in corso temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione. Dai tifosi agli ex compagni di mille battaglie, dai rappresentanti delle istituzioni a quelli del mondo del calcio, l'ultimo saluto a Franco Baresi ha unito tutti, milanisti e non, in una giornata colma di lacrime e commozione e di cori per il capitano. Presente anche il ministro dello sport, Andrea Bodi. Sentiamo le sue parole.
6: È stato quello che è stato la storia del Milan, ma è stato la storia del calcio italiano, la storia della maglia azzurra e il talento che rimane semplice. Il campione che rimane umile.
0: Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani superando il record dei 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotto. Sfuma la medaglia di bronzo per Elisa Pizzini che si classifica quarta appena sotto il podio. Argento per la britannica Yasmin Harper, bronzo invece alla russa Nadezhda Trifonova. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Filippo Reggi in regia. Ora vi lascio 24 Mattino Estate, Giro 24 torna alle 7:59.
7: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon mercoledì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi apre su una delle decisioni prese ieri dal Consiglio dei Ministri e riguarda la riforma fiscale, e il titolo è questo: partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli. Ok definitivo dal Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023, soglia di tolleranza al 5% per le sanzioni su POS e scontrini, cambia l'ordinamento dei giudici tributari, ruolo unico e tutele rafforzate. I dettagli li trovate tutti a pagina 2, ma c'è anche, già richiamato in prima pagina, tutti gli altri provvedimenti appunto di questo Consiglio dei Ministri, quindi le accise, il federalismo fiscale, il decreto sulla pubblica amministrazione, i tributi locali e ancora un aggiornamento sull'Artificial Intelligence Act, che, come abbiamo ricordato, è entrato in vigore il 2 di agosto. Quindi bisognava però, come ci ha spiegato anche Enrico Pagliarini, che venisse adattato al nostro ordinamento questo regolamento dell'Unione Europea, e quindi per esempio ieri in Consiglio dei Ministri si è deciso sul riconoscimento facciale. Viene ammesso con l'ok del procuratore, e poi ancora per la giustizia contabile appunto il riordino della Corte dei Conti, che vedremo anche su altri giornali. A centropagina una foto di Elon Musk, perché Pierangelo Soldavini e poi con un'analisi di Luca De Biase ci aggiornano sulla nuova frontiera di Elon Musk, la nuova frontiera di investimento, sistemi di pagamento, la nuova sfida di ex Musk fa concorrenza alle banche. Poi subito sotto la testata l'aggiornamento sul prezzo del petrolio, che ieri è ulteriormente calato e trascinando poi le borse al rialzo, tanto che il Nasdaq a New York ha chiuso in aumento del 2,88%, lo Standard & Poor's 500, che è il principale indice che seleziona, perché il Nasdaq comprende tutti i titoli del listino tecnologico, lo Standard & Poor's appunto 500 aziende, salito dell'1,98, ma anche Milano è cresciuta, la borsa di Milano dell'1,26 e Francoforte dello 0,85. Rally dei mercati, il prezzo del petrolio cade sotto 80 dollari, le borse ritoccano i record, Milano oltre 53.000 punti. E tutto questo lo trovate poi a pagina 10 con appunto la cronaca della giornata, con Maximilian Cellino che spiega petrolio cade sotto 80 dollari, e poi Vittorio Carlini che invece si concentra sull'indice di Seul e la borsa di Seul. Ieri il Kospi, l'indice appunto della borsa di Seul, della borsa sudcoreana, è salito grazie ai limiti per gli ETF. La decisione naturalmente del governo centrale, e quindi il titolo: la minore leva dà respiro al listino, ma l'high tech pesa. Leva significa debito, nel senso le aziende, quando si dice una operazione finanziata a leva significa un'operazione finanziata col debito, e da qui appunto la stretta in questo caso sugli ETF. Vi dicevo invece tutta la vicenda di Elon Musk a pagina 11 con l'articolo di Pierangelo Soldavini, X sbarca nei sistemi di pagamento, al via il servizio che si chiamerà X Money, per ora solo negli Stati Uniti, commissioni zero sulle transazioni estere, ritiro gratuito presso sportelli ATM in tutto il mondo, un conto di deposito con un rendimento annuo fino al 6% e un cashback del 3%. Corriere della Sera, come altri giornali, si concentra sul vertice che c'è stato ieri tra i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. L'Unione Europea sui migranti, più controlli, e ancora una lite Spagna-Italia. il commento di Danilo Taino, il nodo frontiere, a centropagina come nei giorni scorsi, come ieri tra l'altro c'era stato il

che naturalmente hanno avuto paura, e così lo hanno raccontato. La Repubblica, un titolo sullo stesso tema del Corriere della Sera ma con un taglio leggermente diverso: emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri di rimpatrio, identificazione, comunque di sosta temporanea dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E poi, e di questo parleremo inevitabilmente, mi viene da dire, nella parte di approfondimento, cioè il pranzo di pace tra Giuseppe Conte e Schlein. Quando dico di questo parleremo inevitabilmente, intendo appunto tutti questi smottamenti nel campo largo. Non amo particolarmente cercare di interpretare la politica, sostanzialmente perché non ci riesco, però effettivamente l'intervista di Giuseppe Conte domenica, le prime dichiarazioni ieri e l'altro ieri, appunto, e poi questo pranzo di pace per evitare ulteriori divisioni all'interno del campo largo. In due foto in prima pagina, una dallo stretto di Hormuz con il titolo Spiragli per Hormuz, borse record, e l'altra un reportage dal Mar Nero di Viktor Sajenko, dove, come vedremo, si ipotizza una nuova guerra del grano. La Stampa invece ha un'apertura diversa, che è legata ai costi dell'energia, e però con queste parole: caldo, virgola, energia alle stelle, giornate torride e notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati, prezzi mai così alti per l'energia dal gennaio del 2023, quindi meno di un anno, 11 mesi dallo scoppio della guerra, o meglio dall'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, febbraio 2022, e quindi la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, le città naturalmente non sono nate per sopportare 40 gradi. Tra l'altro, a proposito della siccità, come sempre c'è un'emergenza, e magari ci torneremo, faremo un approfondimento, anche se purtroppo serve solo a constatare l'emergenza. Tutte le soluzioni prospettate negli anni scorsi poi evidentemente non sono state seriamente prese in considerazione e tradotte in fatti, perché in alcune regioni italiane c'è di nuovo un'emergenza siccità, ma anche un'emergenza di acqua potabile e corrente nelle case, e a partire naturalmente dalla Sicilia. Sulle accise, quindi sul Consiglio dei Ministri di ieri, la Stampa appunto si concentra sulle accise, con questa proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma solo per il diesel. E il commento di Alessandro De Nicola, economista, è: misura regressiva che premia i redditi più alti. Questa è la tesi naturalmente di un economista. Di fatto è che è una misura che viene applicata a tutti, indipendentemente dal reddito, indipendentemente dalla professione. Quando, ricorderete, dopo gli interventi scorsi si era ipotizzato di creare delle misure un po' diverse, o destinate a categorie di lavoratori che lavorano con le ruote su strada, quindi fanno più spesso benzina delle persone che invece non hanno questo tipo di esigenza. Però è anche vero che questo è il momento delle vacanze, tanti spostamenti vengono fatti in auto, quindi deve essere stata appunto una decisione che cercava di mettere insieme esigenze diverse. Il Messaggero apre invece con la questione dei migranti e del vertice che c'è stato ieri degli 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea, con questo titolo, perché il Messaggero ha intervistato il leader dei popolari
all'Europarlamento, Weber, che dice: Madrid mette a rischio l'Europa. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne.

0: dell'Unione Europea. Poi l'intervista che ha fatto ieri Mario Aiello, giornalista del Messaggero, a Capalbio, dove Giuseppe Conte ha presentato il suo libro, suo ultimo libro. E poi, come per ricorderete, abbiamo segnalato che l'intervista fatta domenica invece a Giuseppe Conte da Alessandro De Angelis, vice direttore della stampa, era stata appunto parzialmente poi trascritta sulla stampa di lunedì. Oggi il Messaggero fa una cosa simile, quindi trascrive parte, pubblica parte di quell'intervista. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. Il Giorno, quindi quotidiano nazionale, oggi ho appunto sotto gli occhi Il Giorno, apre proprio sulle accise, nuovo taglio sul diesel fino al 25 agosto, 17 centesimi in meno. E poi oggi ho preso proprio Il Giorno perché Resto del Carlino, Bologna e dintorni, quindi Bologna e anche Emilia-Romagna più che dintorni, tutta la regione. La Nazione, Firenze e la Toscana, Il Giorno, Milano e la Lombardia. E quindi a centropagina una foto, ancora una volta, come simile a quella del Corriere, con un'inquadratura diversa in realtà, del funerale di ieri di Franco Baresi, c'è solo un capitano. Avvenire apre sul tema dei migranti, ma con un taglio leggermente diverso: migranti da export. I ministri dell'interno solidali a parole con Madrid, sul piano critiche le ONG, voci di un esodo bis. Come vedremo anche su altri giornali, appunto soprattutto sul web, si sta monitorando questa chiamata a ripetere tra virgolette, una invasione come quella del weekend via mare, un arrivo di massa, chiamiamolo così, un arrivo di massa via mare a Ceuta per il 15 di agosto. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrarie Francia e Spagna, e la Spagna in particolare insiste, ritirate i controlli. L'Unione Europea: non ci sono ingressi da Ceuta. A centropagina una foto dal Bangladesh con questo titolo: A Dhaka non c'è posto per le ragazze. A 2 anni dalla rivolta le donne sono ancora marginalizzate. E ricorda Giuliano Battiston, il 5 agosto del 2024 la premier Hasina fuggiva di nascosto dal Bangladesh dopo aver represso nel sangue le proteste. Nella sua residenza privata si inaugura un memoriale, ma per le donne poco è cambiato. Il malcontento delle giovani attiviste: siamo state marginalizzate dai partiti politici, cercano di zittirci, però non ci riusciranno. In Parlamento sono 7 elette e 50 in totale per quota, quindi anche in Bangladesh esistono le quote rosa. Il giornale, subito sotto la testata, una foto dell'addio a Baresi, il saluto dei rossoneri al capitano del vero Milan, e poi un approfondimento, una sorta di inchiesta fatta da Domenico Giordano per spiegare, per dare un elemento in più sulla cosiddetta galassia Vannacci. La verità sul boom social del generale: è falso un follower su 4. L'apertura vera e propria, però, anche qui la questione dell'immigrazione clandestina: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. L'editoriale breve, come sempre, del direttore Tommaso Cerno, oggi si intitola Gli ultimi baluardi del fallimento. E poi, subito sotto il titolo sull'immigrazione, quello sulle accise, ecco il taglio salva esodo. Il Foglio ha una prima pagina ricca di spunti. Da una parte, ancora, perché anche oggi sono diversi gli articoli sull'Odissea. C'è un'analisi di Dacia Maraini sul Corriere della Sera, sulle donne dell'Odissea. Poi c'è questo del Foglio che adesso vi cito, e ancora altri commenti. Tra l'altro il film continua a livello mondiale, sfiora il miliardo di dollari di incassi. In Italia siamo poco sotto i 40 in queste 3 settimane scarse, perché è uscito il 16 di luglio nelle sale L'Odissea di Christopher Nolan. E appunto a questo è dedicato l'intervento del giornalista che si firma con lo pseudonimo contro Mastro Ciliegia, titolo che vabbè a me lascia perplessa, nel senso che parlare di qualcosa che non si è visto, boh. Comunque il titolo è: non ho visto il film di Nolan, ma so dove inciampa la sua Odyssey. Ulisse non è un occidentale in crisi, lui lo fonda il canone occidentale. E tornando sugli possibili punti di divisione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, il direttore del Foglio Claudio Cerasa firma in prima pagina l'intervento «Le ipocrisie nel balletto delle primarie». Ci candidiamo, o forse no, ma ti candidi prima tu o mi candido prima io? Ma meglio una coalizione con leader o senza leader? E se c'è una sorpresa? E i cocomeri? E Kiev? Perché il campo largo trema quando pensa ai gazebo. E poi invece, dall'altra parte, quindi la coalizione di centrodestra, Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, firma un altro editoriale in prima pagina a proposito di demagogia: sparate che Meloni poteva evitare, letterine liberatrici e trombonismi da denunciare sul caos dei migranti. Tra l'altro, a proposito di Odissea, qualche giorno fa il Foglio ha iniziato a pubblicarla, la versione originale, quella in versi, tradotto in italiano, ma comunque è un poema in versi l'Odissea, e oggi siamo arrivati al libro quarto. Come vi dicevo, l'approfondimento maggiore è sul Corriere, quindi lo vedremo quando andiamo alle pagine interne, però anche il Foglio mette in prima pagina il fatto di Sofia: colpevoli di essere ebrei. L'antisemitismo contro gli italiani a Sofia rende urgente una svolta contro le mostruosità anche in Parlamento. E l'ultima prima pagina prima di lasciarci qualche minuto è quella del Domani, due come sempre i titoli: migranti, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato. Vedete come sono proprio diverse le interpretazioni di quello che è successo ieri in questo vertice a seconda dei giornali. E poi sciocca Sofia, assalto nazi skin a ragazzi ebrei. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
6: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 5 agosto, regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini, sugli Appennini centro-meridionali e in Sardegna. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso. Umidità sempre su valori elevati, temperature fino a 39 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. C'è naturalmente chi sostiene che invece si può avere una opinione su un film, in particolare sull'Odissea di Nolan, senza averlo visto. Continuo a pensare che no, meglio prima andare a vederlo. Detto questo, ci mancano ancora alcune prime pagine, quella di Libero, Conte e gli affari immobiliari, un titolo completamente diverso dagli altri giornali perché Giacomo Amadori torna su quell'incontro, lo ricorderete, di Giuseppe Conte con Paolo Zampolli, che è italiano di nascita, vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, è inviato speciale di Donald Trump per alcuni alcuni affari in Europa, e era venuto in Italia. Ricorderete anche l'intervento a Report sulla questione della custodia negata e della deportazione della madre, della figlia di Zampolli in Brasile, chiesta direttamente da Zampolli al presidente Trump ed eseguita, benché questa signora vivesse negli Stati Uniti da molto tempo e fosse un'ex modella, tra l'altro anche conoscente di Melania Trump. Detto questo, per ricordarci, perché era il 31 marzo, però come diciamo sempre, con questa velocità ormai dell'informazione e anche del modo in cui leggiamo e approfondiamo le notizie, si dimentica molto in fretta. Quindi l'antefatto è quello, tant'è che la foto scelta in prima pagina per Libero è proprio una foto che ritrae Giuseppe Conte e Paolo Zampolli al ristorante San Lorenzo di Roma lo scorso 31 marzo. L'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero Giuseppe Conte. Sapete che il suocero in realtà padre della compagna, perché Giuseppe Conte ha avuto un primo matrimonio e ora ha questa compagna, Olivia Paladino, figlia appunto del proprietario di questo hotel Plaza, e Libero a tutta pagina, tra l'altro, anche perché appunto è un'inchiesta di Libero, un'esclusiva di Libero, la verità sull'incontro. Abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io. La bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi. Ricorderete anche qui, per fare un po' di memoria, di esercizio di memoria, che Giuseppe Conte era già stato contestato per aver, quando era premier, aver varato una norma che in qualche modo favoriva soprattutto i crediti fiscali del padre della sua compagna Olivia Paladino, proprietario di questo albergo. Quindi l'interesse, insomma, diretto, la voglia, l'intenzione di entrare in questa vicenda del Plaza da parte di Conte non è una novità. Tra l'altro, sempre su trovate tutto a pagina 2, vi dicevo, con l'inchiesta di Giacomo Amadori, la verità sull'incontro. L'albergo appartiene alla famiglia Paladino, le due principali aziende del gruppo sono state messe in liquidazione e un'altra, eccolo qua, ha un debito con l'erario di 29 milioni, pronto un piano di fusione. Il Fatto Quotidiano invece a centropagina mette la vicenda del Mastro. Oggi ci sarà un'altra decisione su queste famose chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Del Mastro, scrive il Fatto, è il nuovo nipote di Mubarak. Anche qui sicuramente ricorderete, ma velocemente, il Ruby Rubacuori, la escort che venne, ricorderete, prelevata dalla procura di Milano da Nicole Minetti, all'epoca ancora consigliera regionale nonché ex igienista di Silvio Berlusconi, venne liberata e in Parlamento tutti votarono, dissero di sì a questa improbabile ipotesi che tutto questo fosse avvenuto, perché Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak, presidente egiziano. Secondo il Fatto Quotidiano oggi in prima pagina, ecco cosa temono: paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali che potrebbero essere presenti in queste chat. La giunta rinvia le chat ai PM, molti voti segreti in bilico. La verità a questo titolo, anche qui a tutta pagina, com'è umana la sinistra. Perché? Perché da una parte Pedro Sanchez, che è il premier spagnolo ed è anche il leader del Partito Socialista, scrive la verità, non dà l'acqua agli immigrati assetati. Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati. I superstiti ancora a Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa. E perché dall'altra, sempre sotto questo titolo, com'è umana la sinistra, l'altro tema invece tutto italiano, la Salis, Silvia Salis, sindaca di Genova, nega il fresco agli anziani accaldati. A Genova i tanto sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori o addirittura chiusi. A centropagina la foto, quella famosa foto del Campo Largo da cui mancavano alcuni esponenti, cioè in questa foto c'erano Giuseppe Conte, Elly Schlein e i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Frattoiani e Bonelli. E Francesco Borgonovo, oggi vice direttore della Verità, approfondisce le divisioni all'interno del Campo Largo e comunque le posizioni. Secondo Francesco Borgonovo, il Campo Largo si scopre più putiniano di Putin. Il Manifesto, ce lo chiede l'Europa, e la foto però è di un poliziotto che respinge un barcone, o comunque che tiene d'occhio, dalla foto non si capisce bene esattamente che cosa stia per fare, però tiene d'occhio una barca, un gommone che sta per approdare su una spiaggia della Manica, perché in realtà ieri altre notizie sono arrivate anche da migranti che hanno cercato di attraversare la Manica, quindi spostarsi dalla Francia al Regno Unito. Il diritto di asilo è un tabù ideologico superato. La linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri all'interno dell'Unione Europea. Nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, e appunto la foto è di un poliziotto francese che cerca di impedire ai migranti di salire a bordo di piccole imbarcazioni. Subito sotto questa foto, con il titolo "Ce lo chiede l'Europa", un aggiornamento su Hormuz: spiraglio Hormuz nonostante gli USA. Entrare dal lato dell'Iran e uscire da quello dell'Oman, ma Washington insiste: niente pagamenti. Il Riformista, centropagina, una foto di Giuseppe Conte e un termine lo stesso usato da Francesco Borgonovo sulla Verità: l'agenda filorussa. Conte, primarie sull'Ucraina, quindi ribadisce questo questa inserimento del tema delle nuove, dei nuovi provvedimenti per fornire ancora armi all'Ucraina come tema delle primarie del campo largo. Poi pranza con Schlein, ira degli atlantisti del Partito Democratico contro Vaccian, il Vannacci del campo largo, così lo definiscono, Petruccioli, i populisti hanno congelato la politica, ai riformisti dico lavorate al disgelo. E poi il fatto di Sofia, Gianluca Pontecorvo racconta, sempre in prima pagina sul Riformista, in Bulgaria l'odio antiebraico ha di nuovo il volto del teschio delle SS. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne, e sulla questione del vertice di ieri dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea vi segnalo l'analisi di Adriana Cerretelli, che da tantissimi anni è inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles, grandissima esperta di tutto quello che riguarda i temi dell'Unione Europea, è stata veramente testimone di tantissimi cambiamenti delle varie istituzioni dell'Unione Europea, e oggi scrive «Bomba a orologeria per le democrazie dell'Unione Europea». E scrive: c'erano una volta il multilateralismo delle regole, degli interessi, società, democrazie e mercati aperti, liberali e plurali. Il multiculturalismo e i dogmi della tolleranza e del pacifismo insieme all'intoccabile diritto di asilo. La sopraggiunta globalizzazione sembrava la naturale e dovuta chiusura di quel circolo virtuoso. In realtà, naturalmente, non è stato proprio così, conclude Adriana Cerretelli. Dalla Brexit, di cui sono stati appena non celebrati ma ricordati i 10 anni, nel senso 10 anni dal referendum del 2016, in cui con una maggioranza risicata, però bastava quella, i cittadini del Regno Unito decisero appunto di uscire dall'Unione Europea. E scrive Adriana Cerretelli: dalla Brexit al successo dell'AfD in Germania, AfD è il partito di destra estrema, Alternative für Deutschland, ricordiamolo, nell'attuale Parlamento ha circa il 10% dei seggi, ma secondo la maggior parte dei sondaggi, se si votasse oggi a livello nazionale, perché queste percentuali sono già state raggiunte in elezioni locali nei diversi Länder, ma se si votasse a livello nazionale la AfD sarebbe circa il 30% e sarebbe il primo partito tedesco, seguito dalla CDU del cancelliere Friedrich Merz. Quindi dalla Brexit al successo dell'AfD in Germania sono nati e cresciuti i virus degli estremismi di ogni colore. Con le elezioni che si preparano in settembre in Germania, in due Länder, nel 2007 in Francia, Italia, Spagna, Grecia, Polonia, Finlandia e Estonia, l'immigrazione sgovernata è un detonatore di instabilità da disinnescare presto e a tutti i costi. La prova provata dell'impotenza europea equivarrebbe a una sentenza fatale per le sue democrazie. Questa è l'opinione di Adriana Cerretelli. Rita Fatiguso, che abbiamo sentito 2 giorni fa parlare in particolare dei piani quinquennali economici, non solo, del presidente Xi Jinping, oggi si concentra sul tema dell'intelligenza artificiale. La fuga dei cervelli in Cina spiazza gli Stati Uniti. Pechino attrae un numero crescente di scienziati cinesi e non dalle università estere. L'ultimo arrivo alla Tsinghua, una delle università appunto di Pechino, è il Nobel per la chimica Omar Yaghi. Il paese ha incrementato gli investimenti nell'intelligenza artificiale e punta ora a reclutare le menti più brillanti da Berkeley, California, Yale, una delle università della cosiddetta Ivy League. Per chi avesse la curiosità, Ivy è l'edera, e vengono così indicate queste università quasi tutte sulla East Coast, perché sui loro muri, che sono antichi per gli standard americani, spesso appunto fiorisco, crescono, cresce l'edera, da qui l'Ivy League. di cui Berkeley per definizione non fa parte, ma è un ateneo molto molto molto prestigioso in California. Da Berkeley, Yale e Massachusetts Institute of Technology i ricercatori approdano negli atenei cinesi, dove i finanziamenti sono più consistenti. E con questo ci lasciamo per qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
12: Strade in diretta.
13: Un rinnovato saluto sulla 7 Milano-Genova a causa di un incidente in direzione Milano, code tra Binasco e la barriera di Milano Ovest. Sulla A12 Genova-Rosignano si verificano code per incidente in entrata allo svincolo di Genova Nervi in entrambe le direzioni. E a causa di un veicolo in fiamme code sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per veicolo in avaria, code tra Orvieto e Attigliano. Per lavori verso Milano, code di 5 km tra Ceprano e Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione.
11: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli e davvero ancora grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Eravamo sul Sole 24 Ore e vi segnalo l'apertura della sezione Finanza, che è dedicata all'allarme profitti di Lufthansa, il cosiddetto profit warning, cioè quando una società quotata in occasione della pubblicazione di dati o magari anche tra un trimestre e l'altro, in questo caso ieri era l'annuncio dei dati semestrali, dice questi sono i dati a oggi, ma per il futuro a breve pensiamo appunto che ci saranno meno utili e in generale ci sono subito delle conseguenze sull'andamento in borsa, tant'è che appunto Livia Caivano, come sapete, insomma, gli ascoltatori, un nome familiare per gli ascoltatori di Radio 24, ha collaborato per tutta il palinsesto che è appena terminato a Focus Economia, scrive il titolo affonda in borsa di Francoforte, naturalmente meno 8%. I costi del jet fuel, il carburante degli aerei, dimezzano l'utile operativo. Il gruppo taglia le stime per il 2026. Intanto, comunque, in questi primi sei mesi i ricavi sono saliti dell'8%, ma la perdita è arrivata a 542 milioni e l'amministratore delegato Spohr ha dichiarato l'integrazione di ITA Airways, perché sapete che Lufthansa ha appunto incorporato ITA Airways, nata dalle ceneri di Alitalia, nel gruppo, procede secondo i programmi. E quanto agli impatti della crisi in Medio Oriente, sicuramente ha portato anche a cancellazione di rotte e poi, tra l'altro, Lufthansa è stata anche, all'interno di Lufthansa ci sono stati anche degli scioperi, e anche questo nella relazione di Spohr è stata una delle spiegazioni per questo calo degli utili e l'allarme per gli utili del secondo semestre. Vi dicevo, il Corriere della Sera è il giornale che dedica in assoluto più spazio a quello che è successo a Sofia. Pagina 8, Rinaldo Frignani racconta l'assalto neonazi agli scout ebrei, saluti romani e minacce, scendete. Gli ultra hanno provato a entrare nell'hotel di Bansko che ospitava 300 giovani, 80 dei quali italiani. E qui poi nella seconda pagina invece sono state raccolte da Fabrizio Caccia e Fabrizio Guglielmini alcune testimonianze. Forse ci avevano visto girare con la kippa, quel piccolo copricapo che portano gli uomini di fede ebraica, non tutti naturalmente, però se lo portano sicuramente sono appunto di fede ebraica. La notte di angoscia raccontata dai ragazzi è un veleno che ritorna. E vi assicuro, siccome forse l'avevo anche segnalato sì, nella rassegna stampa di sabato, quella di approfondimento, settimana scorsa la ONG Anti-Defamation League, che appunto monitora dalla fine della seconda guerra mondiale l'antisemitismo nel mondo e in particolare nei sei paesi in cui le persone di fede ebraica sono più presenti, aveva appunto lanciato un allarme spiegando che nel 2025, il 2025 era stato un anno nero per i crimini d'odio, anche solo diciamo verbali, contro le persone di fede ebraica. E oggi Paolo Conti invece sul Corriere della Sera spiega in particolare cosa sta succedendo in Italia. Antisemitismo più 306% di episodi in 10 anni. Insulti aberranti, ricorre a un linguaggio riferito alla Shoah, per esempio gli ebrei vengono definiti saponette mancate, vi aspettano i forni. E ormai internet, l'autostrada dell'odio, di 183 casi nel 2026, quindi già dati di quest'anno, 133 sono avvenuti online. Tra l'altro, naturalmente, ricorderete anche la recente condanna, la prima condanna a una delle persone che rivolge questi insulti a Liliana Segre in particolare. Ma perché vi dico il Corriere della Sera è il giornale che dà più spazio a questo? Perché poi nelle pagine dedicate alla Lombardia Andrea Galli racconta quest'altra storia di odio e di antisemitismo. È una storia che riguarda un paese sul lago di Como. Giù le mani dalle montagne, Propal, il nuovo fronte è a Perledo, appunto questo paese di 800 abitanti, 400 metri di altitudine, un luogo amato dagli amanti del turismo non burino, così scrive Andrea Galli. Ebbene, a Perledo vive anche Yael Zuberi, nazionalità israeliana, radicate basi in Italia, con società in Toscana e Sardegna. Un gruppo di Propal ha scelto Perledo come nuovo fronte e sabato c'è è stata convocata una nuova manifestazione. Appuntamento ai giardinetti di Piazza Martiri della Libertà a Varenna, che è un altro paese che subito dopo Perledo, e il volantino dice: contro il progetto il giardino immobiliare, il giardino di Teodolinda, cioè il nome del resort appunto di Yael Zuberi. E nel volantino si legge: le montagne non sono spazi da devastare, il territorio non si svende, il Lario non diventerà il resort del sionismo. Purtroppo, al di là di quello che sta succedendo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza e tutte le mosse e le politiche del governo di Benjamin Netanyahu, che ricordiamolo affronterà anche lui elezioni anticipate ed è il premier più longevo della storia israeliana, al di là di quello restano questi dati sull'antisemitismo che a mio modo di vedere sono appunto da anche considerare indipendentemente da quello che sta succedendo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. A proposito di resort, il Gian Antonio Stella, sempre sul Corriere, ci aggiorna su quel resort di cui abbiamo parlato anche qui a 24 Mattino Estate, davanti alla Tavolara. Il progetto è stato contestato da Legambiente, ma non solo, e oggi Gian Antonio Stella scrive: stop al resort di lusso di Cala Finanza. Addio Hotel Fasano, con 51 alloggi di lusso per una superficie totale di circa 4.350 metri quadri. Addio Beach Club, porto turistico, centro benessere completo, club di tennis, campo da golf. Addio eliporto e addio ai 27 lotti edificabili per ville con una superficie compresa tra 350 e 750 metri quadrati ciascuna, per ricavi totali di 141 milioni di euro. Cosa è successo? Che finché non sarà conclusa la vicenda giudiziaria, ieri c'è stata quella che, secondo Stella, è una svolta clamorosa: il sequestro deciso dalla magistratura di Tempio Pausania di tutto il complesso di Villa Gioi e dintorni a Porto San Paolo, davanti appunto all'isola Tavolara. Oltre a tutte le anomalie emerse, come l'utilizzo non corretto dello status di zona economica speciale ZES, scrive Stella, dallo statuto era emerso che gli investitori, tra i quali il presidente della Lega della Serie A di calcio Ezio Simonelli, confidavano grazie alla ZES su un robusto finanziamento pubblico. Ma come? Un progetto di lusso con dietro dei paradisi fiscali, perché alcune di queste società che avrebbero dovuto gestire questo sviluppo immobiliare avevano sede in paradisi fiscali, quindi ma come? Un progetto di lusso con dietro dei paradisi fiscali benedetto da soldi pubblici? E lì c'era stato il primo intoppo, retromarcia sulla ZES, dimissioni dell'assessore, irrigidimento della regione che sarebbe stata scavalcata, regione Sardegna, in una delle sue leggi più importanti a difesa delle coste. Ieri i sigilli, e vedremo appunto poi come proseguirà questa vicenda. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista a Joshua Landis, un analista che un po' torna sul tema che abbiamo trattato anche ieri, e dice: la guerra in Iran ricorda il Vietnam, Donald cede ai Pasdaran perché non ha alternative, gli Stati Uniti non hanno più missili e navi per difendere Israele, non possono più vincere la guerra. Questa è l'opinione appunto di questo analista. E vi dicevo, perché entrambi gli scenari, quello di Hormuz e quello dell'Ucraina, sono richiamati oggi sulla prima pagina di Repubblica, e per quanto riguarda appunto il Mar Nero, Viktor Sayenko da Odessa racconta: navi in fiamme e silos pieni, Mosca costringe l'Ucraina a un'altra guerra del grano. Perché il precedente riguarda appunto il 2022, nella primavera successiva all'invasione russa, ricordiamolo, febbraio del 2022, l'esportazione del grano e degli altri cereali ucraini si fermò a causa del blocco dei porti sul Mar Nero. L'impatto fu pesante non solo sull'economia ucraina, ma sulla filiera economica sulla filiera alimentare globale, con conseguenze particolarmente gravi per i paesi africani. Nel luglio del 22, grazie alla mediazione di ONU e Turchia, fu firmata la Black Sea Grain Initiative per consentire il transito sicuro delle navi mercantili. Ma ora, ci racconta Viktor Sayenko, droni e missili bloccano il traffico lungo le coste del Mar Nero, l'export è fermo e nei depositi non c'è più posto per i nuovi raccolti. E, ultimissima segnalazione a proposito del caldo: Carlo Ratti, architetto, urbanista, docente al MIT che abbiamo citato prima, in un'intervista a Elisabetta Fagnola sulla Stampa dice: più verde è il buono della tecnologia, così nasce l'urbanistica del caldo. Quindi l'idea di quel adattamento al cambiamento climatico che per esempio potrebbe appunto prevedere tanti interventi nelle nostre città. E con questo però ci lasciamo, grazie a Filippo Auregi in regia, ancora grazie a tutti voi, buon mercoledì, per chi vorrete ci ritroviamo dopo il GR delle 8.
14: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto andiamo al mare o in montagna?
15: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
19: Le 7:59.
20: GR 24, il sole 24 ore.
19: Guerra in Iran, vicino un accordo sullo stretto di Hormuz, raid russi su Kiev, 15 morti e decine di feriti. Crisi di migranti a Ceuta, a Bruxelles, l'integrità di Schengen è preservata, torna l'allerta su nuovi ingressi. Il governo proroga il 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 500 milioni, ai campi Flegrei. Ex Ilva, decisioni rinviate a settembre, delusi sindacati, oggi l'incontro al Ministero con le imprese. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios, mentre Donald Trump spiega che un'intesa potrebbe arrivare già oggi. E sull'ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il petrolio chiude in calo del 5,8% a New York, sotto gli $80 al barile.
1: Sono stati fatti molti progressi e un accordo è possibile. È stato Donald Trump a confermare l'ipotesi rilanciata da Axios, secondo cui Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini ad un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, forse già nella giornata di oggi o domani. Si aprirà molto presto, ha detto il presidente in un'intervista a Fox, oppure subiranno un colpo durissimo. Trump ha poi per l'ennesima volta ribadito che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. L'accordo, in fase di negoziazione da diverse settimane, secondo quanto riferito sempre da Axios, mira a ripristinare il cessate il fuoco e a riavviare i negoziati su un accordo nucleare. L'intesa soddisferebbe alcune delle richieste di Teheran per un maggiore controllo sul traffico nello stretto, che non aveva prima della guerra. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Attacchi missilistici con droni russi hanno ucciso almeno 15 persone a Kiev e nella regione circostante durante la notte, decine i feriti. La regione di Kiev ha subito ancora una volta uno dei suoi più tragici attacchi nemici. Questa notte, hanno riferito le autorità. Ed è ancora scontro tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta, nonostante il ministro dell'interno Matteo Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. E in un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 di agosto.
21: È salito a 77 il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta, mentre le autorità spagnole calcolano in 72.000 il numero di coloro che la scorsa settimana hanno tentato di entrare nella exclave. La maggioranza già rimpatriati, mentre restano in città centinaia di minori non accompagnati, che si stenta ad assistere nelle strutture esistenti. C'è intanto allarme per un nuovo messaggio che gira sui social marocchini, convocando un nuovo tentativo di assalto per il 15 di agosto. Dopo giorni di tensione, i ministri degli interni europei hanno avuto ieri un lungo incontro, al termine del quale il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner ha riferito che c'è stata piena solidarietà a Madrid. Ha sottolineato che non c'è stata alcuna violazione dello spazio europeo, che nessuno è riuscito a raggiungere la Spagna continentale né altri paesi. Nel corso del vertice, il ministro dell'interno Piantedosi ha definito cautelare la scelta di sospendere Schengen con la Spagna. Alla luce dei fatti, Madrid ha nuovamente chiesto a Roma di tornare sui suoi passi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato le misure sul taglio delle accise mobili per contenere il caro carburanti e ha stanziato 100 milioni per l'emergenza sismica nei campi Flegrei.
22: L'esodo estivo è salvo dal caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, che resta di 17 centesimi al litro, inclusa l'IVA. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti sui rincari in una fase internazionale ancora molto complessa. Continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Coperture trovate con qualche sforbiciata, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo. La misura, che vale 245 milioni, non poteva essere coperta soltanto dal meccanismo delle accise mobili, finanziate con l'aumento dell'IVA sui carburanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Andiamo in Bulgaria, dove domenica sera una decina di ultra neonazisti hanno tentato di entrare in un hotel dove alloggiavano circa 300 ragazzi ebrei provenienti da diversi paesi europei, tra loro 80 italiani tra Milano e Roma, tra i 15 e i 16 anni, che stavano concludendo la loro esperienza di 2 settimane in un campo scout.
22: È in corso un'indagine del Ministero dell'Interno bulgaro sui fatti accaduti la sera del 2 agosto a Bansko, cittadina vicino a Sofia, quando un gruppo di 5 naziskin ha tentato di entrare in un albergo dove alloggiavano ragazze e ragazzi della comunità ebraica romana e milanese. Nelle immagini si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre urlano slogan nazisti col braccio destro teso. A denunciare l'intimidazione è stato il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti, ha detto. Resta da capire come facessero i naziskin a sapere della presenza dei ragazzi nell'albergo. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane parla di un crescendo sempre più preoccupante, unanime la condanna e l'indignazione del mondo politico italiano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Arriverà a settembre la decisione del governo sul futuro della ex Ilva, che dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano dovrà chiudere l'area a caldo di Taranto per fine ottobre. A inizio settembre il vertice a Palazzo Chigi.
2: Il governo cerca nuove soluzioni industriali per gli esuberi ex Ilva. Oggi alle 10 il tavolo Taranto al Mimit, mentre alle 12 cercherà di capire con le imprese se è possibile una cordata italiana per rilevare il gruppo. Ma le decisioni sono rinviate a settembre, ha spiegato ieri un comunicato del ministro delle imprese Urso a Palazzo Chigi. Ancora in valutazione anche la nuova gara solo per l'area a freddo, che sembrava certa dopo la sentenza che impone la chiusura di quella a caldo. Stiamo valutando, scrive il Mimit, la proposta di Jindal per tutto il gruppo. I tempi sarebbero più brevi. Delusi i sindacati ieri al ministero, che si aspettavano risposte e che non credono più alle cordate private e chiedono garanzie occupazionali e rilancio direttamente allo Stato. Michele De Palma, FIOM CGIL.
3: Non c'è più tempo. Il conto alla rovescia è già cominciato. Ci vuole la partecipazione pubblica. Per noi ci sono due pilastri fondamentali: la decarbonizzazione, che garantisce la salute e la sicurezza, e la garanzia occupazionale per le persone.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Voto contrario a maggioranza della giunta per l'autorizzazione della Camera sul caso del Mastro. Non ci sarà alcuna integrazione istruttoria, né saranno visionabili le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese.
4: Alla Camera approda in aula la vicenda di Andrea Del Mastro. Dopo rinvii e scontri sui regolamenti parlamentari sarà l'Assemblea di Montecitorio oggi a dire l'ultima parola sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario esponente di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, il ristoratore romano ritenuto un prestanome del clan camorristico dei Senese. A stabilirlo tra le polemiche è stata ieri la Giunta per le autorizzazioni, che grazie ai voti del centrodestra ha detto no a nuovi approfondimenti. I membri dell'organismo non potranno quindi esaminare le chat trasmesse dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, di cui Del Mastro, che non è indagato, era socio assieme alla figlia di Caroccia. La documentazione inviata dai PM era inammissibile, sostiene la maggioranza, che rivendica la sua decisione. Critiche invece le opposizioni. La destra ha così tanta paura di questa vicenda che vuole chiuderla il prima possibile, attacca il PD, mentre AVS non esclude un ricorso alla consulta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Simone Conte e Raffaele Pelligra. Ieri migliaia a Milano per i funerali dell'ex capitano rossonero Franco Baresi. Dai tifosi agli ex compagni di mille battaglie, dai rappresentanti dell'istituzione a quelli del mondo del calcio. L'ultimo saluto a Franco Baresi ha unito tutti, milanisti e non, in una giornata colma di lacrime e commozione. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a 24 mattino estate. Giornale 24 torna alle 8:59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quattro mattino, estate.
9: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Naturalmente il tema dell'antisemitismo, i dati che abbiamo citato, ha suscitato moltissime reazioni. Sentite questo messaggio. Il veleno che torna, vero, ma perché? Ma loro, gli ebrei, perché devono sempre manifestare la loro fede? È una provocazione. Excuse me? Far vedere che si è ebrei è una provocazione? Ma cos'è che dovrebbe provocare? Perché il legame, credo, esista sicuramente con quello che sta succedendo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, per sostanzialmente volere, per decisione del governo guidato da Netanyahu, ma per quale ragione bisogna prendere, ricordiamolo, governo Netanyahu è un governo molto fragile, tant'è che si sta andando a elezioni anticipate, significa che nella stessa Israele ci sono molte persone che non concordano con le scelte del governo di Netanyahu. Vi leggo sempre dalla pagina del Corriere della Sera, poi vi faccio altre due o tre segnalazioni, ma il tema, come avrete capito, mi colpisce sempre molto, questo veleno appunto che torna. Per quanto riguarda New York, ricordiamolo ancora una volta, gli Stati Uniti sono il paese in cui vivono più persone di fede ebraica dopo Israele, e New York è la città con la più grande comunità di persone di fede ebraica. In aumento i reati d'odio contro gli ebrei a New York sono cresciuti dell'8,5% quest'anno, un dato che riflette il crescente livello di antisemitismo nel mondo dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele e la successiva risposta dello Stato ebraico nella striscia di Gaza. New York, che ospita la più grande popolazione ebraica in una città al di fuori di Israele, ha registrato 205 reati d'odio nei primi 7 mesi di questo anno. Più della metà di tutti i reati d'odio sono stati di matrice antiebraica, nonostante gli ebrei newyorkesi rappresentino il 10% della popolazione. Avevo messo da parte tanti altri articoli a proposito di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e delle due comunità, quelle palestinese ed ebraica, e le posizioni che ci sono. Ieri era martedì, come sapete negli Stati Uniti si vota sempre di martedì. In questi mesi che porteranno alle elezioni di midterm ci sono tanti appuntamenti elettorali, soprattutto primarie, quelle vere, che le hanno inventate gli americani, e Abdul El Sayed, un americano di origine egiziane, è il protagonista delle primarie democratiche in Michigan che si sono tenute ieri. Avremo i risultati oggi, magari ne parleremo domani. E in questo ritratto che ne fa Alberto Simoni, inviato a Detroit in Michigan per seguire queste primarie, dice Alberto Simoni, usa alcune delle parole usate nei comizi da Abdul El Sayed: non rinuncio ai diritti dei palestinesi, ma combatterò il fascismo di Trump. mi accusano di essere il cavallo di Troia del comunismo, allora sono Ulisse. Niente, questa Odissea torna in tutti i modi possibili e immaginabili. Abdul al-Sayed sostiene che la lobby israeliana ha speso 35 milioni di dollari per affondarlo e ne spenderanno altrettanti fino a novembre. Vogliono battermi perché non rinuncio all'idea che anche i palestinesi devono avere pace e dignità, cosa assolutamente sulla quale non si può non concordare, è la famosa idea di due popoli, due stati. Abdul el-Sayed ha 42 anni, è il candidato democratico al Senato per lo Stato del Michigan, parla ai suoi sostenitori, spesso appunto ha parlato in questi comizi, in particolare a Detroit. In 14 mesi di campagna elettorale ha chiesto di massimizzare gli sforzi per le prossime 13 settimane, appunto in vista delle primarie degli Stati Uniti.

0: Buongiorno Giulia, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con te stamattina.
1: Senti, non so quale sia il tema più caldo a proposito appunto di temi politici. Forse la legge elettorale, che quasi certamente, ma chiedo conferma a te, non sarà approvata prima della pausa estiva. E poi naturalmente c'è il tema di cui si parla oggi sul Messaggero, ma perché ieri il Mario Aiello, proprio del Messaggero, ha intervistato Giuseppe Conte. Quello naturalmente dell'incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Se vuoi, partiamo dalla legge elettorale, che mi
0: Sì.
1: sembra di più ampio respiro come tema.
0: Dicevi bene tu, Giulia, non si arriverà a un'approvazione prima della pausa estiva, anche se oggi ci sarà uno snodo fondamentale perché si incontrerà il tavolo tecnico degli Sherpa per mettere appunto un emendamento sulle preferenze che metta d'accordo tutti. La data cerchiata in rosso è il 15 settembre. Lì avremo l'approvazione da parte del Senato e poi di nuovo il passaggio alla Camera per l'approvazione finale. Deve essere un buon alla seconda questa volta, anche per evitare, come dire, nuovi scherzi alla Camera dove ritornerà il voto segreto e lì diciamo, si deve evitare di far ripetere quello che è successo in prima lettura quando il voto sulle preferenze, ricordiamolo, è andato sotto soltanto per un voto. È
1: Perché
0: chiaro
1: appunto
0: che
1: c'era il voto segreto, giusto? Quindi anche
0: esatto, proprio perché c'era il voto
1: che invece
0: segreto.
1: non è possibile al
0: Quindi
1: Senato, giusto? Perché io.
0: questo non è possibile, esatto, è una ci sono delle differenze tra i regolamenti delle due Camere e in questo caso non è previsto. Quindi è chiaro che però qui va, come dire, rinsaldata, l'intesa proprio per evitare che ci siano, come dire, i franchi tiratori poi nel terzo passaggio, della Camera. Sulle preferenze ormai tutti sembrano convinti, di voler andare avanti, lo vuole fare Meloni, un po' anche spinta e incalzata a destra da Roberto Vannacci, ma anche gli alleati. Nell'ultima riunione che c'è stata la scorsa settimana, di Forza Italia si è sottolineato che non conviene portare avanti, diciamo, una battaglia di contrarietà ideologica alle preferenze, un po' perché si rischia l'intervento della Corte se non verranno messi a punto questi correttivi, ma anche perché non è una battaglia popolare. E però la parola più ricorrente in questi giorni è compensazione, cioè come si fa a mettere d'accordo tutti? Ora abbiamo un emendamento che prevede dei capolista bloccati e poi la possibilità per l'elettore di mettere tre crocette, ecco, bisognerà andare incontro un po' alle istanze, soprattutto di Forza Italia, e quindi introdurre l'alternanza di genere per i capolista bloccati. Molti franchi tiratori erano in realtà anche franche tiratrici, ricordiamolo. E poi il secondo punto, anche quello so che è molto tecnico come passaggio, però ad oggi diciamo, i nomi inseriti all'interno del premio di maggioranza, quindi che scattano soltanto se viene raggiunto il 42%, devono essere inseriti anche come capilista nei rispettivi collegi, nella parte plurinominale. Ecco, Forza Italia chiede di tornare indietro su questa parte e quindi di garantire più libertà di scelta. E quindi in un certo senso anche di garantire più postazioni bloccate, se così vogliamo
1: Certo,
0: dirlo, ecco.
1: perché ricordiamo, insomma, forse è vero, sono materie molto tecniche, però quando diciamo a un cittadino normale, mi ci metto anch'io, viene chiesto: ma preferiresti poter scrivere tu il nome del candidato o averlo appunto imposto con capolista bloccati? La risposta, credo, per la maggior parte di noi è no, vorrei da cittadina poter scegliere. Io ricordo anni fa, sicuramente lo ricorderai anche tu, un'elezione di Antonio Di Pietro in un collegio del Mugello, che uno diceva: ma che cosa ne sa Antonio Di Pietro del collegio del Mugello? Abbiamo appena parlato degli Stati Uniti. Ecco, lì è chiarissima questo legame che c'è tra chi viene eletto e il territorio da cui proviene. Quindi io credo che in effetti a noi cittadini interessi questo tema delle preferenze.
0: Ma
1: Non so che
0: guarda,
1: sensazione hai tu.
0: dalla parte dei cittadini assolutamente, assolutamente sì, no? C'è un tentativo di riavvicinarsi, come dire, anche un modo per riavvicinarsi. Dall'altra parte, io ho avuto modo, come dire, di un po' anche recepire gli umori dei parlamentari. Non è che in molti di questi ci sia una contrarietà ideologica in quelli che sono per l'appunto contrari, come a dire, non vogliamo riavvicinarci all'elettorato. C'è un po' di diciamo, malumore per il fatto che le regole siano state cambiate così a ridosso e quindi diciamo, molti temono di scontare la competizione dei consiglieri regionali che sono stati fino ad ora.

0: sul territorio e quindi di andare incontro a una campagna che sarà anche più costosa e molti non hanno la garanzia, come dire, di ritornare. Quindi ci sono anche delle motivazioni tecniche per cui altri sono, diciamo, come dire, c'è una contrarietà anche da parte di alcuni partiti alle preferenze. Sicuramente una campagna, l'inserimento delle preferenze cambierà anche le dinamiche parlamentari. Nel senso
1: Certo.
0: che dobbiamo immaginare ad esempio che i parlamentari staranno ad esempio più sul territorio. Fare il parlamentare comunque un lavoro, soprattutto dico che molte volte no,
1: Certo.
0: si entra nella logica un po' populistica. Io faccio l'agonista parlamentare, quindi vedo da vicino i lavori e in realtà anche con il taglio dei parlamentari molti sono anche contemporaneamente in due commissioni e quindi questo aumenta, come dire, poi il coinvolgimento ovviamente nei lavori a Roma e molti si allontanano dal territorio, così come sarà difficile nella prossima legislatura, già me lo immagino, se passeranno le preferenze, ad esempio far desistere un parlamentare eletto con preferenze dal portare avanti un determinato emendamento che rappresenta l'istanza
1: Certo,
0: del
1: anche
0: territorio
1: se
0: per
1: magari il
0: l'avvocato.
1: suo partito, la coalizione, ha una
0: Esatto, vado
1: posizione
0: un'altra
1: diversa,
0: parte,
1: certo.
0: proprio così.
1: Altro proprio per restare a oggi, ci sarà questo ulteriore passaggio su queste famigerate chat. Si sprecano i retroscena, c'è chi dice che gli stessi parlamentari di Fratelli d'Italia non vogliono che siano pubblicate perché all'interno del mastro avrebbe espresso pareri sui colleghi parlamentari. Quest'altro tema, quest'altro nodo che riguarda in realtà più appunto il centrodestra, come lo vedi? Puoi fare una previsione su quello che succederà oggi, sgoccioli di sessioni parlamentari prima della pausa?
0: Ma io credo che non si concluderà tutto in un nulla, cioè nel senso nel no all'autorizzazione alla visione delle chat. Poi ci sarà un secondo tempo, chiaramente. Questo secondo tempo che vogliono le opposizioni probabilmente potrebbe essere con un ricorso alla consulta, perché loro diciamo, contestano il fatto che non sia stata data la possibilità alla giunta di visionare gli atti e che sono stati chiusi in un CD, inseriti in un CD e messi in una cassaforte, diciamo, da parte del presidente Lorenzo Fontana, che invece teme, come dire, che ci sia, non sia stata ben non sia stato ben definito il perimetro per come dire, accedere a quegli stessi atti e quindi onde evitare, come dire, sbilanciamenti ha preferito non concederle. L'Imen è veramente sottilissimo, questa è l'ennesima polemica politica di stampo, diciamo, paragiudiziario che divide maggioranza e opposizione da un punto di vista parlamentare. Io penso che oggi però diciamo, la trama si è già scritta e che quindi insomma, la parte veramente sorprese che però dovrebbero arrivare dalla maggioranza a questo punto sempre con il voto segreto, credo che l'autorizzazione da parte dell'Aula che poi dà è competente sull'ultimo step non verrà data.
1: Ecco, invece, quando poi appunto il Parlamento tornerà in sessione, subito dopo la pausa estiva, arriverà questo 4 settembre, una data veramente simbolica, perché in quel giorno il governo guidato da Giorgia Meloni diventerà il più longevo della Repubblica.
0: Proprio così si sta preparando a una grande festa che sarà a Bari tra il 4 e il 5 settembre e tutti lo vedono un po' come veramente un giro di boa, l'ultimo grande giro di boa, tant'è che anche tutti i vari retroscena su possibili diciamo, rimpasti, che tra l'altro io ritengo abbastanza improbabili, onestamente, soprattutto nella previsione di una fine legislatura anticipata, magari ecco, a gennaio con poi elezione ad aprile. E però ecco, è chiaro, tutte le attese si concentrano lì ed è chiaro che in quella fase a settembre si cambierà anche di passo in vista della campagna elettorale e molto probabilmente anche alcuni dossier politici interni verranno sempre più spinti. In queste ultime ore si è acceso il dibattito sulla sicurezza, ma il centrodestra ha anche, secondo me, ora il problema di dover approntare delle ricette economiche da mettere in una manovra che guarda le elezioni del 2027, moltissimi parlano, no, anche della detassazione delle tredicesime, è chiaro, sono tutte misure, che però richiedono una situazione economica, richiederebbero una situazione economica, o meglio geopolitica diversa da quella che
1: Certo.
0: stiamo affrontando. Quindi non è un caso che Giorgia Meloni ieri nell'ultimo CDM abbia proprio detto ironicamente ai ministri non pensate di riposarvi in vacanza, bisogna alzare il tiro. Quindi
1: certo.
0: C'è l'idea ecco, dell'ultimo miglio, e quest'ultimo miglio scatterà proprio dal 4 settembre. Quindi vedremo secondo me come alcune dinamiche anche matureranno. Non credo però ecco, che ci sarà quel cambio al Viminale tanto atteso da Matteo Salvini, che forse gli farebbe anche tirare come dire, un sospiro, come dire, una boccata d'aria dopo questo pressing di Vannacci proprio sui temi che sono più cari certo. al leader del Carroccio. Non credo.
1: Ecco, per passare invece al cosiddetto campo largo, ripeto appunto oggi sul Messaggero c'è questa parziale trascrizione dell'intervista a Giuseppe Conte, il pranzo di ieri di cui dopo sono state fatte dichiarazioni un po' così di cortesia, ma non si sa molto su cosa si siano detti in questo faccia a faccia Elly Schlein e Giuseppe Conte. Lì secondo te, come anche loro credo andranno in vacanza solo sulla carta, poi proseguiranno anche perché ci sono tutte le feste, gli incontri, le estivi, quindi sicuramente avremo di che scrivere tu e io magari sì. di che leggere qui a 24 mattino.
0: L'incontro è stato sempre nella stessa osteria Costanza, da cui un mese fa hanno pubblicato il famigerato selfie della discordia al tavolo con Bonelli e Fratoianni. È chiaro il diverbio, il dibattito che c'è stato nelle ultime 48 ore con Giuseppe Conte, che ha detto che la linea di politica estera si decide alle primarie, e Elly Schlein che gli ha risposto non funziona così, è inevitabile che sia finito nel menù del pranzo tra i due, anche se tutti quanti ce l'hanno riportato come un clima disteso dove si è parlato di programma, si è parlato di primarie, senza però entrare nel dettaglio, proprio anche per l'assenza di Bonelli e Fratoianni. Il grande elefante nella stanza rimangono le primarie, tutti a parole dicono di volerle, le vuole Elly Schlein, dice di volerle, Conte che anzi chiede di accelerare, e però c'è tutta una parte del partito, anche della leader del PD, che guarda come dire ai lati negativi di queste primarie, che come scriveva giustamente Paolo Mieli dalle colonne del Corriere, questa volta ci invertiamo, sono io che cito lui, funzionano quando il candidato è già per così dire in un certo qual modo legittimato, ma sono anche poi possono essere un appuntamento che può riservare numerose divisioni, quindi se non c'è un collante più netto, più forte, più solido. Quindi ci sono ancora alcune persone ieri parlandoci che mi dicevano che non è escluso che poi in realtà si trovi un piano B.
1: Questo per farti capire la
0: percezione,
1: certo,
0: no?
1: Perché parte... ricordiamo le ultime primarie, prima Bonaccini che era il candidato ufficiale del PD, quelle erano primarie interne al PD, fu eletto, poi ci furono quelle aperte a tutti e fu eletta Elly Schlein, quindi insomma un'idea di primarie, forse perché non è tantissimo che viene usato questo strumento in Italia, ancora un po'
0: esatto.
1: confuso.
0: È quello, e poi come dire anche la tra virgolette radicalizzazione nei modi più che nei contenuti, perché alla fine è vero che Conte è sempre stato contrario all'invio di armi a Kiev, ha sempre votato contro, secondo alcuni all'interno del campo largo è proprio l'antipasto di quello che potrebbe avvenire se ci fossero i gazebo. Quindi è inevitabile che, questo lo dicono, lo riconoscono anche all'interno del PD, che vero si può tracciare un perimetro comune, no? del programma, ma è inevitabile che poi ognuno parli con la rispettiva voce, non è una gara a chi no, a,
1: certo.
0: Non è un concorso canoro, quindi è ovvio che ognuno poi porti la propria individualità, ed è lì che si rischia un po' di scivolare, soprattutto sui temi ostici come sono ovviamente la difesa, la politica estera. Già una prova l'avremo oggi c'è il voto, ci saranno le comunicazioni di Giancarlo Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia, quindi quella che ci permette di derogare alle regole europee del patto di stabilità e avere maggiore flessibilità tanto sull'energia che sulla difesa. La buona notizia è che il campo largo, quindi PD, Movimento 5 Stelle e AVS, hanno trovato una risoluzione, hanno fatto una risoluzione unitaria. Il lato negativo è che questa risoluzione unitaria alla prima lettura dei riformisti li ha subito mandati sulle barricate, perché in questa risoluzione si dice innanzitutto di spendere ovviamente le risorse prevalentemente per l'energia, ma soprattutto si dice che lato difesa non vanno presi ulteriori impegni, come dire, militari, bisogna superare la logica del riarmo e anche vanno rivisti gli impegni NATO.
1: Ecco, quindi però almeno ci sarebbe, almeno sulla carta, no? Si presenta una risoluzione, anche se appunto con
0: Esatto.
1: polemiche preventive. Valentina, quindi oggi questi appuntamenti ti leggeremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie ancora. Ricordo, Valentina Pigliautile, firma del Messaggero, e una volta, insomma, anche in tempi recentissimi nella
0: Ma
1: stagione.
0: rimango nel cuore.
1: Ecco, nel cuore hai ancora 24 Mattino. Grazie Valentina e
0: Grazie a
1: comunque
0: voi e
1: buon
0: buona
1: lavoro.
0: giornata.
1: Noi ci lasciamo per un paio di minuti e poi torniamo sul tema dei migranti con il nostro collega Alberto Magnani.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
6: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno appunto Alberto Magnani, che è il corrispondente del Sole 24 Ore dall'Africa, che detto così, appunto con tutte le differenze, i tanti paesi che compongono l'Africa, sembra un impegno enorme, e lo è, e in particolare naturalmente tu stai rientrando proprio da Ceuta. Ieri abbiamo letto il lungo articolo sulla questione del Marocco, perché ricordiamolo, Ceuta è un exclave, cioè territorio spagnolo, ma è geograficamente parte del Marocco, e in questo articolo inquadravi un po' il tema all'interno appunto dei rapporti tra Spagna e Marocco e anche della situazione economica del Marocco. Buongiorno Alberto.
7: Buongiorno Giulia, buongiorno a voi. Sì, la situazione economica marocchina è in realtà il fattore forse più dirimente, anche questo dei fattori meno osservati nella crisi che si è scatenata a Ceuta. Dico fattore dirimente, fattore forse poco osservato, perché comunque il Marocco è un paese che è sospeso in questo dualismo tra investimenti record, crescita poderosa, relazioni internazionali intessute con una certa abilità dal suo establishment, da un lato, ma dall'altro poi povertà, disoccupazione pesante e più elevata di quanto traspaia dai dati, e appunto una frustrazione sociale che si sfoga variamente o nelle pulsioni migratorie come quelle che abbiamo testimoniato, cioè anche nel desiderio di evasione rispetto all'economia marocchina, oppure anche in un dissenso politico che abbiamo poi testimoniato nel 2025, con le proteste della Gen Z, che erano della Gen Z, che erano state poi disinnescate, stemperate da promesse governative, ma che comunque rimangono nell'aria come elemento di tensione verso il governo di Rabat.
1: Certo, tra l'altro appunto oggi è circolata questa notizia che dopo quello che è successo nel weekend si starebbe preparando con questo maledetto passaparola, dico maledetto perché sicuramente a volte ha degli aspetti molto negativi, questo maledetto passaparola online, si starebbe preparando qualcosa di simile per il 15 di agosto. Tu ritieni che sia possibile, cioè un ulteriore flusso incontrollato via mare di persone che cercano di raggiungere Ceuta da altri luoghi del Marocco?
7: Allora, un'inchiesta del País e anche di El Confidenziale, a firma di Ignacio Sembrero, un giornalista spagnolo con una lunga esperienza nel Maghreb, documentano, testimoniano quello che appunto definivi il passaparola sui social network, e quindi si parla comunque di un movimento, di un timore che è fondato. Le stesse autorità di Ceuta si sono dette preoccupate dall'ipotesi. Resta la prospettiva di un Marocco che sta in un certo senso costretto a mostrare una reattività maggiore rispetto a quella che non ha, possiamo dirlo adesso tranquillamente, esibito nel caso della crisi di Ceuta. Perché è vero che ci può essere questo passaparola online, anche se vanno comunque sempre scremate, vanno sempre distinti gli elementi più delinquenziali o comunque sia più pericolosi, perché ci sono ovviamente delle reti che sfruttano questi movimenti, e il semplice e in un certo senso anche umano, direi comprensibile desiderio di comprendere quali potrebbero essere le opportunità di questi movimenti e di questi flussi verso l'Unione Europea. In questi gruppi denunciati dalle indagini appunto della stampa spagnola si notano anche utenti che chiedono semplicemente: ma come si fa ad andare in Europa? Come si fa ad andare a Ceuta? È vero che l'ingresso è consentito o meno? Quindi c'è un intreccio appunto di elementi più opachi, più in alcuni casi criminali, ed elementi di semplice curiosità e di semplice spinta verso Ceuta e verso l'Unione Europea. Ricordiamo peraltro che il Marocco è diventato uno dei primi paesi di provenienza per le migrazioni in Italia, con 36.000 arrivi registrati dalle ultimi dati dell'Istat. Quindi c'è già un movimento di per sé rilevante verso appunto l'Europa, e in questo caso la crisi di Ceuta testimonia i due aspetti, i due lati. Da un lato gli elementi più opachi, appunto più minacciosi di appunto reti anche di criminali di traffico, per non parlare poi di tutte le potenziali implicazioni geopolitiche, e dall'altro invece elementi di un semplice impulso, di un semplice movimento verso l'Unione Europea. Abbiamo parlato come Sole 24 Ore, come Radio 24, con alcuni migranti in attesa al centro di accoglienza di Ceuta, e ci facevano notare semplicemente dal loro punto di vista che la libertà, che il movimento è una libertà, il movimento è un diritto, e quindi c'è anche questo approccio più, diciamo, umano, più personale nei grossi flussi che abbiamo testimoniato in questi giorni.
1: Certo, l'altro tu lo ricordavi, forte flusso verso l'Italia. Ieri all'interno del tuo pezzo c'era una breve scheda di Ivan Cimarrusti che appunto spiegava che nel 2025 il Marocco è diventato il secondo paese di provenienza di immigrati in Italia dopo il Bangladesh. Poi c'è un altro tema, se ne è parlato tanto rispetto alla Libia, cioè gli sforzi delle autorità libiche per contrastare i trafficanti di persone. Per quanto riguarda invece le autorità del Marocco, qualcosa comunque è stato fatto per smantellare queste reti di trafficanti, forse non abbastanza, ma è anche molto difficile combatterle.
7: Sì, e questo però è un argomento che si presta a un'interpretazione anche più politica e più problematica, perché il Marocco ha dimostrato ampiamente di sapere gestire i flussi migratori e sapere anche gestire l'emergenza della sicurezza, perché ricordiamoci che comunque il Marocco è affacciato per sua natura geografica su ad esempio la fascia anche del Sahel, o comunque sia di tutta quell'Africa occidentale che è diventata negli anni l'epicentro globale del jihadismo, e ha saputo dimostrare di saper arginare qualsiasi pulsione terroristica, qualsiasi pulsione di violenza che possa insidiare i suoi confini. Va detto anche con una certa dose di retorica politica, retorica istituzionale sulla sua abilità nella chiave antiterroristica. E lo stesso vale per la gestione dei flussi migratori, ma, e qua arriviamo all'elemento di critica, c'è chi fa notare che questa abilità viene utilizzata a seconda delle esigenze. Il caso più emblematico è quello del 2021, quando di fatto le autorità marocchine sono state accusate in maniera anche fondata di aver chiuso un occhio e permesso flussi di migliaia di persone sempre verso le exclavi come ritorsione verso un momento di accoglienza offerto dalla Spagna ai leader a un leader del fronte del Polisario, vale a dire il movimento che richiede l'indipendenza del cosiddetto Sahara occidentale, la regione che per l'appunto confina a sud, lo Stato autoproclamato confina a sud con il Marocco. Quindi c'è sì sicuramente una capacità gestionale non indifferente. Ricordiamo che il Marocco è un paese che viene considerato un'ancora di stabilità nella regione, ma dall'altro c'è chi accusa il Marocco appunto di un utilizzo strumentale e calcolato di questa capacità o meno di sapere gestire o in alcuni casi allentare i flussi migratori verso le sue exclavi.
1: Ecco, tra l'altro tu dicevi appunto usavamo il plurale perché adesso abbiamo tutti capito dov'è e che ruolo ha Ceuta, ma poi c'è anche Melilla che è l'altra exclave. Ecco, da lì per ora non vengono notizie di insomma problemi?
7: Non vengono, ma potrebbero venire, perché negli appelli social che sono stati appunto documentati dalla stampa spagnola non si parla solo di Ceuta, si parla anche di Melilla, perché comunque di fatto lo status giuridico è equivalente e quindi potrebbe diventare a sua volta un terreno di approdo per questo genere di sfoghi o di mobilitazioni più o meno genuine e più o meno opache che si registrano sui social, sempre ricordando però che Ceuta e Melilla appartengono sì al perimetro di fatto dell'Unione Europea, sono gli unici due punti di confine tra l'Unione Europea e l'Africa, ma comunque da lì all'ingresso nella zona appunto cosiddetta della zona Schengen il passaggio non è esattamente semplice, perché comunque bisogna affrontare controlli, bisogna affrontare una serie anche di verifiche che non sono ordinariamente richieste nella zona Schengen. Come cittadini europei siamo abituati alla libera circolazione, per passare con un viaggio di traghetto di poco più di un'ora da Ceuta a Algeciras, dove mi trovo in questo esatto momento in Spagna, bisogna comunque attraversare dei controlli, bisogna mostrare il documento, bisogna mostrare il passaporto, e le autorità spagnole sono evidentemente sensibili in questo momento anche a chi potrebbe avere documenti non esattamente in regola. Quindi Melilla come Ceuta potrebbe essere un terreno di approdo di nuovi flussi in ottica futura, ma ricordiamo sempre che non c'è un automatismo tra l'ingresso a Ceuta o a Melilla e l'ingresso nel perimetro della nostra area Schengen. Area Schengen, che tra l'altro ricordiamo è un dato che può essere utile, è un'area che viene sostanzialmente preclusa in maniera maggiore della media proprio ai migranti africani, che vedono un tasso di diniego della richiesta di visto pari al 30%, contro una media globale del 17,5%. Quindi questa è una premessa che ci può anche spiegare, certo, magari in maniera un po' più strutturale, perché ci possono essere queste forme di sfogo quando si paventa l'ipotesi di una regolarizzazione di massa, come quella che è stata appunto falsamente diffusa dai social media.
1: Ecco, qui naturalmente noi abbiamo tutte i retroscena, le cronache. Ieri c'è stato questo vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, quindi sappiamo come viene considerato, viene trattato, viene discusso il ruolo del governo di Pedro Sanchez. Invece dall'altro lato manca forse una presa di posizione chiara da parte del re del Marocco, delle autorità marocchine su questo tema, o invece tu l'hai letta, l'hai vista e forse è giusto darne conto? Cioè, come viene visto questo scontro, perché di fatto è uno scontro tra Madrid e Rabat?
7: Al momento si registra una sorta di silenzio, comunque sia l'assenza di prese di posizione chiare, che in un certo senso vanno ad alimentare e a incoraggiare anche teorie magari un po' più, alcuni casi addirittura cospirazionista sul ruolo del Marocco. È un silenzio che viene in parte compensato da quello che filtra dai media ufficiali. Sappiamo che il Marocco non è esattamente un paese dove la libertà di stampa impera, quindi quello che traspare sui media è spesso, come dire, in un certo senso agganciato, allineato su quello che viene divulgato dalle istituzioni. Detto questo, sui media compaiono diversi servizi di debunking, come si dice, cioè di demistificazione, delle principali tesi sul ruolo del Marocco, dove si fa notare, dove si imputa fondamentalmente alle reti di criminali l'intero processo migratorio, andando quindi ad allinearsi, a sposare la stessa tesi che è stata poi esposta anche dalla Spagna. Quindi ufficialmente, formalmente, c'è una piena collaborazione, una piena alleanza intesa con le autorità spagnole, ma dall'altro lato ci sono diversi elementi di scricchiolio nei rapporti, nei legami. Ad esempio, le autorità di Ceuta sono infuriate con le autorità marocchine, hanno definito il Marocco un partner inaffidabile e chiedono rispetto per quanto è accaduto, e quindi da parte dell'autorità appunto locale c'è una tensione rilevante verso il Marocco. E anche fonti diverse che abbiamo consultato in questi giorni, da analisti a ex diplomatici, ex figure comunque anche politiche legate al Marocco, comunque da queste fonti traspare la possibilità, lo scenario per l'appunto, di un qualche ruolo appunto attivo o come dire paradossalmente passivo di Rabat, passivo nel senso del mancato intervento rispetto al flusso migratorio. Con un ultimo elemento che può essere ricordato, anche se è abbastanza delicato e scivoloso nel dibattito marocchino, che è quello della transizione, perché il re Mohammed VI è comunque ritenuto da diverso tempo in via di cessione di potere al principe ereditario, e la transizione è comunque una fase delicata dove possono, certo, registrarsi anche smottamenti interni di potere negli apparati.
1: Grazie Alberto, naturalmente ti leggeremo, grazie per la passione che metti nel tuo lavoro e ci aggiorneremo e magari ci risentiamo anche nelle prossime settimane. Grazie ancora.
7: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento.
8: Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero per mezzo pesante in panne, code in direzione del Brennero tra Mantova Sud e Mantova Nord e chiusura dello svincolo di Mantova Nord in uscita. Sempre a causa di veicoli fermi, sulla 8 Milano-Varese si segnala in direzione Varese una coda tra Gallarate Nord e Cavaria. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per materiali dispersi, code verso Genova tra Masone e l'innesto con la 10. E sempre per veicolo fermo, code sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, in questo caso sono 7 chilometri di coda. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code tra Fabbro e Attigliano. Restiamo sulla 1 per lavori, code di 5 chilometri verso Milano tra Ceprano e Frosinone. Grazie per l'attenzione.
8: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chirelli e buongiorno a Vittorio Graziani. Lo abbiamo interpellato, come spesso abbiamo fatto in passato, primo perché è direttore della libreria Centofiori di Milano e poi perché ha pubblicato da poco questo libro che consiglio a tutti, non solo agli aspiranti librai, Vendere libri è una cosa seria, pubblicato da UTED, che racconta un po' la sua esperienza, la sua visione dell'essere libraio e del gestire una libreria. Se vuoi, Vittorio, ma poi vorrei parlarti anche della Oepli, magari come sempre facciamo in questo periodo, partiamo da qualche consiglio per chi, anche voi tra qualche giorno chiudete per una breve pausa, poi naturalmente riaprirete dopo due settimane, però so che insomma in tanti in questo periodo hanno fatto scorta di libri, magari anche grazie ai tuoi consigli.
10: Buongiorno Giulia. Sì, i consigli di quest'anno sono vari, di vario genere. Io personalmente ho ritrovato la letteratura americana in un libro meraviglioso che si chiama Tormenta di Russell Banks, un libro che ha ripubblicato Einaudi quest'anno e che mi ha fatto riscoprire quello che era la letteratura americana, quella di McCarthy, quella di McMurtry. Banks lo fa in maniera più dolce sotto certi versi da un punto di vista stilistico, ma da un punto di vista della trama e delle atmosfere siamo proprio nel pieno dell'America.
1: Anche perché credo, non so se sei d'accordo, però in questo periodo in cui l'America è così tanto tema di attualità politica, io credo che riscoprirla anche attraverso la letteratura ci aiuti forse a interpretare questo mondo che sì, è presentissimo nelle notizie, nell'informazione, ma resta poi misterioso.
10: Esatto, tra l'altro questo romanzo è ambientato in un'America estrema, dove protagonista è quella, quello diciamo del, della provincia americana, no? Che poi è abbastanza, è studiata, però nello stesso tempo è anche non conosciuta abbastanza, a mio avviso. E qui in questo libro i protagonisti sono tutti espressione di questa provincia americana, che talvolta ci sorprende nelle sue esternazioni, nel suo modo di vivere. Grandissimo libro, ecco, consiglio assolutamente questo come libro dell'estate.
1: Perché poi è lo stesso, insomma, è la stessa, poi ogni stato ha la sua, ogni stato americano ha la sua provincia, però è quello stesso, diciamo, clima, ambiente dal quale viene il vicepresidente J.D. Vance, che aveva anche scritto proprio un libro, anzi adesso ne ha appena pubblicato un altro, ma quello è più sul suo percorso religioso, ma il primo libro era proprio un'autobiografia. Invece, per uscire un po' dalla letteratura e sulla saggistica, qualche consiglio?
10: Io sulla saggistica quest'anno consiglio una biografia di Schifano, pubblicato da Jean Lévy. Ora, Schifano, da poco c'è stata una mostra a Roma, bellissima tra l'altro, delle sue opere, ma Schifano è stato un personaggio che ha mischiato praticamente dentro di sé una serie di personaggi incredibili, dal gangster al Latin lover e all'artista di strada. Ha fatto una vita incredibile, cioè se si legge la biografia di Mario Schifano, capisci che lui ha rappresentato la banda della Magliana da un lato e ha rappresentato anche, che ne so, Mick Jagger, una rock star, ed è stato un artista che l'Andy Warhol italiano, ma in alcuni sensi e in alcuni modi anche superiore a Andy Warhol come visione, come...
1: Certo, quindi proprio un po' un artista, diciamo, come sono stati alcuni artisti americani, in particolare del secolo scorso, a cavallo di questi due secoli, con appunto delle personalità fortissime, che vanno ben al di là della loro produzione artistica, diciamo.
10: Sì, vabbè, ma lui è stato straordinario. Ma lui, voi dovete immaginare che Schifano è andato a casa a una festa, fidanzato di Anita Pallenberg, che è una delle donne più belle del mondo, ma una festa a casa di Mick Jagger a Londra. Mick Jagger all'epoca era fidanzato con Marianne Faithfull, avevano appena avuto un bambino. La sera stessa Mario Schifano, Marianne Faithfull e il bambino scappano a Roma a casa di Mario Schifano, cioè lui ruba la moglie a Mick Jagger. E Mick Jagger è costretto a Roma a tornare spesso per pregare Marianne Faithfull di tornare da lui, cioè quindi stiamo parlando di questi personaggi qua.
1: Ecco, poi ti volevo portare appunto sulla questione della libreria Oepli, che è sì una libreria di Milano, ma ricordiamolo, quando era aperta, per esempio, aveva la vetrina più lunga del mondo come vetrina di librerie, quindi era un simbolo. Tra l'altro, tanto per darvi un'idea, si trova in via Oepli, cioè una libreria che aveva il fondatore della libreria Casa Editrice aveva dato il nome a quella via. Ha tragicamente, scusate l'avverbio, chiuso, e si è parlato molto del ruolo che tu, Vittorio, potevi avere in un ipotetico, diciamo, di guidare una cordata per o salvarla, e non è successo, o magari per riaprirla. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questa situazione?
10: Sì, posso dire che noi siamo rimasti colpiti, io e alcune persone, diciamo, della borghesia milanese, chiamiamola così, della imprenditoria milanese, quella che da un po' di tempo un po' sonnecchiava, secondo me, a Milano, e siamo rimasti colpiti da questa chiusura. Io da libraio, se vedo che da libraio indipendente, vedo che la libreria indipendente più importante d'Italia chiude per liquidazione volontaria, non perché sia fallita, quindi volontariamente è stata chiusa per varie ragioni, noi così, un po' per scherzo, un po' per gioco, un po' per poi sempre più seriamente, abbiamo deciso di capire se c'era la possibilità di riaprirla nello stesso luogo e con lo stesso marchio. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse, adesso siamo in trattativa. L'idea è quella di salvare un pilastro dell'indipendenza culturale milanese e italiana, in un periodo in cui quella l'indipendenza culturale, l'indipendenza dell'offerta, l'indipendenza della proposta in generale in Italia è abbastanza messa in pericolo. Certo. E quindi quando c'è questa possibilità di salvare, appunto, mantenere un focolaio indipendente culturale, soprattutto a Milano, in questo momento secondo me è doveroso per chi è nell'ambito della cultura quantomeno interessarsi.
1: Certo, quindi non è detta l'ultima parola, possiamo metterla così, perché ricordo che tu, ma ce l'avevi spiegato anche tante volte e lo spieghi bene nel tuo libro, non è che si difende una libreria a priori o se ne impedisce o si contrasta la chiusura a priori, perché gestire una libreria o magari anche più di una è a tutti degli aspetti economici. Quindi hai fatto bene a ricordare che nel caso della Eupli non è un fallimento perché non entravano più clienti, perché non c'erano più libri, è stato appunto, ci sono stati altri fattori. Gestire una libreria invece è gestire e vendere libri è una cosa seria.
10: Sì, gestire una libreria è molto complesso, molto difficile, ma non impossibile, cioè se si gestisce bene e si ha rispetto per questo mestiere, rispetto e conoscere di questo mestiere non è affatto impossibile, anzi spesso funziona, ci sono tanti casi, tanti esempi. La Eupli è un caso di libreria che secondo me con una certa gestione, ma con librai bravi ne ha sempre avuti, è una libreria che ha senso esistere soprattutto in questo momento storico, quindi sì, è giusto salvarla in questo caso perché era una libreria a suo modo sana, vitale, e che aveva anche ampissimi margini di miglioramento. Ecco, questo lo si può dire. E quindi
1: allora diciamo che promettici che se ci saranno delle novità magari ce le racconterai in anteprima e non dovremo scoprirle magari dai giornali.
10: Va bene, promesso. La mia trasmissione preferita.
1: Grazie. Grazie mille, grazie per i tuoi consigli e per questo aggiornamento sulla vicenda Eupli. Io a mia volta veramente consiglio, perché non è destinato solo ai librai, è proprio per aprirci una finestra su questo meraviglioso mondo, questo meraviglioso mestiere del vendere libri. Quindi il tuo libro di Vittorio Graziani, Vendere libri è una cosa seria, pubblicato da UTET. Vittorio, buon agosto, ma magari appunto ci risentiamo anche prima della ripresa e della riapertura della libreria che gestisci, la libreria Centofiori di Piazzale d'Ateo qui a Milano.
10: Buona agosto a tutti e buona agosto a te, Giulia.
1: E io ringrazio anche Filippa Oreggi in regia, Marco Santoro e Valentina Pigliautile in redazione. Vi do appuntamento naturalmente per chi vorrà a domani dopo il GR delle 7. Adesso invece lascio la parola al GR delle 9. Ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Le 8:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore.
3: Raid russi su Kiev, 17 morti e decine di feriti, colpiti centri logistici e di trasporto di armi. Guerra in Iran e vicino un accordo sullo stretto di Hormuz, Trump, fatti molti progressi. Crisi dei migranti a Ceuta e a Bruxelles, l'integrità di Schengen è preservata, circa 80 le vittime. Clausola di salvaguardia nazionale, le comunicazioni alla Camera del ministro Giorgetti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Al momento si contano 44 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Altre 17 persone hanno perso la vita. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre Mosca afferma di aver colpito strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, riferisce Axios, mentre Donald Trump spiega che un'intesa potrebbe arrivare già oggi.
5: Sono stati fatti molti progressi e un accordo è possibile. È stato Donald Trump a confermare l'ipotesi rilanciata da Axios, secondo cui Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini ad un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, forse già nella giornata di oggi o domani. Si aprirà molto presto, ha detto il presidente in un'intervista a Fox, oppure subiranno un colpo durissimo. Trump ha poi per l'ennesima volta ribadito che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. L'accordo, in fase di negoziazione da diverse settimane, secondo quanto riferito sempre da Axios, mira a ripristinare il cessate il fuoco e a riavviare i negoziati su un accordo nucleare. L'intesa soddisferebbe alcune delle richieste di Teheran per un maggiore controllo sul traffico nello stretto, che non aveva prima della guerra. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E sulle ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il petrolio WTI e il Brent sono in calo. Sentiamo dunque come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
6: Buona mattinata a tutti. Non solo sono in calo le quotazioni del petrolio, ma questo continuo calo, il terzo giorno consecutivo di ribassi per le quotazioni internazionali di greggio, sta spingendo appunto questa circostanza al rialzo anche molto deciso di stile internazionale. Abbiamo avuto ieri ancora nuovi record a Wall Street, questa mattina molto estesi rialzi anche in Asia e una buona partenza per l'Europa. Cominciamo però con il petrolio, il Brent a Londra in questo momento a $79, il greggio americano a 75. Le borse europee, Parigi parte con un rialzo dello 0,25%, ancora non abbiamo Francoforte, ma la misura del rialzo percentuale dovrebbe essere analoga, più 0,53% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Tokyo più 3,64%, sotto i riflettori naturalmente anche le trimestrali, peraltro ieri sono stati comunicati i dati di SpaceX, il colosso aerospaziale appunto di Elon Musk. Oggi sotto i riflettori abbiamo invece a Piazza Affari le banche, con Monte dei Paschi che diffonderà i conti semestrali, e monitoreremo Unicredit dopo che l'autorità finanziaria tedesca che vigila sui mercati, la BaFin, ha dato il via libera alla banca guidata da Andrea Orcel a salire a oltre il 30% di Commerzbank. I migliori di Piazza Affari in questo momento: Stellantis più 2,43, Prysmian più 2,43, rialzo di quasi 2 punti per Amplifon. Per ora è tutto.
3: Grazie a Deborah Rosciani. E dopo l'assalto dei migranti a Ceuta non c'è stata alcuna violazione dello spazio Schengen, spiega il commissario affari interni e la migrazione Brunner dopo la riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea. E all'Italia, unica a sospendere Schengen per chi proviene dalla Spagna, il governo di Madrid chiede di cancellare il provvedimento. Nell'ex nave spagnola si contano quasi 80 vittime tra i circa 72.000 migranti che la scorsa settimana hanno tentato di oltre passare il confine dal Marocco. La maggioranza è già stata rimpatriata, ma a Ceuta restano centinaia di minori non accompagnati. In questi minuti iniziano le comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al Parlamento sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore, regia. GR24 torna alle 10.

0: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi per mezz'ora, un frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, seguito poi da una puntata del podcast That's America. E allora, non perdiamo tempo.

0: Leonardo Manera. Oggi sono molto felice perché è venuto a trovarci in studio un ospite regale. Salutiamo il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Che proprio oggi esce con un libro per Sperli & Kupfer dal titolo La regina di maggio. La regina di maggio è sua nonna, sua
1: sì.
0: Nonna Maria José del Belgio.
1: Che ha regnato per un mese, il mese di maggio-giugno.
0: Esatto, 80 anni fa.
1: Siamo 80 anni.
0: Smarchiamola subito, 80 anni fa, lo sappiamo, 2 giugno, referendum che ha portato.
1: Ne abbiamo sentite tante in questi giorni.
0: A scegliere la Repubblica. Però sua nonna, lei racconta nel libro, quasi si sente sollevata da questa scelta della Repubblica. Addirittura?
1: Mia nonna si sente sollevata perché aveva visto, aveva capito che la monarchia non aveva futuro in Italia e aveva capito che, diciamo, questo ventennio, anche dopo l'arresto di Mussolini, che per lei è avvenuto molto troppo tardi, la discesa era già fatta e ha vissuto questi ultimi, diciamo, mesi dalla luogotenenza di mio nonno. La luogotenenza è che quando Vittorio Emanuele III non ha abdicato, ma ha nominato Umberto II luogotenente, cioè che aveva tutti i poteri, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la partenza poi per l'esilio, li ha vissuti in un modo molto complicato per lei, provando di fare tutto quello che era possibile per proteggere, diciamo, la sua famiglia e i suoi ideali, i suoi ideali, perché i suoi ideali erano molto contrari a tutto questo ventennio.
0: E infatti è molto interessante intanto il fatto che lei abbia voluto raccontare quel periodo d'Italia attraverso la figura di sua nonna più che di suo nonno, anche perché ha conosciuto e frequentato più sua nonna, insomma, no? Suo nonno è morto,
1: nonno è morto nell'83, avevo 11 anni, mia nonna è morta nel 2001, dunque mia nonna l'ho conosciuta bene. Noi andavamo ogni domenica a casa sua a Ginevra e nonna mi portava, aveva una grande proprietà con un grande giardino e mi portava in un capannone dove lei amava segare la legna.
0: Per una regina, uno
1: era
0: dice.
1: Il suo sport e segava la legna, se era un po' nervosa, era un po' di mano destra, un po' mano sinistra e si beveva sempre un piccolo whisky con la cannuccia perché non voleva rovinarsi il rossetto. È quello che in più ubriaca molto di più che berlo normale, dunque non immaginatevi come finivano le nostre passeggiate.
0: No, ma la cosa interessante era la figura, ma lei già ci ha accennato, di una regina che è vero che per esempio entrava nello studio di Mussolini senza annunciarsi, senza bussare e posso dire, forse è sbagliato, detestava Mussolini, forse troppo.
1: Detestava. Allora, come dico anche nel mio libro, all'inizio è rimasta affascinata da quest'uomo, perché in un modo un po', diciamo, squallido, diciamo, era un uomo comunque imponente che sapeva presentarsi. Poi, quando capendo un po' cosa c'era sotto, era totalmente
0: lo detestava
1: e ha fatto tutto il possibile per giustamente trovare una via diciamo una via di mezzo per poter salvare l'Italia. Ha avuto molti contatti con tantissimi antifascisti, per esempio nel libro racconto che lei si ritrova perché era seguita da Lovra, erano le prime intercettazioni telefoniche e allora lei doveva andare nei fori imperiali, c'era un piccolo ufficio e si ritrovava lì con Croce, con De Gasperi, con Einaudi, con Badoglio, con Pio XII prima che fosse Papa e provavano in ogni modo di capire cosa si poteva fare, non cosa si poteva fare per salvare la monarchia, perché per lei la monarchia era già, diciamo, persa, ma per salvare l'Italia e gli italiani.
0: C'è un'intervista famosa, la trovate, di Enzo Biagi, lei la ricorda questa intervista nel libro, in cui addirittura la regina dice avrei voluto farla partigiana a un certo punto.
1: Ha fatto? Beh, allora, voleva entrare in una brigata partigiana e purtroppo non gli è stato permesso perché era troppo pericoloso per i partigiani avere la regina all'interno della brigata. Per via dei, però è stata gli hanno dato ad honorem delle brigate partigiane eccetera, ma quando lei è partita in Svizzera dopo l'armistizio, Hitler vuole rapinare e ammazzare mio padre. Dunque lei parte in Svizzera con mio padre e con le altre due, tre sorelle, e va a Montreux, è accolta dal generale Guizot. La Svizzera ha un generale in tempo di guerra e cambiavano luogo sempre, ma lei andava al confine con il Ticino e portava munizioni, armi, soldi, viveri
0: alla resistenza
1: dei partigiani.
0: Insomma,
2: Leonardo, no, chiedevo, questa posizione, diciamo, politica di sua nonna non le causò grandi contrasti col marito?
1: Allora, col marito no, con Vittorio Emanuele III sì, del resto Vittorio Emanuele III quando poteva l'allontanava e diciamo tutto il periodo dopo l'8 settembre lei venne allontanata prima in Valle d'Aosta e poi dopo è partita per 3 o 4 anni in Svizzera. Lei tornò in Italia solo nel 1946.
0: Eh sì. Questo è un tema perché nel libro è profondamente studiato. Emanuele Filiberto di Savoia, e vorrei su questo coinvolgere Paolo Crepei, si chiede: ma io in quanto Savoia, cosa c'entro in tutto questo? Cioè, se i miei avi, se mio bisnonno non contrastò il fascismo, se ci sono state le leggi razziali, il fascismo, la guerra, io in quanto Savoia che peso devo portare sulla mia coscienza? Perché Emanuele Filiberto se lo chiede nel libro.
1: Sì, me lo chiedevo soprattutto quando ero giovane, non capendo quello che stava succedendo, non capendo perché i miei amici potevano prendere o entrare su una macchina e partire in Italia, io non potevo farlo, e la mia domanda era: ma perché? Ma ho anche avuto una reazione molto, diciamo, negativa, una reazione abbastanza anche brutta. Del resto, quando sono tornato in Italia, io non volevo neanche farmi chiamare di Savoia. Quando ho fatto televisione era solo Emanuele Filiberto. Poi poco a poco ho potuto riscoprire il tutto e appacificarmi con questa rabbia che avevo prima, questa rabbia e questa ingiustizia che mi era stata fatta.
0: So, nelle pagine Emanuele Filiberto di Savoia, mi corregga se sbaglio, non è che non risparmia critiche, per esempio, al suo bisnonno, al fatto della marcia su Roma. Certo, però dice: perché dovremmo pensare che un solo uomo debba portare tutte le colpe di un periodo storico?
1: No, giusto, ma per questo libro l'ho dedicato alle mie figlie e l'ho dedicato nella speranza che non abbiano a vivere nello stesso conflitto. Ciao, poi come ha detto giustamente, ognuno ha il peso del suo cognome, ha il peso della storia, ma nello stesso conflitto e forse anche un momento anche pregiudizio che ho potuto avere. E l'ho scritto perché loro possano scoprire la storia di una famiglia che nel bene e nel male è stata una famiglia italiana, e si capirà alla fine del libro o durante il libro che ha fatto tutto il possibile per il suo paese. Ed è vero che non risparmio critiche a Vittorio Emanuele III, per me è stato e sarà sempre qualcosa di terribile vedere la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali, soprattutto sapendo che Casa Savoia nei secoli ha sempre avuto dei rapporti con gli ebrei, voglio dire, i duchi di Savoia accoglievano gli ebrei dalla Spagna di Filippo II di Asburgo, da loro. Emanuele Filiberto in Piemonte crea le prime comunità ebraiche, cambia, un piccolo aneddoto, il giorno del mercato del sabato al martedì. Dunque, Casa Savoia ha sempre avuto, prima di tutto, una costituzione molto democratica, molto all'avanguardia, lo Statuto Albertino del 1848, ma vedere questa firma, e sapendo anche, lo si scopre nel libro, lui com'era, perché, in che stato d'anima, cosa poteva fare, cosa non poteva fare, è ancora peggio.

0: Il re ha 70-71 anni, speriamo che Dio mi ascolti, se tutto va bene tra poco non ci sarà più. E, allora, il suo rapporto personale era pessimo, poi lui era un re costituzionale, era un re che era lì ma non governava, regnava, dunque doveva farsi al Parlamento, alle leggi, a quello che gli dicevano di fare. Cosa avrebbe... Sì, ci sono tante cose, ma col senno del poi potrei dire mille cose. Chiaro. Come tutti gli italiani, avrebbe potuto firmare lo stato d'assedio, avrebbe potuto abdicare per non firmare le leggi razziali, sarebbe dovuto rimanere a Roma l'8 settembre. Però ci si rende conto, leggendo questo libro, e voglio dirlo a tutti i nostri ascoltatori, non è solo un libro, diciamo, di storia, dove parlo di Vittorio, ci sono dei momenti molto belli, dopo ne parleremo. Però cosa sarebbe successo? Mm-hmm. Cosa sarebbe successo se tutto questo fosse fatto? È quella la cosa. E dunque non è giudicare... Col senno del poi siamo sempre tutti furbi, intelligenti.
1: C'è tutto un filone storico.
0: C'era un uomo che era solo... che si è ritrovato solo in un periodo difficilissimo, con un tirano davanti, con un dittatore davanti, con un paese che non c'era più niente di democratico, dove anche la fedeltà delle forze armate era in discussione. Quando Diaz gli dice, maestà, quando lui a un momento vuole firmare lo stato d'assedio, dice, maestà, le forze armate hanno giurato fedeltà, però io non le metterei alla prova. E dunque è stato molto molto difficile.
1: No, ma c'è anche tutto un filone storico, l'ho citato anche qualche giorno fa, chiamato Ucronia, cioè, per il quale si va a indagare che cosa sarebbe successo se un qualche evento storico fosse andato nella maniera opposta. E si crea, diciamo, una controstoria, ma questa la lasciamo un po'... a una narrazione distopica.
0: Se l'hai fatto in un modo diverso, forse questa intervista la faremo al Quirinale.
1: Lei avrebbe potuto essere il re d'Italia. Se fosse andato in un altro modo,
0: e con il se possiamo dire qualsiasi
1: No, però c'è anche molto, appunto, del racconto si può dire intimo della nonna, no? Per esempio, di una nonna che era innamorata del nonno, che non è una cosa secondaria, perché all'epoca non è che i matrimoni si scegliessero per amore, proprio in maniera, si decidevano a tavolino.
0: È il racconto d'una nonna anticonformista, d'una nonna belga, cresciuta in un modo completamente diverso da come sono stati cresciuti i membri di Casa Savoia, che erano tutti dei militari. Lei è stata cresciuta, grazie a Dio, con la cultura, con l'arte. Aveva una madre che si chiamava la regina Elisabetta, che era la prima che era andata a vedere Mao in Cina, la chiamavano del resto la regina rossa a Cuba, incontrava Marie Curie, incontrava Einstein, Charlie Chaplin veniva a trovarla in Svizzera, ha incontrato tutti i più grandi come i meno grandi, ha potuto aiutare anche molte cose, per esempio Montessori. La regina Maria José l'ha aiutata concretamente, come anche molte regine di Casa di Savoia hanno potuto aiutare molto la cultura italiana.
1: E infatti si trovava ogni tanto, lei lo racconta, un po' spiazzata, tipo voleva andare a cavallo, una futura regina non va a cavallo.
0: Voleva ballare il tango e non poteva ballare il tango, c'è, perché anche Mussolini non voleva Però comunque si è fatto uno spazio, un bel spazio in Italia, ha fatto dei contatti eccezionali, e da quella, diciamo, principessa belga, alla fine della sua vita era una vera regina italiana. Ed è quello che perché ho chiamato il libro La regina di Maggio, che vuol dire regina per
1: un mese,
0: ma è un modo di dire: non avete dato abbastanza tempo a questa coppia che si è veramente sacrificata per l'Italia. Pensiamo a Umberto II, che con un referendum, ancora oggi gli storici, c'è chi dice, io non voglio neanche entrare lì dentro,
1: Non è convintissimo.

0: Diciamo che abbia vinto la Repubblica, non è?
1: Siamo in Repubblica, la Repubblica c'è, punto e basta. Però è un uomo che, senza ancora i conteggi o i ricorsi della Corte Costituzionale, essendo ancora re, non avendo abdicato, lui decide, dopo i problemi di via Medina, degli scontri, di non voler vedere più sangue in Italia. E lui, quindi, con un grande atto d'amore, fa un passo indietro, mette la sua famiglia e la sua persona indietro e dice: io lascio l'Italia. Sì. Perché avrebbe, la Polonia gli avevano già detto: io ti do il mio esercito e rimani lì e facciamo una guerra civile. Il Sud Italia aveva votato per il 75%, per Napoli il 90%. Dunque poteva rimanere se voleva.
2: Però, sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
1: Sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
0: Sì, esatto.
1: Però lui ha deciso di
0: piombare l'Italia in una guerra
1: ed è una cosa che lui non ha mai voluto, e del resto l'ha annunciato prima del referendum. Ha detto: se io vinco questo referendum ne farò un secondo, perché una monarchia non può tenere col 51%. Se io lo perdo,
0: mi faccio.
1: Parto immediatamente.
0: Emanuele Filiberto, lei nel libro racconta che un giorno, improvvisamente, come solo i bambini sanno fare, sua figlia le chiede cosa significasse la parola esilio.
1: Dico, l'esilio è un posto che, quando sei in una stanza e che guardi la finestra, non puoi raggiungere, perché io quello che per me l'Italia era così.
0: Sì.
1: Io andavo in Corsica, vedevo le coste italiane e non potevo. Ginevra, l'Italia era lì anche. E lei mi guarda e mi dice: ma allora la luna è il mio esilio?
0: Beh,
1: e ho trovato molto bello questa sua risposta, e ho voluto metterla lì. E il libro parte così. Ma noi abbiamo parlato, per esempio, di cose molto anche gravi, complicate, storiche.
0: Sì, sì.
1: Ma questo libro io ho voluto, diciamo, dare la parola
0: a sua nonna.
1: A mia nonna, che è l'ultima vera testimone di Casa Savoia di questi tempi. E attraverso questo racconto, attraverso queste passeggiate che facevamo insieme, la scopriamo giovane, da piccolo, i suoi genitori, quando è andata a Poggio Imperiale, quando l'avevano promessa al futuro re d'Italia.
0: Di cui però sei innamorata.
1: Sei innamorata, il primo incontro.
0: Come ci si fa a innamorarsi se sei stata promessa?
1: Ma allora forse sono formattati, forse un po' così, reali.
0: Sì.
1: Ed è meglio ad un momento innamorarsi che trovare il suo marito tutta una vita qualcosa di ignobile e non amarlo. Ma voglio dire, nonno prima di tutto era un uomo molto bello,
0: sì,
1: era un
0: certo,
1: uomo molto
0: però
1: colto, e hanno preso il tempo di conoscersi, di ascoltare l'uno e l'altro. E si sono veramente amati, anche se dopo mio nonno in esilio è andato in Portogallo e mia nonna in Svizzera, si sentivano sempre. Io mi ricordo, vedevo spesso venire mio nonno a Ginevra, lo incontravamo lì o andavamo in Portogallo, e sempre con un grande, grande affetto e amore da parte di mia nonna.
0: Ne esce fuori anche una umanità rispetto a alcuni dicono al carattere un po' spigoloso invece di sua nonna, che però un po' spigolosa lo era,
1: sì,
0: no?
1: Era una donna che non si lasciava dire, che voglio dire, era una donna molto avanti per i suoi tempi, molto molto avanti.
0: Ed è vero che votò socialista, questo l'ha detto Enzo Biagi, credo.
1: Allora, lei mi ha
0: detto, socialista, così.
1: Lei per il referendum Repubblica Monarchia non votò, perché lei ha detto: non è chic votare per se stessi. Dunque ha deciso di
0: non male.
1: E, però era una donna molto avanti sul suo tempo, era una donna veramente eccezionale, e la si scopre in questo libro, in tutti questi momenti, in questi racconti. C'è anche l'aneddoto del suo abito da sposa.
0: Era scomodo
1: perché mio nonno l'aveva fatto, e lei prima del matrimonio, poi si vede questa immagine bellissima dei due quando si sposano, lei strappò le maniche e si mise dei guanti lunghi. Era una donna che ha voluto fare qualcosa di importante per l'Italia, purtroppo ha avuto troppo poco tempo.
0: Ha avuto troppo poco tempo. Vabbè, Leonardo.
2: E lei, scusi, invece Emanuele Filiberto.
1: Io sto bene, grazie. Ma lei dove
0: è? Catania.
1: Lo sa che ieri ero in Calabria io.
0: Ecco, quindi
2: abbastanza vicino.
1: Quasi, sì.
2: La prima volta che è venuto in Italia, lei che cosa ha fatto? Dove è andato?
1: La prima volta siamo tornati a Roma, dove ho avuto la grande fortuna di essere ricevuto dal Papa. Ed era Giovanni Paolo II.
0: Anche se, mi scusi, nei giornali qualche volta avevate ammesso l'esilio era stato violato perché era talmente gita, così.
1: Era talmente anacronistico tutto questo che, tanto essendo ero in Corsica, prendere una barca e andare in Sardegna, era niente. Però io sono tornato a Roma e siamo stati ricevuti da Giovanni Paolo II, che era un incontro che ricorderò.
2: Quindi siete andati fuori dall'Italia subito.
1: Siamo subito andati fuori dall'Italia, giusto. Però dovevamo incontrare la persona più importante che c'era sul suolo, tra virgolette, italiano.
0: Sì.
1: E poi siamo tornati a marzo a Napoli, perché papà ha voluto tornare da dove è partito. Mio padre ha lasciato l'Italia da Napoli con un incrociatore per andare in Portogallo, e poi siamo tornati a Roma. C'era il presidente Ciampi, che molto gentilmente ci ha ricevuto al Quirinale,
0: e ha guardato
1: mio padre e gli ha detto: benvenuti a casa vostra.
0: Senta, visto che ha parlato di suo padre, di cui non si parla, però c'è stato anche un padre che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, adesso non vogliamo, però insomma anche questo ha dovuto vivere.
1: Ho vissuto anche io. Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con mio padre, è stato per me una persona straordinaria, incompresa purtroppo, ma credo che se oggi mi dicono che padre avresti voluto avere, questo qua non avrei cambiato niente. E abbiamo fatto tante cose insieme, dallo sport, parlo molto di mio padre nel libro. Sì. Mio padre mi insegnava la storia di Casa Savoia, ma voleva trovare un modo un po' simpatico per farlo. E allora mi portava ogni domenica al mercatino delle Pulci a Ginevra e andavamo a scegliere le monete di Casa Savoia. E dunque si prendevano delle monete da Carlo Alberto, a Umberto I, anche i duchi di Savoia, e poi, tornando a casa, gli rimettevamo in ordine, e lui mi raccontava le storie di questi duchi, re o membri di Casa Savoia.
0: Allora, dobbiamo andare alla
2: domanda. Sì. Invece una domanda rapida: con Pupo vi siete sentiti ancora?
1: Con Pupo
0: i veri vincitori di Sanremo, secondo la Vulgata.
1: Con Pupo ci sentiamo molto spesso, una persona a cui voglio molto bene, molto
0: ma
1: bene.
0: Ma davvero pensate abbiamo vinto noi Sanremo?
1: Io non l'ho pensato, io sinceramente non capivo niente, era la prima volta che vedevo Sanremo, ed è anche stata l'ultima, perché Sanremo non è qualcosa che mi interessa tanto. E detto ciò, tu sei nel tuo camerino, serata finale, e aspetti e vedi tutti che partono. Ma io mi dico, partono, non so, vanno a fumare. No, partono perché non vanno oltre questo passaggio.
0: Okay.
1: E uno, e due, tre, ma anche grandi cantanti, Toto Cutugno, e noi rimaniamo, ho detto: ma Pupo, cosa sta succedendo? Siamo arrivati secondi, era una rapina, non lo so. Io non ritorno nel luogo del delitto, dunque a Sanremo anzi mi hanno esiliato da Sanremo.
2: Dopo il referendum monarchia repubblica, anche il voto di Sanremo poi è stato dubbio.
0: Emanuele Filiberto, sull'aneddoto di Sanremo ci dobbiamo fermare, la salutiamo e la ringraziamo. Ricordo che il libro La regina di maggio è in tutte le librerie. Ci fermiamo per la pubblicità e tra poco una nuova puntata di That's America.

0: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
4: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. I podcast originali di Radio 24.

0: Eccolo qui, Andrew Spanhaus è tornato dall'America. Avrà fatto un viaggio on the road.
1: Vroom vroom, ecco. In giro in macchina.
0: Che bello, e giravi, e abbassavi il finestrino e urlavi
1: That's America!
0: Ma dai...
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Oh, è tutto vero, cioè ha fatto il classico viaggio on the road. Non ci vuole parlare però di luoghi da visitare, ma...
1: No, voglio parlare della comunicazione per strada, cioè che quando vai in giro in macchina vedi tanti messaggi.
0: Cos'è, ti hanno pagato le aziende pubblicitarie per...
1: No, ci sono i tabelloni.
0: Ah, non è che ci dici la birra da bere, l'hamburger da mangiare, no.
1: C'è chi fa questa pubblicità, ma io no, io guardavo e leggevo. Ci sono due cose in particolare, importanti, che sono nelle keywords.
0: Sì.
1: Nel billboard, il tabellone pubblicitario.
0: Il tabellone pubblicitario.
1: E il bumper sticker.
0: Sai cos'è l'adesivo? Sticker? Ah, l'adesivo sul retro della macchina, no?
1: Sì.
0: Sul paraurti.
1: E quindi li vedi dappertutto. Però facciamo solo altre keywords. Burma Shave.
0: Sì.
1: Che non avrai idea di cosa
0: no,
1: sia,
0: esatto.
1: Penso. Interstate, vabbè, questa
0: vabbè,
1: è facile.
0: La strada.
1: E I Like Ike.
0: Attenzione, cioè quindi adesso questa puntata di That's America è dedicata alla cartellonistica che si trova se viaggiate per gli Stati Uniti. Oppure anche sugli adesivi, che... Va interessante.
1: Io sono stato colpito facendo un viaggio appunto dalla Virginia fino a Michigan, a Detroit, colpito in questi giorni vedendo tanti billboards, tanti tabelloni pubblicitari politici.
0: Ma come?
1: Cioè, con messaggi politici.
0: Sei già votato?
1: No. Per esempio, entrambe le direzioni. Intanto è già da qualche anno che vedi nelle zone un po' rurali cose pro-Trump, per esempio. Donald Trump, make America great again, queste cose, grande bandiera americana. No?
0: Ok.
1: Ci sono anche dei camion, magari o un container che è lungo la strada che qualcuno ha dipinto, tutto pro-Trump. Però ho notato proprio in questi giorni cose di protesta.
0: Ah, per esempio, quindi adesso si animano anche i contrari.
1: Social Security is under attack. Cioè, chi dice, appunto, another broken promise, che Trump, i repubblicani stanno aggredendo la Social Security, che sono le pensioni pubbliche, no? Dicendo un'altra promessa non mantenuta. Quindi questo è un bel messaggio politico,
0: sì.
1: che vedi mentre stai guidando. Oppure Trump is not above the law.
0: Cioè, Trump non è al di sopra della legge.
1: Pure in spagnolo, no a los dictadores, no a Trump.
0: A Trump, lo dicono ovviamente alla spagnola, cioè no ai dittatori. Beh, ma quelli, le scritte in spagnolo, Trump si sarà arrabbiato tantissimo, avrà fatto deportare tutti quanti.
1: Ma lui va più in alto, va con l'aereo, quindi
0: ecco.
1: Così. Però si fa politica lungo la strada e questo è interessante. E io dico che è importante perché... Com'è la comunicazione? Parliamo sempre della comunicazione in questo periodo che è molto frammentata, no?
0: Sì, sì. Ma devo dire che anche in Italia si vedono magari delle scritte di protesta, però effettivamente così a livello massiccio, come ci stai dicendo tu, è interessante.
1: Insomma. Che si comprano dei gruppi, un'associazione, qualche gruppo di pressione, qualche lobby, compra i cartelloni lungo l'autostrada. E così tutti vedono, perché se tu guardi, prendi le informazioni dalla televisione, magari guardi solo la Fox News.
0: No? Che è pro-Trump.
1: Oppure, più o meno pro-Trump,
0: più
1: sì.
0: O meno.
1: Oppure la MSNBC, l'altra parte, che è tutto contro Trump. Oppure sei sui social, sai, l'algoritmo ti ripresenta le cose più o meno nella tua direzione. No. Sei il confirmation bias, questa famosa cosa, cioè
0: sì.
1: Conferma, mira, i messaggi spesso mirano a confermare la tua posizione.
0: C'è però, sempre da chiedersi come mai una persona si possa far influenzare da un cartellone pubblicitario, no? Nel senso che...
1: Subito a criticarci.
0: No, ma in generale discutevo anche sull'Italia, per esempio. Cioè uno vede un messaggio in un'autostrada, in una highway e quindi... Si forma un'opinione?
1: Mettiamo così, mettiamo che tu guardi solo Newsmax, che è un programma, un canale televisivo super pro Trump, no? E loro ti dicono la Big Beautiful Bill di Trump, che ha passato il congresso americano, farà questo, questo, quest'altro, tanto un sacco di belle cose, no? E poi invece vedi un cartellone che dice che in realtà stanno tagliando le pensioni, e magari ti viene il dubbio e dico, vabbè, ma
0: forse
1: è vero?
0: Forse quello che ho ascoltato non è proprio...
1: Cioè, è vero, allora vado a chiedere qualcuno, magari vado a controllare, e quindi è un'informazione che magari riesce a... Pop your bubble, insomma.
0: Questa non è una parola chiave che hai messo. Però l'idea è questa, no? Di cercare di influenzare, giustamente, o meglio, far passare la propria opinione politica, no?
1: Questo lo trovo comunque interessante, è molto presente adesso. Poi in molte zone rurali c'è magari no all'aborto da tempo, ci sono cose di questo tipo, ma tanti gruppi che mettono proprio i loro messaggi sui billboards,
0: va bene. Ma questo nasce in America? Cioè è proprio una tradizione americana?
1: Più o meno, però se torniamo indietro tipo al 1450,
0: l'America non c'era, cioè.
1: No, quello è un anno considerato molto importante, perché un tale Gutenberg crea i caratteri mobili, la stampa, e questo si fa risalire la pubblicità pubblica a questo momento qua. Però i billboards no, diventano popolari in particolare negli Stati Uniti negli anni 1830-40. Perché? Perché uno ha un ristorante, uno ha un parco che vuole che la gente si fermi a questo parco, a questo natural attraction, e quindi mette un cartello, un grande cartello.
0: Vabbè, ma lì era anche giusto, insomma, 1830 non avevano ancora inventato gli smartphone, no?
1: No, o Google Maps. Sembra. E neanche Google l'automobile.
0: E quindi uno passava a cavallo e diceva, ah, c'è l'osteria, la trattoria. Beh, trattoria sarebbe grande cosa, c'è il mangiaburger.
1: Il family restaurant, insomma.
0: Vabbè, quindi 1830 iniziano a comparire i primi cartelloni pubblicitari.
1: Sì, poi... Ovviamente il grande cambiamento arriva con le strade e l'automobile all'inizio del Novecento. E in questo momento si cominciano a inventare nuovi sistemi, e uno molto interessante è Burma Shave.
0: Eccolo qui.
1: Trovami un italiano che sa cos'è il Burma Shave.
0: Ma effettivamente io non lo so.
1: E gli regalo.
0: Effettivamente per shave è...
1: Esatto.
0: Raders.
1: Una rasatura gratuita. Burma Shave era una schiuma da barba introdotta nel 1925 a Minneapolis, che è nello stato di...
0: Minnesota.
1: Esatto, Minnesota.
0: È facile perché Minneapolis, Minnesota.
1: Mini.
0: Solo per quello.
1: Ok. E loro facevano delle pubblicità con una serie di tabelloni, cioè loro prendevano un billboard e prendevano sei di fila, piazzavano sei di fila e mettevano un messaggio
0: facevano
1: seriale.
0: Una rasatura praticamente nel tempo... Cioè Burma Shave, no?
1: Burma Shave, quindi per esempio, ti do un esempio di una cosa scritta da Burma Shave.
0: Ok, i sei cartelloni che uno vede in successione.
1: A close shave means a lot to her, if she's your daughter or your sister. Burma Shave.
0: Ah, cioè una rasatura accurata. Nel primo uno diceva, una rasatura accurata significa molto per lei, se è tua figlia o tua sorella. Burma Shave. Quindi tu leggevi una sorta di storia lungo qualche centinaio di mesi.
1: Sì, è diventata molto famosa.
0: Quanti
1: questa
0: incidenti
1: cosa
0: ha creato?
1: Questo è il bello. Ma
0: che
1: sai
0: uno
1: che...
0: aspetta che devo finire di leggere la storia. Ciao.
1: Ma sai che mettevano anche i messaggi sulla prudenza alla guida?
0: Appunto, perché...
1: Non prendere la curva a 60, cioè a 100 all'ora. Potremmo perdere un cliente. Questa
0: no.
1: È una... Sì. È una delle cose che... Proprio mentre stai leggendo queste cose magari vai a sbattere.
0: Esatto.
1: No?
0: Vabbè, però Burma Shave, quindi creava queste narrazioni per vari cartelloni. Beh, era abbastanza anche avanti come idea, no?
1: Direi di sì. È andata, hanno messo in tutti gli stati americani tranne Nevada, perché sono poche macchine, hanno detto, non ci vale la pena. C'era nessuno. E Massachusetts costava troppo mettere i cartelli lì. Però esistevano fino agli anni 60 più o meno, quindi io non li ho mai visti, però ne ho sentito parlare.
0: È una leggenda.
1: No, ci sono anche le foto, ah, sai, ecco, che la macchina fotografica si è inventata nell'800.
0: Quindi esiste, esiste.
1: E sì, ancora sulla route, vecchia Route 66 qualcuno c'è. Quindi chi va a fare la vacanza, a guidare lì, si può
0: la vedere. Trova, la trova. Sì. Se, anzi, se trovate una foto del Burma Shave, o meglio, una pubblicità vecchia del Burma Shave, che non esiste più come...
1: No, non, non esiste
0: come
1: più.
0: Come la barba.
1: Mandatecela.
0: Però mandateci una foto del Burma Shave. Sì.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24.
3: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
4: Ma io sì.
3: Fede, ma dove sei?
4: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
3: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
4: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
3: Con il meglio di Non mi capisci.
4: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento sulla 8 Milano-Varese in direzione Varese a causa di un veicolo in avaria, code tra la Gallarate Gattico e Cavaria. Sulla 10 Genova Ventimiglia per operazioni di recupero mezzi, code tra Spotorne e Finale in direzione Ventimiglia. Rallentamenti a causa di un veicolo in avaria con principio di incendio sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code per incidente tra Incisa e Firenze Sud. In direzione Napoli per veicolo fermo, code tra Fabro e Attigliano. Rallentamenti per incidente in Sicilia sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco verso Simeto. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: That's America.
0: E questo nelle, diciamo, nelle strade un po' più anche rurali di un tempo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Poi
1: arrivano le interstates.
0: Eccole.
1: Le interstates sono le autostrade, cioè il sistema, il grande sistema di interstates americane costruite da durante gli anni di Eisenhower, sì. Dwight Eisenhower. Sono, vabbè, come sono numerati,
0: ah,
1: lo
0: vero,
1: scopo della difesa, eccetera, magari parliamo un'altra volta, sì, delle autostrade.
0: No,
1: americane.
0: Una volta ce l'avevi anche detto, cioè hanno anche un senso se vanno a est, sì, se vanno a ovest,
1: esatto,
0: se vanno a nord, se vanno a sud.
1: I pari ecco, vanno est-ovest, i dispari vanno nord-sud,
0: vabbè.
1: Poi ci sono gli spurs, un po' complicato, eh. Mm. Però
0: pensavano
1: molto
0: di fare una cosa intelligente, tra l'altro.
1: Pensavano, lo metti in dubbio.
0: Vabbè. Comunque, insomma, e lì, quindi nelle highways, le pubblicità sono diventate più massicce.
1: Tantissime. E poi potresti chiederti, come hai già chiesto prima, ma funziona davvero che mettendo un cartello qualcuno l'hai già chiesto? Allora ti racconto uno,
0: vabbè,
1: studio.
0: Cioè, però è il succo della pubblicità, è come dire, ma funziona la pubblicità? Certo,
1: certo
0: che funziona. No, io mi domandavo più sull'idea,
1: l'idea politica,
0: leggere, che ne so, guarda che Trump sta sbagliando su,
1: sì,
0: questo. Allora tu dici, ah, l'ho letto in autostrada che sta sbagliando. Cioè,
1: vado,
0: devi informarti un po' di più.
1: L'autostrada,
0: no?
1: È un posto sacro.
0: No, vabbè,
1: un posto sacro,
0: carità.
1: Quindi è quasi come Dio ti avesse,
0: sì, sì,
1: rivelato qualcosa.
0: Cioè, la pubblicità commerciale è diverso.
1: Nel 1975 si fa uno,
0: sì,
1: studio e si mette la nuova Miss America di allora,
0: sì,
1: sui billboards,
0: sì,
1: e poi scoprono che la name recognition, cioè le persone che conoscono il nome della nuova Miss America, aumenta del 940%.
0: Anche gli incidenti sono aumentati.
1: Soprattutto guardando lei. Sì,
0: foto,
1: se era in bikini non lo so se l'hanno fatto.
0: Ma guarda che, per esempio, ma non so se anticipo un argomento, polemiche del genere ci sono in Italia, alcune pubblicità sono state accusate,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: distrarre e quindi di potenzialmente creare incidenti. Effettivamente, se metti una supermodella in bikini, sai che noi uomini poi siamo un po'... No?
1: Sì.
0: Guardoni, e poi succede un
1: casino. È vero. Oggi è più facile, che sono digitali i billboards, no? Quindi riescono anche a mettere cose mobili che si muovono,
0: sì,
1: a cambiarli spesso. Però dopo insomma, quasi 200 anni, i billboard sono ancora dappertutto.
0: Quindi, se ricordavano in maggior numero il nome della Miss America, vuol dire che... Ma d'altronde, io mi sono contraddetto in termini, se è massiccia così la presenza dei billboards, evidentemente a qualcosa vedi, farà, non è che uno butta via i soldi.
1: The market doesn't lie.
0: E vabbè, eccolo lì. Però si può, a meno ci dicevi all'inizio, comunicare su strada anche in un altro modo.
1: Con i bumper stickers, l'adesivo per il paraurti.
0: Ah.
1: È una grande tradizione americana che arriva dopo i billboards.
0: Sì.
1: Allora, inizialmente non c'erano i paraurti, all'inizio non c'erano neanche le macchine, c'erano le carrozze, quindi
0: sì,
1: si attaccavano dei piccoli cartelli alle carrozze per pubblicizzare un posto di solito.
0: Ah, no? Ma era pagato? Cioè uno lo faceva pro domo sua?
1: Vabbè, oddio, faceva suo, oppure magari uno che è il proprietario delle caverne, per esempio in America sono vari posti dove sono le caverne sottoterra da andare a vedere stalactite, stalagmiti, no? Magari pagava anche qualche ragazzo andare in giro, no?
0: Mm-hmm.
1: Però poi arriva il bumper,
0: il paraurti.
1: Henry Ford fa il Ford Model A nel 1927,
0: il
1: la
0: Ford
1: prima macchina.
0: Model A, Ford Model A.
1: Devo ancora imparare,
0: sì.
1: Va.
0: Sì. Scusa, ho tradotto per tutti noi.
1: E lì c'è il bumper sticker, c'è il bumper.
0: Ma in che anni siamo?
1: Siamo nel 27.
0: Che
1: arriva il bumper.
0: Fa,
1: però il bumper sticker su larga scala arriva dopo. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale si sviluppano i colori fluorescenti,
0: sì,
1: e la carta adesiva.
0: Ah.
1: E così un tale Forrest P. Gill di Kansas City,
0: sì,
1: è considerato generalmente negli anni 40 quello che ha capito questa possibilità e ha creato il bumper sticker moderno. Ricordate quel nome che è molto importante nella storia?
0: Quindi Forrest Gill ha inventato in qualche modo la pubblicità attraverso gli adesivi.
1: Ma non è tanto la pubblicità,
0: la comunicazione. Ma perché lui per primo? Cioè,
1: perché quello che ha con la carta adesiva, cioè quel tipo di carta adesiva è quello che l'ha sviluppato. Insomma.
0: Vabbè, e anche qui subito la politica ha visto.
1: Subito. Alcune macchine sono piene di queste cose. Se vai in America o vedi un van o qualcosa, super piene, e si capisce benissimo cosa pensano le persone, anche se è un modo di comunicare senza andare a parlare direttamente, sei sulla strada.
0: Uh-huh.
1: No? Uno dei primi slogan politici è I like Ike.
0: Ecco, Ike Eisenhower.
1: Esatto, bravo, sei informato tu, conosci la storia americana. 1952 è la prima campagna elettorale che utilizza i bumper stickers.
0: Quindi l'avrà proprio caldeggiata lo stesso Eisenhower.
1: Sicuramente era contento, gli piaceva questa immagine. Poi negli anni ci sono alcuni famosi, no? Tipo Make Love Not War.
0: Nel 68,
1: immagino. Save the Whales.
0: Salva le balene. Sì. Ah, beh, c'è stato tutto il movimento ambientalista.
1: Sì. Insomma, ci sono tanti, tanti tipi diversi di bumper stickers.
0: Beh, ce n'è uno, Baby on Board, quello c'è anche in Italia. Ci sono quelli che li mettono con tutti, bebè a bordo, ma alcuni anche Baby on Board.
1: Ah.
0: E poi ci sono quelli che hanno tutta la famiglia.
1: Sì,
0: visti?
1: Che hanno il disegno.
0: Sì, con i bambini,
1: sì,
0: papà, mamma e bambini.
1: Quindi alcuni sono informative, poi c'è quello che...
0: Che poi mi sono sempre chiesto, ma davvero su quella macchina? Cioè è una cosa che uno mette perché c'è davvero una famiglia che viaggia?
1: Cioè voi non siete onesti con i vostri bumper
0: stickers? No, ho capito,
1: stickers,
0: ma allora quando va solo...
1: Mi sconvolge,
0: quando solo
1: un po' di
0: va
1: coerenza...
0: O il padre... O la madre di famiglia va a fare la spesa, deve staccare l'adesivo, è perché in quel momento la famiglia non c'è su...
1: No, bisogna sempre portare un bambino con te,
0: vabbè,
1: gli altri.
0: Esatto.
1: È per quello che se ne fanno di più in America,
0: vabbè,
1: sempre averne uno da portare.
0: Baby on Board, questo è un classico. Poi?
1: Poi mi piacciono quelli su How's My Driving, non so se hai presente, i camion spesso, le cose commerciali mettono una cosa sulla macchina e dice come sto guidando, chiama questo numero, cioè se uno guida male, sì in America è estremamente normale.
0: Cioè, si autodenunciano?
1: No,
0: oppure
1: dicono, tu un camion, un furgone di qualcosa di appunto un'attività commerciale ha un numero dietro e se guidano male tu puoi chiamare quel numero per dire che quello non sta guidando
0: chissà
1: bene.
0: Chissà quanti faranno gli scherzi da barbone.
1: E quindi la mia amica durante il superiore mi ha dato una bumper sticker e dice How's my driving? Call 1-800-EAT-SHIT. Parolacce per dire, insomma, ci scherza anche su questo.
0: Sì, sì. Poi ho visto anche, avevi segnalato che c'è lo student driver. Cioè?
1: Student driver si mette, vabbè, per il, ecco, voi avete la P,
0: la P,
1: questa grande
0: noi abbiamo
1: P,
0: la P.
1: Che mettete nella...
0: Noi abbiamo una grande P per dire che uno sta facendo
1: P,
0: pratica,
1: no, pratica,
0: pratica,
1: pratica, okay.
0: Sì. E invece anyway, student driver
1: student
0: vuol dire...
1: Driver. Sì, stessa
0: ma tanto
1: cosa.
0: Voi prendete la patente a 16 anni.
1: Sì.
0: O 15, student driver a 13 anni, quindi uno
1: hai 6 mesi di solito in cui fai...
0: Quindi un quindicenne è uno student driver.
1: Sì, io ho 15 anni
0: mamma
1: e mezzo.
0: Mamma
1: sì.
0: Mia. Mm. Poi ovviamente ci sono anche quelli che vogliono lanciare dei messaggi religiosi, un gran classico.
1: Sì. C'è il pesce di Gesù, il pesce cristiano.
0: Come il pesce di Gesù?
1: Il pesce cristiano, non hai presente il pesce... Il segno.
0: Sì, ma cosa significa?
1: Significa sono un cristianesimo, sono un cristiano. Oppure Jesus loves you.
0: Jesus
1: questo
0: loves
1: è un altro.
0: No? Beh, noi mettiamo i santini sul cruscotto.
1: Voi
0: non so,
1: così,
0: non vabbè. Ci sono più, ma c'è gente che ha il santino, i rosari che pendono.
1: Sì,
0: beh,
1: quello ci sta anche in America, però gli serve anche il bumper sticker. E poi ci scherziamo. C'è anche uno molto, molto comune che dice: Do you follow Jesus this closely? Cioè, segui anche Gesù così da vicino.
0: Cioè, allontanati dalla macchina. Perché infatti ti volevo chiedere questo: per vedere questi bumper sticker vuol dire che sei troppo sotto la macchina che ti sta davanti.
1: E devi farli con delle. Cioè, sei nel traffico, si riesce a leggere.
0: Sì.
1: Infatti, c'è uno che dice: Se puoi leggere questo bumper sticker, sei troppo vicino.
0: Infatti, com'è in inglese?
1: If you can read this, you're much too close.
0: Come dire, frena. Poi.
1: I'd rather be fishing, questo è molto comune, cioè preferirei essere da qualche altra parte per annunciare il tuo hobby. Oppure amo il mio pastore tedesco, il mio Irish Setter, amo i cani. E poi c'è chi ci scherza, dice amo mia moglie, no, non il mio cane. Oppure my other car is a Rolls Royce, uno ha una macchina scassata vecchia e dice la mia altra è una super macchina.
0: Sì.
1: O oggi peggio, questa macchina si identifica come una Mercedes.
0: Cioè la mia altra macchina è una Mercedes?
1: No, si
0: no.
1: Identifica.
0: Ah, questa
1: woke,
0: macchina...
1: No. Un gioco sulla questione gender.
0: Mamma mia. Vabbè, vabbè. E poi
1: si sale di livello,
0: Sì.
1: Ci sono quelli con i bumper stickers comici, anche se abbiamo già visto vari ironici, sì. Su un altro messaggio sono quelli che dicono don't drink and drive, non bere mentre guidi.
0: Giusto.
1: Potresti far cadere la birra.
0: Ma come?
1: Oppure occhio all'idiota dietro di me.
0: Ah, e tu lo vedi.
1: E tu lo sei.
0: E tu lo sei.
1: O sto andando in veloce perché devo andare in bagno.
0: Cioè tutto questo nei bumper sticker.
1: Sì. Proprio... Ci sono migliaia e migliaia, saranno sì. Milioni di tipi.
0: Oh, però ci sono le regole anche, immagino, no?
1: Ci sono
0: tipo
1: le regole.
0: Blasfemia si può.
1: Alcuni no, stati
0: nella terra
1: no.
0: Della libertà.
1: Forse in Indiana, chissà. Però ecco,
0: perché
1: quello lì.
0: Cos'ha di particolare?
1: Beh, ci sono un po' di evangelici, cristiani più. Okay. Sono persone serie. Però quel bumper sticker che mi ha dato la mia amica, come sto guidando, chiama. Ecco, quello in alcuni stati non puoi mettere, che c'è una parolaccia.
0: Sì. E quindi se tu attraversi gli stati ti dimenti di toglierlo?
1: No, toglierlo è un po' difficile.
0: No, infatti.
1: Devi coprirlo, sì.
0: Quindi le parolacce, multa.
1: La parolaccia,
0: cioè
1: multa.
0: Ti ferma il poliziotto e dice lei ha una parolaccia sul bumper sticker.
1: Anzi, c'era un ragazzo alla mia scuola superiore che aveva messo una quello molto famoso, stuff happens, cioè con l'altra parola. Tipico, e gli hanno fatto togliere perché non poteva parcheggiare la macchina nel parcheggio della scuola.
0: Mamma mia, che puritani!
1: Altro che
0: poi
1: libertà.
0: Poi fate le peggio cose. Poi dopo. Ma perché uno si può esprimere in qualsiasi modo sui social o a livello pubblico e invece non può mettere
1: Ma era sulla scuola dove tutti sono minorenni e quindi possono stabilire delle regole che nella scuola non puoi usare le parolacce.
0: Va bene.
1: La società in generale.
0: E oggi, visto che tu hai fatto questo viaggio on the road, i politici sono ben presenti.
1: Sì, si parla di Trump, non di Trump. E quello che ho visto un po' è sulla Tesla.
0: Ah,
1: la Tesla
0: che
1: tipo,
0: per alcuni è una Nazi car adesso addirittura.
1: Cioè si scrive I bought this before we knew Elon was crazy.
0: Ah certo, cioè l'ho comprata prima di scoprire che Elon era pazzo.
1: Esatto. C'è chi si difende così.
0: Come potrebbe rispondere Elon Musk con un bel bumper sticker?
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: Giorgetti alla Camera, all'Europa chiediamo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Raid russi su Kiev, 17 morti, decine di feriti, colpiti centri logistici e di trasporto armi. Caldo sull'Italia, domani bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. Questa mattina le comunicazioni alla Camera del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, la NEC. Sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,6% sulla parte difesa, invece ci fermeremo allo 0,9%, ha dichiarato Giorgetti. Sentiamo uno stralcio dell'intervento.
5: Il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL. Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dei ministeri competenti saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica che, tenendo conto degli ambiti delineati dalla comunicazione, potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e, più in generale, il settore pubblico.
4: Sono 17 le vittime e 44 i feriti del raid russo su Kiev, mentre Mosca afferma di aver colpito strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti. Secondo Reuters, un'unità missilistica nordcoreana avrebbe iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale per attacchi contro l'Ucraina. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, forse già nella giornata di oggi o di domani. La notizia, diffusa da Axios, è stata confermata dal presidente Donald Trump. Lo stretto aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox. Incendio questa mattina nei pressi della stazione centrale a Milano. Il rogo ha coinvolto 13 vetture e a causa dei fumi 130 persone di uno Star Hotel sono state fatte uscire dalla struttura. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Oggi sono 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Domani saliranno a 27. Tutte le città campione registreranno dunque, per la prima volta nell'anno in corso, temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore in regia. GR24 torna alle 11.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Il meglio di Non mi capisci. Buona giornata da Federico Taddi e Matteo Bussola. Siamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, con un ripassone. Siamo andati a ripescare alcune delle storie che più ci sono piaciute, più ci hanno emozionato, più ci hanno toccato, più hanno smosso, più sono state condivise. Sono le storie di ragazze e ragazze a cui diamo voce, però ogni giorno anche il consiglio di una lettura che può essere utile per avere così uno sguardo diverso sul mondo delle nuove generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: Guarda, quello di oggi è un testo che è diventato quasi una specie di mini best seller tra le nuove generazioni, però in maniera del tutto imprevista, imprevedibile, in modo sotterraneo, underground, mi verrebbe da dire, di Victoire Toyon, Il cuore scoperto, sottotitolo Per rifare l'amore. È un testo interessante perché ha a che fare con il corpo, che è una materia che naturalmente interessa moltissimo i ragazzi e le ragazze, e parte da un presupposto interessantissimo, cioè che le nostre relazioni sono organismi viventi e che bisogna imparare a prendersene cura, che se ci conosciamo da 2 giorni, da 6 mesi o da 12 anni, comunque tra noi esiste un legame che possiamo chiamare amicizia, amore, affetto, sorellanza, famiglia, quello che si vuole, ma che bisogna imparare a guardarlo, a farlo fiorire, a prendersene cura. Serve proprio un cambiamento in questo senso politico, quasi, no? Materiale, collettivo. Non basta prendersi cura, appunto, delle piante, ma bisogna anche cambiare il terreno in cui mettono radici. E quindi ve lo suggeriamo di tutto cuore, perché credo che sia un libro che potrebbe aprire orizzonti e sguardi inaspettati.
1: Questo è il suggerimento di oggi. Adesso è il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Come stai? Come va? Canta Eos. Come stai e come va? È la domanda che poniamo alla nostra ospite. Siamo ben felici, l'abbiamo cercata tanto. Dopo i trionfi alle Olimpiadi, la medaglia, un intervento, la scuola. Finalmente abbiamo il piacere di avere qua con noi Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nello freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ciao Flora!
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui, sto bene dai, tutto bene, grazie.
2: Ok, finita l'intervista.
0: Ma Flora adesso ti devo raccontare una storia che parla di esame di maturità, del mio esame di maturità. Ho fatto l'esame, terminato l'esame ho aspettato che lo facessero anche i miei compagni di classe, dopodiché ho preso la mia macchina, ti parlo del 1990, quindi cioè tu eri ancora nei ricordi, e prendo la macchina e salgo a Madonna dell'Acero. Conosci, vero?
1: Sì.
0: Parcheggio, la mia macchina, carico lo zaino, faccio le cascate del Dardania, conosci, vero?
1: Sì.
0: Cavone, lago Scafaiolo, pianto la tenda, perché decido che il mio viaggio di maturità è sul lago Scafaiolo. Fornellino a gas, si fa il brodino, la pastina, proprio una cosa fatta bene, proprio a regola d'arte. E tenda igloo, molto vecchia. E nella notte viene una tempesta di quelle memorabili che mi spezza le bacchette della tenda igloo, per dirvi che tempesta era. E quindi, umile, vado a bussare al rifugio Duca degli Abruzzi. Lo conosci questo rifugio?
1: Beh, lo conosco benissimo, direi.
0: È stata a casa tua per quanti anni? Quanto hai vissuto in quel rifugio?
1: Ma da sempre, tuttora, diciamo. La mia casa risiede comunque tra Sestri e Fanano, però il rifugio era la mia seconda casa, nel senso quando non ero giù in paese ero lì a sciare, ero lì comunque in natura oppure al lago, quindi tuttora comunque quando torno qui è la prima cosa che vado a trovare rifugio.
0: Comunque mi hanno aperto, non so se fossero già i tuoi genitori, forse no, perché nel 90 magari non l'avevano ancora in gestione. Comunque mi hanno aperto, volevo rassicurarvi.
2: Flora, okay. Adesso, al di là dei dolori dei giovani tardi,
0: è una storia bellissima.
2: Poi parleremo delle tue medaglie, della tua disciplina. Ma restando sul discorso, no, tra l'altro, leggevo che tu sei cresciuta in questo rifugio, hai avuto un'adolescenza senza smartphone, senza TV, solamente vivendo i colori della natura, il passaggio del tempo. E in una società come quella di oggi, in cui siamo tutti iperconnessi, è, come dire, uno stile di vita che non so quanti sarebbero in grado di sostenere a lungo. Per te com'è stato invece?
1: Devo ringraziare i miei genitori per aver fatto questa scelta, perché comunque hanno scelto di darci il telefono e solo in prima superiore, quindi quando avevamo ormai 14 anni e non avevamo la TV. Quindi diciamo, non ci mancava niente, però allo stesso tempo vivere sapendo che oltre alla TV, oltre ai telefoni c'era la natura, c'erano tante esperienze, tanti modi per passare il tempo, o comunque anche la noia secondo me è qualcosa che ti fa creare idee, quindi è qualcosa di interessante, e tuttora li ringrazio perché magari lì per lì quando ero arrivata a 12 anni così vedevo tutti i miei compagni che avevano il telefono e dicevo perché io non ce l'ho e così, e poi ho capito che ce l'hanno dato quando sapevamo come usarlo nel modo giusto.
2: Anche la noia, quanto è vero, ma anche lo sci nel tuo caso, no? E qui arriviamo alla tua medaglia, hai realizzato finalmente cosa è successo, una medaglia olimpica a 18 anni, cioè che cosa si prova così giovane, che sensazione è?
1: Non credo di realizzarlo mai, perché è stata un'impresa difficile con alti e bassi, però una volta che ho raggiunto quel risultato ho capito dell'importanza che per me ha questo sport, ma lo sport in generale, perché lo faccio perché lo amo, mi piace sciare, mi piace fare freestyle, e avere una medaglia olimpica conferma qualcosa che... Cioè, non so neanche io come ho fatto, magari tuttora, però si prova una sensazione quasi di... Cioè, ero incredula quando ho avuto la medaglia, non sapevo cosa fosse successo, però allo stesso tempo l'ho fatto con l'amore, col piacere che ho per lo sport.
0: Com'è stato il rientro in classe? I tuoi compagni, le tue compagne avranno voluto vedere questa medaglia, immagino?
1: Sì, l'ho fatta vedere a tutti. Mm-hmm. Mi hanno accolto veramente... con tanto tanto affetto, c'erano tutti lì fuori pronti ad applaudirmi e quindi è stato un momento memorabile.
0: Che tra l'altro c'è qualcosa di artistico nel freestyle, no? A parte che da vedere è fantastico, sembra veramente un pennello che disegna il cielo quando fate quei salti. Ci sono artisti che ti ispirano, anche se appunto sembra una cosa così lontana da quello che fai, magari la pittura, un dipinto, in verità l'arte ti nutre?
1: Sì, sicuramente assomiglia tanto allo sport che facciamo, secondo me. E, è qualcosa che sono sempre stata appassionata, perché mio padre me l'ha tramandata questa passione dell'arte, e tuttora mia sorella sta diventando un artista, si sta creando la sua strada, quindi come riferimento in realtà ne ho avuti tanti e al momento in realtà mi piace seguire l'arte in movimento anche tutt'oggi, diciamo, contemporanea, e seguire anche quella di mia sorella soprattutto.
2: Flora, tra l'altro tu hai una storia sportiva, insomma, non esattamente lineare, non esattamente semplicissima, costellata anche, insomma, di diverse difficoltà, di diversi ostacoli che hai incontrato lungo il cammino. Probabilmente uno dei più grossi è stato quell'infortunio pesantissimo che hai avuto a novembre. Ci hai raccontato che cosa hai provato dopo la vittoria della medaglia e che cosa hai provato invece quel giorno, che cosa hai pensato dopo quell'infortunio?
1: Diciamo che era un po' la sensazione di un sogno che scompare, un sogno che era l'Olimpiade in casa, che succede veramente raramente, ormai ne sentivo parlare da tanto tempo, quindi non so se avevo forse un po' di pressione addosso, un po' di aspettative, dato che la stagione prima era andata molto bene, e lì quel giorno quando sono caduta ho capito subito che non era una caduta normale, e quindi mi si è spenta un po' questa possibilità di partecipare all'Olimpiade. Credo che questo in realtà l'abbia reso ancora più speciale, il fatto di essere lì a far la gara, e anzi solo a essere lì sul salto avevo già vinto per me, perché già essere arrivata lì a partecipare dopo il percorso di 3 mesi, che li ho passati come se fosse un anno, perché ho lavorato tutti i giorni, ho fatto un recupero veramente velocissimo e con tante incertezze comunque, perché non sapevo come sarebbe andata e dovevo essere consapevole di se mi sentivo un po' male, se avevo male al ginocchio dovevo anche dire no, è troppo rischioso, perché comunque a 18 anni ho una strada davanti e so che ho altre gare da fare, però certo. Comunque l'Olimpiade in Italia non volevo perdermela, ecco.
0: Flora, un'ultima domanda: nella tua disciplina si cade spesso, cioè metti in conto di cadere, giusto?
1: Esatto.
0: E per sì. Te che valore ha la caduta?
1: La caduta è una parte di allenamento, la passiamo anche a capire come cadere nel modo giusto, nel senso che è inevitabile ogni tanto fare delle cadute per capire anche come migliorare. L'importante è sapere dove si è in aria, quindi anche lì c'è un allenamento dietro, e per me la caduta è qualcosa che ti spaventa, però che ti fa anche migliorare, perché il giorno dopo non lo vuoi più fare, non la vuoi più fare la caduta, e quindi ti spinge a migliorarti sicuramente.
0: Ok, Flora, grazie davvero, complimenti non
1: grazie
0: solo
1: mille.
0: Per i tuoi risultati, ma anche per lo spirito, per l'animo e per condividere anche quelli che sono i tuoi valori, che comunque credo che siano importantissimi per ragazze e ragazzi, sia della tua generazione che quelli più giovani. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao Flora,
1: grazie,
0: ci vediamo allo scaffaiolo. Ciao.
1: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Social Real Nemesis, ma insomma si sente già da queste sonorità che c'è una bellissima penna. E Matteo, con questa Nemesis andiamo dall'altra parte dell'oceano, lo facciamo raccontando una di quelle storie che già abbiamo imparato a conoscere, no? Storie di ragazze e ragazzi che scelgono di prendersi un pezzettino della loro vita scolastica, solitamente succede nel quarto anno, e andare appunto a vivere questa esperienza in un paese straniero.
1: Sì, l'esperienza con intercultura, che è sempre più frequente, che è un'esperienza che poi anche da un lato ovviamente affascina i ragazzi e dall'altro terrorizza i poveri genitori che sono costretti a restare a casa. Ma direi che, come il nostro ospite dimostra, sono esperienze importanti che portano nuovi progetti, che portano nuove lucidità e che portano nuove passioni.
0: Anche lui è di Bergamo, è studente del liceo Secco Suardo e si trova in questo momento a Jaraguá do Sul, in Brasile, a 17 anni. Diamo il benvenuto a Luigi Savio. Ciao Luigi.
2: Ciao, grazie mille per l'invito, un piacere.
0: Grazie a te. Allora, intanto raccontaci questi primi mesi di vita brasiliana, come stanno andando?
2: Stanno andando davvero bene, sono arrivato qua in mezzo al sud del Brasile. Ormai ho scoperto e sto scoprendo ancora questa cultura fantastica che ha delle radici europee, pensate voi, ha delle radici anche italiane. Infatti c'è una città qua vicinissimo a dove moro io, qua a Jaraguá do Sul, che si chiama Atalanta, come la squadra di calcio di Bergamo, perché alcuni tifosi dell'Atalanta tanto tempo fa, quando era appena stato fondato il team di calcio, erano venuti qua in Brasile per svolgere una nuova vita e hanno fondato questa città a nome proprio dell'Atalanta.
0: Ma l'hai scoperto per caso? Non hai scelto questo paese perché speravi di trovare qualche parente, insomma?
2: No, sicuramente no. Io ho scelto il Brasile per conoscere una nuova cultura, conoscere un nuovo mondo, conoscere come si vive dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del pianeta, e scoprire anche quali sono i miei limiti, quindi comprendere fino a che punto io posso sviluppare le mie capacità e posso magari scoprirne delle nuove.
1: Però Luigi, tu non avevi scelto il Brasile, no? Cioè, se non capisco male, era appunto all'ultimo posto della tua lista. E in questo senso, allora, perché lo hai inserito? Ma soprattutto, cosa hai pensato quando invece ti hanno comunicato che proprio lì saresti andato? Cioè, l'hai preso come un segno del destino, come una sfida, come un'opportunità? Che cosa hai pensato in quel momento?
2: Beh sì, hai ragione, io al Brasile l'avevo messo al quinto posto su 5 paesi selezionati, i primi 4 erano europei, perché principalmente l'idea iniziale era quella di andare in una zona sicura, l'Europa, una zona del mondo che già conoscevo. L'ultima opzione però mi era stata consigliata da un volontario di intercultura che si chiama Paolo, e pian piano dentro di me era cresciuto questo desiderio, cioè vivere un'esperienza completamente differente dalla vita di ogni giorno, come si dice in portoghese, del dia a dia, perché significa scoprire cosa davvero è la vita. Ci sono tantissimi filosofi che parlano sul senso della vita. Io credo che il senso principale sia quello proprio di scoprire qualcosa di diverso per interiorizzarlo. Quando ho scoperto poi che il paese che era stato selezionato per me era il Brasile, è stato un grande entusiasmo. Mio padre, mi ricordo quando l'avevo chiamato per dirgli di questa notizia, mi aveva guardato con grande stupore perché non se l'aspettava, ma non era un stupore triste. Era uno stupore positivo, uno stupore di crescita, perché andavo a svolgere un'esperienza davvero differente.
0: Luigi, il senso della vita è un tuo grande tormento o tormentone? Lo cerchi, lo studi, lo analizzi, e da questa tua vocazione, diciamo, è nato anche un podcast su YouTube che si chiama Neos Genos, che stai tuttora portando avanti. Che cos'è? Come mai la voglia di fare domande? O meglio, la voglia di cercare risposte. Cosa stai cercando?
2: Ma quello che sto cercando è scoprire com'è davvero la vita, la società, come ha detto lei, il senso della vita che continua a tormentarmi, ma è anche cercare di avvicinarmi ai miei coetanei. Non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine. Una grande solitudine perché? Perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità, dalla velocità dei social, dalla velocità delle comunicazioni, ed è difficile che certe volte ci fermiamo a contemplare una caratteristica, una nostra passione, qualche parte del reale. E lo scopo di Neos Genos, che è il mio podcast su YouTube, è quello, attraverso queste interviste, questi dialoghi,

0: di ampliare diversi aspetti della realtà, principalmente ai miei coetanei, perché neos genos dal greco significa proprio nuova generazione. Quindi attraverso interviste a scienziati come Luca Mercalli, a filosofi come Tommaso Montanari e tanti altri, cerco di affrontare, di entrare proprio nell'essenza di argomenti che potrebbero accrescere delle passioni dentro ognuno di noi.
1: Luigi, ma allora hai 17 anni, forse sei la persona giusta a questo punto, no? Per chiedere al netto, insomma, di facili, anzi di problematiche e generalizzazioni, secondo te quali sono le domande, le curiosità, i temi che alla tua generazione interessano di più? Percepisci, come dire, urgenze più importanti, più pressanti di altre?
0: Ma dal mio punto di vista, l'esigenza principale che risiede all'interno di ognuno di noi, ovviamente parlo di ragazzi di 17, 18, 19 anni, è l'esigenza di ascolto. Un ascolto che sta mancando. Un ascolto che però non è alimentato da una faccia sola, ma da due facce, dalla nostra persona, di noi giovani, che certe volte ci limitiamo a non ascoltare, a chiuderci in noi stessi. E un altro ascolto, quello delle persone più grandi, degli adulti. Certe volte le possibilità che vengono offerte a noi giovani sono davvero limitate e davvero, io lo ammetto, ci sono anche delle mancanze anche da parte nostra. Ci sono degli errori, come tutti noi sappiamo, tutti possiamo scegliere qualcosa di errato, ma l'opportunità di essere ascoltati è qualcosa che sta mancando e io credo proprio che questa sia la più grande mancanza all'interno della comunità giovanile. Io vedo persone rassegnate della mia età, persone che di fronte alla possibilità anche solo di porre una domanda durante una lezione interessante si rassegnano perché dicono tanto quello che dico non potrà mai essere ascoltato come io vorrei. Sia qua che in Italia ho incontrato delle persone della mia età che hanno un grande desiderio di crescere, che hanno delle aspettative sulla vita e dei sogni di impiego, di lavoro davvero fantastici e anche per il fatto che io studio in una scuola completamente differente, qua in Brasile studio in un istituto chimico, perito chimico, sto incontrando delle persone che mettono una passione tale nello studio della chimica che anche a me come persona che non ho mai avuto il principale desiderio di approfondire questo argomento scolastico, di studiarlo come se fossi uno di loro.
2: Neosgeno, se lo trovate sui social oppure su YouTube. Grazie davvero. Ciao, ciao Luigi, ma magari ci ritroviamo tra qualche mese qui a Non mi capisci, così ci racconti com'è terminata la tua esperienza brasiliana. Ciao, buona giornata, ciao.
0: Ciao, un saluto.
3: Non mi capisci.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le quotazioni del petrolio in discesa grazie al rinnovato ottimismo degli investitori sulla riapertura dello stretto di Hormuz sta spingendo, appunto le quotazioni del petrolio in ribasso stanno spingendo al rialzo i listini europei, tutti appunto in positivo, con Milano in rialzo dello 0,25%, Parigi più 0,03%. più contenuta la prestazione di Parigi, trattenuta a ribasso ancora una volta dai titoli del lusso e dalle telecomunicazioni. Francoforte più 0,17%, moderatamente positiva anche Londra, in questo momento più 0,17%. La giornata guarda agli sviluppi del Medio Oriente, come dicevo, alle quotazioni del prezzo del petrolio e poi alle quotazioni del petrolio e poi anche alle notizie societarie, dopo che ieri sera sono stati comunicati i dati di SpaceX. I ricavi sono in crescita per il gruppo del 92%, i conti sono sopra le attese, liquidità che per il gruppo ammonta a 100 miliardi di dollari. Vedremo appunto Wall Street oggi come reagirà a tutto questo. Oggi non abbiamo molti dati economici importanti, ne arriveranno di significativi nei prossimi giorni, in particolar modo riguarderanno la occupazione americana. A Piazza Affari sotto i riflettori le banche, con Monte dei Paschi che oggi diffonde i conti semestrali e Unicredit che ha avuto il via libera da parte della BaFin, l'autorità tedesca che vigila sui mercati, alla salita oltre il 30% di Commerzbank. E quindi vediamo i migliori titoli di Milano in questo momento: Lottomatica più 2,29, Leonardo più 2,21, Telecom più 1,92, Poste Italiane e Unipol più 1,8%, mentre i cali più marcati, almeno in questa fase, sono su STM di nuovo meno 1,31%, un calo di un punto per Prysmian e Brunello Cucinelli meno 0,5%, anche per Moncler. Per ora è tutto.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non mi capisci.

0: pizza americana. Con questa pizza, Matteo, entriamo nella prima storia di oggi. Andiamo in montagna, andiamo in un piccolo paese, un piccolo borgo, una frazione. Andiamo là dove ci sono giovani che fanno scelte forti, scelte controcorrente, scelte che appunto atipiche. Poi però, e credo che lo scopriremo tra un attimo, no? Sono scelte di una semplicità e di una felicità sorprendente.
1: Ma poi è bello, no, Fede, perché sono scelte in controtendenza rispetto a come troppo spesso il mondo adulto immagina le nuove generazioni, i giovani, no, questi giovani che in teoria sono fatti per partire, e invece noi raccontiamo sempre più spesso storie in cui i ventenni decidono di restare.
0: E soprattutto sono storie che per noi sono un grande ripassone di geografia, perché stiamo visitando luoghi d'Italia che non conoscevamo. Oggi per esempio andiamo a Rivoira, che è una frazione di Boves, siamo in provincia di Cuneo, e andiamo lì perché una giovanissima a 23 anni ha scelto qualche mese fa di aprire l'unica bottega di questa frazione. Lei si chiama Marika Maccagno ed è qua con noi. Ciao Marika.
2: Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Tutto bene.
0: Allora, abbiamo letto questo bel articolo di Cinzia Dutto, no, con le storie di montagna, e ti ho chiesto prima fuori onda: ma quando hai inaugurato questo negozio? Mi hai detto il 19 luglio. Proprio la prima domanda secca e distinto: sei contento o ti sei pentita?
2: Sono contenta.
0: Sei contenta?
2: Contentissima.
0: Ok.
2: Sì.
0: Ma
2: sì.
0: Raccontaci lo scenario: dove ci troviamo? Cioè, questo negozio è incastonato dove?
2: Sì, in una frazione di Boves.
0: Uh-huh. E siamo in montagna, quindi?
2: Sì, montagna.
0: Ok, quindi vuol dire case, borghi e altri negozi, no? Sei l'unica attività?
2: No, sono l'unica attività, no, c'è anche un bar e una parrucchiera, però siamo gli unici tre.
0: Ok, e cosa ti ha portato a fare questa scelta?
2: L'istinto.
0: Cioè?
2: Io volevo aprire una profumeria, la mia intenzione era la profumeria. Perché sono un amante di profumi, però ci voleva veramente tanti soldi e non ce la facevo. Allora, niente, ho provato l'alimentare.
1: Marika, però hai provato l'alimentare anche perché sei andata incontro, no, un'opportunità che si è creata.
2: Sì,
1: ma,
2: sì.
1: Ma poi che cosa convince una ragazza di poco più di 20 anni come te a restare? Cioè, è stato l'amore per la tua terra? È stato il desiderio di mettersi alla prova? Raccontaci un po', no, come è iniziato questo discorso di aprire una tua attività.
2: Fin da giovane ho sempre voluto aprire un'attività. È sempre stato il mio sogno da piccola, nel cassetto. Man mano che crescevo vedevo che questo sogno si allontanava tanto, perché è un periodaccio, però sono testa dura, ho voluto provare fino in fondo.
0: Mm-hmm. Marika, ma quanti giovani siete in questo comune, in questa frazione?
2: Allora, non ti so bene dire, adesso mi cogli impreparata, comunque non siamo tantissimi.
0: Ok, e cosa significa crescere, nascere in un borgo come il tuo?
2: Tranquillità, tanta tranquillità.
0: Ma anche noia, anche mancanza di occasioni, anche se ti sei mai sentita un po' in gabbia tra quei monti?
2: No, mai. Proprio a me piace la libertà, mi piace la tranquillità. Niente, io sono una persona tranquilla.
1: Marika, ma adesso che la tua attività è avviata, no? già da un po', come ti senti? Cioè, che cos'è che ami di più del tuo lavoro? E magari anche che cos'è che invece non ti saresti mai aspettata e ti fa trovare qualche volta in difficoltà?
2: Ma al momento difficoltà non ne ho ancora avute, perché ci metto proprio passione. Mi sono proprio messa dal primo giorno. L'impegno di capire, comunque io venivo da un ambito totalmente diverso, io facevo l'elettricista,
0: okay.
2: Quindi era totalmente un ambito diverso. Mi è piaciuta proprio capire ogni dettaglio di un formaggio, ogni dettaglio di un prosciutto, capire, non lo so, mi ha intrigato quello.
0: Certo, ma e senti anche di essere un po' un punto di riferimento per la comunità?
2: In questo momento sì.
0: Sì, e perché sì, immagino sì. Anche anziani, magari persone più grandi, no? Che comunque
2: sì.
0: Diventa anche un luogo forse di socialità, di incontro, due chiacchiere.
2: Io pensavo tanto rivolto verso gli anziani, invece sono stata sorpresa perché anche comunque persone giovani vengono.
1: Okay.
2: Ero molto convinta che fossero tanti anziani, invece c'è tante famiglie anche.
0: Marica, ricordiamo come si chiama la bottega?
2: Venteturna.
0: Ok, che vuol dire vieni di nuovo, giusto?
2: Vieni di nuovo, okay. In piemontese.
0: Perfetto. Venteturna, trovate anche sui social, Venteturna Alimentari, questo è il nome ufficiale, oppure Maricucce, l'account di Marica Maccagno, che ci ha raccontato appunto la sua storia in controtendenza, ma avete sentito, no? Una storia consapevole di chi sta facendo quello che sognava di fare. In bocca al lupo, Marica, grazie.
2: Grazie mille.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, Marica, ciao.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: sotto casa la musica sotto. La macchina di Giulia, il nuovo singolo di Schianta. Schianta è il progetto di Calogero Chianta, nato nell'entroterra siciliano, e Schianta con 4 A. Lo trovate il suo account social per conoscere questo giovane cantautore. E Matteo, adesso invece una storia di rinascita nel vero senso della parola.
1: Sì, ma più che rinascita è una storia di resurrezione, direi, no? ai confini quasi della realtà e forse anche della medicina. Quindi sarà un piacere ascoltarla dal nostro ospite, anche perché per fortuna nostra e per fortuna sua soprattutto, vuol dire che adesso sta benissimo.
0: A 18 anni si chiama Hiri Marzi, è un atleta e studente e ha vissuto questa esperienza di avere il cuore fermo per oltre un'ora a una temperatura abbassata a 21 gradi, e però grazie a un lavoro clamoroso di un team di soccorso, di un team di medici, di un team che ha utilizzato alta tecnologia, Hiri è tornato alla vita normale, è tornato a scuola, è tornato qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Hiri.
2: Salve.
0: Com'è stato in questi giorni rivivere tutta questa storia, vedersi appunto sulle prime pagine degli home page, essere al centro dell'attenzione? Ti sembrava di guardare un film o eri consapevole che quella era la tua storia?
2: Sì, allora guardi, insomma, sono assolutamente consapevole che sia appunto la mia storia, innanzitutto che sia la verità di quello che è successo, e sono abbastanza tranquillo, insomma. Effetti tanto particolari, certo che ci sono effetti, certo che fa effetto, certo che è particolare, ma ovviamente non posso, insomma, permettermi in questo momento, perché sono al quinto anno del liceo, di perdere il focus, appunto, ecco, sono ancora uno studente, quindi per cercare di fare tante cose insieme non è facile, ma ci sto riuscendo.
0: Ok, ma prima di tornare all'oggi, torniamo a quel giorno, cos'è successo?
2: Per chi non l'ha letta, spiego, insomma, brevemente, sono un atleta, partecipo a tante competizioni, sono un grande sportivo, mi piace fare sport, e in questa competizione, che era appunto una marathon trail, una maratona in montagna, mi sono trovato in difficoltà principalmente a causa di un cambiamento del percorso, dopo del meteo che era molto avverso, ecco, c'era neve, e appunto sono rimasto ecco fregato, tra virgolette, insomma, se così si può dire.
1: Hiri, ma cioè, quando ti hanno trovato, leggevo, cioè, la tua temperatura era sotto i 20 gradi.
2: Certo,
1: praticamente ibernato come Capitan America quando lo hanno ritrovato gli Avengers. No, cioè, che cosa hai pensato quando ti sei poi risvegliato in ospedale, e come ti hanno spiegato i medici il tuo salvataggio?
2: Allora,
1: perché non credo che ci sia.
2: Le dico di più, non è stata un qualcosa che è avvenuto per caso, ma io lo sapevo, ecco, sono stato anche io a fermarmi, come ho fermato in qualche altra occasione, perché sentivo che era la cosa migliore da fare, ecco, quando uno arriva in un momento, in un posto molto, molto complicato, molto impervio, in tutte le condizioni possibili, cerca un po' di valutare. Ho avuto la lucidità, tanti che magari ascoltano potrebbero capirmi, di dire no, mi fermo qua, e magari arriva qualcuno, magari no, ma inutile rischiare ancora di più, inutile scalare, fare un'escalation della situazione, ecco, quello è quello a cui ho pensato. Quindi ero cosciente tutto il tempo, fino appunto nel momento in cui ho perso poi conoscenza, è andato in arresto, ma quello poi sono, insomma, quella è un'altra storia, ecco.
0: Quindi anche la consapevolezza è comunque, poteva anche non arrivare nessuno, avevi messo in conto questa cosa?
2: Certo, è stato tutto messo in conto, sicuramente questo è forse uno degli aspetti che più viene citato di questa vicenda, che è assurda, il fatto che comunque io ero lucido, in un certo senso io sapevo cosa stavo facendo e avevo le idee anche abbastanza chiare, ecco. Tra le ultime cose, appunto, che ho pensato, le più importanti, ho detto mi fermo, non c'è tanto che io possa fare, posso soltanto, ecco, sperare, insomma, in un soccorso, sperare magari in qualche altro atleta, quello era il mio pensiero principale, e ho pensato appunto o mi trovano o potrei anche restare qua per sempre, ma insomma così funziona, in momenti così uno non ha tanto tempo per disperarsi.
1: Hiri, tu prima volevi fare l'ufficiale militare. E dopo questa esperienza il tuo sogno è diventato fare il medico, no? Anzi, il medico e musicista. E mi chiedevo a cosa è dovuto questo cambio, cioè gratitudine per chi ti ha salvato, folgorazione improvvisa, cos'è successo?
2: Ma guardi, non prendiamo troppo alla lettera queste mie affermazioni, insomma, anche perché sono stato sempre vago riguardo a questo argomento. C'è chi dice che i sogni non andrebbero appunto detti, perché dopo magari ne diminuisce il valore. Sicuramente quello che è successo è che prima desideravo, ecco, sì, ha detto giusto, fare l'ufficiale militare, e comunque c'è stato anche qualche crepa da tempo da tempo prima, anche prima della gara, semplicemente perché insomma tutti sono giovani, le opinioni cambiano, tante cose cambiano, ovviamente la vita ci presenta davanti cose che magari, come ho detto, ci fanno cambiare, e forse questa esperienza potrebbe avermi dato una dritta verso qualche altro percorso, che potrebbe essere quello appunto di fare il medico, ecco, salvare le vite, che potrebbe essere anche un modo un po' per fare un tributo a qualcuno, a quelli che mi hanno aiutato.
0: Iri, a 18 anni si pensa alla morte?
2: No, non si pensa alla morte a 18 anni assolutamente, e non si dovrebbe pensare a questo, ecco. Conosco tanti ragazzi che magari potrebbero avere pensieri, potrebbero avere problemi, ma no ragazzi, non è questo il modo, tutto è risolvibile, e ovviamente ci tengo che insomma se ne parli, che la gente parli, questo è importante, è in un'epoca dove c'è tanta solitudine, quindi no, non mi sento di dire che si pensa alla morte, e appunto non lo si dovrebbe neanche fare.
0: Ok, e adesso però
2: quando uno arriva in difficoltà, fa quello che pensa.
0: E dopo aver attraversato però questa esperienza, ci si pensa di più, ci si pensa in maniera diversa?
2: Ma sì, sicuramente sì, come dice, c'è una visione più, non so, più pragmatica, una visione un po' diversa di tutta quella che poi è l'esperienza della morte, dell'afterlife, come la chiamano in inglese. Non è un qualcosa che ti sconvolge particolarmente, o almeno che particolarmente non ha sconvolto me, però sicuramente c'è una visione un po' particolare di tutta la vicenda, questo sicuramente.
0: Iri, come sei stato accolto dai tuoi amici?
2: Sono stato accolto in maniera veramente fantastica, anche perché chi mi conosce sa che io di solito comunico abbastanza poco, e in qualche modo allora è giunta la notizia che sarei ritornato il giorno in cui sono tornato, ecco. Poi ci tengo a precisare che è stato 3 giorni dopo la dimissione, sono molto intraprendente, non vedevo l'ora di tornare, è stato fantastico, ecco.
1: Soprannominato dagli amici Lazzaro. Ascolta Iri, tu ora hai recuperato la tua condizione al 100%, giusto?
2: No, non direi,
1: no.
2: Non direi.
1: Sei ancora in fase di...
2: ad un 80%,
1: ok,
2: bello positivo qua, insomma, mentre non gioco muscoli, tutto il resto. Poi comunque sono pianista, che ha letto la mia storia un po' lo sa, e quindi le dita, c'è ancora un pochino di lavoro da fare, ma siamo agli sgoccioli, ecco.
1: In prospettiva, ci saranno ancora maratone nel tuo futuro?
2: Sicuramente sì, non deve essere un motivo per smettere di fare quello che sto facendo, anche perché, come ho affermato, io praticamente ho la coscienza pulita, se così si può dire, insomma non ho motivo per cui essere affranto da questa situazione, anzi, come ho detto, posso trovare spunti positivi, insomma.
0: Riri.Marzi, per chi volesse contattarti o conoscerti anche attraverso i social. Buona vita, ciao Iri,
2: esatto,
0: grazie.
2: Esatto.
0: Noi ci fermiamo pochissimo, poi torniamo con Non mi capisci.
3: Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto sulla 27 Venezia Belluno. Il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni. È inoltre chiuso lo svincolo di Treviso Sud in entrata in ambo i sensi di marcia a causa di un veicolo in fiamme. Per veicolo fermo sulla 26 Genova Gravellona Toce, code tra l'innesto con la 10 e Masone verso Gravellona. Sempre per veicolo in avaria sulla Firenze Pisa Livorno si procede in coda tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. E ricordiamo che il tratto urbano della A24 per lavori è chiuso fino alle 23 del 28 agosto in direzione del Grande Raccordo Anulare tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
3: Non mi capisci.

0: militare.
1: Dove ti nascondi, il singolo di Fifth Exclamation. Vi ricordo che tutti questi brani, no? Facciamo passare musica, lo diciamo spesso, che magari non si sente nelle altre radio perché ci piace dare spazio. Molto spazio alla musica emergente. Abbiamo la nostra playlist su Spotify, che è proprio la playlist di Non Mi Capisce. Potete davvero farvi un viaggio in quella che è la musica emergente. Poi ci sono nomi anche, se andate a ritrovare un po' di brani che magari abbiamo ascoltato un anno fa, due anni fa, che poi li vediamo, queste ragazze, questi ragazzi a Sanremo Giovani, a X Factor, insomma alcuni di loro li seguiamo anche nella loro carriera. E Matteo, adesso invece entriamo nella rete, cosa che facciamo spesso è appunto quello di andare a raccontare, no, anche quelli che sono i nuovi volti, i nuovi nomi, chi usa la rete non solo come spazio da occupare, ma anche come spazio dove portare contenuti.
2: Ma la rete che poi, no, riserva delle sorprese, perché per esempio la nostra ospite porta un racconto che non è fatto solo di luci, non è fatto solo di interpretazioni, ma è fatto anche di ombre, è fatto anche di un uso dei social per raccontare della sofferenza, delle difficoltà, insomma. Quindi quando ci troviamo di fronte a storie che racchiudono tutto questo, ecco, sentiamo di aver trovato qualcosa che vale la pena di essere raccontato.
1: Attrice, content creator, influencer, giovane, giovanissima, solo 24 anni, si chiama Nikki Passarella, un paio di milioni di follower da Instagram e TikTok, volto e nome amatissimo dai giovanissimi, ed è qua con noi. Ciao Nikki!
3: Ciao, ciao a tutti!
1: Attrice, content creator, influencer, ma quanto pesano questi nomi? Te li ritrovi con un bel vestito addosso?
3: Beh, sì, devo dire che sono molto fiera in realtà di tutto questo. È una bella vita, devo dirlo. Belle opportunità, è stupendo.
1: E un attimo prima di tutto questo, chi eri?
3: Una persona qualsiasi, in realtà. Io andavo al liceo, la mia annata della quinta è stata quella col Covid, quindi poi mi sono ritrovata un po', devo andare all'università, ma sono andata un po' in crisi appunto perché non sapevo da che parte sbattere per il fatto della didattica a distanza, eccetera. Quindi mi sono presa questo anno sabbatico, insomma, per capire anche come sarebbero andate le cose, e in quest'anno ho effettivamente iniziato a parlare, cosa che io amo fare e mai avrei pensato che potesse diventare effettivamente quello che è il mio lavoro. Mm-hmm. E quindi insomma mi sono messa a raccontare la qualsiasi, davvero, che potesse essere la lamentela del giorno al come mi vestivo, come mi truccavo, e insomma è diventato appunto il mio lavoro, che poi mi ha portato in realtà ad aprirsi anche in tantissimi altri ambiti, quindi non solo appunto quello dei social, come dicevate. Grazie per la presentazione, bellissima tra l'altro.
2: Nikki, ma sai che in realtà ci capita spesso di incontrare ragazzi e ragazze, tuoi coetanei, che ci dicono che effettivamente è stato proprio quel momento lì, il momento della pandemia, a scatenare un innesco, la creazione di un'opportunità, qualcosa che è scattato, no? Ce lo stavi raccontando anche tu. Però tu hai fatto un passo in più, perché hai cominciato raccontando le tue cose come content creator, eccetera, e poi sei arrivata a trasformare questa tua potenzialità anche in capacità interpretativa. Oggi sei, fra le altre cose, un'attrice, fra l'altro, insomma, hai già sperimentato un paio di grosse produzioni, no? La prima è stata, sì, Il Fabbricante di Lacrime, la seconda è stata La Ricetta della Felicità. Com'è stato questo passaggio? Com'è avvenuto? Che cosa è successo nella tua vita?
3: Allora, vabbè, la cosa più scontata da dire è wow, cioè nel senso che per me sono state delle esperienze incredibili. Poi riconosco anche che però sia un mondo, quello del cinema, totalmente diverso da quello a cui ero abituata io, quindi non nego che sia stato subito facile, perché chiaramente quando lavori da solo davanti a un telefono sei tu la regia di te stesso, no? Quindi io ero abituata a, se non mi piaceva una minima frase, un minimo movimento del mio viso, rifacevo il video, mentre quando chiaramente sei in delle produzioni, poi come hai detto tu, sono stata molto fortunata perché ho avuto delle opportunità molto grandi, lì ti devi fidare, no? E imparare a fidarsi penso che sia una delle cose più difficili, ma fa crescere tanto, cioè io sento proprio di essere cresciuta tanto, ad oggi mi affido totalmente, e bisogna sicuramente Sì, all'inizio ecco è difficile e poi bisogna imparare a farlo, ci ho messo un po', però poi una volta che capisci che ci sono persone che lo fanno da tanto, che sono abituate e che vogliono che tu ne esca nel miglior modo possibile, tanto quanto lo vuoi tu, poi va tutto liscio una volta che questa cosa entra nella testa, però bellissimo davvero.
1: Certo, poi hai fatto anche una serie per iKids dove di fatto eri te stessa, no? Si fotografava un po' la giornata di una influencer, però con questo pretesto,
3: sì.
1: Poi si toccavano tantissimi argomenti.
3: Ora ti dico, sono felice perché ho fatto sia delle cose più per bimbi, io ho iniziato facendo delle cose un po' più per bimbi, poi c'è stata quella cosa che è stata una cosa nel mezzo in cui il pubblico a cui si doveva arrivare era un pubblico, hai presente quel periodo nella tua vita in cui sei ancora un bambino ma stai entrando nell'adolescenza, quindi entri un po' a far parte del mondo vero Quel programma era proprio diretto in quella direzione là, era un modo per insegnare ai bambini come essere responsabili, quindi insomma era un po' marchettona sul mi raccomando usate, che ne so, il casco, oppure certo. Siate oppressivi con le ragazze o le ragazze nei confronti dei ragazzi, però in modo estremamente leggero, simpatico ed è stato molto bello perché ero molto me stessa, quindi ad esempio quel progetto lì l'ho fatto dopo Fabbricante di Lacrime, che invece era il film che ho fatto su Netflix, dove io ero un personaggio, avevo delle battute, dovevano essere quelle per forza, e poi subito dopo invece ho girato questo qui, dove invece io avevo delle battute ma potevo modificarle, renderle mie, quindi è stata una bella esperienza e che poi mi ha aiutato tanto per La ricetta della felicità, che è stata la serie che è uscita adesso su Rai 1, dove lì appunto anche lì avevo delle battute, ma grazie al regista, che è un grande.
1: Sì, infatti era Campiotti, proprio, no? Ricordo
3: esatto,
1: bene.
3: Esatto, Giacomo Campiotti, veramente un grandissimo, bravissimo. Io mi sono trovata veramente benissimo. E anche lui si partiva da un personaggio che appunto non ero io, ma che voleva nel modo più naturale possibile appoggiarlo a quella che era la mia persona, e quindi aver fatto questo progetto nel mezzo mi ha aiutato anche tanto a capire la differenza dei vari set, perché ogni set è diverso dall'altro e ti richiede anche delle cose diverse.
2: Nicky, senti, dicevamo no, prima in apertura che, come dire, tu certamente parli di ciò che fai, racconti anche la tua vita, possiamo dirlo, non è una parolaccia,
3: sì.
2: Da influencer, no, ma oltre alle luci,
3: certo.
2: Tu affronti anche le ombre, no? Un tema di cui tu parli sono proprio i pericoli, no, dei social, e ti chiedo, che è un tema che tra l'altro secondo me si sottovaluta ancora troppo, no? Quali sono i pericoli, le difficoltà che sperimenti anche sulla tua pelle di personalità così esposta? Cioè, con quali forze ha a che fare una ragazza della tua età oggi sui social?
3: Allora, io penso che nel momento in cui si ha un seguito, vuoi o non vuoi, non puoi effettivamente davvero essere te stesso al 100%, perché avere un determinato seguito implica anche il fatto che tu abbia delle responsabilità. E è un po' il discorso del non puoi dire tutto quello che ti passa nella testa perché magari è sbagliato, no? Cioè, che ne so, banalmente passo col rosso, non puoi dirlo con fierezza, no? Cavolata. Quindi sicuramente delle responsabilità e devi essere attento a come, che cosa dici. Penso che questa sia la cosa più difficile, perché a volte vogliamo effettivamente essere il più possibile noi stessi, che poi effettivamente è una cosa che tu puoi fare, ma devi sempre filtrarlo sul è corretto quello che sto dicendo, devo informarmi prima sulle cose, dare solo informazioni corrette, che a volte è un po' difficile perché ovviamente diciamoci la verità, nessuno nella vita reale, per parlare con la propria amica, si informa prima di dare un'opinione anche a volte, no? E tipo questo è un po' il limite che trovo io, però sì, diciamo che ci sono tanti lati negativi, però anche tanti positivi, e io ad esempio non mi sento troppo di buttare giù questo mondo, perché ripeto, mi ha dato tantissimo, e poi sì, ci sono tante responsabilità che hai attorno, ma è un po' i due lati della medaglia, no?
1: Ma adesso Nicky, quando apri il tuo cellulare, appunto magari per fare un reel, per fare una story, se ti chiedi aiuto, chi sono? Cioè, sono l'attrice, sono l'influencer, sono Nicky e basta? Cioè,
3: ma in realtà no.
1: Ok.
3: Parli. Io ho una grande fortuna perché banalmente, se tu vai a vedere le storie che io mettevo prima di iniziare questo lavoro, sono tali e quali a quelle che mettevo oggi. Io ho sempre parlato, fa molto ridere perché mi ricordo che nel mio paese quando facevo queste storie dove raccontavo cose la gente mi diceva ma basta, smetti di fare questi video, e poi è assurdo perché appunto è diventato il mio lavoro, però su quello non è cambiato nulla. Sicuramente ad oggi mi faccio più domande, mi dico ok, questa cosa che sto per raccontare può dar fastidio a qualcuno, perché poi a volte c'è anche questa cosa, no? Però penso che sia anche giusto, no, porsi queste domande, certo. Fa pensare molto, quello sì.
1: Anche per essere consapevoli. Niki, grazie davvero, ricordiamo Niki Passarella. Su Rai Play potete rivedere le varie serie, in particolare La ricetta della felicità. E poi grazie perché hai celebrato l'anno sabbatico. Io sono un grande fautore dell'anno sabbatico. Ogni volta che c'è una bella storia che passa attraverso un anno sabbatico, ricordo che è una grande opportunità quello spazio, perché ti trovi con te stesso, ti trovi con del tempo, ti trovi che ti puoi reinventare, e lo vivo sempre come una opportunità. Quindi sono un grande fan, e insomma, e tu sei una grande testimonial dell'anno sabbatico, quindi grazie davvero.
3: Serve.
1: Ciao Niki, buona giornata, ciao, grazie.
2: Ciao Niki. E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non mi capisci vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sono le 11.
5: GR24, il sole 24 ore.
6: Guerra in Ucraina, attacco su Kiev, 17 morti, oltre 40 feriti. Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da una lastra. Ex Ilva di Taranto in corso, il tavolo al Ministero. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa in apertura agli esteri. A oggi 44 persone sono state segnalate ferite nel massiccio attacco russo su Kiev e sull'intera regione della capitale. Altre 17 persone sono state uccise. I principali obiettivi dell'attacco erano le strutture di magazzino appartenenti ad aziende civili. Ci sono stati anche attacchi alle infrastrutture, a una stazione ferroviaria. Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra. Un'azienda birraria, magazzini di materiali da costruzione, strutture logistiche civili. Questo è quanto ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky. La cronaca italiana: un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. È in corso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Taranto, presieduto dal ministro Adolfo Urso, dedicato ai progetti di sviluppo industriale e ai nuovi investimenti nell'area di Taranto.
7: Il governo cerca nuove soluzioni industriali per gli esuberi ex Ilva. Alle 10 il tavolo Taranto al Mimit, mentre alle 12 cercherà di capire con le imprese se è possibile una cordata italiana per rilevare il gruppo. Ma le decisioni sono rinviate a settembre, ha spiegato ieri un comunicato del ministro delle imprese Urso a Palazzo Chigi. Ancora in valutazione anche la nuova gara solo per l'area a freddo, che sembrava certa dopo la sentenza che impone la chiusura di quella a caldo. Stiamo valutando, scrive il Mimit, la proposta di Jindal per tutto il gruppo. I tempi sarebbero più brevi. Delusi i sindacati ieri al ministero, che si aspettavano risposte e che non credono più alle cordate private e chiedono garanzie occupazionali e rilancio direttamente allo Stato. Michele De Palma, FIOM CGIL.
8: Non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato. Ci vuole la partecipazione pubblica. Per noi ci sono due pilastri fondamentali: la decarbonizzazione, che garantisce la salute e la sicurezza, e la garanzia occupazionale per le persone.
7: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile. È pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini. Siamo preoccupati per questa ennesima forzatura del governo, che continua a evitare ogni dialogo con la magistratura, ed esprimiamo la nostra piena vicinanza ai colleghi che sono in stato di mobilitazione. Così l'Associazione Nazionale Magistrati, in una nota dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legislativo per la riforma della Corte. In chiusura una notizia appena arrivata da Parigi, dove sono in corso gli europei di nuoto. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, e dunque oggi a medaglia il nostro Paltrinieri dopo la delusione di ieri quando è arrivato quarto nella 10 km. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Come altri scienziati, prima di lui, Watson finì per lasciarsi sedurre da un modello del gene affascinante ma semplicistico, che sembrava spiegare tutto.
7: But then I went to a meeting in Italy and he talked about DNA. But Wilkins, thought DNA was the best stuff.
6: Storie di DNA scoperte e legami in una puntata che si intitola La doppia elica.
8: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

0: venuta Anna Meldolesi, che è una divulgatrice scientifica che racconta spesso e volentieri la scienza, lo fa in una maniera molto raffinata, a raccontarci chi era James Watson. James Watson è stato uno scienziato incredibile, l'uomo che ha scoperto la struttura delica del DNA, quella che noi adesso vediamo in un sacco di modellini che diamo quasi per scontata. Ebbene, quella cosa lì l'ha inventata lui, Anna Meldolesi, è venuta a Eco, quello che rimane, video podcast coprodotto da Sky Radio 24, a raccontarci chi era James Watson. Quando James Watson vede la fotografia ne rimane immediatamente colpito, il cuore gli batte all'impazzata. Al centro di quella fotografia, di quell'immagine, è visibile una croce scura.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
0: James Watson e Francis Crick si trovano bloccati allo stesso punto da quasi un anno. Spesso fanno colazione in un pub lì a Cambridge, si chiama Eagle, siamo nel Regno Unito, proprio di fronte al laboratorio, senza nemmeno nominare il DNA. Anche se durante le passeggiate pomeridiane l'argomento riaffiora inevitabilmente. A volte l'entusiasmo ritorna e una volta rientrati in laboratorio ricominciano a lavorare sui loro modelli. Ma ogni volta l'impressione di avere trovato una strada promettente dura sempre poco. Crick si rende conto che il ragionamento non porta risultati concreti e torna a occuparsi delle fotografie a raggi X dell'emoglobina, tema della sua ricerca principale. Watson talvolta insiste ancora per un po' da solo, ma senza il confronto continuo con Crick avverte subito la propria difficoltà a immaginare strutture tridimensionali. E allora in quei momenti apprezza la compagnia dell'amico Peter Pauling, figlio del celebre chimico americano Linus Pauling e anch'esso giovane ricercatore. Quando la ricerca delude, le conversazioni con lui si spostano facilmente su argomenti più leggeri. Un pomeriggio di metà dicembre, però, Peter Pauling entra nello studio con un'espressione che è diversa dal solito. Ha appena ricevuto una lettera di suo padre dagli Stati Uniti. Oltre alle notizie di famiglia, la lettera contiene l'annuncio che Linus Pauling sta lavorando a una proposta di struttura per il DNA. Non fornisce dettagli, ma la notizia è sufficiente a creare inquietudine. Watson e Crick si scambiano la lettera e avvertono crescere frustrazione e preoccupazione. Crick comincia a camminare avanti e indietro per via dell'agitazione, è lì nella stanza, cerca di ricostruire mentalmente il percorso seguito da Pauling. Sanno che se riuscissero ad arrivare a una soluzione prima di conoscere i risultati americani, potrebbero dividere con lui quel riconoscimento. Ma non arriva alcuna intuizione. Anche quando qualcuno prova a rassicurarli, ipotizzando un errore di Linus Pauling oltreoceano, il timore comunque resta, l'impressione è che la competizione con i laboratori americani stia per trasformarsi ancora una volta, per l'ennesima volta, in una sconfitta. Oggi raccontiamo la storia di uno scienziato, un uomo che ha fatto la storia e ci ha aiutato a capire molte cose, non noi direttamente, insomma, ma la scienza, a capire come siamo fatti. Il protagonista di questa storia è James Watson e per parlare di lui, a proposito di lui, delle sue storie e di quello che resta di James Watson, abbiamo con noi Anna Meldolesi, che è biologa e giornalista scientifica. Ciao Anna, buongiorno e benvenuta.
2: Ciao, grazie.
0: Anna, James Watson e gli scienziati che hanno lavorato con lui, di cui ora parleremo ampiamente, è noto non per aver scoperto il DNA, correggimi se sbaglio, ma per aver scoperto la struttura del DNA. E si racconta, lui stesso racconta, di come questa struttura abbia preso forma attraverso del cartone, del fil di ferro. Ci racconti un po' meglio come è avvenuto?
2: Beh, diciamo, per rappresentarla visivamente hanno utilizzato questo modello che è molto famoso perché è finito in un sacco di fotografie iconiche. Possiamo immaginarla come una scala a chiocciola in cui i montanti sono costruiti con il fil di ferro che rappresenta zuccheri e gruppi fosfato, mentre i pioli rappresentano le basi azotate, secondo proporzioni che rispecchiano ovviamente i dati raccolti sperimentalmente. Il DNA è considerato il grande libro della vita, il libretto delle istruzioni per costruire gli organismi viventi. Volendo essere un po' meno deterministi, diciamo, è un po' un copione teatrale che lascia anche qualche margine di interpretazione. In ogni caso questo testo è scritto con un linguaggio chimico e le lettere dell'alfabeto sono proprio queste, le lettere A, G, C e T, che si accoppiano in maniera fissa. La A va con la T e la G va con la C, e questa è la chiave della struttura.
0: Ok, perché diciamo il DNA era già stato scoperto, cioè che esisteva una cosa che si chiama DNA. Loro scoprono la struttura, perché il modello, dico bene, per quale motivo è così importante sapere che la struttura era fatta in quel modo lì?
2: Sì, erano già stati trovati diversi pezzi del puzzle, ma mancava un po' la struttura d'insieme. Scoprire la struttura di una molecola è importante perché apre uno scorcio sulla sua funzione. In questo caso, proprio la complementarietà tra le basi, tra la A, la T e la G e la C, è il segreto. Quello che viene definito il segreto della vita da Crick, il giorno in cui pensano di aver risolto il dilemma e Crick entra nel pub annunciando, no? Abbiamo scoperto il segreto della vita. Più sobriamente lo scrivono nel celebre articolo del 1953 pubblicato su Nature, che è uno degli articoli più famosi della storia della scienza. Non ci sfugge che l'appaiamento che abbiamo postulato suggerisce una modalità per la replicazione. Che cosa vuol dire?
0: Grazie, perché rimaniamo al palo altrimenti.
2: Esatto. Immaginate appunto la doppia elica formata dai due filamenti che poi sono a volte tra di loro con questi accoppiamenti che sono i pioli, no? Separandosi, sciogliendo la doppia elica, ogni filamento diventa uno stampo per creare un filamento complementare. Quindi prima avevamo una molecola, adesso ne abbiamo due. Questo spiega come l'informazione ereditaria viene conservata, viene replicata in modo da essere divisa tra le cellule figlie, e suggerisce anche come possa essere diramata fuori dalla cellula attraverso messaggi che poi devono essere tradotti in proteine, quindi in azione, diciamo.
0: Prima citavi Crick, che era, diciamo, il socio, non so come si definisca in ambito scientifico. È un pezzo importante della storia anche di James Watson. James Watson è americano, inizia a lavorare negli Stati Uniti, lavora con Luria, che era uno scienziato italiano che se n'era dovuto andare dall'Italia per via delle leggi razziali, e ha ricevuto un premio Nobel, poi dico bene, sì? Luria. E poi è lo stesso Luria che spedisce Watson in Europa, e arriva a Cambridge, giusto? È giovanissimo, ha 19 anni, 20 anni.
2: Watson è uno studente molto precoce, inizia l'università a Chicago a 15 anni, la finisce a 19, e poi dopo va all'Indiana.
0: Inizia l'università a 15 anni.
2: Sì. E quindi ascolta una lezione di Luria sulla genetica dei faggi e rimane folgorato. Gran parte della biologia si basa sullo studio di organismi modello. Okay. E per studiare la natura del gene e gettare il fondamento della genetica sono stati molto importanti i microorganismi, in particolar modo i virus che infettano i batteri, che si chiamano proprio faggi. Quindi, imboccando questa strada, decidendo di seguire queste ricerche sui faggi, in realtà lui inizia la via che poi lo porterà a decodificare la struttura del DNA, e Luria è proprio la persona che, mandandolo a Cambridge, porta l'uomo giusto al momento giusto, nel posto giusto, perché...
0: E lì incontra Crick e diventano amici. Che rapporto avevano questi due?
2: Beh, una delle coppie più belle della storia della scienza, assolutamente. Watson ha una formazione in zoologia, Crick invece è un fisico, e le due competenze insieme riescono a creare qualcosa di nuovo. Watson è molto giovane, pieno di entusiasmo, pieno di intuito, invece Crick è più maturo, è più quantitativo, più analitico. Insieme, insomma, sono perfetti. Si pungolano a vicenda, anche perché di Watson si dice molto spesso che è arrogante, ma anche Crick, insomma,
0: non scherzava.
2: Assolutamente no. Watson dice: non ho mai visto Crick in vena di modestia. E quindi, pungolandosi, si stimolano la propria creatività. La creatività del duo è la loro arma vincente, probabilmente anche nei confronti della competizione con gli altri gruppi.
0: Questo è un argomento interessante. Innanzitutto il fatto che nell'idea di chi non è esperto di scienza e legge della scoperta, legge del premio. Quest'anno il premio Nobel per la medicina è assegnato a, e legge magari brevemente la storia sui giornali, si ha sempre un'idea un po' romantica, no? Dello scienziato da solo nel suo laboratorio. Non è così, ovviamente.
2: No, la scienza non si fa quasi mai con i momenti di eureka improvvisi, le illuminazioni solitarie. Ci sono sempre le idee il cui momento storico arriva e diversi gruppi cercano di arrivare per primi alla soluzione di quel particolare dilemma. La concorrenza c'era, ovviamente, perché risolvere la struttura del DNA era una delle grandi domande di quel momento, se non la grande domanda di quel momento, e per cui c'è la coppia fiatatissima di Watson e Crick a Cambridge, poi sempre a Londra, al King's College, ci sono Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, però questa non è una coppia fiatata, e questo è proprio un punto di svantaggio. E poi oltreoceano c'è Pauling al Caltech, insomma, per cui i due gruppi londinesi un po' collaborano, si scambiano dati, ma la vera sfida appunto è con gli americani.
0: Quindi questa sfida aiuta ad accelerare la ricerca, aiuta anche loro a trovare la soluzione al problema?
2: Beh, è uno stimolo, quando capiscono di poterli battere, insomma,
0: accelerano.
2: Si buttano a capofitto.
0: Hai citato appunto questi altri due nomi, che sono Wilkins e Rosalind Franklin. Perché quello che accade è che dopo il 53, dopo l'uscita dopo l'annuncio su Nature della scoperta della struttura del DNA, 9 anni dopo vincono il premio Nobel per la medicina, ma lo vincono in 3, cioè i nominati sono Watson, Crick e Wilkins. C'è una convitata di pietra che è Rosalind Franklin, che è diventata famosa, o erroneamente famosa, saprai dirmelo tu meglio, per la famosa foto 51. Ci racconti meglio questa storia?
2: Intanto il premio Nobel può andare solo a 3 persone, quindi...

0: Invece, quando è stata riscoperta, la sua immagine è stata lo stesso un po' distorta, perché è stata appiattita sul ruolo di vittima, no? Defraudata dei dati e anche derubata del Nobel. Questo modo di raccontare le cose un po' affonda le radici nel bestseller scritto dallo stesso Watson, che si autorappresenta un po' così, nell'atto di avere l'illuminazione guardando questa foto 51 all'insaputa della sua creatrice, che era la Franklin. In realtà gli storici dicono che non è andata proprio così, nel senso che la foto 51 non ha avuto quel ruolo fondamentale di stella di Rosetta del DNA, altrimenti la Franklin l'avrebbe capito certo. Per prima, era lei la cristallografa, la specialista proprio di queste radiografie molecolari, e quindi sarebbero serviti altri dati, diciamo, per decodificare quel significato. Lei però aveva portato altre informazioni, altri dati utili, quindi ha dei meriti che vanno assolutamente riconosciuti. E va anche detto che poi dopo il DNA ha avuto comunque una bella carriera, per quanto breve purtroppo, comunque una bella carriera, perché è stata una pioniera nel risolvere la struttura dei virus, e quindi va assolutamente ricordata come una grande scienziata, più che come una vittima, secondo me.
1: Che cosa c'è in questa foto 51? Che cosa si vede?
0: Si vede, lo dicevi tu inizialmente, insomma, queste ombre, no, a croce, che sono create dalla diffrazione dei raggi X, come se fosse una radiografia molecolare, ma non bastava per capire che si trattasse di una doppia elica, a meno di non combinare queste immagini insieme a molti altri calcoli o molti altri dati.
1: James Watson è diventato un personaggio controverso a un certo punto della sua storia, della sua carriera. Come dicevi tu, non si capisce, la dico male, non si capisce se ci è o se ci fa, cioè se disegna un suo essere un po' fuori dagli schemi, un po' irriverente, al punto che c'è un episodio nel 2012, quindi non tantissimo tempo fa, in cui viene ospite qui in Italia, viene intervistato a Torino da Pier Giorgio Di Freddi e dice una cosa su Rosalind Franklin, la definisce una analitica senza intuizione. Perché faceva così?
0: Sicuramente sapeva essere molto antipatico, un po' lo era, forse un po' ci faceva. Chi lo conosce bene dice che aveva due lati: quello pubblico era sicuramente quello arrogante, poi però in laboratorio sapeva essere un buon mentore, in grado di spronare, di motivare non solo i giovani ricercatori ma anche le giovani ricercatrici, per cui se mi si chiede era sessista, sì, sicuramente era portatore di idee molto antiquate sul ruolo delle donne, però ha fatto emergere dal suo laboratorio grandi scienziate come per esempio Nancy Hopkins, che ne parlano bene. Non aveva filtri quando parlava, anzi forse gli piaceva un po' troppo essere politicamente scorretto, e poi questo insomma l'ha pagata cara.
1: Oltre all'accusa di essere sessista si aggiunge quella di essere razzista. Ci spieghi perché? Lui si mette a lavorare al genoma umano e poi un progetto che si chiama Genoma Umano, poi però è come se utilizzasse le scoperte che lui ha fatto, lui dice proprio qualcosa sulla razza, sugli africani, no? Dice qualcosa di sconveniente. Ci racconti meglio questa cosa?
0: L'episodio più grave che ha avuto risonanza a livello globale è stata un'intervista del 2007 fatta mentre stava promuovendo un altro suo libro al Sunday Times. La fa questa intervista e afferma di essere pessimista sul futuro dell'Africa, perché dice le politiche di sviluppo si basano sull'idea che gli africani siano intelligenti come noi, e invece i dati suggeriscono il contrario, a suo modo di vedere. Ovviamente si tratta di una frase inaccettabile, offensiva e sbagliata sul piano proprio delle conoscenze scientifiche. Purtroppo la confermerà anche successivamente quando gli viene data la possibilità di ritrattare. Nemmeno i suoi più accesi sostenitori sono in grado di spiegare il perché avesse queste convinzioni sbagliate, questi pregiudizi. Anche le persone più intelligenti hanno pregiudizi e perché abbia insistito così tanto fino a danneggiare la propria stessa reputazione e a condannarsi, diciamo, un isolamento da parte della comunità scientifica, un'uscita di scena pubblica. Qualcuno sostiene che l'aver creduto tanto profondamente nell'importanza centrale del DNA è quello che lo ha portato alla vittoria, perché più di tutti ha inseguito questo sogno di risolverne la struttura, ma

0: che è quello che poi l'ha portato, diciamo, alla rovina, perché l'intelligenza umana non si spiega neanche solo col DNA, ovviamente DNA, la genetica dell'intelligenza è una cosa complessa, ma l'ambiente conta tantissimo, l'educazione conta tantissimo, e quindi non si può appiattire tutto sul DNA.
1: E lui non ritratterà mai queste affermazioni razziste?
0: No, in qualche momento fa qualche piccolo passo indietro, ma poi sostanzialmente le riconferma, sì.
1: E viene ostracizzato totalmente dalla comunità scientifica?
0: Sì, deve lasciare Cold Spring Harbor, che è praticamente questo grande tempio della genetica che lui ha contribuito a lanciare, facendone davvero il centro, per esempio, della ricerca sulla genetica del cancro. Gli vengono tolte anche, appunto, le cariche onorifiche, eccetera, e di fatto viene, non può nemmeno frequentare i convegni che si tengono con Spring Harbor. Abita ai margini del campus, ma non può recarsi ai convegni, quindi di fatto viene cancellato pubblicamente.
1: Senti Anna, questa è l'ultima cosa che chiedo agli ospiti, l'ultima domanda che faccio sempre agli ospiti di Eco, ed è al netto delle cose incredibili che ha fatto e delle cose un po' più stupide che ha detto, che cosa rimane di James Watson?
0: Beh, rimane tanto, perché la doppia elica ha inaugurato una stagione di grandi scoperte che poi porteranno allo sviluppo delle biotecnologie moderne, con innumerevoli applicazioni in biologia, nella medicina di frontiera. Tra queste vale la pena di citare CRISPR, che sono le forbici genetiche che consentono di intervenire sul DNA cambiando anche la singola lettera o la parola di interesse, o addirittura un paragrafo del DNA, quindi correggendo refusi e mutazioni. Queste forbici genetiche sono state inventate da due ricercatrici, da due donne, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, e lo stesso Watson dice CRISPR è la scoperta più importante dopo la doppia elica. Mi piace ricordare che una di queste due grandi scienziate Nobel, inventrici di CRISPR, ha raccontato nella sua biografia il momento in cui lei ha capito che poteva e voleva diventare una scienziata. Aveva 12 anni, suo padre aveva lasciato un libro sul suo letto, nella sua cameretta, lei lo stava leggendo e si è accesa la scintilla. Beh, quel libro era La doppia elica, firmato da James Watson.
1: Grazie mille, grazie ad Anna Meldolesi per averci raccontato chi era James Watson e soprattutto che cosa ha fatto. Noi chiudiamo come sempre la nostra puntata con una piccola storia che riguarda James Watson e che fa così. James Watson e Francis Crick sono piuttosto infastiditi dal modo abbastanza prudente con cui Morris Wilkins, che è un ricercatore presso il King's College di Londra, affronta il lavoro sul DNA. Ovviamente non dubitano della sua intelligenza né della sua lucidità, però gli rimproverano di procedere con eccessiva cautela su un problema che richiede delle decisioni secondo loro molto rapide. I colleghi americani infatti stanno studiando la stessa materia e occorre giungere a una soluzione prima che lo facciano loro. A complicare ulteriormente la situazione c'è la presenza della sua assistente, appunto, ne abbiamo parlato, Rosalind Franklin. Fin dal suo arrivo al laboratorio del King's College i rapporti tra Rosalind Franklin e Morris Wilkins sono abbastanza conflittuali. Wilkins, ancora poco esperto nella diffrazione a raggi X, spera che Franklin, che è cristallografa inglese di altissimo livello, collabori insieme a lui. Franklin invece rifiuta di lavorare in posizione subordinata. I contrasti sono quindi immediati, sono continui, sono alimentati anche dal carattere deciso della ricercatrice. Anche James Watson si scontra spesso con lei, la chiama Rosie e la descrive in maniera poco lusinghiera, pur riconoscendone le capacità intellettuali e l'indubbia competenza di lei, dice che non fa nulla per mettere in rilievo la sua femminilità e che a 31 anni veste con la fantasia di un'occhialuta liceale, dice, è tutta dedita allo studio. Critica aspramente anche il suo carattere, che giudica duro e poco accomodante. In quel contesto di confidenze reciproche tra i ricercatori circa il caratteraccio della collega, Wilkins rivela a Watson di avere realizzato di nascosto alcune copie delle fotografie di diffrazione a raggi X da lei ottenute durante le sue ricerche. Alla richiesta di maggiori dettagli, Wilkins si allontana per recuperare una riproduzione della famosa, appunto, foto 51 di Rosie. Quando James Watson vede la fotografia, rimane immediatamente colpito, il cuore dice batte all'impazzata. Al centro dell'immagine è visibile una croce scura, un pattern che può essere spiegato soltanto dalla presenza di una struttura elicoidale. Con pochi calcoli, pensa lui, sarebbe possibile determinare facilmente anche il numero di catene che sono presenti all'interno della molecola. Tuttavia il problema principale non è più stabilire se il DNA sia elicoidale o meno, ma trovare un modello che ne descriva inequivocabilmente la struttura. Ecco, così James Watson racconta quei fatti, ma resta comunque da chiedersi: questo è il vero Jim, il vero James, o è il personaggio che lui stesso si era voluto costruire? Chissà. James Watson è scomparso il 6 di novembre del 2025. Aveva 97 anni.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Proseguono in rialzo le borse europee, anche se hanno ridotto rispetto all'apertura un po' i guadagni, in scia nuovi record della vigilia di Wall Street al solido rialzo che questa mattina hanno messo a segno le borse asiatiche, su di tutte il Nikkei, che a Tokyo ha chiuso con un rialzo del 3,6%. Milano, mettendo a segno in questo momento un progresso dello 0,30%, pure aggiorna i suoi massimi, superando la soglia dei 53.800 punti, poco sopra la parità anche Parigi e Francoforte. A supportare i listini questa mattina il rinnovato interesse degli investitori per il settore dell'intelligenza artificiale, che sta favorendo i rialzi dei produttori di chip, complice anche i conti sopra le attese di SpaceX negli Stati Uniti, con ricavi che nel trimestre aprile-giugno sono risultati in crescita del 92%. E poi naturalmente a favorire il mercato anche la nuova riduzione del prezzo del petrolio grazie all'annuncio di Trump, secondo cui l'accordo per la riapertura di Hormuz sarebbe molto vicino. Andiamo a vedere allora i prezzi del petrolio: $80 al barile a Londra, il greggio americano a $76. L'andamento delle borse: Parigi più 0,06, Francoforte più 0,08, Milano più 0,34%, acquisti oggi sull'Ottomatica più 2,87, Leonardo più 2,42, Unipol più 2, Telecom più 1,80, Poste Italiane più 1,58, Italgas più 1,56%. In realtà il settore tecnologico non è esattamente il favorito di Milano, perché STM c'è dello 0,05%, insieme a Prismian meno 0,49%, Unicredit meno 0,48%, dopo aver avuto il via libera da parte della BaFin, l'autorità di controllo dei mercati tedesca, alla salita al 30% di Commerzbank. Per ora è tutto.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Matteo Caccia racconta.
17: Ma come è accaduto? Cioè, come James Watson ha scoperto quella struttura a doppia elica del DNA? Una storia che ce la racconta con molta precisione. All'inizio James Watson mi terrorizzava. Era il 1991 ed era anche il mio primo giorno di lavoro al Cold Spring Harbor Laboratory di New York. Il capo del mio capo era il dottor Watson, il venerato scienziato che aveva scoperto la struttura doppia elica del DNA. Mi salutò come se si fosse appena ricordato che dovevo dirgli qualcosa. «Oh, Nate!» mi disse. Mi guardò negli occhi, mi strinse la mano, poi fissò appena sopra la mia testa, come per controllare se stesse entrando qualcuno di più interessante. Lavorai al Cold Spring Harbor per 4 anni. Anche se non diventai mai intimo con il dottor Watson, la mia paura nei suoi confronti diminuì in gran parte. Mi resi conto che, quando non recitava un ruolo pubblico, era generalmente pacato e riflessivo, anche se testardo. Aveva un'abitudine disorientante. Rispondeva alle mie domande con apparente mancanza di logica. Io lo guardavo perplesso. Lui si agitava un po' e alla fine capivo che la sua risposta si collocava 3 passaggi più avanti rispetto al punto in cui si trovava il mio pensiero. Verso la fine del mio periodo a Cold Spring Harbor, ricordo di aver visto il dottor Watson camminare nel campus agitando una copia del nuovo libro di Charles Murray e Richard Herrnstein, The Bell Curve, noto per sostenere che le differenze di quoziente intellettivo tra gruppi razziali siano di origine genetica. All'epoca non ricordo che la razza fosse un tema di cui Watson parlasse pubblicamente, né l'avevo sentito affrontarlo in privato. Dopo il cambio di secolo, però, la situazione cambiò drasticamente. Più l'opinione pubblica lo esortava a non dire certe cose, più lui insisteva nel dirle. Era un atteggiamento perverso, ma prevedibile. Alla fine, la sua ostinata insistenza su un legame tra razza e intelligenza gli costò la reputazione scientifica e il rapporto con il suo amato Cold Spring Harbor, uno dei grandi amori della sua vita. Il DNA dà, il DNA toglie. Il dottor Watson, morto il 6 novembre del 2025, aveva costruito la sua carriera straordinaria su una dedizione totale al DNA e alla biologia molecolare, che gli era valsa un premio Nobel e la guida del progetto Genoma Umano. Il DNA lo aveva reso uno degli scienziati più significativi del XX secolo. Ma lasciarsi trascinare dall'idea che fosse sensato confrontare i quozienti intellettivi tra razze contro quanto suggeriscono scienza e storia lo rese una delle figure più controverse del XX secolo. Il determinismo genetico è una di quelle idee secondo cui una singola soluzione tecnologica potrebbe risolvere ogni problema. La storia della genetica è piena di teorie ereditarie che promettevano di eliminare le malattie, renderci più intelligenti e migliorare la società. Siamo attratti dalle soluzioni semplici a problemi complessi. È facile, per chi compie una scoperta profonda, credere di avere trovato la chiave della vita, dell'ambiente o della malattia. Come altri scienziati prima di lui, Watson finì per lasciarsi sedurre da un modello del gene affascinante ma semplicistico, che sembrava spiegare tutto. Si era interessato ai geni per tutta la vita adulta, ma quando assunse la guida del progetto Genoma Umano, finì per identificarsi con essi. Il DNA divenne qualcosa di personale. Quando il figlio maggiore sviluppò una malattia mentale, Watson disse più volte di trovare conforto nell'idea che fosse stato semplicemente un cattivo tiro dei dadi genetici. Condivideva questo pensiero con molte altre famiglie colpite da malattie genetiche. In fondo, se qualcosa è nei tuoi geni, non è colpa tua. In questo senso, il determinismo genetico assomiglia all'astrologia. Lo stesso Watson disse una volta: «Un tempo pensavamo che il nostro destino fosse scritto nelle stelle. Ora sappiamo che in larga misura è scritto nei nostri geni». Naturalmente, l'ossessione per il gene non spiega da sola perché idee razziste trovassero risonanza in Watson, uomo borghese, anglofilo ed eurocentrico, orgogliosamente elitario e legato a una certa cultura patriarcale degli anni 50. Una fiducia eccessiva nell'idea che i geni ci definiscano completamente può essere pericolosa. Il determinismo genetico non rende automaticamente razzisti, ma può spingere a sostenere la sterilizzazione forzata, a fondare una banca del seme per premi Nobel, ad avere 17 figli o a compiere altri atti di stampo eugenetico. La forma che assume dipende da cultura, famiglia, temperamento e, forse in minima parte, anche dai geni.

0: Si intitola Biological Speculation questo brano di Funkadelic. La storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta Nathaniel Comfort, che appunto è un autore ed è professore di storia della medicina alla Johns Hopkins University, e si occupa nei suoi libri della storia dell'eugenetica e della genetica medica. Ecco, ora però rimaniamo sul DNA. Il DNA ci rende straordinariamente simili, ed è la stessa scienza a dircelo. A distinguerci davvero non è il codice scritto nelle cellule, ma quello che accade dopo. A renderci unici sono le nostre storie. E la prossima parte proprio da lì, da un test del DNA che porta una nostra ascoltatrice a ritrovare qualcuno che sembrava perso per sempre. Tutto cominciò a metà del Novecento, quando Angelina, una giovane donna veneta, lasciò la sua terra per emigrare in Michigan, America. Aveva il cuore gonfio di nostalgia e una valigia piena di speranza. La madre di Angelina era sorella della madre di Rita, mia suocera. Le due cugine, cresciute vicine, restarono unite nonostante l'oceano, scrivendosi lettere per anni. Così, mentre la vita le allontanava, le parole le tenevano vicine. Rita era nata il 6 gennaio del 29, settimina e fragile, in un inverno rigido e spietato. I suoi genitori la affidarono a Santa Rita, la santa degli impossibili. Le diedero il nome di Rita, ma a casa l'hanno sempre chiamata Bruna per via dei suoi capelli scurissimi. Quel doppio nome, ufficialmente Rita, affettuosamente Bruna, l'ha accompagnata per tutta la vita. Una delle sue storie, forse la più bella, è che anche una piccola americana, figlia di quella stessa stirpe, oggi porta il suo nome. Quel legame antico tra Rita e Angelina non si è mai spezzato, anzi dopo due generazioni si è riannodato grazie a uno strumento moderno che confronta origini, etnie e patrimoni genetici. È così che mio marito Eliseo ha scoperto, attraverso l'analisi del DNA, di avere un legame di sangue con i discendenti di Angelina.
1: Abbiamo partecipato anni fa a un TEDx a Vicenza, dove era presente un biologo che ha raccontato la sua storia. Lui ha detto di aver fatto il test del DNA e mi ha incuriosito, perché io non conosco le mie origini, perché mio nonno è stato abbandonato e il nome Raschietti gli è stato dato, è stato inventato, ma io non so le origini di mio nonno. Li ha cercate per tutta la vita, anche tutti i suoi figli, ma non l'hanno mai trovato. E quindi dico, forse magari trovo qualche parente mio che mi riconduce al ramo paterno. In realtà l'ho fatto fare anche a mio papà e a mio marito, e a mio marito invece è venuto fuori subito che arriva dagli Stati Uniti una specie di cotton fioc da mettere vicino in bocca, ecco, poi lo rispedisci e ti danno la risposta sia del tuo DNA, insomma, che dei pezzettini di DNA che hai in comune con persone che hanno fatto lo stesso test in tutto il mondo.
0: Pochi giorni prima del loro arrivo in Italia ci hanno scritto, e grazie ad Anna, che con dedizione custodisce un luogo incantato ai piedi della Basilica di Monteberico, a due passi dalla Villa Rotonda, ci siamo incontrati. Era una sera di primavera. Eravamo in 10 da parte loro, venuti dall'America. Sally, figlia di Angelina, con suo marito Lee, il loro figlio Dan con la moglie Holly, la figlia Trisha con suo marito Ali. Insieme a loro quattro bambini, Harvey 10 anni, Nelly 9, Wilson 7 e la piccola Rita 6. Da parte nostra, io, mio marito Eliseo, nostra figlia Giulia con suo marito Andrea e i loro due bambini, Maddalena e Santiago. E c'era anche il nostro figlio Simone, che ha vissuto in Canada. Grazie al suo inglese fluente, ha fatto da ponte tra le lingue e tra le emozioni. Ma tra i bambini non servivano parole. Maddalena, che ha solo 3 anni, ha giocato per ore con la piccola Rita, americana. Si rincorrevano, ridevano, si cercavano e si capivano benissimo, parlando la lingua universale del gioco. Anch'io ho giocato con loro, da nonna, come forse fecero un tempo le giovani Angelina e Rita in un altro cortile, in un'altra epoca. In quel luogo meraviglioso, dove la bellezza antica accoglie chi torna e chi arriva, è accaduto qualcosa di semplice e profondo. Nessuno parlava fluentemente la lingua dell'altro, ma tutti parlavano quella del cuore. Quella sera, tra voci, risate e ricordi, si è cucito un legame nuovo, nato dal sangue e dalla memoria. È stato possibile grazie alla forza del tempo, alla tecnologia, alla tenacia di chi cerca le proprie radici, ma anche grazie alla presenza attenta e sensibile di nostro figlio Simone, chissà se la vita ci permetterà di rivederci. Ma quella sera, tra generazioni ritrovate e bambini che se ne incorrevano tra gli alberi, si è tessuto un filo invisibile. un filo di sangue e di affetto che attraversa oceani, epoche e cuori.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto agli ascoltatori sull'autostrada del Mediterraneo. Il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Battipaglia e Ponte Cagnano tangenziale di Salerno in direzione Salerno. Per veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto code tra Grottamare e Pedaso in direzione Bologna. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli a causa di un incidente code tra Valdichiana e Chiusi. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona-Toce verso Gravellona per veicolo fermo. Code tra l'innesto con la 10 e Masone. Infine sulla 27 Mestre-Belluno in direzione Belluno, code tra l'innesto con la 28 e Vittorio Veneto Nord a causa di uno scontro stradale. È tutto, ci risentiamo tra circa mezz'ora.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo raccontato il DNA come scoperta che cambia la scienza, poi come strumento che può fare riemergere parentele lontane. Adesso il DNA diventa qualcosa di ancora più personale. Merit fa un test genetico, non in cerca di un albero genealogico, ma di una sola persona. Quando trova una corrispondenza, guarda la foto di una sconosciuta e riconosce se stessa. È la sua madre biologica. Questa storia l'ha scritta Merit Fisher, l'abbiamo letta su Modern Love, e fa così. Per proteggere me stessa e la mia famiglia ho usato un alias. Sul mio profilo Ancestry mi chiamavo Pearl. Poi ho fatto il test del DNA. Quando sono arrivati i risultati mi ha sorpresa scoprire quante persone nel mondo sono geneticamente imparentate con me. Ma non mi interessava il numero, cercavo una sola persona. E lei non c'era. C'era però una corrispondenza che conteneva la chiave. Era una zia che sul suo profilo aveva pubblicato il necrologio del padre. Ho letto l'elenco dei parenti sopravvissuti, compresi i fratelli e le sorelle. Poi ho usato Google per fare un rapido calcolo dell'età e restringere il campo. Ho cercato le foto di quei figli negli anni. Per la prima volta nella mia vita guardavo una sconosciuta e vedevo me stessa. Avevo trovato la mia madre biologica. Si chiamava Rose. Grazie a Google ho scoperto che era un'amministratrice ospedaliera a Louisville, nel Kentucky. Era stata sposata due volte e divorziata due volte e non aveva altri figli. Ed era bellissima. Il suo sorriso era luminoso in ogni fotografia. In vacanza negli anni 60 con i fratelli, in un ritratto con la stessa grande permanente che avevo anch'io negli anni 80, al Kentucky Derby con un vestito floreale e un cappello a tesa larga coperto di rose. E sul sito dell'ospedale con il camice e il badge. Ero così orgogliosa di lei. Ma l'avevo trovata attraverso il profilo di sua sorella, non il suo. Non era un invito a contattarla direttamente. E così non lo feci. Poco dopo ricevette un messaggio su Ancestry di una cugina di Rose. Era appassionata di genealogia, quindi potete immaginare la sua sorpresa quando comparve una parente stretta con un nome che non riusciva a collocare. Mi chiese chi fossi. Le raccontai la mia storia. Ero nata nel 1972 in una piccola città del sud-ovest del Minnesota da una diciottenne arrivata dalla costa est per portare a termine la gravidanza e partorire. Poi ero stata adottata oltre confine, a Sioux Falls, nel South Dakota. Dissi a questa donna, Susan, che se la mia storia corrispondeva a quella di una delle sue cugine, poteva usare quell'informazione come riteneva opportuno. Susan mise insieme i pezzi. Fortunatamente la sua etica era simile alla mia. Aveva empatia per le decisioni prese tanti anni prima e grande rispetto per i confini. Decidemmo che non avrebbe parlato a Rose del nostro contatto, a meno che non si fosse presentata un'occasione chiara. Qualche mese dopo, Rose andò a trovare Susan in Pennsylvania. La madre di Susan era appena morta e lei e Rose erano molto legate. Rose chiese informazioni su Ancestry dicendo che aveva sempre voluto fare un test del DNA, ma aveva avuto paura. Ecco, per Susan fu un segnale. Quando Rose stava per ripartire, Susan le consegnò un piccolo pacchetto regalo chiedendole di aprirlo solo una volta tornata a Louisville, da sola, con un bicchiere di vino. Dentro la scatolina c'era un biglietto. Susan scrisse che quel dono era sia un segno dell'amore di sua madre per Rose, sia un messaggio che sentiva di doverle trasmettere. Poi le parlò di me. Disse che le piacevo molto, anche se sapeva poco di me, perché usavo un alias. Le disse anche che ero madre di una bambina di 10 anni che chiamavo Little Pearl. Nella scatola c'era un paio di orecchini di perle appartenuti alla madre di Susan. Rose chiamò Susan e, in un fiume di parole liberatorio, raccontò una storia che per 50 anni aveva quasi sempre taciuto, perfino ai mariti e agli amici più stretti. Disse di avermi sempre amata e di avere cercato di trovarmi, ma che, essendo un'adozione chiusa, aveva sempre incontrato dei vicoli ciechi.

Poi Rose aveva perso il coraggio. Disse che conservava ancora la copertina con cui ero stata avvolta alla nascita e che sua madre aveva convinto gli assistenti sociali, contro le regole, a permetterle di tenermi in braccio per 3 ore in quella piccola stanza d'ospedale prima di lasciarmi andare. Dopo aver elaborato tutto questo, scrissi a Rose. Mi presentai con il mio vero nome, Merit. Merit significa perla. Per Rose ero sempre stata la perla di grande valore, il suo tesoro raro e prezioso per il quale aveva compiuto un sacrificio immenso. Le dissi che non ero pronta a parlarle al telefono. Volevo che avessimo tempo per pensare, sentire, prenderci cura del cuore. Le proposi di fare insieme le 36 domande che portano all'amore pubblicate su questa rubrica, Modern Love. Non sono pensate solo per gli innamorati. Lei accettò. Cominciamo a scriverci. 3 domande alla volta, con calma. Era perfetto. In autunno le mandai la foto del primo giorno di scuola di mia figlia. Non rispose. Il suo lavoro era importante, era impegnata. Era già capitato che impiegasse qualche giorno a rispondere, quindi non mi preoccupai. Ma passarono settimane. Quando infine mi scrisse, si scusò. Disse che non si sentiva bene, che le avevano diagnosticato un tumore al pancreas al 4° stadio. La chiamai immediatamente. La prima volta che parlai con la mia madre biologica fu quando mi disse che stava morendo. A modo nostro le restai accanto. Le scrivevo ogni giorno e lei rispondeva finché poteva. Poi peggiorò. Il 1° maggio mi chiamò sua sorella. Disse che se volevo incontrare Rose il momento era arrivato. Mi ero già offerta di farlo, ma Rose aveva voluto aspettare di stare meglio. Ora meglio non era più possibile. La scelta era mia. Il giorno dopo, mentre ero in aeroporto, sua sorella richiamò: «Rose non passerà la notte. Vuoi ancora venire?» «Dille che sto arrivando», risposi. «Mi aspetterà». Andai direttamente in ospedale. Era poco dopo mezzanotte. Nella stanza buia c'erano sua sorella e la sua compagna. Rose giaceva nel letto, quasi sepolta sotto i monitor che lampeggiavano. Era insieme sveglia e addormentata, al confine tra la vita e la morte. Dalla porta pronunciai il suo nome. Al suono della mia voce tutto cambiò. Quel piccolo corpo si sollevò dal letto, gridò e tese le braccia verso di me. Le presi la mano, le dissi quanto fossi orgogliosa di lei e grata. Presto capii che le parole non erano necessarie. Non poteva parlare, ma potevamo sentirci. Mi comunicò che aveva paura. Le dissi che era al sicuro, che sarebbe andato tutto bene. Le descrissi il dolce distacco dal corpo, la libertà oltre la malattia. Le assicurai che lasciarsi andare non sarebbe stato un addio, ma un vasto e generoso saluto. Si rilassò come una bambina. Mentre si spegneva, le dissi che la amavo. La stanza si fece fredda. Sentii intorno a noi la presenza dei suoi cari. Poi compresi che dovevo lasciarle la mano. Non sarebbe morta mentre la tenevo. Così la lasciai. Il suo corpo si illuminò dall'interno mentre esalava l'ultimo respiro. Come aveva fatto con me 50 anni prima, la tenni tra le braccia in quella piccola stanza d'ospedale per 3 ore, finché fu il momento di lasciarla andare.

0: chiudiamo qui anche questa puntata di Matteo Caccia racconta speciale estivo alle 11 della mattina. Grazie mille a Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, Anita Panizza, linea al GR. Noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: 24 ore podcast.
0: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
4: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Sono le 12.
4: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Stati Uniti-Iran, secondo Axios, è vicina alla firma all'intesa per Hormuz. Drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia vicino a un aereo ucraino. Clausola di salvaguardia, l'Italia chiede il massimo per l'energia. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano gli esteri. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Secondo Axios, tra oggi e domani arriverà l'annuncio dell'intesa su Hormuz. Anche Trump conferma.
9: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz e forse già oggi arriverà l'annuncio. La notizia diffusa da Axios è stata confermata dal presidente Trump. Lo stretto aprirà molto presto, ha detto in una intervista a Fox, oppure subiranno un colpo durissimo. Trump ha poi per l'ennesima volta ribadito che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Da parte iraniana, il segretario della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, Saidi, dice che qualsiasi proposta avanzata dagli Stati Uniti, sia nell'ambito dei negoziati che in altre iniziative, dovrebbe essere accolta con scetticismo. Gli americani, aggiunge, hanno dimostrato più volte di non essere affidabili. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La guerra in Ucraina, i raid aerei russi della notte hanno ucciso almeno 17 persone a Kiev e dintorni, hanno incendiato alcuni magazzini, lo hanno annunciato le autorità locali. L'aeronautica militare aveva segnalato l'avvicinamento di diversi missili balistici durante la notte, oltre 40 le persone ferite. E un drone con detonatore è stato ritrovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato, lo scrive l'agenzia di stampa tedesca, citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo che tuttavia non è appunto esploso. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. Veniamo all'economia italiana, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Ascoltiamo Giorgetti.
10: Il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL. Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dei ministeri competenti saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica che, tenendo conto degli ambiti delineati dalla comunicazione, potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e, più in generale, il settore pubblico.
8: Un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno della ditta Santucci, azienda del settore lapideo di Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre durante le attività all'interno dello stabilimento. Le verifiche chiariranno le circostanze che hanno portato alla tragedia e all'accertamento di eventuali responsabilità nel rispetto delle procedure di sicurezza previste nei luoghi di lavoro. Proseguono gli sbarchi e le operazioni di soccorso dei migranti lungo le coste spagnole. La scorsa notte la Guardia Civile e il Salvataggio Marittimo hanno tratto in salvo 26 persone di origine subsahariana a bordo di un'imbarcazione intercettata a 43 miglia a sud-est di Mallorca in un nuovo intervento appunto alle Baleari. Intanto la polizia spagnola ha avviato a Ceuta la procedura di valutazione individuale dei migranti rimasti nell'exclave dopo gli ingressi di massa della scorsa settimana. A Ceuta sono ancora presenti circa 2.500 migranti. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.00.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Un'estate per fiorire con mente, corpo e cuore. Così abbiamo chiamato questo piccolo viaggio in 5 tappe che inizia oggi. Un viaggio che ci aiuta a ritrovare centratura. Mi piace questa parola, centratura. Mi piace. Pienezza, leggerezza e naturalmente consapevolezza. Insieme a me, insieme a noi, Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento nella scienza del benessere, della qualità della vita, della pratica della meditazione. Ciao Daniel, grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu ci guiderai in un percorso tra mente, corpo, emozione, perché vivere bene, Daniel, come ripetiamo spesso, non è uno slogan, ma è un'esperienza concreta.
2: Un'esperienza fatta di scelte, decisioni, comportamenti, abitudini ed è qualcosa che si costruisce quotidianamente e che però dà grandissimi risultati non solo istantaneamente, proprio in termini di percezione, ma anche in termini di longevità e di qualità della vita.
1: Ma sono troppo felice, non so se si sente dalla voce, ma tu che mi vedi, guarda, mi piace un viaggio che mi piace, che l'idea anche solo che ci sia e c'è un'estate che può diventare un tempo fertile, non solo la vacanza, ce la meritiamo, ne abbiamo voglia, una fuga dal quotidiano, ma anche proprio una chance, un'occasione per stare bene, per vivere meglio, per capire meglio, per ascoltarci. Quindi io sono prontissima. Allora, partirei da qui. Perché proprio l'estate può essere un tempo davvero speciale per fiorire o rifiorire?
2: Ma innanzitutto in estate la presenza della luce aiuta molto. Luce non solo come simbolo di chiarezza interiore, di consapevolezza, di capacità di portare quella stessa luce nell'oscurità che abbiamo dentro, in tutti gli irrisolti, ma poi d'estate la natura fiorisce, esplode e il caldo ci fa rallentare i ritmi. Io poi sono di parte perché in Sardegna...
1: Scusami, non ci dire della Sardegna, perché uno va in Sardegna, già rifiorisce, già anche se non sente la nostra trasmissione, nessun pensiero, uno guarda ed è tutto
2: però
1: un fiore.
2: Però in Sardegna c'è un elemento che fa dell'estate qualcosa di magico e sono le stelle. La capacità di vedere quella vastità è finalmente di riprendere contatto con dei ritmi che invece abbiamo completamente perduto, di ricollegarci con noi stessi. E quindi l'estate è un buon momento per fermarsi.
1: Mi piace perché hai parlato della luce e noi ci siamo su, almeno a me è venuta in mente subito una giornata luminosa ma non accecante, ma hai parlato delle stelle, che sono la luce della notte.
2: Simbolicamente l'estate ha degli elementi archetipici potentissimi. Innanzitutto il caldo, che non abbiamo nominato prima, il caldo dilata. Ci permette di avere dei ritmi di ascolto più semplici, l'ozio, entra l'ozio d'estate, la possibilità di rallentare, di sentire dei momenti in cui finalmente posso permettermi il lusso di non fare niente. E poi ci sono questi due elementi, la luce notturna delle stelle che ci porta nell'infinito, nell'ignoto, e la luce diurna che ci permette di regolare quei neuromodulatori che poi hanno un'incidenza positiva per esempio anche nelle depressioni stagionali, quindi migliora il tono dell'umore, tante cose. Ma l'estate poi è collegata anche all'amore, alla fioritura. Luglio è il periodo dove ci sono tra l'altro più tradimenti in assoluto.
1: Veramente? Meno male che l'abbiamo passato così. È fatta, ce lo buttiamo alle spalle.
2: Viva la fedeltà.
1: In un mondo però, tu dicevi, l'estate è l'occasione anche un po' per fermarsi, l'ozio. L'estate è anche quella pennichella, no? dopo pranzo che te la puoi fare finalmente, anche perché fuori fa caldo. E allora
2: in Messico si dice flojera, la pennichella pomeridiana,
1: ecco, che ha anche un profumo suo.

0: Non è facile, non è facile rallentare il passo perché viviamo in un mondo che ci spinge a correre. E allora cosa significa davvero fermarsi? Proviamo a pensarci come si può iniziare senza sentirsi fuori tempo, perché hai un po' la sensazione di essere in un'altra dimensione.
1: Noi siamo dentro un vortice costantemente, siamo sovrastimolati e ci sono tante persone che viaggiano d'estate, si fanno dei viaggi bellissimi, ma non staccano. Si portano tutte le preoccupazioni, sospesi, non riescono a staccare dal cellulare, quindi è inutile fare un viaggio se non ci si è fermati dentro. Quindi il segreto è fermare la mente, staccare la mente, riuscire a sostanzialmente essere meno reattivi rispetto agli stimoli che costantemente, che sono trasformati in abitudini per molte persone, che costantemente a cui ci sottoponiamo. Fermarsi dentro è la chiave della rigenerazione. Dobbiamo imparare a fermare la nostra mente. Quella è la vera vacanza.
0: Quindi, se avete organizzato una vacanza, se siete in vacanza, ma volete che la vostra vacanza sia davvero un'occasione di fioritura e rifioritura, non dovete perdervi i nostri appuntamenti, perché noi vi conduciamo.
1: Sarà un viaggio, un viaggio esteriore e un viaggio interiore.
0: Senti, tu hai parlato spesso, ne abbiamo parlato naturalmente anche nelle nostre chiacchierate radiofoniche, di ecologia interiore. In che modo prendersi cura di sé, come tu ci spiegherai, ci accompagnerai in questi appuntamenti, prendersi cura di sé, intendo anche del proprio corpo, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, può generare un benessere non solo personale ma collettivo?
1: Allora, noi normalmente non siamo consapevoli dell'interconnessione che esiste tra l'intimità del nostro sentire e il mondo esterno. Se noi dovessimo incontrare una persona, ad esempio, che soffre di depressione,
0: sì,
1: senza avere degli strumenti di consapevolezza, iniziamo a frequentarla, anche sederci in silenzio, la sua presenza incide sul nostro tono dell'umore, sulla nostra energia vitale, anche proprio sulla capacità che abbiamo di essere creativi, intuitivi, succede qualcosa. L'ecologia interiore è la nostra capacità di trasformare la qualità delle emozioni, dei pensieri, dell'energia vitale, del nostro mondo interiore in un qualcosa di sano. Questa trasformazione interna incide sulle relazioni, sulla capacità che ho di stimolare, di ispirare le altre persone e di creare una realtà esterna che sia armonica e in linea con i miei bioritmi più intimi. Quindi l'ecologia interiore consiste sostanzialmente, e ne parleremo e applicheremo degli esercizi pratici in tutto questo percorso: 1. Nel tenere bene il proprio corpo fisico; 2. Nel rigenerare l'energia vitale; 3. Nell'avere una dieta emozionale che sia una dieta nutritiva, gratitudine, empatia, simpatia, felicità, gioia, cioè amore, sono emozioni estremamente nutrienti. Mente, come rigenerare la mente, liberarsi dalla ruminazione dei pensieri disfunzionali, come fare pace col proprio passato e infine come maturare una dimensione esistenziale veramente appagante.
0: Ce la faremo. Parleremo anche di gelosia retroattiva.
1: Ah sì, tanta,
0: vero?
1: Gelosia estiva retroattiva.
0: Vero? Perché chissà, perché il luogo della vacanza ti porta indietro e allora pensi e...
1: Sono i social il problema reale, però sono un grande aiuto e un grande problema allo stesso tempo. Dobbiamo imparare a utilizzarli meglio.
0: Senti, in questo percorso noi parleremo spesso di connessione con noi stessi, con gli altri, con la natura. Tante volte tu ci hai raccontato quanto l'ambiente, quanti colori dell'ambiente possono davvero nutrire il nostro equilibrio interiore. Come si costruisce o si ricostruisce questa connessione, che credo sia uno degli ingredienti essenziali di questa sorta di ricetta per approfittare del tempo della vacanza per rigenerarsi?
1: Allora, innanzitutto prendendo consapevolezza di quanto potentemente siamo disconnessi, a partire dal cibo, per esempio, nella scelta del cibo. Molto spesso io ho notato che ci sono delle persone che hanno un bisogno di idratarsi profondo, invece assumono zuccheri perché non riescono più a capire il linguaggio del corpo. Quindi la riconnessione passa attraverso l'ascolto corretto del proprio corpo. Di cosa ha bisogno il corpo?
0: Quello c'è Obiettivo Salute in Tavola.
1: E per quello c'è Obiettivo Salute in Tavola, giustamente. No, è vero.
0: No, ma tante volte abbiamo tante volte gli clinici che sono intervenuti ci hanno raccontato quanto, ad esempio, la fame e la sete siano un po' non siano lette, interpretate nel modo giusto. Si mangia per sete o si beve per fame. Ecco. Ma lì anche in questo ci deve essere una conoscenza, un'attenzione. Devo fermarmi.
1: Ma pensa, la nostra disconnessione, adesso faccio un esempio un po' brutale.
0: Sì.
1: Dando un consiglio anche ai papà e alle mamme, quando c'è un bambino piccolo che sta mangiando qualcosa ed è sazio e dice non ho più fame, se il papà gli dice finisci di mangiare quello che hai nel piatto, la mamma gli dice guarda se lo mangi poi ci guardiamo i cartoni animati, In quel momento il bambino smette di ascoltare un'intelligenza intrinseca del corpo che gli dice che cosa è giusto per lui, per seguire un'autorità esterna che stabilisce delle regole e gli dice qual è la propria strada. Quello è il primo passo verso una profondissima diseducazione e disconnessione con noi stessi. E poi ti faccio un altro esempio brutale. Noi ci siamo disconnessi a partire dal tempo. Non misuriamo più il nostro tempo in base a un calendario lunare. Prima c'era il calendario lunare, 13 mesi con un giorno di transizione. Lo misuriamo in base a un calendario gregoriano, alle calende, alla raccolta del grano, al pagamento delle tasse e all'ego degli imperatori romani che hanno inventato luglio-agosto. Tu lo sapevi che luglio è Giulio Cesare e agosto è Augusto. Quindi gli imperatori hanno inventato due mesi, stravolto il nostro percezione del tempo in base ai cicli della natura e noi adesso misuriamo il tempo in base al dio denaro e all'ego dell'essere umano. Siamo profondamente disconnessi e in più lo stile di vita iperperformante, adrenalinico, dopaminergico incide profondamente sui ritmi proprio del sonno, della veglia, e quindi abbiamo bisogno di ritornare a noi stessi, a un ascolto naturale, e per questo ci vogliono almeno i primi 3-4 giorni di decompressione dove scaricare tutte le tensioni, tutte le cattive abitudini e ricollegarsi proprio con la natura. Una cosa che ti dico che succede spesso nella mia vita è quando arrivo in Sardegna, ma io sono un privilegiato, la prima cosa che faccio è tolgo orologi, spengo cellulari, se potete permetterlo, per 3 giorni e vivo immerso nell'acqua e quantomeno a contatto con la natura. Questo mi aiuta moltissimo a capire quanto mi ero allontanato.
0: Bisogna provare. Si può fare anche senza andare in Sardegna.
1: Senza andare in Sardegna.
0: Pensiamo anche per chi non parte, perché si parla spesso di vacanze. No, andare in Sardegna, andare in un luogo bello sicuramente aiuta. Ma noi parliamo sempre di vacanza e ci immaginiamo una persona che va altrove. In realtà anche per le persone che per motivi diversi devono restare, ci stanno seguendo.

0: modo per capire se la stiamo vivendo questa vita o stiamo vivendo l'idea che abbiamo della vita e se la nostra mente è focalizzata sul miracolo oppure si è dispersa. Da qui inizia il nostro percorso, presenza e consapevolezza.
1: Dream! Faccia la sveglia. Grazie, grazie a Daniel Lumera per essere stato con noi. Torna la prossima settimana, non vedo l'ora. Però io devo vivere il qui e ora, quindi al Daniel Lumera della prossima settimana non voglio pensarci.
0: Neanche io.
1: Ecco, e adesso c'è il traffico invece, pensiamoci, e poi riascoltiamo un appuntamento del mattino di quelli che abbiamo già condiviso insieme. Vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Mediterraneo, code per incidente tra Battipaglia e Ponte Cagnano, tangenziale di Salerno verso Salerno. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per veicolo in avaria, code tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento con la 1 Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Questi maggiori disagi a più tardi.
4: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
4: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti. Vacanza con obiettivo salute.
1: Eccoci, siamo tornati insieme, continuiamo a scoprire come le piccole attenzioni di ogni giorno possono fare una grande differenza. Dobbiamo crederci, perché? Perché ci aiutano a ritrovare equilibrio e a regolare, in questo caso addirittura, il cortisolo, il famoso ormone dello stress. Allora oggi credo che possa essere uno di quei giorni in cui ma sai, ho sentito una trasmissione in cui, sai cosa, ho deciso che. Bene, intanto secondo me riusciamo oggi a fare quel passetto in più, perché abbiamo una grande esperta che sono certa ci darà il giusto modo di prenderci cura di noi. È con me Monica Germani. Buongiorno dottoressa.
5: Buongiorno, grazie. Grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, nutrizionista e docente all'Università di Siena. Che lei ci guiderà, no? Passetto dopo passetto.
5: Bene.
1: Allora, cominciamo al mattino. L'importanza, lo abbiamo ribadito tante volte, della colazione, ma c'è chi la colazione proprio non si sente di farlo, chi ama una colazione che non piace tanto, però insomma si fa, quella del cornetto.
5: Esatto.
1: Con una cosa. Ecco, ci aiuti a capire perché. Potremmo iniziare da lì.
5: Ma allora, intanto cambiamo l'obiettivo,
1: sì.
5: Perché spesso e volentieri noi proviamo a stare a dieta, che è la cosa più sbagliata che si possa fare, per dimagrire o per avere la pancia più piatta, quindi cambiamo un attimo l'obiettivo. Il modulare la nostra alimentazione ci deve portare al benessere. Cosa mi fa star bene? La colazione è un'attivazione, nel senso che il nostro corpo la mattina a livelli di zucchero molto bassi, quindi è costretto ad una produzione endogena,
1: sì.
5: Perché chi soffre un po' di glicemia la mattina la trova altissima, perché il corpo l'ha consumata durante la notte,
1: sì.
5: E siccome abbiamo bisogno di attivarci la mattina, abbiamo bisogno di zucchero. Che succede? Se io non do un'attivazione lì, tardo tutte le risposte del nostro corpo portando il cortisolo molto alto, quindi avrò una sorta di resistenza insulinica indotta non patologica tutto il giorno, avrò più fame, mi sentirò più stanca, assorbirò di più, perché se l'insulina si alza al passo successivo, i grassi, l'insulina fa stoccaggio.
1: Sì,
5: ok.
1: Ecco.
5: Quindi mette praticamente il grasso nel deposito e noi ci ritroviamo anche con un'introduzione molto bassa di cibo, ma con più adipe.
1: Sì.
5: Arriviamo la sera, quando non giochiamo soltanto con la fame gastrica, cioè il brontolio di stomaco, iniziamo a giocare anche con la fame ipotalamica, che è quella da stress, in cui tutto diventa incontrollabile e mangiamo di più. La modulazione della mattina ci fa partire bene, abbassa il cortisolo, mette la glicemia stabile, ci fa vivere sereni con il cibo tutto il giorno, quindi diventa produttivo.

0: produttivo. Se non ce la facciamo a far colazione, quello che io faccio con i pazienti è questo. Poi bisogna acquisire le abitudini che durino, no?
1: Certo, non 3 giorni poi mollo.
0: Il contrario, lo spuntino di metà mattina passa al risveglio, qualche mandorla, anche una cosa piccola, tanto voglio dire la frutta secca è caramella, no?
1: Sì.
0: Ok? E a metà mattina faccio colazione. Ma sono in ufficio, voglio dire, reperire un toast, reperire un qualcosa di facilmente mangiabile anche se si sta lavorando, diventa fattibile. I bar li abbiamo a disposizione.
1: Certo, okay. Tanti.
0: Il portar dietro magari un pacchetto di cracker del parmigiano, cioè può essere una valida alternativa per poter iniziare. Tanto una volta che noi iniziamo sono talmente tante le sensazioni positive e il mangiare meno durante la giornata e la smania da cibo che diventa una sorta di droga a far colazione.
1: Quindi sono i risultati che
0: esatto.
1: Sono immediati perché li proviamo subito.
0: Sì.
1: Che o nel giro di pochi giorni
0: ci
1: motivano.
0: Esatto.
1: E noi andiamo in ufficio, quell'andiamo, ecco, può essere un viaggio in macchina, in metropolitana, in bicicletta, a piedi. E lì anche questo può essere un piccolo investimento.
0: Questo è un upgrade, nel senso che non guardare soltanto la dieta, ma guardare tutto il resto, dalla respirazione la mattina, che sembra un qualcosa di filosofico ma non lo è, l'ossigenazione e il fatto di respirare lentamente a livello diaframmatico, mani sulla pancia, respiro pieno, almeno sì. 3 respiri, modula il sistema simpatico e parasimpatico. Il simpatico è attivazione e reazione.
1: Sì, lo dice, sembra dire la parola stessa.
0: Esatto, il parasimpatico è relax. Lì si modula come verrà prodotto il cortisolo durante il giorno. Se rimane troppo alto, noi andiamo incontro a stress anche se non facciamo cose molto stressanti. Il fare un minimo di attività aiuta a un'ulteriore modulazione sia della glicemia che del sistema simpatico e parasimpatico. Non bisogna camminare 30 minuti, 40, cioè bastano anche 5 minuti per cercare di innescare una routine. È l'insieme delle cose, non è il quanto.
1: Certo.
0: A volte poche
1: noi
0: cose
1: diamo,
0: fatte bene.
1: Noi diamo, quindi questi sono già 2 messaggi, 2 segnali che diamo al nostro corpo.
0: E diventano 3 con l'alimentazione.
1: E diventano 3 con l'alimentazione, respiro, attività e alimentazione.
0: Esatto.
1: Lei ha parlato del cortisolo, no? L'ormone dello stress. Tra l'altro agli ormoni lei ha dedicato il suo ultimo libro, Il bello degli ormoni. Noi li vediamo sempre un po', no? Gli diamo un po' tutti sempre le colpe.
0: Ma solo perché non li conosciamo.
1: 21 passi per riattivare il tuo metabolismo e sbloccare il tuo potenziale biologico. Questo cortisolo, sì. Benedetto maledetto cortisolo, che però qualcosa di buono fa, perché tutto quello che fa che c'è serve.
0: Ma
1: giusto?
0: Se non ci fosse il cortisolo
1: saremmo delle amebe.
0: È il nostro vigile urbano, quindi
1: esatto.
0: Fondamentalmente lo vogliamo incriminare, ma in realtà è il modulatore di ciò che diciamo dell'equilibrio corporeo. Noi dobbiamo mantenere 2 equilibri, quello interno che si chiama omeostasi, cioè tutto deve essere dentro determinati range. Ti faccio
1: sì.
0: un esempio.
1: Sì.
0: Se tu vai a fare le analisi ti danno un range.
1: Sì.
0: Se tu vai dal cardiologo, fai l'elettrocardiogramma, hai un range in cui devi stare. Il corpo vive di range e
1: sì.
0: noi dobbiamo stare lì dentro, quella è l'omeostasi. C'è l'altra parte che si chiama allostasi, che è la nostra capacità di rispondere allo stress. Lì entra in gioco il cortisolo. Noi abbiamo eventi stressanti di qualsiasi genere, può essere anche lo stress emotivo che si traduce in fisiologia, il cortisolo comincia a mettere a posto i pezzi. Quindi si alza, fa venire alcune reazioni all'interno, rimette tutto a posto e si rimodula.
1: Come posso sapere se il mio cortisolo è alto? Si può misurare? E nel caso, che cosa posso fare oggi, da oggi, per tenermelo amico?
0: Allora, noi abbiamo 2 parametri.
1: Sì.
0: Il primo parametro è quello della misurazione, si fa con un tampone salivare e vediamo il nostro punto di partenza. Ok. L'altra parte è indiretta, quindi non possiamo misurare direttamente il cortisolo, però possiamo capire se stiamo andando sotto stress. Oggi esistono i famosi smartwatch.
1: Sì.
0: Ok. Misurare l'ossigenazione, il ritmo del sonno, la qualità del sonno ci fa capire effettivamente come stiamo funzionando. È una misurazione ovviamente indiretta e imprecisa,
1: certo,
0: però se ci vogliamo
1: un'idea ce la dà.
0: Sì,
1: ecco.
0: Capiamo in che direzione stiamo andando. Cosa si può fare? 1. Modulazione, chiamiamola simpatico parasimpatico come abbiamo detto prima.
1: Sì.
0: Le micro routine, la respirazione, la mini camminata, il fatto di prendere uno spazio, si pensa sempre al grande tempo, no?
1: No, ma basta piccolo.
0: Ma servono anche solo 2 minuti.
1: Sì.
0: quello deve diventare parte della nostra routine almeno 3 volte al giorno.
1: Sì.
0: E diventa fondamentale. Altro aspetto, modulazione dell'alimentazione. Non possiamo mangiare 3 volte, fare i digiuni come va di moda. Il digiuno di 14 ore o 16 ore si utilizza in determinati casi precisi, ma bisogna fare una diagnosi con gli specialisti e capire quando è indicato o no.
1: No.
0: Il resto bisogna mangiare dalle 5 alle 7 volte al giorno. Diciamo che ci diamo una regola delle 3 ore.
1: Sì.
0: Quello mantiene sotto controllo i livelli di cortisolo. Stessa cosa, quello a cui non pensiamo mai, è la gratificazione da cibo.
1: Noi, e questa ci piace, quella più bella.
0: Bellissima.
1: Gratifichiamoci.
0: Perché mantiene, allora, il sentire il sapore in realtà attiva le papille gustative. Le papille gustative sono collegate alle terminazioni nervose della lingua, quindi più reazioni chimiche hanno, ed è il sentire il sapore, non il buttare giù una cosa buona, che è una cosa totalmente diversa, più i livelli di dopamina vengono rimessi in ordine. Noi quando siamo in fase down la dopamina scende, sì. Quando ci sentiamo apatici, ok, non vogliamo far niente, vogliamo il divano,
1: no.
0: Ok. È la nostra dopamina che alza una bandiera bianca, insomma.
1: Dice non ce la faccio più, se non mi aiuti qua.
0: Esatto, il cibo è immediato. Far questo rimette a posto i livelli di dopamina, abbassa il cortisolo e ci fa avere meno attacchi di fame. Ok, quindi queste 3 cose sono molto molto importanti e la gratificazione vince, altrimenti si perde tutto, cioè si perde la dieta per chi vuole essere a dieta, ma si perde anche un ritmo se si vuole magari pensare al proprio benessere, anche allenarsi tanto e avere degli obiettivi.
1: Certo, ma anche la gratificazione ti aiuta anche ad avere delle idee migliori, alla concentrazione, l'attenzione, insomma a vivere bene.
0: Esatto.
1: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata ancora da Deborah Rosciani. Rallentano il passo le borse europee partite bene questa mattina a seguito delle notizie incoraggianti che hanno preso ad arrivare da ieri dall'Iran, con le dichiarazioni di Trump e il suo staff pronti a far ripartire Hormuz. E infatti avevamo visto degli effetti importanti sulle quotazioni del petrolio, che però adesso sta riprendendo anche in questo momento a risalire. Il Brent a Londra è di nuovo vicino agli 81 dollari, il greggio americano è a 76,5. Monitoriamo da vicino questa situazione, gli effetti sulle borse. Questa mattina piuttosto positiva la situazione in Asia e poi naturalmente ancora il monitoraggio sulle trimestrali nelle ultime ore. Sono arrivati gli attesi conti sopra le attese di SpaceX, che ha comunicato ricavi in crescita nel trimestre aprile-giugno del 92%, una massa imponente di liquidità a disposizione per i futuri progetti di crescita. Andiamo a Piazza Affari. Più 0,19% sul FTSE MIB, mentre sono moderatamente negative Parigi e Francoforte. Piazza Affari oggi gli acquisti si concentrano sull'automatica più 3,71, Leonardo più 2,64, Unipol più 2, Telecom, Nexi ed Italgas in rialzo di circa 1,5 punti, mentre in calo registriamo con un meno 0,7% abbondante Moncler, Brunello Cucinelli e Unicredit, che ha avuto il via libera dalla BaFin, l'autorità di vigilanza sui mercati tedesca, alla salita ad oltre il 30% di Commerzbank. In calo di mezzo punto anche STM e Prismian. Per quello che riguarda il settore bancario, attesa nelle prossime ore alla pubblicazione dei conti di Monte dei Paschi. Per ora è tutto.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
9: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
10: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi un personaggio davvero particolare, cantante, attore, vive da anni in Argentina, dov'è una superstar. È tra gli italiani in assoluto più seguiti sui social. E ora vuole farsi ascoltare anche nel nostro e suo paese.
2: Eccolo!
3: Eccoci qua! Buongiorno!
2: È arrivato Ruggero. Allora, Ruggero, vieni qui con me. Diciamo nome e cognome Ruggero Pasquarelli, ma tu sei solo Ruggero.
3: Sono Ruggero perché sbagliavano sempre il mio cognome nell'America Latina, quindi me lo sono eliminato.
2: E già abbiamo detto America Latina, però Ruggero, fammi dare dei numeri. 2,3 milioni di follower in questo momento su TikTok, 47,4 milioni di mi piace, artista, biografia. E quindi questa intervista sarà un po' tra musica, arte, ma anche social, perché ha dei numeri pazzeschi.
3: Mi piace, facciamocela, no?
2: Dai,
3: andiamo. Un bacio, vai, seguiteci.
2: Andiamo.
4: Aunque ya siempre uno dice, no, no soy más chico Disney, no quiero ser más. Pero yo soy Ruggero, empecé con eso, entonces siempre voy a agradecer esa oportunidad.
2: Questa intervista sarà un po' particolare, perché diciamo che si mescolerà un po' l'intervista di spettacolo con l'intervista a un creator, perché tu sei entrambe le cose e con dei numeri impressionanti. Però Ruggero, facciamo un passo indietro, perché io voglio chiederti quando è cominciato tutto. Tutto è cominciato con la musica ed eri un ragazzino.
3: Sì, tutto è cominciato la musica, tutto è iniziato a 16 anni lavorativamente parlando.
2: Che già quello.
3: Però in realtà comunque è iniziato da prima, avendo la mia prima band a Pescara, a Città Sant'Angelo in Abruzzo, quindi facendo queste prime esperienze su un palcoscenico, crescendo, iniziando a capire anche se era il, diciamo, la mia passione davvero al 100%, finché io ero molto fan del programma X Factor e in televisione c'era sempre la pubblicità: vuoi essere il nuovo Marco Mengoni?
2: Stiamo parlando appunto di qualche annetto fa.
3: Stiamo parlando 2010.
2: Urca, 15 anni fa.
3: Sì, X Factor 4. Quindi diciamo che da lì è partito un po' tutto il mio percorso di un ragazzino appassionato della musica con tantissimi sogni, e dopo 16 anni siamo ancora qui.
5: E dove vas a vivere?
6: Vieni diretto dall'aeroporto, vivo in la casa di un amico di mia madre.
5: Ah, e cantas?
6: Sì, canto.
5: Venivas a cantare ora?
6: Vamos.
5: Me prestas?
6: Podemos cantar.
5: Saran.
6: Ah, già sei.

0: Allora, non è necessario vincerli i talent, perché tu arrivasti a un passo, perché comunque mi ricordo moltissime puntate, mancasti quella zampata finale che magari ti avrebbe potuto portare a Sanremo, a una carriera italiana, diciamo.
1: Sì, una carriera differente, perché comunque diciamo che io sempre dico è stata un po' la mia fortuna finire sesto ad X Factor, perché se avessi fatto una puntata in più avrei firmato un contratto discografico automaticamente con Sony, quindi diciamo che il mio percorso sarebbe andato sicuramente da un'altra parte. Però è stata anche la mia fortuna aver fatto canzoni su quel palcoscenico un po' più teatrali. Io sento e sempre devo ringraziare Mara Maionchi prima di tutto per avermi scelto nella sua squadra, però a parte sento che lei e Rosanna Casale hanno visto in me un qualcosa in più che solo cantante, che io all'epoca dicevo no, ma io voglio fare la canzone più pop, voglio fare un'altra cosa, però poi alla fine lì mi vede Disney in quella faccetta diciamo più teatrale, ed è stata davvero la mia fortuna, perché comunque non solo facevo vedere che diciamo sapevo cantare, però c'era anche qualcos'altro che Disney ha voluto sapere.
0: Com'è andata?
1: No, è andata molto bene, nel senso che la prima volta che sono andato in Argentina è stato per Violetta, questo primo progetto.
0: Un fenomeno mondiale.
1: Sono andato in Argentina senza saper dire manco hola, quindi all'inizio dovevo imparare per forza tutto quanto a memoria, non potevo improvvisare perché chiaramente non era una lingua che potevo improvvisare.
0: Si mette la S alla fine. Come
1: sì, non è semplicemente hola, come stas?
0: Esatto.
1: Sì. No, è un po' più complicata la situazione. Però chiaramente la prima volta che sono andato in Argentina l'ho vissuta in una maniera, sto un mese e mezzo lì, bellissimo, wow, bellissima esperienza. Poi in quell'epoca ancora non si sapeva che cosa sarebbe diventato poi Violetta, perché comunque sento che Violetta è stato un po' un fenomeno che ha sorpreso un po' tutti quanti, anche Disney, perché nessuno si sarebbe aspettato una tournée mondiale, tre stagioni, un successo davvero così enorme. Io sono poi ritornato dopo quel mese e mezzo della prima stagione in Italia, dicendo va bene, adesso
0: bella
1: mi concentro,
0: esperienza.
1: Bella esperienza, mi continuo a concentrare sulla mia carriera in Italia, finché poi il mio personaggio è piaciuto, mi hanno riconfermato per la seconda stagione, sono tornato in Argentina e poi non sono tornato più in Italia.
2: Vamos a insegnarle a Cami a bailar bachata. Ante todo, el challenge arranca con zac, fotografías.
3: Se viene complicada.
2: Un, dos, tres, culito. Un, dos.

0: 3, curito.
1: Adesso basta recitare. Voglio cantare, voglio essere il cantante che recita ogni tanto e non l'attore che canta ogni tanto. Quindi mi sono concentrato per parecchio tempo su musica in spagnolo, lanciando 2 album, però alla fine dentro di me c'è stata sempre quella voglia di ritornare in Italia, di ritornare alle mie origini, avvicinarmi anche alla mia famiglia, cosa che ho posticipato per davvero troppo tempo, ma forse non era ancora nemmeno il momento. Sento che le cose accadono nel momento corretto e io adesso mi sento davvero pronto per iniziare un percorso italiano di un ritorno a casa e un nuovo inizio, un nuovo cammino, un nuovo percorso, che sono davvero contentissimo di essere finalmente ritornato a casa.
2: Allora, poi arriveremo anche al punto focale di questo ritorno. Voglio andare all'altro aspetto, che è quello dei social, perché
1: sì,
2: tu sei anche uno degli artisti italiani più seguiti al mondo sui social, anzi in realtà saresti tipo il secondo dopo Fedez, che però è un personaggio,
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: social,
1: Fedez,
2: quindi
1: super.
2: Ecco, anche se qualcuno ha fatto la battuta, adesso Fedez ha deciso di dedicarsi un pochino meno ai social, quindi potresti non avere più.
1: No. Comunque sì, sempre questa cosa dei social è stato stranissimo, perché 4-5 anni fa uscì l'osservatorio VIP, tipo Ruggero Pasquarelli, il numero uno, e tutti quanti si chiedevano: ma chi è Ruggero Pasquarelli? E quindi è stata davvero una cosa comica vedere questa cosa da fuori, perché comunque chiaramente l'America Latina ha un ampio, diciamo, pubblico, ed è stata un po' anche la mia fortuna. Poi Fedez e mi è passato sopra, però comunque diciamo che queste cose comunque sono importanti, però fino a un certo punto, manco le sto a guardare così tanto.
2: Non sei uno che guarda i numeri,
1: però
2: quando si vedono i tuoi TikTok, insomma, sono pieni di like, di commenti, cioè hai dei numeri obiettivamente enormi. Ti seguono soprattutto dall'America Latina o il pubblico italiano ce l'hai?
1: Guarda, l'Italia è sempre nella top 5, nel senso che una cosa, guarda, c'è Messico, Argentina, Brasile, Italia e Polonia.
2: Ma
1: è davvero una cosa interessante, perché comunque non ho mai fatto un lavoro specialmente o particolarmente per l'Italia o per la Polonia, però sono quei chicchi che uno ha lasciato durante
2: certo,
1: le esperienze di Disney, che comunque fanno molto piacere, è una cosa molto bella.

0: Come lavori sui social? Nel senso che io vedo che sono molto spontanei, molto tuoi. Sappiamo che i social hanno questa caratteristica spesso dei sottotitoli, perché ormai, visto che spesso i video li vediamo senza audio, abbiamo bisogno anche dei sottotitoli. Tu li fai in italiano e in spagnolo?
1: Sì.
0: Come lavori? Cioè, come ti vengono le ispirazioni?
1: Ci vuole un po' di creatività. Quella
0: fai tutto da solo?
1: Faccio tutto quanto da solo. Proprio per questo mi stresso proprio tanto.
0: No, milioni di follower.
1: Ma faccio tutto quanto da solo, perché comunque sento che deve essere il più spontaneo possibile. Quindi ci penso, ma non ci penso manco troppo, perché comunque chi pensa troppo alla fine poi non fa le cose che deve fare.
0: Soprattutto vedo che TikTok premia molto la spontaneità rispetto ad altri social che magari volevano un'immagine un po' più patinata. Tu invece sei molto spontaneo, magari con gli occhiali da sole, con...
1: Sì, è che vabbè, anche diciamo la tecnologia e tutto quanto cambia. Instagram è quasi diventato un curriculum dove le foto nel feed devono essere tutte perfette, eccetera, e TikTok metti quello che vuoi, poi l'algoritmo ti premia. È una cosa molto, molto particolare, che comunque uno non si sa mai dare una spiegazione, perché a volte fai un TikTok bruttissimo ed è quello che è andato virale, e poi fai un TikTok o un video dove stai una settimana a pensare che cosa devo fare, va bene, adesso lo edito in questa maniera e poi va malissimo. Quindi diciamo che bisogna essere spontanei, bisogna provare, a volte fai una cosa bella, poi ti sbagli, poi fai un'altra e va bene. Alla fine è un po' un'incognita, però l'incognita anche ti premia.
0: Gli haters li hai?
1: Tu
0: sei così carino, così...
1: No, allora, per fortuna diciamo che non tanti. Però non ci faccio manco caso, diciamo, le volte che ci sono stati dei commenti negativi, se non sono cose costruttive o cose che dico, devo migliorare questa cosa qui, non ci faccio così tanto caso.

0: Ecco, voi Ruggero Pasquarelli.
1: Io vedo la P di Popstar. Veramente bravo.
2: Sei contento di essere tornato nel tuo paese?
3: Sì, finalmente sono tornato a casa.
4: C'è una cosa molto carina, tu ogni tanto pubblichi video di quando eri piccino. Tu di che anno sei? Te lo posso chiedere, sei giovane?
5: Del 93.
4: 93, giovanissimo, quindi sei uno di quelli che ha già l'infanzia multimediale. Sei uno di quelli che hanno già i video, i filmati, insomma. Sì, quindi sì, tu ogni tanto pubblichi le tue cose.
5: Ma diciamo che sento che è bello anche ricordare di quei momenti. Poco tempo fa, proprio per il lancio della mia prima canzone in italiano, ho pubblicato un video dove cantavo Rosso Relativo a casa dei miei zii. È sinceramente bello rivedersi per capire: Ruggero, stai facendo la cosa giusta, perché quello era il tuo sogno, adesso lo stai vivendo, no? E sento che è molto emozionante condividere questi momenti, perché comunque io vengo da Città Sant'Angelo, una cittadina piccolina, e poi sono andato in America Latina, adesso sono qui con te. Quindi diciamo che quando uno ha un obiettivo e un sogno da compiere, però vede la meta finale, no? Io sento che poi con il tempo, come l'algoritmo di TikTok, poi ti premia.
4: Bello, mi piace questa idea. Ultimamente i tuoi TikTok hanno tutti la stessa colonna sonora, lo dobbiamo dire. Che pezzo è?
5: Notti italiane, la mia prima canzone in italiano.
4: Io ti vedo molto contento ed emozionato raccontandola, perché non è la stessa cosa, cioè l'abbiamo detto, un successo enorme in America Latina, discografico, prima ancora teatrale, i social eccetera, però a un certo punto secondo me tornare in questo modo, riaffrontare l'Italia...
5: Guarda, non sentivo queste emozioni da tanto tempo, lanciare la prima canzone in italiano è stato molto emozionante per me, per la mia famiglia che finalmente capisce qualcosa di quello che dico in una canzone, quindi diciamo che lo sento davvero come un nuovo inizio, quindi sai quelle cose che succedono nel corpo che tu dici, ah mamma mia, ma che sta succedendo? Che bella questa emozione. E mi è successa, diciamo, due settimane fa, già un bel po' di tempo fa, con il lancio della prima canzone in italiano, quindi è stato molto bello. E Notti Italiane è la prima canzone di tante altre che poi ci saranno nelle prossime mesi, ed è un po' un ritorno alle origini, no?
4: Hai girato il video a casa tua?
5: Ho girato il video a casa mia, a Città Sant'Angelo, con la mia famiglia, i miei zii, i miei veri amici, quindi visualmente è un video che poi ricorderò per tutta quanta la vita. L'altro giorno con mia cugina dicevamo: Ruggi, ma tra 20 anni noi riguardiamo questo video e sai le emozioni che sentiremo a rivedere anche i nostri genitori recitando nel video? No, è stato troppo bello. Chiaramente la canzone parla di tutt'altro, nel senso che quello che si racconta nel video sento che sono le mie notti italiane raccontate un po' con un qualcosa ancora più di speciale, nel senso che volevo raccontare quello che significano davvero per me le notti italiane, che sono stare con i miei veri amici, stare con la mia famiglia e quei ricordi che per me l'Italia è il passato, il presente e sarà il futuro.

0: che sarà di... Ultimamente tanti artisti fanno delle canzoni che possano essere giuste per i TikTok, lo sappiamo, no? Con certe piccole regole, piccoli accorgimenti, sperando che diventino virali. Tu non hai bisogno di farlo, visto
1: no,
0: che
1: no.
0: I tuoi numeri sei già...
1: Guarda, sinceramente devo dire di sì, è una realtà che al giorno d'oggi TikTok è una piattaforma che spinge parecchio la musica. Vediamo anche casi di artisti nuovi che la loro canzone diventa virale e quindi esplode la canzone. Quindi è una fortuna avere a volte TikTok dalla propria parte, proprio per far sì che si possa espandere la loro arte. Però allo stesso tempo, chiudersi in studio, scrivere una canzone solo pensando a "Ui, devo fare la canzone che funziona su TikTok, devo fare quella frase che diventi virale su TikTok", secondo me, però io sento che il giorno che mi chiudo in studio non è la prima cosa che penso: devo andare virale su TikTok. Io faccio musica perché sono un appassionato, mi piace fare questo, vorrei che fosse il mio lavoro per tutta la vita, e quindi sento che se mi concentro su quello poi perdo la cosa bella di fare musica.
0: Adesso il tuo sogno è l'Italia?
1: Il mio sogno è l'Italia, proprio per questo sono qui. Il mio obiettivo, come sto dicendo ultimamente, perché lo voglio davvero prefissare nel mio cervello e voglio metterlo come meta, il 2027 Sanremo. Quindi diciamo che questo sarà tutto un anno di costruzione, perché chiaramente per l'Italia sono un artista nuovo, anche se ho sulle mie spalle un sacco di esperienza, 16 anni di esperienza all'estero, però diciamo che per me è molto importante mettermi degli obiettivi, e quello di Sanremo è un obiettivo e un qualcosa anche molto speciale per la mia famiglia, perché come ti dicevo prima... E quel qualcosa che da sempre, da bambino, quella settimana è una settimana molto speciale per tutti quanti noi, per gli italiani, ma in questo caso per la mia famiglia, di riunirci a casa di mia nonna, mangiare pizze, panzerotti, arancini, tutto quello che è fritto va benissimo.
0: È tornato l'accento italiano proprio in questo momento, sul cibo.
1: Quando ho parlato di arancini, panzerotti, pizze fritte, l'italiano esce dentro di me. La gente si domanda: "Ruggero, ma mangi così tanto?" Io sono italiano. No, a me piace mangiare.
0: Ma si mangia bene anche in Argentina. Allora, muoviamo tutto il tuo esercito che ti sostiene per questo obiettivo bellissimo e sacrosanto. Dopo tanti anni di carriera e di successo molto forte, i numeri sui social lo attestano, ma insomma non solo, sei molto amato, quindi ti meriti anche di essere riconosciuto nel tuo paese.
1: No, grazie mille, dai, io ci metterò tutte le mie forze, la mia voglia e la mia passione per far sì che sempre la mia musica arrivi il più lontano possibile, e sono davvero contento delle cose che sto facendo e del passo a passo. Bisogna lasciare una pietra in ogni parte per poi arrivare all'obiettivo finale.
0: Grazie, certo.
1: Grazie mille a voi. Un bacio.
2: A me mi piace lo zucchero che scende in un caffè.

0: Ruggero, che bello averti avuto qui.
1: Per me è davvero stato un piacere.
0: È stato super bello e quindi io non
1: ci diamo un abbraccione. Asta pronto.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie mille.
0: Qui e in una ridente località della Riviera Ligure, prima o poi.
1: Bene, con molto piacere. Ci vedremo da quelle parti.
0: Da quelle parti.
1: Un bacio.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Sono le 13.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Scostamento di bilancio, chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa, così Giorgetti in aula. Guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev, un drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Europei di Parigi, il giorno dopo il quarto posto nella 10 km, Paltrinieri si prende la rivincita ed è bronzo nella 5 km. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. La maggioranza approva alla Camera la risoluzione che autorizza lo scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti ha detto che il nuovo debito sarà usato al massimo possibile per l'energia e solo allo 0,9% per la difesa. Ma le decisioni concrete, ha spiegato il ministro, saranno prese solo a ottobre.
7: Il governo ottiene alla Camera l'appoggio della maggioranza per uno scostamento di bilancio, nuovo debito pubblico per investimenti su difesa ed energia, come ammesso dalle regole europee. Chiederemo il massimo sull'energia, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, lo 0,6% in due anni, mentre sulla difesa ci fermeremo allo 0,9% rispetto all'1,5% all'anno per quattro anni, ammesso dalla UE. Ma le decisioni effettive saranno solo di fatto a ottobre.
8: Lo scostamento che andremo a proporre al Parlamento a settembre-ottobre sarà lì definito in termini puntuali, sia in termini quantitativi sia in termini di temporalizzazione.
7: Molto dipende, dice Giorgetti, dall'eventuale uscita dalla procedura di deficit eccessivo. Se cioè l'Italia, nei nuovi dati Istat di fine settembre, tornerà sotto il 3% di deficit, lo scostamento sarà interamente possibile, altrimenti il nostro bilancio resterà sotto vigilanza della Commissione, limitando il margine di manovra. Decisioni rinviate, ha spiegato Giorgetti, anche sul prestito europeo SAFE. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
5: Gli esteri, con la guerra in Ucraina, un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato, lo scrive l'agenzia di stampa tedesca, citando un portavoce della NATO. Nella notte intanto un pesante attacco russo su Kiev.
9: Un attacco di grande intensità effettuato con 24 missili balistici, 4 missili Zircon Onyx e altri 115 droni. Così il presidente ucraino Zelensky ha definito i raid aerei russi su Kiev e sull'intera regione. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. L'attacco ha preso di mira strutture di magazzinaggio di aziende civili, infrastrutture e una stazione ferroviaria. Gli intercettori di missili balistici avrebbero potuto salvare le vite di coloro che oggi sono stati uccisi. I nostri partner lo devono comprendere, ha detto Zelensky. Secondo la Reuters, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Intanto, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che Kiev riceverà un'ulteriore tranche da 1,4 miliardi di euro provenienti dai proventi generati dai beni russi immobilizzati. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Secondo Axios, tra oggi e domani arriverà l'annuncio dell'intesa su Hormuz. Anche Trump conferma.
11: Lo schema si ripete ormai da settimane, l'annuncio di Trump e poi la smentita dell'Iran. Teheran, spiega un funzionario al sito del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, non concluderà alcun accordo sotto minaccia e il ritardo nel raggiungimento di un'intesa tra Iran e Oman su Hormuz è anzi dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce del presidente. Qualsiasi accordo sulle future modalità di navigazione nello stretto di Hormuz non porterebbe, aggiunge l'emittente statale iraniana IRIB, alla riapertura immediata di questa strategica via navigabile. Lo stretto aprirà molto presto, aveva detto il presidente in un'intervista a Fox, oppure subiranno un colpo durissimo. Trump aveva parlato di tempi brevi, oggi o domani, per l'annuncio dell'intesa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Avviate a Ceuta le procedure di valutazione individuale dei migranti rimasti nell'exclave dopo i rimpatri seguiti all'assalto della scorsa settimana. Nessuno è passato illegalmente nell'Unione Europea, ma l'Italia non torna indietro sulla sospensione di Schengen.
12: La maggior parte dei circa 72.000 migranti che la scorsa settimana hanno oltrepassato il confine di Ceuta sono stati rimpatriati. Quasi 80 sono i morti sul lato spagnolo, almeno 20 su quello marocchino. Ma molti corpi non sono stati recuperati e alcune ONG valutano che le vittime possano essere complessivamente 140. Ma altri 6.000 migranti, di cui centinaia di minori, sono ancora in città e la situazione, ha detto questa mattina il presidente della città autonoma, ma è diventata insostenibile. Come insostenibile è l'attesa dei parenti di coloro che hanno tentato la sorte e non sono tornati. In cerca di informazioni sui loro cari, centinaia di persone si sono così radunate nella città marocchina di Fnidek, vicino al confine con Ceuta. Secondo quanto riferito dal commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, nessuno è comunque riuscito a raggiungere né la Spagna continentale né altri paesi dell'Unione. Roma però non cancella la scelta di sospendere Schengen nei confronti della Spagna e con Madrid sono ancora scintille. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Torniamo alle questioni di casa nostra. Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo ha stanziato 100 milioni per i campi flegrei. Oggi alle 18 l'assemblea cittadina dopo le proteste della popolazione.
13: Contributi da 400 a 900 euro mensili per le famiglie sfollate e un fondo per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate sono questi alcuni degli interventi previsti dal decreto varato ieri dal governo. I fondi stanziati per fare fronte all'emergenza nei campi flegrei ammontano a 100 milioni di euro. Si tratta di una prima risposta in attesa di avere un quadro completo dei danni, spiega il ministro della Protezione Civile Musumeci.
14: Ci vorrà del tempo, ci vorranno alcune settimane e tuttavia pensiamo sia intanto importante mettere gli enti locali nelle condizioni di poter subito attivarsi.
13: A Napoli il ministro dell'Interno Piantedosi oggi incontrerà i sindaci dell'area Flegrea e una delegazione dei comitati che ieri hanno bloccato per protesta il porto di Pozzuoli, chiedendo interventi urgenti nella zona colpita dal sisma. Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco. Al momento sono quasi 400 le abitazioni dichiarate inagibili, 700 invece gli sfollati, molti dei quali hanno trovato sistemazioni autonome. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E restiamo in Campania per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Dopo il trapianto di un cuore non più idoneo, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia. Lo annuncia l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale, ha aggiunto il legale. In chiusura agli europei degli sport acquatici in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri si è rifatto oggi nella 5 km arrivando terzo. A 32 anni Paltrinieri non esclude di gareggiare anche alle prossime Olimpiadi. Ascoltiamolo a Rai Sport.
15: Tutti i piccoli che vengono mi dicono che ero e sono il loro idolo, quindi sicuramente insomma tutto quello che ho fatto ha alzato il livello di questo sport. Adesso si vede, è un livello altissimo, un livello da piscina, sono tutte persone che adesso fanno doppia specialità, quindi è bello che ci sia questa competizione, io mi diverto ancora tanto, quindi quello è l'importante.
10: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 16.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
3: Un saluto da Marta Cagnola. È il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Sony Music, Milano. Un album ricco di emozioni e malinconia, si intitola Ancora Vivi, ed è il nuovo lavoro di Gianni Bismarck, all'anagrafe Tiziano Menghi. Il rapper e cantautore ci dimostra di essere diventato grande. Con questo album dimostri di essere diventato grande, come temi, approccio, stile, ma il biglietto da visita, il titolo è un'affermazione forte, Ancora Vivi, ma da cosa ti sei salvato, insomma sei ancora vivo? E hai resistito a cosa?
4: Mi sono salvato da me stesso e sono ancora vivo perché sono riuscito ancora una volta a portare quello che volevo portare senza chiedere permesso a nessuno.
3: Nella vita, capisco dai tuoi testi, non bisogna mai tirarsi indietro. E questo anche nei sentimenti, come spieghi in Dicembre, o con forza nell'ultimo bacio. Ma come mai hai deciso di aprire il tuo cuore e di raccontare così tanto l'emotività?
4: Ma io in realtà ho sempre cercato di aprirlo il cuore. E magari questa volta si è visto un po' di più, forse crescendo con l'età mi sono arrivate più parole da mettere dentro.
5: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Maturità, certo, ma anche il ricordo del luogo da cui siamo venuti. Per te questo aspetto del prima, del quartiere, è importante. C'è avverto anche una punta di nostalgia, anzi una punta di malinconia, mi sembra che permei poi gran parte del disco. L'infanzia, la schiettezza della nonna, la prima casa, mi sbaglio o è così?
1: Sì, è così, anche perché mi piace molto raccontare il mio vissuto, il mio passato, e mi piace, diciamo, ricordarlo mentre lo scrivo.

0: Roma è una metropoli, eppure è anche un insieme di paesi. Tu racconti una Roma che spesso non si conosce, come se si potesse vivere una vita semplice, quasi di provincia, no?
1: Penso che è esattamente così, e soprattutto nel quartiere dove sono cresciuto, la Garbatella, era perché mo se sta un po' allargato, è un quartiere molto di nicchia e tipo paesino, come proprio hai detto.
0: I featuring e le collaborazioni, come hai scelto i compagni di viaggio? Sono amici di sempre, sono colleghi, cosa hai rubato da loro in questo lavoro?
1: L'ho scelti per il rispetto reciproco che abbiamo e cerco sempre di non rubare mai nulla e di portare sempre il mio e le mie evoluzioni e quello che ho dentro.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Gianni Bismarck. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I recenti casi di caporalato nel mondo della moda lo testimoniano. Tracciabilità e autenticità dei prodotti sono il tema su cui si confrontano i vari stakeholder, sono ormai fattori competitivi che guidano le decisioni d'acquisto. Diventano sempre più preziosi dunque gli strumenti digitali in grado di certificare prodotti che rispettino queste caratteristiche. Noi vi raccontiamo certi logo. Focus sui trend è dedicato invece ad una tendenza che mette in primo piano le sensazioni di pancia, diciamo così, come nuova leva di marketing contro l'intelligenza artificiale, vince l'irrazionalità. Riflessione finale dedicata all'architettura, un omaggio al grande architetto scomparso Frank Gehry.

0: Che cosa raccontano le etichette dei prodotti? Sono sempre di più le informazioni che i consumatori hanno il diritto di conoscere, a garanzia di una moda trasparente e consapevole per chi la produce e chi la compra, sostenibile dal punto di vista ambientale, etico e sociale. Dal 2027 il passaporto digitale diventerà obbligatorio per tutti i capi di abbigliamento venduti in Europa. È una delle principali innovazioni introdotte dalla strategia europea per il tessile sostenibile e circolare. Attraverso un QR code o un chip digitale ogni capo potrà raccontare la propria storia, la provenienza dei materiali, i processi produttivi, le certificazioni ambientali, le persone e le aziende coinvolte. CertiLogo è una realtà italiana leader nelle tecnologie di connessione digitale applicate ai processi di autenticazione, anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti per i brand moda e lusso, fondata nel 2006 e acquisita da eBay nel 2023, ha già connesso oltre 605 milioni di prodotti di più di 80 brand in oltre 180 paesi nel mondo. Ecco che cosa ci ha raccontato Rossella Munafò, Head of Strategy and Business Innovation di CertiLogo.
1: CertiLogo è una soluzione di prodotto connesso che permette ai consumatori, utilizzando il loro smartphone, di collegarsi digitalmente con un prodotto fisico. Noi siamo specializzati nell'industria del fashion e del lusso, per cui interagendo con un'etichetta che è permanentemente collegata al prodotto fisico, o scansionando un QR code o interagendo con un chip NFC, si accede ad un'esperienza digitale attraverso la quale il consumatore entra direttamente in contatto con il brand. Siamo nati nel 2006, quindi tanti anni fa, ben prima che si parlasse di prodotto connesso, e all'epoca la nostra soluzione si concentrava esclusivamente sulla verifica di autenticità. Quindi, in buona sostanza, chiunque in pochi istanti poteva collegarsi con un prodotto e scoprire se si trattava di un prodotto autentico. Poi nel tempo ci siamo evoluti, siamo cresciuti, abbiamo iniziato a lavorare con tanti brand e abbiamo capito, attraverso le interazioni che registravamo attivate dai consumatori,

0: guardare le sue collezioni, il suo brand, il suo approccio al design di prodotto e così via.
1: Temi come la tracciabilità, l'autenticità dei prodotti diventano sempre più centrali nel mondo dei consumi, nel mondo della moda lo sono ancora di più, anzi sono il tema su cui si confrontano i vari stakeholder e anche i recenti scandali lo testimoniano. Tra l'altro dal 2027 il passaporto digitale diventerà obbligatorio per tutti i capi di abbigliamento venduti in Europa. Ecco, nel concreto, che cosa può fare uno strumento come il vostro?
0: Allora, questo è un punto molto importante perché il prodotto connesso oggi diventa una grande opportunità per i brand e anche per i consumatori grazie a questa sfida che in qualche modo il regolatore europeo ha imposto a questo settore attraverso il Digital Product Passport. Perché uno degli usi che sarà obbligatorio fare entro il 2027 di questo prodotto connesso consiste nel dare trasparenza al consumatore sul prodotto stesso, sui materiali di cui è composto, sulle sue caratteristiche di sostenibilità, di durabilità, sulle modalità di smaltimento del prodotto una volta che è arrivato al termine del suo ciclo di vita, e questa quindi diventa un'opportunità per raccontare il proprio prodotto in modo molto più ricco e anche dare visibilità a tutti gli sforzi che tanti brand stanno effettivamente facendo per rendere le loro filiere più virtuose, no? Quindi il Digital Product Passport, che è uno dei casi d'uso che arricchirà l'esperienza di prodotto connesso, è importante da questo punto di vista, sia per i consumatori perché finalmente potranno fare scelte più consapevoli, ma in realtà anche per i brand.
1: E poi c'è tutto il mondo dell'usato, del second hand, il cosiddetto pre-loved, che sappiamo tutti essere cresciuto moltissimo, in cui l'autenticità è uno dei fattori centrali.
0: Assolutamente sì, infatti questo è un altro esempio molto calzante dell'uso che si può fare del prodotto connesso. Allora, perché la nostra soluzione di autenticazione è diventata così conosciuta anche tra i consumatori e è così tanto utilizzata? Perché in realtà il tema del verificare l'autenticità del prodotto diventa molto importante, soprattutto quando si parla di rivendita. Acquisto una borsetta di marca su una piattaforma online di vendita dell'usato, insomma, sono più contenta se posso verificare che l'oggetto che mi arriva a casa sia effettivamente un oggetto autentico. Quindi l'applicazione del prodotto connesso ha lo scopo non soltanto di raccontare come nasce il prodotto quando viene venduto di prima mano, ma anche di consentire a quel prodotto di dimostrare il proprio valore nel tempo, è molto importante, soprattutto quando si parla di resale. Resale che oltretutto è un mercato in crescita e in crescita importante. Nel 2023 il fatturato generato dai prodotti di seconda mano era intorno ai 190 miliardi di dollari. Le stime di chiusura del 2025 lo vedono valere quasi 260 miliardi di dollari, quindi una crescita del 14%, crescita che si stima sarà mantenuta anche nel 2027, dove ci si aspetta che questo mercato raggiungerà circa 320 miliardi di dollari.
1: C'è un tema di omogeneità dei sistemi di tracciabilità e autenticazione nel mondo? I vari sistemi tra loro si parlano, potranno parlarsi? Qual è il contesto generale in cui operate voi?
0: Allora, questa è una buona domanda. Questi sistemi tra loro si dovranno parlare per forza, perché non esiste tracciabilità reale se la tracciabilità si ferma al momento in cui quel prodotto arriva in negozio. Una volta che arriva in negozio, il prodotto paradossalmente inizia a vivere attraverso le mani di chi poi quel prodotto lo usa e poi lo rivende e magari poi lo fa riparare e poi magari fa altre cose con quel prodotto. Quindi tracciabilità significa di più della tracciabilità della filiera. Chiaramente questo è il primo passo ed è il passo più importante in questo momento storico. I sistemi si dovranno parlare anche perché il regolatore prevede che così sarà. Noi, diciamo, fornitori di servizi, siamo al lavoro da diversi anni in realtà per studiare soluzioni che siano interoperabili e che possano consentire la raccolta e l'uniformazione dei dati e la possibilità di

0: trasferirsi informazioni su quello che poi al prodotto succede una volta che finisce sul mercato. Però è importante, secondo me, disambiguare il tema della tracciabilità e della trasparenza sulla provenienza del prodotto con il tema dell'autenticità, che sono due cose che possono sembrare simili, ma in realtà sono due cose diverse. È chiaro che un prodotto genuino che esce dalle fabbriche del brand e che racconta di essere quello che è e lo è un prodotto che può confermare la sua autenticità, ma non sta lì il problema sta in quei prodotti che in realtà copiano il prodotto originale, si raccontano come se fossero prodotti originali, si spacciano per il prodotto originale e in realtà non lo sono. Allora, una vera soluzione di autenticazione non è tale se non è anche in grado di smascherare i prodotti falsi. E questo è il vero tema importante e in questo momento ancora, a nostro parere, non abbastanza discusso dell'autenticità che deve essere garantita dal Digital Product Passport, ripeto, non soltanto come conferma del prodotto effettivamente originale, ma anche come strumento che va dato ai consumatori per poter disambiguare il prodotto originale dal prodotto falso. E questo è un tema molto grande perché il mercato della contraffazione oggi è enorme, stiamo parlando di trilioni di dollari di danno e non tutti i consumatori finiscono per comprare un prodotto falso consapevolmente. Ci sono tanti prodotti falsi oggi più che mai che sembrano veramente prodotti autentici.
1: Uno strumento come il vostro è a sua volta hackerabile, per così dire, falsificabile? È un tema questo per voi?
0: No, anzi, questo è il nostro punto di forza. Noi partiamo dal presupposto che chi copia e chi vive di contraffazione copierà e cercherà di imbrogliare su qualunque cosa, compreso il prodotto connesso. Per cui se oggi esistono dei prodotti che copiano meravigliosamente i prodotti autentici, ma poi autentici non sono, e questi prodotti non sono connessi, domani, quando tutti i prodotti saranno connessi, ci dobbiamo aspettare che anche i prodotti falsi si doteranno di una connessione e non ci sarà niente di più facile che copiare le informazioni di prodotto che si trovano sul prodotto originale per farlo sembrare ancora più facilmente un prodotto autentico. Noi partiamo da questo presupposto e abbiamo disegnato e studiato la nostra tecnologia proprio con lo scopo di smascherare questi falsi. Cioè noi siamo in grado di distinguere quando veniamo copiati, se l'utente con cui stiamo interagendo ha in mano il prodotto originale che riporta, diciamo, l'etichetta originale Certilogo, oppure ha in mano un prodotto contraffatto che ha un'etichetta contraffatta.
2: Essere e avere.
3: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
5: Riducono i rialzi le borse europee a metà seduta con Milano che resiste e viaggia in rialzo dello 0,17% sempre sui massimi. A impensierire gli investitori le notizie discordanti sullo stretto di Hormuz. Se Donald Trump ha annunciato una riapertura tra oggi e domani, l'Iran fa sapere che un eventuale accordo con l'Oman non comporterebbe l'immediata riapertura dello stretto. Le incertezze impattano sul prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra gli $80 al barile. A Piazza Affari in luce l'ottomatica più 3,6% grazie al buon andamento del comparto del gaming. Acquisti anche su Leonardo e su Unipol. Fronte opposto per Unicredit, meno 0,8%, e Moncler, meno 0,7%. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
9: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
10: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
11: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Quali sono i nuovi driver nel mondo dei consumi? Quali gli elementi che guidano le preferenze, le abitudini, le decisioni d'acquisto? Quali le sensibilità su cui deve fare leva la pubblicità? Non più la logica e la razionalità, ci dice Next Atlas, ma le emozioni, le sensazioni di pancia. Sintetizzerei così, ma ce lo facciamo raccontare meglio da Ioanna Damasco. Ciao Ioanna, ben trovata.
12: Salve Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Come definite questa tendenza? Qual è il contesto? Quali sono le parole chiave, Ioanna?
12: In Next Atlas abbiamo chiamato questa tendenza somatic intelligence, ovvero la intelligenza somatica. Quest'anno tutti abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, che nel mentre è diventata sempre più brava a parlare come noi, a pensare come noi, a esprimersi in maniera sempre più umana. E come reazione a, diciamo, a questa capacità, i consumatori ritornano al loro corpo come un consigliere di tutti i giorni. Parlano di intuito, parlano di intuizione, parlano di sensazioni, e ritornano a fidarsi, diciamo, di quello che sentono e non di quello che leggono o pensano.
1: Il primo caso ha a che fare con il packaging. Parliamo di un prodotto alimentare, raccontaci.
12: Il primo caso molto interessante, si tratta di un brand spagnolo, si chiama Guay Sauces, si tratta di salse, però non è tanto, diciamo, innovativo il contenuto di questo prodotto quanto il packaging, che è quasi privo di etichetta, riporta soltanto il nome e il gusto del prodotto, ma è un packaging molto tattile, quasi scultoreo. Quindi abbiamo diverse varianti e in ogni caso, in caso di ogni gusto del prodotto, la texture del packaging ci racconta esattamente la sensazione che proveremo a consumarlo. Quindi abbiamo per esempio la salsa piccante, che presenta come texture delle piccole spine. Quindi nel momento in cui il consumatore la prende in mano, sente questo lieve discomfort, che è qualcosa che le ricorda la sensazione di mangiare cibi piccanti. Abbiamo anche una salsa dolce che come forma ha, diciamo, una texture molto dolce, molto bilanciata, molto armoniosa, e che ci riporta la sensazione di consumare una salsa dolce, bilanciata. Quindi i gusti di questi prodotti vengono raccontati non attraverso l'etichetta, non attraverso i colori, ma attraverso la forma della bottiglia. Quindi il consumatore capisce immediatamente, in maniera tattile, di cosa si tratta, e questo packaging gli parla non tanto, diciamo, a livello razionale, ma proprio ad un livello più viscerale, attraverso il tatto.
1: Ora parliamo di una campagna out of home, così definita. Siamo nel mondo delle affissioni di ultima generazione.
12: Sono affissioni molto interessanti. Parliamo di San Montana e la loro campagna che si chiama Authentic Obsession. È una campagna molto innovativa, anche se sfrutta un fenomeno, diciamo, del tutto naturale. Si tratta di fotografie stampate però in negativo di persone che semplicemente stanno gustando il gelato. Gli spettatori di questa campagna sono invitati a fissarla per 30 secondi, e il momento in cui poi dopo chiudono gli occhi, questa immagine rimane fissata nel loro sguardo, quindi lì si ripresenta questa volta a colori. È un modo molto innovativo di presentare la campagna non sfruttando la tecnologia, non sfruttando la razionalità, ma sfruttando proprio un nostro fenomeno naturale legato a come vediamo, legato ai nostri occhi. Quindi vediamo un'altra volta un brand che, diciamo, si rivolge al consumatore sfruttando i suoi sensi, meccanismi naturali e non necessariamente il livello razionale.
1: Con il prossimo caso invece passiamo alla moda.
12: Passiamo alla moda perché il corpo diventa centrale, quindi non solo nel mondo della comunicazione ma anche nel mondo prodotto. Stiamo parlando di un brand che si chiama Coperni e a fine anno ha presentato una collezione che si chiama C-Capsule Collection. Ed è interessante questa collezione, ma non tanto per il design o estetica dei prodotti che presenta, ma per i tessuti con cui sono stati realizzati. Sono dei tessuti infusi con probiotici, quindi ogni volta che indossiamo questo tipo di abbigliamento, questi tessuti si prendono cura della nostra pelle, come se fossero delle creme. Con questa nuova invenzione il corpo quindi diventa coccolato ogni volta che indossiamo questo tipo di abbigliamento e si tratta anche di una nuova categoria che viene definita dal brand come care wear, quindi un abbigliamento che si prende cura di noi. Questa innovazione tecnologica a livello del tessuto quindi consente al mondo della moda di mettere il corpo veramente al centro. Non si tratta più soltanto di decorare il corpo o di, diciamo, aiutarci a sentirci più confidenti nel nostro corpo, ma di letteralmente prendersi cura della nostra pelle, esattamente come fa skincare. Quindi la categoria della moda e la categoria del beauty, di skincare, diventano molto più vicine.
1: Chiudiamo, Ioanna, con un'altra campagna pubblicitaria.
12: Campagna sempre nel mondo della moda, questa volta Depop, è una piattaforma di seconda mano che ha lanciato una campagna molto interessante in cui il corpo di nuovo è protagonista. Loro parlano, il brand parla di cosiddetta Depopamine, quindi la dopamina è, diciamo, la soddisfazione che proviamo quando troviamo un articolo che stavamo cercando, e questa sensazione estremamente piacevole viene rappresentata attraverso frammenti del nostro corpo. Quindi noi vediamo una serie di manifesti pubblicitari in cui vediamo pelle d'oca, occhi sgranati, la bocca spalancata, diciamo frammenti del nostro corpo che raccontano e evocano questa sensazione. Il linguaggio del corpo torna quindi centrale nel mondo della comunicazione e non ci vogliono tante parole per spiegare di cosa si tratta, perché noi immediatamente sappiamo decodificare che cosa vuol dire un occhio sgranato, una bocca spalancata. Quindi sono immagini molto potenti che non richiedono molto testo, sono molto d'impatto, e ritorniamo a quindi vedere tanto il corpo nel mondo della comunicazione pubblicitaria, che quindi ritorna protagonista come consigliere di tutti i giorni, ma anche protagonista come linguaggio del corpo, che diventa di nuovo molto evocativo e molto presente.
1: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
12: Grazie, alla prossima.
2: Il consumautore
1: è dedicata a un grande nome dell'architettura, considerato uno degli architetti più influenti del XX secolo. La nostra riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco, è scomparso all'età di 96 anni, parliamo di Franco Gehry.
13: Sì, Maria Luisa, ben trovata. Frank Gehry non è solo il primo delle archistar, quindi delle star nell'apogeo, diciamo, dell'architettura, ma è anche il primo che ha intuito l'importanza dei paesaggi percettivi. Quindi per i nostri consumatori le sue opere sono luoghi in cui rispecchiarsi e soprattutto da visitare, esattamente come fossero un paesaggi naturali. Il primo esempio che viene alla mente è naturalmente il Guggenheim di Bilbao, che a partire dal 91, da quando è cominciata la sua costruzione, è diventato la chiave per rilanciare questa città, che era una città industriale in caduta libera, diventando invece un punto di grande attrazione, proprio perché la sua non è un'architettura votata al potere economico, all'altezza, ai grattacieli, ma dà forma al caos, quindi ha queste strane forme che piacciono molto alle persone proprio perché sono misteriose e anticipano altri paesaggi, poi nel caso dei musei la cultura che li contiene. Quindi Bilbao insieme anche a Pappy, che è il cane fiorito creato da Jeff Koons, ma creato da Jeff Koons all'entrata del museo. Quindi quello che alla fine riusciva a fare questo architetto era anche di attirare a sé altri creativi, artisti che poi interpretavano il paesaggio urbano, e questo l'ha fatto in tante realtà, in tante città.
1: Canadese, naturalizzato americano, è stato definito il Picasso dell'architettura, il maestro dell'edificio in movimento. Le sue sono opere che emozionano al pari di una scultura, un quadro, quasi da sindrome di Stendhal, Francesco.
13: Sì, ed è stato anche proprio soprannominato lo storyteller del paesaggio, proprio perché aveva questa capacità di racconto usando ad esempio materiali molto particolari come il titanio, quindi materiali metallici che raramente erano stati utilizzati e che danno, forniscono questa percezione di un paesaggio che cambia perché rifrange la luce, il tramonto, e quindi è fortemente instagrammabile. Poi alla fine è un po' come tutti gli archistar che poi hanno seguito, pensiamo a Calatrava, pensiamo a Jean Nouvel, a partire dagli anni 80 hanno seguito questa strada di coinvolgere i cittadini, quindi i nostri consumatori, in queste opere che sono l'espressione della creatività e della meraviglia che anche un bambino comprende.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati. Per diversi incidenti si procede in coda sull'autosole in direzione Milano tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia, tra Fabro e Orvieto. Due veicoli in avaria segnalati sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione Rosignano, in direzione dell'Aurelia tra Cerveteri e Santa Severa. In entrambi i casi si registrano code. Per lo stesso motivo si procede incolonnati sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada, verso Gravellona. In direzione Ancona sulla 14 Adriatica, per lavori di ripristino in seguito ad un incidente, sono segnalate code tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Code si registrano anche sulla pontina a Castelromano verso Latina e per finire sulla 16 Napoli-Canosa, in seguito ad un incidente tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Queste le ultime notizie, più tardi.
0: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
1: Una classe di un liceo milanese che ha appena fatto la maturità si incontra per la tradizionale cena di commiato. Qualcuno, non si saprà mai chi, lancia l'idea di una strana riffa. Ogni anno, il 22 luglio, i compagni di scuola organizzeranno una cena, verseranno una quota di denaro, il capitale sarà investito e gli ultimi tre che resteranno in vita si aggiudicheranno il montepremi. Nasce come gioco, a quell'età del resto non si pensa alla morte, ma poco a poco emergono le meschinità. Si scommette per esempio su chi morirà per prima in base allo stato di salute, nascono le invidie, anche le macumbe, fino ad arrivare agli omicidi. Una scrittura ironica che va anche sul grottesco, un meccanismo quasi a spirale, perché diciamo che solo quando rimarranno in pochi il lettore apprenderà veramente qualcosa in più sulle loro vite, ma fin da subito possiamo dire che spiccano alcuni personaggi, per esempio Riva de Neira, che raccoglie appunto le quote e gestisce l'investimento, c'è l'onanista Brodo e poi c'è Semprini, che è un appassionato di fumetti e che sta scrivendo una monografia su Gene Hackman. Tutto questo è narrato nel romanzo I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi. Michele Mari, questo meccanismo di riffa della morte, chiamiamola così, riprende un po' la tontina del 600, no? Che era questa assicurazione sulla vita collettiva che era stata ideata, in cui l'unico sopravvissuto intascava appunto il capitale, quindi ti sei vagamente ispirato un po' anche a quel meccanismo. Ma perché applicare quel meccanismo a un gruppo di ragazzi del 75?
2: La risposta è molto semplice. Perché nella realtà io ho frequentato il liceo Berscele, la sezione A, quindi la mia classe era la terza A, eravamo in 30, anche se i cognomi e le personalità dei miei compagni erano diverse da quelle dei miei personaggi, che sono completamente inventati, però è vero che abbiamo incominciato a rivederci a scadenza quasi annuale, non con la precisione maniacale con cui si rivedono i miei personaggi, però quasi ogni anno, e alla fine si è creato un nucleo di più o meno mezza classe, una quindicina di studenti, che ha continuato a vedersi. Mentre i miei personaggi hanno un altissimo tasso di mortalità, perché sono cattivi, sono cinici, e poi c'è il caso che ci mette la zampa, e quindi insomma mi serviva per alimentare questo ritmo un po' marionettistico, un po' da comica di Ridolini, per cui i personaggi sono quasi delle marionette, quasi dei burattini che si muovono a velocità accelerata. Quindi dicevo, mi serviva un alto tasso di mortalità. Nella realtà invece, fortunatamente, le cose vanno all'opposto, per cui oggi, che abbiamo più o meno tutti 70 anni, chi più chi meno, siamo tutti vivi e vegeti.
1: Ma l'hanno presa bene i tuoi compagni?
2: L'hanno presa bene, perché stanno bene, quindi ci hanno potuto ridere sopra, però in modo del tutto innocente. Adesso non saprei dire chi, esattamente come il libro incomincia dicendo non si sa chi abbia avuto questa famigerata, questa scellerata idea di questa riffa per la vita e per la morte. Qualcuno, in occasione di una delle ultime cene, ha detto: beh, siamo ancora tutti qui, chissà quando, rivedendoci per una cena, ci sarà qualche posto vuoto. Allora è calato il gelo,
1: immagino.
2: Però poi subito ci abbiamo scherzato sopra e abbiamo detto: sì, si potrebbe anche organizzare una lotteria. E poi il discorso ovviamente è caduto, perché rischiava di diventare pesante o di cattivo gusto. Però questo spunto evidentemente ha lavorato in me, è stato come un seme gettato nella terra, per cui io un anno e mezzo dopo, avendo voglia di scrivere, ho immaginato questa vicenda.
1: Quello che si intuisce subito leggendo il tuo romanzo è che nel momento stesso in cui viene stabilito il gioco, tu scrivi già cambia lo sguardo, cioè lo sguardo dei partecipanti a quelle cene non è più innocente, perché questo gioco può essere visto sia come ok, voglio cercare di ottenere quei soldi, ma in realtà ha tante interpretazioni diverse. Come cambia lentamente lo sguardo dei partecipanti a questa cena?
2: Beh, cambia senza che se ne rendano conto, perché di fatto non tematizzano questo cambiamento. Lo sguardo cambia perché improvvisamente si vedono non più come compagni, quindi come parti di un tutto più o meno coeso, più o meno amici, però come parti di un tutto, ma si vedono come rivali, come avversari. E soprattutto incominciano a pensare alla morte non come a qualcosa di fantastico, come a un tema letterario, come qualcosa a cui un diciottenne di fatto non riesce a pensare perché si sente in un modo o nell'altro immortale, ma incominciano a pensare alla morte in modo meschino, in modo, come dire, antagonistico, in modo violento, in modo egoistico. Per cui appunto mors tua vita mea, c'è l'idea che facendo fuori il maggior numero di compagni possibili o aspettando che la morte li scelga e li elimini, la nostra vita possa, come per magia, allungarsi, possa vampirescamente nutrirsi degli anni di vita persi dagli altri. E quindi insomma diventa uno sguardo malato, uno sguardo morboso, uno sguardo nero che in alcuni suscita delle vere e proprie macchinazioni criminali, in altri semplicemente tentativi molto goffi e maldestri di maledizione, di macumba, di voodoo, di riti voodoo.
1: Beh, c'è Braudo che compra 29 pupazzetti e li tortura in tutti i modi per cercare appunto di fare queste macumbe.
2: Braudo è, come dire, un personaggio chiaramente vilipeso dalla vita, bullizzato, irrisolto, e però è un personaggio con una grandissima verve fantastica, ha un mondo intero nella testa, che è il mondo appunto del pensiero magico, per cui basta manipolare degli oggetti per cambiare la realtà, e anche il mondo del sesso non vissuto, ma proprio per questo celebrato in termini spettacolari, circensi, hollywoodiani. È un cultore della pornografia in tutte le modalità possibili, ma alla fine paradossalmente è uno dei più appagati, alla fine del libro risulterà essere, anche nelle sue fantasie masochistiche di sottomissione alla donna fatale, alla padrona, eccetera, con tutte queste, chiamiamole per comodità, perversioni, alla fine paradossalmente riuscirà a essere uno dei più, se non dei più appagati, uno di quelli che avrà avuto la vita più intensa, ecco. Tant'è vero che molti lettori mi hanno detto: io facevo il tifo per Braudo, ho visto che è arrivato molto avanti nel racconto e speravo che arrivasse fino alla fine. Io ho detto: beh, io quel che ho potuto fare ho fatto per lui.
1: Ecco, c'è da dire che nascono una serie di meschinità naturalmente fra tutti questi vari ex compagni di classe, ognuno vuole raggiungere un determinato obiettivo, però c'è anche un grande paradosso, perché i tre che arriveranno alla fine, poi in realtà si decide che dovrà essere solo uno, nel momento in cui riceverà questa somma in denaro sarà molto probabilmente abbastanza vecchio da non poterne godere fino in fondo. Allora, che cos'è questa riffa? Una voglia di allontanare la morte, una voglia di cristallizzare la gioventù che hanno vissuto insieme? Cioè, che significato assume questa riffa?
2: Sicuramente, come dire, un tentativo maldestro di esorcismo, una speranza di cristallizzazione, come dire, un meccanismo molto, anche molto comodo di competizione, perché alla fine per vincere a questo gioco non bisogna avere delle particolari abilità o competenze, bisogna semplicemente rimanere in vita. Quindi vivere significa vincere, morire significa perdere. Quindi con una semplificazione pesantissima, rozza, che porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico: se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
1: Questo è anche molto un romanzo sul passare del tempo e sulla concezione che ognuno di noi ha sul tempo passato, anche sul destino. C'è una scena, per esempio, in cui un personaggio chiede agli altri di dire sostanzialmente le patologie di cui soffrono per fare una previsione, no? Di quando potrebbe arrivare la malattia e la morte. Come vivono il tempo che passa?
2: Lo vivono in modo eminentemente, se non esclusivamente, fisiologico. Cioè il tempo che passa è la corruzione del corpo, sono gli acciacchi, sono i malanni, sono la perdita dei capelli, sono le rughe, l'ingrassamento e poi ovviamente mali ben più gravi, disturbi ben più gravi. Questo è legato al fatto che, cosa di cui non ero consapevolissimo scrivendo, ne ho preso atto a libro finito, è legato al fatto che il tempo collettivo, il tempo di quella generazione, il tempo della nazione, del paese, dell'Europa, del mondo, non esiste in questo libro. Non c'è nulla, non c'è mai un accenno.
1: Non ci sono riferimenti storici al periodo
2: politici,
1: storico.
2: Alle Brigate Rosse, al rapimento no. Moro, a Berlusconi, a Solidarność. Oltretutto, questo va in direzione contraria a quella che è stata la mia esperienza, perché io, avendo fatto il liceo negli anni 70, ovviamente ho vissuto la contestazione con cariche della polizia, lacrimogeni, manganelli, anche morti da una parte e dall'altra, e invece qui della contestazione giovanile non si parla.
1: È come se fosse una monade.
2: Come un'idea di classe, un'idea platonica di classe. Nella realtà la mia terza A nel 1974 ha saltato metà delle lezioni perché il liceo era occupato, c'erano sassaiole con la polizia. Ecco, il tempo condiviso non esiste e quindi l'unico modo che il tempo ha per manifestarsi è quello di infliggere dei segni, come se il tempo scrivesse sulla pagina, sul corpo dei personaggi, e da parte loro l'unica possibilità di, come dire, tenere il conto del tempo che passa è quella di fare un rendiconto clinico della loro situazione.
1: Ma tu la faresti mai una scommessa del genere?
2: Se me la proponessero adesso,
1: sì.
2: Tenderei a dire di no, così, sui due piedi. Poi dipende dal contesto, dall'età, dal momento. Adesso direi di no.
1: Grazie a Michele Mari, ora in libreria con I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
7: Bentrovati, io sono Franco D'Assisti. In questo episodio vi accompagno nel mondo dei Macchiaioli, il movimento artistico che ha caratterizzato il periodo del Risorgimento italiano. Giovanni Fattori è il più famoso dei Macchiaioli, è un livornese sanguigno, i suoi studi sono un po' turbolenti, lui stesso dice che solo l'arte gli sta addosso. Eppure, a ben vedere, all'Accademia di Firenze, dove è iscritto, segue i corsi svogliatamente. La politica sì che invece piace a Fattori e la segue con ardore, è un indipendentista convinto, uno di quelli che confiderà in Garibaldi. A un certo punto Fattori, nel pieno dell'ardore giovanile, fa addirittura il fattorino, distribuisce volantini per il Partito d'Azione in giro per la Toscana e sono volantini incendiari, come li definisce lui stesso. Sostiene le guerre di indipendenza, vorrebbe arruolarsi, ma i genitori si oppongono e lui alla fine desiste. Non può fare il patriota sul campo e allora diventa il pittore delle battaglie. Le sue tele sono quasi delle fotografie, raccontano quel che succede negli accampamenti, le fatiche dei soldati, quanto è dura la guerra. È così che nasce la pittura della macchia, un modo nuovo di rappresentare il mondo che cambia. Viene fuori proprio da queste pennellate di Giovanni Fattori, il livornese incendiario, quello convinto che la realtà si rappresenti meglio per contrasti. I contrasti tra le macchie di colore e lo scuro delle ombre. Come sempre, ci spiega tutto Francesca Amè.
8: Pittore ribelle, scrupoloso osservatore della natura, Giovanni Fattori è forse il più noto pittore macchiaiolo. Ma non è stato né il primo, né possiamo dire che sia lui il vero papà dei macchiaioli. Usando una metafora, si potrebbe invece dire che i macchiaioli sono fratelli diversi, accomunati da una stessa sensibilità artistica e da uno stile che ritiene che l'immagine del vero, l'immagine del reale, nasca da un contrasto di macchie di colore e di chiaroscuro.
7: Alla prossima puntata.
5: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti. Testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Artup. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Il video si chiama Stai fermo lì, come se fosse un leitmotiv della mia vita. Le persone che erano lì e le loro famiglie non sapevano, alcuno di loro non è mai uscito. Le madri che aspettano i loro figli disperati, che non sanno dove sono finiti. Tutta la situazione che ancora oggi va avanti, pensando che siamo ridotti a livelli così che purtroppo la maggior parte anche del mondo chiude gli occhi su questi fatti. Non lo voglio accettare, non è giusto.

0: È un attore talentuoso, così come altrettanto promettente poteva essere il suo futuro nello sport, nel calcio, magari nel badminton. La vita, il destino, il regime di Teheran hanno fatto invece di Babak Monazami un dissidente iraniano, vittima di un'odissea tra Iran, Italia e Germania, che ancora non è finita. Una storia che è diventata anche un documentario, dal titolo Stai fermo lì, così come è intitolato un celebre video della cantante Giusy Ferreri che vede Monazami co-protagonista. Documentario pluripremiato realizzato dalla giornalista Clementina Speranza. Benvenuta Clementina a Olimpia, la città dello sport.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a chiunque in ascolto adesso.
0: Ecco, come nasce l'idea del documentario?
1: L'idea nasce da un'esigenza, ovvero quella di dare voce a Babak Monazami, che è un giovane persiano. E io conoscevo già la sua storia e avevo provato tante volte a sentire, non mi occupo di cronaca, inchiesta e politica, e provavo a portare questa sua voce a colleghi giornalisti, ma con scarsi risultati, per cui ho deciso un giorno di puntargli la telecamera, tant'è che sono io a riprenderlo, è tutto reale, documenti, le immagini di repertorio, le sue emozioni e persino le sue lacrime, purtroppo.
0: Progetto che sembra calarsi perfettamente nel momento drammatico che stiamo vivendo, tra le recenti proteste di piazza in Iran contro il regime degli Ayatollah e il deflagrare del conflitto tra Teheran da un lato, Washington e Tel Aviv dall'altro.
1: Il documentario nasce ancora prima di questa rivoluzione, quindi ancora prima del 28 dicembre. Il trailer inizia dicendo, uno dei due trailer inizia dicendo la frase storia di un ragazzo persiano. In realtà la storia di Babak è l'esempio di tantissime storie che si ripetono. Storie di ragazzi iraniani che purtroppo si ripetono perché continuano a vedere violati i loro diritti e continuano a lottare per la libertà. Babak è uscito dall'Iran, è scappato dall'Iran oltre 20 anni fa e le storie sono uguali.
0: Storia e quindi storie di violenze e vessazioni.
1: Vessazioni sì, in Iran fino a che appunto lui riesce a scappare in maniera rocambolesca e viene in parte raccontato nel documentario. Poi arriva in Italia ed è questo un periodo felice nella sua vita, ma purtroppo a seguito di un SMS con delle minacce, di un altro tipo di minaccia che era arrivata alla sua cassetta postale, gli consigliano di allontanarsi da Milano, città nella quale lui si trovava benissimo, ha ricostruito la sua vita felice. E lì finisce in Germania, dove ricomincia un calvario e nuovamente con i diritti violati.
0: Perché Clementina, cosa gli accade?
1: Viene fermato perché sostenevano, la polizia tedesca sosteneva, tra l'altro era andato lui alla stazione di polizia per denunciare il furto di una valigia e la polizia tedesca asserisce che i documenti di Babak fossero falsi. Cosa non vera, tutto documentato, e solo dopo 7 anni danno in mano a Babak un documento che attesta che la polizia tedesca aveva sbagliato a considerare falsi i suoi documenti.

0: vera e propria odissea che continua ancora oggi, come ci ha raccontato lo stesso Babak Monazami in un incontro qui a Milano, vicino a quell'arco della pace che nel febbraio-marzo scorso ha ospitato il braciere olimpico, simbolo universale di unità e tolleranza tra popoli ed esseri umani. E talento sportivo, Babak lo era davvero da adolescente. Oltre che grande appassionato del nostro calcio, la qualcosa gli ha permesso di imparare bene la nostra lingua.
1: Sì, certamente, perché dall'infanzia seguivo la Serie A con due giocatori preferiti, Roberto Baggio e Paolo Maldini.
2: Quindi insomma, seguendo i tuoi campioni hai imparato anche bene una passione che è poi diventata anche per il nostro paese, no?
1: Sì, certamente, poi questa passione è sviluppata verso Roberto Benigni, che volevo capire veramente che cosa presenta nella lingua originale, e poi ho scoperto un giardino di paradiso che dovevi entrare dalla porta della lingua italiana.
2: Tra l'altro sei stato anche, prima di intraprendere la carriera appunto di artista, sei stato anche calciatore di buon livello nel tuo paese, vero?
1: Sì, io posso definirlo così, che c'era una allenatore nazionale che era venuto alla nostra città e ha esaminato 3.000 giocatori e poi tra di loro mi ha tirato fuori e ha detto a tutti noi: io sto cercando un giocatore come lui, che vedo il suo futuro, che giocherà anche in Europa, però purtroppo poi ho dovuto lasciare.
2: Eh sì, e qui inizia quindi talento non banale, e qua però inizia tutta un'altra storia che si intreccia con la storia che stiamo vivendo ormai da decenni appunto, e soprattutto in questi giorni. Perché allora abbandonare queste prospettive e il paese in cui sei nato?
1: Allora, io subito ho realizzato, perché avevo già un'altra esperienza anche nel sport badminton da molta infanzia, che purtroppo in Iran sport non è un'attività fuori dalla politica, e sei obbligato a seguire le linee che vuole il regime, perciò io non potevo accettare a qualsiasi prezzo arrivare a un successo magari a livello sportivo. Ho dovuto lasciare, poi ho visto anche tanti ragazzi come me molto talenti che sono stati eliminati solamente perché avevano un'altra religione o non avevano connessioni politici dentro il regime, perciò ho capito: non ci sarà nessun futuro per me, o un giorno devo obbedire tutto quello che vuole il regime e probabilmente anche sarà criminale.
2: Quindi c'è un'influenza diretta, no, del regime di Pasdaran anche sull'espressione sportiva, sull'organizzazione sportiva, insomma chi non si allinea è escluso.
1: Sì, questo è stato proprio dal primo giorno che sono arrivati al potere. Posso nominare un grande allenatore, diciamo portiere storico dell'Iran, Nasser Hejazi, che lui è stato anche invitato a giocare in Manchester United e poi l'hanno eliminato perché lui portava cravatta, e tanti altri come lui sono stati eliminati dal nazionale, che avevano anche successo a livello mondiale.
0: Sentivamo dalla sua stessa voce, Clementina Speranza, delle passioni sportive di Babak Monazami. Anche queste frustrate ai noi e ai lui dalla violenta repressione da parte del regime attualmente al potere a Teheran. Destino che, come sappiamo, è stato condiviso purtroppo anche da molti sportivi di alto livello in Iran.
3: A proposito di sparire nel nulla, c'è la storia di Rashid Mazahiri, 36 anni, portiere della nazionale iraniana, conosciuto anche in Italia. Il suo arresto è venuto il 25 febbraio dopo aver scritto "Khamenei sei Satana", quindi per un post. E gli agenti hanno fatto irruzione a casa sua, lo ha riferito la moglie e non si hanno più notizie. È sparito dal sistema carcerario, non risulta da nessuna parte. Stessa cosa è successa a Jassem Vishkai, 43 anni, campione del mondo di karate, sparito nel nulla. Sono entrati a casa sua e hanno confiscato i dispositivi elettronici. E poi c'è la storia di Masood Zatpavar, detto Mehdi, Lui era due volte campione del mondo di bodybuilding, era amatissimo in Iran, l'idolo di tutti i bodybuilder. Di solito sui suoi social postava diversi video degli allenamenti, ma nell'ultimo periodo i suoi post avevano un tono diverso. E una delle frasi che era negli ultimi post diceva: non sono un oppressore, non sono un traditore, non sono un nemico, non sono uno straniero, sono iraniano. Ho ancora il ricordo di quando ho alzato la bandiera, mi scendono le lacrime nel ricordare questo, ma voi ci avete tolto, riferendosi al regime, ci avete tolto il pane, il conforto, la dignità, il rispetto, e noi non meritiamo questo, non meritiamo di soccombere con proiettili, pistole, minacce e uccisioni.
0: Sportivi che non vengono colpiti certo a caso, vale la pena ricordarlo.
3: La censura, sì, diciamo che attacca i giovani campioni e giovani atleti per lasciare un messaggio chiaro, ovvero nemmeno gli eroi nazionali sono al di sopra della punizione se sfidano la Repubblica Islamica. E quindi la decisione del regime iraniano è quella di giustiziare campioni sportivi, ed è una decisione strategica. Spesso questi ragazzi erano anche i leader delle manifestazioni che sono iniziate e della rivolta che è iniziata il 28 dicembre 2025. E ricordiamo che nelle giornate dell'8 e del 9 gennaio 2026 sono stati uccisi tra i 30.000 e i 40.000, gli oltre 40.000 iraniani, tra questi tantissimi atleti.
0: Sportivi e soprattutto sportive iraniane che vi sono state vicine nel cammino che il documentario sta facendo, vero Clementina?
3: Sul palco accanto a noi, in una proiezione a Milano, c'erano quattro calciatrici della nazionale iraniana di calcio che gioca in Italia, e a Torino per l'esattezza. Era presente la capitana Atiye Mazi. Ognuna di loro sul palco ha raccontato brevemente la propria storia, ma ha portato anche la storia di alcuni atleti che o sono stati uccisi in Iran durante questa rivoluzione o sono stati arrestati, e alcuni di questi invece sono spariti nel nulla.
0: Eh sì, lo abbiamo tragicamente ricordato oggi. Davvero speriamo che questo scenario possa migliorare, così come la situazione di esule di Babak Monazami, che ben hai raccontato nel pluripremiato documentario intitolato Stai fermo lì, realizzato appunto da Clementina Speranza. Grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie a te Dario Ricci, grazie a chiunque ci ha ascoltato, e mi auguro che l'Iran possa liberarsi.
0: Breve pausa ora, poi qui a Olimpia vi racconteremo un'altra storia di un libro, di un video, di un grande campione, di diritti persi ma anche ritrovati attraverso lo sport.
4: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica, e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24, che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
5: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Olimpia.
6: The greatest man I ever met. To say he was the greatest boxer is... it's a put down. He was bigger than boxing. He was bigger than anything. If you are a movie star and you went out to see Muhammad Ali, you become a better movie star, a better lawyer, a better doctor. He was truly the greatest.
7: George Foreman, morto all'età di 76 anni, ex campione dei pesi massimi, ha combattuto e perso contro Muhammad Ali nell'indimenticabile Rumble in the Jungle nel 74, poi la conquista del titolo due decenni dopo, che lo rese il più anziano campione del mondo nella categoria dei pesi massimi.
0: Le parole di George Foreman dedicate a Muhammad Ali, l'annuncio della morte di Big George avvenuta a 76 anni il 21 marzo 2025. Il tutto sulle note di Fabrizio De André. Suggestioni che ci arrivano appunto da Creuse Ademas, nuova casa editrice che tra i suoi libri d'esordio ha voluto pubblicare Dio al mio angolo, la biografia del grande campione dei massimi. Affiancandola però anche con la produzione di un cortometraggio, Aurora, questo è il titolo, che racconta appunto una storia di riscatto sociale attraverso la box, storia che ha come protagoniste due ragazze appassionate di pugilato nel quartiere CEP di Genova Pra, e Aurora è proprio colei che tramite la box troverà infine la sua strada. Progetto che ci ha incuriosito qui a Olimpia, e allora ne parliamo col regista di questo cortometraggio e responsabile anche delle produzioni audiovisive di Creuse Ademas, Edoardo Fantini. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
8: Grazie Dario dell'invito, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Insomma, Edoardo, Foreman ispiratore per voi di un progetto editoriale molto articolato, come lo avete messo a punto?
8: Allora, è molto semplice, nel senso che ogni volta che decidiamo

0: che in qualche modo sia riconducibile ai contenuti del libro. In questo caso il libro, scritto appunto da Foreman, racconta di come la Vox in qualche modo lo abbia salvato da quelli che sono i rischi di un giovane che cresce alla periferia, in questo caso, nel suo caso, di Houston, nei quartieri, diciamo così, ghetto di Houston, e lui, in maniera, devo dire, anche molto efficace, racconta di come sia stata proprio la Vox, diciamo così, a tirarlo fuori da quelli che sono sostanzialmente i rischi che si corrono in una grande periferia, microcriminalità, spaccio, delinquenza, eccetera. Io personalmente sono rimasto molto colpito da questa parte in cui lui racconta, diciamo, questo riscatto, no? Di fatto è a tutti gli effetti un riscatto sociale che lui ha in qualche modo guadagnato attraverso lo sport.
1: Da qui avete iniziato a guardarvi intorno a Genova e dintorni, appunto.
0: Sì, noi dopo aver letto questo libro abbiamo cominciato a fare un po' di ricerche nelle palestre popolari, nelle palestre delle periferie della città, e abbiamo scoperto che in una palestra in particolare del quartiere CEP, che è appunto un quartiere tipico di edilizia popolare, di case popolari, spesso anche ci sono situazioni, diciamo, come negli altri quartieri delle altre grandi città, ci sono situazioni di anche estreme da un punto di vista sociale, no? Case occupate. E diciamo, come ti dicevo, siamo venuti a sapere che in una di queste palestre c'era questa giovane promessa del pugilato femminile, e abbiamo deciso di raccontare la sua storia. Lo abbiamo fatto coinvolgendo lei e coinvolgendo i ragazzi del quartiere, quindi non abbiamo lavorato con degli attori fatti e finiti, ma abbiamo chiesto ai ragazzi di prestarsi a questa esperienza. Tieni presente, Dario, che in un quartiere come il CEP di Praa non ci sono grandi opportunità per i ragazzi, quindi insomma noi abbiamo voluto offrire loro questa possibilità di scoprire un mondo che poi è il mondo degli audiovisivi, del cinema, eccetera, e lo abbiamo fatto così, puntando molto sulla loro genuinità, e quindi è venuto fuori questo corso.
1: Esperimento riuscito, direi, Edoardo, soprattutto sotto il profilo formativo, educativo, anche per le ragazze e i ragazzi che appunto hanno partecipato alla realizzazione del video.
0: Assolutamente sì, è Foreman stesso a raccontare questo aspetto, e noi lo abbiamo, devo dire, riscontrato con le debite proporzioni, naturalmente, attraverso questa esperienza. Diciamo che il cortometraggio esplora appunto il valore della Vox come strumento di riscatto sociale. Nella fattispecie, se posso, diciamo così, accennare un minimo alla trama, no, di questo lavoro che abbiamo fatto, è la storia di due ragazze quasi coetanee, cresciute appunto nello stesso quartiere popolare, che però reagiscono in modo opposto al disagio. Una in particolare riversando la propria rabbia sul mondo, l'altra trovando appunto nella disciplina del pugilato un modo per trasformarla, e appunto questa è Aurora. Le differenze tra le due, diciamo così, emergono in un piccolo episodio di bullismo al femminile, dove appunto da una parte c'è frustrazione e aggressività, e dall'altra invece abbiamo autocontrollo e concentrazione, diciamo così, no? E disciplina soprattutto. Ecco, quello che noi abbiamo colto è proprio il valore della disciplina, in questo caso una disciplina sportiva, che in qualche modo rende giustizia a quelle che sono le differenze nell'approccio di queste due ragazze. Le riprese le abbiamo poi effettuate in un quartiere completamente deserto, per accentuare un po' anche il senso di solitudine delle protagoniste, che poi guardando il corto si percepisce.
1: Ecco, Edoardo Fantini, a partire da questa esperienza ti chiedo, il pugilato riesce ancora a svolgere questo ruolo formativo, pedagogico, direi?
0: Ma sai, io credo di sì. Il pugilato è uno sport

0: popolare, assolutamente popolare. E quindi questo, secondo me, rappresenta proprio una strada, una via preferenziale diciamo così, a sviluppare il proprio autocontrollo, a sviluppare determinate, come posso dire, sensibilità anche in qualche modo, no? Che ti portano ad avere consapevolezza della tua forza e secondo me cambiano il tuo modo di pensare. Io questo l'ho riscontrato sia leggendo il libro di Foreman, molto interessante da questo punto di vista, e anche così nella conoscenza di questa ragazza, che pur essendo una ragazza, diciamo così, quando l'ho vista sul ring, quando mi ha fatto le riprese sul ring, io sono rimasto assolutamente impressionato per la sua forza. Per la sua forza fisica anche, no? Ma nel momento del confronto con invece la sua omologa che non praticava la disciplina e che quindi sprigionava questa rabbia in maniera quasi incontrollabile, incontrollata, insomma, le differenze sono venute fuori. Quindi io credo che sì, che il pugilato possa rappresentare esattamente questo.
1: E sotto il profilo personale, cosa ti ha lasciato questa esperienza?
0: Lavorare nelle periferie, conoscere questi ragazzi che inevitabilmente vivono delle situazioni di isolamento, isolamento sociale, isolamento personale, entrare nelle palestre, vedere questi ragazzi come si pongono anche. Io sono rimasto colpito in particolare dalla serietà e dalla disciplina che questi ragazzi mettono nei loro allenamenti, nell'ascoltare i loro allenatori, nel mettere in pratica. E soprattutto, io ti dico la verità, sono rimasto molto colpito anche del rispetto che hanno dell'avversario, che è una cosa che su altri sport, in particolare quelli più diffusi, insomma, adesso senza inimicarmi, come dire, gli appassionati di sport che cosiddetti maggiori, non troviamo. Nel pugilato abbiamo riscontrato da questa piccola esperienza, perché di piccola esperienza si tratta, il rispetto dell'avversario. La cosa che ti devo dire, questa esperienza mi ha dato di più. Io che non sono né un appassionato di pugilato particolare, insomma, conosco lo sport, conosco le dinamiche, conosco i grandi campioni, eccetera. Però ecco, il rispetto dell'avversario e la consapevolezza della propria forza sono le due cose che mi hanno colpito di più in assoluto, producendo questo lavoro, insomma, questo piccolo cortometraggio.
1: Edoardo Fantini, regista e responsabile audiovisivi per Creuse Adhémar, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a te Dario, grazie ai tuoi ascoltatori e un saluto a tutti.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta. Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le borse europee proseguono deboli, adesso però recuperano qualcosa nelle ore precedenti. Parigi e Francoforte hanno fatto una breve puntata in territorio negativo per poi risalire. Il mercato cerca di capire quanto siano vere le notizie che riguardano lo stretto di Hormuz ad impensierire gli investitori, le prese di posizioni che continuano ad essere discordanti, perché Trump ha annunciato la riapertura tra oggi e domani, mentre la TV di Stato iraniana avrebbe fatto sapere che un eventuale accordo con l'Oman non comporterebbe l'immediata riapertura dello stretto. Di conseguenza ancora nervosismo sul fronte del petrolio. Il Brent a Londra è risalito a $80.50, il greggio americano è sopra i 76. Le borse europee intanto procedono positive in questo momento. Da segnalare un dato economico diffuso proprio pochi minuti fa, riguarda l'andamento del mercato del lavoro. Venerdì arriva la disoccupazione di luglio negli Stati Uniti, oggi abbiamo molti dati sull'occupazione nel settore privato. C'è stato un dato positivo a luglio, però inferiore alle attese, secondo il rapporto mensile redatto dall'agenzia ADP, che è quella che si occupa di preparare le buste paga. Sono stati guadagnati 44.000 nuovi posti di lavoro rispetto al precedente, le attese erano per la creazione di 75.000 nuovi posti di lavoro. Andiamo alle borse: Parigi più 0,03, Francoforte più 0,20, Milano più 0,41. In evidenza l'automatica più 3, Leonardo più 2,7, Buzzi più 2, Telecom più 1,93, Italgas più 1,87, Saipem più 1,79. I peggiori titoli, cali di oltre mezzo punto per Unicredit e Moncler. Per ora è tutto.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Riva, sigla il suo meraviglioso secondo tempo, 85-80. La Coppa dei Campioni torna in Italia, dove si gioca il miglior basket del mondo, fuori dagli Stati Uniti. E viva Dio, questa volta la sentenza del campo è giusta. Alle due occasioni nelle quali il Maccabi si è rifatto sotto, la Squib ha replicato sempre, ricacciando indietro gli avversari. 86-80, ecco, 6 secondi, 5, rimbalzo di Riva, lotta Riva, serve Kupek, è la vittoria! La Squib si abbraccia in campo, la vittoria nella Coppa dei Campioni 1982.
2: La voce di Aldo Giordani, i canestri di Antonello Riva, gli assist di Pierluigi Marzorati. Capitale della pallacanestro italiana, europea e pure mondiale, Cantù, nella prima metà degli anni Ottanta. Altri tempi, si dirà, ma nell'attesa che i canturini tornino davvero grandi sotto canestro, sul parquet c'è un'altra Cantù, un altro pezzo di Brianza, che poi sono la stessa cosa perché la palla a spicchi è unica e indivisibile, nata proprio in quegli anni e che in questi giorni andrà a caccia della Champions Cup, la Coppa Campioni del basket in carrozzina. Sì, perché la Briantea 84 Basket, oltre a essere la punta di diamante della polisportiva paralimpica brianzola, è anche la corazzata della nostra pallacanestro paralimpica. E allora siamo andati a trovarli nella loro casa, i brianzoli, il Palameda, per parlare di un sogno europeo, certo, ma anche dei mille rimbalzi di quella palla a spicchi dentro e fuori dal parquet paralimpico. Siamo qui nel Palameda, la casa, la fortezza della Briantea 84, fortezza del basket in carrozzina, di questa polisportiva dello sport paralimpico che appunto però non ha solo sotto canestro le sue punte d'eccellenza. Ne parliamo oggi di questa grande avventura di sport e di vita col presidente Tony Tomaselli. Benvenuto a Olimpia, o meglio, grazie per ospitarci oggi qui nel Palameda.
3: Grazie Dario, grazie a voi.
2: Avventura assolutamente eccezionale quella della Briantea 84, qui di fronte a noi le tante coppe vinte da questa che è una realtà appunto che non è solo basket in carrozzina ma una vera e propria polisportiva paralimpica.
3: Sì, nasce nell'84, Briante 84 è proprio l'anno della nascita del nostro club e nasce da una visione geniale del nostro fondatore Alfredo Marson, che nell'84 nel cuore della Brianza pensa che anche i ragazzi con disabilità abbiano il diritto di fare sport e anzi che dallo sport possano trarre come le persone senza disabilità del grande beneficio di benessere psichico, fisico, loro e le loro famiglie. E quindi questa è un po' l'idea, da lì è nata Briantea 84.
2: Briantea 84 che ha un rapporto davvero peculiare con il territorio. Ecco, come lavorate un po' con le istituzioni locali?
3: Siamo in collegamento con diverse realtà, le scuole, degli istituti come la nostra famiglia o come altri istituti che ci segnalano ragazzi che possono venire a fare sport e che traggono quindi da questa attività beneficio, ed offriamo un portafoglio di attività largo, direi, perché Briantea fa nuoto con ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali e disabilità fisica, calcio dove abbiamo una squadra di ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale e una squadra integrata, la chiamiamo, è una squadra in cui ragazzi con e senza disabilità giocano insieme il campionato CSI. La stessa cosa lo facciamo con il basket in piedi, perché per noi il basket è in carrozzina, per cui specifichiamo sempre quando invece è basket in piedi. Anche lì, come nel calcio, abbiamo le due squadre, quella dei ragazzi con disabilità e quella integrata. C'è anche nuoto e c'è anche l'atletica. Abbiamo 160 atleti atleti con una cinquantina di volontari che sono allenatori, accompagnatori. Volutamente abbiamo delle quote, ecco, annuali, sono delle quote assolutamente politiche che teniamo il più basso possibile, e poi diamo modo ai ragazzi anche di cambiare disciplina, perché c'è chi inizia col nuoto e poi passa al basket in carrozzina e poi magari passa al basket in piedi. Abbiamo diverse, ci piace offrire più formule e far scegliere ai ragazzi l'attività che più gli piace.
2: Parlano i trofei, no, che ci circondano in questa sala meravigliosa. La sfida è duplice: arrivare a conquistarle, quelle coppe e quelle medaglie, ma soprattutto, lo diremo tante volte oggi, convincere e far conoscere alle persone che ancora non sanno che c'è questa possibilità, che lo sport paralimpico si può fare. Non vuol dire necessariamente arrivare alle Paralimpiadi, vuol dire invece quasi obbligatoriamente uscire dalla propria stanza, uscire dal proprio trauma per riaprirsi alla socialità.
3: Hai proprio descritto benissimo lo spirito di Briantea, che è uno spirito sinceramente agonistico. Le nostre squadre, i nostri atleti scendono in campo per vincere. Detto questo, c'è tutto il lavoro a monte che è affascinantissimo e che a volte è anche un po' difficile, perché è un mondo, quello della disabilità, che è poco conosciuto ancora in Italia nel 2026. Ed ecco che come Briantea facciamo anche questo, svolgiamo questo ruolo di comunicazione, andiamo nelle scuole e parliamo ai ragazzi degli ultimi anni delle elementari, delle medie, delle primi anni di liceo, parliamo proprio di disabilità, di tifo positivo e di inclusione. E in questi programmi andiamo con i nostri atleti come testimonial e anche lì intercettiamo non solo atleti che potrebbero venire a far sport da noi, ma anche andiamo a intercettare un po' questi giovani e andiamo a parlar loro di dimensioni che altrimenti non incontrerebbero mai.
2: Presidente, si riesce a far rete?
3: Io credo che ci siano ampi margini di miglioramento in questo senso. Ci sono tante realtà che pensano ognuna alla propria sopravvivenza e questo è un po' il tema. Sarebbe veramente molto bello poterci organizzare meglio, metterci più in rete tra noi associazioni, non solo nell'organizzare tornei, ma anche proprio nel, per esempio, nel sensibilizzare le autorità. E abbiamo vicini a noi abbiamo il ministro della disabilità, il ministro Locatelli, che si spende e con noi e con mille altre associazioni, però io credo che realtà come Briantea e come, pur ripeto, mille altre ce ne sono in Italia, avrebbero bisogno di una vicinanza anche economica per supportare le attività che vengono svolte e che comportano costi sempre crescenti.
2: Presidente Tony Tommaselli, allora, tanto lavoro fatto, tanto lavoro da fare, ma so che c'è un appuntamento agonistico davvero vicino, allora avviciniamoci insieme al parquet del Palameda, perché questi palloni non stanno rimbalzando a caso, c'è una Coppa Campioni che brilla sullo sfondo di questo splendido campo da gioco. Grazie intanto per essere stato nostro ospite qui a Olimpia.
3: Grazie mille Dario, grazie a Radio 24.
2: L'allenamento della prima squadra sta per cominciare. A bordo campo Carlo Orsi, per tutti Charlie, storico dirigente del settore giovanile della Briantea 84. Ci aiuta lui a capire come si costruisce un team di elite nel basket paralimpico italiano, a partire dal sempre difficile reclutamento dei potenziali giocatori.
4: Purtroppo è veramente un nodo nevralgico, perché ce n'è pochissimi in Italia. Non si sa se dire per fortuna o per sfortuna. Però niente, il reclutamento noi lo facciamo, andiamo nelle scuole, negli ospedali, negli oratori, nelle società sportive, facciamo reclutamento così e cerchiamo la gente. Si fa fatica perché i genitori soprattutto sono un problema con questi ragazzi.
2: Tocchi un altro elemento chiave che stiamo sottolineando. È chiaro che poi si cerca l'atleta professionista ad alto livello, ma è importante far avvicinare i ragazzi e le ragazzine al parquet, cioè far vedere che c'è questa possibilità, no?
4: Sì, sì, è importante portarli fuori da casa soprattutto, perché poi dopo trovi quello bravo che arriva anche alla Serie A, però per noi il reclutamento è qualsiasi ragazzino che non sta in casa seduto a far niente, ma viene qua, gioca con dei compagni e si diverte, è quello a cui tendiamo noi, farli divertire, farli uscire di casa e fargli vedere che comunque possono fare qualcosa, possono fare uno sport senza problemi e senza vincoli.
2: Ecco, in questo senso Brianteo 84 come supporta il ragazzino, la ragazzina che vogliono avvicinarsi al gioco?
4: Allora, se riescono a venire qua, la logistica, se riescono a venire qua per conto loro, per esempio, settimana scorsa ha cominciato a venire da noi un ragazzo di Biella e viene lui col treno, fa tutto qua. Lui non è un ragazzino, lui ha 24 anni, però noi prendiamo tutti, cioè nel senso, poi dopo se dovessimo fare il campionato come si faceva una volta giovanile va dagli 8 ai 20 anni, invece adesso stiamo facendo un campionato WISP che non ha limiti di età, perciò riusciamo, e questo arriva da Biella da solo, per dire. Però per esempio ci sono un paio di ragazze di Milano che se riescono li portano qua, se i genitori non possono andiamo a prenderli noi e li riportiamo a casa noi, non è un problema. Le carrozzine, noi abbiamo un magazzino con molte carrozzine, un po' comprate, un po' donateci, un po' i ragazzi della prima squadra quando cambiano la carrozzina ci lasciano la loro carrozzina vecchia, perciò riusciamo ad avere carrozzine, palloni e tutto.
2: Ecco, ti chiedo anche quanto può costare una carrozzina in buono stato per poter fare l'attività, diciamo, anche a livello iniziale, amatoriale, e come anche l'attività sportiva qui per i ragazzi ha un costo, è gratuita, come viene gestita?
4: Allora, vabbè, partiamo dal fondo, chiaramente pagano una retta, la società aiuta chi magari ha problemi, comunque pagano una retta e la carrozzina la diamo noi, tutte le cose le diamo noi, quando andiamo alle trasferte andiamo con i nostri pulmini. E la nota dolente è il costo della carrozzina. Allora, una base basilare di quelle che si usa per iniziarli sulle 4.000 euro più o meno. Quelle che vede dei ragazzi della Serie A, che per fortuna molti glieli passa la federazione, molte con qualche sovvenzione così riusciamo ad averle, quelle vanno sulle 10.000 euro, perché sono proprio fatte su misura, in titanio, sono proprio comunque una carrozzina per quelli che iniziano sulle 4.000 euro.
2: Insomma, un bel investimento, è importante. Ancora ti chiedo, da esperto che conosce il settore, che lavora con i ragazzi, quali potrebbero essere le linee guida per uno sviluppo futuro del movimento a livello di base giovanile? Ecco, qualche suggerimento.
4: Il suggerimento di riuscire a muoversi come facciamo noi nelle scuole, negli oratori, nel territorio, per cercare di portare i ragazzi e cose, come dicevo prima, parlare anche con i genitori, perché sono loro quelli che tengono i ragazzi in casa. Stiamo migliorando, ma non è ancora proprio questa inclusione, non è ancora proprio come vorremmo noi.
2: So che sviluppate appunto il progetto Be Inspired, no? Fate incontrare gli atleti con le scolaresche, con i ragazzi nelle scuole.
4: Sì, portiamo i ragazzi nelle scuole, raccontano la loro storia. Chiediamo ai ragazzi di fare le domande sia sulla vita privata che sul basket in generale, nel nostro caso il basket, proprio per questa inclusione, per far capire alla gente, alle persone che si può fare sport anche in carrozzina.
2: Qualche istante di pausa, poi entreremo sul parquet del Palameda per scambiare qualche passaggio e tante parole con i campioni della Brianteo 84 Basket.
0: Strade in diretta. Bentrovati, un saluto a tutti voi. Sull'autosole in direzione Napoli si procede in coda per 6 km a causa di un veicolo in avaria tra Fabro e Orvieto. 5 km di coda segnalati per un incidente in direzione Milano tra Firenze Scandicci e Barberino. Nella stessa direzione, per un veicolo in avaria si rallenta tra Calenzano e la variante di Valico. Ancora un veicolo in avaria è la causa di code che si registrano sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla 14 Adria
5: pratica, per lo stesso motivo, sono segnalate code tra Ortona e Lanciano verso Taranto. Si procede incolonnati sulla Pontina a Castel Romano verso Latina, tra Spinaceto e il Grande Raccordo Anulare verso la Capitale e per un incidente sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Per incidente sono segnalati 2 km di coda tra Masone e Ovada, siamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, in direzione Gravellona. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva, sul sito di Radio 24, più tardi.
0: Olimpia.
6: Curiosità più semplice è il campo, il nostro campo è lo stesso di un campo regolamentare, chiamiamolo il basket in piedi, non ci sono nessuna differenze. A seconda peculiarità può darsi che sia la nostra carrozzina, sono carrozzine costruite ad hoc, sia a seconda della nostra disabilità e sia a seconda anche del modo in cui vogliamo giocare. Costruire la carrozzina ad hoc per il nostro gioco e per sentirla proprio bene, come io dico sempre, per far capire a un paio di scarpe, deve essere proprio costruita perfettamente su di noi e ci deve rispondere come vogliamo noi. Passi, per noi viene chiamato spinte, quindi noi non possiamo toccare per più di due volte le nostre ruote senza palleggiare. Quindi una volta fatte due spinte dobbiamo per forza palleggiare o passare il pallone, se no viene chiamata spinte.
2: Poche semplici differenze, tutte qua, come ci ha spiegato una voce che tra pochissimo ritroveremo sul parquet del Palameda, la casa, meglio dire la tana, della Briantea 84 Basket in Carrozzina, campione d'Italia e che ora punta alla Champions Cup. Perché in fondo il basket, e forse tutto lo sport, è uno solo e bastano quindi pochi adattamenti per renderlo davvero universale. Di esperienza internazionale ne ha da vendere il coach dei Brianzoli, argentino, che ha giocato e allenato in diversi campionati europei.
7: Siamo qui nella stanza di Cristian Gomez, coach della Briantea 84. Il libro degli schemi e i video sono già sul tavolo, coach, per questo appuntamento importante, le Final Four della Coppa Campioni, grande obiettivo della Briantea 84.
8: Sì, veramente sì, è un grande obiettivo, è storico per la squadra, di 8 anni fa che non si gioca in una Final Four per la Briantea, sì che adesso lo più difficile è anche lo più divertente, credo io.
7: Tante esperienze in Italia e all'estero, qual è la cosa particolare del basket in carrozzina italiano, del movimento italiano, qual è la caratteristica principale?
8: Io che ho giocato in Spagna, anche nella Germania, penso che il basket italiano è di più intelligenza, non tanto il fisico, non tanto la velocità, ma sì l'esperienza, la intelligenza. È per questo che è difficile la Liga italiana, difficile la Coppa. Tanto in Spagna come in Germania penso che è un po' più fisico il gioco.
7: Partendo dal livello del nostro campionato, quale può essere lo sviluppo del movimento italiano in confronto appunto a quello che lei ha conosciuto in Europa?
8: No, sì, penso che anni e anni di più, il movimento sta crescendo, è importante noi, per esempio, che con 1200 persone nel palazzetto è una cosa che non in nessun lugare del mondo è così. Penso che poco a poco il basket in carrozzina sicuramente sarà più importante.
7: Coach, buon lavoro, la lascio ai suoi video e agli schemi, prometto di non rivelare nulla agli ascoltatori di Radio 24.
8: grazie mille.
2: Ed eccolo finalmente, il parquet del Palameda, coi suoi protagonisti in campo. Simone De Maggi è una delle stelle della squadra. Classe 1991, abruzzese di nascita, la amputazione di una gamba da adolescente non ne ha spento l'amore per la palla a spicchi.
9: Non conoscevo, pur essendo immerso nel basket, con il terreno basket, non conoscevo il basket paralimpico. Adesso fortunatamente se ne sta parlando, facciamo dei progetti anche qui nelle scuole, ma so che anche in altre parti si cerca di far conoscere questo nostro mondo il più possibile. E io ho scoperto lì il basket e sono cresciuto lì, poi c'è stata questa chiamata dalla Briantea che per me è stato come un treno importante su cui salire, e ci sono salito. Ho fatto una scelta, come hai detto tu, non solo di sport ma anche di vita, perché a 21 anni poi trasferirsi fuori e tutto quello che comporta ti fa crescere sia come sportivo che come persona, come essere umano. E adesso sono 7 anni che sto qui, mi trovo super bene con la Briantea, devo tanto alla Briantea, quindi sono veramente contento di essere qui e di lottare per dei trofei importanti con loro.
7: Ecco, dicevamo, siamo freschi dell'esperienza olimpica e soprattutto direi paralimpica. In questo lasso di tempo della tua carriera professionistica, ecco, stai notando un cambiamento della nostra cultura sportiva? Direi che queste esperienze paralimpiche che abbiamo vissuto, Torino 2006, Milano Cortina 2026, seppur invernali, però hanno seminato, no? Si sta germogliando una sensibilità diversa.
9: Sì, io direi di sì, io voglio essere, diciamo, positivo, perché da quando ho iniziato a giocare a basket in carrozzina ricordo già che Londra 2012 ebbe un'importanza anche mediatica, no? Che prima magari non c'era stata, e quindi anche ecco, andando in giro le prime domande che ti chiedono: ma fai le Olimpiadi, ma fai le Paralimpiadi? Quindi l'Olimpiade è un momento sportivo per noi atleti gigantesco, ma penso che per tutte poi le persone. Quindi sicuramente con le Olimpiadi, con il fatto di far vedere le Paralimpiadi in televisione, di far vedere tutte le gare, di raccontare le storie, di far capire che noi atleti paralimpici non abbiamo nessuna differenza con gli atleti olimpici, perché facciamo lo stesso stile di vita, ci alleniamo due volte al giorno, è proprio un lavoro per noi, non è come magari diverse persone possono pensare che facciamo sport solo per uscire di casa, ecco, per prendere l'ora d'aria. Per noi è un lavoro, è una passione, e ci mettiamo tutto quello che abbiamo per raggiungere degli obiettivi comuni, proprio come lo sport olimpico, quindi non c'è nessuna differenza.
7: Allora Simone, in bocca al lupo e andiamo a canestro adesso.
9: Viva il lupo, iniziamo l'allenamento.
7: Capitano della Briantea e della Nazionale Azzurra, Filippo Carossino ci aiuta a collocare il livello della sfida dei Brianzoli e degli Azzurri nel quadro del basket paralimpico internazionale.
10: Io credo che la Nazionale negli ultimi anni, dal 2017 in poi, quando ha ripreso, diciamo, un nuovo percorso, un nuovo ciclo con tanti ragazzi che oggi sono, diciamo, i giocatori del presente della Nazionale, abbia fatto gli step giusti, nel senso che in Europa, soprattutto a livello europeo, il livello è veramente altissimo, ci sono un sacco di nazionali forti, ogni volta che si va a giocare sono veramente delle partite incredibili, anche per esempio quando devi partecipare a un mondiale magari hai solamente 4 posti a livello europeo e ci sono 8 squadre che magari sono sullo stesso livello, quindi veramente ogni partita è come se fosse una finale, non si può quasi mai sbagliare, e diciamo che a livello europeo, a livello mondiale siamo, secondo me, stiamo facendo bene. L'ultimo europeo purtroppo abbiamo perso la finale per il bronzo, quindi siamo arrivati quarti, però diciamo che negli ultimi anni ci siamo stabilmente collocati nei primi 5 posti sia in Europa ma anche all'ultimo campionato del mondo di Dubai, quindi questo è sicuramente segno che siamo sulla strada giusta, stiamo facendo le cose giuste. Ovviamente il raggiungimento di un risultato che possa essere una medaglia sarebbe sicuramente quella ciliegina sulla torta su comunque una squadra che secondo me negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere anche con le più grandi nazionali che ci sono.
7: Questo al vertice e alla base, qual è il vostro rapporto anche nel avvicinare i potenziali giovani ragazzi alla palestra, al campo? Perché poi lo sappiamo, la grande sfida è conquistare la medaglia, ma spesso e soprattutto è far sì che tante famiglie scoprano la possibilità, no? Che c'è la possibilità di giocare.
10: Ma guarda, noi quello che facciamo abitualmente con la Brianteco è di andare nelle scuole, raccontare cos'è lo sport paralimpico, raccontare cos'è il basket in carrozzina. Quello che dico sempre è che i tempi sono cambiati, perché io quando andavo a scuola io nessuno è mai venuto a parlarmi di quello che potesse essere lo sport paralimpico. Io non conoscevo nulla o poco dello sport paralimpico, non conoscevo il basket in carrozzina, e oggi sicuramente le generazioni che arriveranno cresceranno con l'idea che la disabilità non è un mondo a parte, ma è parte del mondo, no? Credo che questo sia il primo messaggio veramente importante. E ovviamente poi quando vedi un palazzetto pieno, quando magari il sabato sera quando giochiamo diventa l'appuntamento fisso per molti che magari non avevano mai visto il basket in carrozzina, credo che questo sia uno dei grandissimi risultati che questo club abbia raggiunto. E poi chiaramente il fatto di avvicinare anche ragazzi che hanno una disabilità, che magari non sapevano che ci fosse questo sport o che ci fossero altri sport, il fatto di soprattutto i primi passi magari con le famiglie, no? Che si tende magari a non voler far andare, a non voler provare, e lì quando poi vedi che magari i ragazzi vanno, si divertono, stanno bene in un contesto comunque di squadra, in un contesto dove ci sono altri ragazzi, si può parlare di tantissime cose, si sta insieme, si vive, no? Si fa quello che fanno tutti i ragazzi di quell'età, no? Credo che questo sia una cosa importantissima e può avvicinare sempre più persone a questo movimento o a tutti gli altri sport.
7: Tra l'altro, mentre parliamo si stanno allenando anche le ragazze, sì. Per paradosso la carrozzina attenua e mitiga differenze di genere che nello sport dei normodotati, per sintesi definiamolo così, certo. Sono invece ancora più presenti. Certo.
10: No, beh, chiaramente nel basket in carrozzina a livello di club c'è anche questa cosa, a livello di nazionale si gioca separati, a livello di club c'è il fatto che donne e uomini possono giocare insieme. Io mi aspetto che si vada sempre avanti, nel senso che credo che siano stati fatti passi importantissimi sia dai media, dalle testate giornalistiche, da tutti coloro che si occupano, diciamo, di comunicazione, perché viene data sempre più visibilità, per esempio con le Paralimpiadi, che chiaramente sono l'evento più importante magari che c'è al mondo, però banalmente anche noi quando giochiamo le finali di campionato vengono trasmesse su Rai Sport, ormai sono un appuntamento fisso per la Rai, quindi questo credo che sia molto importante, perché dà la possibilità di avere una visibilità a questo sport, far conoscere questo mondo. Quindi quello che mi auguro è che sempre più persone magari si possano interessare a queste discipline, a vederle appunto solo esclusivamente come discipline, non che ci sono delle persone con disabilità che praticano una disciplina, ma discipline, no? Tu vieni a vedere una partita di basket in carrozzina, poi c'è la carrozzina, va bene, ma tra virgolette passa in secondo piano, perché si guarda poi quello che è il gesto tecnico, quella che è la competitività di una squadra, quello che fanno i giocatori in campo. Quindi credo che da questo punto di vista siano stati fatti dei passi in avanti molto importanti, spero che si possa continuare così e che si possa migliorare ancora.
7: Capitano Filippo Carossino, il time out è finito, tocca andare ad allenarsi.
10: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati Valeria, Silvio e chi ci ascolta, ciao a tutti.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora vi racconto dove vi porto nella prima parte di Grand Tour. Vi porto a Martina Franca perché scopriremo il barocco di questa cittadina veramente unica, tra l'altro il centro storico meglio conservato di tutta la regione. E poi ancora andremo a scoprire le cave di bauxite, che sono poco distanti perché si trovano nel territorio di Spinazzola. E poi ancora invece andremo giù fino in fondo a Santa Maria di Lauca per scoprire il santuario. E infine torniamo verso Taranto, dove entreremo nel Museo Ipogeo Spartano. Alessandra, tu dove ci fai faticare?
2: Io vi porto nel cuore della Puglia, lontano dalle località del turismo balneare, quella che forse viene considerata la parte più autentica, con un progetto che è anche un itinerario, si chiama Unconventional Salento, 200 km ad Anello da Lecce in quattro tappe. Si passa appunto nell'entroterra incrociando castelli, chiese rupestri, masserie, piccoli borghi, e poi sempre con questo spirito andiamo alla scoperta del cammino materano con le sue sei vie, in particolare la via Peuceta da Bari a Matera sull'altopiano della Murgia, che qui siamo nell'entroterra, con un percorso che si può fare anche in bicicletta, gravel o mountain bike. E poi direi ora di rallentare il passo. Silvio, raccontaci dove ci porti a camminare.
3: Allora, nuova stagione ma vecchia abitudine, appunto, perché insomma chiuderemo la puntata camminando, come hai detto tu Alessandra. Torneremo sui nostri passi anche per riparlare del Cammino del Salento, per capire un po' come si è evoluto in questi anni. Ricordiamo il Cammino del Salento che si sviluppa da Lecce a Santa Maria di Leuca, e il cammino ci dà due opzioni: seguire la via del mare con 115 km in 5 tappe, oppure seguire la via dei borghi che sono 135 km in 6 tappe. Poi le due vie si ricongiungono a Otranto per poi appunto proseguire fino alla punta sud della Puglia. Poi, visto che insomma il cammino è gestito da donne, parleremo anche della Rete Nazionale delle Donne in Cammino, perché insomma, care le mie compagne di viaggio, il 51% dei camminatori in Italia è donna, e voi fate abbassare un po' la media, insomma, purtroppo.
1: Ma questo lo dici tu, perché
2: un galantuomo, Silvio.
1: Veramente, Alessandra, cominciamo proprio bene questo nuovo anno. Comunque lui non sa che noi ci diamo un sacco da fare, tu ovviamente per ovvi motivi, ma anche io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso, anche perché dietro a voi mi sono dovuta adeguare. Quindi, come avete capito, posti bellissimi e un po' di fatica per correrci dietro. Siamo pronti? Andiamo.
4: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right.
1: Ed eccoci ancora una volta a girovagare. Il viaggio in Puglia comincia a Martina Franca, provincia di Taranto, posizione di incanto perché panoramica sulla valle, con un centro storico perfettamente conservato e dalle mille sorprese. Con noi Pietro Chiatante della cooperativa Serapia.
5: Martina Franca si trova nella parte centrale della Puglia, sulle Murge meridionali, tra l'Adriatico e lo Ionio, quasi a metà strada, insomma in una posizione centrale rispetto all'intera regione Puglia.
1: Per che cosa si distingue Martina Franca?
5: Si distingue per la sua eleganza, perché è una cittadina monumentale, la parte storica intendo, è in stile rococò. Vale dire che nella seconda metà del Settecento, come io dico spesso, questa città, che ha un nome doppiamente femminile, Martina Franca, si è ingentilita, si è truccata, è diventata una bella donna, una bella signora, anche abbastanza altezzosa, e ha avuto evidentemente la possibilità di poterlo fare, di poterlo essere, e quindi si è arricchita di ornamenti, fregi, decorazioni, che possono essere conchiglie, fiaccoloni o tanti altri ornamenti, per l'appunto, che decorano sia i prospetti delle chiese che dei palazzi signorili privati, che del palazzo ducale, insomma, ed è leziosa in ogni dove, in ogni punto.
1: C'è rivalità con Lecce?
5: Io penso di no. Lo stile è il medesimo, è Lecce che ha influenzato l'intero Salento, e per intendere la provincia che un tempo era di Taradò, Otranto, a cui apparteneva anche Martina Franca. Però direi di no, perché anche se fosse, si distingue il barocco rococò martinese, perché la pietra è molto più dura e quindi più non è così malleabile e lavorabile così come la pietra leccese, per quanto questo ha determinato insomma uno stile che rimane molto più sobrio rispetto allo stile leccese. Mi viene da dire non ci può essere rivalità, anche se fosse, perché appunto sono, per quanto lo stile sia lo stesso, però il risultato è diverso, avendo lavorato una pietra completamente diversa. E poi comunque in una situazione geografica diversa, Martina Franca in collina, 431 metri sul livello del mare, quindi sono caratteristiche ambientali e anche del territorio completamente diverse da quelle di Lecce.
1: Pietro, accompagnaci un po' in un tour della cittadina.
5: Sì, sicuramente l'ingresso monumentale di accesso alla città antica parte da piazza 20 Settembre, varcando la porta di Santo Stefano, che è un arco per l'appunto che è stato ricostruito secondo lo stile rococò nella seconda metà del Settecento ed è sormontato da San Martino, che è il santo patrono della città, intento a difendere la città da eventuali assedi, così come è accaduto in passato. E varcando quindi la soglia varcando la porta di Santo Stefano, ci si immerge nella prima piazza, che rappresenta un vero e proprio salotto per la città, dove sorge il palazzo ducale, sontuoso, davvero molto imponente, con le sale che sono completamente dipinte nella seconda metà del Settecento dal pittore Domenico Carella, originario di Francavilla Fontana, e simboleggia il potere della famiglia Caracciolo, duchi di Martina e conti di Buccino, che hanno appunto governato la città per ben 3 secoli, dal 1500 al 1800. E tutto questo ha determinato insomma il periodo anche d'oro della città stessa e la ricchezza della città. E nell'ambito di questa stessa piazza troviamo la bella fontana monumentale, che è una fontana realizzata nel 1934 ed è un omaggio all'acquedotto pugliese, in quanto il canale principale dell'acquedotto, che è stato realizzato nei primi decenni del Novecento, è stato ultimato esattamente nel territorio di Martina, e quindi per omaggiare insomma questa importante opera di ingegneria idraulica fu realizzata questa fontana monumentale. Senza dimenticare che se varchiamo la porta di Santo Stefano, raggiungiamo Piazza Roma e l'atrio del Palazzo Ducale tra la fine di luglio e i primi di agosto, possiamo assistere a delle opere, o meglio ad un festival di opera di richiamo internazionale, il Festival della Valle d'Itria, che è organizzato da 51 edizioni ormai dalla Fondazione Polo Grassi.

0: il tour continua lungo il corso principale della città antica, che si chiama Ringo per i martinesi, probabilmente la via principale che un tempo rappresentava in realtà il limite, prima ancora che Martina nascesse, tra i territori di Monopoli e quello di Taranto. E percorrendo il Ringo, insomma, raggiungiamo la Basilica di San Martino, che è la chiesa più importante della città, il monumento religioso più importante, con il prospetto davvero imponente che guarda ad ovest, e all'interno due altari principali, che sono l'altare maggiore, quello di Cristo alla colonna in marmi policromi, insomma, ed emerge in tutta la sua spettacolarità, se vogliamo, insomma, il rococò per l'appunto martinese. Continua ancora il tour con la piazza dei Portici, piazza Maria Immacolata, dove un tempo si organizzava il mercato pubblico ed era la vera e propria piazza, quindi il cuore principale della città antica. Da lì, pochi passi ancora, tenendo la sinistra, ci muoviamo lungo via Cavour, dove sono concentrati più palazzi signorili in stile rococò, e ancora oltre la stessa piazza Garibaldi raggiungiamo in via Principe Umberto la chiesa di San Domenico, che è la seconda chiesa più importante all'interno del centro storico, anche se in stile rococò. Tra l'altro, l'influenza leccese deriva dal fatto che nel 1743 ci fu un terremoto che ebbe come epicentro Nardò e che danneggiò numerosi edifici, per cui fu il pretesto per ricostruire secondo lo stile, per l'appunto, dell'epoca. Ma io concluderei il tour non all'interno della città, poi ovviamente perdersi tra i vicoli è davvero molto bello. Considera che il centro storico di Martina è uno dei meglio conservati in Puglia, quindi mantiene un assetto medievale, per quanto poi lo stile che rappresenta è lo stile rococò. Però andrei oltre la chiesa di San Domenico per raggiungere la porta di Santa Maria e scendere appena in Valle d'Itria, fuori quindi la città, in direzione di Locorotondo, per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio Cappuccini, che ha degli altari lignei, anche questi in stile rococò, cioè della seconda metà del Settecento, dove i colori che si emergono del legno sono quelli del noce, quindi i colori reali del noce, del bosso e dell'acero, che sono opera di maestri marangoni, monaci cappuccini, che si insediarono sul fine del 1500 in questo territorio, e che realizzarono appunto negli anni poi successivi questi magnifici altari. Tra l'altro, questa chiesa è importante perché prima ancora di essere dedicata a Sant'Antonio da Padova era dedicata a Santa Maria d'Idria, ovvero alla Vergine Odegitria, che è colei che indica la via, ed è un culto di provenienza orientale che dà il nome tra l'altro all'intero comprensorio, ovvero dalla Valle d'Itria. Valle d'Itria è una forma contratta di Valle della Vergine o d'Egitria.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è se ci sono delle particolarità anche sparse per i vicoli.
0: Sì, c'è un culto a Martina che è tipicamente martinese ed è presente nel Regno di Napoli, anche a Napoli, di provenienza sivigliana, ed è la Madonna Pastorella. Quindi ci sono delle edicole votive che sono sparse nel centro storico, dedicate alla Vergine, alla Madonna Pastorella, Divina Pastora in spagnolo, che secondo me rappresentano la martinesità, sono un po' l'emblema di Martina, perché tra l'altro la ricchezza di questa città è dovuta ai caracciolo, sì, ma anche all'allevamento di razze di pregio, come il cavallo murgese, l'asino di Martina Franca, e una Madonna Pastorella, insomma, è la Vergine a cui si votavano i ricchi possidenti terrieri, a che insomma ci fosse protezione degli armenti e quindi della ricchezza delle famiglie stesse. Quindi l'invito è quello di ricercare la Madonna Pastorella, insomma, tra i vicoli della città e anche all'interno della Basilica di San Martino, dove c'è una bella statua lignea.
1: Da Martina Franca ci spostiamo, ma non di molto. Siamo nel territorio di Spinazzola, provincia Barletta-Andria-Trani. Qui si trovano le vecchie miniere di bauxite, un posto da esplorare. Il sindaco di Spinazzola è Michele Patruno.
2: Siamo sull'altopiano murgiano e siamo in una zona in cui, diciamo, la natura è ancora incontaminata.
1: Di che cosa parliamo in pratica?
2: Parliamo di un sito che negli anni 50 e fino alla fine degli anni 70, diciamo, ha prodotto posti di lavoro per la nostra comunità, perché si estraeva bauxite da cui poi si estrae, si produce l'alluminio, no? Fu trovato questo materiale prezioso su questo altopiano e di lì è cominciata l'attività di estrazione. Verso la fine degli anni 70 i costi di estrazione diventavano più cari, la produzione, diciamo, si è spostata in Africa, quindi le nostre cave sono rimaste cave dismesse, era rimasto un buco, però un buco particolare perché era tutta terra rossa, noi la chiamiamo la terra rossa. E quando si arriva sembra di essere veramente su Marte, quindi è un luogo di archeologia industriale che è davvero molto molto suggestivo.
1: Diciamo, ci sono anche delle visite guidate o chi arriva, diciamo così, può esplorarle da solo?
2: Sì, allora l'accesso è libero, nel senso che è stata fino a qualche anno, fino al 2017, diciamo, era un po' messa male come situazione. Poi abbiamo cominciato con un'attività insieme anche al Parco Nazionale dell'Alta Murgia di valorizzazione e nell'ultimo periodo sono state recuperate, diciamo, sono visitabili. L'accesso è gratuito, non si paga nessun accesso. A Spinazzola, per esempio, è nata una piccola cooperativa di ragazzi che comunque organizzano queste visite su questo sito, ma anche su altri siti limitrofi. Però questa è veramente particolarmente attrattiva perché da quando abbiamo cominciato a valorizzarla veramente sta riscuotendo molto successo, perché davvero è un luogo magico, un luogo molto molto particolare.
1: Sindaco, è necessario avere delle accortezze particolari?
2: Sì, allora, proprio per la tutela del posto, intanto per questioni di sicurezza è stata emanata un'ordinanza di divieto di accesso proprio nella cava, all'interno della, diciamo, degli scavi, perché le pareti sono pericolanti, nel senso che potrebbero, cioè, avere dei cedimenti e quindi è pericoloso andare proprio giù. Poi quando si arriva sul posto ci sono una serie di pannelli didascalici che spiegano tutta la storia del sito e si gode un panorama stupendo e soprattutto, proprio perché siamo in piena natura, sarebbe opportuno non portare con sé i propri cani, perché potrebbero esserci, diciamo, anche degli animali selvatici che potrebbero, diciamo, diventare poi pericolosi. Però grossi accorgimenti no, tanta buona volontà, un paio di scarpe comode e si può fare una bellissima passeggiata immersi nella natura.
1: Sindaco, queste miniere insistono sul territorio che è il territorio del suo comune, Spinazzola. Si può cogliere l'occasione per venire anche a farvi visita?
2: Certamente sì, noi ci stiamo affacciando, diciamo, a questa nuova modalità di approccio turistico, perché Spinazzola fino a qualche anno fa era una città prettamente ad economia agricola, diciamo. Adesso ci stiamo affacciando a questo nuovo mondo che è quello del turismo e stiamo avendo ottimi riscontri da parte di chi ci viene a trovare, perché insomma è una città accogliente, una città che ti fa sentire a casa, chiunque venga si sente a casa. Abbiamo le cave di bauxite, abbiamo tanti altri siti da visitare, abbiamo il castello del Garagnone, abbiamo il ponte dei 21 Archi, tanti bei posti da visitare e poi anche del buon cibo, del buon vino, e quindi, diciamo, siamo qui ad aspettare a braccia aperte chiunque voglia venire a trovarci, il nostro ospite.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.

0: Gran Tour.
1: Gran Tour, seconda parte, siamo in Puglia. Ci spostiamo proprio alla punta più estrema, Santa Maria di Leuca. C'è un santuario molto importante e anche molto suggestivo per la posizione, proprio sul mare. Con noi il rettore, Don Stefano Ancora.

0: arriva, e c'è la tradizione che vuole che San Pietro abbia messo qui le sue orme, le sue impronte. Naturalmente questa è una leggenda, ma nel senso proprio latino del termine, cioè da leggersi, vuol dire che il cristianesimo qui si è diffuso già nei primi decenni dell'era cristiana, cioè tra il primo e il secondo secolo. I reperti archeologici più antichi risalgono al IV secolo, c'è una targa che dice che Papa Giulio I, tornando dall'Oriente, nel 343 consacrò questo tempio dedicandolo alla Madre di Dio, a Maria Santissima. E il santuario prende il nome dal luogo dove è sorto. E ha due denominazioni, Santa Maria di Leuca, alla greca Leuca vuol dire bianca, splendente, o alla romana Santa Maria de Finibus Terra, perché i romani, e questo è molto bello da sottolinearlo, i romani, penso tra il primo e il secondo secolo d.C., nella massima espansione dell'impero, diedero due denominazioni molto simili, ma differenti tra loro. Al nord della Spagna, dove confluisce il Mar del Nord con l'Oceano Atlantico, c'è una località che si chiama Capo Finis Terra, e quindi i romani indicavano lì la fine di tutta la terra, non solo dell'impero di Roma, ma di tutta la terra a quell'epoca conosciuta, perché poi iniziava il Grande Mare, l'Oceano Atlantico, al di là del quale non si sapeva ancora che esistessero terre emerse. Poi ci penserà Cristoforo Colombo molto dopo a scoprirle. E qui, alla punta più a sud-est, nel Mediterraneo, denominato questa località Capo De Finibus Terra, che si dovrebbe tradurre in italiano non ai confini della terra, ma entro i confini della terra, per indicare la distinzione tra le province romane in suolo italico dalle province romane fuori dall'Italia.
1: Ci descriva un po' il santuario.
0: Sì, il santuario è una costruzione molto semplice. L'attuale costruzione risale all'inizio del 1700, ricostruito totalmente dopo l'ultima devastazione ad opera dei turchi del 1624. Lungo i secoli, almeno a partire dal X-XI secolo fino al 1624, il santuario ha subito almeno 5 distruzioni, o secondo alcuni storici 7. Dovute ai pirati, ma soprattutto ai saraceni, ai turchi. Sappiamo che nel Medioevo, no, i turchi imperversavano su queste coste e tutto quello che trovavano di cristiano lo distruggevano. Per questa ragione il vescovo Giannelli, della sede episcopale di Alessano, poi soppressa nel 1808 e accorpata a quella di Ugento, l'attuale, la sede oggi si chiama Diocesi di Ugento trattino Santa Maria di Leuca. Quando ricostruì il santuario, questa è una tipicità di questo santuario, forse l'unico al mondo, gli diede una controfacciata di un palazzo civile. Quindi il santuario ha due facciate, quella interna che è proprio della chiesa con il portale del 1600 e la controfacciata che invece è stata fatta nel 1700, che sembra da fuori un palazzo fortificato. Un espediente per scoraggiare eventuali corsari o nemici ad attaccare nuovamente il santuario dopo le tante distruzioni subite. E della Madonna di Leuca, che in origine era l'icona della Theotokos, non la Madre di Dio, perché è la Madonna con il bambino in braccio, si è conservata una parte della tela che andò distrutta nel 1624, che era opera di Palma Giacomo il Giovane, un pittore veronese del 1500. E miracolosamente la tela, che era abbastanza grande, fu data alle fiamme e le fiamme si fermarono davanti ai volti della Madonna di Gesù Bambino. Da qui il miracolo che gli antichi avevano attribuito alla Vergine Maria e dedicarono poi il nuovo altare del 1700 con incastonato nell'ancona superiore all'altare questo quadro, questa tela molto preziosa, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista devozionale.
1: In chiusura torniamo a Taranto con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Ipogeo Spartano.
2: Oggi andiamo a Taranto in un museo davvero particolare, che è il Museo Ipogeo Spartano. Il nostro museo si trova

Nell'isola del Borgo Antico di Taranto è un museo privato e ha la particolarità sostanzialmente unica per la Puglia di essere in grado di documentare e quindi di raccontare tutti i periodi storici che hanno caratterizzato la vita di Taranto, a partire dall'VIII secolo a.C., quando cioè la città è stata fondata dagli Spartani, e sino al XVII secolo, che è il periodo nel quale il palazzo che sta sopra il museo e l'ipogeo, ed è il palazzo de Beaumont Bonelli, è stato edificato. A titolo di, come dire, premessa, va detto che Taranto, che è una città bellissima e appunto caratterizzata da una storia molto molto lunga, è nella sua parte vecchia interamente percorsa da quella che si può definire come la Taranto sotterranea, che è un insieme ricchissimo e molto articolato di ipogei, cunicoli, tunnel che hanno avuto nel corso dei secoli funzioni e ruoli diversi. L'ipogeo de Beaumont Bonelli Bellacicco, che è il nome aggiuntivo della famiglia che attualmente lo possiede, che ospita il Museo Spartano, è una struttura di grandi dimensioni perché è di 800 metri quadri ripartiti su quattro piani interrati che arrivano a una profondità complessiva di 16 metri sotto il livello stradale e 4 metri sotto il livello del mare. È stato oggetto di una importantissima opera di restauro che è durata 6 anni ed è stata interamente svolta dalla famiglia proprietaria a partire dal 2003 e di un successivo allestimento del 2015, quando è stato appunto creato il museo vero e proprio.

0: La struttura dell'ipogeo era inizialmente una cava di Carparo che i greci spartani avevano iniziato ad utilizzare nel 700 a.C. per estrarre materiale destinato a costruire templi ed edifici della città, ed è poi stata man mano trasformata a seconda delle, come dire, destinazioni d'uso che le diverse popolazioni che hanno abitato Taranto le hanno volute attribuire. Visitarlo è un'esperienza storica, culturale ed emozionale straordinaria, perché, come detto, ospita componenti diversissime tra loro ed è in grado di raccontare tempi, costumi e popolazioni differenti. C'è per esempio l'insieme della rete idrica, che è databile nel XVII secolo e che è un insieme di cisterne e condotti direttamente scavati nella roccia, finalizzati alla raccolta e alla conservazione delle acque dolci. Tant'è vero che una delle sale del museo, che è la sala Persefone, è percorsa sotto il pavimento da un fiume sotterraneo che in realtà attraversa tutto il centro storico di Taranto e che sfocia sia nel Mar Grande che nel Mar Piccolo. Ma ci sono anche delle strutture murarie di età diversa, tardo-medievali, delle componenti architettoniche di datazione bizantina, delle colonne greche, dei pozzi, un tunnel che potremmo definire pedonale che conduce fino al mare, e una complessa rete di scale che collegano l'ipogeo del Museo Spartano a tutti gli altri ipogei della Taranto sotterranea. La bellezza di questo museo però non finisce qui, perché nell'opera di restauro è anche stato coinvolto il secondo piano del Palazzo de Beaumont Bonelli, che è appunto quello che lo sovrasta, con la ricostruzione del cosiddetto appartamento della Marchesa, che racconta dello stile architettonico e decorativo tipico della nobiltà tarantina a cavallo tra 600 e 700. È uno spazio meraviglioso nel quale spiccano, tra le altre cose, il soffitto ligneo che è alto 6 metri, i pavimenti in maiolica settecentesca e gli affreschi anch'essi settecenteschi con soggetti naturali. E insomma, tutto quello che caratterizzava appunto la ricchezza dell'architettura del tempo.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma c'è ancora tanto da scoprire insieme e dunque restate con noi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Nelle ultime ore è ritornato un po' a salire il prezzo del petrolio, ma questo non genera nessun nervosismo tra i mercati finanziari internazionali. Ben impostate le borse europee, parte altrettanto bene di nuovo Wall Street, sempre sui massimi: Dow Jones più 0,8, Standard & Poor's più 0,7, Nasdaq più 0,45%, rialzo modesto delle borse europee con Milano capofila in rialzo dello 0,26%, i migliori titoli di Piazza Affari in questa fase con un rialzo di oltre 3 punti, l'Automatica Leonardo, in rialzo di 1,5 punti, Nexi Telecom, Buzzi e Amplifon. Invece i cali più significativi: Stellantis meno 0,9, Moncler meno 0,7, calo di oltre mezzo punto per Unicredit e Diasorin. Per ora è tutto.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Partiamo dalla Puglia in questa nuova stagione, in questo viaggiare al ritmo lento della bicicletta, dal cuore di questa regione, lontano dalle mete più battute, lontano dalla sua bellissima ma a volte troppo affollata costa, per andare a scoprire piccoli borghi meno conosciuti dell'entroterra. Unconventional Salento, e questo è il nome di un progetto che è anche un itinerario nato per valorizzare quella che secondo molti è la Puglia più autentica. 200 km ad anello da Lecce in 4 tappe, ne parliamo con Daniela Scianaro, guida ciclo escursionistica ambientale e ideatrice del progetto. Buon pomeriggio Daniela.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti.
0: Allora, cos'è Unconventional Salento e cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Noi volevamo dare in qualche modo voce e sostanza anche al Salento, il cosiddetto Salento minore, di tutte le aree dell'entroterra, che poi sono le zone che a noi piace esplorare in bici e che ci piace poi anche condividere con chi viaggia con noi, quando insomma accompagniamo i turisti nei nostri tour, con un'attenzione maggiore per tutta la storia, tutte le tradizioni che hanno attraversato questa terra, tutte le architetture rurali che sono presenti sul territorio, e ovviamente a tutti i piccoli paesi che si trovano diciamo in Salento. E in questo modo si alimenta anche l'economia di questi piccoli paesi, delle strutture ricettive che sono spesso a conduzione familiare, delle piccole botteghe, dei piccoli panifici.
0: Allora Daniela, 200 km ad anello, 4 tappe, dicevamo, da Lecce, partiamo per questo viaggio, raccontaci quali sono anche le soste che meritano.
1: In buona sostanza, come funziona Unconventional Salento? Dunque, c'è un sito internet che è appunto unconventionalsalento.it, dove le persone possono ovviamente leggere la filosofia del progetto, e si può scaricare la traccia in GPX, ma si può scaricare anche il roadbook, che diciamo è il valore aggiunto di questo progetto. Poi ci sono altri tour extra da poter aggiungere alla traccia madre, è modellabile sulla base del proprio tempo a disposizione. Sono 4 tappe di circa 50 km l'una, che in questo, diciamo, questo lungo anello parte da Lecce, arriva a Leuca e fa ritorno a Lecce, passando appunto per l'entroterra. Un luogo interessante da visitare è il Parco Torcito, perché racchiude elementi architettonici, beni archeologici e risorse naturali. E finalmente adesso, proprio quest'anno, dopo 25 anni, finalmente diciamo si è chiuso il ciclo di riqualificazione territoriale, quindi è visitabile. Questo parco è composto nel nucleo centrale da una masseria che risale al XVII secolo e che è stata costruita sui resti di un villaggio quasi totalmente distrutto dai saraceni. Si arriva a questa masseria da una strada solcata dai carri, che è molto bella da vedere. Poi all'interno anche di una bellissima pineta, quindi è un bel punto dove poter fare una bella pausa. Nella seconda tappa invece, che va da Uggiano a Leuca, proprio vicino a Otranto, c'è un punto in alto dove è possibile incrociare le strade più antiche di tutto il Salento. È una zona molto selvaggia, molto spartana, in cima al promontorio che poi scende verso la litoranea adriatica. Qui si pedala su strade bianche, diciamo nelle campagne, e si incontrano gli antichi tracciati delle strade dell'olio, che venivano utilizzate per portare i carri ripieni delle botti di olio lampante dalla zona di Otranto verso il porto di Gallipoli, per poi essere spedite verso i palazzi delle famiglie reali del nord Europa. Si pedala davvero in tutta la stratificazione millenaria di questa terra. Nella terza tappa, che da Leuca risale verso nord, verso Cutrufiano, una bella scoperta è stato il piccolo paese di Giuliano di Lecce, nato tutto attorno al suo castello privato e che conserva nel suo fossato anche un bellissimo aranceto. Questo piccolo paese in fondo conta nemmeno 600 abitanti, però ha delle origini nobili e affascinanti, perché un tempo è stato anche sede di un'importante universitas e addirittura durante la dominazione normanna aveva anche un reggimento comunale, quindi quindi un paese molto piccolo, però diciamo un'importanza notevole. È bello fare un giro in questo paese perché, tenendo gli occhi all'insù, è facile notare sulle porte d'ingresso degli antichi palazzi nobiliari delle incisioni, delle iscrizioni. E questo perché le famiglie nobili sceglievano un motto o un brano della Bibbia che fungesse da morale o da monito per il popolo contadino. Quindi era un modo, diciamo, anche per unire nobiltà e popolo contadino, no? Per creare una connessione. Nell'ultima tappa, che va da Cutrofiano a Lecce, noi diciamo incontriamo una tappa d'obbligo in tutto il Salento, che è il paese di Galatina, che molti ovviamente magari avranno anche visitato, conosciuto. D'altronde la Basilica di Santa Caterina, diciamo, è una delle chiese in stile gotico più importanti di tutta la Puglia. A me piace sempre consigliare un piccolo tesoro che è nascosto sempre nel centro storico, all'interno dell'androne di un palazzo vicino alla chiesa principale, dove è possibile visitare il famoso Pozzo di San Paolo. Secondo la leggenda, le donne morse dalla Taranta, le cosiddette tarantate, che quindi morse dalla Taranta iniziavano a ballare in maniera frenetica, venivano immerse nelle acque del pozzo, ricevendo finalmente la grazia del santo, quindi diciamo ritornando in uno stato normale.
0: Allora, ricordiamo il sito per avere tutte le informazioni:
1: www.unconventionalsalento.it. E abbiamo anche deciso di proporre la prima edizione come viaggio guidato a novembre. Parlavi all'inizio che insomma si apre una nuova stagione. Ecco, a proposito di stagioni, Salento è perfetto per qualsiasi stagione, anche a ottobre, novembre, dicembre, è bellissimo per l'area qui.
0: Grazie Daniela e buon pomeriggio.
1: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti.

0: Allora continuiamo alla scoperta di questa Puglia un po' insolita, pedaliamo lungo il cammino materano, una via che si può percorrere anche in bicicletta, non solo a piedi, costeggiando uliveti, muretti a secco, incrociando siti storici come chiese rupestri, piccoli borghi, un cammino che ha ben 6 vie e che è nato una decina d'anni fa dall'idea di un gruppo di camminatori, archeologi, storici e guide ambientali che hanno voluto investire nel sud e su una via lenta. Ne parliamo con Fabio Attolico, già membro del Comitato Permanente del Turismo del Ministero del Turismo e responsabile della Via Francigena del Sud, nonché anche uno degli ideatori di questo cammino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cos'è il cammino materano? Dove ci troviamo? Diamo qualche coordinata.
1: Allora, il cammino materano è un cammino di interesse nazionale perché in realtà attraversa 4 regioni, Puglia, Basilicata, Campania e Molise, composto da 6 vie che hanno un'unica meta in comune, ovvero Matera, una delle città più antiche d'Europa, forse è simbolo del sud Italia perché è un'area interna, è un'area di riscatto. Ed è un cammino che nasce 10 anni fa dalla visione, si può dire, di 3 persone che erano andate via dall'Italia, che avevano vissuto la crisi del 2011-2015 e che invece dopo aver vissuto all'estero sono tornate e hanno voluto investire qualcosa dal punto di vista progettuale nella propria terra, in questo sud dove è più facile costruire vie lente che strade.
0: E allora il cammino materano è composto da 6 vie, quali sono?
1: La prima a essere stata aperta è la via Peuceta, che in una settimana a piedi porta da Bari a Matera. Successivamente è stata aperta la via Ellenica, che parte da Brindisi e arriva a Matera, ma in realtà è divisa in 2 blocchi di una settimana. Poi la via Lucana, che in realtà connette le due, sponde, i due mari del sud Italia, Adriatico e Tirreno, ma in realtà la via Lucana collega Pestum con Matera. Poi ci sono alcune vie che sono presenti a livello progettuale, di cui sono finiti gli studi di fattibilità, ma che si stanno costruendo. Per esempio la via Ionica, che prende tutto il litorale ionico della Puglia, e quindi un cammino più marino. La via Sveve, in onore di Federico II, che collega Trani, Barletta con Matera. E infine la via Dauna, che da Termoli, attraverso i Monti Dauni, porta a Matera. In ogni caso, il cammino materano proprio fa suo il concetto di itinerario culturale del Consiglio d'Europa, che per definizione può essere appunto frequentato o a piedi o in bici, e infatti chi va sul sito trova entrambe le tracce GPX distinte tra bike e a piedi.
0: Cosa incrociano i nostri occhi lungo il cammino materano? Che tipo di paesaggio vediamo?
1: In realtà il payoff di cammino materano sono 6 vie nel cuore del sud Italia, proprio un modo di vedere il sud Italia da un altro punto di vista. Noi siamo abituati a vedere il sud Italia nell'ottica del mare, per esempio, del turismo balneare. In realtà il sud Italia ha una parte interna, che forse è quella più vera, agricola, che propone degli scenari diversi. Se si percorre la via Peuceta si attraversa principalmente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con le sue steppe, con i suoi spazi aperti. Se si va invece sulla via Ellenica, il primo blocco è in Valle d'Itria, quindi la Puglia Bianca, ma invece quello affascinante è quello tra Alberobello e Matera, della Terra delle Gravine. Pochi lo sanno, infatti, ma la Puglia possiede i canyon più grandi d'Europa e il cammino proprio ci va attraverso. Se ci spostiamo invece sulla via Lucana, abbiamo invece un passaggio più montuoso, per non parlare della via Ionica, dove invece abbiamo mare, proprio il mare si cammina sulla spiaggia. Quindi il cammino materano declina i vari paesaggi del sud Italia in maniera diversa, a seconda della gamba e anche di quello che ci piace.
0: Grazie mille allora Fabio Angelo Attolico.
1: Grazie a voi e ci vediamo in cammino.
0: Allora Valeria, anche quest'anno tanti buoni propositi, addirittura Silvio con uno spazio dedicato alle sole donne.
2: Sì, beh, vediamo, perché comunque prima un po', ci ha messo sotto torchio, vediamo che cosa si inventerà per noi. Però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Nuovamente ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A36 Pedemontana, code tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione Varese per un incidente tra mezzi pesanti in galleria Gorla. Il traffico era anche rimasto bloccato. Sulla 4 Milano-Venezia, code per un altro incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, lunghe code per un mezzo pesante in avaria tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Andiamo a sud della capitale, dove si verificano gravi disagi per un incendio sulla Pontina, che è chiuso tra Bivio per Pratica di Mare e Castel Romano in direzione Latina. Code a tratti a partire dal grande raccordo anulare. Sul tratto irpino della 16 Napoli-Canosa permangono code per un tamponamento tra due camion tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Il traffico scorre attraverso l'area di servizio Calaggio Nord. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in Diretta. Torna tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour a passo libero.
2: Quindi riprendiamo a camminare in questa quarta stagione di Grand Tour che si è aperta andando, anzi a questo punto riandando alla scoperta della Puglia. Lo facciamo rifacendo correre idealmente i nostri passi lungo il cammino del Salento, zona sappiamo animata potremmo dire dall'estate che si sta tra l'altro per concludere, ma che lascia spazio ai camminatori che possono trovare ora insomma delle temperature più in linea con il cammino e con i chilometri soprattutto da percorrere zaino in spalla. E allora, come detto, cammino del Salento che raccontiamo in compagnia di Federica Miglietta, una delle ideatrici di questo viaggio a piedi che ritroviamo con piacere. Buongiorno Federica.
3: Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
2: Allora, interrompiamo tra l'altro per pochi minuti il tuo viaggio perché sappiamo che sei, tanto per cambiare, in cammino. Dove sei di bello?
3: Allora, sono nei pressi di Otranto, in una stradina di campagna, in mezzo agli ulivi, ai muretti a secco, alle pagliare. Sono in un bel posto.
2: Beh, poteva andare peggio, diciamo. Allora, si parte da Lecce, si arriva a Santa Maria di Leuca, siamo per cui nella porzione finale della Puglia per questo cammino del Salento, un cammino che ci dà tra l'altro due opzioni per seguire, insomma, la via del mare oppure seguire la via dei borghi. Raccontaci un po'.
3: Esatto, proprio così. La via del mare segue la suggestiva costa adriatica, mentre la via dei borghi attraversa l'entroterra nelle prime tre tappe per poi raggiungere il mare. Da Otranto in poi due percorsi si uniscono e proseguono insieme fino al santuario De Finibus Terre di Leuca, il punto più a sud del Salento.
2: Ecco, cioè la via del mare sono 115 km in 5 tappe, mentre la via dei borghi 135 km in 6 tappe. Raccontiamo un po' la prima, la via del mare, cosa incontriamo lungo il percorso?
3: Ma a pochi chilometri da Lecce troviamo il borgo fortificato di Acaia, molto bello. Proseguendo ancora si ha finalmente l'emozione dell'arrivo al mare e una volta raggiunto non lo si lascia più. Ed è poi un susseguirsi di meraviglie tra torri costiere, insenature, piscine naturali, ma non mancano anche i piccoli borghi come ad esempio Otranto e anche Castro, molto famoso, definito la perla del Salento.
2: Mentre per la via dei borghi?
3: Per la via dei borghi, altrettanto bella, percorriamo tre giorni nell'entroterra, tra muretti a secco, uliveti, masserie, e un susseguirsi di piccoli borghi. E in ogni borgo noi riceviamo un timbro nel nostro passaporto del pellegrino. Poi si arriva anche lì a Otranto, e da Otranto in giù i due percorsi, come dicevo, coincidono. Quindi sono tutti vista mare, fino al santuario di Leuca.
2: Allora, un cammino che ci dà anche, potremmo dire, la possibilità di vivere questo territorio molto frequentato d'estate, quindi a questo punto in cammino fuori stagione.
3: Assolutamente sì. Noi sconsigliamo di venire nei mesi di luglio e agosto, sia per il caldo eccessivo e poi, diciamo, per il troppo turismo balneare che non ce lo fa godere appieno. Però è un cammino che si può percorrere tutto l'anno, anche in inverno. Noi a dicembre e gennaio ci trovi a camminare a maniche corte. E quindi fuori stagione, lontano dal turismo balneare, si vive sicuramente un Salento più autentico, silenzioso e molto più accogliente.
2: Ecco Federica, noi per raccontare questo cammino ci siamo sentiti credo più o meno 3 anni fa. Com'è cambiato e come magari si è evoluto il cammino del Salento, sempre che qualcosa si è cambiato?
3: Sì. Negli anni il cammino del Salento è cresciuto tanto. All'inizio era un progetto quasi sperimentale, oggi è un percorso ormai riconosciuto sia a livello regionale che nazionale, con una rete di strutture convenzionate e sempre più persone che lo scelgono. Ad esempio l'anno scorso è stato percorso da quasi 5.000 persone.
2: Ma e chi sono i camminatori che scelgono il cammino del Salento?
3: Sono molto diversi tra loro, abbiamo tantissimi giovani, famiglie, coppie, ma anche tante persone che viaggiano da sole, anche tantissime donne. Tutti hanno in comune il desiderio di rallentare e vivere un'esperienza a contatto con la natura e con la comunità locale. Ad esempio io adesso sto seguendo un gruppo in cammino con età che vanno dai 40 ai 72 anni, quindi molto vario.
2: Parlavi di donne, questo è un cammino gestito da donne.
3: Sì, siamo in due a prendercene cura, siamo io e Maria Rita. Ormai dal 2019 abbiamo ideato questo cammino e ogni giorno accogliamo i camminatori, rispondiamo alle loro domande, alle loro richieste.
2: E cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
3: Quello che piace è sicuramente la varietà dei percorsi. Ogni tappa è diversa dall'altra. Ciò che colpisce di più, devo dire, però, è l'accoglienza e la gentilezza delle persone del posto. La gente del posto è sempre pronta a fermarsi, ad aiutare, a condividere un racconto, offrire un bicchiere d'acqua, un caffè, e quindi il cammino diventa poi un incontro continuo al di là della meraviglia dei nostri paesaggi.
2: E allora, per tutte le informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito camminodelsalento.it, poi comunque lasceremo tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille Federica Miglietta, ti lasciamo al tuo viaggio a piedi, a presto.
3: Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
2: Visto che il Cammino del Salento ha una componente femminile molto forte, prendiamo la palla al balzo per scambiare quattro chiacchiere con Ilaria Canali, ideatrice ormai 6 anni fa della Rete Nazionale Donne in Cammino. Buongiorno Ilaria, ben ritrovata.
4: Buongiorno, piacere di ritrovarti.
2: Poi insomma, ideatrice anche della community Ragazze in Gamba, ne parleremo. Allora, ricordaci innanzitutto di cosa si occupa la Rete Nazionale Donne in Cammino, oltre a camminare, diciamo.
4: Assolutamente, allora la Rete Nazionale Donne in Cammino ha come missione la promozione dell'empowerment femminile attraverso il camminare, e questo significa molto semplicemente far sì che attraverso l'esperienza del cammino si arrivi ad una maggiore consapevolezza di noi stesse, maggiore forza, che poi tutto ciò si possa trasferire nella nostra vita al di là del cammino, quindi nel cammino della vita, e cambiare qualcosa in meglio sicuramente, qualunque cosa, dal lavoro alle relazioni sentimentali, alle amicizie, riprendere un attimo in mano la propria vita con una postura diversa.
2: Ecco, negli ultimi anni anche Terre di Mezzo, insomma l'editore che elabora annualmente i dati dei camminatori in Italia, ci racconta che sono sempre di più le donne che scelgono di partire a piedi e spesso anche da sole. Perché secondo te il cammino esercita questo richiamo così forte sul mondo femminile?
4: Allora, sicuramente in Italia da ormai tanto tempo il cammino è donna, quindi lo è da svariati anni, e la maggioranza dei camminatori è femminile, ce lo raccontano oltre che i dati di Terre di Mezzo, ce lo raccontano i gestori dei cammini italiani che io spesso contatto, e mi dicono tutti che sono le donne a essere la maggioranza dei camminatori, del mondo dei camminatori che frequenta ogni percorso, compreso il Cammino del Salento che avete intervistato. E perché questo fatto? I motivi sono sicuramente tanti, ma il principale, per la mia esperienza, è che il cammino dalle donne è inteso come esperienza di trasformazione interiore, oltre che di strumento di benessere per il proprio corpo, per la propria salute, però moltissimo a livello proprio psicologico. E una volta capita questa cosa, grazie alla passaparola che in questi anni si è esercitato nelle community social, sia su Facebook che su Instagram, questa, diciamo, buona notizia ha fatto il suo mestiere di influenzare tantissime donne in positivo. Quindi nel momento in cui tu vedi che una tua amica è tornata da un cammino diversa, è chiaro che lo vuoi fare anche tu quell'esperienza, no? Peraltro è una sorta di psicoterapia a costo zero, insomma, rispetto ai tutti i lunghi percorsi di psicoterapia che si possono fare. Questa è una delle motivazioni, chiaramente ce ne possono essere anche altre: il desiderio di mettersi alla prova, il desiderio di avventura, il desiderio di esplorare il mondo.
2: Quali sono i cammini italiani dove la presenza femminile è particolarmente forte?
4: Il Cammino di Europa, il Cammino del Salento, il Cammino Materano, il Cammino di Minerale di Santa Barbara. Ecco, questi sono sicuramente, diciamo, quelli che ci raccontano che sono moltissime le donne in cammino.
2: Abbiamo accennato prima alla community Ragazze in Gamba, raccontaci un po' in chiusura.
4: La community Ragazze in Gamba è una bellissima realtà che si trova su Facebook, definibile come community del dono, perché fondamentalmente ci si dona ispirazione per esplorare i cammini italiani, quindi scoprire l'Italia attraverso il viaggio a piedi, ma anche ispirazione proprio per cambiare la percezione del mondo, la percezione di sé attraverso i racconti delle altre. Quindi è una community che ha tantissime funzioni, ma fondamentalmente quella di aiutare le donne che partecipano a camminare.
2: Che va al di là, poi abbiamo capito, anche del cammino.
4: Sì, assolutamente.
2: Allora Ilaria, purtroppo avevamo giusto una manciata di minuti, ma insomma il poco tempo ci darà modo di risentirci nelle prossime puntate di Grand Tour per toccare nuovamente questi temi. Grazie mille Ilaria,
4: grazie,
2: Canali, a presto, buon cammino.
4: Grazie.
1: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo, e la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
10: Sono le 16.
11: GR 24, il Sole 24 Ore.
10: Paura droni a Lipsia, Trump dice no a nuovi Patriot per Kiev. Via libera la risoluzione per lo scostamento di bilancio per energia e difesa. Nuoto doppietta nella Senna sui 5 km Taddeucci oro e Pozzobon bronzo. Un buon pomeriggio dalla redazione. Da Valeria De Rosa, un drone equipaggiato con dell'esplosivo è stato trovato vicino a un aereo ucraino parcheggiato all'aeroporto di Lipsia. Lo scalo ha subito una parziale chiusura. Non è ancora chiaro, come conferma il Ministero dell'Interno tedesco, se il drone sia lo stesso oggetto scontratosi con un aereo, mentre quest'ultimo era in fase di salita dopo un tentativo di atterraggio fallito. Secondo quanto riportato dalla Bild, un drone si sarebbe scontrato appunto ieri sera con un aereo DHL. L'aeroporto di Lipsia è anche un hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina. E a proposito della guerra in Ucraina, il Financial Times scrive che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Il presidente americano avrebbe motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente, nel Golfo Persico, nella guerra in Iran, con l'Iran. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio per energia e difesa, i cui dettagli saranno presentati dal governo a ottobre. Il ministro Giorgetti ha anticipato solo che la flessibilità di bilancio sarà usata interamente per l'energia, lo 0,6% in due anni, e solo per lo 0,9% per la difesa. La mozione unitaria PD 5 Stelle AVS non è stata votata in quanto preclusa, cioè radicalmente diversa da quella della maggioranza. Prevedeva il sì allo scostamento per l'energia e non per la difesa. Sentiamo il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte e poi la deputata del PD Cecilia Guerra.
12: È una cosa sbagliata lo scostamento di bilancio? Certo che no. Noi ne abbiamo fatti 5 durante l'emergenza pandemica. Ma non chiedeteci un euro per il riarmo, perché un riarmo europeo senza uno straccio di difesa comune europea significa semplicemente dare la possibilità a ciascun paese di potersi riarmare a piacimento.
13: Noi siamo contro al riarmo nazionale. La storia dell'Europa ci dimostra che il riarmo nazionale è pericoloso, è sbagliato. Noi vogliamo la costruzione di una vera difesa comune europea.
10: La cronaca, quello di Daniela Florea, trovata morta 15 giorni fa a Torino, avvolta in un lenzuolo, è stato un femminicidio. Il suo ex compagno, Daniel Trafandir, è stato arrestato oggi.
14: Dopo giorni di indagini è stato fermato in mattinata Daniel Trafandir, 45 anni, l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nell'appartamento a Torino, dove era andata ad abitare col figlio di 6 anni, una separazione che l'ex compagno non aveva accettato. La donna è stata uccisa per soffocamento, ha rivelato l'autopsia, la notte tra il 9 e il 10 luglio, ma il suo corpo, avvolto in un lenzuolo e nascosto nel contenitore del letto, è stato trovato solo 10 giorni dopo, anche per i depistati messi in atto a Trafandir. Subito indagato per omicidio, ora l'uomo dovrà rispondere di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. Daniela Florea, di origini romene, lavorava come addetta alle pulizie all'ospedale Regina Margherita. Chi la conosceva la descrive come una donna riservata, sempre sorridente e molto attenta al figlio, ora collocato in una comunità dalla procura dei minori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ancora una doppietta azzurra nella Senna, Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria oggi nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza in medaglia di bronzo, l'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17.

Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ragazzino, perché sono stato ragazzino, Riccardo, non sono nato così, con i capelli leggermente bianchi, questa
2: pensavo
1: grande fatica nei confronti della vita. Mia nonna mi diceva di stare attento, io non ho mai capito questa cosa, guarda che dal troppo ridere vai in piangere. Cioè lei ovviamente lo diceva, lo diceva in dialetto, che era tipo dal troppo ridere si va al piangere, cioè anche del troll rider. Sava nel piangere.
2: Che bello quando mi parli così, in dialetto, proprio la tua lingua madre. Tu quando ti incazzi o quando sei euforico, tiri fuori il bresciano.
1: Io penso in bresciano e mi incazzo ovviamente in bresciano.
2: Filippo,
1: perché è una
2: tu
1: cosa
2: pensi
1: che...
2: in romano?
3: Io penso nella lingua in cui mi trovo.
2: Ah, questa è una paraculata però, posso dire.
3: Sì, sì, palesemente.
1: Scusa, perché tu ti puoi trovare in quali luoghi?
3: Diversi, tendenzialmente Abruzzo e Molise, fuori dal Lazio principalmente, che sono metà da quella parte là, metà umbro, anzi no, un terzo umbro e un terzo romano, vivo questo dilemma del centro Italia. E poi vabbè, i vari luoghi del mondo, insomma.
1: Quindi scusa, ti interrompi, cioè non so, ti arrabbi, sei arrabbiato con una persona, il tuo cervello si ferma un attimo e dice sì, ok, dove siamo, perfetto,
2: adesso
1: e poi vai dritto sulla
3: Bruzzese. No, tendenzialmente allora le arrabbiature arrivano per lo più in romano, ma può succedere anche qualcosa nel mio abruzzese, cioè bozza calandoc, che significa che possa prendere un accidente qualche volta.
1: Bozza calandoc.
3: Bozza calandoc, sì, bozza calandoc.
2: Amici in abruzzese sono
3: una saietta pure, un
1: cioè,
3: fulmine.
1: Ti prende un fulmine.
3: Bozza calandoc. Saietta.
2: È stupendo questo, veramente.
3: Però questo per le arrabbiature light,
2: okay,
3: cioè nel senso quelle cose, certo, tipo mannaggia, sì, mi si è spostato questo impegno sul calendar, certo. Se invece
2: è qualcosa di più pesante, si alza il tono ed è romano di solito.
3: Diventa più romano.
2: Il romano però si presta molto, ragazzi, alla, sì, come dire, a proprio allo sfogo. Abbiamo fatto una puntata, Filippo, con un ospite che c'ha proprio un linguista che ci ha spiegato il potere catartico delle parolacce. Ci sono 3000 lemmi nel dizionario italiano legati alle parolacce, diciamo, di diverso genere.
1: Ovviamente potete trovare questa intervista, certo, nel libro di Off Topic che abbiamo scritto l'anno scorso, esatto, e che è ancora in edicola.
2: Con Filippo Domaneschi. Allora, intanto benvenuto Filippo Piluso. Lo conoscete sui social come Phil Pill, il divulgatore coatto sui temi ambientali, uno stand-up comedian. E Beppe ha iniziato dicendo proprio questa cosa qua, che a troppo ridere si finisce...
1: Anche del troppo ridere van piangere.
2: Esatto, perché la puntata di oggi è Rido per non piangere, perché un pochino... Studiando il tuo profilo, Filippo, ci siamo resi conto, tu fai divulgazione su temi ambientali e uno dice, a caso però, stand up comedian, mi strappo un sorriso, sono lì che rido, sono
1: poi
2: lì che
1: però
2: rido.
1: C'è il tema sotto che a un certo punto ci fa un po' irretire.
3: Irretire, sì, vedi.
2: Come fai a non andare sul piangere e rimanere sempre sulla linea del ridere? Perché è difficile, visto le condizioni attuali.
3: Ma quello sì, però credo che sia alla fine la cosa che mi eccita di più, nel senso l'aspetto del dover trovare sempre la chiave comica dentro l'aspetto di tragedia, credo che sia la cosa che a me fomenta nel fare questo mestiere, nel senso che mi piace anche ridere per ridere, però è un esercizio che non mi porterebbe a fare questa professione, nel senso che trovare la cosa che già fa ridere di per sé, trovare tu l'iperbole ci sta, però credo che nel momento in cui hai l'ambizione di fare il comico facendo satira, la satira oraziana, l'obiettivo è proprio quello di andare a ridere su cose dove normalmente non rideresti o forse hai bisogno di ridere. Ed è quello, cioè per me fare il pezzo sul funerale, fare il pezzo su depressione, fare il pezzo sulla crisi ambientale è molto più eccitante, perché credo che c'è una parte di persone che vorrebbe proprio ridere di quella roba lì, trovare l'aspetto comico, ed è molto più catartico, cioè nel senso ridere del fatto che sei scivolato, dell'aspetto,
2: funziona più questa cosa.
3: Da Aristofane in poi c'è sempre stata quella parte lì, la vera satira, il teatro pure greco, che aveva l'obiettivo di farti ridere su delle cose tragiche.
2: Certo, e c'è però un aspetto profondo di quello che tu fai sui social, cioè tu fai ridere partendo dai dati, che secondo me è una cosa veramente complessa, perché se parli di riscaldamento globale, di CO2, mi sono tirato giù degli appunti su quanto consumiamo mandando un messaggio WhatsApp, oppure spedendo una mail, oppure c'è una differenza, adesso ve li leggo.
1: Per questo io, Riccardo, scusami, non ti rispondo spesso perché ho seguito i suoi video, non voglio inquinare, quindi io non ti rispondo, non perché in quel momento mi stai pressando.
2: Va bene, ok, ci sta.
3: Condivido.
2: Far ridere sui dati è veramente cosa complessa.
3: Mm-hmm. Sì, beh, perché chiaramente fare 50 battute sulla transizione energetica in Cina a un certo punto è complicato, nel senso che è anche per questo che a volte tendo a distinguere dallo spettacolo puro di stand-up, dove parlo di temi dove le persone possono empatizzare di più, a cose che invece sono divulgative, dove devi trovare una pennellata, un colore, anche il meme che ti aiuta a veicolare quel messaggio, che non è una battuta magari articolata come lo puoi fare su un pezzo sui funerali o sulle coppie, perché chiaramente lì si presta di più, ma trovi una maniera di fare una battuta anche più semplice, ma che ti permetti di veicolare un messaggio che tanto a certe persone non arriverebbe.
2: Verrebbe da dire che il classico adagio che noi stiamo cercando di distruggere da almeno 7-8 anni, non si può più dire niente, in questo caso è si può dire tutto, ma veramente si può far ridere anche sui dati e sul cambiamento climatico, che è una tragedia che stiamo vivendo e non ce ne stiamo rendendo pienamente conto, ma ci sguazziamo dentro come la rana che bolle e non se ne accorge, però si può dire veramente tutto.
1: Prendendoci la responsabilità di quello che diciamo perché chiaro. Ad un certo punto, e qui ti farei già una prima domanda un po' divisiva, intanto ti chiederei cosa ne pensi delle persone che lanciano la vernice per esempio sui monumenti. Quindi questa è una prima domanda.
2: O bloccano il traffico per sensibilizzare sul tema dei
1: per esempio,
2: climate change.
1: E l'altra cosa che ti voglio chiedere legata a questo è se durante un tuo spettacolo, visto che tu fai divulgazione, a un certo punto qualcuno si è alzato e ha detto no, adesso fermiamo questo spettacolo, dico io come funziona la transizione.
3: Allora, posso risponderti al contrario, certo. Così vado veloce. No, sullo spettacolo fino adesso no, fortunatamente. Fortunatamente o sfortunatamente, perché farebbe grande pubblicità effettivamente avere qualcuno...
1: Non ancora, in realtà è un augurio questo.
2: Stiamo a metterci tra il pubblico e a lanciarti una secchiata di vernice. Cioè,
3: ma volentieri, perché farebbe molto momento Carmelo Bene, poi quando ti fanno la fiction Rai fra 30 anni, sarò abbastanza tragedia nella mia vita. Quello sarebbe un gran momento da raccontare.
1: Tutto è cominciato da lì,
3: quindi devo avere una relazione sbagliata, devo fare delle cose sbagliate io, avere un periodo decadente, Jim Morrison, dove comunque sto male, certo. E poi qualcuno che invece adesso troppo bene va, quindi per la fiction Rai siamo molto distanti ancora, mi appello agli eventuali oppositori, insomma, degli avventori ai miei spettacoli, quindi quello non è ancora successo, ma secondo me è anche per come la veicoli la cosa, no? Che se la veicoli in quella maniera comica eccetera, secondo me un po' sei stordito pure magari dal fatto che io vado veloce, uno non c'ha tempo,
1: ma
3: in buffering
1: una battuta.
2: Se la capisce quando esce fuori dallo spettacolo, alcuni la capiscono molto in ritardo, sì.
3: Quindi è successo magari in conferenze divulgative tipo con la mia associazione, però lì non era uno spettacolo comico, che prendevi dei temi, allora c'era qualcuno del pubblico con cui si instaurava una discussione, però lì era un altro contesto. Per quanto riguarda gli attivisti a cui ti riferivi, soprattutto ultima generazione, io credo che ci sia bisogno anche di quello, nel senso che credo che a volte noi quando demonizziamo delle manifestazioni o degli aspetti attivistici che ci danno un po' fastidio, probabilmente dovremmo accogliere quel fastidio là, cioè nel senso che storicamente nell'acquisizione di diritti sociali più che civile è quasi sempre passato attraverso quei modi là. Poi se tu mi dici lo faresti tu, personalmente io sono un'altra persona, ho scelto un altro percorso, comunico quelle cose in maniera diversa, però credo che tante battaglie passino necessariamente attraverso lotte attivistiche, dove l'attivista è per definizione un rompipalle, perché che sia per l'emancipazione dei diritti degli afroamericani o delle donne, necessariamente non è che Virginia Woolf o Claude Calvin facevano gli stand-up comedian, perché tutto sommato quella cosa è rincuorante, serve pure qualcuno che quella cosa te la butta davanti, e se deve passare anche attraverso quello va bene così. Poi sarebbe una discussione enorme da fare, no? Perché tu quella cosa va a intaccare sulla vita degli ultimi, non dei grandi, però... quella roba lì serve anche a mettere il tema al centro del tavolo.
2: Ne parlo come fosse una sorta di performance. Bisogna rompere la quotidianità per creare quella distonia che uno non si aspetta e che a un certo punto dice: ok, mi metti di fronte a un problema.
1: Parliamone.
2: Che può essere, ovviamente, parliamone con toni un po', diciamo, accesi. Se mi blocchi la strada, parliamone in altri modi, in altri contesti, come può essere anche in uno spettacolo di stand-up. Quindi, no, sono molto d'accordo. Il tema ambientale, Phil, che è stato più divisivo, ok, visto che sui canali social questo, cioè quando vuoi fare le view dici vado su questo che sono sicuro che spacca nel senso
3: sai che
2: divide.
3: Paradossalmente, allora sì, se vuoi fare le views quando tocchi il tema tipo veganesimo, quello va sempre bene perché è molto polarizzante. Ma soprattutto perché ci sono delle questioni che sono molto meno importanti dal punto di vista dei dati a livello ambientale, però sono divisive dal punto di vista ideologico. cioè quelli che vengono chiamati dei siding factor spesso, sono delle cose che prendono molto più la pancia rispetto a che contano veramente per l'ambiente, cioè per dire, no? C'è un tema tipo il trattamento delle acque reflue, dico non parla nessuno. Cioè l'aspetto che noi pisciamo nel water, abbiamo assunto sostanze psicotrope o il paracetamolo, gli impianti, e finisce spesso in mare perché gli impianti di trattamento dell'acqua reflue non sono così efficienti da scindere.
2: Tu immagina i pesci sballati col paracetamolo.
3: No, no, ma questa cosa tu ci scherzi, esiste. Ci sono le anguille, per esempio in Europa, sono stati fatti vari campionamenti che non riescono più a migrare o ad accoppiarsi perché sono fatte letteralmente di coca.
2: Di coca. No, ma veramente.
3: Te lo giuro. Questa roba qua, anche sballate. Gli squali fatti in Brasile. No, questa è una tragedia, però vedi.
1: No,
3: ridiamo della tragedia.
1: Sul
3: questo era il tema.
1: Fa
3: ridere, cioè, questo. Esatto, vedi che è molto più facile poi ridere di sta roba perché c'è il punto.
2: Immagino lo squalo fatto, dai ragazzi. Una roba,
3: ma l'anno scorso, quando è uscita la notizia degli squali al largo di Rio de Janeiro, che comunque erano stati contaminati dalla cocaina nella fase, diciamo, diluita in acqua, era in buona parte per quello. E questo altera tantissimo le loro funzioni ormonali, eccetera, e succede per un sacco di animali. E di questa roba qua non parliamo perché è molto complessa come situazione, non solo complicata, e tocca meno la pancia delle persone, mentre sul mangiare, soprattutto non in Italia, voi vegani, parte subito, no, la cosa, per dire, la farina di grillo, la carne coltivata, cioè lì
2: tu
3: c'è
2: hai
3: proprio...
2: assaggiato la carne stampata in 3D, no?
3: Io però stampata in 3D è comunque di derivazione vegetale, quella certo. Coltivata non l'ho potuta ancora mangiare perché in Italia dovrei andare nei Paesi Bassi adesso da un amico, vorrei provarla, però quella roba lì è molto divisiva e dà magari una valenza su certe cose che è anche minore per certi aspetti, no? Poi un tema mega divisivo è sicuramente il nucleare, quello è sicuramente divisivo perché divide proprio ambientalisti da una parte e dall'altra. E poi direi forse al terzo posto c'è il tema, per esempio, dell'umanizzazione degli animali. I gattari.
2: Quello
3: attenzione. Ancora di più, lì c'è la più grande. Se tu vuoi fare la fine di Chris Rock e avere dei tanti Will Smith che ti vengono a cercare sotto casa,
1: parla dei gatti.
3: Tocca quella casta lì.
2: Neanche i canari. Proprio
3: no, perché i canari, tutto sommato, hanno, come dire, un margine. Invece, no, i gattari sono. È molto complicato.
1: E qual è il miglior momento di far volare questa trasmissione facendo improvvisamente solo domande sui gatti?
2: Esatto. Tu hai un gatto.
3: Io ho avuto un gatto.
1: E come mai non ce l'hai più? Come si fa benissimo?
3: No, ma infatti il passato prossimo non depone a mio favore.
2: No.
3: Beh, se vogliamo raccontare, non so se vogliamo annoiare il pubblico, però avevo questo gatto. C'era la signora, quando era viva mia nonna, che stava con mia nonna, viveva con noi. Io ero per tenere il gatto dentro casa proprio perché conoscevo i danni ecosistemici che il gatto faceva fuori dall'ambito domestico. Lei no, e quindi l'ha lasciato andare. Dopo un anno è sparito. Questo è insomma, il discorso.
1: Questa cosa, tra l'altro, scusami, è veramente una cosa molto cattiva che hai fatto, e questo non lo dico per l'engagement, assolutamente.
3: Me l'hai chiesto tu completamente cosa è successo col gatto, però
1: Phil, cioè, a proposito, è stato liberato di fatto.
2: Sì, di fatto ha fatto il gatto.
1: È tornato alla natura.
3: Però è quello il problema.
2: Spiegami
3: dei gatti.
2: Cosa, perché l'impatto dei gatti in ambito ambientale?
3: Perché sono storicamente la seconda specie più invasiva dopo l'uomo in natura.
2: Gatto?
3: Sì, perché comunque sono dei top predatori. Ce ne sono tantissimi. Pensate, in Italia ci sono circa 11 milioni di gatti, a fronte di una popolazione di 56 milioni di persone, e sono praticamente la specie animale che uccide di più specie selvatiche, cioè che fa una mattanza di uccelli,
2: pipistrelli,
3: pipistrelli,
2: porta a casa
3: roditori, ha portato anche all'estinzione di alcune specie, per esempio in alcune isole siciliane, e questo è devastante per l'ecosistema perché chiaramente rompi nella catena, nell'ecosistema delle specie che invece avrebbero dei predatori naturali, per esempio per gli uccelli o per i roditori o i serpenti o le lucertole, hai direttamente i falchi, agli altri serpenti, quindi intanto va in contrapposizione con loro. Poi ci sono mille problemi perché, per esempio, col pelo del gatto che è contaminato dall'antipulci, molti uccelli ci fanno il nido, e in quei nidi là è stato riscontrato che molte uova risultano schiuse e i pulcini muoiono prematuramente. E poi c'è il problema che si ibrida con il gatto selvatico, che è il nostro unico felino che abbiamo in Italia, insieme alla lince.
2: Perché parliamo di gatti domestici, nel
3: di gatti
2: caso
3: domestici, esatto.
2: Certo.
3: E quindi quando si accoppiano, è come il cane quando si accoppia con il lupo, si ibrida e quindi si impoverisce geneticamente. Quindi faccio la battuta in uno spettacolo, però non so se la vogliamo fare nella radio, non la vogliamo spoilerare.
2: Spoilerare per noi non è un
1: decidi
2: problema.
1: Decidi tu.
3: No, lo so, forse
2: it's
3: un po'.
2: Up to you.
3: No, dicevo che chiaramente se tu, donna siciliana dal grande, diciamo, cultura e intelletto, ti accoppi con un trentino, è difficile che tuo figlio venga comico, perché okay, si impoverisce geneticamente, okay, dal punto di vista umoristico. Siamo, e questo abbiamo fatto engagement, sì, con una parte di territorio.
1: Ci siamo presi una parte del Trentino, esatto, che ora sarà felicissima, Sicilia, di nutrirsi, Gattari, di queste.
2: Comunque ricordiamo sempre il claim reel di questo programma è off topic, fuori dai luoghi comuni. Noi i luoghi
1: stiamo
2: comuni
1: scherzando,
2: li utilizziamo,
1: stiamo scherzando,
3: sì, sì, sì, assolutamente. Salutiamo tutti gli amici della Val di Sole.
2: Senti Phil, tu in un'intervista dici che c'è sempre il modo di essere più responsabili, ma con dinamiche così grosse, quando uno si dice io che posso fare, ti faccio un esempio dal sito della BBC, sì, un messaggio WhatsApp produce quasi 4 grammi di CO2, una mail senza allegati puoi mettere da 0,3 a 4 grammi di CO2, con allegati e più destinatari si arriva fino a 50 grammi, il traffico di internet produce il 4% delle emissioni, il traffico aereo il 2%, noi che siamo io, Beppe, tu, cosa cavolo possiamo fare? Cioè veramente la nostra azione può incidere a livello globale?
3: Non credo che per anni sia passato il messaggio sbagliato che andando in bicicletta, essendo vegani, indossando vestiti di persone defunte presi all'usato avrebbe cambiato il mondo. Il problema è che quella cosa lì serve più come messaggio

0: secondo grado.
1: Scusami, anche questa felpa di mio zio. Scusa, questa felpa
0: di mio zio. Ma infatti, una data.
1: Anch'io giro con
0: sì, sì, no, infatti, è l'outfit giusto per andare in video.
1: Ciao, zio, scusa.
0: Lo salutiamo. Sì, no, il problema è quello che secondo me, se quella roba ti serve solo a pulirti la coscienza e stare, come dire, tranquillo con te stesso, non serve a niente. Anzi, forse è anche un diversivo che viene utilizzato dal sistema politico per dire stai, va bene, ok, cazzi tuoi, cioè nel senso stai bene così. Se invece quella roba serve per dire io sto facendo questa roba perché credo che sia un discorso di coerenza individuale e perché il nostro impatto deve diminuire, dobbiamo fare pressioni, allora a quel punto, se diventa un motore per l'azione politica, allora a quel punto è necessario. Quindi io credo che qualsiasi azione individuale diventa inutile se non viene convertita dentro un qualcosa per cui troviamo una maniera di esporci non solo sui social ma anche
2: sì,
0: in chiamiamola piazza.
2: Una dimensione politica,
0: una dimensione politica,
2: senso
0: sì.
2: alto del termine, sì, sì, civile sì. o politica, sì. sì certo.
1: Mi lasci fare una domanda matta?
2: Certo.
1: Visto che siamo quasi in chiusura non vorrei perdere l'occasione di farla. Allora immagino che tu conosca i terrapiattisti, diciamo un luogo che hai abitato più volte.
0: Sì.
1: Allora facciamo così, se la Terra fosse piatta quanto sarebbe più facile fare divulgazione? Prima domanda così bruciapelo e poi ne ho un'altra.
0: Se la Terra fosse piatta sarebbe più facile fare divulgazione. Allora, beh, sicuramente per gli spostamenti. Quello
2: fare il tour da Roma a Bari,
1: certo. Interessante.
0: Questo dal punto di vista dei trasporti.
2: E anche Tokyo sarebbe abbastanza vicino, diciamo, da Milano.
1: Sì. Sì. E quali sarebbero le soluzioni che potremmo utilizzare in ambito ambientale? Cioè, quanto sarebbe più facile o più difficile se la Terra fosse piatta?
0: Sai che è una bellissima domanda che nessuno mi ha mai
2: Flatlandia
0: fatto.
2: Questa qua praticamente.
0: Sì, sì.
1: Così, Flatlandia. Non so, era...
0: Sarebbe. Sai che. Quanto sarebbe più semplice dal punto di vista ambientale? È molto interessante.
2: Forse
0: come aspetto.
2: È più difficile anche, non lo so. Mi immagino una calotta gigantesca sopra questo disco a forma di pizza.
1: Qua si spacca varie teorie. Sì. C'è la calotta, non c'è la calotta. È piatta, sotto cosa c'è?
2: Dietro,
1: arrivi sui ghiacciai,
2: certo.
1: Ci sono le guardie, sì, no, boh, forse.
2: Forse, esatto.
0: Allora sicuramente ti vivi meno l'aspetto per cui non sei in un globo, non hai l'aspetto dell'inclinazione dell'asse terrestre che fa sì che da una parte sia inverno e da una parte nei vari emisferi sia estate, e quindi tra virgolette devi gestire meno diversità. Quindi paradossalmente se hai una popolazione che è unita sotto lo stesso sole, la stessa temperatura, probabilmente è più semplice, no? Questo è il primo ragionamento che mi viene da fare. Devi mettere in meno le esigenze di più persone sul banco, nel senso che se uno c'ha la foresta tropicale e fanno 40 gradi e l'altro ce n'ha 20 e c'ha 6, cambia anche la percezione di quanto tu vuoi fare per il cambiamento climatico, perché in Norvegia tutto sommato stai bene, in Belize no. Quindi questo è il primo aspetto.
2: C'è meno biodiversità probabilmente.
0: C'è
2: anche.
0: Meno biodiversità.
2: Molta meno biodiversità.
0: Questo pure è l'aspetto. Quindi
2: non ci sarebbe neanche l'essere umano, Non volevo dire.
0: No, ma infatti qua siamo in uno scenario chiaramente meglio.
1: Sì, scusami,
0: distopico.
1: Diciamo che la Terra è tonda per noi. Giusto adesso, siccome stiamo rispondendo lungamente a questa domanda,
0: sì.
1: Se qualcuno si fosse connesso adesso sulla 24 dice, ma di cosa
2: tonda.
1: Stanno parlando?
2: La Terra è tonda. Tranquilli, tranquilli. Phil, in ultimo battuta, sei vegano al nord, al centro? Al sud, come cambia? Allora, ci puoi fare una pennellata? Perché
0: sì,
2: tu sei bravissimo a fare gli accenti, c'è un cazzo da fa.
0: Ah, dici come cambia?
1: Potremmo, scusami, sì, immaginarci che tu arrivi a casa di questa persona di tre posti diversi dell'Italia,
2: nord, centro, sud.
1: Entri in casa e loro ti dicono: guarda, ti ho preparato la cena. Tu fai, io sono vegano. E
0: allora,
1: sentiamo
0: qualche
1: risposta.
0: Ma perché
1: prego.
0: In realtà ho tutte esperienze dirette, quindi io lo so, diciamo vegano a casa, vegetariano fuori, perché per la vita che faccio mi è difficile, certo, essere completamente vegano fuori. Comunque al nord, diciamo, dipende, però secondo me. Forse sì, Trentino normalmente abbiamo prosciutto di cervo, di che già là partiamo, diciamo, con un problema. Beh, però tendenzialmente grandi problemi non ce ne sono, diciamo, salvo che vai nella campagna lombarda, insomma.
1: Sai che lì, scusami, tra l'altro non so se anche tua nonna faceva sta roba, ma per mia nonna il pollo per tanto tempo
2: vegano,
1: non è stato carne.
0: Sì, sì, sì, sì, ma
1: c'era
0: sì.
1: Quella cosa, è bianco,
2: sì,
1: cioè, quella cosa un po'
0: me,
1: no.
0: Quando lavoravo come cameriere in una fraschetta all'epoca, mi ricordo un paio di persone dice: no, io non mangio la carne. Dico: mi può portare del prosciutto? Dico: sì, però c'è un problema di distonia. Nel senso, non è che il processo sì. di trasformazione non lo rende carne.
2: No, certo.
0: No, il centro è interessante,
2: centro?
0: Perché il centro, vabbè, a parte l'altro giorno stavamo a mangiare a Luca, fa: o voi vegetariani vi si mette tutta assieme, almeno è più semplice. Già così sarà partire, perché siamo tutti in una categoria.
1: Cioè, insieme, scusami, dove? In un tavolo specifico.
0: Sì, fa, sì. E vi si poteva mettere tutti assieme, cioè, come di siete una minoranza, una categoria da marginalizzare. Andate tra di voi.
1: Esatto,
0: e quindi. Di solito la risposta è quella. In Abruzzo è stata quella più interessante, perché avevo, diciamo, una sorta di amico, un uomo fungo, però era uno che chiamava con i peti il cane quando si andava a tartufi.
1: No, ti prego, è una

0: No, non puoi dire una cosa così e non farci una piccola specifica.
1: Allora, c'è questo amico, diciamo, proprietario di questo ristorante nel comune di cui io sono originario, in Abruzzo, che appunto è una persona di grande umanità, però che vive in una saga di Tolkien, nel senso, sì, è quella roba là. E andammo a Tartufi una volta e chiamava intanto il cane con i piedi, faceva fulmine, sende qua, pa, e sparava e andavamo. E poi chiaramente c'aveva sto vino che era ciclopico, nel senso, sì, mi ha dato un vino una volta, so stordire, che proprio è certo, alcol puro. Certo. E quando scoprì poi dai social eccetera che io ero diventato, insomma, vegetariano, mi ha detto un paio di volte vegano, stammi lontano, e poi una volta venne sotto casa mia con la ragazza e fa: oh Fili, è finita a salva il mondo? Quindi questo
2: giusto,
1: era già...
2: giusto. Per tornare al tema di prima,
1: per tornare al
2: sud
1: tema.
2: Invece?
1: Al sud, no, devo
2: forse
1: dire, meno problemi, tendenzialmente no, non c'è mai stato, sto pensando a degli episodi, se forse in Calabria, forse una volta mi hanno detto, non mi ricordo, una cosa tipo del genere, ma è una malattia, cosa del genere, sì, credo, sì,
0: tra
1: sì,
0: l'altro
1: sì.
0: Mi è successo una volta di essere in Puglia a casa della mamma di un amico e tutto, cioè in realtà ho mangiato per due giorni completamente vegetariano senza accorgerci, cioè non è una roba, sì, che sì, uno dice, cioè ha fatto ciceriatria ed era di fatto, sì, un piatto vegetariano, le melanzane alla parmigiana, cioè.
1: No, ma infatti questo è un grande equivoco che secondo me viviamo, che nella dieta mediterranea la maggior parte in realtà della dieta è fatta di cereali, verdure, insomma, non, quella è diventata poi la cucina italiana dagli anni 80 in poi, molto carnocentrista, però tendenzialmente noi abbiamo tantissimi, cioè non è che deve scomodare il seitan, perché io vado in Abruzzo, mangio i cavatelli al sugo, con il basilico,
2: paste e ceci,
1: voglia
2: te. Ova,
0: sì, la sì, pasta e fagioli.
2: È buonissimo.
1: La pasta e fagioli, però a Livorno, scusate, forse mi hanno dato la risposta più bella, perché un periodo chiudiamo. Ho lavorato con... prendevo dati da pescatori e c'è un pescatore che mi comincia tutto un discorso senza sapere che io fossi vegetariano, che mi dice ti vedo e te sei ambientalista, io faccio no guarda in realtà sto prendendo solo dati per uno studio della Commissione Europea, e lui mi fa no te ti vedo un ambientalista perché sa a me chi mi sta in culo, a me mi sta in culo i vegetariani, perché allora non ho capito, allora o non mangi nulla oppure veramente le cose a metà non mi piacciono, perché a me la cosa che mi dà fastidio è che la mia figliola non vuole mangiare capriolo e cinghiale sì, allora no, io i bambi se lo vedo lo tiro giù.
2: Ma no.
1: Perché sì, perché
2: no.
1: Però posso dire, era tutto sommato una filosofia antispecista, cioè dire o
2: sì,
1: tutto
2: coerente,
1: o niente, che tutto sommato era coerente. Quindi mi ricordo il Bambi lo tiro giù, anche se lo vedo, la mia figliola o si mangia tutto o si mangia nulla.
2: Grandioso.
0: E con questo direi che possiamo ampiamente chiudere questa puntata,
2: esatto,
0: con un sacco di nemici in più, o forse qualche amico, che ne
2: qualche
0: sappiamo.
2: Amico in più. Ringraziamo Filippo Piluso, grazie mille per essere stato con noi. Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Mentre Wall Street ha aperto nuovamente in positivo, aggiornando ancora una volta i propri record, il Dow Jones avanza dell'1,11%, Standard & Poor's più 0,41%, Nasdaq più 0,05%, il mercato guarda certamente dati economici dei trimestrali, ma anche alla possibilità che finalmente si trovi una soluzione per la questione iraniana, anche se le dichiarazioni da entrambi i fronti continuano ad essere sempre discordanti. Intanto Wall Street apre con un calo di 9 punti SpaceX, i conti sono sopra le attese, sono stati comunicati ieri sera, ma gli investitori sono preoccupati per le spese per intelligenza artificiale. Andiamo all'Europa, ha rallentato il passo il mercato continentale, Francoforte guadagna ancora lo 0,02%, sta girando in negativo Parigi, meno 0,02%, Milano è girata in negativo, meno 0,15%, scattano le vendite e si intensificano su STM, meno 2, Unicredit, meno 1,32, Stellantis, meno 1,27, c'è un calo di quasi un punto su Inuit, Snam, meno 0,8% per Prismian, mentre in positivo segnaliamo in questa seduta più 2% per Leonardo e l'Automatica, più 1,68% per Unipol, Telecom più 1,35%. L'euro è a 1,1549 sul dollaro nella giornata in cui è stato diffuso il dato sull'occupazione nel settore privato statunitense. A luglio il mercato ha visto un aumento dei 44.000 nuovi posti di lavoro rispetto al mese precedente, ci si aspettava un dato più importante, questo è un dato diffuso dall'agenzia ADP, il dato complessivo sull'occupazione americana sarà diffuso venerdì. Per ora è tutto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: Ho soprannominato il dottor Poli il Sauron della geopolitica dello spazio.
11: Perché Sauron?
10: Per l'occhio che tutto vede e tutto decide.
11: Ma io l'anello.
10: Perché? Bisogna vedere chi è Gollum. Bisogna vedere chi è Gollum, esatto.
11: Il mio tesoro. Se fossimo dei personaggi del Signore degli Anelli, tu chi vorresti essere?
10: Allora, ti dico che la mia passione per il fantasy è pari alla mia passione per il calcestruzzo. Zero.
11: Cioè, zero, zero, veramente.
10: Sì, no, quindi, in realtà...
11: Metti la testa sotto la calce.
10: Esattamente, esattamente. Anche se, questa è bella,
11: calcestruzzo che non vede, mette la testa non sotto la sabbia ma sotto la calce. Se vuoi rovinare una battuta già brutta, spiegala.
10: Esatto.
11: L'ho appena fatto.
10: Se vogliamo tenere questo come fuori onda, io potrei rassegnare le dimissioni a questo punto, perché tra Sauron, Poli e... No, in realtà ho gradito molto Game of Thrones, anche se ho visto solo la prima stagione. Poi ho comprato il cofanetto e prima o poi, quando mi fidanzerò, lo guarderò interamente.
11: Ah, allora... Vabbè, niente. Prima o poi, no?
10: Prima o poi. Quando la Russia tornerà al potere glorioso dell'Unione Sovietica nello spazio, caro Gianfranco.
11: Bravo, così mi piaci, perché introduci in maniera disincantata, giocosa e divertita il tema dell'episodio di quest'oggi, cioè andiamo a parlare di Russia. Ma gli attenti ascoltatori diranno, ma perché dovete parlare di Russia se ci avete parlato di Stati Uniti, di Cina? La Russia un po' è indietro nella corsa allo spazio. Beh, ci sono un po' di motivi. I miei terra-terra contingenti, nei giorni scorsi, come sai, Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin e farà scoppiare la pace in Ucraina. In buona sostanza, adesso non so come andrà a finire, ma la Russia torna ad essere grande attore globale, cioè le viene ridata quella dignità di interlocutore che l'altra amministrazione, la Biden, non aveva mai fatto. E quindi, secondo me, è anche corretto ragionare su quello che sarà il ruolo della Federazione Russa sulla Terra, ma soprattutto nello spazio. Sai che io di spazio non so niente, però una cosa me la ricordo.
10: Vai.
11: Che a un certo punto la Russia stava vincendo, anzi l'Unione Sovietica stava vincendo la corsa.
10: Decisamente sì, allora riparto da una parola che hai detto, ritorno, ritornare, e ti faccio queste domande da appassionato dello spazio, quale tu sei.
11: Certo.
10: Primo satellite in orbita della storia, caro Giampaolo?
11: Russo.
10: Lo Sputnik, esattamente. Parliamo del 4 ottobre 1957.
11: E quello fu è diventato un epiteto, è diventato l'effetto Sputnik. È quando tu, durante una competizione, tiri fuori un coniglio dal cilindro tale che gli altri, ne abbiamo parlato anche con DeepSeek, no?
10: Esattamente.
11: Si è parlato dell'effetto Sputnik. E lì stavano vincendo.
10: Decisamente sì. Primo uomo in orbita?
11: Yuri Gagarin.
10: Esattamente, 12 aprile 1961. Prima donna in orbita? Valentina
11: Tereskova.
10: Bravissimo.
11: Teresa Valentinova.
10: Crasi. 13 giugno 1963, prima gloriosa stazione spaziale modulare di lunghe permanenze in orbita?
11: Mir.
10: Perfetto.
11: Sì.
10: E ancora una volta Unione Sovietica. Il tema, e qui torno a quello che hai detto, è: oggi la Russia può tornare a quel tipo di competenza e predominio spaziale? Boh, e adesso ne parleremo.
11: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
10: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
11: Il futuro del pianeta Terra.
12: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
11: Vogliamo partire da un po' di dati, perché una cosa che ho capito frequentandoti è che per andare nello spazio ci vogliono un sacco di soldi.
10: Bravo.
11: Ok.
10: Bravo.
11: Allora, se tu vai a vedere alcuni indicatori dell'economia russa, sembrano eclatanti. Cioè c'è il PIL che cresce. Poi però vai a vedere altri indicatori tipo indebitamento, tassi di inflazione, il tutto perché? Perché è un'economia leggermente dopata, cioè un'economia di guerra, l'industria pesante pompa tantissimo, quindi tu chiaramente hai degli indicatori che falsano. Poi su alcuni aspetti c'è una certa opacità, per esempio grazie a una serie di triangolazioni, la cosiddetta flotta fantasma, riesce la Federazione Russa da tempo ad aggirare sanzioni, embarghi, quindi anche la vendita del petrolio, e, insomma, non è facile avere una fotografia aggiornata dell'economia russa, però non se la passa benissimo e il PIL sostanzialmente è inferiore a quello della Germania, pure nei tempi d'oro. Quindi mi chiedo, una piccola media potenza a livello economico come la Federazione Russa avrà mai linfa vitale per tornare a competere davvero con quei giganti che sono NASA, Elon Musk e agenzie aerospaziali cinese?
10: Hai toccato il punto centrale, Giampa, perché allora, tornando a quello che abbiamo detto nell'introduzione di questo episodio, la Russia ha come obiettivo il ritorno, o almeno ha l'ambizione di tornare alla sua gloria passata. La questione è che non ha i soldi sufficienti per farlo. Chicago. Tieni presente che mediamente, parlo degli ultimi 5-6 anni, la Russia ha speso tra i 3 e i 5 miliardi di dollari nello spazio. Se pensi che la NASA in un anno ne spende 25, capisci bene qual è la differenza. La Cina, dati chiaramente mai confermati, pare ne spenda 14, addirittura la Russia ne spende meno dell'Europa, che ne spende 13 qualcosa ogni anno. Questo però cosa impone? Impone che la Cina debba concentrarsi su pochi e specifici obiettivi spaziali. Il primo è mantenere una permanenza dei propri cosmonauti in orbita. E attenzione, perché proprio all'alba del conflitto con l'Ucraina c'era stato addirittura, sembrava, la minaccia di ritirarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale il prima possibile. In realtà in questo momento la Russia sta parlando di un prolungamento della propria permanenza fino al 2030, che è quando teoricamente il programma dovrebbe...
13: dismissione.
10: Esattamente. E poi c'è un'altra cosa che oggi la Russia deve necessariamente cavalcare e rispetto alla quale è indietro. Intanto, premessa, lo spazio russo è statale. Roscosmos, l'agenzia spaziale, appunto, ha soldi che gli arrivano da fondi pubblici. Deve potenziare il coinvolgimento dei privati. Non è un caso che improvvisamente, letteralmente dalla sera alla mattina, per decreto presidenziale, Vladimir Putin abbia fatto saltare il numero uno di Roscosmos, l'agenzia spaziale della Federazione Russa, e improvvisamente ci abbia messo una ragazzina, 39enne, neanche 40 anni, li compie a ottobre 2025, Dmitry Bakanov, il quale arriva dalla finanza ed è, guarda un po', soprannominato l'Elon Musk russo.
13: E già ci dice qualcosa. Innanzitutto abbiamo dei problemi di linee di finanziamento, dei problemi economici. Aggiungo un aspetto: se è vero come è vero che comunque nella postura della Federazione Russa di oggi e in quella di Vladimir Putin c'è grande attenzione al prestigio internazionale, all'essere considerato comunque attore di prima grandezza, al sedersi al tavolo dei grandi, è evidente anche che ripartecipare alla corsa allo spazio con tutti i crismi diventa un motivo, non soltanto, l'abbiamo detto mille volte, corsa allo spazio significa acceleratore tecnologico, eccetera, ma sicuramente anche prestigio. Questo aspetto è molto intrigante perché ci riporta un po' a un'epoca del passato, quando la corsa era tra Stati Uniti e Unione Sovietica. L'elemento di arrivo prima io, anche se non so cosa trovo, il prestigio, il fatto di vincere quella gara lì,
10: fondamentale,
13: senza sapere cosa vincevi, era fondamentale. E questo è interessante perché è un aspetto, se vuoi, un po' culturale, un po' psicologico quasi della geopolitica, no?
10: È assolutamente vero, e non è un caso che uno degli obiettivi, come stavamo dicendo poco fa, sia il mantenere il presidio umano in orbita bassa. Tanto che addirittura tra i programmi, che a questo punto per questioni finanziarie e economiche non si sa se saranno realizzati, c'è la prima stazione nazionale russa nuova, si chiama ROS. Il progetto è stato reso esecutivo da Yuri Borisov, cioè il numero uno di Roscosmos, appena dimessosi, con 7 miliardi di finanziamento. Bisogna vedere se li trovano. Non dovessero trovarli, è comunque fondamentale mantenere i cosmonauti in orbita, per cui ecco lì il prolungamento sull'ISS. E attenzione, è altrettanto fondamentale puntare oltre laddove la Russia oggi fa fatica. Non è un caso, caro Giampaolo, che sulla Luna evidentemente la Russia vada in scia alla Cina, ma questo è un problema per quanto riguarda le ambizioni di grande ritorno alla gloria passata, perché in questo momento la Russia rischia di diventare ancillare rispetto alle ambizioni e alla potenza cinese.
13: E questo in realtà ci riporta un effetto speculare immediato sulla Terra, perché da tempo si dice che l'incontro tra l'orso e il dragone in realtà è un abbraccio del dragone nei confronti dell'orso, nel senso che si è detto più volte, guardate che le sanzioni europee, il voltarsi dall'altra parte, hanno spinto sostanzialmente Mosca verso Pechino in questa amicizia senza limiti suggellata, quando sappiamo. Questo aspetto è molto molto interessante, poi dipenderà, diciamo, da come lo stesso Vladimir Putin e la Federazione Russa se la rivenderanno, no? Questo eventuale partnership con la Cina. Ci sono dei punti di contatto interessanti con la Cina, cioè dell'approccio allo spazio, il fatto che sia tutto molto statale, e l'apertura ai privati è una novità, cosa che in Cina non vedremo ragionevolmente, almeno sotto il regime di Xi Jinping, lo trovo sostanzialmente impossibile.
10: Anche se per quanto riguarda per esempio la produzione di lanciatori, le nuove start-up cinesi cominciano a essere particolarmente interessanti, ce ne sono 7 al debutto nel 2025 con un lanciatore proprio, e questo è un altro elemento che secondo me Bakanov dovrà assolutamente ricordarsi nelle sue nuove strategie russe nello spazio.

0: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati. In Lombardia la autostrada pedemontana lombarda è chiusa tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione Varese a causa della rimozione di un furgone ribaltatosi in galleria Gorla. Su tratto umbro dell'autostrada del Sole un incidente provoca 2 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli e sul tratto laziale della 1 incolonnamenti tra innesto A24 e diramazione Roma Sud sempre verso Napoli a causa del ribaltamento di un furgone. E al momento il gestore segnala tratto chiuso e uscita obbligatoria in A24. Sul tratto irpino della 16 Napoli-Canosa code per un tamponamento tra 2 camion, tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Attenzione su questo tratto, segnalati temporali. È tutto, fate buon viaggio.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Allora, visto che Vakhanov però viene da una formazione economica finanziaria, bravo, e non è un caso, continuiamo a parlare di soldi perché mi interessa un sacco. La mia vecchia laurea in economia mi costringe sempre a seguire il motto follow the money. Non soltanto follow the money, ma mi verrebbe da dire follow the chip, perché la Russia è sotto sanzioni embargo per tutta una serie di prodotti altamente tecnologici. Anche la Cina, in realtà, gli Stati Uniti stanno cercando di creare un cordone di sicurezza, no? Proprio per evitare che tutta una serie di componenti vadano a finire nell'industria aerospaziale e consentono quel vantaggio competitivo. Io mi chiedo come la Federazione Russa adesso possa colmare quel gap che ha nei confronti degli Stati Uniti, perché a livello di altissima tecnologia sono davvero indietro.
3: Hai perfettamente ragione, qui c'è un bivio, anche perché le supply chain, le catene di approvvigionamento dal punto di vista soprattutto del settore spaziale si sono interrotte bruscamente. La maggior parte della componentistica, diciamo così, qualificata per lo spazio arrivava dagli Stati Uniti, arrivava dall'Europa, avevano relazioni importanti con Taiwan, con la Corea del Sud. Questo è tutto da rifare. Un caro amico, Roberto Paradiso, grande esperto delle storie di cosmonautica, mi conferma che in realtà all'interno della Russia ci sia grande attenzione per la componentistica elettronica che a noi non arriva nemmeno, ma certamente si è indietro. Qua però aggiungo un pezzo, tu parli di soldi e fai benissimo, c'è un altro elemento fondamentale nel settore spaziale, che è il numero di dipendenti e di impiegati nel settore.
2: Cioè il fattore umano.
3: Il fattore umano, e da questo punto di vista sta perdendo a livello numerico tantissimi impiegati. Oggi la Russia impiega circa 170.000 persone in diminuzione, erano 230.000 solo 10-15 anni fa. L'Europa ne ha 50.000, attenzione, la Cina ne ha già più di tutti gli altri, 180.000 persone. Ciò però non significa che le competenze manchino. La Russia ha pochi giorni fa pubblicato il fatto che stia testando dei motori nucleari, una propulsione nucleare che quindi potrebbe addirittura, qualora funzionasse, portarci su Marte in un mese e mezzo.
2: Adesso invece quanto ci vuole?
3: Adesso ce ne vogliono 6 o 7 almeno. Però la competenza corrisponde al numero delle persone che possono realizzare i progetti e corrisponde alla quantità di denaro necessaria per realizzare il progetto, e qui ho solo un grosso punto di domanda.
2: I punti di domanda, quando andiamo a analizzare quello che è il fattore, il capitale umano, dovremmo anche andare a vedere, spesso l'abbiamo fatto parlando di Cina, del numero di istituti tecnici aeronautici, del numero di investimenti che vengono creati. Ci siamo sempre detti, siccome la Cina gioca su statistiche altissime, prima o poi un Elon Musk, un genio, un super ingegnere verrà sfornato, non vi è alcun dubbio. Qui evidentemente c'è un'altra zona d'ombra che io e te al momento qui in questo studio non riusciamo a colmare, che è veramente il grado di competenza, di preparazione di quegli atenei, di quelle accademie, di quei centri di ricerca che dovranno poi tentare di colmare il gap con Stati Uniti e con Cina.
3: E aggiungo un altro attore. Uno dei motivi per cui Yuri Borisov pare essere stato letteralmente da un giorno all'altro cacciato via è perché nell'agosto 2023
2: ha criticato la guerra in Ucraina.
3: No,
2: di solito sai che quello è il motivo è per cui a un certo punto bevi un tè che ha un sapore non bruttissimo,
3: esatto,
2: non buonissimo, oppure ti invitano a vedere, ma guarda il panorama di Mosca dal 12° piano, no?
3: Ecco, invece lui era stato invitato a far guardare la Russia il panorama lunare. piccolo dettaglio, per battere sul tempo l'India,
2: sì,
3: ha evidentemente saltato qualche passaggio di sicurezza, per cui la sonda destinata alla Luna, destinata a riportare la Russia sulla Luna come ai tempi gloriosi, si è platealmente schiantata. Aia. Una settimana dopo l'India invece è arrivata sulla Luna, e questo evidentemente a Putin non è piaciuto tantissimo. Ma qui torniamo alla questione di competenza, di risorse umane e di risorse invece economiche.
2: Ok, allora qua potremmo toccare... Ah no, potremmo tornare a geopolitica e geografia pura, dicendo...
3: Bravo, i siti di lancio.
2: Siti
3: anche,
2: di lancio, bravo. È la grande estensione della Russia, no?
3: Plisiezk, si pronuncia Plisiezk, Plisiezk e Vochovsny.
2: Allora, caro Emilio, tu come sai, io essendo terra-terra sono schiavo in parte anche della geopolitica in senso stretto. Noi questo podcast l'abbiamo chiamato La geopolitica dello spazio, ma sappiamo perfettamente, lo ripetiamo ancora una volta a beneficio dei nostri ascoltatrici e ascoltatori, che la geopolitica è un pezzettino del nostro arsenale che spiega le relazioni internazionali. La dico in maniera super semplice: la geografia plasma, disegna la politica estera, impone a uno Stato una serie di certe mosse. Se tu hai uno sbocco al mare, avrai una marina, banalmente. Se tu sei la Mongolia, esempio che porto sempre, evidentemente non hai la marina.
3: Certo.
2: Invece ce l'hanno. Questa secondo me è la seconda volta che lo dico, perché hanno un lago e c'è la marina mongola, per cui c'hanno un battello, credo, un capitano che fa anche l'ammiraglio, eccetera. No, questo per dire che la geografia naturalmente ti dà dei vantaggi e ti impone delle limitazioni. La Russia, per esempio, ha un grossissimo problema sugli sbocchi nei mari caldi.
3: Certo.
2: E quindi da ciò si vede l'invasione dell'Ucraina, il Mar Nero, le basi in Siria, le basi in Cirenaica, in Libia, perché chiaramente un mare caldo offre una proiezione diversa. Io ho capito da te che quando tu devi lanciare dei vettori hai bisogno di una geografia di un certo tipo. Ora, c'ho la cartina della Federazione, sì, Russa sotto, sì, mano. C'è tutto, è estesissima. C'è anche un sacco di mare, soprattutto lato super est, diciamo.
3: Sì, sì.
2: E quindi direi che è perfetta da questo punto di vista. Confermi o smentisci?
3: Confermo, tanto che la modernizzazione o addirittura la realizzazione di nuovi siti di lancio era uno dei pilastri individuati 10 anni fa nella nuova strategia e nelle nuove linee di finanziamento dello spazio. La verità è che stiamo arrivando alla fine, diciamo così, del comodato d'uso per cui la Russia può usufruire del cosmodromo di Baikonur, quello più iconico di tutti, da dove sono partiti Laika, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova. Nel 2030 lo lasceranno in toto al Kazakistan, in realtà realizzando, come dire, come buona uscita, un vettore che riprende il vecchio Zenit, per cui lasciando totalmente e del tutto in maniera autonoma la gestione del cosmodromo di Baikonur al Kazakistan e potenziando, sebbene anche in questo caso non si capisce con quali soldi, i due cosmodromi rimasti, che sono quello, soprattutto per uso militare, di Plisiezk, che è a 800 km a nord di Mosca, e quello invece che oggi usano alla grande, che è quello di Vostochny, che è nella Siberia sudorientale. Per cui vedi, le due posizioni diverse consentono lanci diversi, in quote diverse, uno con preferibili rotte polari, quindi piuttosto utile anche per quanto riguarda i missili balistici, e l'altro con tutt'altre quote. Attenzione, perché la ROS, qualora la facessero, la stazione spaziale russa, avrà un'orbita più bassa, ma molto più settentrionale della stazione spaziale internazionale. Questo è permesso proprio per l'ubicazione dei due cosmodromi, però ha un piccolo problema, che in quella posizione, con quell'inclinazione molto pronunciata, la stazione attraverserà per lungo tempo le famose fasce di Van Allen, che sono altamente radioattive, per cui potrà essere abitata per poco tempo. Se no, esponi i cosmonauti e le cosmonaute a rischi davvero notevoli.
2: Allora, mentre parli mi vengono in mente due riflessioni. La prima sul Kazakistan, perché mi sembra davvero strano, e in realtà non è strano, diciamo rientra nel grande gioco geopolitico sulla Terra, il fatto che i russi lascino al Kazakistan una base di lancio così importante. Perché dico strano, o meglio, rientra nel gioco geopolitico? Perché il Kazakistan è un po' tirato dalla giacchetta, un po' dalla Russia, ma soprattutto dalla Cina, che ha scoperto enormi giacimenti, e ultimamente Pechino ha messo le mani e parecchio sul Kazakistan.
3: Vero.
2: E certo, mettere le mani, aumentare la propria influenza su un luogo che, oltre a essere ricchissimo di minerali e materie prime, c'ha anche una bella base di lancio stracollaudata, diversa da quelle cinesi, mi fa pensare che non è un'idea malvagia da parte di Pechino. Invece il secondo punto, e secondo me su questo possiamo provare a chiudere il nostro ragionamento, siamo partiti dalla Terra, siamo partiti dalla competizione dell'Unione Sovietica con gli Stati Uniti e stiamo tratteggiando una Russia che in qualche modo vuole il suo posto anche nello spazio. Allora, se io vedo il modo in cui la Federazione Russa di Vladimir Putin si è guadagnata un suo ruolo sulla Terra, un po' mi preoccupa, perché alcuni l'hanno definito neoimperialismo. In molti casi la Federazione Russa ha messo di fronte la comunità internazionale dei dati di fatto, l'annessione illegale della Crimea, la guerra in Cecenia, in Georgia, e la comunità internazionale non ha avuto gli strumenti per dire ma cosa diavolo sta succedendo. Tu vedi questo rischio anche nello spazio, un neoimperialismo?
3: Vedo questo rischio, ma ti rispondo con un'altra domanda. Il buon Donald Trump potrebbe, esattamente come sta facendo sulla Terra, nel tuo ambito, scombussolare anche le strategie e gli equilibri extraterrestri rispetto a una gestione di Vladimir Putin e della Russia che io oggi posso solo ipotizzare? E questo te lo chiedo.
2: E la risposta è facile. Se si tratta di scombussolare, sparigliare le carte, far diventare i capelli grigi agli analisti e far impazzire noi giornalisti 24 ore su 24 seguendo le direttive di Donald Trump, la risposta è sì. Ma anche il finale vero.
3: No, a questo punto hai detto sì. Tu potresti dire, vedi che allora bisogna stare coi piedi per terra, perché in effetti...
2: Ah, e così lo leghiamo al finale, il giochino. Ma sei maestro di lessico.
3: Magister.
2: La scuola Holden, Magister, a te, si fa un baffo. Tu sei andato a scuola da baricco. Allora Emilio, dopo questo perentorio sì, dopo questo ampio cazzeggio, io ti dico una cosa. Noi ci risentiamo nel prossimo episodio della geopolitica dello spazio. Con un unico dettame, facile facile, sempre coi piedi per terra.
3: Ma con gli occhi al cielo.
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
11: Sono le 17.
0: GR 24, il Sole 24 ore.

0: Kiev ordina via le famiglie dalle città fortificata di Kramatorsk. Ceuta, cresce il bilancio delle vittime, sono ancora 6.000 i migranti dal Marocco che restano nell'enclave. Maturandi 2026, mezzo milione da record al 99,8% promossi e tante le lodi. Buon pomeriggio da Gigi Donelli al microfono, da Anna Riva in regia. Le autorità ucraine hanno ordinato circa un'ora fa l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk, un punto chiave della cosiddetta cintura delle fortezze nell'Ucraina orientale. Le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze e, come ha dichiarato Vadim Filashkin, governatore della regione di Donetsk, si tratta di una decisione difficile ma ormai necessaria. La situazione della sicurezza sta peggiorando, ha aggiunto, quindi è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia degli attacchi russi. Avviate a Ceuta le procedure di valutazione individuale dei migranti rimasti nell'exclave dopo i rimpatri seguiti all'assalto della scorsa settimana.
1: La maggior parte dei circa 72.000 migranti che la scorsa settimana hanno oltrepassato il confine di Ceuta sono stati rimpatriati. Quasi 80 sono i morti sul lato spagnolo, almeno due decine su quello marocchino. Ma molti corpi non sono stati recuperati e alcune ONG valutano che le vittime possano essere complessivamente 140. Ma altri 6.000 migranti, di cui centinaia di minori, sono ancora in città e la situazione, ha detto questa mattina il presidente della città autonoma, è diventata insostenibile. Come insostenibile è l'attesa dei parenti di coloro che hanno tentato la sorte e non sono tornati. In cerca di informazioni sui loro cari, centinaia di persone si sono così radunate nella città marocchina di Fnidek, vicino al confine con Ceuta. Secondo quanto riferito dal commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, nessuno è comunque riuscito a raggiungere né la Spagna continentale né altri paesi dell'Unione. Roma però non cancella la scelta di sospendere Schengen nei confronti della Spagna e con Madrid sono ancora scintille. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 530.000 maturandi promossi al 99,8%, quest'anno è boom dei 100 e lode, hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, complimenti. Altra medaglia d'oro e complimenti anche a lei, e parlo di Ginevra Taddeucci, è ancora una doppietta azzurra nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10, ha bissato la vittoria nei 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e medaglia di bronzo, un'altra azzurra, Barbara Pozzobon. È tutto per questa edizione, GR24 torna alle 18.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Bentornati a questa terza puntata speciale di Focus Economia. Ricordo agli ascoltatori che ad agosto, come ogni anno, avremo puntate, diciamo, particolari, nel senso che avremo questa settimana alcuni degli interventi più importanti del Festival dell'Economia di Trento sui temi chiaramente prettamente economico-finanziari, e alla settimana dal 10 al 14 agosto invece vi sarà il podcast Squali, realizzato dal collega Andrea Franceschi, che racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E però veniamo, dopo le puntate di ieri e dell'altro ieri, a questa puntata odierna. Ricordo che il Festival dell'Economia a Trento ha avuto oltre 700 relatori per 300 eventi. Ieri ci siamo occupati della crisi dell'auto, il giorno prima della crisi dell'industria, di modelli possibili per l'industria italiana ed europea, ieri della crisi dell'auto e dell'impatto sulla manifattura italiana, anche a causa non solo della normativa europea della vecchia commissione, una follia, il 2035 fatto in quel modo, che prevedeva zero, cioè solo auto elettriche, poi è stato modificato, lo ricordo. Oggi riprendiamo un tema che si è dibattuto molto nell'incontro dal titolo L'Europa nel disordine mondiale. Il panel era diviso in due momenti: prima un dialogo tra Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, e la collega del Sole 24 Ore Lina Palmerini, poi invece una tavola rotonda con Marco Buti, istituto universitario europeo, Giancarlo Corsetti, sempre dello UE, e poi Marcello Messori dell'Istituto Italiano Europeo. Iniziamo sentendo la collega Lina Palmerini spiegare perché si è voluto iniziare ad approfondire un tema del genere con un dialogo con un industriale, perché insomma ogni dibattito, ogni riflessione sull'Europa non può che avere come punto di partenza l'industria. E allora sentiamo appunto Lina Palmerini del Sole 24 Ore con Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, che lo ricordo è una multinazionale italiana che opera in diversi campi: siderurgia, Tenaris, tubi d'acciaio, Ternium, laminati, e poi ingegneria costruzioni con Techint, impiantistica Tenova. Sentiamo.
4: Cominciamo con un'intervista al presidente Rocca, il titolo è L'Europa nel disordine mondiale. Dopo l'intervista ci sarà un panel sempre sull'Europa e riconfigurare l'Europa in un'economia frammentata. Perché abbiamo deciso di dividere questi due momenti? Perché riteniamo che ogni dibattito o riflessione sull'Europa non possa che avere un punto di partenza, che è l'industria. Nel senso che l'industria europea è l'impalcatura che sostiene un modello, che non è soltanto un modello di sviluppo, ma è un modello che alimenta il welfare, nostro modello sociale europeo, e in sostanza regge anche la nostra ambizione di continuare ad essere delle liberal democrazie. Quindi sapere quale sarà il destino dell'industria europea è diciamo il tema principale, il punto d'inizio, e per questo vorremmo sapere, condividere delle riflessioni con il presidente Rocca, che è un imprenditore globale, ha una visione dei mercati, anche di quello che sta succedendo sull'economia mondiale, e quindi capire con lui se l'industria europea rischia la sopravvivenza. Io, presidente Rocca, comincerei subito con un fatto di cronaca anche recente, cioè la scorsa settimana abbiamo visto l'incontro tra Trump e Xi Jinping, l'arrivo di Trump a Pechino con un gruppo scelto di supercapitalisti, e ricordiamo Jensen Huang, CEO di Nvidia, tanto per capirci una società che capitalizza tanto quanto il PIL di uno Stato medio europeo, Tim Cook di Apple, Elon Musk, una potenza di fuoco che è arrivata in Cina nella sede di un'altra grande potenza, capitalismo di Stato, una potenza che era emergente e che oggi è sfidante. Quindi una rappresentazione di forza che così suscita la prima domanda: ma l'industria europea è già fuori corsa, cioè è già game over per noi?
5: Dunque, io tanto ringrazio i presenti, in particolare i giovani presenti, anche perché quando parliamo di industria, ritrovare l'attrattività dell'industria è un tema importantissimo dal punto di vista dell'avere talenti, nuovi ingegneri, nuovi tecnici che supportano questa idea. Vabbè, è chiaro che io ho un bias quando parlo di industria. Noi siamo un gruppo con 100.000 persone che difende strenuamente l'importanza dell'industria come elemento, direi, colonna vertebrale dei sistemi economici. Lo facciamo in America Latina, dove proprio facciamo anche una rivista che si occupa da questo punto di vista, ma analizziamo quello che noi chiamiamo deindustrializzazione precoce, quando un paese abbandona il settore industriale prima del necessario, e in generale nel caso dell'America Latina tende a primarizzarsi, cioè vivere di esportazioni come l'agricoltura, i minerali, l'energia, ma manca questo tessuto centrale che è il tessuto dell'industria. Fra l'altro, per inciso, molti posti che si realizzano nell'industria sono dei cosiddetti good jobs, cioè sono dei lavori interessanti, lo dico anche per i giovani, ricchi di innovazione e ricchi di rapporti di marketing, di rapporti con la tecnologia, e quindi realizzano una fascia di good jobs che quando vediamo...
4: C'è qualche problema con il microfono? Speriamo ce lo risolvano in fretta. Nessuno ci ascolta. Lei riesce a parlare? Ci sentite?
5: Sì.
4: No.
5: Meglio.
4: Non funziona il microfono. Ecco, finalmente
5: adesso
4: mi hanno guardata e forse riusciranno a risolvere il problema. Arriva? Scusate.
5: Siamo stati tacitati.
4: No, è che ecco, parlare di declino porta un po' così,
5: appena
4: fa questo
5: effetto. Parla di industria. Ecco, affrontando adesso il tema dell'Europa, se l'Europa, ecco, personalmente io credo, ho un'enorme fiducia nell'Europa. Cioè, io credo che l'Europa in questa fase della storia ha da giocare una partita importantissima. Va capito che cosa stiamo vivendo, perché quando parliamo di disordine è successo qualcosa di straordinario. Nel dopoguerra, fino all'89, diciamo, il dopoguerra è stato gestito abbastanza da una centralità industriale. Se pensiamo al piano Marshall, è stato un recupero collettivo basato su questo. Si è arrivati all'89 in cui si è pensato che il mondo fosse piatto. Si era vinto. Gromyko col cappello da cowboy, cioè il mondo riteneva di essere arrivato. Secondo questa interpretazione, in realtà nella società covava, in questo che io chiamo di una collaborazione erbivora fra tutti i paesi, covava una problematica di fondo che era duplice: l'insoddisfazione dei cittadini e un tema che ci ritroviamo, ma che non possiamo buttare fuori dalla porta come se fosse qualcosa delle persone meno capaci, è il tema dell'identità. Cioè, le identità nazionali, in una fase di incertezza, nel dopo 89, fra l'altro come noi abbiamo trattato la Russia nel dopo 89, è un esempio incredibile di finanziarizzazione assoluta, mentre l'Europa dopo il 45 è stata trattata con un piano Marshall. La Russia nel dopo 89 è stata trattata nel peggiore dei modi finanziari. totalmente finanziarizzata, trasformandola in un paese che esportava materie prime, vere e proprie conquiste tra imprenditori e militari che l'appoggiavano nel conquistare pezzi dell'alluminio, cioè pezzi delle ricchezze russe. Quindi è stata una occasione di dopoguerra, dopo 89, assolutamente perduta. Cioè il mondo ha pensato e si è molto finanziarizzato e ha affidato alla finanza e al puro scambio commerciale, al trade, il fatto che avrebbe spianato le rughe, anche le rughe politiche delle scelte delle persone e così via. Quello che poi si è visto negli anni successivi è che questo comportava per le persone dei problemi enormi, in particolare anche negli Stati Uniti, perché noi abbiamo visto una crescita di diseguaglianza negli Stati Uniti gigantesca, perché molte di queste spinte soltanto sull'innovazione, quando andiamo a vedere sull'impiego l'impatto che hanno, vediamo che questi sette cavalieri dell'Apocalisse che sono andati cavalcando insieme a Re Artù alla corte cinese, e la quantità di lavoro diretto che c'è in quel gruppo di aziende è abbastanza limitata. Quindi enormi valori.
4: Se posso aggiungere una cosa, non solo è abbastanza limitato, ma le previsioni che fanno gli stessi capitalisti della tecnologia, parlo per esempio di Amodei, di Anthropic, è che gli entry jobs nei prossimi anni saranno dimezzati, quindi non solo oggi c'è una scarsa occupazione, ma ce ne sarà sempre meno.
5: Ecco, ma questo ci spiega perché il mondo, perché la politica è in crisi. Perché anche dopo, quando parliamo delle... noi critichiamo la politica perché non prende delle decisioni fortissime in questo momento. Poi ne parleremo, è un po' anche il tema della proposta di Draghi, c'è l'intervento, il bazooka, cioè qui bisogna intervenire. Però quello che sta succedendo è che questo modo in cui è andata avanti la società, in particolare teniamo conto della finanziarizzazione, il 2008 è stata crisi che nascono negli Stati Uniti. Il 2008, cioè... tutta la nostra società, dopo aver ritenuto di avere dominato il mondo, la crisi e le crisi finanziarie ci hanno dimostrato e hanno portato delle crisi gigantesche. Io credo che effettivamente quando parliamo di competitività in Europa il dibattito è un po' cambiato. Si deve parlare di competitività, di resilienza e di sicurezza. Quindi quello che nel periodo erbivoro, come ho chiamato il periodo fino agli ultimi tempi in cui il mondo si è diviso, è chiaro che oggi tutti i paesi si ripropongono completamente i parametri di riferimento. Infatti si parla di autonomia strategica, cioè tutti stanno declinando il termine autonomia strategica. Come si declina il termine di autonomia strategica è la chiave di volta della la strategia dei singoli continenti. E l'Europa deve porsi il problema della sua strategia, industriale, della sua strategia economica in un ambito di autonomia strategica. Noi abbiamo scoperto che frammentandosi il mondo le dipendenze strategiche sono diventate importantissime. Lo abbiamo in tanti settori, ovviamente lo abbiamo nel settore energetico, ci siamo accorti, ma non solo nel settore energetico. Per esempio se ne sono accorti prima gli americani dell'importanza degli stretti. Perché il 92% delle merci naviga per mare, merci fisiche navigano per mare. Ora, è chiaro che il controllo degli stretti diventa un fenomeno fondamentale per governare la componente trade, che passano da Malacca, che passano da Hormuz, che passano da Panama, che passano dall'Artico. Quindi già questo ci dice come devi prepararti, e anche quando tu prepari le catene del valore, quindi quali sono i tuoi fornitori, devi preoccuparti di come sono distribuite nel mondo. Ora, tornando al tema, è chiaro che quindi si creano degli spazi vitali, per esempio l'America Latina con l'Europa, piuttosto che io ero a Stoccolma adesso, a Göteborg, nel rincontro fra von der Leyen e Modi, è chiaro che quel 75% di cui parlavo, 2 più 75%, rappresenta uno spazio vitale, fra l'altro in molti casi non vuole finire americano e non vuole finire cinese, che è dove noi eserciteremo la nostra strategia di sviluppo. E lì secondo me noi abbiamo molti valori che ci vengono richiesti. Io sentivo e sento in America Latina, in Canada, in Australia, nel caso dell'India, si sente bisogno di Europa. Ora, che quando c'è bisogno, poi dopo si vede il tema economico, ma io credo che la cultura, questa dimensione di condivisione di valori, abbia poi un effetto sull'economia e successivamente nel tempo, molto importante. Quindi quando uno pensa l'Europa è prima di tutto domandata in questo momento nel mondo per questa sua caratteristica. Secondo, ricordiamoci che l'Europa è un continente forte. Il fatto che noi abbiamo una grande economia e poi noi esportiamo il 50% del nostro PIL. Quindi, poi dopo abbiamo un problema di declino, che qui è stato ben... cioè abbiamo un problema di dove siamo e dove veniamo e dove potremmo essere con l'evoluzione delle cose. Però partiamo dal presupposto che mentre gli Stati Uniti esportano il 15% del loro PIL e la Cina esporta il 20% del loro PIL, l'Europa esporta il 50%. Evidentemente, se esporta, vuol dire che ha dei vantaggi competitivi, da un certo punto di vista ce li hai. Al limite arrivo a dire che nonostante la crisi energetica ha dimostrato di avere una forza notevole. Noi abbiamo un continente che ha una forza notevole, produce la metà dei Nobel rispetto agli Stati Uniti, 50-50, 53 gli Stati Uniti. Quindi io partirei da un presupposto. Noi abbiamo da raccontare una storia perché questo è un continente molto potente. Secondo, che capisco che è controtendenza, la ragione della nostra forza per molti anni è stata la frammentazione. Cioè il fatto di avere molta diversità ha creato, c'è proprio anche il libro, dicevo, di Mokir, qual è stata la rivoluzione industriale, cosa è successo in Cina e cosa è successo invece in Europa. L'Europa, o anche Huizinga quando parla della forza dell'Olanda, che era fatta divisa dai canali e così via, questa varietà di risposte che si verificano in un continente così vario come l'Europa, beh, secondo me può essere un vantaggio competitivo. Allora, noi ne vediamo gli svantaggi competitivi, ma ne abbiamo dei vantaggi competitivi che possono essere giocati in una stagione come questa. Ovviamente questa frammentazione a livello mondiale produce degli impatti che Mario Draghi ha sottolineato, cioè noi a questo punto quella che era la difesa, quello che è la parte energetica, quella che è la tecnologia, diventano dei temi che prima affrontavamo insieme agli Stati Uniti, adesso diventano dei temi invece che dobbiamo affrontare autonomamente. Cosa lunga, complessa, che durerà decine di anni, ma è chiaro che secondo me abbiamo la capacità e la possibilità.

0: E con la Cina? La Cina è diventata dal WTO, quando è entrata nel 2001, ad oggi il manifatturiero del mondo. E molto bene, perché non è solo un problema di proteggersi o di poter competere con una Cina perché ha la mano d'opera. La Cina sta facendo benissimo. Quindi noi, quando parliamo di manifatturiero europeo, dobbiamo capire come ci riportiamo con la Cina. In certi settori è più ovvio. Quando parliamo di acciaio, quando parliamo di chimica, quando parliamo di quello che io chiamo resilienza, cioè situazioni che noi vogliamo avere in Europa, dove la Cina non ha un vantaggio competitivo naturale se non gli atteggiamenti interni di sussidi e di un'enorme sovracapacità produttiva che si sfoga sui mercati dell'America Latina, si sfoga sui mercati europei. Quindi quello è relativamente più facile. Quando andiamo, per esempio, tutto il sistema auto, dove la Cina sta facendo molto bene, e quindi e tutto il tema elettrificazione, la Cina sta facendo molto bene. Ecco, quindi quando noi parliamo di un recupero europeo, dobbiamo scendere dai 50.000 metri di altezza con cui analizziamo questi problemi ai 10.000. Se pensiamo che l'industria sia importantissima, e noi esportiamo moltissimi prodotti industriali, e come vi dicevo sono lo scheletro, perché per un posto di lavoro industriale ce ne sono 3-4 connessi, bene, dobbiamo occuparci anche della Cina. Con che rapporti ci mettiamo con la Cina?
1: Ecco, io volevo chiederle questo, perché lei sostiene che è indispensabile mantenere un rapporto solido con gli Stati Uniti. Ecco, questo non condiziona l'Europa anche nelle relazioni commerciali con la Cina, soprattutto su un aspetto che lei prima ha trattato, cioè quello della tecnologia. È il problema dell'Europa, il ritardo tecnologico, l'innovazione, l'intelligenza artificiale. Anche in questo l'Europa come si inserisce nella competizione che è in atto tra Stati Uniti e Cina?
0: Ecco, qui sono due, è chiaro che le due cose sono connesse. Noi con gli Stati Uniti scambiamo 1.300 milioni tra entrate e uscite, con la Cina 700, tutte, diciamo, 200 di uscite e 300 e 500 di entrate. Dare in questo spazio vitale dell'Europa, io dico che per noi dobbiamo definire la nostra strategia industriale, la nostra strategia, all'interno dobbiamo definire qual è lo spazio vitale in cui noi facciamo riferimento, quali mercati facciamo riferimento. Ora, io ho l'impressione che molti sono i paesi che non vogliono finire in mano alla Cina. Abbiamo questo problema grosso con gli Stati Uniti, che rappresentano un mercato potenziale gigantesco. Dare per perduto il rapporto con la Cina, con gli Stati Uniti, è secondo me rischiosissimo. Non voglio dire che noi non dobbiamo affrontare questo problema, ma nel farlo dobbiamo stare attenti a non creare il problema che vogliamo risolverlo. Rappresenta un elemento gravissimo di perdita, non tanto per il problema della difesa, ma perché è il mondo occidentale che nella sua superficie di Lebensraum starebbe molto bene, dal punto di vista, anche perché la logica strategica degli Stati Uniti è per esempio molto chiara. Loro hanno definito questo sistema di ring in cui nel ring interno c'è Messico e Canada, nel ring un po' più allargato c'è l'America Latina, l'Europa è abbandonata sostanzialmente a se stessa e deve occuparsi da sola della Russia, nel ring esterno c'è la Cina. Noi, quindi, io qui quello che voglio portare è, attenzione, noi parliamo di competitività europea, di futuro, senza parlare della Cina, noi, compreso il tema della tecnologia. Perché grandi imprese, io venivo da questa riunione delle grandi imprese, già oggi le grandi imprese europee producono in Europa il 50% e nel resto del mondo il 50%. Il che è molto buono, perché vuol dire che se allarghiamo le maglie di un gioco più vasto, siamo già lì, in India, in Canada, in America Latina. Dobbiamo quindi cercare di lavorare su questa dimensione, che è una dimensione culturale, che oltre che essere una dimensione economica. Poi, è chiaro che abbiamo, il tema energetico è un tema abbastanza evidente, a cui la risposta non potrà essere quella dei sussidi.
2: Così Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, che ci ha raccontato come la manifattura europea abbia un serio problema di competitività legato al, tanto per cambiare, al costo dell'energia. La risposta non possono essere certo i sussidi. Adesso andiamo sul meteo e poi ascolteremo la seconda parte dell'evento dedicato proprio a riconfigurare l'Europa in un'economia.

0: da un'economia frammentata.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Durante le ore pomeridiane e serali scoppieranno dei temporali anche forti lungo l'Appennino centro-meridionale, fenomeni piovosi anche sull'arco alpino e in Sardegna, sole altrove. Domani la giornata risulterà ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale, fatta eccezione per qualche temporale di calore sui monti. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Focus Economia.
0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia. Dopo aver ascoltato il dialogo tra Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, e la collega Lina Palmerini, dicevamo la seconda parte del panel, intitolato in questo caso Riconfigurare l'Europa, visto che è un'economia frammentata, a cui hanno partecipato gli esponenti dell'Istituto Universitario Europeo, Marco Buti, Giancarlo Corsetti e Marcello Messori. Lina Palmerini, la collega del Sole 24 Ore, ha iniziato la tavola chiedendo al professor Buti di esporre i risultati, diciamo, del rapporto che hanno realizzato, dove si sostiene che l'Unione Europea non può dipendere da attori esterni come USA, per esempio, per la sicurezza e la stabilità.
10: Cominciamo il panel, come dicevo prima, il tema è riconfigurare l'Europa in un'economia frammentata, e prego il professor Marco Buti di illustrare il report, il Florence Report, fatto proprio su questo tema.
11: Bene, grazie, grazie dell'invito. Direi che la successione dopo le parole del presidente Rocca e quello che diremo noi, direi, funziona molto bene, perché risuona in maniera, o almeno rima, diciamo, rispetto a quello che abbiamo, la nostra analisi. C'è un, quindi il rapporto è questo, diciamo, in termini di profondità analitica c'è un test della verticalità, eccolo qua. Se il rapporto sta in piedi verticalmente, vuol dire almeno è uno degli elementi di profondità analitica del rapporto stesso. Quindi abbiamo fatto questo rapporto all'Istituto Universitario Europeo, presentato un paio di settimane fa, l'abbiamo pubblicato con Giancarlo Corsetti, che è uno dei coeditori e coautori del rapporto, così come Marcello Messori. Noi diciamo nel rapporto, come leitmotiv, che l'Europa è stata costruita su quello che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta. Sostanzialmente pensiamo a un tavolo, noi abbiamo un tavolo con termini economico-finanziari, con una gamba che è, diciamo, il mercato unico, un'altra gamba che è l'euro, e poi una terza gamba che ci veniva dall'esterno. Quindi la terza gamba era quella, e il Presidente Rocca l'ha ricordato precedentemente, una gamba in cui l'elemento di difesa e sicurezza era garantito dagli Stati Uniti. Questa gamba aveva anche, come dire, ci risolveva i problemi anche dal punto di vista della crescita economica, perché noi abbiamo, dicevamo precedentemente, un'economia molto tirata dall'esterno, quindi con le esportazioni che contano parecchio, e contavamo sul consumatore americano come il consumatore di ultima istanza, e in parte anche il consumatore cinese, almeno fino a qualche tempo fa. Contavamo anche sulla Federal Reserve, io ero alla Commissione Europea durante la grande crisi finanziaria, che assicurava la stabilità finanziaria, quindi del sistema. E poi un sistema di istituzioni internazionali che veniva da Bretton Woods sostanzialmente, in cui noi siamo tradizionalmente, storicamente, come Europa e con paesi europei, molto ben rappresentati, sovrarappresentati. Quindi questa terza gamba ha tenuto il tavolo sufficientemente stabile. Adesso questa terza gamba non c'è più, non solo, ma qualcuno l'ha tolta dal tavolo e la utilizza per riallattirarci sulla testa. Quindi quello che bisogna fare è superare questo modello di responsabilità ridotta. Noi abbiamo, e su questo il Presidente Rocca è stato chiarissimo e è totalmente in linea con il nostro rapporto, noi abbiamo dei punti di forza importanti. I valori democratici della liberal democrazia, che stanno scomparendo molto rapidamente altrove. Abbiamo uno Stato di diritto, abbiamo dei mercati regolati che costituiscono una forma di potere, chiamiamolo soft, chiamiamolo gentile, ma che se ben utilizzato può essere molto, molto efficace. Queste caratteristiche dell'Europa sono una merce che diventa scarsa, e quando una merce diventa scarsa il valore aumenta, quindi bisogna veramente contare da questo punto di vista su questi valori e ottimizzarli in termini di cose da fare. Allora, noi abbiamo un problema di agenda domestica dell'Europa e un problema di agenda globale dell'Europa. Qui la freccia va dalla prima alla seconda. Cioè, è solo se noi riformiamo e rafforziamo l'Europa internamente che noi possiamo contare sullo scenario globale evitare la marginalizzazione. Quindi non ci sono scorciatoie sull'agenda globale se non rafforziamo la resilienza della nostra economia. Che cosa c'è da fare o che cosa non c'è da fare? La prima cosa è anche questo, quindi sono molto contento che il Presidente Rocca ci abbia insistito: noi non possiamo perseguire un modello di imitazione, di catching up con gli altri, con gli altri. Bisogna trovare traiettorie tecnologiche e innovative che siano distintamente europee. E che cosa significa? Significa noi abbiamo uno Stato sociale che valorizza l'equilibrio fra efficienza ed equità, mette fortemente l'accento sulla sostenibilità in tutti i sensi, sia fiscale, sociale che anche ambientale. Questi sono gli elementi di forza che abbiamo. La seconda cosa è che i mercati regolamentati, ovviamente senza pesare troppo sulle imprese, quindi elementi di semplificazione ci vogliono, ma i mercati regolamentati sono un elemento di forza. Si evitano quei paradossi e quelle storture che abbiamo visto, che vediamo negli Stati Uniti, in cui c'è, il tana libera tutti inizialmente, con l'idea che se ci sono degli eccessi si corregge ex post. Ma in realtà, con il tipo di innovazione che abbiamo oggi, le oligarchie catturano la dimensione politica, per cui la correzione ex post non arriva mai. Quindi noi abbiamo un sistema di regole che è un elemento di valore da questo punto di vista. Qual è l'agenda? Noi proponiamo sostanzialmente tre piste. Primo, bisogna convogliare risparmi, ma soprattutto la ricchezza privata europea verso l'innovazione. Noi abbiamo un modello bancocentrico in Europa. I progetti innovativi sono progetti che sono, chiamiamoli così, lunghi in idee e corti in collaterale. Quindi le banche non li finanziano naturalmente. Quindi ci vuole un'Europa di unificare i mercati dei capitali, sviluppare da questo punto di vista i nostri venture capital, business angels, eccetera. Quindi questa è una prima pista. Una seconda è bisogna riformare il bilancio europeo, lo diceva il Presidente Rocca prima, abbiamo ancora 1% o poco più del bilancio europeo, per spostarsi dai trasferimenti agli investimenti in beni pubblici europei, quindi quelli che fanno la differenza, perché il livello europeo è quello che, come dire, è il livello giusto per offrire questi beni pubblici, dal lato della difesa, della sicurezza, ma anche dal lato della competitività, ma anche beni pubblici solidaristici, quindi, come dire, che guardano all'equilibrio sociale, non solo a una competitività stricto senso. E terza cosa è il ricostruire il multilateralismo. Qui Mark Carney a Davos lo ha detto chiaramente, ricostruiamo un multilateralismo, anche qui mi ricollego a quello che diceva il Presidente Rocca, c'è una domanda di un sistema basato sulle regole. Noi siamo, e il resto del mondo anche, presi a tenaglia fra Stati Uniti e Cina, non è un mondo che ci piace, quindi possiamo creare una coalizione di paesi, di medie potenze, e chi lo può fare? È solo l'Europa, perché l'Europa è un più di una media potenza, e possiamo coalizzare India, Brasile, Australia, Canada, da questo punto di vista creare quindi un terzo polo basato sulle regole. Quindi questo è un po' l'orizzonte che abbiamo nel rapporto. Bisogna evitare quello che chiamiamo un rischio di frammentazione, cioè in cui i costi di breve termine, come dire, prevalgono, perché si pensa alla prossima scadenza elettorale, rispetto ai benefici che noi possiamo tirare collettivamente. Finisco con una cosa soltanto, ed è: siamo senza speranza o no? Ecco, io guardo come elemento di speranza alle Opinion Polls Eurobarometro, in cui si chiede ai cittadini, si chiede ai giovani, cosa vi aspettate di più dall'Europa, e su tutte le cose che ha detto il Presidente Rocca, che ho cercato di elaborare qui, c'è un forte supporto dei cittadini, quindi è un supporto anche che è più omogeneo attraverso i paesi rispetto alle dispute fra i governi. Quindi bisogna basarsi su queste preferenze forti per l'Europa e più omogenee fra i paesi europei per ricostruire questa Europa che è assolutamente necessaria per noi, per le nuove generazioni e per l'economia globale.

0: Beh, insomma, la necessità, io penso che sia una delle cose più condivise, la necessità di avere un'Europa più integrata per noi, per quello che sta capitando fuori, per l'inaffidabilità del partner americano, per la minaccia cinese, per l'atteggiamento e minaccia russo, insomma, e anche per le nuove generazioni. Ora, pensiamo però alle difficoltà che per esempio ha l'Europa nell'avere un bilancio comune, l'eterna lotta tra falchi e colombe, il fatto che per esempio l'Italia non stia ancora utilizzando il sistema SAFE, che è un tentativo di avere debito comune per la difesa. Vabbè, e poi ci sono le esigenze politiche interne dei singoli stati. Andiamo intanto sul traffico, poi ripartiamo da qui.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Lazio la 1 Milano-Napoli resta chiusa tra innesto A24 e diramazione Roma Sud in direzione Napoli a causa di un incidente con ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in direzione Napoli con code di 7 km, incolonnamenti anche verso Milano tra Valmontone, Bivio e diramazione Roma Sud per una precedente chiusura per consentire l'intervento dei soccorsi. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole 2 km di coda tra Incise e Firenze Sud in direzione Milano a causa di un veicolo in avaria, e sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Este in direzione Livorno. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code per incidente tra Verona Est e Soave in direzione Venezia, e verso Milano code per un altro incidente tra tangenziale di Mestre e innesto A13. Infine, in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, vi segnaliamo che è chiusa per incidente in zona di svincolo l'uscita di Sarno provenendo da Caserta. È tutto, fate buon viaggio.
1: Focus Economia.
0: Sì, ripartiamo da qui, come avevo annunciato prima, del traffico, perché insomma l'obiettivo l'ha spiegato Mario Draghi, il rapporto Draghi, l'ha spiegato anche il rapporto Letta, ma soprattutto quello Draghi, l'obiettivo è quello di avere un'Europa più integrata, se no non riesce a affrontare le sfide che arrivano da fuori. Come fare però a conciliare questo con le esigenze, non so se egoistiche, ma sicuramente nazionalistiche dei singoli paesi? Ne ha parlato il professor Marcello Messori, appunto, nella tavola rotonda di cui stiamo ascoltando alcuni estratti, spero particolarmente significativi.
3: Gli ingredienti che sono stati posti sul tappeto nella discussione, a mio avviso, ci consentono di dare una risposta netta a questo problema, e cioè che se rimaniamo entro i confini nazionali dei singoli stati membri dell'Unione Europea, le prospettive dell'Unione e il bisogno di Europa che caratterizza questa fase di drammatico passaggio verrebbero disattese. Allora io credo che se vogliamo combinare un po' in modo ordinato le questioni che sono state sollevate e in particolare dare un senso profondo al concetto di autonomia strategica dell'Unione Europea, cioè la capacità dell'Unione Europea di trovare uno spazio non marginale nel nuovo mondo che si sta definendo attraverso drammatici conflitti, discontinuità, rapporti di potere non mediati, e collegarlo con il mantenimento di una competitività interna all'Unione Europea e quindi la capacità di difendere il modello sociale europeo attraverso un nuovo processo di crescita, noi dobbiamo, come dire, valorizzare insieme una dimensione europea con le potenzialità e la varietà che dentro l'Unione Europea convivono. Sotto questo profilo mi sembra che noi abbiamo molti esempi che possiamo avanzare, ma uno degli esempi forse più attuali è proprio quello della difesa. L'Unione Europea, che ha poche risorse finanziarie, e questo mi sembra un tema che non dobbiamo eludere nella nostra discussione, ha deciso di collocare, di utilizzare una parte di queste risorse finanziarie per lanciare un progetto europeo di difesa e per consentire ai singoli Stati membri di innescare spese nazionali su questo progetto europeo. E adesso, usando un po' un gergo, è stato usato questo meccanismo cosiddetto del SAFE per attivare delle clausole di esenzione dalla computo delle spese di bilancio dei singoli Stati membri, che si chiama NEC. Bene, questo progetto per il momento non ha determinato davvero un salto europeo, nel senso che i singoli Stati membri cercano di usare le risorse del SAFE, cioè quelle europee, per progetti nazionali, appellandosi all'emergenza, e su questo innescano delle spese nazionali se hanno capacità fiscali. È il caso tipico del cancelliere Merz, che dichiara che la Germania sta cercando di costruire l'esercito più potente d'Europa, mi sembra da questo punto di vista emblematico. Non dobbiamo però disperare. Io credo che molte delle considerazioni che abbiamo fatto ci inducano viceversa a riconoscere le grandi opportunità che l'economia europea ha per riaffermare un percorso specifico. Credo che per ragionare in questa direzione noi dobbiamo riprendere il punto relativo al fatto che il futuro dell'Unione Europea, la capacità dell'Unione Europea di innovare, ma innovare per poter crescere, e crescere in modo sostenibile per poter combinare una prospettiva di medio-lungo periodo con il mantenimento del modello sociale europeo, si giochi proprio sulla capacità di individuare traiettorie tecnologiche specifiche, dove queste traiettorie tecnologiche specifiche, che non possono essere pura imitazione né degli Stati Uniti né della Cina, vadano giusto appunto combinate con la transizione sostenibile, la transizione energetica, ma non soltanto energetica, e quindi quella che si è chiamata fino a poco tempo fa transizione verde, con la transizione sociale. Quindi una traiettoria tecnologica o più traiettorie tecnologiche specifiche dell'economia europea che possano combinare questo aspetto di tenere insieme queste diverse componenti, queste diverse determinanti della crescita della nostra area. Sotto questo punto di vista io credo che possiamo ritrovare sia la necessità di avere di raggiungere dimensioni critiche efficienti, sia la possibilità di collocare imprese europee dentro catene del valore che consentono anche dimensioni più piccole. Noi questo lo sappiamo tutti perché ormai è senso comune. Una delle caratteristiche dell'Unione Europea che frena, che è stato un elemento di vantaggio nel passato o di relativo vantaggio, ma che oggi frena la crescita dell'Unione Europea, è la piccola, ma soprattutto la piccolissima dimensione di impresa. Questo non vuol dire che noi dobbiamo immediatamente passare a un'ipotesi di gigantismo in cui soltanto poche grandi imprese prosperano e sanno innovare, perché questo ci porterebbe pericolosamente vicino a un modello statunitense che, come incominciamo a vedere dai dati macroeconomici, non funziona. Noi dobbiamo scommettere sulla capacità di legare piccole imprese efficienti che sanno porsi su una dimensione di crescita, con grandi imprese, e questo ci consentirebbe appunto di rendere concrete quelle traiettorie tecnologiche specificamente europee che contemperano la capacità di stare vicini alla frontiera tecnologica, ma insieme la capacità di avere buone tecnologie in catene del valore articolate. Questa, secondo me, è la scommessa, ed è questo che ci consente di dire: non possiamo essere nazionalisti, non possiamo pensare che questa capacità di crescita e di tenere insieme agenda esterna e agenda interna possa avvenire a livello di Stati membri, ma dobbiamo anche valorizzare quelle che sono le specificità della nostra Unione. Ed è questa la parola di speranza che, a mio avviso, ci potrà caratterizzare rispetto alla scommessa di rispondere positivamente a un bisogno di Europa.
4: Benissimo, grazie professor Messori. Io prendo le conclusioni del suo intervento, cioè questa capacità anche di mettere insieme la specificità piccola, della dimensione piccola europea e collegarla alla grande, per chiedere alla dottoressa Simona Camerano, che è responsabile degli scenari economici e geopolitici, come un istituto di promozione come Cassa Depositi e Prestiti si può inserire in questa traiettoria, diciamo, virtuosa per valorizzare la specificità europea. Le do il mio microfono.
5: Sempre non è egoista. Sì, grazie. No, penso che il ruolo di un istituto nazionale di promozione sia particolarmente importante, ma anche io vorrei ragionare in un'ottica europea, nel senso che è fondamentale che tutti gli istituti nazionali di promozione dei paesi europei sottoscrivano questo impegno a sostenere la conversione industriale, la riconversione industriale e la crescita economica dell'Europa, così come hanno fatto in realtà nei rispettivi paesi da quando sono nate, perché insomma non so quanti di noi sanno o sappiano, diciamo, in platea che gli istituti nazionali di promozione sono, come dire, un elemento importante e cardine dello sviluppo dei paesi europei da anche prima delle guerre mondiali. Quindi qui abbiamo l'esperienza spagnola, che magari è un pochino più recente, l'Italia è sicuramente molto antica come esperienza, ma in questi anni gli istituti nazionali di promozione hanno consentito ai rispettivi paesi di proprio costruire, di accompagnare lo sviluppo di lungo periodo, e qui stiamo parlando oggi di uno sviluppo di lungo periodo dei paesi europei. E dove sta il valore aggiunto di queste istituzioni? Sta intanto nel promuovere capitali di lungo periodo, perché sostenere queste sfide, che sono sfide epocali, significa mettere in campo risorse pazienti, come vengono definite, risorse che quindi siano in grado di essere correttamente indirizzate verso quelli che sono gli obiettivi dell'autonomia strategica, della sicurezza economica dell'Europa e dei singoli paesi, che sappiano pazientemente sostenere questo cambiamento. E l'altro tratto caratteristico è che gli istituti nazionali di promozione sono di fatto delle istituzioni che hanno una missione pubblica, e quindi insomma devono sposare appieno quella che è la politica industriale europea e nazionale, diventare lo strumento che questa politica industriale, per consentire a questa politica industriale di essere effettivamente concreta, ma lo fanno applicando i criteri di mercato, quindi utilizzando soprattutto risorse private, in un contesto in cui le risorse chiaramente pubbliche, lo spazio fiscale europeo e nazionale è contenuto, valorizzare l'impegno di questi istituti nazionali di promozione è fondamentale. E non soltanto vengono veicolate risorse private importanti che sono proprie di questi istituti nazionali, ma c'è un effetto catalizzatore, quindi questi istituti sono in grado di attrarre, catalizzare, svolgendo la funzione di anchor investor, capitali privati di altra natura. O lo ricordiamo, l'abbiamo anche un po' forse accennato prima, una delle ricchezze incredibili dell'Europa è proprio la ricchezza finanziaria privata, stiamo parlando di oltre 33 mila miliardi di risorse, di cui un terzo sono di fatto depositate nei conti correnti o comunque in una liquidità breve, che non quindi raggiunge l'economia reale. È importante che queste risorse finanziarie siano intercettate e siano indirizzate in maniera coerente con quelli che sono gli obiettivi della strategia europea nazionale. CDP questo sta cercando di fare da sempre in realtà per l'Italia, e nell'ultimo piano strategico abbiamo proprio cercato di intercettare quelli che sono le sfide più importanti dell'Europa e dell'Italia. Prima di tutti la competitività, la sicurezza e la transizione energetica, perché sono un elemento fondante, la coesione sociale e territoriale, perché non dobbiamo dimenticare che la crescita economica è anche crescita, deve essere anche crescita sociale, e devo dire in questa direzione stiamo cercando di indirizzare le risorse del capitale privato e il risparmio degli italiani, anche con un'attenzione particolare al concetto dell'innovazione. Allora, per poter innovare bisogna sostenere questo grande cambiamento, e qui finisco, lo facciamo anche collaborando in maniera sempre più stretta con gli altri istituti nazionali di promozione a livello europeo. Ricordiamo che da qualche anno esiste un'associazione europea che raggruppa questi istituti nazionali di promozione, e se noi riusciamo a fare ad unirci con un obiettivo comune, riusciamo anche in maniera molto appropriata a diventare in tutti i paesi europei lo strumento in cui la politica industriale che è stata disegnata poi venga effettivamente tradotta in sostegno all'industria. Ecco, in questo senso quindi un indirizzo comune, una collaborazione che noi facciamo a livello di istituzione, penso che possa essere, come dire, la premessa e un esempio, diciamo, di collaborazione anche tra gli stati. Open your mind. Open your mind.
0: Open your mind. Open your mind. Quindi l'ultima che avete ascoltato è Simona Camerano, la responsabile degli scenari economici e geopolitici di Cassa Depositi e Prestiti, all'interno appunto del panel Riconfigurare l'Europa, e dopo gli interventi di Buti, Corsetti e Messori, tutti e tre dell'Istituto Universitario Europeo. È tutto per questa puntata. Domani ci occuperemo del tema delle grandi, di una delle grandi sfide, come se ne mancassero, però forse una sfida nel medio lungo periodo la più ampia di tutte: come e se possibile bloccare l'inverno demografico, la glaciazione demografica. A domani.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
6: A Genova succede come negli anni che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
8: Sono le 18.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: stretto di Hormuz, accordo raggiunto tra Iran e Oman per la riapertura al traffico. Raid russi, Kiev ordina via le famiglie dalla città fortificata di Kramatorsk. Ex Ilva di Taranto spunta l'ipotesi di una cordata italiana. Urso dice ci sono le condizioni per una proposta. Anna Riva in regia, Gigi Donelli al microfono, buonasera a tutti voi. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha reso noto in un comunicato il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica Iraniana, citato da El Arabia, precisando che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. A breve ci saranno le dichiarazioni congiunte. L'accordo soddisferebbe alcune delle richieste di Teheran per un maggior controllo sul traffico nello stretto di Hormuz, controllo che non aveva prima della guerra. Si tratterebbe di un'intesa temporanea di 60 giorni in cui tutto il traffico navale in entrata nello stretto passerebbe attraverso una rotta settentrionale, toccando dunque acque iraniane, mentre il traffico in uscita passerebbe attraverso una rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman in coordinamento con l'Iran. Saranno passaggi senza pedaggio. Le parti si impegnano inoltre a bonificare la corsia centrale dello stretto di Hormuz dalle mine navali entro 30 giorni. Una volta sgomberata dalle mine, si ritornerà a utilizzare questa rotta. La Casa Bianca è stata attivamente coinvolta nei negoziati. Nei giorni scorsi ci sono state infatti diverse telefonate tra l'inviato del presidente degli Stati Uniti Trump Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina sale a 21 morti e 40 feriti, il bilancio dell'ultimo attacco, quello della notte contro la capitale ucraina Kiev. Intanto Mosca avanza sul fronte orientale nel Donbass.
2: Una decisione difficile ma necessaria, così le autorità ucraine definiscono l'ordine di evacuazione per centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk. Le truppe russe infatti avanzano nelle vicinanze di quella che è una vera e propria roccaforte strategica per la difesa del Donbass nell'Ucraina orientale e gli attacchi si intensificano. Il presidente americano Donald Trump intanto respinge la richiesta fatta dal presidente Zelensky dopo il pesantissimo attacco russo su Kiev di fornire nuovi missili Patriot. In Germania è allerta droni. All'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, il drone trovato accanto a un cargo ucraino aveva un detonatore non esploso perché difettoso. Resta da capire l'eventuale collegamento con l'oggetto non identificato con cui la sera prima si era scontrato, sempre a Lipsia, un aereo DHL. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia adesso l'ex Ilva di Taranto, anche una cordata italiana, potrebbe partecipare alla gara per il salvataggio dello stabilimento siderurgico.
3: Per il futuro dell'ex Ilva di Taranto spunta anche l'ipotesi di una cordata italiana, una novità emersa nel tavolo con gli industriali convocato al Ministero delle Imprese dopo la decisione con cui a fine luglio la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Al termine dell'incontro aperture sono arrivate da Confindustria e Federacciai. Sulla nuova ipotesi il ministro Urso ha anche riferito nel question time alla Camera.
4: Come ha detto il presidente Orsini e confermato il presidente di Federacciai Gozzi, ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
3: Urso ha poi confermato che il confronto resta aperto anche con il gruppo indiano Jindal, che dopo la sentenza dei giudici milanesi ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19:00.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Volevo alzare solo un po' il volume, ma evidentemente sto creando più danni che altro.
3: Esatto.
2: Ok, è qua sotto, tipo gli allarmi delle banche quando devono chiamare la polizia. Ok, così va già meglio.
3: Ma perché non si mai... Ma vieni a vedere uno spettacolo.
2: No, non ho mai avuto occasione, ma non è per...
3: Spocchiarsi, è spocchioso.
2: Cioè,
3: sei un misto tra
2: questo
3: spocchia...
2: Questo è già l'inizio della...
3: Non ancora.
2: Così, si parte già con una polemica qua,
3: esatto,
2: Radio
3: esatto.
2: 24,
3: vai,
2: partite
3: vai,
2: subito.
3: È strano perché di solito sì. A quest'ora c'è la trasmissione di uno che non è polemico.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera cari amici di Radio 24, come stai? Non rispondere tutto bene? Oggi cercheremo di non farvi ridere grazie alla nostra intervista malincomica con un comico che io ringrazio che è qui, ma prima vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi su WhatsApp, 331-57-55-721. Benvenuti alla nostra intervista malincomica e scopriamo con chi.

0: Ciao a tutti, ciao a tutte. Un saluto a...
1: Ciao a tu, come sei già inclusivo.
0: Sì, sono già tutte asterisco.
1: Allora, perché non sei mai venuto a vedere un mio spettacolo?
0: Allora, Paolo,
1: cominciamo così, come mai? Ma dillo sinceramente.
0: No. Allora, innanzitutto le parole.
1: Grazie intanto. Ti sto sul cavo, ho detto.
0: No, ma dobbiamo cominciare subito con una polemica.
1: Beh, noi siamo
0: pensavo
1: al posto
0: di chiedersi
1: zanzara.
0: Come stai, tutto bene? Insomma, potrebbe andare meglio, signora mia.
1: Mi hai ricordato anche il format della trasmissione che sto facendo. Questa è la prima trasmissione in cui arriva un ospite e vi ricorda che il format è un altro, non è polemizzare.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Qui si respira l'aria crucianesca, capito qual è
0: sì,
1: il problema?
0: È nell'aria, sì. Io sono convinto che prima della fine di questa puntata tu diventerai ospite e io conduttore, quindi ti congederò. Dicendo grazie Paolo per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: e vi do
1: ti prego.
0: Io ho già una grande ammirazione e stima nei tuoi confronti, soprattutto perché ti ricordi un numero di telefono a memoria. L'hai snocciolato come se niente fosse.
1: È incredibile,
0: proprio...
1: dopo solo un anno e mezzo, incredibile. Allora, Federico Basso, che voglio dire, è complementare a me, nel senso non ha un braccio, no, nemmeno
0: niente.
1: Ha un orologio.
0: Allora,
1: una maglietta monocromo, basta, jeans e delle tasche, quanto sono fastidiose le robe in tasca, io ho i cargo apposta.
0: Esatto, qual è la soluzione? Il borsello, il marsupio?
1: Qual è la soluzione?
0: Per me andrebbe benissimo, ma la società mi condanna se vado in giro con un...
1: Qui, quindi, sai, il marsupio qua, quanto è bello mettere il marsupio qua.
0: Per me non ci sarebbero problemi, ma parliamone con coloro che sono là fuori, che condannano questa cosa.
1: E poi diciamo, un igienizzante,
0: di cui
1: non possiamo dire la marca, Amuchina, che l'hai trovato nella forma nano.
0: Ma allora, io ho scoperto questa nicchia nei supermercati di prodotti da viaggio monouso, quindi c'hanno tutti questi formati che sembrano stati creati con sai, il raggio nel laboratorio dove metti il formato normale e lo rimpiccioliscono. Quindi sono molto pratici per viaggiare, quindi c'hanno quei denti senza etichetta, perché veramente ovviamente no adv.
1: Ma scusa, esatto, l'ho detto io prima, ma scusami, perché non lo fanno più questo, mi ha detto?
0: Non lo trovo più, fanno solamente il formato un po' più grande, scomodo da portare in tasca, perché altrimenti veramente vado in giro come Tabeta a quel punto nelle tasche, sembra un clown. Quando...
1: Infatti ho i cargo apposta. Allora,
0: però lanciamo subito, allora la votazione è marsupio sì o marsupio no. Volete che io vada in giro per le città con un marsupio addosso? Come volete.
1: Allora,
0: sarete voi a decidere.
1: In realtà questa sai che è un angolo. Grazie infinite di essere venuto e grazie della fiducia che riponi nei miei riguardi. Ma da sempre.
0: Nonostante non venga a vedere i tuoi spettacoli, quindi.
1: Come mai? Questa è la prima
0: non
1: cosa.
0: Non c'è mai stata occasione.
1: Ma non dire che
0: avevo mandato
1: cosa...
0: un messaggio per l'Arena di Verona. Oh, se avanzano anche solo due ridotti, non mi hai mai risposto.
1: Non è vero.
0: Chi può certificare?
1: io. Però posso dire, allora, devo anche cercare di dribblare un pochino, perché tu
0: con
1: sei molto gentile.
0: Con quanto?
1: 8.
0: 8.
1: Sei molto gentile, quindi sei molto disponibile. Io poi sono andato a risentirmi un po' Gazzoli, Tintori, quindi devo cercare.
0: Hai molto tempo libero.
1: Molto.
0: Sì.
1: Faccio anche l'autore, quindi insomma sai che approfondisco quando c'è un ospite, mi informo.
0: Lo dici con un certo stupore nei confronti di te stesso, faccio anche l'autore.
1: Pensa.
0: Mamma mia,
1: anche tu.
0: Sono rapito anche dal fatto che tu abbia iniziato
1: firmando
0: un autografo a te stesso.
1: Ti volevo provare il pennarello. Tra i miei feticismi c'è anche il pennarello con la punta calligrafica.
0: Sì.
1: Quindi devo cercare di dribblare. E allora, dirti già, intanto che qui sei liberissimo anche di non essere brillante, lo dico a tutti gli ospiti che sono al posto tuo. Cioè, nel senso che è un'intervista che potrebbe essere davvero malincomica, ma è fondamentalmente come ti pare. Per cui andiamo dove vuoi.
0: Questa è una gran cosa, soprattutto sai perché quando vai magari nei podcast, perché oramai c'è un fiorire di podcast,
1: Madonna.
0: Comunque quando ti chiamano in quanto comico hai sempre un'aspettativa nei confronti del pubblico, del conduttore, cioè se io ti ho chiamato è perché magari volevo che fossi un po' più brillante, però è sempre difficile trovare la mezza misura tra il non sembrare quello hey amici
1: quindi zero, quindi okay. Io questo lo dico a tutti i colleghi che sono al posto tuo, che dico qui non c'è bisogno di fare i fenomeni, si può essere come uno crede, poi magari viene fuori un'intervista super super divertente, però
0: magari
1: non è
0: detto
1: necessario.
0: Magari. Nel senso che non escludiamo niente
1: prima
0: qua.
1: indagine, perché il comico lo si è o lo si fa nel senso che comunque nel luogo comune c'è un po' il concetto, lo dico soprattutto a chi magari ha una donna a fianco come te in questo momento, che dice chissà quanto ti diverti, cosa dicono anche alla mia fidanzata, e lei dice ma insomma, insomma, è la ossa di una triste, sta lì a guardarsi film di Werner Herzog e a leggere tanto, libri di Jodorowsky. No, certo.
0: È uno dei miei sogni incontrare Werner Herzog, perché mi piacciono molto i suoi documentari anche.
1: Madonna, io parlerei solo del montaggio. Sì. Io parlerei solo di questa tua passione del montaggio.
0: Sì, perché io sono attestato qua alla scuola civica di cinema e televisione di mi hanno attestato, sì, ho fatto 2 anni di montatore, perché la mia grande passione è il montaggio cinema e televisivo. Ovviamente studiavo per andare a lavorare ad Hollywood e sono finito ai TG Mediaset, quindi comunque la vita ti riserva sempre delle sorprese. Sono stati 7 anni bellissimi e adesso continuo a montare per i video, i contenuti social, che comunque sono...
1: E qui si spalanca un immaginario per me, perché il montaggio in realtà... Intanto tu hai fatto la civica qui,
0: sì,
1: a Milano.
0: Qui a Milano.
1: A me non mi hanno preso, io pensavo fatto il test... C'era un test ingresso per il montaggio?
0: Sì.
1: A me non mi hanno preso come per la regia e hanno fatto bene.
0: Ma perché la selezione è molto rigorosa, Sì. Come Top Gun.
1: Assolutamente.
0: Cioè...
1: A me non mi presero lì, non mi presero altre 4-5...
0: Mamma mia.
1: Pensa, mi stupisce questa cosa.
0: È strano.
1: Vedi come Edison.
0: Vedendo anche quella firma che denota una grande passione per il cinema e tutte le arti, perché hai una
1: ma tu c'hai veramente, per esempio, ci sono, parliamo, andiamo, ecco,
0: andiamo, là. Andiamo,
1: cioè,
0: andiamo,
1: tipo i registi che sono anche montatori, penso a Robert Rodriguez, Cuaron, cioè io penso che sia una, ora c'è, mi fa piacere citarlo insieme a te, un ragazzo giovanissimo, si chiama giovanissimo, non so quanti anni ha, però insomma ha fatto 3-4 film, si chiama Vittorio Alfieri, che ha fatto un film meraviglioso, si chiama 40 secondi, che è il film sulla storia di Willy Monteiro, di quell'episodio di cronaca terribile, abominevole, e che lui ha firmato anche il montaggio. Io lo trovo una cosa molto bella nel cinema italiano, rarissima, che un regista riesca anche a firmare il montaggio ed era candidato ai Davide per il montaggio.
0: Sì, io, come si suol dire, di solito ci sono 3 film, quello che si scrive, quello che si gira e quello che si monta.
1: È vero.
0: Perché comunque sono 3 punti di vista totalmente differenti. Nel momento in cui coincidono, vedasi il caso di Robert Rodriguez, con cui sono cresciuto al cinema, perché mi ha sempre divertito, era un po' l'epoca anche di Tarantino e quant'altro. Sì. Secondo me è un po', trasportandolo nel mondo della comicità, l'autore che scrive i testi per se stesso li porta sul palco, cioè un controllo diretto su quello che pensi e presumi vorresti fosse il risultato finale.
1: Totale.
0: Sì.
1: Chi è, diciamo, come autore, uno che ti garba tanto, un imprevisto? Ma hai già detto Herzog, come hai detto Rodriguez, buttane uno te sul tavolo.
0: Dal punto di vista cinematografico? Sì. Allora, possiamo ascoltare una canzone prima?
1: Ascoltiamo una canzone, cosa ci hai portato? Qual è la tua canzone preferita?
0: Non è facile, sai quando trovi qualcuno ti chiede...
1: Ascoltiamo una canzone volentieri.
0: Perché non vorresti fare un torto a nessun altro, quindi...
1: Cioè, tu hai portato gli Eurythmics?
0: Sì, sai perché? Perché è stata la prima canzone che io ho ascoltato in CD. Quando ho comprato... Io sono generazione cassetta Bic arrotola... Posso dire la marca della penna? Sì, tu hai detto prima il disinfettante, quindi...
1: Ma io ho detto anche Gazzoli, pensa, okay. Quindi...
0: Quindi, essendo quella generazione della cassetta arrotolata con le penne a sfera... Quando mi hanno regalato il lettore DVD ho cominciato ad ascoltare in loop questa canzone degli Eurythmics, perché mi stupiva A, la qualità del suono, e B, la possibilità di schiacciare indietro e ripartire immediatamente.
1: E là ce la sentiamo. When Tomorrow Comes.

0: Gli Eurythmics scelti da Federico Basso, il nostro ospite nell'intervista malincomica, e stavamo dissertando di come forse adesso i registi sono diventati anche più divi degli autori, no? Cioè, scusami, degli attori. Cioè, gli autori, cioè, guarda che ora va tantissimo dire, no? Il film di Nolan, il film di...
1: Sì, soprattutto Mantra, perché è uscito adesso l'Odissea.
0: Quindi... Però anche quando tu dici, no, vado a vedere il... anche di giovanissimi, il film di Ari Aster, che ha fatto 3 film. Cioè, allora, forse io vado un po' nell'underground adesso. Però, che ne so, un po' troppo. Sì. Però, dici molto di più, vado a vedere il film di Virzì che il film con Mastandrea. No, e non prendo uno che mi ha dato di schiaffi a Davide, così casualmente lo prendo proprio perché mi sta
2: traumatizzando questa cosa. Io devo dire che all'epoca della scuola di cinema un incontro che mi ha cambiato anche la vita è stato quello con Wim Wenders, perché avevo apprezzato tantissimo Il cielo sopra Berlino, certo, e tanti altri suoi film, ed era venuto qua alla Triennale di Milano a presentare un suo libro di fotografie che si chiamava Una volta. Beh. Quindi ho il libro autografato di Wim Wenders a casa.
0: Ma che bellezza
2: questa cosa. Sì. Sì.
0: Beh, Il cielo sopra Berlino è una cosa incredibile.
2: Beh, anche il remake americano con Nicolas Cage e McGrath.
0: City of Angel. Insomma, ma la dicevi ironicamente.
2: Stessa poesia,
0: lì c'è tutta una narrativa sui remake. Forse gli unici belli sono quelli che hanno fatto i registi stessi. È successo con Funny Games, con Haneke. Ma guarda come stiamo dissertando. Dicevi.
2: Funny Games, ma perché, sai che l'altro giorno ne parlavo di Funny Games.
0: Raccontami perché.
2: Perché siamo andati a casa di un'amica che ha questo casolare un po' isolato, e quindi c'è sempre la classica discussione: ma a voi piacerebbe stare così isolati dalla civiltà, dal mondo, E io dico, da quando ho visto Funny Games?
0: No,
2: perché è un film abbastanza inquietante, quindi prima di valutare se comprare un casolare nella campagna isolata, guardatevi Funny Games,
0: esatto,
2: e poi parte la trattativa sul prezzo, quello sicuramente influirà sul
0: Io stavo
2: sul
0: cercando
2: budget.
0: Una cosa sulle...
2: Tu stavi aggiornando Farmville
0: sulle
2: in questo momento.
0: Sai che le più grandi montatrici, cioè il montaggio più innovativo nel cinema è sempre stato fatto dalle donne.
2: E tipo Scorsese.
0: Tarantino, Scorsese.
2: Thelma Schumacher.
0: Esatto.
2: Sì, poi ogni regista tende ad avere la sua montatrice di riferimento, perché almeno sai già che lo stile da tenere, vi conoscete, esatto, un po' come quando, presumo, un allenatore di calcio scelga il suo staff tecnico, quindi sì. Almeno...
0: Io volevo fare anch'io il montaggio. Saluto il mio montatore storico, si chiama Claudio Di Mauro, che ha fatto film con Verdone, Salvatores, e poi si è abbassato a fare anche i miei, che premio David, eccetera, eccetera. E mi ricordo che
2: David con te, la
0: David con me, okay, quella famosa edizione che è andata tanto bene. Con quel signore di prima, si chiama Valerio, no? Ma che abbraccio.
2: Ma devi superare questo trauma.
0: Madonna, ma lo sai che oggi me l'hanno richiesto? Cioè,
2: quanti
0: mi fanno
2: anni sono passati?
0: 12. Da 2014.
2: E noi abbiamo Valerio al telefono in questo momento. Ti abbiamo fatto questa sorpresa, Paolo. Vabbè, dai, ci hai provato.
0: No,
2: Paolo,
0: esatto, però è stata una battuta meravigliosa. Un'altra ci ha provato e non è riuscito.
2: Però una delle poche edizioni dei David che si ricordano per il mondo, nel bene e nel male, è importante parlarne, Paolo. Adesso siamo qua a ridere di questa cosa,
0: Ma perché non erano ancora sbocciati gli haters. Però io mi ricordo, avevo 12 anni, tornando al montaggio, e mi ricordo che lessi su JFK titoli di coda, montaggio di Pietro Scalia.
2: Sì, e quello era il mio sogno. Ho detto, scusa, è un montatore italiano, ha vinto un Oscar per il montaggio, Pietro Scalia, che poi ha montato tantissimi altri film con Ridley Scott, quindi Il Gladiatore, tutta una cinematografia, un curriculum pazzesco, e poi qualcosa... Cioè, la vita ti porta a fare altre scelte.
0: Qui è la malinconia. Questa è la malinconia.
2: Ma
0: vedi, qui ti volevo.
2: La passione rimane comunque per il montaggio. È stato utilissimo poi per quello che è la mia pagina social. Cioè.
0: Ora ci arrivo.
2: Sì,
0: ti volevo chiedere prima.
2: Tutto serve nella vita.
0: Ma è ovvio. Tu pensa soltanto anche alle risate nelle sitcom americane, quanto erano belle.
2: Erano belle, e quello è stato secondo me il problema.
0: Gli applausi quando entrava il personaggio.
2: Ma è stato anche il problema della traduzione in italiano, perché ovviamente dovendo ridoppiare tutto toglievano. Io mi ricordo i Jefferson, quando guardavamo i Jefferson. No, questa era la sigla.
0: L'hai fatta bene anche te,
2: sì,
0: questa.
2: Neanche
0: un po' come
2: Shazam
0: prima
2: la riconosce. Però avevano questa traccia con le risate dove ce n'era sempre una identica. Sì, quindi periodicamente sentivi in sottofondo, e dicevi, questa signora si diverte sempre tanto alla registrazione dei Jefferson.
0: Invece noi che abbiamo fatto Zelig e Colorado non le mettiamo mai.
2: È stata

0: facendo, tra l'altro.
1: Esatto,
0: cioè,
1: io ha cito anche quelli
0: loro
1: che dovrebbero...
0: hanno... Esatto. Ti hanno teso una mano, esatto. E tu...
1: E io niente. Sputo sul piatto dove mangio. Incredibile.
0: No, incredibile.
1: Incredibile.
0: Vuoi dire qualcosa anche su Radio 24 a questo punto?
1: Che io, insomma, non dico che adesso girerei su DJ, però forse sì, tra poco sì, perché c'è un'interruzione. Però insomma, no, vabbè, però posso dire, questa cosa qua, che per esempio mi piace molto, è che siamo diventati tutti molto corporativi, no? Cioè è diventato molto tanto di squadra. Io me lo ricordo quando era a Colorado e vedevo Zelig veramente come fratelloni, no? E per me, a parte tutto, è veramente un piacere, un onore fare Zelig on. È stata un'esperienza bellissima che si ripeterà. Però...
0: una piccola anticipazione che ha già dato per gli amici.
1: Ma ormai sono passati palinsesti, dai.
0: Ok, no, non lo so. Ma si chiamano ancora palinsesti o upfront? Come si chiamano adesso?
1: No, no, si chiamano palinsesti.
0: Palinsesti.
1: Non penso che sia arrivato l'inglese.
0: Beh, quando dicono ci sono gli upfront questo mese, scusa.
1: Ma Prime, a Colonia dicono ancora...
0: Uè, palinsesti, okay, figa!
1: Così, okay. Cioè, non è che...
0: Comunque c'è il punto esclamativo dopo palinsesti, hai messo, diciamo. Non bastava già il web palinsesti, hai voluto metterci proprio l'asso di briscola.
1: Prime parlano in inglese a Colonia invece.
0: Sicuro di voler andare avanti con questa trasmissione o la chiudiamo qua? Almeno magari ti paghi ancora la prossima rata del mutuo? Che hai già estinto.
1: Però scusami, perché alla fine tutti siamo diventati così, come se ci avessimo davvero una squadra da difendere? Non credi che ci sia tanta separazione nella comicità oggi?
0: Beh, io mi ricordo all'epoca la divisione tra Colorado e Zeli, quindi i comici di Colorado
1: erano dei coglioni, dillo.
0: I comici di Zeli, i comici di Colorado, poi è arrivato anche Made in Sud a creare il terzo polo,
1: che erano i terroni, ti ricordi? Quindi era...
0: io non ho avuto un problema d'audio e non ho sentito, quindi stavo dicendo, è arrivato anche Made in Sud e poi piano piano è diventato tutto un grande mischione. Cioè adesso non c'è più questa divisione.
1: E OnlyFans come sono? Quelli chic un po'.
0: Ho fatto l'autore. No, ho fatto l'autore e ho fatto anche il comico. Quindi una bellissima famiglia per me. OnlyFans. Sì, mi sono trovato benissimo. Cioè mi sono trovato veramente bene. OnlyFans
1: è una delle trasmissioni. Beh, perché alla fine.
0: È anche rimasta una delle poche adesso avere il pubblico dal vivo, perché. Zelig l'ho fatto in studio, Zeligon.
1: Sì, ma c'è pubblico dal vivo, cioè non è che sono morti.
0: No, dal vivo intendo pubblico pagante che va a teatro per vedere una trasmissione che poi viene mandata in onda, perché OnlyFans viene registrata a Legnano.
1: Quindi,
0: con...
1: Esatto, quindi è spoilerato che Zeligon invece fa parte di un gruppo che si chiama Parterre, dove prendono il pubblico perché rida anche per finta.
0: Beh, io non ne avevo idea di tutto questo. Non ne avevo idea di tutta questa
1: continuiamo
0: cosa.
1: Continuiamo a creare dissidi, creiamo ancora frizioni nel mondo della comicità in questa intervista che non è per niente malincomica.
0: Frizioni
1: con Federico Basso
0: su Radio 24
1: tra poco.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee flettono dai massimi in chiusura e terminano contrastate la seduta, mentre il mercato resta con il fiato sospeso in attesa di novità dal Medio Oriente. La notizia di un accordo tra Iran e Oman su Hormuz è arrivata a ridosso della chiusura dei mercati.

0: Milano, dopo aver aggiornato il proprio record intraday, termina in calo dello 0,18% sulla parità a Parigi, meno 0,3% per Francoforte. Sull'azionario, a Piazza Affari Brunello Cucinelli si porta in vetta sul finale a più 1,8%, seguita da MPS più 1,6%. Prosegue la marcia di Leonardo, più 1,5%, mentre riduce i guadagni Lottomatica, più 1%, che beneficia del buon andamento del mercato gaming. Segno meno per Inuit, meno 2,8%, che scivola in coda, e Fincantieri meno 2,3. Le notizie discordanti in arrivo dal Medio Oriente influiscono sull'andamento del petrolio. Dopo essere stato in rialzo per gran parte della seduta, il greggio ha invertito la rotta con il Brent tornato sotto gli $80 al barile. Martina Solico, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Se questo è come stai, non rispondere tutto bene sulle frequenze di Radio 24. Siamo in compagnia di Federico Basso, non gli ho ancora chiesto come stai.
6: Ma direi, io di solito dico sempre molto bene, ma non si può dire in questo caso.
5: No, tutto bene, molto bene, no.
6: Ok, ogni tanto azzardo anche un benissimo e la gente si stupisce perché dice no, ma c'è qualcosa che non va. Cioè, fai il giro, quando dice a qualcuno come stai, benissimo, no, dai, sinceramente.
5: Ma tu ti chiami Basso?
6: Basso. Adesso hai realizzato questa cosa, nonostante.
5: Cioè, voglio dire, tu hai vissuto una vita, cioè a scuola, Basso, interrogato, e tu ti alzavi, no?
6: Sì.
5: E com'è andata?
6: Ma è incredibile
5: negli
6: questa
5: anni,
6: cosa.
5: Perché,
6: mi chiamavano, io mi alzavo e andavo alla lavagna, cosa che nessun altro fa.
5: Ed eri già 1,90?
6: Sì, ero già il garrone del libro cuore, quindi avevo il mio banco speciale perché non ci stavo in quelli.
5: Ma come hai vissuto nella tua vita questa dicotomia?
6: Ma guarda,
5: ti piace la parola dicotomia? Ti sto scendendo un po' di sangue.
6: Sì, sì, sì, sì, perché ci stavo pensando, è una delle più belle parole che abbia sentito
5: negli ultimi
6: mesi, secondo me.
5: Sei allergico però alle parole auliche.
6: Alle parole difficili che comincia a avere un po' di allergia.
5: Quando senti qualcosa di forbito inizi.
6: Allora, come ho vissuto la mia altezza? Ho vissuto con banchi speciali, ultima fila nelle foto di gruppo, ultima fila a scuola perché altrimenti quello davanti non vedeva la lavagna. Ma ancora adesso non la vivo benissimo perché quando vado ai concerti, cosa che dico sempre, io mi sento in colpa per quelli dietro che cominciano giustamente a urlare abbassati, non posso vedere un concerto rannicchiato.
5: E poi Basso, quindi, però sei impermeabile alla battuta sul tuo cognome.
6: Allora, ovviamente come tutti i comici, come molti comici, ho cominciato a fare cabaret.
5: No, di quei comici che non sono simpatici, dillo, quelli che non sono autoironici, dillo.
6: Esatto,
5: fai dei nomi.
6: Ho cominciato con
5: Pucci, poi dillo.
6: Ma, cioè, ma perché quest'uomo ha ancora una trasmissione, mi domando? Cioè, come è possibile?
5: Beh, guarda, è una cosa che Radio 24 si domandano di tutti quelli che
6: poi loro la mandano in onda questa cosa o la fanno solo per tenerti occupato un'oretta e poi ti dicono va bene, sì, sì, stai tranquillo, poi la mandiamo in onda.
5: Sociali,
6: si stanno strizzando tutti l'occhio. Oh, bravo, sei stato bravissimo.
5: No, perché ci sono dei comici risaputamente antipatici, no?
6: No, sai che ci chiama prima la redazione per dire: senti, vorremmo fare questa cosa per Paolo. Lui ti chiamerà, ti inviterà nella tua trasmissione.
5: Ma Pucci mi sta anche simpatico. Perché hai detto Pucci?
6: Ma no, tu l'hai detto. Laurenti, l'ha detto lei. Laurenti, la smetta.
5: No, mi dicevi allora, come tutti i comici autoironici,
6: ho
5: non
6: cominciato
5: tutti
6: il cabaret facendo un pezzo sulla mia altezza perché era la cosa più evidente per me. In realtà ho scoperto che a teatro non è così evidente per il pubblico, perché accanto a me, essendo monologhista, non ho un termine di riferimento che faccia dire alla gente è la miseria, quanto è alto questo qua. Quindi parli della tua altezza, dici sono alto 2 metri, ok, poi a fine spettacolo vai, li saluti e dicono ma sei veramente tanto alto, perché sul sul palco non c'è un riferimento. Cioè, se ci vedessero vicino a me e a te, direbbero accidenti quanto è alto Federico Basso, ma da solo. Vabbè, io rendo meno.
5: Ho capito, io sono un 80, cioè, appunto, mettiti accanto uno Carlo Bucci Rosso, cioè.
6: Esatto, ma la gente sa che tu
5: Carlo
6: sei uno
5: Bucci Rosso, un altro di quelli
6: tu,
5: che ci
6: la
5: chiamano.
6: Gente sa che tu sei uno e 80, quindi vedendo è un po' la sensazione che hai guardando Wembanyama quando gioca a basket. Salutiamo Carlo Bucci Rosso, almeno io lo saluto, lui ovviamente.
5: Ma sono tutte persone a cui voglio molto bene.
6: Stai dicendo nomi e
5: Bucci Rosso, Pucci.
6: Allora tu hai un quaderno lì con dei nomi sopra e ogni volta che li citi tiri sulla riga a questo nome, come dire, anche capito, questo.
5: Ma, però allora è vero, si può, cioè citi delle persone.
6: Non si può più dire niente, signora, mamma mia. Quando arriva la domanda, ma è vero che non si può più ridere di niente?
5: Quando è vero? Ma hai figli? Vedi come sei diventato subito.
6: No, no, non ho figli.
5: Ti dispiace? Anch'io non ne ho.
6: No, ma perché al momento non ho sentito questo richiamo, questa necessità.
5: Vabbè, sei giovane, 50 anni.
6: Sì, 51. Che silenzio che si è creato.
5: Vedi che ora il format
6: è diventato bello corposo, eh?
5: Diventato. E cosa dici quando ti dico? A me me lo dicono sempre, ma come mai non hai figli?
6: Ma a me nessuno me lo chiede, quindi
5: perfetto,
6: poi se me lo chiedessero cambierei frequentazioni.
5: Bene, c'ho un discorso invece, ma vorrei ritornare un pochino, non dico sulla serietà, però senti un
6: ora
5: signore
6: gelato,
5: che si chiama...
6: Paolo.
5: No, Harrison Ford.
6: Ok.
5: Senti.
7: Sometimes we make entertainment.
5: A volte facciamo intrattenimento.
7: Sometimes we make art.
5: A volte facciamo arte.
7: Sometimes we're lucky we make them both at the same time. And if we're really fortunate, we also get to make a living doing it.
5: A volte siamo fortunati e riusciamo a raggiungere entrambi gli obiettivi contemporaneamente, e se siamo davvero fortunati riusciamo anche a guadagnarci da vivere. Il successo in questo settore porta con sé una certa libertà, ma anche la responsabilità di sostenerci a vicenda, di aiutare gli altri quando possiamo, di tenere la porta aperta per il prossimo ragazzo, smarrito che cerca un posto a cui appartenere. Sono davvero un uomo fortunato, fortunato ad aver trovato le persone giuste, fortunato ad avere un lavoro che mi stimola, fortunato a poterlo ancora fare, e non lo do per scontato. Harrison Ford.
6: Se tu non mi avessi detto che era Harrison Ford, potevano essere tranquillamente parole tue queste.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Se non avessi
5: la mia voce, la mia voce è quella.
6: Tu che doppi Harrison Ford è uno dei momenti più belli, secondo me.
5: Di Radio 24.
6: Di radio in assoluto.
5: Della radio, forse.
6: Della radio, della radiofonia. Comunque sì, sono d'accordo sul privilegio del nostro lavoro, sulla possibilità sia di viverci che di intrattenere delle persone. Perché è vero, come si suol dire, noi non salviamo vite, però un po' le miglioriamo, secondo me.
5: Sì, sì.
6: Senza dubbio.
5: Sì,
6: cioè,
5: sì,
6: quando
5: sì.
6: Mi fermo per dire, ah, grazie, anche dopo una giornata, usano parole anche un po' forti ogni tanto, però con te mi faccio una risata. E quindi, secondo me...
5: Dopo una giornata di merda.
6: Ma ancora?
5: Lì,
6: non va bene usare queste
5: bene,
6: parole.
5: Certo, certo,
6: non va
5: certo,
6: bene.
5: Anche perché di merda c'è una trasmissione tanto educata a quest'ora. Vogliamo creare un dissi. L'unico di cui ho parlato bene per ora è Harrison Ford.
6: Ma la trasmissione è ancora lunga.
5: Sì,
6: facciamo in tempo a parlare del suo Hulk rosso nel film.
5: L'hai visto Cowboy contro alieni?
6: Sì.
5: Che cagata.
6: Ma devo dire, mi è piaciuta l'idea di Ford. Io non so se fosse un fumetto o una graphic novel, come si suol dire. Però l'idea di far combattere così cowboy contro alieni, ho detto, ma accidenti, ma è possibile che a nessuno sia mai venuto in mente? Okay. E poi c'era un Daniel Craig
5: strepitoso.
6: Che poi è stato uno dei migliori 007 in circolazione, secondo me. Io lo dico questa cosa.
5: Sì, no, questo è vero.
6: Poi decidiamo una volta
5: peccato
6: per tutte.
5: Peccato che è morto nell'ultimo film.
6: Cioè, tu sei il sottotitolo di questa trasmissione è no spoiler anche.
5: Beh, allora, perché? Nel sesto senso, Bruce Willis è morto dall'inizio. Il padre
6: mandiamo
5: di Luke Skywalker.
6: Mandiamo un'altra canzone. Un'altra canzone.
5: Moves
6: breve.
5: Like Jagger hai scelto.
6: Adesso arriva l'esecuzione migliore, però.

0: Jagger.
1: Sì. Perché l'ho scelta? Ma per diversi motivi. Grazie per la domanda, Paolo. Il primo perché c'ha un fischio all'inizio. A me piace moltissimo fischiare, come tu ben sai. È uno dei miei hobby. La seconda cosa è cantata da un gruppo che ha il 5 nel nome. E il 5 io me lo ritrovo spesso nella mia vita. Perché ho vinto LOL
2: 5.
1: Sì, ho doppiato un personaggio in Toy Story
2: 5.
1: A che piano siamo qua adesso?
2: 5.
1: Vedi?
2: È incredibile.
1: Pazzesca la vita.
2: Quante
1: la vita
2: dita hai?
1: 10. ho verificato prima.
0: Contro la forza 20 anche con quella dei piedi. Va bene, vabbè.
1: Però. Era la classica domanda trabocchetto la tua,
0: Comunque, Rata. Posso dire, dovremmo fare un nuovo format, cioè nel senso, io che disso delle persone che inizio, e tu che molto così, anche in maniera diplomatica, cerchi di attenuare le mie invettive.
1: Ma ci mancherebbe.
0: È bella questa cosa.
1: Bellissima. Allora, proponiamola ai prossimi palinsesti di Mediaset, cioè i palinsesti
0: figa.
1: Il UE l'hai già tolto perché hanno cambiato. Okay.
0: Alessandro Bergonzoni.
1: Sì.
0: Ho saputo che l'ha detto da Gazzoli, che è il tuo mito, uno dei tuoi miti, anch'io. L'ho trovato. Io quando ho visto quello spettacolo, le balene restino sedute, ho trovato la stessa cosa che hai detto te. Cioè, è uno di quei comici. Un genio assoluto. È uno di quelli che decidono loro quando tu devi respirare.
1: Sì. Infatti è un flusso ininterrotto di parole, risate, riflessioni, incastri. Poi sono un grande appassionato di enigmistica, anche mi piace l'enigmistica, quindi secondo me lui è tutto questo. E io mi ricordo la prima volta che sono andato a farmi fare una copia, una firma su una copia di un libro. È stato qua alla Feltrinelli di Milano, oh, una libreria di Milano, per il suo, è già mercoledì e io no. Quindi è stato, infatti ho avuto la possibilità di rivederlo poi successivamente due anni fa ormai, all'incontro dei comici col Papa. Ah, possiamo dire anche questa cosa che un po' ti riguarda?
2: No, meno male.
1: Esatto, però bisogna dire che già tutti avevamo il sospetto fosse un gigantesco scherzo questa cosa qua del Papa, quando ti chiamano. E ancora di più ci è venuto il sospetto quando ti arriva la mail da parte dei città del Vaticano, dove ti scrive, firmata da Paolo Ruffini.
0: Certo. Certo.
1: Quindi dici, vabbè, certo, secondo te non mi accorgo. Che in effetti poi non era uno scherzo.
0: Non era uno scherzo, ma a me lo sai che mi arrivano i libri destinati a Paolo Ruffini di Floris e Santoro, no? Pensa a lui, cosa gli i cinepanettoni, Natale a Rio, cioè, capito? Gli arrivano le cazzate, a lui, a me mi arrivano le cose serie.
1: E quindi se l'avevi incontrato
0: a me non mi hanno preso a LOL, non mi hanno invitato dal Papa, niente. Sono qua.
1: Vabbè,
0: son qua,
1: ma ne stiamo ridendo.
0: Fango su
1: ma
0: chiù.
1: Chissà come mai poi, tra l'altro, perché...
0: la mia grande
1: mamma
0: capacità
1: mia, tu sei anche un po' il San Francesco della comunicazione, cioè riesci a parlare con chiunque sempre in maniera pacata.
0: Quando uno fa il presentatore, cosa che tu hai fatto a Zelig, io ho fatto in tante occasioni, devi fare sempre un passo indietro,
1: sì,
0: rispetto al collega che hai accanto. E lo stesso quando fai l'autore, no?
1: Certo.
0: Devi cercare di non fare la battuta che sapresti fare te o che riusciresti a dire te, ma che riesci a dire un altro. Quindi questo è un grande esercizio di modestia, anche possiamo dirlo, che sei una persona modesta.
1: Sì, ma anche perché, allora, secondo me nel mestiere dell'autore c'è anche la passione nella scrittura, e quindi certe volte scrivi qualcosa che, ad esempio nel mio caso, io non direi mai sul palco perché non mi appartiene né come stile né come tipo di umorismo. Ed è un peccato dire, cioè lasciarla lì in un cassetto, dici probabilmente c'è qualcun altro, certo. È come se qualcuno che ha la passione per la musica rock a un certo punto gli venisse in mente una canzone pop, ovviamente non può cantarsela lui, però dici magari la proponga qualcun altro ed è la voce più adatta per portarla alla luce, tutto qui.
0: Bello, sì, fare l'autore, bello, bello, perché in realtà a maggior ragione se gli autori sono anche comici che fanno ridere, perché molti autori, dai, sono comici che non ce l'hanno fatta. Vogliamo
1: sono
0: fare dei nomi?
1: No, assolutamente. Io direi che ci sono, ci sono sicuramente degli autori che hanno cominciato a fare i comici, poi evidentemente erano più gratificati dal mestiere dell'autore.
0: Sono rimasti a fare.
1: Questo è un altro modo di dirlo, e ovviamente i tuoi legali stanno prendendo nota di queste cose. Ma perché devi fare sempre nomi e non puoi rimanere sul generico? Quindi salutiamo tutti gli autori e le autrici all'ascolto che lavorano nell'ombra e rendono possibile tutto il mondo dell'intrattenimento.
0: Ci fermiamo un attimino,
1: ma
0: poi troviamo.
1: Un attimino, secondo me, dai.
0: Gli autori falliti, secondo me, sono.
1: Basta!
0: Daniele.
3: Sì. Se la morte è la fine di tutto, qual è il senso?
4: Qual è il senso di cosa?
3: Di vivere. Tanto vale uccidersi e basta.
4: Quindi, se stai vedendo un film che ti sta piacendo tanto, qualcosa con Kevin Hart.
3: Sì?
4: E ti fanno notare che a un certo punto finirà. Dici solo, oh, lasciamo perdere, che senso ha? E così spegni la TV.
3: No, perché posso vederlo ancora.
4: Beh, la vita è preziosa perché non puoi vederla ancora. Cioè, puoi credere nell'aldilà se ti fa sentire meglio, ma non vuol dire che esista. Ma quando capisci che non sarai qui per sempre, penso che quello sia ciò che rende la vita così magica. Un giorno mangerai il tuo ultimo pasto, annuserai il tuo ultimo fiore, abbraccerai un amico per l'ultima volta. Non potrai sapere che è l'ultima, ecco perché dovresti fare tutto quello che ami, con passione. Capisci? Fai tesoro dei pochi anni che ti restano, perché è tutto quello che c'è.
5: Come stai?
6: Strade in diretta.
7: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A15 Parma-La Spezia il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code si sono formate in entrambe le direzioni, anche perché è il tratto in cui sono in corso lavori sul viadotto Gravagna. Sul tratto laziale dell'autostrada del Sole permangono gravi disagi per la chiusura causa furgone ribaltato tra innesto A24 e diramazione Roma Sud in direzione Napoli. E per un altro incidente si sono formate code verso Napoli tra Colleferro e Anagni. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, due incidenti provocano ancora lunghe code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia e tra Spinea e Innesto A13 verso Milano. Andiamo proprio nel capoluogo lombardo, sul tratto urbano della 7 Milano-Genova, code per incidente tra Sago e Cantalupa in direzione Milano e sulla tangenziale ovest di Milano è al momento chiusa l'uscita di Quinto dei Stampi per entrambe le provenienze causa operazione di polizia stradale in zona di svincolo. È tutto, una buona serata.
5: Come stai?
8: Come stai? Come stai?
5: E non rispondere tutto bene.
0: Allora, siamo qua nella nostra intervista malinconica con Federico Basso, che non è malinconica per niente. Non ce la fai.
1: C'è una nota di fondo, sì, c'è sempre. No, sempre comunque una nota di fondo. Senti come già mi sto rabbuiando anche per entrare un po' nel mood del tuo contenitore. Come lo vogliamo chiamare? Contenitore rotocalco?
0: Rotocalco.
1: Mi piace molto la parola rotocalco.
0: E siamo arrivati dopo la reclame, vi ricordo.
1: Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano. Ascoltano sui megacicli di Radio 24.
0: Ricordo il numero di telefono. Te sei, comunque c'è la dermatite,
1: no,
0: che ti stai grattando.
1: No, c'è il gatto che mi ha graffiato.
0: Il gatto. 331-5755-721 per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp.
1: Quanti numeri di telefono ti ricordi a memoria?
0: Pochissimi.
1: Tipo? Vabbè, Radio 24 l'hai appena dimostrato.
0: 4-5 numeri. Ex moglie, fidanzata, casa, mamma. Forse
1: poco. Casa, cosa vuol dire? C'è il fisso ancora?
0: Sì, sì, okay. Sì. Chiamo la mia mamma a casa, fisso, sì.
1: Ok.
0: Se volete do il numero, no. 0586
1: è diventata una rarità avere il telefono fisso a casa, cioè.
0: Oggi sparo contro,
1: ma sì, anche contro la mamma,
0: mia madre.
1: Solo per dire che non è che ha un trattamento diverso per i parenti di primo grado. No, ce l'ha con tutti. Paolo,
0: esatto.
1: Paolo ti chiami, giusto?
0: Paolo, sì, okay. Sì, ma può chiamarmi anche Mastandrea, okay. È il mio zio.
1: Certo.
0: Richard Benson, senti,
9: partono le serate.
0: D'estate si fanno le serate.
1: Sì.
0: Tu fai le serate?
1: Allora, dopo 20 anni oramai, anche un po' di più, sto cercando di diminuire il numero delle serate estive.
0: Serate, bella. Quante serate? Te, allora, al top di Zelig, quante serate facevi d'estate?
1: Beh, una decina al mese, sì.
0: Ah, certo.
1: Sì. No, ma anche perché io fisicamente poi non ce la faccio, perché comunque è un impegno dal punto di vista fisico, perché non è che le serate ce l'hai nella provincia di provenienza, cioè devi farti anche dei bei viaggi talvolta. Quindi...
0: C'ho una serata, tu stai a Milano e ti dico, senti, c'ho una serata a San Vito Lo Capo.
1: E quella dopo poi te la mettono a Bolzano, quindi devi coincidenze, poi d'estate perdi l'aereo. Poi teniamo conto anche del meteo estivo, perché è una variabile di cui si parla troppo poco, per cui quando ti chiamano e ti dicono due ore prima tu ti fai 300 chilometri e mentre sei in autostrada ti chiamano con il numero dell'organizzatore che dice, senti qua, un po' nuvoloso, che dici, rimandiamo? E dice, fatto 300 chilometri, sto arrivando. La classica frase, sì, ma stai tranquillo che tanto poi la recuperiamo. Ne sto ancora aspettando dal 97 io di serate da recuperare.
0: Quanto sono belle le serate.
1: No, le sì. Poi dipende. Allora,
0: ma
1: c'è
0: te
1: serata...
0: sei spocchioso, se uno dice adesso non vai più, qual è il tuo...
1: No, aspetta. Dipende da serata a serata. Io quando lavoravo con le cosiddette serate a cast, secondo me sono la cosa più bella del mondo, perché diventa veramente gita di classe con gli altri comici che magari poi non vedi da un po', quindi ci sono sempre queste combinazioni. Adesso che fai il monologhista, non è che sia la cosa più divertente del mondo fare le serate da solo. C'è un altro tipo di clima e atteggiamento quando sarai sul palco, secondo me.
0: Senti, ma
1: sono diventato malinconico, hai visto?
0: Beh, no, non ancora quanto vorrei.
1: La solitudine dell'attore. Ah, sì, la valigia dell'attore. Eccola qua!
0: Però scusami, quando a un certo punto, per esempio, una cosa che si snocciola molto tra i comici è: ma sai, ma dove siamo qua? Alla sagra della porchetta?
1: Sì, sì.
0: A me piacciono le sagre. Io quando vado alle sagre trovo una grande serietà, in realtà, posso dire questa cosa.
1: Dipende da che sagre vai, perché allora, beh, secondo me, però, le sagre vengono utilizzate sempre come termine di paragone, come serata più difficile che un comico possa affrontare, perché hai i gonfiabili sulla destra.
0: Certo, quindi, gente che mangia.
1: Che
0: rutta anche.
1: E poi, allora, io mi ricordo perfettamente una serata in cui notte bianca, perché poi ci sono queste serate notte bianche, e il nostro palco, su cui c'era una dimostrazione di arti marziali prima di noi, la classica combo, arti marziali e cabaret, certo, così, e a 100 metri di distanza c'era l'altro palco dove si sarebbe esibita l'orchestra di Liscio, giustamente, si balla, e quindi noi ci siamo esibiti tutta la sera con in sottofondo la musica Liscio, giustamente, e a un certo punto partono i fuochi d'artificio.
0: Bellissimo.
1: Ma è bellissimo se non sei sul palco e cerchi di intrattenere delle persone, diciamo. Ma che non aiuta.
0: Però quello ti crea, no, la fibra, gli anticorpi,
1: quello sì. Poi quando ti ritrovi a teatro con un pubblico che ha pagato per vederti, quindi ha un livello di attenzione molto più alto, è tutto in discesa, te la godi molto di più.
0: Senti, c'hai prossima stagione, fai teatro, c'è il tuo spettacolo.
1: C'ho il mio spettacolino,
0: vai,
1: nuovo.
0: Marchetta, vai Marchetta.
1: Ma sei tu che insisti, quindi
0: sì, vai,
1: ma ci mancherebbe.
0: Vai.
1: Quindi sono felice dal prossimo anno di portare in giro il mio nuovo spettacolo che si intitola Non faccio il bis, perché secondo me il grosso dubbio del comico è sempre: adesso è finito, cosa faccio?
0: Batto ancora le mani.
1: E io voglio mettere subito.
0: C'è uno in quinta che dice: vai.
1: Sì,
0: no,
1: rientra,
0: no.
1: Vedi,
0: quel secondo in cui, sì, ci pensi è già finito.
1: Esatto. Poi non sono a quel livello per cui la gente ti tributa una standing ovation. Quindi se vedo la gente che si alza è per andarsene.
0: Ma perché sei mai venuto a vedere un mio spettacolo?
1: Ma perché ho sempre avuto questo dubbio: lo farà il bis o no?
0: Quindi di Don Down c'è sempre. Vai.
1: C'è sempre il bis. Quindi non faccio il bis nei migliori, ma anche negli altri teatri italiani. Vi aspetto, cercate i biglietti in giro
0: su Ticket One.
1: Anche, sì, presumo.
0: Ah, Viva Ticket.
1: Ma sai che
0: parliamo anche di questi.
1: Ma esatto, di questa frammentazione della vendita dei biglietti, perché ogni tanto ti dicono: ma io non l'ho trovato qui, ma perché c'è l'altro venditore. Poi ogni tanto vai su un venditore, c'ha metà sala.
0: Sì,
1: perché dici,
0: sì,
1: ma l'altra
0: è sull'altro circuito,
1: è già occupata, cioè c'è un pubblico che ha deciso di occupare solo l'altra sala, l'altra metà. No, queste la vendono su un altro sito che fa riferimento alla Lituania.
0: O se no, che bello che tipo sei stato oggi, stasera sei a Mantova e tra due giorni ti scrive uno sui social: quando vieni a Mantova?
1: Arriveremo ovunque.
0: Come,
1: sì, capisci quanto possa funzionare la comunicazione via social e via dicendo. Sì, ma anche al mattino stesso. A me capita, magari fai la serata nel teatro, vai a fare colazione al bar il giorno dopo. Cosa ci fai qua? Esatto. Ho fatto la serata.
0: Cosa ci fai qua?
1: Averlo saputo. Ma cosa ci fai qua? Ma ditelo le cose. Dici, ma non è che io devo andare in giro con la macchinetta e il megafono, tipo a rotino, a dire: stasera Federico Basso in teatro, divertimento assicurato per grandi e piccini.
0: Sarebbe molto bello.
1: Sì.
0: A proposito di social, abbiamo estratto qualcosa dai social.
1: A proposito di social, quanti mi seguono già proprio... sui social? Federico Basso Official. Grazie, fatelo, perché senza nulla togliere ai colleghi, penso di avere i fan e i follower migliori al mondo io, perché sono i più educati e discreti, perché anche quando cammino per strada, certe volte, pur di non darmi fastidio, fanno finta di non riconoscermi. Ed è una cosa che apprezzo veramente tanto.
0: Ecco, questa...
2: Tu sui social sei molto attivo, eh.
1: Da 3 anni a questa parte, perché essendo della generazione catodica, quindi cresciuta a pane e televisione, non ho mai avuto la possibilità di cimentarmi sui social e non davo tutto questo peso ai social, perché dice, se vuoi diventare famoso, se vuoi lavorare, devi passare dalla TV. 3 anni fa ho cambiato agenzia e questa agenzia,
2: quella,
1: mi ha detto, sì, Realize,
2: mi ha detto, il nome, Realize.
1: Loro mi hanno detto, Salvo Spoto, che tra l'altro è un ex comico, abbiamo fatto anche una puntata di Zelig Off insieme, questa cosa mi colpisce sempre tanto, e adesso si è dedicato al mondo dell'organizzazione management, come direbbe Vincenzo Albano,
2: management a te.
1: Mi aveva detto, guarda che tu sei bravo a fare i video, guarda che sui social,
2: tante lui, Vincenzo Albano ne ha scovate di persone brave.
1: Sì, di personaggi, di talenti. E allora mi ha fatto credere in me stesso dal punto di vista social. All'inizio c'è sempre il prezzo dell'imbarazzo da pagare, perché francamente alla soglia dei 50 anni cominciare... Perché c'è sempre questo errore di fondo per cui pensare che i social siano i balletti. Perché all'epoca c'era questa... ma dai, sui social... Molti colleghi nostri dicono, ma cosa vai sui social a fare i balletti? In realtà no, la comunità dei social, che in realtà tu... è la tua vetrina, per cui se a qualcuno interessa il prodotto entra nel negozio. Piano piano è entrata sempre più gente nel mio negozio. Ogni tanto entrava anche qualcuno a dire, comunque il tuo negozio non mi piace, e se ne andava così, perché...
2: Però scusami, io ad esempio non pensi che sia anche, da una parte, come dire, te ovviamente sai surfare benissimo attraverso i generi, dall'altra non sono vasi comunicanti, no? Televisione, radio, cinema, non è che uno converte sempre dappertutto,
1: no.
2: A me dispiace tantissimo quando vedo magari invece dei colleghi che sono soltanto dei bravissimi comici o delle bravissime comiche e che non riescono magari a fare quel salto che si meriterebbero magari anche a teatro. Ti faccio un nome che è stato qui, che io adoro, che è Corinna Grandi, in questo caso ne parlo in bene, e che lei cacchio tutte le volte dice, sì, ho capito, ma io la trovo una bravissima attrice, un'ottima comica, so che la
1: parte
2: che dice che fa Zelig, e cacchio, però non riesce a trovare quel grip magari giusto sui social. Anche se la stiamo aiutando io e Veronica Serafini, che è qui accanto a te.
1: Che è qui accanto a noi. Devo dire che secondo me in questo caso la cosa migliore è sempre affidarsi a qualcuno che ne sa di più. Ci sono tantissimi bravissimi social media manager che hanno quelle capacità e quella voglia. Perché secondo me è proprio fare i compiti. Cioè io il primo periodo in cui ho deciso di misurarmi con i social passavo delle ore a guardare semplicemente i social per capire la grammatica, perché è un linguaggio completamente diverso. Cioè... se io avessi montato i miei video come li monto sui social all'epoca della scuola di cinema, non mi avrebbero nemmeno promosso o preso in considerazione. Oramai è nata una nuova grammatica social, ci dobbiamo adeguare. Secondo me è difficile il passaggio dai due vasi comunicanti, sia dai social al palco che dal palco ai social, perché ho visto anche tantissimi bravissimi sui social che però quando si misurano col palco hanno qualche problema in più. Perché
2: è un altro linguaggio.
1: È un altro linguaggio e soprattutto crei delle aspettative diverse. Cioè, quando io adesso faccio i miei spettacoli a teatro, ho sempre il timore, da un certo punto di vista, che chi mi viene a vedere abbia delle aspettative rispetto a ma lo fai il gatto quando, perché io faccio il gatto sui social e via dicendo. Quindi io, essendo monologhista, c'è sempre secondo me una parte di pubblico che pensa che io faccia esattamente sul palco quello che faccio sui social, cosa che non avviene, perché è un linguaggio diverso.
2: È un linguaggio diverso. Quasi serio sul finale di questo blocco, ma ci fermiamo
1: mia,
2: un attimino.
1: Quasi,
2: però non malinconico ancora. Mi fai il gatto?
1: Miau!
2: A tra poco.
1: A tra pochissimo.
8: Io ho avuto un migliore amico per 63 anni. Siamo stati ragazzi insieme. Abbiamo fatto la guerra insieme. 63 anni. La verità è che non si trova un migliore amico. Migliore amico si diventa. Non accade in un incontro, in un anno o due. L'amicizia è paragonabile a una scatola. E se quello che ci mettete dentro è prezioso, durerà.
5: Come stai?
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
16: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
17: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
18: Sono le 19.
19: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Stretto di Hormuz, accordo raggiunto tra l'Iran e l'Oman per la riapertura al traffico commerciale. Raid russi, Kiev ordina via le famiglie dalla città fortificata orientale di Kramatorsk. Giorgetti, lo scostamento di bilancio a ottobre, dice useremo il massimo per l'energia. Ex Ilva di Taranto, spunta l'ipotesi di una cordata italiana. Il ministro Urso, ci sono le condizioni per una proposta. Anna Riva in regia, Gigi Donnelli al microfono, buonasera a tutti voi. In primo piano dunque l'accordo raggiunto sulle rotte dello stretto di Hormuz, si usa il plurale perché il traffico è proprio condizionato negli accordi firmati tra Iran e Oman. Lo ha reso noto il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, citata dall'Arabia, precisando che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso.
1: Due rotte, una per entrare ed una per uscire dallo stretto di Hormuz, senza utilizzare la corsia centrale del canale che andrà bonificata dalle mine sparse da Teheran nel corso della guerra contro gli Stati Uniti. E questo in breve il fulcro dell'accordo raggiunto da Iran e Oman dopo settimane di consultazioni a cui hanno partecipato anche funzionari del Qatar, del Pakistan, dell'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi ci sono state inoltre diverse telefonate tra l'inviato di Trump Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. L'accordo soddisfa la richiesta iraniana di aver maggior controllo sul traffico navale nello stretto, cosa che non aveva prima della guerra. L'intesa è temporanea, 60 giorni, e rappresenta una delle maggiori concessioni fatte finora a Teheran. L'accordo prevede che il traffico navale in entrata passi attraverso una rotta settentrionale gestita dall'Iran. Il traffico in uscita transiterà da una rotta meridionale gestita dall'Oman in coordinamento con Teheran. Stando ai documenti fin qui condivisi, il flusso avverrà senza pedaggi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La riduzione nelle forniture dei missili è per renderci più docili, dice Zelensky nel suo intervento serale, mentre è salito a 21 morti e 40 feriti il bilancio dell'ultimo raid russo sulla capitale. Domani dichiarata giornata di lutto nell'intera regione. Mosca intanto avanza nel Donbass.
2: Una decisione difficile ma necessaria, così le autorità ucraine definiscono l'ordine di evacuazione per centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk. Le truppe russe infatti avanzano nelle vicinanze di quella che è una vera e propria roccaforte strategica per la difesa del Donbass nell'Ucraina orientale e gli attacchi si intensificano. Il presidente americano Donald Trump intanto respinge la richiesta fatta dal presidente Zelensky dopo il pesantissimo attacco russo su Kiev di fornire nuovi missili Patriot. In Germania è allerta droni. All'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, il drone trovato accanto a un cargo ucraino aveva un detonatore non esploso perché difettoso. Resta da capire l'eventuale collegamento con l'oggetto non identificato con cui la sera prima si era scontrato, sempre a Lipsia, un aereo di HL. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ex Ilva di Taranto, anche una cordata italiana potrebbe partecipare alla gara per il salvataggio dello stabilimento siderurgico.
3: Per il futuro dell'ex Ilva di Taranto spunta anche l'ipotesi di una cordata italiana, una novità emersa nel tavolo con gli industriali convocato al Ministero delle Imprese dopo la decisione con cui a fine luglio la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Al termine dell'incontro aperture sono arrivate da Confindustria e Federacciai. Sulla nuova ipotesi il ministro Urso ha anche riferito nel question time alla Camera.
4: Come ha detto il presidente Orsini e confermato il presidente di Federacciai Gozzi, ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
3: Urso ha poi confermato che il confronto resta aperto anche con il gruppo indiano Jindal, che dopo la sentenza dei giudici milanesi ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca, Pozzuoli, non posso dire di essere soddisfatto, posso dire che lotterò per la messa in sicurezza dei campi Flegrei fino all'ultimo giorno in cui sarò sindaco. Così, a proposito del decreto campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, al termine della riunione con il prefetto.
5: Altri 100 milioni stanziati dal governo per i campi Flegrei dopo il terremoto di venerdì scorso di magnitudo 4.7 che ha causato molti danni, in particolare a Pozzuoli. Dopo anni di crisi bradisismica, i cittadini chiedono sicurezza e risposte rapide alle istituzioni. Oggi a Napoli il ministro Piantedosi ha presieduto una riunione con i sindaci dell'area Flegrea e ha incontrato una delegazione di cittadini che ieri ha protestato anche bloccando il porto. Intanto già si attendono modifiche al decreto per la riapertura dei termini per l'accesso ai fondi per gli interventi sugli edifici privati e per gli interventi sui costoni. Ascoltiamo il ministro Piantedosi.
6: C'è un tema anche di condizioni giuridiche, perché molti di questi costoni sono anche, insomma, di proprietà privata. Cercheremo, a partire da questo provvedimento, di creare le condizioni perché questo tema dei costoni sia definitivamente affrontato.
5: Al momento le modifiche non risultano, ma il tempo è determinante. Il sindaco di Bacoli dà la ragione.
7: Il ministro ha assunto l'impegno che già nella redazione ufficiale che sta avvenendo in queste ore possa essere modificato, perché altrimenti dovremmo attendere 3 mesi di iter parlamentare e ritengo che sia inaccettabile.
5: Dopo la riunione in corso a Pozzuoli, una assemblea cittadina. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pozzuoli.
0: Con la nuova maturità, più lodi, meno 100, in percentuale il numero maggiore si registra in Campania, poi Puglia e Sicilia.
8: Tutti promossi, il 99,8%, e questa non è una grande novità. Lo è invece l'aumento degli studenti diplomati con lode, ben 14.123, quasi 300 in più rispetto all'anno scorso. Questo nell'anno della nuova maturità voluta dal ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, che ha ridotto l'esame orale a 4 materie e ha ridotto anche le commissioni d'esame a 5 membri, di cui 2 interni e 3 esterni, presidente compreso. Scende invece il numero di chi ha ottenuto il 100 e i licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Lo ha ottenuto il 4,3% degli studenti, classico in testa. Nei tecnici si scende all'1,6%, nei professionali allo 0,7%. Il mezzogiorno anche stavolta fa il pieno di eccellenze, in testa la Campania davanti a Puglia e Sicilia. In terza media il maggior numero di 10 e lode si registra in Calabria. Punte di eccellenza dunque in regioni che ai test in valsi mostrano però le difficoltà maggiori. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo il no della Camera, l'Aula della Camera ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat, e parliamo del caso Delmastro. Approvato quindi con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro da parte della Procura. E proseguiamo, e sul fronte invece dello sport, con gli europei in Francia, con la Senna che sorride ancora agli azzurri.
9: Un'altra giornata carica di medaglie per gli sport acquatici azzurri. Parigi e italiana, la Senna è il giardino di casa per Ginevra Taddeucci, che dopo aver conquistato l'oro della 10 km di fondo si è ripetuta nella 5 con un'azione finale che ha messo in crisi tutte le avversarie. Gara da incorniciare per l'Italia, che ha festeggiato anche la medaglia di bronzo di Barbara Pozzobon. E nella 5 km maschile è arrivato il riscatto di Greg Paltrinieri, il grande beffato della distanza doppia. Questa volta Greg è riuscito a salire sul podio con il terzo posto, che rappresenta per lui la medaglia numero 56 tra giochi olimpici, mondiali ed europei di una carriera straordinaria. Paltrinieri, che è tornato a sorridere dopo la parziale delusione del quarto posto della 10 km nella quale partiva tra i favoriti d'obbligo. Un'altra medaglia l'ha conquistata infine la spedizione del nuoto artistico. Si tratta del bronzo vinto nella prova a squadre della specialità di nuoto acrobatico. Italia che sale a quota 18 con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, quando la rassegna parigina non è ancora a metà del suo programma. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con questo chiudiamo questa edizione di GR24, gli aggiornamenti a partire dalle 21.
10: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.
13: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
15: Buonasera, sono Gigi Pasotti di Ciclo e Riciclo, una rivista di mestruazione e ambiente.
16: Sì.
15: Noi usciamo una volta ogni 28 giorni.
16: Immaginavo.
15: Una volta siamo usciti in ritardo, non le dico lo spavento in redazione.
16: La solidarietà maschile è tutta con lei.
15: La sento vicina, infatti.
16: Sì.
15: Allora, Stefano Pelella, una domanda un po' piccante. Lei sarebbe disposto a girare una scena di nudo in un film?
16: Beh, a dire il vero, nella mia lunga carriera io ho già fatto una scena di nudo in un film in 3D.
15: Ah, in 3D. E cosa davano all'ingresso, gli occhialini o il microscopio?
16: Grazie, grazie. Andrei avanti. Altri giornalisti, grazie.
17: Buonasera.
16: Sì,
17: qui,
16: prego.
17: Michele Tarantini di Studio Aperto.
16: Prego.
17: Una domanda per lei, alla luce dei risultati di queste elezioni politiche, non certo confortanti, e alla luce anche di una crisi dell'euro che diventa sempre più grave, vediamo il caso della Grecia e di altri paesi limitrofi, secondo lei è plausibile un crollo dell'intero sistema medio orientale a questo punto?
16: Lei vuole sapere veramente tutto questo?
17: Studio Aperto. Sei cascata, eh! Sei cascata,
16: Lo capivo!
18: Ecco, abbiamo ascoltato una sequenza dei Boiler e siamo qui con Federico Basso, Davide Pagnate verrà a trovarci e poi c'è Gianni Cinelli che
19: Gianni
18: è terzo. Cinelli ha cambiato un po' rotta?
19: Sì, c'è stato un momento di riflessione, diciamo, perché lui è sempre stato anche attratto da altre attività, lo yoga della risata, io grazie a Gianni Cinelli ho conosciuto lo yoga della risata che lui pratica ancora, presumo.
18: Quindi, cos'è se posso...
19: Lo yoga della risata è... ma secondo me quando verrà Gianni Cinelli te lo spiegherà meglio.
18: Lo invitiamo allora.
19: Lo invitiamo
18: poi
19: ufficialmente.
18: Il numero lo invitiamo ufficialmente.
19: Sì, è uno dei numeri che ho ancora. Yoga della risata è secondo me un ramo dello yoga che ti spiega e mette in pratica i benefici della risata. Quindi ci sono queste
18: Cacchio, lo invito, veramente bello. Sì. Così abbiamo tutti ma perché Boiler?
19: Perché, allora, come era nato i Boiler? Perché ci siamo uniti noi grazie al laboratorio che facevamo a Reading Blue. Il laboratorio sono in pratica le serate open mic di adesso, cioè quando fai una serata dove provi i pezzi. E noi avevamo capito di divertirci tanto assieme, quindi abbiamo formato questo trio, ma mancava un nome. E mi ricordo quell'estate io ero in montagna perché io sono da montagna anziché da mare.
18: Anch'io.
19: E avevo, siccome si messaggiava con Davide, come potremmo chiamarci, propositi così. Nella casa in montagna non c'ho l'acqua calda se non con il boiler, quindi ho dovuto mandare un messaggio a mia madre per avvisarla: accendi il boiler. E allora ho detto: ma perché no? Così accendiamo il boiler. E da quel giorno è rimasto il boiler.
18: Senti, ma ora se tu dai a un comico del cabarettista, sì, sembra che gli dai un po' dello sfigato. Per
19: ma
18: me
19: a me diverte quando qualcuno mi chiede cosa sei. Io sono un cabarettista, un po' fanè, un po' shabby chic, fa il termine cabarettista.
18: Ma scusami, è così bello? No, devi fare lo stand up.
19: No, ma sì, io non riesco nemmeno a definirmi stand up per linguaggio, attitudine e argomenti.
18: No.
19: Mi piace il cabarettista, ancora meglio comico. Cioè quando dicono il comico
18: anche generico. Walter Chiari faceva stand up, no?
19: Sì,
18: cioè,
19: esatto.
18: voglio dire anche una roba.
19: Vogliamo parlare un po' della distinzione tra cabaret e stand up, perché non se ne è mai parlato abbastanza, secondo me ancora.
18: Vai. A parte averci un filo nel microfono e dire delle parole
19: no,
18: che
19: adesso c'è anche il radiomicrofono, visto che molti usano anche il radiomicrofono.
18: Ah sì, sono
19: sì, hanno sdoganato il radiomicrofono. Però sì, sempre fare spezzare il capello in 4, in 10, perché devi guardare gli argomenti, il tipo di pubblico, il linguaggio.
18: Allora, Giorgio Montanini, che insomma è un po' l'imperatore della stand up, dice che è la personalizzazione di un concetto e non andare sullo stereotipo, no?
19: Okay.
18: Questo è un po' quello che dice lui.
19: E io sono d'accordissimo.
18: Mettendosi in antitesi con Enrico Brignano, che è un altro.
19: Vogliamo chiamarli entrambi al telefono?
18: Il mio sogno sarebbe mettere Montanini e Brignano insieme.
19: Ma provaci, secondo me è decisamente alla tua portata. Oltretutto, è un sogno, il classico sogno.
18: Beh, diventerebbe subito un po' zanzara perché temo che lo finirebbe.
19: Un po', visti.
18: però io penso che se, però sai cos'è sempre, però che palle, che la comicità, che è una cosa che te dicevi che dovrebbe veramente unire, non solo a volte è divisiva tra colleghi, ma diventa anche poi una questione di fazioni. Io la detesto, sì. Cioè, nel senso che bello invece quando tu metti insieme Stan Laurel e davvero Bergonzoni, metti insieme Totò e Bombolo, metti insieme tu, cioè
19: sono d'accordo, su quello perché
18: troviamoci insieme una, esatto, risata è una risata sempre.
19: Ma soprattutto non sono mai stato d'accordo su queste beghe da cortile rispetto a questo non fa più ridere di quest'altro, oppure ah ma questo no, non si può considerare stand up perché lui già 10 anni fa, cioè francamente ci sono ben altri problemi, quindi
18: forse è stato Luttazzi, no, con il caso Luttazzi, con quei casi di plagio, che è stato il primo detonatore di questa cosa, ah, far ridere non far ridere, hai visto, che poi anche là, anche qualora fossero state citazioni forse non dichiarate, però cacchio come le diceva bene le battute.
19: Io mi ricordo quando sono andato a vederlo al teatro Ciak di Milano, quando esisteva il Ciak di
18: via
19: Milano,
18: via San Gallo,
19: sì, via San Gallo
18: 33, una...
19: ed era, allora, ma ha fatto lo stesso effetto, e penso sia un complimento anche per lui perché in molte interviste lo cita, lo stesso effetto che mi ha fatto Eleazaro quando sono andato a vederlo qualche settimana fa qui a Milano. Sì, Kamikaze, sì. Cioè c'è quello stesso candore nel dire cose pesantissime e violentissime, ma che comunque ti fanno ridere perché sono talmente oltre, eccessive, totalmente inaspettate, quindi mi ha colpito veramente in positivo.
18: Tu l'hai visto lo spettacolo prima di Eleazaro?
19: Sulla piattaforma, sì.
18: Che inizia con un pezzo su di me. Che inizia con un pezzo su di me, ma strepitoso.
19: Sì, ma è ironico nei tuoi confronti, eh?
18: Allora, ce ne sentiamo, cioè, ce ne sentiamo un pezzettino.
20: Vendetta! Vendetta! Paolo Ruffini appeso in Piazza Loreto, smitragliato! Con i suoi collaborazionisti, loro non li possiamo smitragliare, ci limitiamo ad appendere a testa in giù e a prendere a calci in testa come la pentolaccia. Fateci ridere adesso, scemi! Io dico solo che questo è quello che avrebbero fatto i partigiani. Poi fate voi.
18: Io posso dire questo.
19: Voi vi siete incontrati, tra
18: noi
19: l'altro.
18: Noi ci siamo incontrati, lo abbraccio fortissimo, sì. So che è in giro. Io lo trovo lirico. Cioè io lo trovo meraviglioso questo. Cioè è uno dei pezzi per me più straordinari, a parte i tempi, a parte il testo, a parte che si vede quello che io sostengo sempre, cioè che la volgarità è una cosa attribuibile al cuore di una persona e non alle parole che usa, no? E lui è venuto a vedere Dindon Down, al contrario tuo, e ci siamo abbracciati forte, e io lo trovo, e io lo ringrazio perché sto, allora, pezzo è fenomenale.
19: Allora,
18: lo trovo fenomenale.
19: Proprietà transitiva della comicità. Io sono andato a vedere Eleazaro e Eleazaro è venuto a vedere te, di conseguenza io sono venuto a vedere Dindon Down. No, e peraltro ti faccio ancora tanti complimenti perché è stato uno spettacolo bellissimo. Mamma mia, mi ha toccato veramente delle corde del cuore che non toccavo.
18: No, però c'è una permalosia nei comici anche tremenda, no?
19: Ma in alcuni comici, non in tutti, cioè.
18: Però è frustrante quando tu non senti ridere, no?
19: Ah, ma nel senso pensavo tra comico e comico.
18: No, tra comico e comico, assolutamente, però io dico anche in assoluto, no? Cioè, nel senso, io credo che poi il comico sia uno di quelli, lo dico spesso, non sempre, ma molte volte, che forse gli ascoltatori si saranno annoiati, che insomma c'ha un risultato immediato rispetto, sì, al fallimento o al successo della propria, della propria professione, no? Cioè, se tu non senti ridere...
19: Poi io faccio sempre la differenza tra risata e applauso, perché secondo me sono due punteggiature diverse all'interno della comicità. Cioè la risata è spontanea, l'applauso, cioè la risata è involontaria, l'applauso è volontario, quindi se ti fanno anche l'applauso spesso a me sa di consolazione rispetto a una risata che è qualcosa di totalmente, e quello è il risultato. Cioè l'applauso è il 3 di briscola, la risata è l'asso di briscola, secondo me.
18: Ma tu sei uno che quando sente 8 persone che fanno così dice vabbè, se volete fare,
19: no,
18: fatelo,
19: no.
18: Dai, di la verità, quali sono, no, i colleghi che dicono, dai vabbè, se volete, no, fare, fatelo,
19: no, non ho mai nemmeno detto dai, fate tutto dopo, fate tu, aspetta questa cosa
18: qua, di la verità.
19: No, non l'ho mai detto, perché allora, a parte che io vado pochissimo sul pubblico, faccio poco crowd work, come si suol dire adesso.
18: Bravissimo.
19: Crowd work, sono comici che oramai fanno solo crowd work, e si crea sempre questo malinteso, ne parlavo anche con dei colleghi, rispetto al fatto che il pubblico oramai pensi che il crowd work sia più difficile rispetto al testo scritto.
18: È vero.
19: Cioè,
18: è vero.
19: Loro dicono accidenti, ma
18: che improvvisatore.
19: Cioè, chiedono, fanno le domande, come ti chiami, che lavoro fai, e fanno una battuta. In realtà, secondo me, è molto più difficile il testo scritto, perché il testo scritto è matematica, certo. Cioè, proprio è la... la misurazione, la calibrazione delle parole, dell'effetto che vuoi ottenere, cioè una sinfonia.
18: Hai mai fatto finta di ridere su una tua battuta per prendere tempo?
19: No,
18: ma di la verità.
19: Allora, io faccio rido delle mie battute, o magari ho cominciato a ridere quando ho problemi di memoria, perché io una delle cose che detesto di più è fare memoria. È proprio una cosa che mi annoia di più. Stai chiamando uno schema,
18: sì,
19: evidentemente.
18: Sì, sì, sto dicendo 8 alla regia, okay, per il prossimo contributo.
19: Cioè, tu, vai, lui vai, ti fa le domande, poi e poi fa no, segni alla regia, fa balletti, un TikTok si sta registrando. Vai. Quindi a me non piace ridere delle mie stesse battute, trovo che sia una pratica non piacevole, soprattutto perché uno dei miei miti assoluti, iconico, per me rimane Buster Keaton, cioè un comico che è diventato famoso non ridendo mai.
18: Esatto. Madonna,
19: perché dovrei cominciare?
18: Ma anche uno degli inventori, a proposito di montaggio,
19: sì, di tutto, ma
18: è che non usava mai lo stuntman.
19: Esatto, straordinario. Cioè, andatevi a vedere come girava delle scene acrobatiche mettendo
18: il
19: a repentaglio la sua vita. Oppure la classica scena, una delle più famose, la facciata della casa che viene giù e lui si trova esattamente in quel punto. Se avesse sbagliato di pochi centimetri, gli arrivava una facciata in testa.
18: E quello invece che mi sembra si chiami davvero il generale, lui che è sulla locomotiva, sì, c'ha un tronco davanti, sì, sui binari, scende dalla locomotiva, sposta il tronco e risale sulla locomotiva.
19: Faceva tutto lui, faceva.
18: Pensa, fatto oggi da Valerio Mastandrea,
19: dall'intelligenza artificiale.
18: Ascolta Tony Servillo, senti.
1: Stiamo vivendo al centro di una trasformazione dello stare al mondo gigantesca. La moltiplicazione delle informazioni, delle immagini, dei messaggi, la semplificazione dei messaggi, la velocità con cui siamo bombardati sottraggono al pubblico quel tempo di critica riflessiva che è necessaria per godere di un'opera d'arte. Io mi auguro che una volta che siamo arrivati sul limite e abbiamo la consapevolezza che oltre questo limite vi è soltanto un abisso nel quale sprofondare di ignoranza, allora forse ci sarà una risalita. Noi siamo ancora in mezzo a una tempesta dove le generazioni nuove stanno scoprendo un modo completamente nuovo che noi che siamo più grandi forse fatichiamo.

0: Vocalist, no, proprio un Tony Servillo inedito, abbiamo sentito.
1: Non riesco. Ah, no,
0: sulla trasformazione siamo totalmente d'accordo, e anche sulla cronica mancanza di attenzione. È diventata. Io ho questa seria difficoltà, anche io stesso, nel concentrarmi, perché ovviamente c'è sempre da parte mia la grande difficoltà nel capire quanto devo fruire di qualcosa e quanto devo creare. Secondo me è un grande dibattito, cioè se torniamo al discorso di prima dei social, prima che tu cominci a girare il tuo video social, quanto devi guardare dei social per imparare esattamente a come fare il tuo video? Il rischio è di guardare troppo, di fruire troppo e di fare poco. Io sono più dal punto di vista della creatività, io sono sempre un grande sostenitore del fai, sbaglia, ripeti e migliora, perché altrimenti c'è questa ricerca della perfezione a cui non arriverai mai, cioè c'è il blocco altro che dello scrittore.
1: C'è qualcosa che ti fa paura, ma anche nel futuro se vuoi, cioè nei mezzi, nella tecnologia?
0: Beh, adesso,
1: qualcosa che ti inquieta?
0: Ma inquietare no, perché io sono della generazione che è nata e cresciuta con i videogiochi e con il computer, quindi da quando io sono nato c'è sempre questo spettro delle macchine sostituiranno l'uomo, ed era arrivato anche Terminator a ricordarci quanto il futuro poteva essere gradevole, soprattutto film come Blade Runner, Terminator, quindi non vedevi l'ora che arrivasse il futuro nella nostra generazione. E adesso c'è questa nuova rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ci sostituirà, ma non lo so, magari ci solleverà anche qualche incombenza che al momento abbiamo, ci migliorerà le vite. Io sono sempre portato a pensare positivo e di conseguenza dico vabbè, più che rischi secondo me sono vantaggi al momento. Poi,
1: e senti, invece, altra domanda che veramente non ti ho fatto, un po' più malinconica visto che siamo in chiusura, ma quanti anni è alla fine che fai il comico? 25, 30?
0: Sì, ho cominciato verso la fine del millennio scorso, come mi piace dire, verso la fine del secolo scorso, sì, 26.
1: In più di 25 anni, no? C'è stato un giorno, un periodo che proprio te, non è che uno non ha voglia di lavorare, ma non ha voglia di far ridere, o perché non ce la fa, perché comunque la vita è la vita, no?
0: La vita è la vita, diciamo, vabbè, il più semplice è ovviamente riferito ai lutti che puoi avere in famiglia, quindi io ne ho avuti due perché non ho più i genitori e di conseguenza poi capitano sempre in periodi strani, cioè quest'anno, citando di nuovo Gazzoli, la cosa che mi ha commosso molto è sul palco del Festival di Sanremo, lui ha ricordato che era arrivato sul palco del festival e poco prima era mancata sua mamma, e a me era successa una cosa analoga con mio padre all'epoca, perché io la prima puntata che ho fatto in prima serata di Zelig era subito dopo, poco tempo dopo la scomparsa di mio padre, quindi accidenti, lavori tanto per poter dare queste soddisfazioni magari ai tuoi genitori e per poco, vedi che accidenti. Poi sicuramente l'avrà vista da lassù, beh, bellissime frasi, consolazioni e quant'altro, però dice accidenti, ci mancava proprio la ciliegina sulla torta.
1: E si riesce lo stesso a far ridere, sì.
0: Devi lo stesso, soprattutto perché è terapeutico per te. Cioè se dici, ok, questo è il mio mestiere, lo devo fare, e ti aiuta ad andare avanti. Secondo me uno dei grandi vantaggi del nostro lavoro di comici è riuscire a trovare sempre il lato positivo in ogni cosa, il lato divertente in ogni cosa. Quindi Luttazzi stesso aveva cominciato scrivendo le 50 cose da non fare al funerale quando era mancata forse sua mamma, se non sbaglio, ed era uno di quei libricini che all'epoca andavano tanto, quelli da 1000 lire di comics. Io mi ricordo quello sulla Nutella di Riccardo Cassini.
1: Belle. Nutella Nutelle.
0: E io mi ricordo di essere andato alla prima edizione del Salone del Libro, avermelo fatto autografare da Riccardo Cassini. Infatti, quando poi l'ho rincontrato come autore al Festival di Sanremo, gliel'ho portato e ho detto ce l'ho ancora. Quindi.
1: E c'ho la sensazione che tu non faccia il comico, ma sei un comico.
0: Secondo me questo è un grandissimo complimento, soprattutto perché se non sei comico e lo vuoi fare, spesso il risultato è piuttosto imbarazzante.
1: Ragazzi, Federico Basso, autore, è un comico che fa l'autore, che fa il presentatore, che anche quando fai il presentatore accanto magari hai un collega che non è così brillante, devi tappare quel buco lì.
0: Ma vogliamo fare qualche nome?
1: Ma
0: tu che sei conduttore. Però è uno dei misteri più belli del mondo, la conduzione. Perché
1: però quanto,
0: io...
1: è bello quanto è bello quando un comico ti aiuta perché gli hai fatto bene da spalla.
0: Sì, ti aiuta, cioè, ti ringrazia e ti... Cioè, perché alcuni fanno
1: veramente...
0: Ti ringrazia
1: perché hai fatto bene da spalla, è bellissimo quel momento lì.
0: Perché alcuni sono veramente... Hanno l'emozione del primo giorno di scuola, alcuni, quando scendono dal palco. E io sono cresciuto, nato e cresciuto, vabbè, col mito di Raimondo Vianello, che secondo me rimane inarrivabile.
1: Sì. Non abbiamo parlato del politicamente corretto.
0: Oh, peccato.
1: Non ti ho detto,
0: peccato.
1: È importante la malinconia per far ridere.
0: Sicuramente.
1: Non ti ho chiesto qual è la cosa più triste che ti abbia fatto ridere.

0: ridere, non ti ho chiesto, ti senti mai obbligato a stare bene?
1: Ma la cosa più triste che mi abbia fatto ridere, io mi ricordo un'edizione dei David di Donatello in cui
0: ringraziamo Federico Basso, saluto Valerio Mastandrea,
1: questo sciamano della comicità che va in giro con collanine, muletti e quant'altro.
0: Buona estate, grazie a Federico Basso,
1: grazie
0: un bacio
1: a voi.
0: Grande,
1: grazie Paolo, ciao.
0: Ci sentiamo domani, ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Come state? Ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee archiviano la seduta con una nota di incertezza, frenando dai massimi dopo un avvio brillante. A pesare sono stati i dubbi sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz, con l'annuncio di un iniziale accordo tra Iran e Oman arrivato proprio sul filo della chiusura dei mercati. Così Milano termina a meno 0,2, Parigi sostanzialmente invariata, Francoforte meno 0,3 e Londra più 0,1%. A Piazza Affari i migliori sono Cucinelli più 1,8, MPS più 1,6 e Leonardo più 1,5%. Mentre il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha riferito in Senato sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia, spiegando che chiederà all'Europa di spendere nel triennio lo 0,9% del PIL in difesa. In fondo al listino Invit meno 2,8, Fincantieri meno 2,2% e Stellantis meno 1,8%. Il petrolio Brent oscilla intorno agli $80 al barile, l'oro spot balza sopra i $4,200 l'oncia sui massimi da giugno e sul valutario l'euro scambia sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/pis2026.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19, 32, 40 secondi, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24 che riapriamo. Grazie a Claudia Schiattone, Lorenzo Nespo e lui in redazione, grazie a Valeria Bernardi in regia. Buonasera da Andrea Ferro. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. E stasera ripartiamo puntando lo sguardo su un punto del nostro globo al quale da mesi il mondo guarda con attenzione e preoccupazione. Passaggio cruciale per le forniture energetiche e non solo, parliamo cioè dello stretto di Hormuz, proprio nelle ore in cui si fa molto concreta la possibilità che possa riaprire. La notizia di questo pomeriggio è che Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione. A parlare così è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. Alessandro Pitto, presidente di FedeSpedi, l'organizzazione che tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali in Italia. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, la notizia era attesa da tempo, però bisogna vedere innanzitutto se poi tutto sarà confermato come ci auguriamo, però anche a quali condizioni evidentemente riapre Hormuz.
2: Sì, non c'è alcun dubbio. Ora siamo giunti quasi a 160 giorni da quando è scoppiata questa crisi e tutti pensavano che sarebbe durata qualche settimana e in realtà siamo arrivati a questo punto con una serie, diciamo, di avvicendamenti, di annunci di pace, di nuovo scoppio, diciamo, di aperti conflitti. Ora si parla nuovamente di un accordo e in effetti mi pare che ci sia un certo consenso, perché ad esempio anche il prezzo, ad esempio, del petrolio è in calo da circa 3 giorni consecutivi. Ci sono delle considerazioni abbastanza importanti da tenere a mente, perché poi lo scenario potrebbe repentinamente cambiare anche nei prossimi giorni. Il primo, che abbiamo visto tutti, è quello che è molto più facile chiudere una via di navigazione piuttosto che riaprirla, perché in effetti, diciamo, anche la potenza della flotta americana non è riuscita a riaprire con la sola forza militare una via di navigazione come quella dello stretto di Hormuz. Il secondo, che comunque rimane un'area che ormai possiamo definire a rischio e la situazione resterà così, penso, sicuramente anche nel medio periodo. Il terzo è che questo accordo ci consegna una situazione che è del tutto nuova e del tutto contraria a quello che è il diritto internazionale. Cioè, non è previsto in realtà nel diritto internazionale, nelle convenzioni internazionali, e su questo anche l'AIMO, che è la International Maritime Organization, è stata netta: non esiste alcun precedente giuridico per cui in acque internazionali possa essere imposto il pagamento di un pedaggio alle navi che lo attraversano. Ad esempio qua si parla di una cosiddetta tariffa di servizio che verrebbe imposta dal governo iraniano o dall'Oman. Quindi bene sicuramente l'accordo, che ci dovrebbe consegnare nell'immediato una situazione di ripristino delle condizioni di navigazione in questo stretto. Tutto da verificare, il contesto giuridico e la tenuta di questo accordo nel medio e lungo periodo, perché questo potrebbe aprire anche nuovi scenari anche in altri stretti che si trovano
1: sparsi per il mondo. E lì arriviamo. Ecco, in queste settimane però qualche nave è passata, ho letto da qualche parte 5-6 al giorno.
2: Sì, certamente sono passate. Allora, noi contiamo che in precedenza, prima della crisi, passavano circa 120-140 navi al giorno. Siamo arrivati, poi è crollato completamente il transito, è stato di fatto bloccato per diverse settimane, siamo arrivati anche a numeri più cospicui, fino anche a 30 navi al giorno, poi di nuovo a 4-5 navi. Quindi il tema. Poi ci sono varie tipologie di navi, ci sono navi, diciamo, che si muovono in maniera molto più libera, come ad esempio le rinfusiere, le petroliere, poi ci sono le navi porta container che operano all'interno di sistemi, diciamo, molto più organizzati, per cui fanno più fatica, diciamo, a spostarsi e a modificare le loro rotte in maniera improvvisa, e hanno anche una necessità di navigare in condizioni di rischio praticamente vicino allo zero. Non solo, quindi non è solo una questione di costi, diciamo, di costi di carburante, anche di costi assicurativi, che sono sicuramente schizzati alle stelle, ma anche veramente di muoversi in condizioni di rischio praticamente pari allo zero, sia per tutelare ovviamente gli equipaggi, il valore della nave e anche il valore della
1: merce, certo.
2: Della merce, certo. Sicuramente.
1: Ecco, lei accennava ad altri passaggi critici, chiaramente il primo riferimento è a quello del Mar Rosso, allo stretto che poi collega appunto il mondo al canale di Suez. Gli Houthi oggi hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu e poco fa la notizia di un'altra esplosione vicino ad una petroliera al largo dello Yemen. L'idea che da parte degli Houthi non ci sia un blocco vero e proprio, ma attacchi di questo tipo per rendere di fatto problematico il passaggio. Lo ricordiamo, questo è un crocevia ancor più importante per l'economia del nostro paese, per l'economia dell'Europa.
2: Sì, è ancora più importante, qua siamo arrivati quasi a 1000 giorni da quando è scoppiata la crisi, poi ci sono stati sostanzialmente tre fasi, c'è stata la prima fase nel fine 2023 e inizio 2024 praticamente di crollo verticale dei transiti, sono diminuiti dell'80%, dalla metà del 2025 a inizio di quest'anno c'è stata una timida e cauta ripresa che era stata aiutata anche dalle missioni navali, come la missione ad esempio dell'Unione Europea Aspides, che proteggeva le navi che transitavano in convoglio. Poi con lo scoppio della crisi fra Stati Uniti e Iran è ritornato di nuovo in discussione anche il passaggio attraverso, non sì, diciamo il Mar Rosso, ma comunque questo stretto di Bab el-Mandeb, che diciamo è dalla parte opposta del Mar Rosso rispetto a Suez. Quindi oggi siamo di nuovo a circa una trentina di navi al giorno che non raggiungono neanche la metà di quello che sarebbe il transito normale attraverso questa via.
1: Ecco, loro virano verso il Capo di Buona Speranza, allungando chiaramente la rotta di parecchio.
2: Esatto, la soluzione appunto che da circa quasi 3 anni a questa parte è stata individuata è quella di abbandonare chiaramente la via di Suez e riprendere quella tradizionale, quando ancora lo stretto di Suez non esisteva, che è la circonnavigazione del Capo di Buona Speranza. Aumento dei tempi di navigazione che abbiamo riscontrato in circa 2 settimane, aumento del costo del trasporto marittimo dovuto sia al maggior consumo di carburante sia al maggior tempo in cui le navi sono impiegate, quindi all'impegno anche banalmente del capitale investito nelle navi, uno spostamento anche un po' delle relazioni commerciali e, se vogliamo, un rischio di, come dire, marginalizzazione un po' del Mediterraneo e dei porti italiani che sono collocati al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo è una grandissima area di transito e di scambi fra i paesi che vi si affacciano, ma in realtà era anche una grandissima area di transito perché ai due sbocchi, Gibilterra e Suez, quindi transitavano, diciamo, la maggior parte dei traffici marittimi mondiali. Avendo Suez chiuso, il rischio è che se questa situazione si dovesse protrarre ulteriormente potrebbe diventare un po' una sorta di grande lago ma salato, ma con solamente una via di accesso e di sbocco. Tant'è vero che i porti del Mediterraneo centrale e orientale da qualche anno stanno un po' soffrendo e stanno facendo fatica a macinare gli stessi numeri che macinavano in passato.
1: Ecco, un'altra area di crisi, ahimè di guerra, è il Mar Nero. In queste settimane è anche trafficato dalle navi che trasportano i cereali dall'Ucraina, anche qua c'è il rischio di un blocco che poi può avere conseguenze significative anche per le nostre filiere.
2: Sì, indubbiamente sì. C'è stato anche chi ha parlato in questi giorni o ha accusato uno dei due contendenti di voler trasformare il Mar Nero in un secondo stretto di Hormuz. Non è stato ripristinato, diciamo, a tutti gli effetti il blocco che ad esempio la Russia aveva dichiarato nel 2022, ma effettivamente vi sono tutta una serie di azioni belliche condotte attraverso droni sia aerei che marini che di fatto rendono molto rischiosa la navigazione e soprattutto molto costosa dal punto di vista del mercato assicurativo, quindi diventa molto più costoso assicurare le navi e le merci o addirittura diventa impossibile. Quindi anche in questo caso, diciamo, abbiamo una sorta di militarizzazione di una via d'acqua che diventa di fatto un vero e proprio strumento di guerra e di pressione bellica nei confronti del contendente. Fra l'altro c'è stato un episodio anche non solo nel Mar Nero ma anche nel Mar Caspio, dove una nave dove c'è un intenso traffico fra Russia e Iran, sia di prodotti petroliferi sia anche probabilmente di forniture belliche, dove una nave riconducibile all'Iran è stata attaccata da un drone ucraino. Quindi si è parlato per un istante anche di una possibile congiunzione di questi due conflitti.
1: Certo. Grazie ad Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, l'organizzazione che tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali in Italia. E beh, come sappiamo, tutto questo ha determinato per le nostre tasche, per la nostra economia, delle conseguenze, e chiaramente lo capiamo andando a fare il pieno ormai da mesi. Ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Allora andiamo ad aggiornare, per così dire, i listini alla pompa, ad andare a capire come stanno andando le cose. Stefano Bittante, fondatore del portale e dell'app prezzibenzina.it, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera, piacere di conoscerla.
1: Allora, l'ho sentita un po' bassa, ma presumo che in questo momento verrà ripristinato il livello audio per ascoltarla meglio. Ecco, direi che arrivano segnali confortanti. Allora, la sua app è sostanzialmente uno dei migliori barometri per avere un quadro aggiornato della situazione. Come stanno le cose sulla rete stradale ed autostradale?
3: Allora, il taglio delle accise finalmente si sta facendo vedere. Non tutti i distributori hanno aggiornato i prezzi. Purtroppo in questo periodo molti distributori sono chiusi per ferie, quindi il gestore non c'è e continuano ad operare in self-service. Quindi, non essendo presenti sulla pompa, spesso non possono nemmeno variare il prezzo, perché se possono variare il prezzo da remoto sui terminali, magari non lo possono fare invece sui prezziari che sono esposti, perché ovviamente non possono esporre un prezzo e poi vendere il carburante a un altro. Abbiamo pochi distributori che sono rimasti sotto i 2 euro per quanto riguarda il gasolio. Abbiamo a Segrate una pompa bianca con il gasolio a 1,963 e benzina a 1,848.
1: Chiaramente questa è una forma di pubblicità legittima, ben inteso, perché è un servizio clamorosa. Poi altre curiosità, altre quotazioni particolari che rivela il vostro monitoraggio?
3: Beh, ci sono sempre casi anomali, quindi tipo a Milano in via Correggio c'è un distributore che è ben oltre i 2,7 sia per quanto riguarda benzina e gasolio. Al servito, però in realtà non ha il self-service, quindi è un prezzo unico.
1: E per quanto riguarda poi i tratti autostradali, come sappiamo è tutto più caro, perché sostanzialmente le concessioni costano di più.
3: Sì, non solo in autostrada, anche nelle zone montane dove magari è più difficile l'approvvigionamento di carburante, e quindi ci sono anche meno distributori, quindi meno competizione fra di loro.
1: Ecco, mi racconti un po' com'è nata questa app, che da quello che posso capire è diventata un punto di riferimento importante per gli automobilisti.
3: La storia è molto lunga, cerco di farla molto breve. Era un progetto universitario, le pagine gialle dei distributori in Italia, dove tante persone hanno collaborato fra di loro segnalando gli indirizzi e i prezzi dei carburanti che trovavano. Poi man mano sono arrivate le mappe, abbiamo introdotto anche le applicazioni per iPhone, per Android. Poi dal 2013 c'è un obbligo governativo per i distributori di carburante di comunicare i propri prezzi, quindi i prezzi vengono comunicati ufficialmente dal gestore al MIMIT. Noi collaboriamo con questo ministero. Andiamo a fondere le informazioni ufficiali dei gestori con le rilevazioni sul campo dei nostri utenti. Abbiamo più di 1 milione di utenti che verificano che i prezzi comunicati dai gestori siano effettivamente corretti e aggiornati.
1: Quindi sentinelle sul territorio, ecco, ma l'idea come è venuta fuori?
3: L'idea è, ovviamente era un obbligo per passare l'esame di base di dati all'Università di Padova.
1: Ecco.
3: Poi c'era la libera scelta su quale fosse il progetto. La cosa divertente è che io all'epoca non avevo un'automobile, utilizzavo quella dei miei genitori. E l'unica volta che ho fatto carburante alla macchina ero contento perché finalmente l'avevo fatto. E cosa è successo? Che invece mi sono preso parole perché l'ho fatta nel distributore più costoso della zona.
1: Ha sbagliato clamorosamente. Quindi.
3: Ho sbagliato comunque a fare le cose, si sbaglia.
1: Ma ci mancherebbe.
3: E da lì poi è venuta l'idea.
1: È venuta l'idea e a questo punto, ecco, lei ha avuto magari anche qualche problema con qualche gestore che ha detto ma mi fa una cattiva pubblicità, insomma qualche reazione particolare?
3: Di sicuro non siamo simpatici a tutti. Noi cerchiamo però di essere il più trasparente possibile. Quindi nella nostra applicazione possiamo trovare contemporaneamente sia i prezzi del Ministero, quindi o quelli ufficiali del gestore, sia quelli rilevati dagli utenti. Cerchiamo di monitorare e di eliminare gli errori di inserimento, sia dei gestori sia degli utenti, però nella maggior parte dei casi mostriamo entrambe le informazioni, in modo tale che sia l'utente che possa farsi un'idea su quale sia il prezzo errato, se quello del gestore o quello dell'utente.
1: Grazie, grazie a Stefano Bittante, fondatore del portale e app prezzibenzina.it. Stamane l'annuncio da parte del Ministero delle Imprese che è in corso una nuova raffica di controlli per arginare forme di speculazione, e oggi però è la notizia che ammontano, pensate, a 93 miliardi di dollari i profitti incassati negli ultimi tre mesi dalle 8 maggiori compagnie petrolifere, grazie chiaramente al rialzo del greggio. I conti li ha fatti il quotidiano britannico Guardian, che ha anche calcolato i profitti al minuto, pensate, oltre 700 mila dollari al minuto. Le otto compagnie sono Aramco, BP, Shell, Equinor, Total Energies, Eni, Chevron ed Exxon Mobil. Bruno Bearzi, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Confcommercio, buonasera, ben trovato anche a lei.
4: Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori.
1: Allora Bearzi, le compagnie fanno affari anche i benzinai?
4: Ah, guardi, i benzinai marginano mediamente 4 centesimi lordi al litro, su cui devono pagare tasse, spese e quant'altro. Quindi abbiamo un prezzo che è stabilito dalle compagnie, c'è un listino a cui dobbiamo attenerci. Se non ci atteniamo a questo listino, c'è anche la possibilità di rescissione del contratto. Per cui i benzinai sono stretti nella morsa, diciamo, dei prezzi che non sono dipendenti da lui.
1: Chiaramente la mia domanda era un po' retorica, era per provocarla. Allora, l'aggiornamento dei listini da parte del gestore della stazione di servizio, come avviene? Ecco, tecnicamente voi avete quotidianamente la compagnia che vi dice cosa fare?
4: Ah sì, c'è un ufficio, solitamente parliamo di grandi major petrolifere, hanno solitamente un ufficio pricing che in base alle quotazioni della giornata e alla trade area di riferimento stabiliscono un prezzo di listino che è valido per quel singolo gestore o per quel gruppo di gestori di quella zona, insomma.
1: Ecco, c'è chi dice che il gasolio e la benzina sono di qualità inferiore, un po' anacquate, è vero o una leggenda?
4: Ma no, guardi, c'è un problema che sta nascendo ultimamente nella zona, mi pare, della Bergamasca. L'altra settimana era successo qualcosa sul gasolio nel Veneto, ma questo principalmente per la questione del biodiesel. Lei sa che per legge bisogna additivare il prodotto con del biodiesel, e ovviamente essendo vivo, perché essendo bio, con diciamo la temperatura particolarmente elevata e magari la presenza di acqua o di una minima quantità, chiaramente fanno proliferare delle alghe che, se non sono trattate con dei appositi additivi, questi poi impattano sul sistema di alimentazione dei motori diesel, provocando anche dei danni importanti. Insomma, però anche lì noi non siamo in grado come gestori di controllare la qualità dei prodotti che ci vengono distribuiti direttamente dall'operatore che opera per quella singola compagnia o per quel singolo lettista.
1: Ecco, un ascoltatore ci chiede: ma c'è differenza in termini di qualità, visto che parlavamo di qualità del prodotto, tra quello di una compagnia e l'altra?
4: Certo che sì, nel senso che questi problemi che sono manifestati in queste settimane riguardano soprattutto le pompe bianche, quelle, per capirci, non logo, quelle non rappresentate dalle grandi compagnie. Questo perché solitamente i grandi gruppi, le grandi compagnie, ma anche i grossi rettisti, hanno a valle un controllo qualità del prodotto che, se non altro, magari non lo eliminano del tutto, però riducono di molto la possibilità di prodotto inquinato da acqua, da alghe e quant'altro.
1: Con il prezzo del gasolio alle stelle si stanno moltiplicando i furti di carburante, è un fenomeno che va in scena un po' in tutto il mondo. Ho recuperato oggi pomeriggio un dato che può rendere bene l'idea, riguarda il Regno Unito. Pensate, quasi 200.000 sterline, circa 235.000 euro, a tanto ammonta il valore del carburante rubato nelle stazioni di servizio, appunto, del Regno Unito. Ecco, dicevo, fenomeno sempre più preoccupante. Bearzi, ci racconta quello che succede sotto questo profilo?
4: Ma in Italia forse non c'è questa emergenza nel senso di andare a rubare carburante, anche perché credo che il gioco non valga la candela. È più probabile che vengano a, come dire, a sradicarti la macchinetta self-service con i soldi dentro, che con un meno rischio, magari uno c'ha subito i soldi contanti lì, senza avere difficoltà poi anche di trasportare un prodotto infiammabile che è anche pericoloso da portare in giro.
1: Grazie, grazie a Bruno Bearzi, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Confcommercio. Nel mirino dei predoni del carburante ci sono gli autotrasportatori. E allora do il bentrovato a Radio 24 a Claudio Sensi, vicepresidente di FAI Liguria e CEO di DLM Coop, società specializzata nel trasporto di merci pericolose con sede in Piemonte. Buonasera, Sensi. Sensi non risponde. E allora, stavamo parlando dei furti di gasolio ai danni degli autotrasportatori. È un fenomeno, e rispetto a quello che ci raccontava Bearzi, è molto diffuso, che riguarda appunto sostanzialmente l'assalto al serbatoio dei tir. Da quello che posso aver capito, avviene in questa maniera: l'autista riposa nella cabina durante la notte e non si accorge che qualcuno in qualche modo entra nel serbatoio del carburante e aspira sostanzialmente il carico di carburante. Abbiamo recuperato Claudio Sensi, buonasera, ben trovato. Evidentemente no, è una speranza vana. Continuiamo allora, continuo io in qualche modo a raccontare quello che può accadere con questi furti. L'autista dorme in cabina, appunto non si rende conto di quello che sta accadendo, e poi quando magari mette in moto si rende conto dai suoi strumenti di controllo che appunto non c'è più carburante, o comunque ne è rimasto molto poco. Ci riproviamo, Sensi è collegato con noi, mi dà un segnale?
5: Io ci sono.
1: Perfetto, buonasera. Grazie. No, buonasera, abbiamo avuto qualche
5: buonasera
1: problema.
5: Buonasera agli ascoltatori.
1: Grazie, abbiamo avuto qualche problema sulle linee telefoniche. Dicevo, gli autotrasportatori sono nel mirino dei predoni del carburante. Spiegavo il meccanismo: sostanzialmente mentre dormono in cabina qualcuno si affianca con una cisterna e aspira il contenuto della cisterna, è così?
5: Assolutamente corretto, è un fenomeno allarmante, a differenza dell'intervento che ascoltavo poc'anzi, dove il rischio non vale la candela per le stazioni di servizio, è invece estremamente facile per le bande organizzate prelevare gasolio dai serbatoi dei camion, degli autotrasportatori. È un problema che nei primi sei mesi del 2026 è aumentato vertiginosamente. Un'impresa su cinque denuncia furti di gasolio. Io sono anche titolare di un'impresa di autotrasporto e logistica, e quest'anno abbiamo registrato il furto di oltre 7.000 litri di gasolio. Chiaramente nel corso dei mesi si sono verificati dei furti presso le stazioni di servizio dove sostavano magari i nostri conducenti. Il meccanismo è molto facile: le bande sono organizzate con furgoni o camion, si accostano ai camion, le pompe sono ultra silenziose, in 10 minuti riescono a prelevare 400 litri di gasolio, hanno chiavi universali per svitare i tappi, e gli autotrasportatori possono anche scegliere di montare antifurti, ma si espongono al rischio che i serbatoi vengano proprio forati a quel punto, con danni che vanno oltre il prodotto, perché vanno anche a toccare il serbatoio e i tempi, i costi di ripristino della marcia.
1: E poi questo gasolio dove finisce?
5: E qui abbiamo il secondo ordine di problema, il problema molto più grande, il cuore, essendo che sale il costo del gasolio, il gasolio è quindi oro nero, le bande si organizzano e si organizzano anche con le reti di smercio abusive. Esistono depositi clandestini localizzati in tutta Italia con cisterne mobili, IBC, fusti, all'interno del quale queste migliaia e migliaia di litri vengono prelevate e poi rivendute o a privati, perché in questi tempi comunque anche un automobilista privato che può acquistare il gasolio magari a 1,03 euro, 1,04 euro, 1,05 euro, a seconda di quello che il mercato nero propone di mese in mese, possono far comodo quei 60 centesimi di risparmio. Ma ancor peggio, essendo il nostro settore, quello dell'autotrasporto, negli ultimi 10 anni ridotto allo stremo, fatto di piccole e medie imprese, ricordo 80.000 imprese di autotrasporto sono iscritte all'albo nel 2026, ci sono anche le più disastrate che ricorrono al mercato nero. Cosa succede? Si va ad alimentare la concorrenza sleale, che è già inflazionata dai contrabbandieri dell'Est Europa, e si va anche ad intaccare la spina dorsale dell'economia del nostro paese, perché non dimentichiamo che l'80-85% delle merci nel nostro paese viene consegnata su gomma.
1: Certo, ecco, questo avviene anche perché c'è una vulnerabilità di questi mezzi dovuta alla carenza di aree di sosta attrezzate, sorvegliate, questo è un grosso problema.
5: Assolutamente sì, carenza di aree di sosta attrezzate, stress per i conducenti, dobbiamo anche dire che al di là del problema economico, i conducenti vivono forti momenti di stress durante le soste notturne in aree non sorvegliate e videosorvegliate, dove ci sono tantissimi camion e chiaramente loro, se non sono lì pronti con l'orecchio ad ascoltare il minimo rumore, possono risvegliarsi la mattina con i serbatoi svuotati.
1: E che è un problema chiaramente legato a questa criminalità, a questo cargo crime, come lo chiamano gli esperti, però un problema anche legato proprio alla qualità di vita degli autotrasportatori, che non possono riposare e poi si devono però mettere al volante di un mezzo.
5: Corretto, al 100%. C'è un elevato livello di stress negli ultimi mesi che i conducenti registrano.
1: Purtroppo i dati anche degli incidenti mortali confermano quanto stiamo dicendo.
5: Un cattivo riposo e uno stress di questo tipo contribuisce alla distrazione alla guida.
1: Chiaro, chiaro. Grazie a Claudio Sensi, vicepresidente di FAI Liguria e titolare di una società specializzata nel trasporto di merci pericolose. Sono le 19:59 e ci fermiamo per qualche minuto.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.

0: perfetto estate.
1: Le 20, è l'ora di ricapitolare i fatti principali della giornata. Bagarre alla Camera per il voto sull'utilizzo delle chat del mastro Caroccia, bocciato, scrutinio segreto, la richiesta dei PM di Roma, 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS si bendano gli occhi per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i telefonini. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia in Germania, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, mentre ieri un altro drone è entrato in collisione con un volo di DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Intanto raid russi su Kiev, 17 morti. Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, secondo il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, questo è il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che prevede una nuova rotta per attraversare lo stretto. La CNN intanto rivela che gli USA avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili. In Italia c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Modaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Sport, europei di nuoto, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, a Bissato la vittoria nella 5 km. Terza e bronzo l'altra azzurra, Barbara Pozzo Bon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. E ora il punto esteri consueto, dopo appunto i fatti principali della giornata, in qualche modo ci riannodiamo ad essi, lo facciamo stasera con Savik Schuster, giornalista ucraino. Buonasera, ciao, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera Andrea.
1: Allora Savik, la guerra torna a Kiev, in realtà c'è sempre stata, ma indubbiamente quello che sta accadendo in questi giorni ripropone al centro del conflitto anche la capitale. Nelle ultime 24 ore la Russia ha colpito Kiev con missili balistici, il bilancio, lo dicevamo prima, è di 17 morti e poi ci sono decine di feriti.
2: Sì, sì. Hanno intensificato parecchio gli attacchi aerei a Kiev e intorno a Kiev, ci sono diverse vittime, come hai detto. Va bene, questo non è che si è fermato dall'inizio dell'anno, già osserviamo lo stesso fenomeno da tanto, perché prima non colpivano così intensamente Kiev, adesso hanno deciso che proprio la popolazione di Kiev deve soffrire e deve aver paura, e quindi deve in qualche modo spingere il governo per andare, non so, a qualche tipo di compromessi che non si capisca quali sono, ma Kiev è davvero diventata un bersaglio principale, è diventata una città bersaglio principale, che io devo dire io non mi aspettavo, perché siccome è una città santa e sacra, che Putin non avrebbe fatto degli attacchi così feroci. Però per ora il centro, dove ci sono tutti gli edifici governativi, il palazzo presidenziale, il governo, il Parlamento, per ora non sono stati toccati. Quindi, ma però là, intorno a questi edifici, la difesa è molto seria, cioè, a differenza di tutto il resto, perché mancano i mezzi di difesa antiaerea.
1: Su questo lo dicevamo prima, Zelensky ha di nuovo chiesto questi intercettori, però da quello che si può capire non ci sono risposte positive e questo rende chiaramente più vulnerabile il territorio a partire dalla capitale.
2: Ma vedi, siccome Trump è molto impegnato in guerra contro l'Iran, siccome deve anche dare delle garanzie di sicurezza a Israele, io credo che non ha disponibilità di mezzi, cioè nel senso che la carenza è evidente. Io non credo che lui sia stato pronto a una guerra così prolungata e una guerra così difficile, e quindi adesso Ucraina è in un certo modo anche vittima di questa guerra, non solo tutto il Golfo, ma anche l'Ucraina, perché non riceve quell'aiuto che sperava di ricevere.
1: E poi la notizia di oggi, lo dicevamo nel ricapitolare i fatti del giorno, questo allarme a Lipsia, questi droni esplosivi, non è successo nulla di grave, però indubbiamente è un collegamento a quello che succede con l'Ucraina, visto che Lipsia praticamente poi è l'ultimo hub dalla Germania per poi raggiungere l'Ucraina. Ecco, secondo te questi sono segnali collegabili anche a nuove forme di attacco da parte di Mosca?
2: Ma senti, è troppo facile, Andrea, puntare subito il dito verso Mosca. Io credo che sia un evento estremamente serio. Se questo piccolo drone proprio, che era armato di esplosivi, se fosse detonato, allora uno di questi Antonov, perché erano quattro cargo, quanto aerei e cargo, uno accanto all'altro, e il drone era proprio, non so, a 50-100 metri da uno degli aerei, allora sarebbe stata un'esplosione enorme, e io penso i danni sarebbero stati enormi, perché vicino passa anche un'autostrada che porta da Monaco a Berlino, che è sempre molto molto piena di traffico, e allora a questo punto poteva essere veramente una tragedia enorme. Il DHL, l'aereo DHL che ha cambiato rotta proprio perché hanno messo l'allarme, ha cambiato rotta, si è scontrato, non si sa ancora se è un drone, perlomeno io ho sentito le ultime notizie tedesche, là non si dice questo, che sia stato sicuramente un drone. Ma guarda, io il drone piccolo indica solo che volevano evitare qualsiasi difesa antiaerea. Il drone piccolo non dice nulla, che questo possono essere dilettanti o possono essere proprio un gruppo di estremisti, però devo dire che è presto indicare la Russia come responsabile di questo atto, anche se è la più probabile, la più evidente, che c'ha l'interesse di destabilizzare l'Europa in generale, fermare questo aiuto all'Ucraina militare. Sì, tutto punta verso Mosca, è così evidente che è troppo evidente. Voglio dire, no?
1: Sì, certo, poi al momento non abbiamo alcun elemento concreto. La notizia poi anche di oggi, e in qualche modo abbiamo affrontato questo punto nell'apertura della puntata di stasera, 3 navi cargo ucraine sono state colpite nel Mar Nero, nei pressi di Odessa. È una situazione anche quella complicata, perché siamo in una fase importante per l'esportazione dei cereali e del grano, anche lì potrebbe esserci un blocco, un po' come è avvenuto a Hormuz, anche se ora da lì arrivano notizie in qualche modo incoraggianti.
2: Ma io a queste notizie incoraggianti ci credo poco, ma perché tutto dove ho coinvolto Trump incoraggiante è difficile chiamare, mai. Ma per quanto riguarda il grano, sì, è la vecchia guerra della Russia. Questo è sicuramente la Russia, questo è sicuramente le forze armate russe o chi per loro, ma loro vogliono assolutamente proprio stoppare qualsiasi possibilità di introito dell'Ucraina. Vogliono creare più caos possibile, più voci che parleranno di fame, che bisogna fermare questa guerra, che bisogna dare alla Russia quello che Russia vuole, perché il mondo soffre, tutto il mondo soffre, e per quello che loro queste navi le bombardano e le bombarderanno. Loro faranno di tutto per non far uscire il grano dai confini ucraini, specie Mar Nero. Poi, essendoci anche il conflitto con la Polonia, dove l'Ucraina anche vendeva il grano, e adesso l'Ucraina si trova in una situazione che è difficile esportarlo, ecco, è difficile anche guadagnare qualcosa, perché il paese finanziariamente, economicamente, alle strette.
1: Certo. Ecco, Savic, l'ultima cosa, noi l'anno scorso ci eravamo sentiti più o meno in questi giorni e io avevo aperto il collegamento con te chiedendoti a che punto è la guerra. Ti rifaccio questa domanda oggi, 5 agosto 2026.
2: Aspetta, e che ti ho detto io un anno fa?
1: Non lo ricordo.
2: Io te l'avrei detto quello che ti dico oggi, che io non posso fare nessun tipo di previsione. Io l'unica cosa che posso dire è che ultimamente, e questo è brutto sentire, io so che questo per molti ascoltatori anche sarà non piacevole, però ultimamente Presidente Zelensky fa tutto per aiutare Putin. E quindi è una situazione totalmente imprevedibile. Perché sta aiutando Putin? Questo lo posso spiegare in due parole.
1: Sì.
2: Perché? Prima di tutto la dimissione del ministro della difesa, che è stato un ministro veramente bravo, è una persona di una nuova generazione che capisce nelle nuove tecnologie e che veramente metteva la produzione bellica a punto giusto. Quindi farlo proprio prima di una possibile, molto possibile, un molto possibile attacco russo, tutti parlano che agosto, settembre ci sarà un attacco molto serio. Quindi cambiare il ministro della difesa, arrivare a fare un conflitto proprio cretino con la Polonia su problemi storici, che poi la Polonia, che è il tuo alleato principale nell'Unione Europea e nella NATO, mi sembra veramente una cosa controproducente. E poi nominare come capo dell'intelligence militare un cretino è come minimo. Questo, guarda, questo è un eufemismo. È una cosa veramente che fa male al paese, che fa male alle forze militari, che veramente destabilizza lo stato psicologico di tutto il paese. Io non so, comunico con le persone che sono veramente esterefatte.
1: Io ti ringrazio, Savic, chiaramente questa è la tua idea, non credo che queste persone siano all'ascolto, però questa è la tua idea, non è l'idea di Radio 24. Grazie mille, Savic Schuster. Cambiamo argomento. Voltiamo pagina. Gli esami di maturità sono finiti da un po' e ora si tirano le somme di come sono andati. I dati sono stati diffusi proprio oggi, praticamente tutti promossi, il 99,8%. Da segnalare l'aumento degli studenti diplomati con lode in valore assoluto, sono 14.123, in percentuale sono saliti dal 2,8 al 2,9%, in cima alla classifica delle lodi la Calabria e la Puglia, il 6,1% di 100 elode sul totale dei propri candidati. Se si sommano le lodi e semplici 100, la Calabria arriva al 16% di diplomati con il massimo dei voti. Al nord, in Lombardia, solo l'1% di lodi e il 2,8% di 100. Il Veneto si attesta all'1,4% con il 3,5% di 100. Nel centro Italia il primato degli studenti con lode spetta all'Umbria. Tante percentuali. Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, buonasera, bentrovato.
0: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, questa classifica ripropone un po' un luogo comune secondo il quale al sud è più semplice che al nord. È una lettura inevitabilmente dettata dai dati, ma forse va affrontata in maniera un po' diversa, un po' meno, diciamo così, dettata dall'emotività.
0: Ma guardi, io vorrei anzitutto commentare quello che è il pensiero che vedo anche da parte di molti giornalisti e dei media relativamente al fatto della percentuale altissima di ragazzi che si diplomano alla maturità. Beh, questo dipende, al di là di quello che potrebbe essere la bravura dei singoli ragazzi, dipende dal fatto che c'è una selezione, userò una parola forte, feroce, soprattutto nei primi 2 anni della scuola superiore. Quindi ragazzi che arrivano arrivano agli esami di maturità sono stati profondamente selezionati, ci sono classi che nascono il primo anno con 28-30 alunni, si ritrovano agli esami di maturità con 16-17 ragazzi, quindi anche questo sta a significare come mai sia così alta la percentuale di promossi. Circa la differenza fra nord e sud, allora io farei anzitutto un'osservazione. Quest'anno in linea di massima i voti della maturità un po' in tutta Italia sono stati migliori degli anni precedenti, perché probabilmente questa è la prima generazione dal 22 che non ha subito durante i 5 anni degli esami del percorso scolastico della scuola superiore appunto la didattica a distanza del Covid, l'ha subita sì a livello di scuola media ma non a livello di scuola superiore, il che vuol dire avere avuto una chance maggiore di apprendere. Il fatto che poi i voti siano in generale non solo nel sud ma anche nel centro e nel nord migliori degli anni precedenti dipende anche dalla riforma che è stata fatta dell'esame di maturità, al di là del nome, prima si chiamava esame di Stato, adesso esame di maturità, secondo me giustamente. Non ci sono più le buste, forse si ricorderà qualcuno che anni fa c'era una sorta di Mike Buongiorno che diceva la busta 1, la busta 2, sì, la busta 3 e il ragazzo doveva scegliere la busta con dei documenti segretati. E l'anno scorso non c'erano le buste ma c'erano lo stesso dei documenti che venivano presentati dalla commissione, adesso i nuovi esami di maturità giustamente a parere mio e della maggior parte dei docenti è che si comincia dal curriculum dello studente, da ciò che lui ha scritto nella sua presentazione per fare in modo non solo che sia, diciamo, si trovi maggiormente a suo agio ma riesca a mettere maggiormente in mostra le proprie competenze, cioè quelle che noi chiamiamo le competenze di maturità. Diverso è il discorso invece dei voti del sud.
1: Ecco, Rusconi, ma alla luce di questi risultati ha ancora senso la maturità proprio come esame finale, visto che si tiene conto appunto del curriculum del singolo studente nell'arco dei 5 anni?
0: Ma sì, guardi, ha senso sia perché è previsto dalla Costituzione che ci siano gli esami, quindi cambiare non sarebbe facile. Poi al di là di questo secondo me c'è anche una motivazione direi quasi psicodinamica, cioè i ragazzi non sono più abituati, tranne appunto a fare esami, a essere sottoposti a una sorta di, chiamiamolo col suo vero e proprio nome, di stress. Quindi io vedo, insomma, ho una grandissima esperienza come preside, prima ancora come insegnante, l'importanza che richiede l'esame di maturità, perché vedo anche il ragazzo un po' più neghittoso, un po' più pigro, eccetera, che quando arriva al terzo, al quarto, al quinto anno si comincia a dare da fare, riduce magari le serate in discoteca o la mala movida e così via, cioè è una forma di ingresso direi proprio nell'età adulta, soprattutto in un periodo in cui i nostri giovani sono abituati ad avere un po' tutte, diciamo così, le porte aperte, quindi ha un suo significato. Certo, può essere ancora migliorata, in parte quest'anno è stata migliorata, ma secondo me non la eliminerei, anche perché poi i ragazzi subito dopo l'esame di maturità, quando andranno 70-80% all'università, si troveranno una pletora di esami e dovranno imparare a rapportarsi ad un esame. Mi scusi un riferimento personale.
1: Prego, certo.
0: Io con una mia collega abbiamo scritto un libretto che è andato per la maggiore, l'abbiamo distribuito gratuitamente anche sui social e sui media, per come ci si presenta la maturità, dando anche delle notizie, diciamo così, che sembrerebbe assurda a una persona che ha fatto l'esame di maturità 30 anni fa, come ti devi vestire, come ti devi comportare, come devi parlare, cioè tutta una serie di indicazioni direi di rapporto con l'altro che purtroppo spesso la famiglia non dà. Noi lo vediamo anche da come molti giovani vanno a scuola vestiti, non so, quando a Roma a marzo comincia il caldo, fino a ottobre vestiti in bermuda, così via, e l'esame di maturità è un esame in cui lei vedrà, io ho fatto spesso le foto ai miei studenti perché ho detto siete vestiti come da prima comunione, cioè i ragazzi hanno introitato questo momento importante, per cui persino nel vestire, loro che sono abituati ad andare un po' così stramacioni, come si dice a Roma, si mettono in maniera un po' più composta perché capiscono che è una prova che devono poter superare con successo dal loro punto di vista, quindi non lo aborrerei assolutamente.
1: Ecco, poi bisogna considerare ai miei tempi la commissione, praticamente tutti esterni, tranne il rappresentante della scuola, incuteva comunque anche un senso di incertezza superiore rispetto a una commissione che invece ha due membri interni, due esterni e il presidente.
0: Sì, però appunto il fatto stesso che ci siano tre membri esterni, tra cui il presidente, dà un valore aggiunto a questa prova, cioè mette i ragazzi di fronte a una sorta, chiamiamoli così, di giudici che non sono stati loro giudici normali. È stato anni fa, era stata fatta una proposta molti anni fa per risparmiare un po' di soldi di fare tutta la commissione interna, allora non avrebbe avuto appunto nessun significato. Col fatto di una commissione, diciamo 3+2, e così via, si bilanciano quelle che possono essere le tentazioni così un po' più, non direi reazionarie, ma aggressive di qualche membro esterno con quelle che sono le giustificazioni spesso basate sulla realtà dei membri interni. Diverso il problema che lei diceva all'inizio, quello relativo ai voti tra il nord e il sud. Ora, non dipende dal fatto che l'insegnante, mi permetto di dire, sia un meridionale, perché poi sappiamo che la maggior parte degli insegnanti che stanno nell'Italia centro-settentrionale sono del sud, perché si laureano di più in materie appunto adatte per l'insegnamento, e quindi nel nord diventano un po' più rigorosi, nel sud lo sono forse un po' di meno, dati i risultati, e ci vorrebbe una bella, diciamo così, indagine per capire come mai ci sia questo scostamento tra i voti di maturità, i 100 e 100 e lode nell'Italia soprattutto centro-meridionale, rispetto alle prove invalsi, vale a dire quelle prove che servono a verificare il grado di competenza dei nostri ragazzi in italiano, matematica e inglese. Se vanno non molto bene in italiano, matematica e inglese in una regione del centro-sud, come mai poi agli esami di maturità ci sono tutte queste eccellenze? Ecco, questo è un problema che andrebbe studiato. Io, per esempio, una mia proposta sarebbe quella di verificare come il voto soprattutto di eccellenza, parlo dal 90 al 100 e lode, come vi è, si rapporti poi con il successo nei primi due anni di università, nel senso che se nei primi due anni di università hai seguito tutti gli esami, hai avuto una buona media e così via, vuol dire che era un 100-100 e lode, pienamente, un 90-100-100 e lode pienamente meritato. Se questo non succede, evidentemente c'è da chiedersi come mai.
1: Anche se però sono due approcci un po' diversi, l'esperienza personale: bravissimi a scuola, meno bravi all'università e viceversa. Questa è un'esperienza personale, e credo che non sia solo un'esperienza personale, perché il rapporto con la scuola e con l'università è un po' diverso. Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, sezione di Roma, grazie. E allora ci fermiamo, 20, 22 e 45 secondi, una breve pausa, poi torniamo per l'ultima parte di Effetto Estate.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Effetto estate.
1: Tempo d'estate, tempo di vacanze, tempo di truffe. A Cesenatico a subire il raggiro sono state decine e decine di

0: Mattina ho letto una famiglia vittima della truffa si è rivolta all'ufficio informazioni turistiche del comune.
1: Sì, diciamo che negli ultimi ore il flusso fortunatamente si sta riducendo perché tanti si sono resi conto anche con l'eco mediatica anche della truffa, del raggiro. Però sabato e domenica, quindi 1 e 2 agosto, abbiamo vissuto giornate veramente, veramente intense e anche inaspettate, devo essere sincero.
0: Ecco, in quanti si sono rivolti a voi o comunque sono stati vittime di questa truffa?
1: Allora, noi alla giornata odierna abbiamo ricollocato presso altre strutture del territorio, quindi alberghi, campeggi o anche seconde case, più di 120 persone. Quindi solo da noi sono arrivati oltre 40 nuclei familiari, più quelli che ci hanno scritto e contattato. Al momento il nostro database supera i 50 nuclei familiari. E immaginiamo che ce ne siano altri, perché chiaramente stanno continuando ad arrivare mail con richieste appunto di informazioni e quant'altro.
0: Italiani e stranieri, ecco, sono state differenze di reazioni da parte appunto degli italiani rispetto agli stranieri? Gli stranieri magari hanno detto gli italiani, però...
1: Ma guardi, più o meno no, la reazione più o meno è stata la stessa, con gli stranieri un'aggiunta di difficoltà. Faccio un esempio: una famiglia di ucraini, anche numerosa, che dopo un lungo viaggio in aereo e l'arrivo dall'aeroporto di Bologna in treno da noi, si sono trovati in questa situazione anche con bimbi piccoli, quindi abbiamo dovuto gestire non solo la parte, diciamo, di informazioni turistiche, ma anche, diciamo, una prima accoglienza, che altrimenti c'erano queste persone letteralmente in strada di domenica pomeriggio con 40 gradi.
0: Ecco, da quello che ho letto, la struttura era dotata di un CIN, cioè di un codice identificativo rubato ad un'altra struttura che esiste, i numeri di telefono esistono, insomma era stata congegnata, tra virgolette, bene, con anche furto appunto di dati e di documenti. Da quello che posso aver capito, però, le indagini che sono subito scattate sarebbero vicine all'identificazione del responsabile?
1: Allora, sull'identificazione noi ancora non abbiamo aggiornamenti. Gli elementi sono tantissimi, perché al momento ci saranno decine e decine di denunce, e immaginiamo che la Procura della Repubblica di Forlì, ma non solo, perché altri turisti chiaramente hanno fatto poi le querele presso le loro residenze in altre parti d'Italia, quindi si stiano muovendo un po' tutti. E, la truffa invece era molto ben organizzata, perché, come ha detto lei, sono stati utilizzati addirittura due CIN su Booking, o comunque su alcune piattaforme era utilizzato un CIN di una struttura esistente nello stesso palazzo, tra l'altro, quindi al civico 2 invece che al 2A, e in altri siti dove era stata appunto pubblicizzata questa struttura hanno utilizzato un altro CIN che faceva riferimento ad un appartamento sempre del territorio comunale, ma lontano da questa zona. E quindi emerge il tema anche di come queste piattaforme poi verificano e controllano la corrispondenza di questi CIN, perché questo credo che siano dei dati che emerga da questa storia.
0: Beh, chiaro, questo è il senso di questa truffa, oltre che chiaramente il disagio per chi l'ha subita. Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico. E allora andiamo a parlare con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, un particolare che abbiamo omesso, anche se evidentemente era implicito, chiaramente la truffa consisteva nel fatto che queste persone avevano comunque pagato totalmente o comunque anticipato la quota richiesta.
2: Ma guardi, aspettiamoci che queste situazioni le vedremo sempre più spesso, perché il vaso di Pandora si chiama intelligenza artificiale. La capacità di elaborazione dati che ormai ha raggiunto anche il sistema criminale è pari a quella di qualsiasi altra multinazionale, che sono in grado di verificare ovviamente fino al dettaglio le posizioni di ogni singolo utente. Guardi, qualche giorno fa infatti io mi ero già allertato sul fatto che alcune grandi piattaforme stavano inviando dei messaggi di allerta agli host, mi riferisco alle più blasonate, dicendo attenzione perché siamo stati oggetto di mesi fa di attacchi informatici che potrebbero essere anche la causa di probabili tentative di truffe.
0: L'ho ricevuto pure io.
2: Ecco, non è che è probabile, è assolutamente così. Ormai le grandissime organizzazioni criminali che cosa fanno? Non è che rubano i dati, fanno gli attacchi informatici per poi, come un tempo, ricattare le stesse piattaforme attraverso la richiesta di Bitcoin. No, l'obiettivo è avere informazioni chiare e puntuali, in questo caso prenotazioni che si sa che si sarebbero

0: verificate in quella determinata data, in quella precisa località, con quel CIN, come stavate dicendo poc'anzi, proprio perché l'attacco informatico serve ad acquisire dei dati più precisi possibili per poi arrivare a costruire la truffa nel miglior modo possibile. In tal caso è andata così come abbiamo sentito per il caso Cesenatico, ma succede ormai ogni giorno che magari de devi partire il giorno dopo, magari proprio la sera, e hai deciso di pagare in struttura, proprio la sera prima ti arriva invece una mail da quella struttura dicendo che se non paghi non potrai accedere il giorno dopo. È così che ormai l'intelligenza artificiale ha aumentato fortemente la capacità
1: Ecco,
0: di mappature
1: l'intelligenza
0: individuali
1: umana,
0: e
1: come si può attrezzare per sventare questi raggiri?
0: dati. Guardi, c'è una sola parola, si chiama attenzione. E purtroppo è brutto dirlo in un sistema di mercato che si dovrebbe basare sulla fiducia, ma è proprio la fiducia che dovrebbe essere messa in discussione, perché l'intelligenza artificiale e i criminali di certo non stanno a guardare alle buone prassi. Bisogna fare una grandissima attenzione, non sono soltanto le strutture ad essere attaccate, ma sempre quelle infrastrutture che ci permettono ai criminali di sapere in anticipo che magari hai prenotato la vettura, che magari hai prenotato l'escursione. Ormai sono talmente tanto oggetto di attacchi informatici le varie piattaforme che dovremmo fare attenzione a qualsiasi tipo di interazione economica.
1: L'ultima
0: Cosa
1: cosa, ci sono anche altre, diciamo così, truffe un po' più leggere attraverso magari il tipo di offerta della serie: ti prometto una casa a 2 passi dal mare, poi a 20 km dal mare. Ecco, rispetto a questo, però, chiaramente uno ha la possibilità di far valere le proprie ragioni.
0: Ma lì parliamo di criminalità di bassa manovalanza, esiste sempre quella che ti propongono un immobile che magari non corrisponde per nulla a quello che ti era stato offerto, oppure che arrivi sul posto e non trovi la struttura. Però il fatto di poter riuscire a ottenere un rimborso o meno è sempre un'incognita, perché anche nelle grandi infrastrutture informatiche ormai con le piattaforme diventa sempre difficile riuscire a dimostrare che la colpa è tua e non delle piattaforme, e quindi si entra in una
1: Però magari ti ho
0: spirale
1: fatto
0: di
1: vedere una fotografia della
0: rimbalzo.
1: casa che avevo i piedi già sul bagnasciuga, e invece poi sei in mezzo alla campagna. Quindi evidentemente poi ogni storia è una storia a sé, e chiaramente ognuno poi sulla base anche di quello che può fare può in qualche modo rivalersi, anche se mi rendo conto è tutto estremamente difficile. Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Ci fermiamo per le notizie dalle borse.
2: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere friscotto, andiamo in autostrada. Nel panino friscotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee archiviano la seduta con una nota di incertezza, frenando dai massimi dopo un avvio brillante. A pesare sono stati i dubbi sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz, con l'annuncio di un iniziale accordo tra Iran e Oman arrivato proprio sul filo della chiusura dei mercati. Così Milano termina a meno 0,2, Parigi sostanzialmente invariata, Francoforte meno 0,3 e Londra più 0,1%. A piazza affari i migliori sono Cucinelli più 1,8, MPS più 1,6 e Leonardo più 1,5%, mentre il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha riferito in Senato sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia, spiegando che chiederà all'Europa di spendere nel triennio lo 0,9% del PIL in difesa. In fondo al listino Invit meno 2,8, Fincantieri meno 2,2% e Stellantis meno 1,8%. Il petrolio Brent oscilla intorno agli $80 al barile, l'oro spot balza sopra i 4.200 dollari l'oncia, sui massimi da giugno, e sul valutario l'euro scambia sopra gli 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Effetto estate.
1: 20:34, beh, abbiamo ancora una decina di minuti, li dedichiamo in buona parte allo sport. Leo Turrini, giornalista, editorialista e voce di Radio 24, ciao, ben trovato.
8: Ciao, sono qui a tua disposizione, di cosa vuoi parlare?
1: Inizierei a parlare di nuoto, visto che è un argomento che ti interessa e che interessa a noi. E poi ci piace un po' parlare di questi sport che erroneamente vengono definiti minori, in realtà ci danno ben grandi soddisfazioni rispetto ad altri sport, per così dire, maggiori.
8: Hai interesi. Ragione, se tu pensi alla nazionale di calcio, bravo. Allora, guarda, io comincerei da Ginevra e Lancillotto, che tu mi dirai, ma cosa c'entra tu? Allora, sai, sono in corso gli campionati europei di nuoto a Parigi.
1: Certo.
8: Nelle acque della Senna.
1: Pulitissime, linde.
8: Lì si può discutere. La nostra Ginevra Taddeucci ha vinto 2 medaglie d'oro in 24 ore nel fondo, proprio nelle acque putride della Senna. Prima la 10, poi la 5 km. E Lancillotto, sai chi è? È il mio figlioccio Greco.
1: Ora capisco. Sì. Gregorio. Paltrinieri.
8: Che oggi è riuscito a salire sul podio nella 5 km, sempre di fondo, ed è la sua 58esima medaglia tra Olimpiadi europei e mondiali. Non c'è un atleta italiano di tutte le discipline che abbia vinto così tante medaglie. Quindi, come vedi, altro che Lancillotto, hai capito?
1: Certo, questo poi chissà se se le ricorda tutte queste medaglie. Allora,
8: io me le ricordo.
1: Tutte le ricordo io, chissà
8: se... Lui viene da Carpi, quindi...
1: Direi di sì, avevo inteso una provenienza geografica di quel tipo. Ecco, per quanto riguarda gli ori, Taddeucci ha bissato, ma c'è una regina di Parigi che invece ne colleziona ormai uno dopo l'altro. Quarto oro ieri Chiara Pallacani, veramente io l'ho definita la regina di Parigi.
8: Sì, guarda, lei è, come posso dirti, l'erede di un'altra leggenda del nostro sport, perché noi abbiamo avuto Tania Cagnotto, no? Che è stata per anni e anni una grande protagonista dei tuffi e che quando ha smesso si diceva ma forse chissà non troverà un erede, e invece è arrivata questa ragazza meravigliosa che in coppia da sola, insomma, ha sicuramente non un grande avvenire dietro le spalle come diceva Vittorio Gassman, ma un futuro radioso davanti, perché Tania Cagnotto non ce l'ha mai fatta vincere l'oro olimpico, è stata l'unica roba che le è mancata in carriera, e questa sua, diciamo così, secondo me lo sento.
1: Nel frattempo sei andato via perché il collegamento non è buono, però stiamo incrociando le dita. Stavo capendo quello che stavi in qualche modo presagendo in vista delle Olimpiadi. Incrociamo le dita, però immaginiamo tutto quale possa essere la prospettiva alla quale facevi riferimento. E allora, in attesa di ricollegarci con Leo Turrini, aggiorniamo la situazione dal Golfo di Aden. I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato un'altra petroliera saudita, in qualche modo la notizia era già rimbalzata qualche minuto fa, e la seconda in un giorno, proseguendo quindi il blocco marittimo dichiarato contro Riyadh. In una dichiarazione il portavoce militare degli Houthi ha affermato che i ribelli hanno preso di mira la petroliera saudita Daisy, appunto, nel Golfo di Aden, utilizzando un missile balistico. E ora ci rituffiamo tra gli ori azzurri di Parigi con Leo Turrini. Dicevi Pallacani, chissà cosa succederà alle Olimpiadi, non lo diciamo per scaramanzia. Volevo però richiamarti per un minuto sulle questioni pallonare, su questa amichevole giocata a Perth dall'Inter e dal Milan, questo derby surreale, posso dire un po' assurdo, mi permetto.
8: Tu hai ragione, sai, questo purtroppo, dico io, è il calcio moderno, non sono solo le squadre italiane, anche le big inglesi, le spagnole vanno in questi continenti sperduti per prendere soldi. E forse questo spiega anche la perdita di popolarità. Adesso ti dico una cosa un po' pesante.
1: No, ma sono convinto no, anche perché.
8: No, ti spiego, siccome tu sei giovane, io no.
1: Ma mica tanto.
8: Quando è venuto Maradona in Italia 40 anni fa, era il più grande calciatore del mondo dell'epoca. Il Napoli in agosto andava a giocare a Poggi Bonsi, a Forlì, cioè andava a contatto della gente nostra, no? E questo accadeva ancora con il Milan di Berlusconi, dato che ieri abbiamo detto addio a un grandissimo come Franco Baresi, eccetera. Adesso vanno a giocare nel periodo che una volta si chiamava precampionato a Hong Kong, in Australia, in Cina. Poi quando c'è di mezzo Infantino, il presidente della FIFA, finiscono in Arabia Saudita piuttosto che in Qatar. Adesso no, perché arrivano i missili, purtroppo. Ma questo, secondo me, è un altro sintomo del distacco che c'è tra il calcio business e la vera passione della gente comune.
1: E soprattutto, se mi consenti, dei giovani, perché talvolta c'è una immagine un po' distorta, i ragazzi, il pallone, eccetera. In realtà i ragazzi si stanno, non dico allontanando, però stanno perdendo passione e magari guardano con interesse ad altri sport che invece, come sottolineavamo, danno tante soddisfazioni. L'ultima cosa, chi lo vince lo scudetto secondo te? Chiaro, il 5 di agosto, però stiamo un po' giocando a effetto estate. Dai.
8: Me lo chiedi con 10 mesi di anticipo.
1: Io mi voglio
8: rovinare.
1: Vai.
8: Lo potrebbe vincere il Como.
1: Ehi, addirittura.
8: Sì. Il Como intanto si è già qualificato per la Champions.
1: Vabbè, certo, è la grande Vabbè, allora io...
8: Aspetta, il Como, quando mi risenti a stagione inoltrata, chiedimelo che io ti darò conferma. Ricordati che il Como, quando gioca in casa, una volta c'è Matt Damon in tribuna, un'altra volta c'è Adam Driver, un'altra volta c'è Charlize Theron, perché tutti i divi di Hollywood.
1: Lo so, però loro non scendono in campo. Comunque io ho notato, poi magari capiterà e verificheremo, magari vinci il premio Andrea Ferro, che viene bandito tutti gli anni ad agosto per stabilire in anticipo chi potrebbe vincere lo scudetto. Grazie a Leo Turrini per la consueta simpatia, oltre che competenza. Il momento dello Spazio Festival, andiamo a Loco Rotondo, in Puglia. Vincenzo Bellini, direttore artistico del Locus Festival, buonasera, bentrovato.
9: Buonasera.
1: Allora, raccontiamo questo festival, diciamo qual è la cifra tipica di questo festival.
9: È un festival che è giunto alla 22ª edizione, è che parte da Loco Rotondo, che è la città che ci dà il nome, da cui è partito tutto 22 anni fa, e si propaga per tutta la Puglia in una serie di concerti che da giugno a settembre accompagnano tutta l'estate musicale pugliese, con musica di qualità e in location incredibili.
1: Ecco, la musica di qualità, ho visto il programma, c'è una commistione di generi.
9: Commissione di generi che ci ha visto aprire il festival con Knick Up all'Eremo Club di Molfetta, ma subito dopo abbiamo avuto David Byrne in Fiera del Levante. Poi abbiamo ospitato The Beat, il progetto parallelo dei King Crimson, e abbiamo continuato con Io sono un cane a Castel del Monte o Johnny Marr alla tenuta Bocca di Lupo di Minervino. Adesso, dopo aver fatto il 24 luglio un doppio show in due parti della Puglia diverse, Scancanensi a Bari e John Legend ad Ostuni, siamo nella fase centrale del festival e ci spostiamo a Masseria Ferragnano, a Loco Rotondo, dove dal 7 al 15 di agosto ospiteremo 3 spettacoli a sera ed entriamo nel momento clou. Tra gli artisti che ospitiamo avremo Marco Castello, I Cani, Mannarino, Fulminacci e Daniele Silvestri, La Nigna e Vinicio Capossela o Subsonica, per dirvi dei nomi italiani che ospiteremo nel festival. E poi alcuni artisti stranieri come Too Many DJ, Thundercat, Ezra Collective, Jalen Gondà, per cui un mix di musica italiana e internazionale sempre di qualità e multigenere che ci ospiterà la Masseria di Ferragnano.
1: Grazie, grazie a Vincenzo Bellini che ci ha presentato, raccontato il Locus Festival che ha come sede, diciamo, di riferimento il Loco Rotondo, ma come ci raccontava si svolge un po' in maniera itinerante lungo tutta la bella Puglia. E allora siamo in conclusione della terza puntata della seconda settimana di Effetto Estate. Io ringrazio in redazione Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli, in regia Valeria Bernardi. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, Effetto Estate.

0: Strade in diretta.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, possibili rallentamenti subito dopo la barriera di Milano Nord in direzione Milano per la presenza di un veicolo fermo dopo un principio di incendio. Traffico intenso ma in diminuzione al traforo del Monte Bianco, in smaltimento le code sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti e code causa cantieri tra Madonna Alta e Innesto E45 in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo infine che a Roma è chiuso per lavori il tratto urbano della A24, tra Tangenziale Est e Portonaccio, in uscita dalla capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa 30 minuti.
2: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: Rieccoci riuniti a Leoni per Agnelli, io sono profeticamente Manuel Agnelli e vi annuncio che parleremo di canzoni che raccontano la guerra e in generale il clima da incubo in questi mesi nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel. Allora, visto che ho la brutta abitudine di dire pubblicamente le cose che penso, anche quando non sono esattamente popolari, ci siamo resi conto che a Leoni per Agnelli era venuto il momento di immergerci nel clima di violenza, di paura, di paranoia generato dai venti di guerra scatenati da Putin e dalla ditta Trump-Netanyahu. E siccome non ci piace vincere è facile, abbiamo pensato di farlo evitando i classici della canzone di protesta o sulla guerra. Tra l'altro, qualcuna di queste ve le abbiamo già fatte sentire. Abbiamo cercato di seguire un percorso più vicino a questo secolo che ci ha riportato quella paura della bomba che sembrava destinata ai ricordi più oscuri del Novecento, quando io ero bambino. E siccome le cose non sono mai state semplici, e non sono semplici, mi sono ritrovato di fronte a un dilemma. Perché il titolo più adatto a cominciare questo racconto è American Idiot, che è un brano dei Green Day che loro hanno scritto nel 2004 per raccontare l'America di George W. Bush e che purtroppo sembra scritta oggi per Donald Trump, a ricordarci che c'è sempre tempo per peggiorare e non era facile. Evidentemente è vero che noi uomini impariamo dai nostri errori per ripeterli con più determinazione. Il problema è che a me i Green Day non piacciono per niente e men che meno mi piace il panchettino pop che hanno generato, il panchettino di seconda generazione. Quindi switchiamo, non dobbiamo aver paura di essere didascalici, così il titolo migliore per aprire queste puntate lo prendo da David Byrne, Life During Wartime. Byrne ha una capacità profetica e pochissimi hanno saputo raccontare come lui le paure e i tic nevrotici della nostra società, a partire da quella americana. E Life During Wartime è uno dei capolavori dei Talking Heads. In realtà, più che di guerra, qui si parla di guerriglia e di un universo distopico che tanto ci ricorda quello in cui siamo sprofondati. Si parla anche della paura, allora era il 1979 ed era appena cominciata l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la paura che un conflitto potesse poi contagiare tutto il resto del mondo. Gli echi sul nostro presente sono fin troppo chiari. La canzone dice: oh, this ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around, no time for dancing or lovey-dovey, I got no time for that now. Cioè, la guerra non è una festa, non è una discoteca, non è un cazzeggiare in giro, non è il tempo di ballare, di pomiciare, non ho tempo per sta roba. E quindi ascoltiamoceli i Talking Heads con Life During Wartime.

Siete sempre all'ascolto di Leoni Paragnelli, io sono Manuel Agnelli, in questa puntata sto parlando di canzoni che ci raccontano il clima di guerra al quale siamo avvitati. Non volevo farlo, ma alla fine ho deciso di tornare indietro agli anni 90 per una canzone manifesto, ma soprattutto per una band che ancora oggi incarna l'impegno politico contro le politiche neocolonialiste. Scusate la ripetizione. Sono i Rage Against the Machine e io lo faccio anche perché Tom Morello da allora non ha mollato di una virgola, anche perché rappresenta l'incarnazione di ciò che Trump e i suoi accoliti detestano di più. È un afroamericano, è della sinistra radicale ed è laureato con lode ad Harvard, per la precisione in scienze politiche. Una sorta di incubo liberal con ascendenze italiane per parte materna, pensate un po' che è cittadino onorario di Pratiglione, un piccolo comune dell'Interland torinese, dove gli è stato dedicato un monumento a forma di chitarra. Ma lasciando da parte queste coglionate, tornerei al tema della nostra puntata con Bomb Track, dove si cambia radicalmente il punto di vista e più che di denuncia si parla di reazione, di mobilitazione e di come rispondere a un potere che controlla tutto. Ascoltiamoci Rage Against the Machine con Bomb Track.

0: Leoni per Agnelli.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
4: Sono le 21.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: l'Iran firma l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ora si attende la reazione di Trump. La Camera nega l'uso delle chat di Del Mastro. Bignami di Fratelli d'Italia attacca l'ex presidente della Repubblica Scalfaro. Schlein, non nominate più Borsellino. Evacuati e chiusi 3 centri commerciali nella zona sud di Milano per allarme bomba. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, se non si intromettono parti terze, è il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che prevede una nuova rotta per attraversare lo stretto. Nel Mar Rosso intanto altri attacchi ad opera degli Houthi ai danni di 2 petroliere saudite. Un drone con detonatore è stato trovato accanto ad un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania ed è stato sequestrato. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. 17 morti nei nuovi raid russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, sarebbe arrivato un secco no. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie democratiche in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Bernie Sanders e Ocasio-Cortez, potrà correre alle midterm per il seggio al Senato lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Abdul El Sayed, 41 anni, è un medico musulmano, figlio di immigrati egiziani. Il caso dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e le chat con il ristoratore Caroccia, considerato esponente del clan senese. La Camera, a voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, accusa la sinistra di aver eletto nel 92 capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, che, dice Bignami, un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis, mentre il Movimento Sociale Italiano avrebbe voluto eleggere il giudice Paolo Borsellino. Protestano le opposizioni, la segretaria del PD Elly Schlein invita la maggioranza a non citare più Borsellino.
1: Due pesi e due misure, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
0: C'è l'accordo per il risarcimento fra l'ospedale Monaldi e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto con un cuore danneggiato. La cifra si aggira attorno al 1,5 milioni di euro. Ora aspettiamo il processo penale, dice la madre del bambino, quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno. Allarme bomba in 3 centri commerciali dell'Interland Sud di Milano. Sono arrivate delle email che parlavano della presenza di esplosivi, successo nel pomeriggio. I 3 centri sono stati immediatamente sgomberati e restano chiusi fino a domani. Si tratta dell'outlet Scalo Milano di Locate Triulzi, del Fiordaliso di Rozzano e delle Cupole di San Giuliano Milanese. Era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 22:00.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Leoni per Agnelli.
7: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli. Stiamo parlando di canzoni che descrivono questo orribile clima di guerra. E a proposito di clima, alla fine certe politiche, certi politici vivono e mantengono il potere usando un clima di paranoia. Si alimenta la paura che qualcosa o qualcuno venga a sconvolgere l'artificialità del nostro quieto vivere in una società ipercontrollata e distopica, dove per questo serve sempre un nuovo nemico da combattere o una strega da bruciare. Lo diceva anche Göring al processo di Norimberga. Per far accettare a un popolo di fare la guerra bisogna mettergli paura e trovare un nemico con il quale mettere questa paura. La strega da bruciare è l'immagine del brano dei Radiohead che descrive in modo perfetto questo clima dove ci siamo abituati a convivere con l'idea che mentre parliamo la macchina della guerra gira a pieno regime e anche quando c'è una tregua la gente al posto delle case trova macerie. Burn the Witch dei Radiohead.

Siete sempre all'ascolto di Leoni Paragnelli, io sono Manuel Agnelli, in questa puntata sto parlando di canzoni che ci raccontano il clima di guerra al quale siamo avvitati. Torniamo indietro nel tempo e parliamo di uno dei titoli più importanti e influenti degli anni 80. Si tratta di Zen Arcade, che è il concept album degli Husker Du, un doppio vinile, che è un capitolo decisivo per lo sviluppo del punk e del hardcore, soprattutto l'hardcore melodico. Zen Arcade ruota attorno all'alienazione giovanile, al centro c'è un ragazzo qualunque alle prese con la famiglia, con le droghe, con la ricerca spirituale, con il sentirsi inermi di fronte alla società, di fronte anche al sistema industriale. Qui Bob Mould e Grant Hart, il batterista che ha contribuito a scrivere diversi brani, firmano un affresco che è il contraltare all'immagine di un'epoca che aveva scoperto il disimpegno. Ascoltiamoceli allora gli Husker Du con Turn on the News da Zen Arcade.

Sempre a Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e stiamo parlando di canzoni che descrivono questo orribile clima di guerra. Non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In Emilia, sulla A14 Adriatica, code tra Ramo Casalecchio e Innesto A13 in direzione Ancona a causa di un camion fermo in prima corsia. Vi segnaliamo che il traforo del Fregiù è al momento chiuso per interventi tecnici. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si sono formate code tra Ux e Bardonecchia in direzione della Francia. Vi informiamo che a causa di lavori la diramazione Roma Nord della 1 è chiusa tra il Grande Raccordo Anulare e Sette Bagni in uscita dalla capitale. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, rallentamenti per lavori tra Nola e Maddaloni in entrambe le direzioni. Maddaloni è chiuso in uscita provenendo da Salerno fino alle 6 di domani mattina. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, che vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
0: Leoni per Agnelli.
2: Visto che abbiamo dedicato questa puntata alle canzoni che parlano di guerra, mi sembra doveroso spogliarmi dei panni del tipico narratore eurocentrico che sceglie la musica che gli è più vicina. Già, perché c'è musica anche in Palestina, e per fortuna direi. Parte di questa musica è prodotta dalla diaspora degli artisti, alcuni sono a Londra, in Islanda, in Norvegia, a Parigi, in Israele. Qualcuno purtroppo è morto sotto le bombe dell'esercito israeliano ed è tragicamente andato ad arricchire quella che è stata definita la Spoon River della cultura palestinese. Nel frattempo in Cisgiordania la strage continua, mentre l'opinione pubblica ora è concentrata su un'altra guerra più attuale, con conseguenze imprevedibili, ma allo stesso tempo più dirette sul nostro sistema di vita. Mi sembra giusto fare ascoltare almeno uno di questi artisti, che si chiama Faraj Suleiman ed è un pianista poco più che quarantenne, conosciuto anche in Europa, ha suonato in alcuni dei festival più importanti ed è stato a lungo a Parigi. Suleiman vive ad Haifa, che è diventato un importante centro della cultura palestinese, e nella sua musica fonda elementi di jazz, della classica e del rock, fino ai generi più contemporanei, e li fonde con la cultura araba, con l'obiettivo di trovare un nuovo suono per la musica palestinese. Ha anche collaborato con Banksy nel progetto del Wall of Hotel di Betlemme, e tra i suoi lavori più conosciuti c'è l'album Better Than Berlin, realizzato con i testi di Majid Kayal, attivista, scrittore e giornalista palestinese. Proprio da Better Than Berlin ascoltiamo Elegy for a Long Matter, che racconta la tragedia palestinese attraverso le immagini della natura e il dolore di chi a casa piange la vittima della violenza. Faraj Suleiman, Elegy for a Long Matter.

Quasi alla fine, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Ci potete ascoltare in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, Florilegio, con La felicità non esiste. Ciao a tutti.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 6 agosto. L'anticiclone africano è sempre presente, la giornata risulterà ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e sulle isole maggiori, dalla sera verso il Triveneto. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti.

0: anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Per anni i miei studenti mi hanno assillato lamentandosi perché la storia che gli era stata insegnata era noiosa. E a un certo punto anch'io mi sono stufato e ho cominciato con un format che si chiama Storia e Narrazione a mettere in piedi degli storytelling. Vi racconto qui di come la Olivetti riesca a produrre il primo personal computer della storia, ma poi quella fantastica opportunità vada perduta. Una storia che non bisognerebbe mai stancarsi di raccontare agli italiani per ricordarci che sappiamo essere molto migliori di come si dice. Ora, a me la partecipazione della Fiat al risanamento della Olivetti. Ma cosa ti puoi aspettare? La Fiat che salva la Olivetti. Io non è che ce l'abbia con la Fiat, sia chiaro, ma mi hanno tirato su alla scuola del realismo disincantato. Perché mai la Fiat dovrebbe correre in soccorso di chi ha sbeffeggiato il suo modello per decenni? O, diciamolo meglio, di chi ha mostrato che le cose si potevano fare con più lungimiranza, con più spirito d'iniziativa, con più inventiva e con meno aiuti statali? Quanto devo andare avanti? Vedete voi. Non a caso, intorno alla partecipazione della Fiat al risanamento della Olivetti si apre un dibattito all'interno della sinistra, la quale è infatti generalmente ostile al gruppo di intervento ed esprime il timore che la famiglia Agnelli possa aumentare la propria influenza sulla società italiana. Il PSI, il Partito Socialista, denuncia anche una presunta alterazione artificiosa del valore delle azioni per favorire l'ingresso dei nuovi soci. Partito Comunista e Partito Socialista ricordano che lo Stato avrebbe tutto il potere e l'interesse per intervenire al posto dei privati. E non è che bisognava essere Einstein per immaginarlo. Nel 1964 c'è un'interpellanza al presidente del Consiglio Moro, al ministro delle partecipazioni statali e al ministro dell'Industria per chiedere di esaminare l'opportunità di un intervento dell'IRI per garantire allo Stato, nella lotta apertasi attorno al gruppo Olivetti, la proprietà del complesso elettronico, il cui controllo è di grande rilievo ai fini di una politica di sviluppo. Nessuna risposta. Nelle file socialiste si muove persino un ministro. Viene ripetutamente chiesto un intervento del governo, ma nessuno si muove. In definitiva, bisogna dirlo, non si sa ancora oggi bene come andarono le cose. Le versioni sono molte e spesso discordanti. Se si dà retta a Roberto Olivetti, che comincia quasi da subito a denunciare la retromarcia verso la meccanica e verso un modello di sviluppo senza ricerca, ci sarebbero state pressioni sulle trattative con General Electric. In una lettera a Visentini del maggio 1964, il figlio di Adriano allude polemicamente a motivi politici romani a lei ben noti. In ogni caso, quindi, Visentini saprebbe benissimo cosa sta succedendo. E poi... poi diversi giornalisti hanno messo l'accento su punti dolenti della questione. Quali? Primo, le imprese italiane hanno stretto fin da prima della fine della guerra forti legami di solidarietà con gli interessi americani sul mercato italiano, la Fiat soprattutto, usufruendo largamente degli aiuti del piano Marshall. E, secondo, la Fiat produce per di più motori aerei proprio su licenza di chi? Di General Electric. Avrà avuto più interesse a compiacere l'importante partner americano o l'antipatico vicino di Ivrea? Terzo, varie situazioni ed episodi lasciano intendere pressioni americane affinché si venda la divisione elettronica e si tarpino le ali all'Italia sul mercato dell'informatica. Quarto, l'elettronica d'altronde fa parte allora dell'industria dell'armamento e l'Occidente teme sempre che l'Italia possa vedere le sinistre che vanno al potere. È l'equilibrio geopolitico della guerra fredda tra USA e URSS a essere in ballo. Ora, va detto chiaramente, storici seri negano le tesi complottistiche, ma uno dei più autorevoli sociologi italiani, peraltro formatosi alla Olivetti, Luciano Gallino, è invece durissimo. Non ci fu alcuna valutazione critica di politica economica, non fu redatto alcuno studio, né è mai esistita traccia di una relazione di bilancio sulla divisione elettronica Olivetti. La scelta di tagliare il settore informatico fu giustificata semplicemente dal prevalere di una considerazione personale di Valletta e di qualche collega, a cui il resto del gruppo di intervento non fece obiezioni. Le difficoltà finanziarie furono esagerate dagli stessi attori che dovevano farvi fronte. Gli interventi necessari per far crescere la divisione elettronica e renderla più competitiva sarebbero stati tutt'altro che spropositati. Quella che mancò fu la capacità di vedere al di là della contingenza, di afferrare l'importanza che l'informatica sarebbe andata assumendo nella produzione, nel lavoro, nella ricerca, in tutta l'organizzazione sociale. La vendita della divisione elettronica fu una decisione presa in pochissimi minuti. E questo non deve meravigliare. L'elettronica al tempo era ancora pressoché sconosciuta ai mercati economici e quindi era una voce estremamente poco influente al tavolo delle trattative di banchieri, politici e imprenditori italiani. Oh, certo, non deve meravigliare che si decida tutto in pochissimi minuti, perché l'elettronica era ancora sconosciuta. Che sei ai primi che qualcosa come 7000 anni fa gli è venuta fuori per chissà quale magia una ruota rotonda avessero detto: e beh, che roba è? Ci siamo sempre trovati bene con la ruota quadrata. E l'avessero buttata in discarica la ruota rotonda. Sai adesso le macchine della Fiat come andavano? Però nel caso di Olivetti Elettronica, qualcuno geniale butta la ruota rotonda in discarica. Quel qualcuno, secondo Carlo De Benedetti, divenuto presidente dell'Olivetti nel 1978, sarebbe Cuccia, autarchico, autocentrato, incapace di comprendere i tempi moderni. Perché questo, sì, è vero, è questione di tempi moderni e di cambiamenti che incombono e, questo l'ha scritto il sociologo Aldo Bonomi, sull'asse Torino-Ivrea, negli anni 50, tra Fiat e Olivetti, tra la concezione vallettiana e la visione olivettiana del fordismo, si svolse un titanico conflitto tra due concezioni della fabbrica. Da una parte il fordismo hard di Valletta, concentrazione, verticalizzazione, comando e company town. Dall'altra il fordismo dolce di Olivetti. Insomma, da una parte la mensa aziendale con cibi freschi istituita già nel 1937, dall'altra la mensa imposta a forza di scioperi dal contratto nazionale del 1968. Voi dove avreste voluto mangiare? Un titanico conflitto, che però ci pare così incredibilmente sproporzionato quanto forze in campo. E infatti come va a finire? Il 18 maggio 1964 viene siglato un accordo. Il gruppo di intervento ufficialmente entra in azione e contestualmente viene decisa la cessione della divisione elettronica alla General Electric. La dismissione del ramo dell'elettronica è la condizio sine qua non per l'entrata del gruppo di intervento nel capitale di Olivetti. Valletta lo aveva anticipato chiaramente all'assemblea degli azionisti Fiat del 30 aprile 1964, parlando di un neo da estirpare. La società di Ivrea è strutturalmente solida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare. L'essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda italiana può affrontare. Un neo da estirpare. Una minaccia. Sicuri? Ma proprio sicuri? Ora, 50 anni dopo, che ce ne pare? Certo, direte voi, col senno di poi. Ma non dovrebbe essere la caratteristica dei politici, dei grandi amministratori, dei capitani d'industria, dei top manager vedere lungo, intuire quel che a tutti gli altri resta oscuro? Se sanno fare esattamente quello che sappiamo fare noi, non voglio domandarmi trivialmente perché li paghiamo, ma più semplicemente cosa ci stanno a fare lì, proprio loro. E se fosse che arrivano lì, proprio loro, perché di caratteristiche ne hanno altre? Comunque, il gruppo acquisisce 9 milioni di titoli dalla famiglia Olivetti, che scende dal 70% al 45% del controllo. Tranquilli, avete pur sempre la maggioranza relativa. Come dire che, notate il tempismo, c'è sugli schermi cinematografici proprio in quell'anno un film che lo spiega benissimo, come dire che

E sì, basta un poco di zucchero e la pillola amara va giù. Il gruppo di intervento si attesta al 25% delle quote. Il 25 maggio 1964 Visentini viene nominato presidente del gruppo. Il 29 luglio si elegge anche un nuovo amministratore delegato, Aurelio Peccei, uomo della Fiat, dove era entrato fin dagli anni 30. In sintesi, gli effetti immediati sono due. La società viene risanata dai debiti e la famiglia Olivetti ne perde il controllo. La rivista Business Week, americana, loda l'intervento di ristrutturazione e afferma che Olivetti non è grande abbastanza to play the computer game, per giocare il gioco del computer. Sicuri? Ma proprio sicuri? Beh, certo, i soldi disponibili per ricerca e sviluppo non sono nulla a confronto di quanto i giganti americani hanno a disposizione, è una battaglia persa. Ma quei soldi li dà lo Stato. E se il nostro di Stato non sgancia nemmeno una lira, la partita non è che è persa, non la si gioca neppure. O, se volete, è persa in partenza. E in quegli anni la nostra classe politica cosa li destinava i soldi? Pensiamo a come sono andate le cose in Italia negli anni 60. C'erano davvero e sempre obiettivi più importanti da perseguire? L'Olivetti nel frattempo innesta la retromarcia e punta tutto sui prodotti meccanici, le tradizionali macchine da scrivere e le calcolatrici. Così partono grandi investimenti in edifici e macchinari, nuovi stabilimenti ed enormi capannoni. Nel 1965 la Olivetti, rimeccanizzata, torna a distribuire dividendi, dando ragione, almeno nel brevissimo periodo, alle strategie del gruppo. D'accordo, capisco che questa parte del racconto può sembrare un po' faticosa, però seguitemi, facciamola questa fatica. Qui c'è un nodo centrale. Doveva proprio andare così. Non è che siamo davanti alle sliding doors della storia italiana. E se avessimo preso quel treno, invece che lasciarlo andare?

0: Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Per anni i miei studenti mi hanno assillato lamentandosi perché la storia che gli era stata insegnata era noiosa. E a un certo punto anch'io mi sono stufato e ho cominciato con un format che si chiama Storia e Narrazione a mettere in piedi degli storytelling. Vi racconto qui di come la Olivetti riesca a produrre il primo personal computer della storia, ma poi quella fantastica opportunità vada perduta. Una storia che non bisognerebbe mai stancarsi di raccontare agli italiani, per ricordarci che sappiamo essere molto migliori di come si dice. Perotto e i suoi, così, prendono coraggio e vanno da Roberto Olivetti, che però è ossessionato dal design e, vista la carcassa informe della perottina, reagisce un po' freddamente. Però non abbandona Perotto, ci vuole credere. Così chiama immediatamente il designer Zanuso per fargli ideare una veste elegante e raffinata. Ma la macchina è talmente rivoluzionaria che Zanuso non ne capisce la logica e il suo progetto viene scartato. Ci vuole uno giovane, pensa allora Perotto, che fa contattare un altro designer, Mario Bellini, allievo di Sossas. In breve Bellini presenta una scocca in plastica bianca, minimalista e modernissima. Non vi ricorda niente questa descrizione? La perottina è quindi pronta per debuttare presso i vertici aziendali. Per l'occasione viene anche coniato un nome ufficiale, Programma 101, da leggersi 101 all'americana, che fa più moderno. Beh, sì, va bene, bisogna essere onesti, più moderno di perottina, sicuramente. I vertici aziendali, però, manco a dirlo, sono scettici. Vedono solo alti costi di produzione, difficoltà oggettive nelle linee di montaggio. E non è che abbiano torto. I tecnici Olivetti, quelli rimasti a Ivrea, sono abituati alla pinza al cacciavite, mentre ora si tratta di assemblare computer. E il fatto che nessun concorrente abbia ancora prodotto un personal computer, infine, viene interpretato come assenza di richiesta da parte del mercato. Cioè, tu arrivi per primo, nella storia dell'umanità, a produrre un personal computer e...
1: Ebbene, se non l'ha ancora fatto nessuno è perché non serve.
0: Logico, no? Siamo sempre lì.
1: Tova, una ruota rotonda. Che cavolo l'ho fatta fare una ruota rotonda? Se non l'ha fatta nessuno prima perché non serve. Vabbè, andiamo a buttarla in discarica, viaggiando su una bella ruota quadrata.
0: Ora, i dati sono in continuo mutamento, è difficile definirli, ma il mercato del PC su scala mondiale vale oggi qualcosa come 200 miliardi di dollari all'anno. Lenovo, il più grande produttore mondiale di PC secondo alcune classifiche, fattura oltre 38 miliardi di dollari annui e attualmente ha circa 46.000 dipendenti distribuiti in una sessantina di paesi. Ma i dirigenti Olivetti non vedono sbocco commerciale. Alla BEMA, la fiera di prodotti per l'ufficio in New York da cui siamo partiti, vi ricordate? Eccoci a chiudere il cerchio, tornando al punto di partenza. Pensano di presentare solo la nuova linea di calcolatrici meccaniche Logos 27. Poi fanno uno sforzo e decidono di esporre anche un prototipo di Programma 101, ma in una saletta secondaria, sul retro dello stand. Come noto, Olivetti punta tutto sui prodotti tradizionali. Del resto, il prestigioso settimanale Business Week, sempre lui, sempre loro, gli americani, come aveva appena titolato la sua ultima copertina. Olivetti troverà nella meccanica le chiavi del suo futuro successo. E invece? Invece il successo arriva con l'elettronica. Ed è, come abbiamo detto, un successo clamoroso. E l'Olivetti è praticamente costretta a lanciare la produzione della P101 e a distribuirla sul mercato mondiale, nonostante non sia pronta a costruirla in serie e soprattutto nonostante non abbia più una divisione elettronica. Ben presto, infatti, ricominciano i problemi. La Hewlett-Packard intuisce immediatamente le potenzialità enormi della creatura di Perotto. In poco tempo ne estende le capacità e mette sul mercato un prodotto nuovo, la 9100, chiaramente ispirata alla P101. Così ispirata che nel 68 la Hewlett-Packard si deve accordare con Olivetti, a cui versa $900.000 per utilizzare il brevetto della P101. Brevetto che a sua volta è stato ceduto da Perotto alla Olivetti per un dollaro simbolico. Un dollaro. Ma dimmi tu. Appare sempre più chiaro che per star dietro alla concorrenza sono necessarie ricerca nell'informatica e risorse umane educate all'elettronica.
1: Il fatto è che quel capitale è stato appena dilapidato, anzi estirpato come un neo su iniziativa di Valletta e del gruppo di intervento. Chissà cosa deve aver pensato Perotto quando si sarà reso conto dello scempio a cui andava incontro la sua Perottina. Come vorrei fosse stato un sogno e che non avesse mai abboccato. Perdonami, pesce. Così diventa tutto sbagliato. Non avrei dovuto andare così a largo, né per me, né per te. Perdonami, pesce. Si prova a correre ai ripari e, paradossalmente, si vanno a ripescare quei tecnici e quei ricercatori da poco svenduti alla General Electric, la quale nel frattempo sta andando male in quel settore. Ma è troppo tardi, il vantaggio di tempo è stato sprecato e l'informatica sfugge di mano, velocissima, perché così va l'informatica. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 escono alcuni modelli della P101, ma non sfondano. Il loro ciclo di vita viene limitato dall'incalzante sviluppo della ricerca tecnologica e della produttività della concorrenza. Alla fine degli anni 70, il finanziere Carlo De Benedetti rileva un'azienda molto indebitata e dal futuro incerto. A partire dall'inizio degli anni 80, però, Olivetti sembra ritrovare successo internazionale, con alcuni prodotti fortemente innovativi, come l'M10, l'M20 e soprattutto l'M24. Personal computer che utilizza DOS e che vende tantissimo perché è bello, grazie al design di Sozzas, e potente. Olivetti ha volumi di vendita che le assicurano il primato europeo nei PC e un suo gruppo di ricerca opera a Cupertino, nella Silicon Valley, a due passi dalla Apple. Ma ancora una volta il sogno dura poco. Nel 1990 De Benedetti, con Lehman Brothers e altri partner, decide di buttarsi nel mercato della telefonia mobile e dà vita a Omnitel, che magari è anche un'intuizione in sé brillante, ma non è lì il punto. Perché nel 1996 l'azienda è di nuovo in crisi e De Benedetti lascia la presidenza a Roberto Colaninno. Di nuovo la divisione del personal computer viene venduta. Nel 99 Olivetti con altri soci lancia un op su Telecom Italia, riuscendo ad ottenere il controllo della società. Ma in questo modo, attraverso intricati passaggi finanziari, finisce per non essere più un'entità autonoma, diventando una società del gruppo Telecom Italia che negli anni 2000, con pochi investimenti e ancor meno convinzione, cerca di rilanciare i prodotti per l'ufficio e per la casa. Ma il successo non torna e i tagli del personale, che oggi arriva a neanche 500 dipendenti, continuano. Cosa resta? Uno scheletro. Niente di più di uno scheletro.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
2: Pilotare una macchina col pensiero, robot, magari un avatar in un videogioco oppure un dispositivo per la riabilitazione dopo un incidente. Sono esempi, ormai non più appannaggio solo di film e romanzi, di possibili applicazioni del cosiddetto brain to computer, letteralmente dal cervello al computer. È sufficiente infatti immaginare di compiere un gesto perché il nostro cervello si attivi predisponendosi, diciamo così, a dare ai muscoli i comandi necessari a compiere tutti i movimenti. È un po' come quando un computer carica il software, diciamo così, prima di eseguirlo. Oggi sappiamo leggere questo software direttamente dal cervello, ma farlo è complicato. E qui arriviamo alla notizia, un nuovo metodo sviluppato all'Università Statale di Milano, chiamato MultiMap, che permette di decodificare in modo indiretto le azioni immaginate dal cervello attraverso i muscoli, e questo metodo potrebbe rendere almeno alcune di queste attività più semplici. Ne parliamo con Guido Barchesi, che è ricercatore dell'Università Statale di Milano, che ha diretto lo studio insieme a colleghi dell'Ateneo e in particolare del Cognition in Action Lab e poi anche di altri centri di ricerca e atenei italiani. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera.
2: Voi, dicevo, leggete le azioni immaginate dal cervello, diciamo così, attraverso i muscoli. Ci aiuti un po' a capire come?
3: Diciamo che quella parte del cervello che serve per muoversi, cioè la corteccia motoria, in particolare la corteccia motoria primaria, quando si attiva, quando noi vogliamo eseguire un'azione, questa fa in modo che i muscoli si contraggano in maniera coordinata per eseguire appunto certe azioni. Questa parte di corteccia è coinvolta anche in altre situazioni, come la preparazione ad agire oppure l'immaginare di fare un'azione. Tuttavia, in questi contesti la contrazione muscolare non c'è, non implica il fatto di immaginare un'azione, non implica una contrazione muscolare. Dunque, in questo caso è un po' difficile capire cosa il soggetto sta immaginando.
2: Altrimenti lo vediamo muoversi e lo capiamo immediatamente che cosa sta cercando di fare.
3: Esattamente, no? Esattamente. Ora, una possibilità sarebbe quella di registrare l'attività elettroencefalografica, ad esempio, della persona che sta immaginando.
2: Con tutti quegli elettrodi in testa, no? Tipicamente,
3: esatto,
2: dico.
3: Esattamente. Però questa decodifica a volte risulta un po' difficile, specialmente per la distinzione di attività motorie fini. Allora, quello che abbiamo pensato di fare sostanzialmente è di provare a spingere l'informazione dalla corteccia motoria, che risulta essere un po' ostica da estrarre tramite l'elettroencefalografia, verso i muscoli. Dai muscoli è un pochino più facile registrare questa attività e quindi anche decodificarla.
2: Con degli elettrodi simili a quelli dell'elettrocardiogramma, per capirsi concettualmente.
3: Esattamente.
2: Ecco, voi diceva spingerla, perché gli date una specie di colpetto effettivamente. Come funziona la cosa?
3: Esattamente, noi utilizziamo la stimolazione transcraniale magnetica e tramite un impulso magnetico riusciamo a indurre della corrente elettrica nel cervello, che sostanzialmente questa attività viene riflessa a valle sui muscoli, dai quali riusciamo a decodificare i diversi stati immaginativi della corteccia.
2: Senta, per quali possibili applicazioni? A uno viene in mente che un domani con una tuta e un casco magari si possa pilotare qualcosa, chissà.
3: Sì, allora questo è possibile, chiaramente è un futuro molto lontano. In questo momento, ad esempio, la stimolazione transcraniale magnetica è piuttosto ingombrante. Okay, quindi,
2: un armadio,
3: diciamo,
2: insomma, non si sta sulla testa.
3: esatto, è anche piuttosto pesante. Invece, più vicino, diciamo, potrebbero essere applicazioni di tipo di neurofeedback, per esempio, quindi utilizzare multimap per riuscire a migliorare il feedback di processi immaginativi da gente in ambito sportivo. Oppure, idealmente, poter riuscire a sfruttare le caratteristiche del pattern di attività evocato per poter predire, ad esempio, insorgere di malattie neurodegenerative a carico del sistema motorio. Questi possono essere obiettivi più verosimili.
2: Grazie Guido Barchiesi e buon lavoro.
3: Grazie mille, grazie a lei.
2: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno. Mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
10: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito. Il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: L'Iran firma un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ora si attende la reazione di Trump. La Camera nega alla procura l'acquisizione delle chat di Del Mastro, dura la protesta dell'opposizione. Nuoto, Taddeucci fa il bis, oro anche nella 5 km di fondo, bronzo a Pozzo Bon, Paltrinieri terzo nella gara maschile. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si attende ora la posizione degli Stati Uniti dopo l'annuncio dell'accordo fra Iran e Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, se non si intromettono parti terze, è il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che prevede una nuova rotta per attraversare lo stretto. Nel Mar Rosso intanto altri attacchi ad opera degli Houthi ai danni di due petroliere saudite. No all'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Prima del voto in aula si è scatenato il caos. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono bendati gli occhi, i 5 Stelle hanno agitato i telefonini al grido fuori le chat, così la segretaria del PD Elly Schlein.
13: A voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove, voi lo attaccate perché
14: 100 milioni è una dotazione.
11: Non era la voce di Elly Schlein, la sentiremo in un'altra edizione di Radio 24. Noi andiamo avanti. Un drone con detonatore è stato trovato accanto ad un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, che ha parlato di un nuovo livello di minaccia. Centinaia di persone sono morte, migliaia sono state costrette a lasciare le proprie case in India e in Pakistan per le violenti piogge della stagione monsonica che hanno causato alluvioni e frane. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione dei cittadini di Pozzuoli che invocano interventi urgenti dopo i danni per il terremoto di venerdì, il più forte degli ultimi 40 anni. Piantedosi, in prefettura a Napoli, ha fatto il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili.
14: 100 milioni è una dotazione già di una, insomma, di una qualche importanza. Non ci tiriamo indietro perché una volta creato un meccanismo sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito. Sicuramente intanto ci tengo a dire lo Stato già ha messo in campo non solo risorse finanziarie che sono la prima cosa, ma per esempio per accelerare le procedure e mettere in piedi un sistema di verifica che è preliminare rispetto a tutte le cose che bisogna fare, abbiamo dato una dotazione straordinaria, ringrazio i vigili del fuoco, di squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo a tempo quasi di record tutte le verifiche che in qualche modo fino adesso sono state richieste.
11: Ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, già oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Bronzo per l'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 23.

0: ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
10: Bentornati a questa terza puntata speciale di Focus Economia. Ricordo agli ascoltatori che ad agosto, come ogni anno, avremo puntate, diciamo, particolari, nel senso che avremo questa settimana alcuni degli interventi più importanti del Festival d'Economia di Trento sui temi chiaramente prettamente economico-finanziari, e alla settimana dal 10 al 14 agosto invece vi sarà il podcast Squali, realizzato dal collega Andrea Franceschi, che racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E però veniamo, dopo le puntate di ieri e dell'altro ieri, a questa puntata odierna. Ricordo che il Festival dell'Economia a Trento ha avuto oltre 700 relatori per 300 eventi. Ieri ci siamo occupati della crisi dell'auto, il giorno prima della crisi dell'industria, di modelli possibili per l'industria italiana ed europea, ieri della crisi dell'auto e dell'impatto sulla manifattura italiana, anche a causa non solo della normativa europea della vecchia commissione, una follia, il 2035 fatto in quel modo, che prevedeva zero, cioè solo auto elettriche, poi è stato modificato, lo ricordo. Oggi riprendiamo un tema che si è dibattuto molto nell'incontro dal titolo L'Europa nel disordine mondiale. Il panel era diviso in due momenti: prima un dialogo tra Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, e la collega del Sole 24 Ore Lina Palmerini, poi invece una tavola rotonda con Marco Buti, istituto universitario europeo, Giancarlo Corsetti, sempre dello UE, e poi Marcello Messori dell'Istituto Italiano Europeo. Iniziamo sentendo la collega Lina Palmerini spiegare perché si è voluto iniziare ad approfondire un tema del genere con un dialogo con un industriale, perché insomma ogni dibattito, ogni riflessione sull'Europa non può che avere come punto di partenza l'industria. E allora sentiamo appunto Lina Palmerini del Sole 24 Ore con Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, che lo ricordo è una multinazionale italiana che opera in diversi campi: siderurgia, Tenaris, tubi d'acciaio, Ternium, laminati, e poi ingegneria costruzioni con Techint, impiantistica Tenova. Sentiamo.
11: Cominciamo con un'intervista al presidente Rocca. Il titolo è L'Europa nel disordine mondiale. Dopo l'intervista ci sarà un panel sempre sull'Europa e riconfigurare l'Europa in un'economia frammentata. Perché abbiamo deciso di dividere questi due momenti? Perché riteniamo che ogni dibattito o riflessione sull'Europa non possa che avere un punto di partenza, che è l'industria. Nel senso che l'industria europea è l'impalcatura che sostiene un modello, che non è soltanto un modello di sviluppo, ma è un modello che alimenta il welfare, nostro modello sociale europeo, e in sostanza regge anche la nostra ambizione di continuare ad essere delle liberal democrazie. Quindi sapere quale sarà il destino dell'industria europea è diciamo il tema principale, è il punto d'inizio, e per questo vorremmo sapere, condividere delle riflessioni con il presidente Rocca, che è un imprenditore globale, ha una visione dei mercati, anche di quello che sta succedendo sull'economia mondiale, e quindi capire con lui se l'industria europea rischia la sopravvivenza. Io, presidente Rocca, comincerei subito con un fatto di cronaca anche recente, cioè la scorsa settimana abbiamo visto l'incontro tra Trump e Xi Jinping, l'arrivo di Trump a Pechino con un gruppo scelto di supercapitalisti. E ricordiamo Jensen Huang, CEO di Nvidia, tanto per capirci, una società che capitalizza tanto quanto il PIL di uno Stato medio europeo, Tim Cook di Apple, Elon Musk, una potenza di fuoco che è arrivata in Cina nella sede di un'altra grande potenza, capitalismo di Stato, una potenza che era emergente e che oggi è sfidante. Quindi una rappresentazione di forza che così suscita la prima domanda: ma l'industria europea è già fuori corsa, cioè è già game over per noi?
12: Dunque, io tanto ringrazio i presenti, in particolare i giovani presenti, anche perché quando parliamo di industria, ritrovare l'attrattività dell'industria è un tema importantissimo dal punto di vista dell'avere talenti, nuovi ingegneri, nuovi tecnici che supportano questa idea. Vabbè, è chiaro che io ho un bias quando parlo di industria. Noi siamo un gruppo con 100.000 persone che difende strenuamente l'importanza dell'industria come elemento, direi, colonna vertebrale dei sistemi economici. Lo facciamo in America Latina, dove proprio facciamo anche una rivista che si occupa da questo punto di vista, ma analizziamo quello che noi chiamiamo deindustrializzazione precoce, quando un paese abbandona il settore industriale prima del necessario, e in generale nel caso dell'America Latina tende a primarizzarsi, cioè vivere di esportazioni come l'agricoltura, i minerali, l'energia, ma manca questo tessuto centrale che è il tessuto dell'industria. Fra l'altro, per inciso, molti posti che si realizzano nell'industria sono dei cosiddetti good jobs, cioè sono dei lavori interessanti, lo dico anche per i giovani, ricchi di innovazione e ricchi di rapporti di marketing, di rapporti con la tecnologia, e quindi realizzano una fascia di good jobs che quando vediamo...
11: C'è qualche problema con il microfono? Speriamo ce lo risolvano in fretta. Nessuno ci ascolta. Lei riesce a parlare? Ci sentite?
12: Sì.
11: No.
12: Meglio.
11: Non funziona il microfono. Ecco, finalmente
12: adesso
11: mi hanno guardata e forse riusciranno a risolvere il problema. Arriva? Scusate.
12: Siamo stati tacitati.
11: No, è che ecco, parlare di declino porta un po' così,
12: appena
11: fa questo effetto.
12: Si parla di industria. Ecco, affrontando adesso il tema dell'Europa, se l'Europa, ecco, personalmente io credo, ho un'enorme fiducia nell'Europa. Cioè, io credo che l'Europa in questa fase della storia ha da giocare una partita importantissima. Va capito che cosa stiamo vivendo, perché quando parliamo di disordine è successo qualcosa di straordinario. Nel dopoguerra, fino all'89, diciamo, il dopoguerra è stato gestito abbastanza da una centralità industriale. Se pensiamo al piano Marshall, è stato un recupero collettivo basato su questo. Si è arrivati all'89 in cui si è pensato che il mondo fosse piatto. Si era vinto. Gromico col cappello da cowboy, cioè il mondo riteneva di essere arrivato. Secondo questa interpretazione, in realtà nella società covava, in questo che io chiamo di una collaborazione erbivora fra tutti i paesi, covava una problematica di fondo che era duplice: l'insoddisfazione dei cittadini e un tema che ci ritroviamo, ma che non possiamo buttare fuori dalla porta come se fosse qualcosa delle persone meno capaci, è il tema dell'identità. Cioè le identità nazionali in una fase di incertezza, nel dopo 89, fra l'altro come noi abbiamo trattato la Russia nel dopo 89, è un esempio incredibile di finanziarizzazione assoluta, mentre l'Europa dopo il 45 è stata trattata con un piano Marshall. La Russia nel dopo 89 è stata trattata nel peggiore dei modi finanziari, totalmente finanziarizzata, trasformandola in un paese che diciamo esportava materie prime, vere e proprie conquiste tra imprenditori e militari che l'appoggiavano nel conquistare pezzi dell'alluminio, cioè pezzi delle ricchezze russe. Quindi è stata una occasione di dopoguerra, diciamo, dopo 89, assolutamente perduta. Cioè il mondo ha pensato e si è molto finanziarizzato e ha affidato alla finanza e al puro scambio commerciale, al trade, il fatto che avrebbe spianato le rughe, anche le rughe politiche delle scelte delle persone e così via. Quello che poi si è visto negli anni successivi è che questo comportava per le persone dei problemi enormi, in particolare anche negli Stati Uniti. Perché noi abbiamo visto una crescita di diseguaglianza negli Stati Uniti gigantesca, perché molte di queste spinte soltanto sull'innovazione, quando andiamo a vedere sull'impiego, l'impatto che hanno, vediamo che questi sette cavalieri dell'Apocalisse che sono andati cavalcando insieme a Re Artù alla corte cinese, e la quantità di lavoro diretto che c'è in quel gruppo di aziende è abbastanza limitata. Quindi enormi valori.
11: Se posso aggiungere una cosa, non solo è abbastanza limitato, ma le previsioni che fanno gli stessi capitalisti della tecnologia, parlo per esempio di Amodei, di Anthropic, è che gli entry jobs nei prossimi anni saranno dimezzati, quindi non solo oggi c'è una scarsa occupazione, ma ce ne sarà sempre meno.
12: Ecco, ma questo ci spiega perché il mondo, perché la politica è in crisi. Perché anche dopo, quando parliamo delle noi critichiamo la politica perché non prende delle decisioni fortissime in questo momento, poi ne parleremo, è un po' anche il tema della proposta di Draghi, c'è l'intervento, il bazooka, cioè qui bisogna intervenire. Però quello che sta succedendo è che questo modo in cui è andata avanti la società, in particolare teniamo conto della finanziarizzazione, il 2008 è stata crisi che nascono negli Stati Uniti, il 2008, cioè tutta la nostra storia, dopo aver ritenuto di avere dominato il mondo, la crisi e le crisi finanziarie ci hanno dimostrato e hanno portato delle crisi gigantesche. Io credo che effettivamente quando parliamo di competitività in Europa il dibattito è un po' cambiato. Si deve parlare di competitività, di resilienza e di sicurezza. Quindi quello che nel periodo erbivoro, come ho chiamato il periodo fino agli ultimi tempi in cui il mondo si è diviso. È chiaro che oggi tutti i paesi si ripropongono completamente i parametri di riferimento. Infatti si parla di autonomia strategica, cioè tutti stanno declinando il termine autonomia strategica. Come si declina il termine di autonomia strategica è la chiave di volta della la strategia dei singoli continenti. L'Europa deve porsi il problema della sua strategia, diciamo, industriale, della sua strategia economica in un ambito di autonomia strategica. Noi abbiamo scoperto che frammentandosi il mondo le dipendenze strategiche sono diventate importantissime. Lo abbiamo in tanti settori, ovviamente lo abbiamo nel settore energetico, ci siamo accorti, ma non solo nel settore energetico. Per esempio ci siamo accorti, se ne sono accorti prima gli americani, dell'importanza degli stretti. perché il 92% delle merci naviga per mare, merci fisiche navigano per mare. Ora, è chiaro che il controllo degli stretti diventa un fenomeno fondamentale per governare la componente trade, che passano da Malacca, che passano da Hormuz, che passano da Panama, che passano dall'Artico. Quindi già questo ci dice come devi prepararti, e anche quando tu prepari le catene del valore, quindi quali sono i tuoi fornitori, devi preoccuparti di come sono distribuite nel mondo. Ora, tornando al tema, è chiaro che quindi si creano degli spazi vitali, per esempio l'America Latina con l'Europa, piuttosto che io ero a Stoccolma adesso, a Göteborg, nell'incontro fra von der Leyen e Modi. È chiaro che quel 75% di cui parlavo, 2 più 75%, rappresenta uno spazio vitale, fra l'altro in molti casi non vuole finire americano e non vuole finire cinese, che è dove noi eserciteremo la nostra strategia di sviluppo. E quindi, e lì secondo me noi abbiamo molti valori che ci vengono richiesti. Io sentivo e sento in America Latina, in Canada, in Australia, nel caso dell'India, si sente bisogno di Europa. Ora, quando c'è bisogno, poi dopo si vede il tema economico, ma io credo che la cultura, questa dimensione di condivisione di valori, abbia poi un effetto sull'economia e successivamente nel tempo molto importante. Quindi quando uno pensa l'Europa è prima di tutto domandata in questo momento nel mondo per questa sua caratteristica. Secondo, ricordiamoci che l'Europa è un continente forte. Il fatto che noi abbiamo una grande economia e poi noi esportiamo il 50% del nostro PIL. Quindi, poi dopo abbiamo un problema di declino, che qui è stato ben, cioè abbiamo un problema di dove siamo e dove veniamo e dove potremmo essere con l'evoluzione delle cose. Però partiamo dal presupposto che mentre gli Stati Uniti esportano il 15% del loro PIL e la Cina esporta il 20% del PIL, l'Europa esporta il 50%. Evidentemente, se esporta, vuol dire che ha dei vantaggi competitivi da un certo punto di vista, ce li hai. Al limite arrivo a dire che nonostante la crisi energetica ha dimostrato di avere una forza notevole. Noi abbiamo un continente che ha una forza notevole, produce la metà dei Nobel rispetto agli Stati Uniti, 50-50-53 gli Stati Uniti. Quindi io partirei da un presupposto. Noi abbiamo da raccontare una storia perché questo è un continente molto potente. Secondo, che capisco che è controtendenza, la ragione della nostra forza per molti anni è stata la frammentazione. Cioè il fatto di avere molta diversità ha creato, c'è proprio anche il libro, dicevo, di Mokir, qual è stata la rivoluzione industriale, cosa è successo in Cina e cosa è successo invece in Europa. L'Europa, anche Huizinga, quando parla della forza dell'Olanda, che era fatta divisa dai canali e così via, questa varietà di risposte che si verificano in un continente così vario come l'Europa, secondo me può essere un vantaggio competitivo. Allora, noi ne vediamo gli svantaggi competitivi, ma ne abbiamo dei vantaggi competitivi che possono essere giocati in una stagione come questa. Ovviamente questa frammentazione a livello mondiale produce degli impatti che Mario Draghi ha sottolineato, cioè noi a questo punto quella che era la difesa, quello che è la parte energetica, quella che è la tecnologia, diventano dei temi che prima affrontavamo insieme agli Stati Uniti, adesso diventano dei temi invece che dobbiamo affrontare autonomamente. Cosa lunga, complessa, che durerà decine di anni, ma è chiaro che secondo me abbiamo la capacità e la possibilità. Finisco dicendo, attenzione, la Me Too Strategy, cioè dire io faccio le stesse cose che fa gli Stati Uniti, o le stesse cose, è secondo me un errore. Qual è la differenziale strategia dell'Europa rispetto ad andare dietro a imitare gli Stati Uniti, inimitabili per esempio negli investimenti dell'intelligenza artificiale? Abbiamo un problema sul grande tema dell'elettrificazione, dove c'è il tema della Cina, e direi che quando parliamo di industria non possiamo non parlare di Cina. Ecco, questo è il tema che io spesso vedo delle ricette per l'Europa, che si fermano un metro prima di dire e con la Cina. La Cina è diventata dal WTO, quando è entrata nel 2001, ad oggi il manifatturiero del mondo, e molto bene, perché non è solo un problema di proteggersi o di poter competere con una Cina perché è la manodopera. La Cina sta facendo benissimo. Quindi noi, quando parliamo di manifatturiero europeo, dobbiamo capire come ci riportiamo con la Cina. In certi settori è più ovvio, quando parliamo di acciaio, quando parliamo di chimica, quando parliamo di quello che io chiamo resilienza, cioè situazioni che noi vogliamo avere in Europa, dove la Cina non ha un vantaggio competitivo naturale se non gli atteggiamenti

0: prodotto industriale, e come vi dicevo sono lo scheletro, perché per un posto di lavoro industriale ce ne sono 3-4 connessi. Bene, dobbiamo occuparci anche della Cina. Con che rapporti ci mettiamo con la Cina?
1: Ecco, io volevo chiederle questo, perché lei sostiene che è indispensabile mantenere un rapporto solido con gli Stati Uniti. Ecco, questo non condiziona l'Europa anche nelle relazioni commerciali con la Cina, soprattutto su un aspetto che lei prima ha trattato, cioè quello della tecnologia. È il problema dell'Europa, il ritardo tecnologico, l'innovazione, l'intelligenza artificiale. Anche in questo l'Europa come si inserisce nella competizione che è in atto tra Stati Uniti e Cina?
0: Ecco, qui ci sono due, è chiaro che le due cose sono connesse. Noi con gli Stati Uniti scambiamo 1.300 milioni tra entrate e uscite, con la Cina 700, tutte, diciamo, 200 di uscite e 300 e 500 di entrate. Dare in questo spazio vitale dell'Europa, io dico che per noi dobbiamo definire la nostra strategia industriale, la nostra strategia all'interno, dobbiamo definire qual è lo spazio vitale in cui noi facciamo riferimento, a quali mercati facciamo riferimento. Ora, io ho l'impressione che molti sono i paesi che non vogliono finire in mano alla Cina. Abbiamo questo problema grosso con gli Stati Uniti, che rappresentano un mercato potenziale gigantesco. Dare per perduto il rapporto con la Cina, con gli Stati Uniti, è secondo me rischiosissimo. Non voglio dire che noi non dobbiamo affrontare questo problema, ma nel farlo dobbiamo stare attenti a non creare il problema che vogliamo risolverlo. Rappresenta un elemento gravissimo di perdita, non tanto per il problema della difesa, ma perché è il mondo occidentale che nella sua superficie di Lebensraum starebbe molto bene, dal punto di vista anche perché la logica strategica degli Stati Uniti è per esempio molto chiara. Loro hanno definito questo sistema di ring in cui nel ring interno c'è Messico e Canada, nel ring un po' più allargato c'è l'America Latina, l'Europa è abbandonata sostanzialmente a se stessa e deve occuparsi da sola della Russia, nel ring esterno c'è la Cina. Noi, quindi, io qui quello che voglio portare è, attenzione, noi parliamo di competitività europea, di futuro, senza parlare della Cina, noi, compreso il tema della tecnologia. Perché grandi imprese, io venivo da questa riunione delle grandi imprese, già oggi le grandi imprese europee producono in Europa il 50% e nel resto del mondo il 50%. Il che è molto buono, perché vuol dire che se allarghiamo le maglie di un gioco più vasto, siamo già lì, in India, in Canada, in America Latina. Dobbiamo quindi cercare di lavorare su questa dimensione, che è una dimensione culturale, che oltre che essere una dimensione economica. Poi, è chiaro che abbiamo, il tema energetico è un tema abbastanza evidente, a cui la risposta non potrà essere quella dei sussidi.
2: Adesso una breve pausa, pubblicità.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo.

0: gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
3: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
4: E io non so ciò fa.
5: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
6: Focus Economia.
7: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia. Dopo aver ascoltato il dialogo tra Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, e la collega Lina Palmerini, dicevamo la seconda parte del panel, intitolato in questo caso Riconfigurare l'Europa, visto che è un'economia frammentata, a cui hanno partecipato gli esponenti dell'Istituto Universitario Europeo, Marco Buti, Giancarlo Corsetti e Marcello Messori. Lina Palmerini, la collega del Sole 24 Ore, ha iniziato la tavola chiedendo al professor Buti di esporre i risultati, diciamo, del rapporto che hanno realizzato, dove si sostiene che l'Unione Europea non può dipendere da attori esterni come USA, per esempio, per la sicurezza e la stabilità.
8: Cominciamo il panel, come dicevo prima, il tema è riconfigurare l'Europa in un'economia frammentata e prego il professor Marco Buti di illustrare il report, il Florence Report, fatto proprio su questo tema.
9: Bene, grazie dell'invito. Direi che la successione dopo le parole del Presidente Rocca e quello che diremo noi, direi, funziona molto bene, perché risuona in maniera, o almeno rima, diciamo, rispetto a quello che abbiamo, la nostra analisi. C'è un, quindi il rapporto è questo, diciamo, in termini di profondità analitica c'è un test della verticalità, eccolo qua, se il rapporto sta in piedi verticalmente vuol dire almeno è uno degli elementi di profondità analitica del rapporto stesso. Quindi abbiamo fatto questo rapporto all'Istituto Universitario Europeo, presentato un paio di settimane fa, l'abbiamo pubblicato con Giancarlo Corsetti, che è uno dei coeditori e coautori del rapporto, così come Marcello Messori. Noi diciamo nel rapporto, come leitmotiv, che l'Europa è stata costruita su quello che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta. Sostanzialmente pensiamo a un tavolo, noi abbiamo un tavolo con termini economico-finanziari, con una gamba che è, diciamo, il mercato unico, un'altra gamba che è l'euro e poi una terza gamba che ci veniva dall'esterno. Quindi la terza gamba era quella, e il Presidente Rocca l'ha ricordato precedentemente, una gamba in cui l'elemento di difesa e sicurezza era garantito dagli Stati Uniti. Questa gamba aveva anche, come dire, ci risolveva i problemi anche dal punto di vista della crescita economica, perché noi abbiamo, dicevamo precedentemente, un'economia molto tirata dall'esterno, quindi con le esportazioni che contano parecchio, e contavamo sul consumatore americano come il consumatore di ultima istanza e in parte anche il consumatore cinese, almeno fino a qualche tempo fa. Contavamo anche sulla Federal Reserve, io ero alla Commissione Europea durante la grande crisi finanziaria, che assicurava la stabilità finanziaria, quindi del sistema. E poi un sistema di istituzioni internazionali che veniva da Bretton Woods sostanzialmente, in cui noi siamo tradizionalmente, storicamente, come Europa e con paesi europei, molto ben rappresentati, sovrarappresentati. Quindi questa terza gamba ha tenuto il tavolo sufficientemente stabile. Adesso questa terza gamba non c'è più, non solo, ma qualcuno l'ha tolta dal tavolo e la utilizza per in realtà tirarci sulla testa. Quindi quello che bisogna fare è superare questo modello a responsabilità ridotta. Noi abbiamo, e su questo il Presidente Rocca è stato chiarissimo e è totalmente in linea con il nostro rapporto, noi abbiamo dei punti di forza importanti. I valori democratici della liberal democrazia che stanno scomparendo molto rapidamente altrove. Abbiamo uno Stato di diritto, abbiamo dei mercati regolati che costituiscono una forma di potere, chiamiamolo soft, chiamiamolo gentile, ma che se ben utilizzato può essere molto, molto efficace. Queste caratteristiche dell'Europa sono una merce che diventa scarsa, e quando una merce diventa scarsa il valore aumenta, quindi bisogna veramente contare su questo, da questo punto di vista, su questi valori e ottimizzarli in termini di cose da fare. Allora, noi abbiamo un problema di agenda domestica dell'Europa e un problema di agenda globale dell'Europa. Qui la freccia va dalla prima alla seconda, cioè è solo se noi riformiamo e rafforziamo l'Europa internamente che noi possiamo contare sullo scenario globale evitare la marginalizzazione. Quindi non ci sono scorciatoie sull'agenda globale se non rafforziamo la resilienza della nostra economia. Che cosa c'è da fare o che cosa non c'è da fare? La prima cosa è anche questo, quindi sono molto contento che il Presidente Rocca ci abbia insistito, noi non possiamo perseguire un modello di imitazione, di catching up con gli altri, con gli altri. Bisogna trovare traiettorie tecnologiche e innovative che siano distintamente europee. E che cosa significa? Significa noi abbiamo uno Stato sociale che valorizza l'equilibrio fra efficienza ed equità, mette fortemente l'accento sulla sostenibilità in tutti i sensi, sia fiscale, sociale che anche ambientale. Questi sono gli elementi di forza che abbiamo. La seconda cosa è che i mercati regolamentati, ovviamente senza pesare troppo sulle imprese, quindi elementi di semplificazione ci vogliono, ma i mercati regolamentati sono un elemento di forza. Si evitano quei paradossi e quelle storture che abbiamo visto, che vediamo negli Stati Uniti, in cui c'è, il tana libera tutti inizialmente, con l'idea che se ci sono degli eccessi si corregge ex post. Ma in realtà, con il tipo di innovazione che abbiamo oggi, le oligarchie catturano la dimensione politica, per cui la correzione ex post non arriva mai. Quindi noi abbiamo un sistema di regole che è un elemento di valore da questo punto di vista. Qual è l'agenda? Noi proponiamo sostanzialmente tre piste. Primo, bisogna convogliare risparmi, ma soprattutto la ricchezza privata europea verso l'innovazione. Noi abbiamo un modello bancocentrico in Europa. I progetti innovativi sono progetti che sono, chiamiamoli così, lunghi in idee e corti in collaterale. Quindi le banche non li finanziano naturalmente. Quindi ci vuole un'Europa di capitali, di unificare i mercati dei capitali, sviluppare da questo punto di vista i nostri venture capital, business angels, eccetera. Quindi questa è una prima pista. Una seconda è bisogna riformare il bilancio europeo, lo diceva il Presidente Rocca prima, abbiamo ancora 1% o poco più del bilancio europeo, per spostarsi dai trasferimenti agli investimenti in beni pubblici europei, quindi quelli che fanno la differenza, perché il livello europeo è quello che come dire, è il livello giusto per offrire questi beni pubblici, dal lato della difesa, della sicurezza, ma anche dal lato della competitività, ma anche beni pubblici solidaristici, quindi, come dire, che guardano all'equilibrio sociale, non solo a una competitività stricto senso. E terza cosa è il ricostruire il multilateralismo. Qui Mark Carney a Davos lo ha detto chiaramente, ricostruiamo un multilateralismo, ecco qui mi ricollego a quello che diceva il Presidente Rocca, c'è una domanda di un sistema basato sulle regole. Noi siamo, e il resto del mondo anche, presi a tenaglia fra Stati Uniti e Cina, non è un mondo che ci piace, quindi possiamo come dire, avere una, creare una coalizione di paesi, di medie potenze, e chi lo può fare? È solo l'Europa, perché l'Europa è un più di una media potenza, e possiamo coalizzare India, Brasile, Australia, Canada, da questo punto di vista creare quindi un terzo polo basato sulle regole. Quindi questo è un po' diciamo l'orizzonte che abbiamo nel rapporto. Bisogna evitare quello che chiamiamo un rischio di frammentazione, cioè in cui i costi di breve termine, come dire, prevalgono, perché si pensa alla prossima scadenza elettorale, rispetto ai benefici che noi possiamo tirare collettivamente. Finisco con una cosa soltanto, ed è: siamo senza speranza o no? Ecco, io guardo come elemento di speranza alle Opinion Polls Eurobarometro, in cui si chiede ai cittadini, si chiede ai giovani, cosa vi aspettate di più dall'Europa, e su tutte le cose che ha detto il Presidente Rocca, che ho cercato di elaborare qui, c'è un forte supporto dei cittadini, quindi è un supporto anche che è più omogeneo attraverso i paesi rispetto alle dispute fra i governi. Quindi bisogna basarsi su questo, su queste preferenze forti per l'Europa e più omogenee fra i paesi europei, per ricostruire questa Europa che è diciamo, assolutamente necessaria per noi, per le nuove generazioni e per l'economia globale.
7: Così il professor Marco Buti, insomma, la necessità, io penso che sia una delle cose più condivise, la necessità di avere un'Europa più integrata per noi, per quello che sta capitando fuori, per l'inaffidabilità del partner americano, per la minaccia cinese, per l'atteggiamento e minaccia russo, insomma, e anche per le nuove generazioni. Ora, pensiamo però alle difficoltà che per esempio ha l'Europa nell'avere un bilancio comune, l'eterna lotta tra falchi e colombe, il fatto che per esempio l'Italia non stia ancora utilizzando il sistema SAFE, che è un tentativo di avere debito comune per la difesa.
4: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Focus Economia.
7: Sì, ripartiamo da qui, come avevo annunciato prima, del traffico, perché insomma l'obiettivo l'ha spiegato Mario Draghi, il rapporto Draghi, l'ha spiegato anche il rapporto Letta, ma soprattutto quello Draghi, l'obiettivo è quello di avere un'Europa più integrata, se no non riesce a affrontare le sfide che arrivano da fuori. Come fare però a conciliare questo con le esigenze, non so se egoistiche, sicuramente nazionalistiche dei singoli paesi? Ne ha parlato il professor Marcello Messori, appunto, nella tavola rotonda di cui stiamo ascoltando alcuni estratti, spero particolarmente significativi.
14: Gli ingredienti che sono stati posti sul tappeto nella discussione, a mio avviso, ci consentono di dare una risposta netta a questo problema, e cioè che se rimaniamo entro i confini nazionali dei singoli Stati membri dell'Unione Europea le prospettive dell'Unione e il bisogno di Europa che caratterizza questa fase di drammatico passaggio verrebbero disattese. Allora io credo che se vogliamo combinare un po' in modo ordinato le questioni che sono state sollevate e in particolare dare un senso profondo al concetto di autonomia strategica dell'Unione Europea, cioè la capacità dell'Unione Europea di trovare uno spazio non marginale nel nuovo mondo che si sta definendo attraverso drammatici conflitti, discontinuità, rapporti di potere non mediati, e collegarlo con il mantenimento di una competitività interna all'Unione Europea e quindi la capacità di difendere il modello sociale europeo attraverso un nuovo processo di crescita, noi dobbiamo, come dire, valorizzare insieme una dimensione europea con le potenzialità e la varietà che dentro l'Unione Europea convivono. Sotto questo profilo mi sembra che noi abbiamo molti esempi che possiamo avanzare, ma uno degli esempi forse più attuali è proprio quello della difesa. L'Unione Europea, che ha poche risorse finanziarie, e questo mi sembra un tema che non dobbiamo eludere nella nostra discussione, ha deciso di collocare, di utilizzare una parte di queste risorse finanziarie per lanciare un progetto europeo di difesa e per consentire ai singoli Stati membri di innescare spese nazionali su questo progetto europeo. E adesso, usando un po' un gergo, è stato usato questo meccanismo cosiddetto del SAFE per attivare delle clausole di esenzione dal computo delle spese di bilancio dei singoli Stati membri, che si chiama NEC. Bene, questo progetto per il momento non ha determinato davvero un salto europeo, nel senso che i singoli Stati membri cercano di usare le risorse del SAFE, cioè quelle europee, per progetti nazionali, appellandosi all'emergenza, e su questo innescano delle spese nazionali se hanno capacità fiscali. È il caso tipico del cancelliere Merz, che dichiara che la Germania sta cercando di costruire l'esercito più potente d'Europa, mi sembra da questo punto di vista emblematico. Non dobbiamo però disperare. Io credo che molte delle considerazioni che abbiamo fatto ci inducano viceversa a riconoscere le grandi opportunità che l'economia europea ha per riaffermare un percorso specifico. Credo che per ragionare in questa direzione noi dobbiamo riprendere il punto relativo al fatto che il futuro dell'Unione Europea, la capacità dell'Unione Europea di innovare, ma innovare per poter crescere e crescere in modo sostenibile, per poter combinare una prospettiva di medio-lungo periodo con il mantenimento del modello sociale europeo, si giochi proprio sulla capacità di individuare traiettorie tecnologiche specifiche, dove queste traiettorie tecnologiche specifiche, che non possono essere pura imitazione né degli Stati Uniti né della Cina, vadano giusto appunto combinate con la transizione sostenibile, la transizione energetica, ma non soltanto energetica, e quindi quella che si è chiamata fino a poco tempo fa transizione verde, con la transizione sociale. Quindi una traiettoria tecnologica o più traiettorie tecnologiche specifiche dell'economia europea che possano combinare questo aspetto di tenere insieme queste diverse componenti, queste diverse determinanti della crescita della nostra area. Sotto questo punto di vista io credo che possiamo ritrovare sia la necessità di avere, di raggiungere dimensioni critiche efficienti, sia la possibilità di collocare imprese europee dentro catene del valore che consentono anche dimensioni più piccole. Noi questo lo sappiamo tutti perché ormai è senso comune. Una delle caratteristiche dell'Unione Europea che frena, che è stato un elemento di vantaggio nel passato o di relativo vantaggio, ma che oggi frena la crescita dell'Unione Europea, è la piccola, ma soprattutto la piccolissima dimensione di impresa. Questo non vuol dire che noi dobbiamo immediatamente passare a un'ipotesi di gigantismo in cui soltanto poche grandi imprese prosperano e sanno innovare, perché questo ci porterebbe pericolosamente vicino a un modello statunitense che, come incominciamo a vedere dai dati macroeconomici, non funziona. Noi dobbiamo scommettere sulla capacità di legare piccole imprese efficienti che sanno porsi su una dimensione di crescita, con grandi imprese, e questo ci consentirebbe appunto di rendere concrete quelle traiettorie tecnologiche specificamente europee che contemperano la capacità di stare vicini alla frontiera tecnologica, ma insieme la capacità di avere buone tecnologie in catene del valore articolate. Questa, secondo me, è la scommessa, ed è questo che ci consente di dire: non possiamo essere nazionalisti, non possiamo pensare che questa capacità di crescita e di tenere insieme agenda esterna e agenda interna possa avvenire a livello di Stati membri, ma dobbiamo anche valorizzare quelle che sono le specificità della nostra Unione. Ed è questa la parola di speranza che, a mio avviso, ci potrà caratterizzare rispetto alla scommessa di rispondere positivamente a un bisogno di Europa.
13: Benissimo, grazie professor Messori. Io prendo le conclusioni del suo intervento, cioè questa capacità anche di mettere insieme la specificità piccola, della dimensione piccola europea, e collegarla alla grande, per chiedere alla dottoressa Simona Camerano, che è responsabile degli scenari economici e geopolitici, come un istituto di promozione come Cassa Depositi e Prestiti si può inserire in questa traiettoria, diciamo, virtuosa per valorizzare la specificità europea. Le do il mio microfono.
15: Sempre non è egoista. Sì, grazie. No, penso che il ruolo di un istituto nazionale di promozione sia particolarmente importante, ma anche io vorrei ragionare in un'ottica europea, nel senso che è fondamentale che tutti gli istituti nazionali di promozione dei paesi europei sottoscrivano questo impegno a sostenere la conversione industriale, la riconversione industriale e la crescita economica dell'Europa, così come hanno fatto in realtà nei rispettivi paesi da quando sono nate, perché insomma non so quanti di noi sanno o sappiano, diciamo, in platea, che gli istituti nazionali di promozione sono, come dire, un elemento importante e cardine dello sviluppo dei paesi europei da anche prima delle guerre mondiali. Quindi qui abbiamo l'esperienza spagnola, che magari è un pochino più recente, l'Italia è sicuramente molto antica come esperienza, ma in questi anni gli istituti nazionali di promozione hanno consentito ai rispettivi paesi di proprio costruire, di accompagnare lo sviluppo di lungo periodo, e qui stiamo parlando oggi di uno sviluppo di lungo periodo dei paesi europei. E dove sta il valore aggiunto di queste istituzioni? Sta intanto nel promuovere capitali di lungo periodo, perché sostenere queste sfide, che sono sfide epocali, significa mettere in campo risorse pazienti, come vengono definite, risorse che quindi siano in grado di essere correttamente indirizzate verso quelli che sono gli obiettivi dell'autonomia strategica, della sicurezza economica dell'Europa e dei singoli paesi, che sappiano pazientemente sostenere questo cambiamento. E l'altro tratto caratteristico obiettivo è che gli istituti nazionali di promozione sono di fatto delle istituzioni che hanno una missione pubblica e quindi insomma devono sposare appieno quella che è la politica industriale europea e nazionale, diventare lo strumento che questa politica industriale, diciamo, per consentire a questa politica industriale di essere, diciamo, effettivamente concreta, ma lo fanno, diciamo, applicando i criteri di mercato, quindi utilizzando soprattutto risorse private in un contesto in cui le risorse chiaramente pubbliche, lo spazio fiscale europeo e nazionale è contenuto. Valorizzare l'impegno di questi istituti nazionali di promozione è fondamentale, e non soltanto vengono veicolate risorse private importanti che sono, diciamo, proprie di questi istituti nazionali, ma c'è un effetto catalizzatore, quindi questi istituti sono in grado di attrarre, catalizzare, diciamo, svolgendo la funzione di anchor investor, capitali privati, diciamo, anche di altra natura. Lo ricordiamo, l'abbiamo anche un po' forse accennato prima, una delle ricchezze incredibili dell'Europa è proprio la ricchezza finanziaria privata, stiamo parlando di oltre 33 mila miliardi di risorse, di cui un terzo sono di fatto depositate nei conti correnti o comunque in una liquidità breve, che non quindi raggiunge l'economia reale. È importante che queste risorse finanziarie siano intercettate e siano, diciamo, indirizzate in maniera coerente con quelli che sono gli obiettivi della strategia europea nazionale. CDP questo sta cercando di fare da sempre in realtà per l'Italia, e nell'ultimo piano strategico abbiamo proprio cercato di intercettare quelli che sono, come dire, le sfide più importanti dell'Europa e dell'Italia. Prima di tutti la competitività, la sicurezza e la transizione energetica, perché sono un elemento fondante, la coesione sociale e territoriale, perché non dobbiamo dimenticare, diciamo, che la crescita economica è anche crescita e deve essere anche crescita sociale, e devo dire in questa direzione stiamo cercando di indirizzare le risorse del capitale, diciamo, privato e il risparmio degli italiani, anche con un'attenzione particolare al concetto dell'innovazione. Allora, per poter innovare bisogna, diciamo, sostenere questo grande cambiamento, e qui finisco, lo facciamo anche, diciamo, collaborando in maniera sempre più stretta con gli altri istituti nazionali di promozione a livello europeo. Ricordiamo che da qualche anno esiste un'associazione europea che raggruppa questi istituti nazionali di promozione, e se noi riusciamo a fare, diciamo, ad unirci con un obiettivo, diciamo, comune, riusciamo anche in maniera molto appropriata a diventare in tutti i paesi europei lo strumento in cui la politica industriale che è stata disegnata poi venga effettivamente tradotta in sostegno all'industria. Ecco, in questo senso quindi un indirizzo comune, una collaborazione che noi facciamo a livello di istituzione, penso che possa essere, come dire, la premessa e un esempio, diciamo, di collaborazione anche tra gli stati. Open your mind, open your mind, open your
7: mind, open your mind. Quindi l'ultima che avete ascoltato è Simona Camerano, la responsabile degli scenari economici e geopolitici di Cassa Depositi e Prestiti, all'interno appunto del panel Riconfigurare l'Europa, e dopo gli interventi di Buti, Corsetti e Messori, tutti e tre dell'Istituto Universitario Europeo. È tutto per questa puntata, domani ci occuperemo del tema delle grandi, di una delle grandi sfide, come se ne mancassero, però forse una sfida nel medio lungo periodo la più ampia di tutte: come e se possibile bloccare l'inverno demografico, la glaciazione demografica. A domani.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24. Sono le 23.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: L'Iran firma l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ora si attende la reazione di Trump. La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat di Del Mastro, dura la protesta dell'opposizione. Nessuna traccia di esplosivo nei 6 centri commerciali evacuati dopo un allarme bomba nel milanese. Buonasera dalla redazione di GR 24 e da Maria Piera Ceci. Si attende ora la posizione degli Stati Uniti dopo l'annuncio dell'accordo fra Iran e Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che prevede una nuova rotta per attraversare lo stretto. Nel Mar Rosso intanto altri attacchi ad opera degli Houthi e danni di due petroliere saudite. Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, che ha parlato di un nuovo livello di minaccia. No all'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Prima del voto in aula si è scatenato il caos. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono bendati gli occhi. I 5 Stelle hanno agitato i telefonini al grido "fuori le chat". Così la segretaria del PD Elly Schlein.
3: Due pesi e due misure, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
1: Un allarme bomba è scattato oggi nel milanese e ha riguardato 6 centri commerciali. L'allarme è scattato verso le 17 dopo l'invio di una mail in cui chi scriveva chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Mattarella. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state fatte evacuare, non è stata trovata traccia di esplosivo. Una frana di grandi dimensioni è caduta dalla parete sud del Cervino a 3.900 metri di altitudine, quindi nessun alpinista è rimasto coinvolto. La società delle guide di Broglie Cervinia ha sospeso le salite alla Gran Becca, mentre il versante svizzero è chiuso da metà luglio. Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Affiancherà Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Mi metto a disposizione del movimento azzurro, ha dichiarato Zola, con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. Ed è tutto per questo GR24, ci ritroviamo a mezzanotte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Negli Stati Uniti, in particolare a New York, le tessere di metro e bus sono state uno strumento potentissimo per pubblicizzare eventi, omaggiare musicisti e altro. Da qualche giorno sono andate in pensione e si è scatenata una vera e propria mania collezionistica, e da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata, roba da super febbre. Occhio a quello che arriva.

Viva Margie Miller, cantante inglese, una versione spettacolare, febbrile, ultra funk e molto blaxploitation del 74 di uno dei pezzi più rieseguiti di sempre, la febbre del collezionismo nel nostro caso, che da qualche giorno si è scatenata soprattutto a New York e che riguarda appunto le Metrocard, le classiche tessere metro e bus gialle urbane che sono state in vigore fino allo scorso 31 dicembre in città. Occhio, perché a New York c'è anche una mostra molto immaginifica che le omaggia e che andrà avanti fino a primavera. Sembra una roba assolutamente trascurabile e invece su quelle tessere sono andate in scena in 30 anni di esistenza pezzi molto importanti di cultura popolare, sono state utilizzate per pubblicizzare eventi, appunto anniversari, e soprattutto omaggiare tanti musicisti, da Bowie a Notorious B.I.G. ai Kiss. Ci sono vari esempi anche da noi, mi vengono in mente i biglietti speciali in occasione del giubileo, ma nel caso della Metro Card in questione lì gli immaginari pop sono volati altissimi. La mostra è al New York Transit Museum di Brooklyn e si intitola Farewell Metro Card, addio Metro Card, e anche il titolo funziona. Farewell è un saluto molto formale, significa letteralmente viaggia, cioè fare in sicurezza, per bene, quindi well. Fare però è anche tariffa, biglietto, quindi un titolo molto ispirato. Chi è stato negli anni a New York per lavoro, studio, vacanza o altro, quelle tessere dovrebbe ricordarsele, erano un classico se volevi muoverti in città. Dallo scorso 1 gennaio è però diventato operativo Omni, il nuovo sistema di pagamento contactless della MTA di New York e l'autorità dei trasporti metropolitani, quindi attenzione, ora si paga tramite POS con carta di credito o bancomat, con il telefono o con una Omnicard ricaricabile. Chi ha ancora denaro caricato su una tessera può comunque ancora utilizzarla, ma esaurito il credito si passa a Omni, una roba nuovissima per tutti, appunto un brand new Miss Saint-Étienne.

0: New Me, uno dei pezzi di International, ultimo album dei Saint Etienne, tra le più note band indie dance inglesi. Stando al gruppo, dopo questo che è il 13° disco, non incideranno più nulla. Tornando a quanto si diceva, a parte la mostra delle tesserine in questione, il New York Transit Museum è comunque interessante perché intanto si trova all'interno di una vera stazione della metropolitana dismessa, la Kearse Street Station di Brooklyn, e poi perché dentro è pieno di vagoni, tram e bus d'epoca, ma soprattutto perché lì sono state girate varie scene da film come Pelham 1-2-3, Ostaggi in metropolitana con Denzel Washington e John Travolta, remake dell'originale del 74, Il colpo della metropolitana, Un ostaggio al minuto con Walter Matthau, anche quello girato all'interno del museo, idem Carlito's Way del 93 con Al Pacino e Sean Penn. Lì, mentre Al Pacino scappava dai mafiosi che lo stavano inseguendo attraversando i vagoni rossi stile anni 70 della metro, le tesserine già sbarcavano a New York. Succedeva appunto nel gennaio del 94 e da quel momento è partita una mania collezionistica cresciuta negli anni soprattutto tra chi ascolta musica. E a proposito di anni 70, Gina Sedman, cantante soul inglese, pezzo che si intitola 1972, appunto dall'album omonimo uscito l'estate scorsa. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.
1: This is what life was like for me. Growing up in the '70s.

0: Ultra Pop. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 6 agosto. L'anticiclone africano è sempre presente, la giornata risulterà ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e sulle isole maggiori, dalla sera verso il Triveneto. Caldo opprimente, scarica l'app del meteo.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

New York Afternoon, il classico di Richie Cole con Eddie Jefferson alla voce nel brano originale. Questa era la versione di Snowboy and the Latin Section, grande omaggio alla città. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Dicevo prima della mostra Brooklyn dedicata alla storica tessera metro e bus newyorkese, la MetroCard appena dismessa e sostituita dai pagamenti con POS, diventata anche e soprattutto per questa ragione un oggettino di massimo collezionismo. Lo era già da tempo, ma dopo il pensionamento lo scorso primo gennaio la mania della MetroCard si è impennata e ad esempio su eBay alcune tesserine girano anche tra i 5.000 e i 6.000 dollari, lo so, ma quando queste cose partono non le fermi più. Fino al 97 erano blu con scritta gialla e queste sono abbastanza rare, poi sono diventate gialle con scritta blu. In mostra al New York Transit Museum c'è anche il primo foglio con varie tessere in edizione limitata per collezionisti e la brochure di istruzioni indirizzate in origine a macchinisti e autisti. Rispetto all'Europa, le tessere magnetiche negli Stati Uniti, a parte ad esempio San Francisco, sono arrivate un po' in ritardo. Bisognava adeguare tornelli e biglietterie per leggere la striscia che documentava il credito presente e fino all'entrata in vigore della MetroCard si è andati avanti con i classici gettoni, poi eliminati nel 2003. Con l'arrivo della tesserina inevitabilmente bisognava spiegare ai newyorkesi come utilizzarla e lì in molti aspettavano le

Monster, uno dei brani più noti dei gallesi Automatic. Senti come spingevano, e non a caso è un pezzo che Fatboy Slim ha anche suonato in alcuni suoi DJ set, e proprio con l'edit appena ascoltato. Ma Kardvark non era un mostro, sarebbe potuto diventare la storica mascotte della MTA di New York, l'autorità dei trasporti metropolitani, ma non ce l'ha fatta. In America sei guidato passo passo su tutto, c'è un etero direzione, ossia un controllo esterno continuo, come se fossi appena atterrato da Marte. Tutto è spiegatissimo ovunque, per cui a quel punto solo Kardvark avrebbe potuto aiutare i newyorkesi con la nuova MetroCard introdotta appunto nel gennaio del 94. Se fosse andata diversamente, centinaia di poster disseminati nelle stazioni della metro e altrove avrebbero consegnato alla storia di New York questo personaggio peloso con muso sporgente e grandi orecchie, molto simile a un formichiere arancione che sembrava uscito da un fumetto. In mano Kardvark aveva la sua tesserina e sotto braccio il dispositivo in cui strisciarla. Non diventerà mai un personaggio pubblico, e il bozzetto a dimensioni naturali di Kardvark ora si può vedere solo al New York Transit Museum. All'inizio l'investimento emotivo su di lui era stato massimo, si era anche pensato di far apparire un tipo vestito da Kardvark a vari eventi. Niente da fare. L'altro investimento, quello economico di oltre $1 milione per lanciare la campagna pubblicitaria, aveva subito dissuaso l'azienda dei trasporti pubblici di New York. Qualcuno però sapeva come era fatto Kardvark, lo aveva visto disegnato nella rubrica di un quotidiano locale, e non a caso tempo dopo sbarcherà in TV in America Arthur, storica serie animata per bambini tra le più longeve di sempre, con il protagonista omonimo che sembrava un formichiere antropomorfo, quasi un sicuro parente di Kardvark. Tutto questo per dire come vari pezzi della cultura popolare, anche i più trascurabili come la tessera di una metro o di un bus, alla fine possono saldarsi tra loro sprigionando immaginari assolutamente imprevedibili, anche perché sul retro di quella tessera è successo, come detto, di tutto. Up for Soul, il nuovo singolo di T.Y.O. Soulman francese. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e della

0: Alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

Without You, Miles Kane, dal nuovo album Sunlight in the Shadows, ultima parte di Ultrapop. Qui su Radio 24 si è detto della Metrocard newyorkese, la tessera per metro e bus, andata in pensione giorni fa, omaggiata in una mostra a Brooklyn, e si è detto di come si è intrecciata nei decenni alle varie vicende della cultura pop a New York e non solo. E questo perché il retro è stato anche una specie di tela bianca, uno spazio pubblicitario su cui promuovere eventi e omaggiare artisti. Il fatto che sia stata appena ritirata ha anche rinfocolato, come si diceva, una vera e propria mania collezionistica che comunque andava avanti da tempo e che rientra nella ossessione pervasiva per carte e figurine, con il collezionismo ad esempio delle carte Pokémon, che come si sa raggiungono cifre record. Qui voliamo più bassi, ma parliamo sempre di cifre consistenti. Tra le Metrocard più immaginifiche, quella tirata in 250.000 pezzi nel 2018 per pubblicizzare David Bowie Is, la storica mostra dedicata all'artista inaugurata nel 2013 al Victoria and Albert Museum di Londra e terminata nel luglio 2018 appunto al Brooklyn Museum di New York. Venivano vendute in due stazioni della metro, erano prodotte in collaborazione con Spotify e presentavano 5 momenti iconografici riconoscibilissimi della carriera di Bowie, bellissime. Ovviamente c'è il Bowie All Insane, Ziggy Stardust, il Bowie Duca Bianco, il Pierrot del video Ashes to Ashes e un Bowie molto giovane. Erano andate in vendita il 17 aprile 2018 e alle stazioni della metro c'era una fila mostruosa per acquistarle, in particolare la stazione di Broadway Lafayette Street, peraltro a pochi isolati da dove Bowie ha abitato, era tutta decorata con foto e altro dell'artista. In rete ci sono immagini spettacolari, le insegne della stazione ad esempio erano state modificate per riportare la scritta Station to Station Bowie, come il titolo dell'omonimo album. Ho visto che su eBay i prezzi delle 5 card oscillano tantissimo, si va dalle singole tessere a $20 ciascuna al set completo intonso tra i 200 e i $1250. Eccolo Bowie.

Heat of the Morning, David Bowie, il pezzo del 68 incluso nella raccolta The World of David Bowie e poi riletto in Toy, l'album postumo del 2021. Quest'ultima versione però non mi faceva morire. Considerando che le Metrocard newyorkesi sono state un veicolo pubblicitario fondamentale, inevitabilmente ci si sono fiondati anche i Kiss, da sempre una vera macchina da guerra per quanto riguarda il merchandising. Sbarcheranno sulla Metrocard in occasione delle ultime due date al Madison Square Garden il 1 e il 2 dicembre 2023, gli ultimi due concerti del loro tour d'addio in carne ed ossa. Da lì in poi hanno detto che toccherà ai loro avatar, ma in quei giorni si scateneranno. Oltre alle tessere ci saranno taxi in giro per New York con la scritta Kiss, verranno distribuite copie a tema Kiss del quotidiano New York Post, biscotti Kiss e altro. Le card del gruppo girano in rete intorno ai $20, ma arrivano dall'America e tra spedizione e dogana bisogna sempre riflettere molto bene. Le tessere comunque, come detto, non hanno riguardato solo la musica, ma sono servite a pubblicizzare di tutto, dalle catene dei negozi agli eventi sportivi. Nel 2014 ad esempio i Brooklyn Nets, la squadra di basket, le ha utilizzate in edizione limitata per promuovere la loro seconda stagione come squadra di casa di Brooklyn. Prima si chiamavano New Jersey Nets e giocavano in New Jersey. Diciamo che in quello e in altri casi sono servite anche a sollecitare i tifosi ad utilizzare i mezzi pubblici per andare a vedere concerti o partite. I Just Can't Get Enough, il nuovo singolo dei Club Des Belugas.

Just Can't Get Enough, il nuovo singolo del progetto tedesco New Jazz Club des Belugas con la voce di Lenny Riba, un lounge funk rallentato il giusto. Se ci fosse stata Brenda Boykin alla voce, storica cantante dei Club des Belugas, saremmo volati altissimi, ma va bene anche così. Ho letto un'intervista a questo signore Lev Radin, che possiede migliaia di Metrocard, che racconta come esista un'ampia comunità di collezionisti che va ben oltre New York. Raccontava come ha fatto di tutto per rimediare, ad esempio, una Metrocard usata solo come test una volta, oppure quelle con prove di colore verde e arancione, che mi ricorda un po' la storia della lattina blu della Coca-Cola che si trova solo in Brasile. Cos'è? Che succede? Vedo il chiappa Alessandro Chiappini in regia che mi guarda smarrito. Sì, esiste. Io fisicamente non l'ho mai vista, ma c'è, e solo a Parigins, la città su un'isola nel mezzo del Rio delle Amazzoni. Lì ogni anno c'è questo festival che celebra le tradizioni locali amazzoniche, con due squadre, il toro nero-blu e il toro rosso-bianco, che si sfidano con danze, coreografie, carri, musica dal vivo e altro, e una giuria ufficiale che decreta il vincitore. Ovviamente i blu non avrebbero mai bevuto una lattina rossa, e quindi è andata come andata. Il festival, se può interessare, si svolge ogni anno tra il 27 e il 29 giugno, e quello è appunto l'unico posto al mondo dove trovi la lattina blu. Quindi tu pensa che collezionismo può scatenarsi, considerando che è anche il colore della rivale Pepsi. Poi torno alle Metrocard newyorkesi, perché arrivano quelle che come costi fanno tremare il piccolo polso. French Boutique, Mama We're All Crazy Now.

Open Up My Heart, gli australiani Bamboos con la voce di Bobby Flynn. Torno un istante alle Metrocard newyorkesi perché adesso arrivano le più costose e di mezzo c'è sempre il tipo di cui sopra, quel signor Radin, tra i maggiori collezionisti di tessere newyorkesi di metro e bus al mondo. Secondo lui, tra le più ricercate ci sono quelle promozionali del quotidiano New York Times, tirate nel 97 in 1000 copie, già caricate quindi con credito all'interno e inserite dentro copie spedite agli abbonati o destinate ad alberghi, uffici o aziende. Valgono migliaia di dollari. Ricercatissima anche quella dedicata a Notorious B.I.G. del 2021, che celebrava la cultura hip hop in genere. È stata tirata in 50.000 pezzi e su eBay gira intorno ai $5.000. Se ne hai due, hai vinto. Certo, poi ogni volta che uno mette in vendita qualcosa deve sempre esserci dall'altra parte uno che acquista, ma nel collezionismo tutto è possibile. Basta pensare alle carte Pokémon di cui sopra, arrivate a valere cifre impensabili. Qui si vola un po' più bassi, come detto. Occhio anche alle Metrocard decorate da James Rizzi, artista pop americano molto attento agli elementi urbani più caratteristici di New York. Caesar, Get Down Services.

Caesar, Get Down Services, il duo di Bristol, post-punk funk. Senti che accentino bello comprensibile, chiaro, chiaro. Occhio anche alla Metrocard newyorkese che pubblicizzava la Continental Airlines, che è stata una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti. Non ha data di scadenza, iconograficamente non è niente di che, ma sembra che ce ne siano in giro solo 12 esemplari e soprattutto non è mai stata messa in commercio per i cosiddetti completisti, quelli cioè che nelle loro collezioni di riferimento vogliono avere tutto, è una specie di santo graal. E a proposito di compagnie aeree, beh, attenzione, perché se la Metrocard non fosse stata ritirata, sicuramente la Philippine Airlines, la compagnia aerea delle Filippine, ne avrebbe approfittato per lanciare la sua spettacolare iniziativa. Diciamo che a meno che una persona non voli per la prima volta, in genere in pochi si concentrano sulla dimostrazione delle procedure di sicurezza e di emergenza a bordo di un aereo. Non dovrebbe essere, ma di solito va così, ma non su Philippine Airlines, dove dopo il decollo, per attirare l'attenzione, va in scena un vero e proprio corto di 6 minuti e 24 secondi in cui, a mo' di telenovela, a ogni scena corrisponde una misura di sicurezza e sotto musica strappacuore d'accompagnamento. È la prima safety novella della storia e lì Luisa, in procinto di sposarsi con un uomo che non ama, arriverà in chiesa in auto indossando correttamente la cintura di sicurezza. Diego verrà arrestato perché fumava. Anton troverà l'uscita di emergenza dopo aver causato intorno a sé un improvviso calo di pressione irresistibile. Per vedere il corto basta mettere nel search di YouTube Philippine Airlines Safety Novela. Philippine è scritto col PH, Philippine Airlines Safety Novela, e vedrai che non ti distrai. Lorraine Silver, Sunny Day, un giorno di sole come nel finale della Safety Novela, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat di Del Mastro fra le proteste dell'opposizione. L'Iran firma l'accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump, stiamo parlando con Teheran, vediamo che succede. Nuoto, Tadeucci fa il bis, oro anche nella 5 km di fondo, bronzo a Pozzo Bon, Paltrinieri terzo nella gara maschile. No all'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Protesta l'opposizione.
5: La Procura di Roma non potrà acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia, condannato per mafia, padre della 18enne socia per un breve periodo di Del Mastro nel ristorante Bisteccheria d'Italia. La Camera ieri con voto segreto ha infatti negato l'autorizzazione con 206 no e 133 sì. La maggioranza compatta ha difeso la segretezza delle conversazioni di Del Mastro, dimissionato dalla sua premier e compagna di partito Giorgia Meloni proprio per quegli affari opachi. Dopo l'esito esplosa la bagarre con i 5 Stelle che coi cellulari in alto sono scesi verso i banchi della maggioranza. Non nominate più il nome di Paolo Borsellino, siete ipergarantisti solo coi colleghi di partito, l'accusa di Elly Schlein.
6: Due pesi e due misure.
5: I parlamentari di AVS hanno indossato una benda sugli occhi quando ha parlato Elisabetta Piccolotti.
7: Non si può bendare l'Italia. Quelle chat sono indispensabili per accertare i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa.
5: Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Il governo tratta con la Commissione europea per nuove spese per difesa e energia fuori dal patto di stabilità.
8: Le risoluzioni di maggioranza, Camera e Senato, autorizzano il governo a trattare con la Commissione europea per usare le clausole extra patto su difesa ed energia. Ma lo scostamento di bilancio, il nuovo debito, ha spiegato il ministro Giorgetti, sarà votato con tutti i dettagli solo a ottobre, quando i dati Istat ci diranno se l'Italia potrà o meno uscire dalla procedura di infrazione sul deficit. Useremo, ha però anticipato Giorgetti, tutta la flessibilità possibile per l'energia, lo 0,6% in due anni e solo lo 0,9% per la difesa, e concentrata sul 2028, ha poi spiegato a margine. Tutto da definire anche l'utilizzo di SAFE con la frenata fatta inserire dalla Lega nella risoluzione di maggioranza. Contraria allo scostamento per la difesa, la risoluzione del campo largo PD 5 Stelle AVS, no al riarmo dei singoli stati senza difesa comune europea. In dissenso i riformisti PD, fra i quali Guerini, Quartapelle e Fassino. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
3: All'estero con l'accordo fra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz.
9: L'accordo su Hormuz è tra Iran e Oman, lo dice senza troppi giri di parole Teheran, sottolineando che gli Stati Uniti non sono stati direttamente coinvolti nei negoziati e che l'intesa reggerà se non si intrometteranno parti terze. L'Iran considera infatti il protrarsi del blocco navale americano un atto di guerra. Questo a sottolineare che Hormuz non sarà automaticamente riaperto. L'intesa con l'Oman in ogni caso prevede che le navi che entrano nello stretto in direzione del Golfo transitino destino attraverso il lato iraniano, mentre quelle che escono dal canale verso il mar Arabico utilizzino il lato omanita. L'accordo è valido per 60 giorni con possibilità di proroghe. In questo lasso di tempo non ci sarà alcun pedaggio da pagare. Nei primi 30 giorni le parti si impegnano anche a bonificare lo stretto dalle mine gettate da Teheran nella guerra contro gli Stati Uniti. Ripulito il canale, il traffico tornerà come prima della guerra. L'accordo soddisfa la richiesta iraniana di avere maggiore controllo sul traffico navale nello stretto, cosa che non aveva prima della guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Un drone con esplosivo è stato trovato accanto ad un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, che ha parlato di un nuovo livello di minaccia. Intanto continuano gli attacchi russi.
0: Una decisione difficile ma necessaria, così le autorità ucraine definiscono l'ordine di evacuazione per centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk. Le truppe russe infatti avanzano nelle vicinanze di quella che è una vera e propria roccaforte strategica per la difesa del Donbass nell'Ucraina orientale e gli attacchi si intensificano. Il presidente americano Donald Trump intanto respinge la richiesta fatta dal presidente Zelensky dopo il pesantissimo attacco russo su Kiev di fornire nuovi missili Patriot. In Germania è allerta droni. All'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, il drone trovato accanto a un cargo ucraino aveva un detonatore non esploso perché difettoso. Resta da capire l'eventuale collegamento con l'oggetto non identificato con cui la sera prima si era scontrato, sempre a Lipsia, un aereo di HL. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Vigili del fuoco torinesi impegnati a Pont Canavese per un incendio che si è sviluppato in un'area boschiva. Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate, fra cui una ventina di bambini portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio nel Milanese in 6 centri commerciali. In una mail il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Mattarella. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state evacuate, non è stata trovata traccia di esplosivo. Ed ora il punto sugli europei di nuoto.
10: Un'altra giornata ricca di medaglie per i colori azzurri, con Parigi e la Senna che si sono trasformati in acqua italiana. Giardino di casa per Ginevra Taddeucci, che dopo l'oro nella 10 km di fondo si è ripetuta nella 5, mettendo a segno un bis europeo storico. Gara da incorniciare per l'Italia, che ha festeggiato anche la medaglia di bronzo di Barbara Pozzobonna. E nella 5 km maschile è arrivato il riscatto di Greg Paltrinieri, che era stato beffato nella distanza doppia, dove partiva tra i favoriti. Dopo il quarto posto, questa volta Greg è riuscito a salire sul podio con il bronzo, che per lui significa la medaglia numero 56 tra giochi olimpici, mondiali ed europei, una carriera straordinaria. Un'altra medaglia l'ha conquistata la spedizione azzurra nel nuoto artistico ed è stata il bronzo vinto nella prova a squadre della specialità di nuoto acrobatico. Dai tuffi invece quinto posto della coppia Pelligra di Mario nel sincrono misto e settimo per Tocci nei 3 metri maschili. Al termine della giornata l'Italia è salita a quota 18 podi con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Affiancherà Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Mi metto a disposizione del movimento azzurro, ha dichiarato Zola, con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Volevo alzare solo un po' il volume, ma evidentemente sto creando più danni che altro.
2: Esatto.
1: Ok, è qua sotto, tipo gli allarmi delle banche quando devono chiamare la polizia. Ok, così va già meglio.
2: Ma perché non si mai... Ma vieni a vedere uno spettacolo.
1: No, non ho mai avuto occasione, ma non è per...
2: Spocchia, si è spocchioso. Cioè, si no. Scorte... Un misto tra
1: questo
2: spocchia...
1: Questo è già l'inizio della...
2: Non ancora.
1: Così, si parte già con una polemica qua, esatto, Radio esatto. 24,
3: vai,
1: partite
3: vai,
1: subito.
3: È strano perché di solito sì. A quest'ora c'è la trasmissione di uno che non è polemica.
4: Mie care. La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera cari amici di Radio 24, come stai? Non rispondere tutto bene? Oggi cercheremo di non farvi ridere grazie alla nostra intervista malincomica con un comico che io ringrazio che è qui, ma prima vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi su WhatsApp, 331-57-55-721. Benvenuti alla nostra intervista malincomica e scopriamo con chi.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Un saluto a...
1: Ciao a tu, come sei già inclusivo.
2: Sì, sono ciao a tutte, asterisco.
1: Allora, perché non sei mai venuto a vedere un mio spettacolo?
2: Allora, Paolo,
1: cominciamo così, come mai? Ma dillo sinceramente.
2: No. Allora, innanzitutto le
1: qui,
2: parole.
1: Grazie intanto. Non lo direbbe. Ti sto sul cavo, ho detto.
2: No, ma dobbiamo cominciare subito con una polemica.
1: Beh, noi siamo
2: pensavo
1: al posto della
2: zanzara. Pensavo di chiedersi come stai, tutto bene? Insomma, potrebbe andare meglio,
1: cacchio,
2: signora
1: mia. Mi hai ricordato anche il format della trasmissione che sto facendo. Questa sì, è la prima trasmissione. Sì, in cui arriva un ospite e vi ricorda che il format è un altro, non è polemizzare.
2: No,
1: perché
2: no.
1: Qui si respira l'aria crucianesca, capito qual è
2: sì,
1: il problema?
2: È nell'aria, sì, sì. Io sono convinto che prima della fine di questa puntata tu diventerai ospite e io conduttore, quindi ti congederò. Dice sì. Grazie Paolo per essere stato con noi.
1: Grazie,
2: e vi do
1: ti prego.
2: Io ho già una grande ammirazione e stima nei tuoi confronti, soprattutto perché ti ricordi un numero di telefono a memoria. L'hai snocciolato
1: esatto,
2: come se niente fosse.
1: È incredibile,
2: proprio...
1: dopo solo un anno e mezzo, incredibile. Allora, Federico Basso, che voglio dire, è complementare a me, nel senso non ha un braccio, no, nemmeno
2: niente.
1: Ha un orologio.
2: Allora,
1: una maglietta monocromo,
2: sì.
1: Basta, jeans e delle tasche, quanto sono fastidiose le robe in tasca, io ho i cargo apposta.
2: Esatto, qual è la soluzione? Il borsello, il marsupio?
1: Qual è la soluzione?
2: Per me andrebbe benissimo, ma la società mi condanna se vado in giro con un...
1: Qui,
2: quindi...
1: sai, il marsupio esatto. Qua, quanto è bello mettere il marsupio qua.
2: Per me non ci sarebbero problemi, ma parliamone con coloro che sono là fuori, che condannano questa cosa.
1: E poi diciamo, così un igienizzante
2: di cui
1: non possiamo dire la marca, Amuchina, che è trovato nella forma nano.
2: Ma allora io ho scoperto questa nicchia nei supermercati di prodotti da viaggio monouso, quindi c'hanno tutti questi formati che sembrano stati creati con sai il raggio nel laboratorio dove metti il formato normale e lo rimpiccioliscono, quindi sono molto pratici per viaggiare, quindi c'hanno quei denti senza etichetta, perché veramente ovviamente no adv.
1: Ma scusa, esatto, l'ho detto io prima, ma scusami, perché non lo fanno più questo, mi ha detto?
2: Non lo trovo più, fanno solamente il formato un po' più grande, scomodo da portare in tasca, perché altrimenti veramente vado in giro come Tabeta a quel punto nelle tasche, sembra un clown. Quando...
1: so, infatti ho i cargo apposta. Allora,
2: però lanciamo subito, allora la votazione è marsupio sì o marsupio no. Volete che io vada in giro per le città con un marsupio addosso? Come volete.
1: Allora,
2: sarete voi a decidere.
1: In realtà questa sai che è un angolo. Grazie infinite di essere venuto e grazie della fiducia che riponi nei miei riguardi. Io devo
2: Da sempre. Nonostante non venga a vedere i tuoi spettacoli, quindi.
1: Come mai? Questa è la prima
2: non
1: cosa.
2: Non c'è mai stata occasione.
1: Ma non dire che
2: avevo mandato
1: cosa...
2: un messaggio per l'Arena di Verona. Oh, se avanzano anche solo due ridotti, non mi hai mai risposto.
1: Non è vero.
2: Chi può certificare?
1: io. Però posso dire, allora, devo anche cercare di dribblare un pochino, perché tu
2: con
1: sei molto gentile.
2: Con quanto?
1: 8.
2: 8.
1: Sei molto gentile, quindi sei molto disponibile. Io poi sono andato a risentirmi un po', Gazzoli, Tintori, quindi devo cercare.
2: Hai molto tempo libero.
1: Molto.
2: Sì.
1: Beh, insomma, no, poi faccio anche l'autore, quindi insomma, sai che approfondisco quando c'è un ospite, mi informo.
2: Lo dici con un certo stupore nei confronti di te stesso, faccio anche l'autore.
1: Pensa.
2: Mamma mia.
1: Anche tu.
2: Sono rapito anche dal fatto che tu abbia iniziato
1: firmando
2: un autografo a te stesso.
1: Ti volevo provare il pennarello. Tra i miei feticismi c'è anche il pennarello con la punta calligrafica.
2: Sì.
1: Quindi devo cercare di dribblare. E allora, dirti già, intanto che qui sei liberissimo anche di non essere brillante, lo dico a tutti gli ospiti che sono al posto tuo. Cioè, nel senso che è un'intervista che potrebbe essere davvero malincomica, ma è fondamentalmente come ti pare. Per cui andiamo dove vuoi.
2: Questa è una gran cosa, soprattutto tu sai, perché quando vai magari nei podcast, perché oramai c'è un fiorire di podcast,
1: Madonna.
2: Comunque quando ti chiamano in quanto comico hai sempre un'aspettativa nei confronti del pubblico, del conduttore, cioè se io ti ho chiamato è perché magari volevo che fossi un po' più brillante, però ci è sempre difficile trovare la mezza misura tra il non sembrare quello hey, hey, hey amici,
1: quindi zero, quindi okay. Io questo lo dico a tutti i colleghi che sono al posto tuo, che dico qui non c'è bisogno di fare i fenomeni, si può essere come uno crede, poi magari viene fuori un'intervista super super divertente, però
2: magari
1: non è necessario,
2: magari nel senso che non escludiamolo, non escludiamo niente.
1: Prima indagine perché il comico lo si è o lo si fa? Nel senso che comunque nel luogo comune c'è un po' il concetto, lo dico soprattutto a chi magari ha una donna a fianco come te in questo momento e dice chissà quanto ti diverti, cosa dicono anche alla mia fidanzata, e lei dice ma insomma è la cosa di una triste, sta lì a guardarsi film di Werner Herzog e a leggere tanto, libri di Jodorowsky. No, certo.
2: È uno dei miei sogni incontrare Werner Herzog, perché mi piacciono molto i suoi documentari anche.
1: Madonna, io parlerei solo del montaggio. Sì. Io parlerei solo di questa tua passione del montaggio.
2: Sì, perché io sono attestato qua alla scuola civica di cinema e televisione di mi hanno attestato, sì, ho fatto 2 anni di montatore, perché la mia grande passione è il montaggio cinema e televisivo. Ovviamente studiavo per andare a lavorare ad Hollywood e sono finito ai TG Mediaset, quindi comunque la vita ti riserva sempre delle sorprese. Sono stati 7 anni bellissimi e adesso continuo a montare per i video, i contenuti social, che comunque sono...
1: E qui si spalanca un immaginario per me, perché il montaggio in realtà... Intanto tu hai fatto la civica qui a Milano.
2: Qui a Milano.
1: A me non mi hanno preso, io penso avevo fatto il test... C'era un test ingresso per il montaggio?
2: Sì.
1: A me non mi hanno preso come per la regia e hanno fatto bene.
2: Ma perché la selezione è molto rigorosa,
1: Devo dire,
2: come Top Gun.
1: Assolutamente.
2: Cioè,
1: a me non mi presero lì, non mi presero altre 4-5...
2: Mamma mia. Mi stupisce questa cosa.
1: È strano. Vedi come Edison...
2: Vedendo anche quella firma che denota una grande passione per il cinema e tutte le arti, perché hai una
1: ma tu c'hai veramente, per esempio, ci sono,
2: andiamo.
1: Tipo i registi che sono anche montatori, penso a Robert Rodriguez, Cuaron, cioè io penso che sia una, ora c'è, mi fa piacere citarlo insieme a te, un ragazzo giovanissimo, non so quanti anni ha, però insomma ha fatto 3-4 film, si chiama Vittorio Alfieri, che ha fatto un film meraviglioso, si chiama 40 secondi, che è il film sulla storia di Willy Monteiro, di quell'episodio di cronaca terribile, abominevole, e che lui ha firmato anche il montaggio. Io lo trovo una cosa molto bella nel cinema italiano, rarissima, che un regista riesca anche a firmare il montaggio ed era candidato ai Davide per il montaggio.
2: Sì, io, come si suol dire, di solito ci sono 3 film, quello che si scrive, quello che si gira e quello che si monta.
1: È vero.
2: Perché comunque sono 3 punti di vista totalmente differenti. Nel momento in cui coincidono, vedasi il caso di Robert Rodriguez, con cui sono cresciuto al cinema, perché mi ha sempre divertito, era un po' l'epoca anche di Tarantino e quant'altro. Secondo me è un po', trasportandolo nel mondo della comicità, l'autore che scrive i testi per se stesso li porta sul palco, cioè un controllo diretto su quello che pensi e presumi vorresti fosse il risultato finale.
1: Totale.
2: Sì.
1: Chi è, diciamo, come autore, uno che ti garba tanto, un imprevisto? Ma hai già detto Herzog, come hai detto Rodriguez, buttane uno te sul tavolo.
2: Dal punto di vista cinematografico? Sì. Possiamo ascoltare una canzone prima?
1: Ascoltiamo una canzone. Cosa ci hai portato? Qual è la tua canzone preferita?
2: Non è facile, sai quando trovi...
1: Qualcuno ti chiede... Ascoltiamo una canzone volentieri.
2: Perché non vorresti fare un torto a nessun altro, quindi...
1: Cioè, tu hai portato gli Eurythmics?
2: Sì. Sai perché? Perché è stata la prima canzone che io ho ascoltato in CD. Quando ho comprato, io sono generazione cassetta Bic arrotola. Potevo dire la marca della penna? Sì, tu hai detto prima il disinfettante, quindi...
1: Ma io ho detto anche Gazzoli, penso, okay.
2: Quindi essendo quella generazione della cassetta arrotolata con le penne a sfera, quando mi hanno regalato il lettore DVD ho cominciato ad ascoltare in loop questa canzone degli Eurythmics, perché mi stupiva A, la qualità del suono, e B, la possibilità di schiacciare indietro e ripartire immediatamente.
1: E là ce la sentiamo. When Tomorrow Comes.

0: Gli Eurythmics scelti da Federico Basso, il nostro ospite nell'intervista malinconica, e stavamo dissertando di come forse adesso i registi sono diventati anche più divi degli autori, no? Cioè, scusami, degli attori. Cioè, gli autori, cioè, guarda che ora va tantissimo dire, no? Il film di Nolan, il film di...
1: Sì, soprattutto perché è uscito adesso l'Odissea.
0: L'Odissea, quindi... Però anche quando tu dici, no, vado a vedere il... anche, insomma, anche di giovanissimi, il film di Ari Aster, che ha fatto 3 film. Cioè, allora, forse io vado un po' nell'underground adesso. Però, che ne so, un po' troppo. Però, non so, però dici molto di più, vado a vedere il film di Virzì che il film con Mastandrea. No, e certo. Prendo uno che mi ha dato gli schiaffi a Davide, così casualmente lo prendo proprio perché mi sta
2: traumatizzando questa cosa. Io devo dire che all'epoca della scuola di cinema, un incontro che mi ha cambiato anche la vita è stato quello con Wim Wenders, perché avevo apprezzato tantissimo Il cielo sopra Berlino, certo, e tanti altri suoi film, ed era venuto qua alla Triennale di Milano a presentare un suo libro di fotografie che si chiamava Una volta. Beh. Quindi ho il libro autografato di Wim Wenders a casa.
0: Ma che bellezza.
2: Questa cosa, sì.
0: Beh, Il cielo sopra Berlino è una cosa incredibile.
2: Beh, anche il remake americano con Nicolas Cage e McGrath.
0: City of Angel. Insomma, ma la dicevi ironicamente.
2: Poesia,
0: poesia. Lì c'è tutta una narrativa sui remake. Forse gli unici belli sono quelli che hanno fatto i registi stessi. È successo con Funny Games, con Haneke. Ma guarda come stiamo dissertando di
2: Funny Games. Ma perché, sai che l'altro giorno ne parlavo di Funny Games?
0: Raccontami perché.
2: Perché siamo andati a casa di un amico che ha questo casolare un po' isolato, e quindi c'è sempre la classica discussione: ah, ma a voi piacerebbe stare così isolati dalla civiltà, dal mondo, E io dico, da quando ho visto Funny Games?
0: No,
2: perché è un film abbastanza inquietante, quindi prima di valutare se comprare un casolare nella campagna isolata, guardatevi Funny Games,
0: esatto,
2: e poi parte la trattativa sul prezzo, quello sicuramente
0: esatto,
2: influirà sul
0: Io stavo
2: sul
0: cercando
2: budget.
0: Una cosa sulle...
2: Tu stavi aggiornando Farmville
0: sulle
2: in questo momento.
0: Sai che le più grandi montatrici, cioè il montaggio più innovativo nel cinema è sempre stato fatto dalle donne.
2: Il tipo
0: Tarantino, Scorsese.
2: Cioè, Thelma Schumacher.
0: Esatto.
2: Sì, poi ogni regista tende ad avere la sua montatrice di riferimento, perché almeno sai già che lo stile da tenere, vi conoscete, esatto, un po' come quando, presumo, un allenatore di calcio scelga il suo staff tecnico, quindi sì. Almeno c'è già...
0: Io volevo fare anch'io il montaggio, saluto il mio montatore storico, si chiama Claudio Di Mauro, che ha fatto film con Verdone, Salvatores, e poi si è abbassato a fare anche i miei, che premio David, eccetera eccetera, e mi ricordo che
2: David con te,
0: Davide con me, okay, quella famosa edizione che è andata tanto bene con quel signore di prima, si chiama Valerio, no? Ma che abbraccio,
2: ma devi superare questo trauma,
0: Madonna,
2: cosa.
0: Ma non sai che oggi me l'hanno richiesto, cioè,
2: quanti
0: mi fanno interviste.
2: Anni sono passati?
0: 12 da 2014,
2: e noi abbiamo Valerio al telefono in questo momento. Ti abbiamo fatto questa sorpresa, Paolo,
0: certo,
2: vabbè,
0: certo,
2: dai, ci hai provato,
0: no,
2: Paolo,
0: esatto,
2: vabbè.
0: Però è stata una battuta, sì, meravigliosa. Un'altra ci ha provato e non è riuscita.
2: Però una delle poche edizioni dei David che si ricordano per un mondo del bene e nel male, è importante parlarne, Paolo. Adesso siamo qua a ridere di questa cosa.
0: Ma perché non erano ancora sbocciati gli haters. Però io mi ricordo, avevo 12 anni, tornando al montaggio, e mi ricordo che lessi su JFK, titoli di coda, montaggio di Pietro Scalia.
2: Sì, e quello era il mio sogno. Ho detto, scusa, è un montatore italiano, ha vinto un Oscar per il montaggio, Pietro Scalia, che poi ha montato tantissimi altri film con Ridley Scott, quindi Il Gladiatore, tutta una cinematografia, un curriculum pazzesco, e poi qualcosa, cioè la vita ti porta a fare altre scelte,
0: ecco, per l'improvvisazione,
2: ma sì,
0: questa è la malinconia, vedi, qui ti volevo.
2: La passione rimane comunque per il montaggio, è stato utilissimo poi per quello che è la mia pagina social, cioè...
0: Sì, ora ci arrivo.
2: Sì, sì,
0: ti volevo chiedere prima.
2: Tutto serve nella vita.
0: Ma è ovvio. Tu pensa soltanto anche alle risate nelle sitcom americane, quante erano belle.
2: Erano belle, e quello è stato secondo me il problema.
0: Gli applausi quando entrava il personaggio.
2: Ma è stato anche il problema della traduzione in italiano, perché ovviamente dovendo ridoppiare tutto toglievano. Io mi ricordo i Jefferson, quando guardavamo i Jefferson. Moving on up, questa era la sigla.
0: L'hai fatta bene anche te,
2: sì,
0: questa.
2: Neanche
0: un po' come prima
2: la riconosce. Però avevano questa traccia con le risate dove ce n'era sempre una identica, sì, quindi periodicamente sentivi in sottofondo e dicevi: questa signora si diverte sempre tanto alla registrazione dei Jefferson.
0: Invece noi che abbiamo fatto Zelig e Colorado non le mettiamo mai.
2: È stata una dei piccoli vantaggi dell'avere il pubblico dal vivo in presa diretta.
0: Insomma, ad ogni esempio, tanto forse qualche aiutino.
2: Questo lo stai dicendo tu, ci mancherebbe. Però mi dicevano, ad esempio, avevo letto anche che tipo Happy Days, che era una sitcom in origine, in Italia è stata fatta diventare un telefilm, e quindi c'era sempre questa cosa strana per cui vedevi la pausa dell'attore che aspettava la risata, che in italiano non sentivi, e quindi c'era sempre un secondo di troppo d'attesa di Fonzi che si guardava in giro e poi riprendeva.
0: Comunque non abbiamo ancora chiuso il primo blocco e io mi sono già inimicato. Valerio Mastandrea di nuovo, e beh, tutta Zelig, quindi Gino Michele, Giancarlo Bozzo.
2: Che stai facendo, tra l'altro?
0: Esatto,
2: cioè,
0: io cito anche quelli
2: loro
0: che dovrebbero...
2: hanno... Esatto. Ti hanno teso una mano.
0: Esatto.
2: E tu,
0: e io niente. Sputo sul piatto dove mangio. Incredibile.
2: No, incredibile.
0: Incredibile.
2: Vuoi dire qualcosa anche su Radio 24 a questo punto?
0: Che io, insomma, non dico che adesso girerei su DJ, però forse sì, tra poco sì, perché c'è un'interruzione. Però insomma, no, vabbè, però posso dire questa cosa qua, che per esempio mi piace molto, è che siamo diventati tutti molto corporativi, no? Cioè è diventato molto tanto di squadra. Io me lo ricordo quando era a Colorado e vedevo Zelig veramente come fratelloni, no? E per me, a parte tutto, è veramente un piacere, un onore fare Zelig on. È stata un'esperienza bellissima che si ripeterà. Però...
2: Però una...

0: Che è già estinto.
1: Però scusami, perché alla fine tutti siamo diventati così, come se ci avessimo davvero una squadra da difendere? Non credi che ci sia tanta separazione nella comicità oggi?
0: Io mi ricordo all'epoca la divisione tra Colorado e Zeli, quindi i comici di Colorado
2: erano dei coglioni, dillo,
0: i comici di Zeli, i comici di Colorado, poi è arrivato anche Made in Sud a creare il terzo polo,
2: che erano dei terroni, ti ricordi? Quindi era...
0: io non ho avuto un problema d'audio e non ho quindi stavo dicendo, è arrivato anche Made in Sud e poi piano piano è diventato tutto un grande mischione, cioè adesso non c'è più questa divisione.
1: E OnlyFans come sono? Quelli chic un po'.
0: Poi ho fatto l'autore, ho fatto l'autore e ho fatto anche il comico, quindi una bellissima famiglia per me. OnlyFans. Sì, mi sono trovato benissimo, cioè mi sono trovato veramente bene OnlyFans.
1: Una delle trasmissioni, perché alla fine...
0: è anche rimasta una delle poche adesso avere il pubblico dal vivo, perché... Zelig l'ho fatto in studio, Zeligon.
1: Sì, ma c'è pubblico dal vivo, cioè non è che sono morti.
0: No, dal vivo intendo pubblico pagante che va a teatro per vedere una trasmissione che poi viene mandata in onda, perché OnlyFans viene registrata a Legnano.
1: Quindi, quindi è spoilerato che Zeligon invece fa parte di un gruppo che si chiama Parterre, dove prendono il pubblico perché ridà anche per finta.
0: Beh, io non ne avevo idea di tutto questo. Non ne avevo idea di tutta questa cosa.
1: Continuiamo a creare dissidi, creiamo ancora frizioni nel mondo della comicità in questa intervista che non è per niente malincomica.
0: Frizioni
1: con Federico Basso
0: su Radio 24.
1: Tra poco. Se questo è Come stai, non rispondere tutto bene sulle frequenze di Radio 24. Siamo in compagnia di Federico Basso, non gli ho ancora chiesto come stai.
0: Ma direi, io di solito dico sempre molto bene, ma non si può dire in questo caso.
1: No, tutto bene, molto bene, no.
0: Ok, ogni tanto azzardo anche un benissimo e la gente si stupisce perché dice no, ma c'è qualcosa che non va. Cioè, fai il giro, quando dice a qualcuno come stai, benissimo, no, dai, sinceramente.
1: Ma tu ti chiami Basso?
0: Basso. Adesso hai realizzato questa cosa, nonostante.
1: Sì. Cioè, voglio dire, tu hai vissuto una vita, cioè a scuola, Basso interrogato e ti alzavi, no?
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: Ma è incredibile
1: negli
0: questa
1: anni,
0: cosa.
1: Perché,
0: mi chiamavano, io mi alzavo e andavo alla lavagna, cosa che nessun altro fa.
1: Ed eri già 1,90?
0: Sì, ero già il garrone del libro cuore, quindi avevo il mio banco speciale perché non ci stavo in quelli.
1: Ma come hai vissuto nella tua vita questa dicotomia?
0: Ma guarda,
1: ti piace la parola dicotomia? Ti sto scendendo un po' di sangue.
0: Sì, perché ci stavo pensando, è una delle più belle parole che abbia sentito
1: negli ultimi
0: mesi, secondo me.
1: Sei allergico però alle parole auliche,
0: parole difficili, che comincio a avere
1: quando
0: un po' di allergia.
1: Quando senti qualcosa di forbito inizi.
0: Allora, come ho vissuto la mia altezza? Ho vissuto con banchi speciali, ultima fila nelle foto di gruppo, ultima fila a scuola perché altrimenti quello davanti non vedeva la lavagna. Ma ancora adesso non la vivo benissimo perché quando vado ai concerti, cosa che dico sempre, io mi sento in colpa per quelli dietro che cominciano giustamente a urlare abbassati, non posso vedere un concerto rannicchiato.
1: E poi basso. Quindi, però sei impermeabile alla battuta sul tuo cognome.
0: Allora, ovviamente come tutti i comici, come molti comici, ho cominciato a fare cabaret.
1: No, di quei comici che non sono simpatici, dillo, quelli che non sono autoironici, dillo.
0: Esatto,
1: fai dei nomi.
0: Ho cominciato con...
1: Pucci, poi, dillo.
0: Ma, cioè, ma perché quest'uomo ha ancora una trasmissione, mi domando? Cioè, come è possibile?
1: Beh, guarda, è una cosa che Radio 24 si domandano di tutti quelli che...
0: Ma poi loro la mandano in onda questa cosa o la fanno solo per tenerti occupato un'oretta?
1: No.
0: E poi ti dicono, va bene, sì, stai tranquillo, poi... la mandiamo in onda, si stanno strizzando tutti l'occhio, oh bravo, sei stato bravissimo,
1: no, perché ci sono dei comici risaputamente antipatici, no
0: sai che ci chiama prima la redazione per dire senti, vorremmo fare questa cosa per Paolo, lui ti chiamerà, ti inviterà nella tua trasmissione.
1: Pucci mi sta anche simpatico, perché hai detto Pucci?
0: Ma no, tu l'hai detto. Laurenti, l'ha detto lei. Laurenti, la smetta.
1: No, mi dicevi, allora, come tutti i comici autoironici,
0: ho
1: non
0: cominciato
1: tutti
0: il cabaret facendo un pezzo sulla mia altezza, perché era la cosa più evidente per me. In realtà ho scoperto che a teatro non è così evidente per il pubblico, perché accanto a me, essendo monologhista, non ho un termine di riferimento che faccia dire alla gente è la miseria, quanto è alto questo qua. Quindi parli della tua altezza, dici sono alto 2 metri, ok, poi a fine spettacolo vai, li saluti e dicono ma sei veramente tanto alto, perché sul palco non c'è un riferimento. Cioè se ci vedessero vicino a me e a te direbbero accidenti quanto è alto Federico Basso, ma da solo. Vabbè, io rendo meno.
2: Ho capito, io sono 1,80, cioè appunto, mettiti accanto uno Carlo Bucci Rosso,
0: esatto,
2: cioè.
0: Ma la gente sa che tu
2: Carlo
0: sei uno
2: Bucci Rosso, un altro di quelli che ci
0: la gente

0: sa che tu sei 1,80, quindi vedendo è un po' la sensazione che hai guardando Wembanyama quando gioca a basket. Salutiamo Carlo Buccirosa, almeno io lo saluto, lui ovviamente.
1: Ma anche, ma sono tutte persone a cui voglio molto bene.
0: Stai dicendo nomi.
1: Buccirosso, Pucci.
0: Allora, tu hai un quaderno lì con dei nomi sopra e ogni volta che riciti tiri sulla riga a questo nome, come dire, anche capito, questo. Ma,
2: però allora è vero, si può, cioè citi delle persone.
0: Non si può non... dire niente, signora, mamma mia. Quando arriva la domanda, ma è vero che non si può più ridere di niente?
3: Quando è vero? Ma hai figli? Vedi come sei diventato subito.
0: No, non ho figli.
3: Ti dispiace? Anch'io non ne ho.
0: No, ma perché al momento non ho sentito questo richiamo, questa necessità.
3: Ah beh, sei giovane, 50 anni.
0: Sì, 51. Che silenzio che si è creato.
2: Vedi che ora il format
0: proprio è diventato bello corposo, diventato.
3: E te cosa dici quando ti dico? A me me lo dicono sempre, ma come mai non hai figli?
0: Ma a me nessuno me lo chiede, quindi perfetto, molto bene. Poi se me lo chiedessero cambierei frequentazioni.
3: Bene, c'ho un discorso invece, ma vorrei ritornare un pochino, non dico sulla serietà, però senti un signore
0: gelato,
3: che si...
0: Paolo.
3: No, Harrison Ford.
0: Ok.
3: Senti.
4: Sometimes we make entertainment.
3: A volte facciamo intrattenimento.
4: Sometimes we make art.
3: A volte facciamo arte.
4: Sometimes we're lucky we make them both at the same time. And if we're really fortunate, we also get to make a living doing it.
3: A volte siamo fortunati e riusciamo a raggiungere entrambi gli obiettivi contemporaneamente, e se siamo davvero fortunati riusciamo anche a guadagnarci da vivere. Il successo in questo settore porta con sé una certa libertà, ma anche la responsabilità di sostenerci a vicenda, di aiutare gli altri quando possiamo, di tenere la porta aperta per il prossimo ragazzo, smarrito che cerca un posto a cui appartenere. Sono davvero un uomo fortunato ad aver trovato le persone giuste, fortunato ad avere un lavoro che mi stimola, fortunato a poterlo ancora fare, e non lo do per scontato. Harrison Ford.
0: Se tu non mi avessi detto che era Harrison Ford, potevano essere tranquillamente parole tue queste.
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Se non avessi
3: la mia voce, la mia voce è quella.
0: Tu che doppi Harrison Ford è uno dei momenti più belli, secondo me.
3: Di Radio 24.
0: Di radio in assoluto.
3: Della radio, forse.
0: Della radio, della radiofonia. Comunque sì, sono d'accordo sul privilegio del nostro lavoro, sulla possibilità sia di viverci che di intrattenere delle persone. Perché è vero, come si suol dire, noi non salviamo vite, però un po' le miglioriamo, secondo me.
3: Sì. Sì,
0: senza dubbio.
3: Sì,
0: cioè,
3: sì,
0: quando
3: sì.
0: Mi fermo per dire ah grazie, anche dopo una giornata, usano parole anche un po' forti ogni tanto, però con te mi faccio una risata. E quindi secondo me
3: dopo una giornata di merda,
0: ma ancora
3: quell'ora lì
0: non va bene usare,
3: va
0: queste
3: bene,
0: parole,
3: certo, certo,
0: non va bene,
3: certo, anche perché di merda c'è una trasmissione tanto educata a questo. Vogliamo creare un dissi, l'unico di cui ho parlato bene per ora è Harrison Ford.
0: Ma la trasmissione è ancora lunga,
3: facciamo in tempo
0: a parlare del suo Hulk rosso nel film.
3: L'hai visto Cowboy contro alieni?
0: Sì.
3: Che cagata.
0: Ma devo dire, mi è piaciuta l'idea di Ford. Io non so se fosse un fumetto o una graphic novel, come si suol dire, però l'idea di far combattere così cowboy contro alieni, ho detto, ma accidenti, ma è possibile che a nessuno sia mai venuto in mente? Okay. E poi c'era un Daniel Craig
3: strepitoso,
0: che poi format... è stato uno dei migliori 007 in circolazione, secondo me. Io lo dico questa
3: sì,
0: cosa.
3: Sì, no, questo è vero.
0: Poi decidiamo una volta
3: peccato
0: per tutte.
3: Peccato che è morto nell'ultimo film.
0: Cioè, tu sei il sottotitolo di questa trasmissione è no spoiler anche.
3: Beh, allora, perché? Nel sesto senso, Bruce Willis è morto dall'inizio. Il padre
0: mandiamo
3: di Luke Skywalker.
0: Mandiamo una mandiamo un'altra canzone.
3: Moves Like Jagger hai scelto.
0: Adesso arriva l'esecuzione migliore.

0: Sì.
1: Perché l'ho scelta? Ma per diversi motivi. Grazie per la domanda, Paolo. Il primo perché c'ha un fischio all'inizio. A me piace moltissimo fischiare, come tu ben sai, è uno dei miei hobby. La seconda cosa è cantata da un gruppo che ha il 5 nel nome. E il 5 io me lo ritrovo spesso nella mia vita. Perché ho vinto LOL
0: 5.
1: Sì, ho doppiato un personaggio in Toy Story
0: 5.
1: A che piano siamo qua adesso?
0: 5.
1: Vedi?
0: È incredibile.
1: Pazzesca la vita.
0: Quante
1: la vita
0: dita hai?
1: 10. ho verificato prima.
2: Contro la forza 20 anche con quella dei piedi. Va bene, vabbè.
1: Però. Era la classica domanda trabocchetto la tua, eh.
2: Comunque, Rata. Posso dire, dovremmo fare un nuovo format, cioè, nel senso, io che disso delle persone che inizio, e tu che molto così, anche in maniera diplomatica, cerchi di attenuare le mie invettive.
1: Ma ci mancherebbe.
2: È bella questa cosa.
1: Bellissima. Allora, proponiamola ai prossimi palinsesti di Mediaset, cioè i palinsesti
2: figa.
1: Il UE l'hai già tolto perché hanno cambiato. Okay.
2: Alessandro Bergonzoni,
1: sì.
2: Ho saputo che l'ha detto da Gazzoli, che è il tuo mito, uno dei tuoi miti, anch'io. L'ho trovato. Io quando ho visto quello spettacolo, Le balene restino sedute, ho trovato la stessa cosa che hai detto te. Cioè, è uno di quei comici. Un genio assoluto. È uno di quelli che decidono loro quando tu devi respirare.
1: Sì. Infatti è un flusso ininterrotto di parole, risate, riflessioni, incastri. Poi sono un grande appassionato di enigmistica, anche mi piace l'enigmistica, quindi secondo me lui è tutto questo. E io mi ricordo la prima volta che sono andato a farmi fare una firma su una copia di un libro. È stato qua alla Feltrinelli di Milano, oh, una libreria di Milano, per il suo già mercoledì e io no. Quindi è stato. Infatti ho avuto la possibilità di rivederlo poi successivamente due anni fa ormai, all'incontro dei comici col Papa. Ah, possiamo dire anche questa cosa che un po' ti riguarda?
0: No, meno male.
1: Esatto, però bisogna dire che già tutti avevamo il sospetto fosse un gigantesco scherzo questa cosa qua del Papa, quando ti chiamano. E ancora di più c'è venuto il sospetto quando ti arriva la mail da parte dei città del Vaticano, dove ti scrive, firmata da Paolo Ruffini.
2: Certo. Certo.
1: Quindi dici, vabbè, certo, secondo te non mi accorgo. Che in effetti poi non era uno scherzo.
2: Non era uno scherzo, ma a me lo sai che mi arrivano i libri destinati a Paolo Ruffini di Floris e Santoro, no? Scritto pensa a lui, cos'è? I Cire Panettoni, Natale a Rio, cioè, capito? Gli arrivano le cazzate, a lui, a me mi arrivano le cose se.
1: E quindi no,
2: a me non mi hanno preso a LOL, non mi hanno invitato dal Papa, niente. Sono qua.
1: Vabbè,
2: son qua,
1: ma ne stiamo ridendo.
2: Fango su
1: ma
2: chiunque.
1: Chissà come mai poi, tra l'altro, perché.
2: La mia grande capacità.
1: Tu sei un po' il San Francesco della comunicazione, cioè, riesci a parlare con chiunque sempre in maniera pacata.
2: Quando uno fa il presentatore, cosa che tu hai fatto a Zelig, io ho fatto in tante occasioni, devi fare sempre un passo indietro,
1: sì,
2: rispetto al collega che è accanto. E lo stesso quando fai l'autore, no?
1: Certo.
2: Devi cercare di non fare la battuta che sapresti fare te o che riusciresti a dire te, ma che riesci a dire un altro. Quindi questo è un grande esercizio di modestia, anche possiamo dirlo, che sei una persona modesta.
1: Sì, ma anche perché, allora, secondo me nel mestiere dell'autore c'è anche la passione nella scrittura, e quindi certe volte scrivi qualcosa che, ad esempio nel mio caso, io non direi mai sul palco perché non mi appartiene né come stile né come tipo di umorismo, ed è un peccato dire, cioè lasciarla lì in un cassetto, dici probabilmente c'è qualcun altro, certo. È come se qualcuno che ha la passione per la musica rock, a un certo punto gli venisse in mente una canzone pop, ovviamente non può cantarsela lui, però dici, magari la proponga qualcun altro ed è la voce più adatta per portarla alla luce, tutto qui.
2: È bello, perché in realtà a maggior ragione se gli autori sono anche comici che fanno ridere, perché molti autori, dai, sono comici che non ce l'hanno fatta. Vogliamo
1: sono
2: fare dei nomi?
1: No, assolutamente. Io direi che ci sono. Ma allora, ci sono sicuramente degli autori che hanno cominciato a fare i comici, poi evidentemente erano più gratificati dal mestiere dell'autore.
2: Ma anche legali sono rimasti a fare.
1: Questo è un altro modo di dirlo, e ovviamente i tuoi legali stanno prendendo nota di queste cose. Ma perché devi fare sempre nomi e non puoi rimanere sul generico? Quindi salutiamo tutti gli autori e le autrici all'ascolto che lavorano nell'ombra e rendono possibile tutto il mondo dell'intrattenimento.
2: Allora, siamo qua nella nostra intervista malinconica con Federico Basso, che non è malinconica per niente. Non ce la fai?
1: C'è una nota di fondo, sì, c'è sempre. No, sempre comunque una nota di fondo. Senti come già mi sto rabbuiando anche per entrare un po' nel mood del tuo contenitore. Come lo vogliamo chiamare? Contenitore rotocalco?
2: Rotocalco.
1: Mi piace molto la parola rotocalco.
2: Siamo arrivati dopo la reclame, vi ricordo.
1: Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano sui megacicli di Radio 24.
2: Ricordo il numero di telefono. Te sei comunque, c'è la dermatite,
1: no,
2: che ti stai grattando.
1: No, c'è il gatto che mi ha graffiato.
2: Ah, il gatto. 331 57 55 721, per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp.
1: Quanti numeri di telefono ti ricordi a memoria?
2: Pochissimi.
1: Tipo? Vabbè, Radio 24 l'hai appena dimostrato.
2: 4-5 numeri. Ex moglie, fidanzata, casa, mamma. Forse
1: poco. Casa, cosa vuol dire? C'è il fisso ancora?
2: Sì, sì, okay. Sì. Chiamo la mia mamma a casa, fisso, sì.
1: Ok.
2: Ah, se, no, vuoi, mamma, se volete do il numero, no. 0586 50.
1: No, perché è diventata una rarità avere il telefono fisso a casa,
2: cioè. Oggi sparo contro,
1: ma sì, anche contro la mamma,
2: mia madre.
1: Solo per dire che non è che ha un trattamento diverso per i parenti di primo grado. No, ce l'ha con tutti, Paolo.
2: Esatto.
1: Paolo ti chiami, giusto?
2: Paolo, sì,
1: okay.
2: Sì, ma può chiamarmi anche Mastandrea,
1: okay.
2: È il mio zio.
1: Certo.
2: Richard Benson, senti,
3: Partono le serate.
2: D'estate si fanno le serate.
1: Sì.
2: Tu fai le serate?
1: Allora, dopo 20 anni oramai, anche un po' di più, sto cercando di diminuire il numero delle serate estive.
2: Serate, bella. Quante serate? Te, allora, al top di Zeliger, quante serate facevi d'estate?
1: Beh, una decina al mese, sì.
2: Ah, certo.
1: Sì. No, ma anche perché io fisicamente poi non ce la faccio, perché comunque è un impegno dal punto di vista fisico, perché non è che le serate ce l'hai nella provincia di provenienza, cioè devi farti anche dei bei viaggi talvolta. Quindi...
2: C'ho una serata, tu stai a Milano e ti dico, senti, c'ho una serata a San Vito Lo Capo.
1: E quella dopo poi te la mettono a Bolzano, quindi devi coincidenze, poi d'estate perdi l'aereo. Poi teniamo conto anche del meteo estivo, perché è una variabile di cui si parla troppo poco, per cui quando ti chiamano e ti dicono due ore prima tu ti fai 300 chilometri e mentre sei in autostrada ti chiamano con il numero dell'organizzatore che dice, senti qua, un po' nuvoloso, che dici, rimandiamo? E dice, fatto 300 chilometri, sto arrivando. La classica frase, sì, ma stai tranquillo che tanto poi la recuperiamo. Ne sto ancora aspettando dal 97 io di serate da recuperare.
2: Quanto sono belle le serate.
1: Quelle sì. Poi dipende. Allora,
2: ma
1: c'è
2: te
1: serata.
2: Sei spocchioso, se uno dice adesso non vai più, qual è il tuo.
1: No, aspetta, dipende da serata a serata. Io quando lavoravo con le cosiddette serate a cast, secondo me sono la cosa più bella del mondo, perché diventa veramente gita di classe con gli altri comici che magari poi non vedi da un po', quindi ci sono sempre queste combinazioni. Adesso che fai il monologhista, non è che sia la cosa più divertente del mondo fare le serate da solo. C'è un altro tipo di clima e atteggiamento quando sali sul palco, secondo me.
2: Senti, ma
1: sono diventato malinconico, hai visto?
2: Beh, no, non ancora quanto
1: vorrei. La solitudine dell'attore. Ah, sì, la valigia dell'attore. Eccola qua!
2: Però scusami, quando a un certo punto, per esempio, una cosa che si snocciola molto tra i comici è: ma sai, ma dove siamo qua? Alla sagra della porchetta?
1: Sì, sì.
2: A me piacciono le sagre. Io quando vado alle sagre trovo una grande serietà, in realtà, posso dire questa cosa.
1: Dipende da che sagre vai, perché allora secondo me le sagre vengono utilizzate sempre come termine di paragone, come serata più difficile che un comico possa affrontare, perché hai i gonfiabili sulla destra.
2: Certo,
1: quindi
2: gente che mangia brutta anche.
1: E poi, allora, io mi ricordo perfettamente una serata in cui notte bianca, perché poi ci sono queste serate notte bianche, e il nostro palco, su cui c'era una dimostrazione di arti marziali prima di noi, la classica combo arti marziali e cabaret,
2: certo.
1: Così, e a 100 metri di distanza c'era l'altro palco dove si sarebbe esibita l'orchestra di Liscio, giustamente si balla, e quindi noi ci siamo esibiti tutta la sera con in sottofondo la musica Liscio, giustamente, e a un certo punto partono i fuochi d'artificio.
2: Bellissimo.
1: Ma è bellissimo se non sei sul palco e cerchi di intrattenere delle persone, diciamo.
2: Ma
1: che non aiuta,
2: però quello ti crea, no, la fibra, gli anticorpi,
1: quello sì. Poi quando ti ritrovi a teatro con un pubblico che ha pagato per vederti, quindi ha un livello di attenzione molto più alto, è tutto in discesa, te la godi molto di più.
2: Senti, c'hai prossima stagione, fai teatro, c'è il tuo spettacolo?
1: C'ho il mio spettacolino,
2: vai,
1: nuovo
2: Marchetta, vai
1: Marchetta. Ma sei tu che insisti. quindi sì, vai, ci mancherebbe.
3: Vai.
1: Quindi sono felice dal prossimo anno di portare in giro il mio nuovo spettacolo che si intitola Non faccio il bis, perché secondo me il grosso dubbio del comico è sempre: adesso è finito, cosa faccio?
2: Battono ancora le mani.
1: E io voglio mettere subito.
2: C'è uno in quinta che dice vai.
1: Sì, no, rientra, no. Vedi,
2: quel secondo in cui sì. Ci pensi è già finito.
1: Esatto, poi non sono a quel livello per cui la gente ti tributa una standing ovation. Quindi se vedo la gente che si alza è per andarsene.
2: Perché non sei mai venuto a vedere un mio spettacolo?
1: Ma perché ho sempre avuto questo dubbio, lo farà il bis o no? Quindi
2: di Don Down c'è sempre
1: il bis. Quindi non faccio il bis nei migliori, ma anche negli altri teatri italiani. Vi aspetto, cercate i biglietti in giro
2: su Ticket One.
1: Anche, sì, presumo.
2: Viva Ticket.
1: Ma sai che
2: parliamo anche di questi.
1: Ma esatto, di questa frammentazione della vendita dei biglietti, perché ogni tanto ti dicono "Ma io non l'ho trovato qui, ma perché c'è l'altro venditore". Poi ogni tanto vai su un venditore, c'ha metà sala.
2: Sì,
1: perché dici,
2: sì,
1: ma
2: l'altra è sull'altro
1: circuito. È già occupata, cioè c'è un pubblico che ha deciso di occupare solo l'altra sala, l'altra metà. No, queste la vendono su un altro sito che fa riferimento alla Lituania.
2: O se no, che bello che tipo sei stato oggi, stasera sei a Mantova e tra due giorni ti scrive uno sui social: quando vieni a Mantova?
1: Arriveremo ovunque.
2: Come
1: sì, capisci
2: Benevento,
1: quanto
2: Oristano?
1: Possa funzionare la comunicazione via social e via dicendo. Sì, ma anche al mattino stesso. A me capita, magari fai la serata nel teatro, vai a fare colazione al bar il giorno dopo. Cosa ci fai qua? Esatto. Fatto la serata.
2: Cosa ci fai
1: averlo
2: qua?
1: Saputo. Ma cosa ci fai qua? Ma ditelo le cose. Dici, ma non è che io devo andare in giro con la macchinetta e il megafono tipo a rotino a dire stasera Federico Basso in teatro, divertimento assicurato per grandi e piccini.
2: Sarebbe molto bello.
1: Sì.
2: A proposito di social, abbiamo estratto qualcosa dai social.
4: A proposito di social, quanti mi seguono già proprio sui social? Federico Basso Official. Grazie, fatelo, perché senza nulla togliere ai colleghi, penso di avere i fan e i follower migliori al mondo io, perché sono i più educati e discreti, perché anche quando cammino per strada, certe volte, pur di non darmi fastidio, fanno finta di non riconoscermi. Ed è una cosa che apprezzo veramente tanto.
2: Ecco, tu sui social sei molto attivo.
1: Da 3 anni a questa parte, perché essendo della generazione catodica, quindi cresciuta a pane e televisione, non ho mai avuto la possibilità di cimentarmi sui social, non davo tutto questo peso ai social, perché dice se vuoi diventare famoso, se vuoi lavorare devi passare dalla TV. 3 anni fa ho cambiato agenzia e questa agenzia,
2: quella,
1: mi ha detto sì, Realize,
2: mi ha detto il nome Realize.it.
1: Loro mi hanno detto Salvo Spotto, che tra l'altro è un ex comico, abbiamo fatto anche una puntata di Zeligoff insieme, questa cosa mi colpisce sempre tanto, e adesso si è dedicato al mondo dell'organizzazione management come direbbe Vincenzo Albano,
2: management a te.
1: Mi aveva detto guarda che tu sei bravo a fare i video, guarda che sui social
2: tante lui Vincenzo Albano ne
1: Vincenzo
2: ha scovate
1: Albano, sì.
2: di persone brave,
1: sì, di personaggi, di talenti, e allora mi ha fatto credere in me stesso dal punto di vista social. All'inizio c'è sempre il prezzo dell'imbarazzo da pagare, perché francamente alla soglia dei 50 anni cominciare, perché c'è sempre questo errore di fondo per cui pensare che i social siano i balletti, perché all'epoca c'era questa ma dai, sui social, molti colleghi nostri dicono cosa vai sui social a fare i balletti, in realtà no, la comunità dei social, che in realtà tu è la tua vetrina, per cui se a qualcuno interessa il prodotto entra nel negozio. Piano piano è entrata sempre più gente nel mio negozio. Ogni tanto entrava anche qualcuno a dire comunque il tuo negozio non mi piace, e se ne andava così, perché...
2: Però scusami, io ad esempio non pensi che sia anche, da una parte, come dire, te ovviamente sai surfare benissimo attraverso i generi, dall'altra non sono vasi comunicanti, no? Televisione, radio, cinema, non è che uno converte sempre dappertutto.
1: No.
2: A me dispiace tantissimo quando vedo magari invece dei colleghi che sono soltanto dei bravissimi comici o delle bravissime comiche e che non riescono magari a fare quel salto che si meriterebbero magari anche a teatro. Ti faccio un nome che è stato qui, che io adoro, che è Corinna Grandi, in questo caso ne parlo in bene, e che lei cacchio tutte le volte dice sì, ho capito, ma io sono Io la trovo una bravissima attrice, un'ottima comica, so che la pratica di perché fa Zelig. E cacchio, però non riesce a trovare quel grip magari giusto sui social. Anche se la stiamo aiutando io e Veronica Serafini, che è qui accanto a te.
1: Che è qui accanto a noi. Devo dire che secondo me in questo caso la cosa migliore è sempre affidarsi a qualcuno che ne sa di più. Ci sono tantissimi bravissimi social media manager che hanno quelle capacità e quella voglia. Perché secondo me è proprio fare i compiti. Cioè io il primo periodo in cui ho deciso di misurarmi con i social passavo delle ore a guardare semplicemente i social per capire la grammatica, perché è un linguaggio completamente diverso. Cioè, se io avessi montato i miei video come li monto sui social all'epoca della scuola di cinema, non mi avrebbero nemmeno promosso o preso in considerazione. Oramai è nata una nuova grammatica social, ci dobbiamo adeguare. Secondo me è difficile il passaggio dai due vasi comunicanti, sia dai social al palco che dal palco ai social, perché ho visto anche tantissimi bravissimi sui social che però quando si misurano col palco hanno qualche problema in più. Perché
2: è un altro linguaggio.
1: È un altro linguaggio e soprattutto crei delle aspettative diverse. Cioè, quando io adesso faccio i miei spettacoli a teatro, ho sempre il timore, da un certo punto di vista, che chi mi viene a vedere abbia delle aspettative rispetto a ma lo fai il gatto quando, perché io faccio il gatto sui social e via dicendo. Quindi io, essendo monologhista, c'è sempre secondo me una parte di pubblico che pensa che io faccia esattamente sul palco quello che faccio sui social, cosa che non avviene, perché è un linguaggio diverso.
2: È un linguaggio diverso.
3: Buonasera, sono Gigi Pasotti di Ciclo e Riciclo, una rivista di mestruazioni e ambiente.
5: Sì.
3: Noi usciamo una volta ogni 28 giorni.
5: Immaginavo.
3: Una volta siamo usciti in ritardo, non le dico lo spavento in redazione.
5: La solidarietà maschile è tutta con lei.
3: La sento vicina, infatti.
5: Sì.
3: Allora, Stefano Pelella, una domanda un po' piccante. Lei sarebbe disposto a girare una scena di nudo in un film?
5: Beh, a dire il vero, nella mia lunga carriera io ho già fatto una scena di nudo in un film in 3D.
3: Ah, in 3D. E cosa davano all'ingresso? Gli occhialini o il microscopio?
5: Grazie, grazie. Andrei avanti. Altri giornalisti, grazie.
6: Buonasera.
5: Sì, qui, prego.
6: Michele Tarantini di Studio Aperto.
5: Prego.
6: Una domanda per lei, alla luce dei risultati di queste elezioni politiche, non certo confortanti, e alla luce anche di una crisi dell'euro che diventa sempre più grave, vediamo il caso della Grecia, di altri paesi limitrofi, secondo lei è plausibile un crollo dell'intero sistema medio orientale a questo punto?
5: Lei vuole sapere veramente tutto questo?
6: Studio Aperto. Sei cascata, Sei cascata,
5: Non capivo!
2: Ecco, abbiamo ascoltato una sequenza dei Boiler e siamo qui con Federico Basso, Davide Pagnate verrà a trovarci e poi c'è Gianni Cinelli che
1: Gianni
2: è terzo.
1: Cinelli,
2: Gianni Cinelli ha cambiato un po' rotta?
1: Sì, c'è stato un momento di riflessione, diciamo, perché lui è sempre stato anche attratto da altre attività, lo yoga della risata. Io grazie a Gianni Cinelli ho conosciuto lo yoga della risata che lui pratica ancora, presumo.
2: Quindi, cos'è, se posso?
1: Lo yoga della risata è... ma secondo me quando verrà Gianni Cinelli te lo spiegherà meglio.
2: Lo invitiamo allora.
1: Lo invitiamo
2: poi
1: ufficialmente.
2: Il numero e lo invitiamo ufficialmente.
1: Sì, è uno dei numeri che ho ancora. Yoga della risata è secondo me un ramo dello yoga che ti spiega e mette in pratica i benefici della risata. Quindi ci sono queste.
2: Cacchio, lo invito, veramente bello. Sì. Così abbiamo tutti i boiler. Perché boiler?
1: Perché, allora, come era nato i Boiler? Perché ci siamo uniti noi grazie al laboratorio che facevamo a Reading Blue. Il laboratorio sono in pratica le serate open mic di adesso, cioè quando fai una serata dove provi i pezzi. E noi avevamo capito di divertirci tanto assieme, quindi abbiamo formato questo trio, ma mancava un nome. E mi ricordo quell'estate io ero in montagna, perché io sono da montagna anziché da mare.
2: Anch'io.
1: E avevo, siccome si messaggiava con Davide come potremmo chiamarci, propositi così, nella casa in montagna non c'ho l'acqua calda se non con il boiler, quindi ho dovuto mandare un messaggio a mia madre per avvisarla: accendi il boiler. E allora ho detto ma perché no, così accendiamo il boiler, e da quel giorno è rimasto il boiler.
2: Senti, ma ora se tu dai a un comico del cabarettista, sembra che gli dai un po' dello sfigato. Per
1: ma a me diverte quando qualcuno mi chiede cosa sei. Io sono un cabarettista, un po' fanè, un po' shabby chic, fa il termine cabarettista.
2: Ma scusami, è così bello? No, devi fare lo stand up.
1: No, ma sì, io non riesco nemmeno a definirmi stand up per linguaggio, attitudine e argomenti.
2: No.
1: Mi piace il cabarettista. ancora meglio comico. Cioè, quando dicono il comico.
2: Anche Walter Chiari faceva stand up, no?
1: Sì,
2: cioè,
1: esatto,
2: voglio dire anche una roba.
1: Vogliamo parlare un po' della distinzione tra cabaret e stand up, perché non se ne è mai parlato abbastanza, secondo me, ancora.
2: Vai. A parte averci un filo nel microfono e dire delle parole.
1: No,
2: che
1: adesso c'è anche il radiomicrofono, visto che molti usano anche il radiomicrofono.
2: Ah, sì,
1: hanno sdoganato il radiomicrofono. Però sì, sempre fare spezzare il capello in 4, in 10, perché devi guardare gli argomenti, il tipo di pubblico, il linguaggio. Allora,
2: Giorgio Montanini, che insomma è un po' l'imperatore della stand-up, dice che è la personalizzazione di un concetto e non andare sullo stereotipo, no?
1: Okay.
2: Questo è un po' quello che dice lui.
1: E io sono d'accordissimo.
2: Mettendosi in antitesi con Enrico Brignano, che è un altro.
1: Vogliamo chiamarli entrambi al telefono?
2: Il mio sogno sarebbe mettere Montanini e Brignano insieme.
1: Ma provaci, secondo me è decisamente alla tua portata. Oltretutto, è un sogno, il classico sogno.
2: Beh, diventerebbe subito un po' Zanzara, perché temo che lo finirebbe.
1: Un po', visti.
2: Io penso che, però sai cos'è sempre, però che palle, che la comicità, che è una cosa che te dicevi che dovrebbe veramente unire, non solo a volte divisiva tra colleghi, ma diventa anche poi una questione di fazioni. Io la detesto,
1: sì.
2: Cioè, nel senso che bello invece quando tu metti insieme Stan Laurel e davvero Bergonzoni, metti insieme Totò e Bombolo, metti insieme tu, cioè...
1: Sono
2: almeno
1: d'accordo
2: su quello,
1: perché...
2: troviamoci insieme. Una risata è una risata sempre.
1: Ma soprattutto non sono mai stato d'accordo su queste beghe da cortile rispetto a questo non fa più ridere di quest'altro, oppure ma questo no, non si può considerare stand up perché lui già 10 anni fa, cioè francamente ci sono ben altri problemi, quindi
2: non abbiamo parlato del politicamente corretto.
1: Oh, peccato.
2: Non ti ho detto
1: peccato.
2: È importante la malinconia per far ridere.
1: Sicuramente.
2: Non ti ho chiesto qual è la cosa più triste che ti abbia fatto ridere, non ti ho chiesto ti senti mai obbligato a stare bene.
1: Ma la cosa più triste che mi abbia fatto ridere, io mi ricordo un'edizione dei David di Donatello in cui
2: ringraziamo Federico Basso, saluto Valerio Mastandrea,
1: questo sciamano della comicità che va in giro con collanine, amulet e quant'altro.
2: Buona estate, grazie a Federico Basso,
1: grazie
2: un bacio
1: a voi.
2: Grande, grazie
1: Paolo, ciao.
2: Ci sentiamo domani, ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Come state? Ciao.
7: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
8: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: GR24 di mezzanotte.
10: La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat di Del Mastro fra le proteste dell'opposizione. L'Iran firma l'accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump, stiamo parlando con Teheran, vediamo che succede. Nuoto, Tadeucci fa il bis, oro anche nella 5 km di fondo, bronzo a Pozzo Bon, Paltrinieri terzo nella gara maschile. No all'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Protesta l'opposizione.
11: La Procura di Roma non potrà acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia, condannato per mafia, padre della diciottenne e socia per un breve periodo di Del Mastro nel ristorante Bisteccheria d'Italia. La Camera ieri con voto segreto ha infatti negato l'autorizzazione con 206 no e 133 sì. La maggioranza compatta ha difeso la segretezza delle conversazioni di Del Mastro, dimissionato dalla sua premier e compagna di partito Giorgia Meloni proprio per gli affari opachi. Dopo l'esito esplosa la bagarre con i 5 Stelle che coi cellulari in alto sono scesi verso i banchi della maggioranza. Non nominate più il nome di Paolo Borsellino, siete ipergarantisti solo coi colleghi di partito, l'accusa di Elly Schlein.
12: Due pesi e due misure.
11: I parlamentari di AVS hanno indossato una benda sugli occhi quando ha parlato Elisabetta Piccolotti.
13: Non si può bendare l'Italia. Quelle chat sono indispensabili per accertare i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa.
11: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Il governo tratta con la Commissione Europea per nuove spese per difesa e energia fuori dal patto di stabilità.
14: Le risoluzioni di maggioranza, Camera e Senato, autorizzano il governo a trattare con la Commissione europea per usare le clausole extra patto su difesa ed energia. Ma lo scostamento di bilancio, il nuovo debito, ha spiegato il ministro Giorgetti, sarà votato con tutti i dettagli solo a ottobre, quando i dati Istat ci diranno se l'Italia potrà o meno uscire dalla procedura di infrazione sul deficit. Useremo, ha però anticipato Giorgetti, tutta la flessibilità possibile per l'energia, lo 0,6% in due anni e solo lo 0,9% per la difesa, e concentrata sul 2028, ha poi spiegato a margine. Tutto da definire anche l'utilizzo di SAFE con la frenata fatta inserire dalla Lega nella risoluzione di maggioranza. Contraria allo scostamento per la difesa la risoluzione del campo largo PD 5 Stelle AVS, no al riarmo dei singoli stati senza difesa comune europea. In dissenso i riformisti PD, fra i quali Guerini, Quartapelle e Fassino. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: All'estero, con l'accordo fra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz.
15: L'accordo su Hormuz è tra Iran e Oman, lo dice senza troppi giri di parole Teheran, sottolineando che gli Stati Uniti non sono stati direttamente coinvolti nei negoziati e che l'intesa reggerà se non si intrometteranno parti terze. L'Iran considera infatti il protrarsi del blocco navale americano un atto di guerra. Questo a sottolineare che Hormuz non sarà automaticamente riaperto. L'intesa con l'Oman in ogni caso prevede che le navi che entrano nello stretto in direzione del Golfo transitino attraverso il lato iraniano, mentre quelle che escono dal canale verso il Mar Arabico utilizzino il lato omanita. L'accordo è valido per 60 giorni con possibilità di proroghe. In questo lasso di tempo non ci sarà alcun pedaggio da pagare. Nei primi 30 giorni le parti si impegnano anche a bonificare lo stretto dalle mine gettate da Teheran nella guerra contro gli Stati Uniti. Ripulito il canale, il traffico tornerà come prima della guerra. L'accordo soddisfa la richiesta iraniana di avere maggiore controllo sul traffico navale nello stretto, cosa che non aveva prima della guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Un drone con esplosivo è stato trovato accanto ad un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, che ha parlato di un nuovo livello di minaccia. Intanto continuano gli attacchi russi.
16: Una decisione difficile ma necessaria, così le autorità ucraine definiscono l'ordine di evacuazione per centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk. Le truppe russe infatti avanzano nelle vicinanze di quella che è una vera e propria roccaforte strategica per la difesa del Donbass nell'Ucraina orientale, e gli attacchi si intensificano. Il presidente americano Donald Trump intanto respinge la richiesta fatta dal presidente Zelensky dopo il pesantissimo attacco russo su Kiev di fornire nuovi missili Patriot. In Germania è allerta droni. All'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, il drone trovato accanto a un cargo ucraino aveva un detonatore non esploso perché difettoso. Resta da capire l'eventuale collegamento con l'oggetto non identificato con cui la sera prima si era scontrato, sempre a Lipsia, un aereo di HL. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Vigili del fuoco torinesi impegnati a Pont Canavese per un incendio che si è sviluppato in un'area boschiva. Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate, fra cui una ventina di bambini portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio nel milanese in 6 centri commerciali. In una mail il mittente chiedeva di parlare con il Presidente della Repubblica Mattarella. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state evacuate, non è stata trovata traccia di esplosivo. Ed ora il punto sugli europei di nuoto.
17: Un'altra giornata ricca di medaglie per i colori azzurri, con Parigi e la Senna che si sono trasformati in acqua italiana. Giardino di casa per Ginevra Taddeucci, che dopo l'oro nella 10 km di fondo si è ripetuta nella 5, mettendo a segno un bis europeo storico. Gara da incorniciare per l'Italia, che ha festeggiato anche la medaglia di bronzo di Barbara Pozzobon. E nella 5 km maschile è arrivato il riscatto di Greg Paltrinieri, che era stato beffato nella distanza doppia, dove partiva tra i favoriti. Dopo il quarto posto, questa volta Greg è riuscito a salire sul podio con il bronzo, che per lui significa la medaglia numero 56 tra giochi olimpici, mondiali ed europei, una carriera straordinaria. Un'altra medaglia l'ha conquistata la spedizione azzurra nel nuoto artistico ed è stata il bronzo vinto nella prova a squadre della specialità di nuoto acrobatico. Dai tuffi invece quinto posto della coppia Pelligra di Mario nel sincrono misto e settimo per Tocci nei 3 metri maschili. Al termine della giornata l'Italia è salita a quota 18 podi con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Affiancherà Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Mi metto a disposizione del movimento azzurro, ha dichiarato Zola, con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, non so, sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati Valeria, Silvio e chi ci ascolta, ciao a tutti.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora vi racconto dove vi porto nella prima parte di Grand Tour. Vi porto a Martina Franca perché scopriremo il barocco di questa cittadina veramente unica, tra l'altro il centro storico meglio conservato di tutta la regione. E poi ancora andremo a scoprire le cave di bauxite, che sono poco distanti perché si trovano nel territorio di Spinazzola. E poi ancora invece andremo giù fino in fondo a Santa Maria di Lauca per scoprire il santuario. E infine torniamo verso Taranto, dove entreremo nel Museo Ipogeo Spartano. Alessandra, tu dove ci fai faticare?
2: Io vi porto nel cuore della Puglia, lontano dalle località del turismo balneare, quella che forse viene considerata la parte più autentica, con un progetto che è anche un itinerario, si chiama Unconventional Salento, 200 km ad Anello da Lecce in quattro tappe. Si passa appunto nell'entroterra incrociando castelli, chiese rupestri, masserie, piccoli borghi, e poi sempre con questo spirito andiamo alla scoperta del cammino materano con le sue sei vie, in particolare la via Peuceta da Bari a Matera sull'altopiano della Murg, che qui siamo nell'entroterra, con un percorso che si può fare anche in bicicletta, gravel o mountain bike. E poi direi ora di rallentare il passo. Silvio, raccontaci dove ci porti a camminare.
3: Allora, nuova stagione ma vecchia abitudine, appunto, perché insomma chiuderemo la puntata camminando, come hai detto tu Alessandra. Torneremo sui nostri passi anche per riparlare del Cammino del Salento, per capire un po' come si è evoluto in questi anni. Ricordiamo il Cammino del Salento che si sviluppa da Lecce a Santa Maria di Leuca, e il cammino ci dà due opzioni: seguire la via del mare con 115 km in 5 tappe, oppure seguire la via dei borghi che sono 135 km in 6 tappe. Poi le due vie si ricongiungono a Otranto per poi appunto proseguire fino alla punta sud della Puglia. Poi, visto che insomma il cammino è gestito da donne, parleremo anche della Rete Nazionale delle Donne in Cammino, perché insomma, care le mie compagne di viaggio, il 51% dei camminatori in Italia è donna, e voi fate abbassare un po' la media, insomma, purtroppo.
1: Ma questo lo dici tu, perché
2: è un galantuomo, Silvio.
1: Veramente, Alessandra, cominciamo proprio bene questo nuovo anno. Comunque lui non sa che noi ci diamo un sacco da fare, tu ovviamente per ovvi motivi, ma anche io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso, anche perché dietro a voi mi sono dovuta adeguare. Quindi, come avete capito, posti bellissimi e un po' di fatica per correrci dietro. Siamo pronti? Andiamo.
4: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright.
1: Ed eccoci ancora una volta a girovagare. Il viaggio in Puglia comincia a Martina Franca, provincia di Taranto, posizione di incanto perché panoramica sulla valle, con un centro storico perfettamente conservato e dalle mille sorprese. Con noi Pietro Chiatante della cooperativa Serapia.
5: Martina Franca si trova nella parte centrale della Puglia, sulle Murge meridionali, tra l'Adriatico e lo Ionio, quasi a metà strada, insomma in una posizione centrale rispetto all'intera regione Puglia.
1: Per che cosa si distingue Martina Franca?
5: Si distingue per la sua eleganza, perché è una cittadina monumentale, la parte storica intendo, è in stile rococò. Vale dire che nella seconda metà del Settecento, come io dico spesso, questa città, che ha un nome doppiamente femminile, Martina Franca, si è ingentilita, si è truccata, è diventata una bella donna, una bella signora, anche abbastanza altezzosa, e ha avuto evidentemente la possibilità di poterlo fare, di poterlo essere, e quindi si è arricchita di ornamenti, fregi, decorazioni, che possono essere conchiglie, fiaccoloni o tanti altri ornamenti, per l'appunto, che decorano sia i prospetti delle chiese che dei palazzi signorili privati, che del palazzo ducale, insomma, ed è leziosa in ogni dove, in ogni punto.
1: C'è rivalità con Lecce?
5: Io penso di no. Lo stile è il medesimo. È Lecce che ha influenzato l'intero Salento, e per intendere la provincia che un tempo era di Terra d'Otranto, a cui apparteneva anche Martina Franca. Però direi di no, perché anche se fosse, si distingue il barocco rococò martinese, perché la pietra è molto più dura e quindi più non è così malleabile e lavorabile così come la pietra leccese, per quanto questo ha determinato insomma uno stile che rimane molto più sobrio rispetto allo stile leccese. Mi viene da dire, non ci può essere rivalità, anche se fosse, perché appunto sono, per quanto lo stile sia lo stesso, però il risultato è diverso avendo lavorato una pietra completamente diversa. E poi comunque in una situazione geografica diversa, Martina Franca in collina, 431 metri sul livello del mare, quindi sono caratteristiche ambientali e anche del territorio completamente diverse da quelle di Lecce.
1: Pietro, accompagnaci un po' in un tour della cittadina.
5: Sì, sicuramente l'ingresso monumentale di accesso alla città antica parte da piazza 20 Settembre, varcando la porta di Santo Stefano, che è un arco per l'appunto che è stato ricostruito secondo lo stile rococò nella seconda metà del Settecento ed è sormontato da San Martino, che è il santo patrono della città, intento a difendere la città da eventuali assedi, così come è accaduto in passato. E varcando quindi la soglia varcando la porta di Santo Stefano, ci si immerge nella prima piazza, che rappresenta un vero e proprio salotto per la città, dove sorge il palazzo ducale, sontuoso, davvero molto imponente, con le sale che sono completamente dipinte nella seconda metà del Settecento dal pittore Domenico Carella, originario di Francavilla Fontana, e simboleggia il potere della famiglia Caracciolo, duchi di Martina e conti di Buccino, che hanno appunto governato la città per ben tre secoli, dal 1500 al 1800. E tutto questo ha determinato insomma il periodo anche d'oro della città stessa e la ricchezza della città. E nell'ambito di questa stessa piazza troviamo la bella fontana monumentale, che è una fontana realizzata nel 1934 ed è un omaggio all'acquedotto pugliese, in quanto il canale principale dell'acquedotto, che è stato realizzato nei primi decenni del Novecento, è stato ultimato esattamente nel territorio di Martina, e quindi per omaggiare insomma questa importante opera di ingegneria idraulica fu realizzata questa fontana monumentale. Senza dimenticare che se varchiamo la porta di Santo Stefano, raggiungiamo Piazza Roma e l'atrio del Palazzo Ducale tra la fine di luglio e i primi di agosto, possiamo assistere a delle opere, o meglio ad un festival di opera di richiamo internazionale, il Festival della Valle d'Itria, che è organizzato da 51 edizioni ormai dalla Fondazione Polo Grassi.

0: Il tour continua lungo il corso principale della città antica, che si chiama Ringo per i martinesi, probabilmente la via principale che un tempo rappresentava in realtà il limite, prima ancora che Martina nascesse, tra i territori di Monopoli e quello di Taranto. E percorrendo il Ringo, insomma, raggiungiamo la Basilica di San Martino, che è la chiesa più importante della città, il monumento religioso più importante, con il prospetto davvero imponente che guarda ad ovest, e all'interno due altari principali, che sono l'altare maggiore, quello di Cristo alla colonna in marmi policromi, insomma, ed emerge in tutta la sua spettacolarità, se vogliamo, insomma, il rococò per l'appunto martinese. Continua ancora il tour con la piazza dei Portici, piazza Maria Immacolata, dove un tempo si organizzava il mercato pubblico ed era la vera e propria piazza, quindi il cuore principale della città antica. Da lì, pochi passi ancora, tenendo la sinistra, ci muoviamo lungo via Cavour, dove sono concentrati più palazzi signorili in stile rococò, e ancora oltre la stessa piazza Garibaldi raggiungiamo in via Principe Umberto la chiesa di San Domenico, che è la seconda chiesa più importante all'interno del centro storico, anche se in stile rococò. Tra l'altro, l'influenza leccese deriva dal fatto che nel 1743 ci fu un terremoto che ebbe come epicentro Nardò e che danneggiò numerosi edifici, per cui fu il pretesto per ricostruire secondo lo stile, per l'appunto, dell'epoca. Ma io concluderei il tour non all'interno della città, poi ovviamente perdersi tra i vicoli, ed è davvero molto bello, considera che il centro storico di Martina è uno dei meglio conservati in Puglia, quindi mantiene un assetto medievale, per quanto poi lo stile che rappresenta è lo stile rococò, però andrei oltre la chiesa di San Domenico per raggiungere la porta di Santa Maria e scendere appena in Valle d'Itria, fuori quindi la città, in direzione di Locorotondo, per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio Cappuccini, che ha degli altari lignei, anche questi in stile rococò, cioè della seconda metà del Settecento, dove i colori che si emergono del legno sono quelli del noce, quindi i colori reali del noce, del bosso e dell'acero, che sono opera di maestri marangoni, monaci cappuccini, che si insediarono sul fine del 1500 in questo territorio e che realizzarono appunto negli anni poi successivi questi magnifici altari. Tra l'altro, questa chiesa è importante perché prima ancora di essere dedicata a Sant'Antonio da Padova era dedicata a Santa Maria d'Idria, ovvero alla Vergine Odegitria, che è colei che indica la via, ed è un culto di provenienza orientale che dà il nome tra l'altro all'intero comprensorio, ovvero dalla Valle d'Itria. Valle d'Itria è una forma contratta di Valle della Vergine o d'Egitria.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è se ci sono delle particolarità anche sparse per i vicoli.
0: Sì, c'è un culto a Martina che è tipicamente martinese ed è presente nel Regno di Napoli, anche a Napoli, di provenienza sivigliana, ed è la Madonna Pastorella. Quindi ci sono delle edicole votive che sono sparse nel centro storico dedicate alla Vergine, alla Madonna Pastorella, Divina Pastora in spagnolo, che secondo me rappresentano la martinesità, sono un po' l'emblema di Martina, perché tra l'altro la ricchezza di questa città è dovuta ai caracciolo, sì, ma anche all'allevamento di razze di pregio, come il cavallo murgese, l'asino di Martina Franca, e una Madonna Pastorella, insomma, è la Vergine a cui si votavano i ricchi possidenti terrieri, a che insomma ci fosse protezione degli armenti e quindi della ricchezza delle famiglie stesse. Quindi l'invito è quello di ricercare la Madonna Pastorella, insomma, tra i vicoli della città e anche all'interno della Basilica di San Martino, dove c'è una bella statua a lignea.
1: Da Martina Franca ci spostiamo, ma non di molto. Siamo nel territorio di Spinazzola, provincia Barletta-Andria-Trani. Qui si trovano le vecchie miniere di Bauxite, un posto da esplorare. Il sindaco di Spinazzola è Michele Patruno.
2: Siamo sull'altopiano murgiano e siamo in una zona in cui, diciamo, la natura è ancora incontaminata.
1: Di che cosa parliamo in pratica?
2: Parliamo di un sito che negli anni 50 e fino alla fine degli anni 70, diciamo, ha prodotto posti di lavoro per la nostra comunità, perché si estraeva la bauxite, da cui poi si produce l'alluminio, no? Fu trovato questo materiale prezioso su questo altopiano e di lì è cominciata l'attività di estrazione. Verso la fine degli anni 70 i costi di estrazione diventavano più cari, la produzione diciamo si è spostata in Africa, quindi le nostre cave sono rimaste cave dismesse, era rimasto un buco, però un buco particolare perché era tutta terra rossa, noi la chiamiamo la terra rossa. E quando si arriva sembra di essere veramente su Marte, quindi è un luogo di archeologia industriale che è davvero molto molto suggestivo.
1: Diciamo, ci sono anche delle visite guidate o chi arriva, diciamo così, può esplorarle da solo?
2: Sì, allora l'accesso è libero, nel senso che è stata fino a qualche anno, fino al 2017, diciamo, era un po' messa male come situazione. Poi abbiamo cominciato con un'attività insieme anche al Parco Nazionale dell'Alta Murgia di valorizzazione e nell'ultimo periodo sono state recuperate, diciamo, sono visitabili. L'accesso è gratuito, non si paga nessun accesso. A Spinazzola, per esempio, è nata una piccola cooperativa di ragazzi che comunque organizzano queste visite su questo sito, ma anche su altri siti limitrofi. Però questa è veramente particolarmente attrattiva perché da quando abbiamo cominciato a valorizzarla veramente sta riscuotendo molto successo, perché davvero è un luogo magico, un luogo molto molto particolare.
1: Sindaco, è necessario avere delle accortezze particolari?
2: Sì, allora, proprio per la tutela del posto, intanto per questioni di sicurezza è stata emanata un'ordinanza di divieto di accesso proprio nella cava, all'interno degli scavi, perché le pareti sono pericolanti, nel senso che potrebbero avere dei cedimenti e quindi è pericoloso andare proprio giù. Poi quando si arriva sul posto ci sono una serie di pannelli didascalici che spiegano tutta la storia del sito e si gode un panorama stupendo e soprattutto, proprio perché siamo in piena natura, sarebbe opportuno non portare con sé i propri cani, perché potrebbero esserci, diciamo, anche degli animali selvatici che potrebbero, diciamo, diventare poi pericolosi. Però grossi accorgimenti no, tanta buona volontà, un paio di scarpe comode e si può fare una bellissima passeggiata immersi nella natura.
1: Sindaco, queste miniere insistono sul territorio che è il territorio del suo comune, Spinazzola. Si può cogliere l'occasione per venire anche a farvi visita?
2: Certamente sì, noi ci stiamo affacciando, diciamo, a questa nuova modalità di

0: Gran Tour seconda parte, siamo in Puglia, ci spostiamo proprio alla punta più estrema, Santa Maria di Leuca. C'è un santuario molto importante e anche molto suggestivo per la posizione proprio sul mare. Con noi il rettore Don Stefano Ancora.
1: Il luogo, diciamo, è unico, no? È chiaro che l'Italia è tutta circondata dal mare, ci sono luoghi bellissimi, ma qui si dice che si incontrano i due mari, lo Ionio e l'Adriatico, no? Che sono alcuni mari che formano poi il Grande Mare, o come dicevano i romani, il Mare Nostrum, il Mediterraneo. Il santuario sorge su questa località sin dai primi secoli dell'era cristiana. La tradizione vuole che sia stato lo stesso San Pietro a evangelizzare per primo in terra italica, partendo proprio da questa zona, approdando su queste rive. E c'è la tradizione che vuole che San Pietro abbia messo qui le sue orme, le sue impronte. Naturalmente questa è una leggenda, ma nel senso proprio latino del termine, cioè da leggersi, vuol dire che il cristianesimo qui si è diffuso già nei primi decenni dell'era cristiana, cioè tra il primo e il secondo secolo. I reperti archeologici più antichi risalgono al IV secolo. C'è una targa che dice che Papa Giulio I, tornando dall'Oriente, nel 343 consacrò questo tempio dedicandolo alla Madre di Dio, a Maria Santissima. E il santuario prende il nome dal luogo dove è sorto e ha due denominazioni: Santa Maria di Leuca, alla greca Leuca vuol dire bianca, splendente, o alla romana Santa Maria de Finibus Terra, perché i romani, e questo è molto bello da sottolinearlo, i romani, penso tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, nella massima espansione dell'impero, diedero due denominazioni molto simili ma differenti tra loro. Al nord della Spagna, dove confluisce il Mar del Nord con l'Oceano Atlantico, c'è una località che si chiama Capo Finis Terra, e quindi i romani indicavano lì la fine di tutta la terra, non solo dell'impero di Roma, ma di tutta la terra a quell'epoca conosciuta, perché poi iniziava il Grande Mare, l'Oceano Atlantico, al di là del quale non si sapeva ancora che esistessero terre emerse. Poi ci penserà Cristoforo Colombo molto dopo a scoprirle. E qui, alla punta più a sud-est, nel Mediterraneo, denominato questa località Capo De Finibus Terra, che si dovrebbe tradurre in italiano non ai confini della terra, ma entro i confini della terra, per indicare la distinzione tra le province romane in suolo italico dalle province romane fuori dall'Italia.
0: Ci descriva un po' il santuario.
1: Sì, il santuario è una costruzione molto semplice. L'attuale costruzione risale all'inizio del 1700, ricostruito totalmente dopo l'ultima devastazione ad opera dei turchi del 1624. Lungo i secoli, almeno a partire dal X-XI secolo fino al 1624, il santuario ha subito almeno 5 distruzioni, o secondo alcuni storici 7. Dovute ai pirati, ma soprattutto ai saraceni, ai turchi. Sappiamo che nel Medioevo, no, i turchi imperversavano su queste coste e tutto quello che trovavano di cristiano lo distruggevano. Per questa ragione il vescovo Giannelli, della sede episcopale di Alessano, poi soppressa nel 1808 e accorpata a quella di Ugento, l'attuale, la sede oggi si chiama Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca. Quando ricostruì il santuario, questa è una tipicità di questo santuario, forse l'unico al mondo, gli diede una controfacciata di un palazzo civile. Quindi il santuario ha due facciate, quella interna che è proprio della chiesa con il portale del 1600 e la controfacciata che invece è stata fatta nel 1700, che sembra da fuori un palazzo fortificato. Un espediente per scoraggiare eventuali corsari o nemici ad attaccare nuovamente il santuario dopo le tante distruzioni subite. E della Madonna di Leuca, che in origine era l'icona della Theotokos, non la Madre di Dio, perché è la Madonna con il bambino in braccio, si è conservata una parte della tela che andò distrutta nel 1624, che era opera di Palma Giacomo il Giovane, un pittore veronese del 1900.

0: E miracolosamente la tela, che era abbastanza grande, fu data alle fiamme, e le fiamme si fermarono davanti ai volti della Madonna di Gesù Bambino. Da qui il miracolo che gli antichi avevano attribuito alla Vergine Maria, e dedicarono poi il nuovo altare del 1700 con incastonato nell'ancona superiore all'altare questo quadro, questa tela molto preziosa, non solo dal punto di vista artistico ma soprattutto dal punto di vista devozionale.
1: In chiusura torniamo a Taranto con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Ipogeo Spartano.
2: Oggi andiamo a Taranto in un museo davvero particolare, che è il Museo Ipogeo Spartano. Il nostro museo si trova nell'isola del Borgo Antico di Taranto, è un museo privato e ha la particolarità, sostanzialmente unica per la Puglia, di essere in grado di documentare e quindi di raccontare tutti i periodi storici che hanno caratterizzato la vita di Taranto, a partire dall'VIII secolo a.C., quando cioè la città è stata fondata dagli Spartani, e sino al XVII secolo, che è il periodo nel quale il palazzo che sta sopra il museo e l'ipogeo, ed è il palazzo de Beaumont Bonelli, è stato edificato. A titolo di, come dire, premessa, va detto che Taranto, che è una città bellissima e appunto caratterizzata da una storia molto molto lunga, è nella sua parte vecchia interamente percorsa da quella che si può definire come la Taranto sotterranea, che è un insieme ricchissimo e molto articolato di ipogei, cunicoli, tunnel, che hanno avuto nel corso dei secoli funzioni e ruoli diversi. L'ipogeo de Beaumont Bonelli Bellacicco, che è il nome aggiuntivo della famiglia che attualmente lo possiede, che ospita il Museo Spartano, è una struttura di grandi dimensioni perché è di 800 metri quadri ripartiti su 4 piani interrati che arrivano a una profondità complessiva di 16 metri sotto il livello stradale e 4 metri sotto il livello del mare. È stato oggetto di una importantissima opera di restauro che è durata 6 anni ed è stata interamente svolta dalla famiglia proprietaria a partire dal 2003 e di un successivo allestimento del 2015, quando è stato appunto creato il museo vero e proprio.

0: La struttura dell'ipogeo era inizialmente una cava di Carparo che i greci spartani avevano iniziato ad utilizzare nel 700 a.C. per estrarre materiale destinato a costruire templi e edifici della città, ed è poi stata man mano trasformata a seconda delle, come dire, destinazioni d'uso che le diverse popolazioni che hanno abitato Taranto le hanno volute attribuire. Visitarlo è un'esperienza storica, culturale ed emozionale straordinaria, perché, come detto, ospita componenti diversissime tra loro ed è in grado di raccontare tempi, costumi e popolazioni differenti. C'è per esempio l'insieme della rete idrica, che è databile nel XVII secolo e che è un insieme di cisterne e condotti direttamente scavati nella roccia, finalizzati alla raccolta e alla conservazione delle acque dolci. Tanto è vero che una delle sale del museo, che è la sala Persefone, è percorsa sotto il pavimento da un fiume sotterraneo che in realtà attraversa tutto il centro storico di Taranto e che sfocia sia nel Mar Grande che nel Mar Piccolo. Ma ci sono anche delle strutture murarie di età diversa, tardo-medievali, delle componenti architettoniche di datazione bizantina, delle colonne greche, dei pozzi, un tunnel che potremmo definire pedonale che conduce fino al mare, e una complessa rete di scale che collegano l'ipogeo del Museo Spartano a tutti gli altri ipogei della Taranto sotterranea. La bellezza di questo museo però non finisce qui, perché nell'opera di restauro è anche stato coinvolto il secondo piano del Palazzo de Beaumont Bonelli, che è appunto quello che lo sovrasta, con la ricostruzione del cosiddetto appartamento della Marchesa, che racconta dello stile architettonico e decorativo tipico della nobiltà tarantina a cavallo tra 600 e 700. È uno spazio meraviglioso nel quale spiccano, tra le altre cose, il soffitto ligneo che è alto 6 metri, i pavimenti in maiolica settecentesca e gli affreschi anch'essi settecenteschi con soggetti naturali. E insomma, tutto quello che caratterizzava appunto la ricchezza dell'architettura del tempo.
1: Gran Tour a ruota libera.

0: Partiamo dalla Puglia in questa nuova stagione, in questo viaggiare al ritmo lento della bicicletta, dal cuore di questa regione, lontano dalle mete più battute, lontano dalla sua bellissima ma a volte troppo affollata costa, per andare a scoprire piccoli borghi meno conosciuti dell'entroterra. Unconventional Salento, e questo è il nome di un progetto che è anche un itinerario nato per valorizzare quella che secondo molti è la Puglia più autentica. 200 km ad anello da Lecce in 4 tappe. Ne parliamo con Daniela Scianaro, guida cicloescursionistica ambientale e ideatrice del progetto. Buon pomeriggio Daniela.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti.
0: Allora, cos'è Unconventional Salento e cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Noi volevamo dare in qualche modo voce e sostanza anche al Salento, il cosiddetto Salento minore, di tutte le aree dell'entroterra, che poi sono le zone che a noi piace esplorare in bici e che ci piace poi anche condividere con chi viaggia con noi quando insomma accompagniamo i turisti nei nostri tour, con un'attenzione maggiore per tutta la storia, tutte le tradizioni che hanno attraversato questa terra, tutte le architetture rurali che sono presenti sul territorio e ovviamente a tutti i piccoli paesi che si trovano diciamo in Salento, e in questo modo si alimenta anche l'economia di questi piccoli paesi, delle strutture ricettive che sono spesso a conduzione familiare, delle piccole botteghe, dei piccoli panifici.
0: Allora Daniela, 200 km ad anello, 4 tappe, dicevamo, da Lecce, partiamo per questo viaggio, raccontaci quali sono anche le soste che meritano.
1: In buona sostanza, come funziona Unconventional Salento? Dunque, c'è un sito internet che è appunto unconventionalsalento.it, dove le persone possono ovviamente leggere la filosofia del progetto e si può scaricare la traccia in GPX, ma si può scaricare anche il roadbook, che diciamo è il valore aggiunto di questo progetto. Poi ci sono altri tour extra da poter aggiungere alla traccia madre, è modellabile sulla base del proprio tempo a disposizione. Sono 4 tappe di circa 50 km l'una, che in questo diciamo questo lungo anello parte da Lecce, arriva a Leuca e fa ritorno a Lecce, passando appunto per l'entroterra. Un luogo interessante da visitare è il Parco Torcito, perché racchiude elementi architettonici, beni archeologici e risorse naturali. E finalmente adesso, proprio quest'anno, dopo 25 anni, finalmente diciamo si è chiuso il ciclo di riqualificazione territoriale, quindi è visitabile. Questo parco è composto nel nucleo centrale da una masseria che risale al XVII secolo e che è stata costruita sui resti di un villaggio quasi totalmente distrutto dai saraceni. Si arriva a questa masseria da una strada solcata dai carri, che è molto bella da vedere. Poi all'interno anche di una bellissima pineta, quindi è un bel punto dove poter fare una bella pausa. When you feel this crazy society riding to the strain. Nella seconda tappa invece, che va da Uggiano a Leuca, proprio vicino a Otranto, c'è un punto in alto dove è possibile incrociare le strade più antiche di tutto il Salento. È una zona molto selvaggia, molto spartana, in cima al promontorio che poi scende verso la litoranea adriatica. Qui si pedala su strade bianche, diciamo nelle campagne, e si incontrano gli antichi tracciati delle strade dell'olio, che venivano utilizzate per portare i carri pieni delle botti di olio lampante dalla zona di Otranto verso il porto di Gallipoli, per poi essere spedite verso i palazzi delle famiglie reali del nord Europa. Si pedala davvero in tutta la stratificazione millenaria di questa terra. Nella terza tappa, che da Leuca risale verso nord, verso Cutrufiano, una bella scoperta è stato il piccolo paese di Giuliano di Lecce, nato tutto attorno al suo castello privato e che conserva nel suo fossato anche un bellissimo aranceto. Questo piccolo paese in fondo conta nemmeno 600 abitanti, però ha delle origini nobili e affascinanti, perché un tempo è stato anche sede di un'importante universitas e addirittura durante la dominazione normanna aveva anche un reggimento comunale. Quindi un paese molto piccolo, però diciamo un'importanza notevole. È bello fare un giro in questo paese perché, tenendo gli occhi all'insù, è facile notare sulle porte d'ingresso degli antichi palazzi nobiliari delle incisioni, delle iscrizioni. E questo perché le famiglie nobili sceglievano un motto o un brano della Bibbia che fungesse da morale o da monito per il popolo contadino. Quindi era un modo diciamo, anche per unire nobiltà e popolo contadino, no? Per creare una connessione. Nell'ultima tappa, che va da Cutrofiano a Lecce, noi diciamo incontriamo una tappa d'obbligo in tutto il Salento, che è il paese di Galatina, che molti ovviamente magari avranno anche visitato, conosciuto. D'altronde la Basilica di Santa Caterina, diciamo, è una delle chiese in stile gotico più importanti di tutta la Puglia. A me piace sempre consigliare un piccolo tesoro che è nascosto sempre nel centro storico, all'interno dell'androne di un palazzo vicino alla chiesa principale, dove è possibile visitare il famoso Pozzo di San Paolo. Secondo la leggenda, le donne morse dalla taranta, le cosiddette tarantate, che quindi morse dalla taranta iniziavano a ballare in maniera frenetica, venivano immerse nelle acque del pozzo, ricevendo finalmente la grazia del santo, quindi diciamo ritornando in uno stato normale.
0: Allora, ricordiamo il sito per avere tutte le informazioni:
1: www.unconventionalsalento.it. E abbiamo anche deciso di proporre la prima edizione come viaggio guidato a novembre. Parlavi all'inizio che insomma si apre una nuova stagione, ecco, a proposito di stagioni, Salento è perfetto per qualsiasi stagione, anche ottobre, novembre, dicembre, è bellissimo per qui.
0: Grazie Daniela e buon pomeriggio.
1: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti.

0: E ora continuiamo alla scoperta di questa Puglia un po' insolita. Pedaliamo lungo il cammino materano, una via che si può percorrere anche in bicicletta, non solo a piedi, costeggiando uliveti, muretti a secco, incrociando siti storici come chiese rupestri, piccoli borghi. Un cammino che ha ben 6 vie e che è nato una decina d'anni fa dall'idea di un gruppo di camminatori, archeologi, storici e guide ambientali che hanno voluto investire nel sud e su una via lenta. Ne parliamo con Fabio Attolico, già membro del Comitato Permanente del Turismo del Ministero del Turismo e responsabile della Via Francigena del Sud, nonché anche uno degli ideatori di questo cammino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cos'è il cammino materano? Dove ci troviamo? Diamo qualche coordinata.
1: Allora, il cammino materano è un cammino di interesse nazionale perché in realtà attraversa 4 regioni, Puglia, Basilicata, Campania e Molise, composto da 6 vie che hanno un'unica meta in comune, ovvero Matera, una delle città più antiche d'Europa, forse è simbolo del Sud Italia perché è un'area interna, è un'area di riscatto. Ed è un cammino che nasce 10 anni fa dalla visione, si può dire, di 3 persone che erano andate via dall'Italia, che avevano vissuto la crisi del 2011-2015 e che invece dopo aver vissuto all'estero sono tornate e hanno voluto investire qualcosa dal punto di vista progettuale nella propria terra, in questo sud dove è più facile costruire vie lente che strade.
0: E allora il cammino materano è composto da 6 vie, quali sono?
1: La prima a essere stata aperta è la via Peuceta, che in una settimana a piedi porta da Bari a Matera. Successivamente è stata aperta la via Ellenica, che parte da Brindisi e arriva a Matera, ma in realtà è divisa in 2 blocchi di una settimana. Poi la via Lucana che in realtà connette le due, diciamo, sponde, i due mari del Sud Italia, Adriatico e Tirreno, ma in realtà la via Lucana collega Pestum con Matera. Poi ci sono alcune vie che sono presenti a livello progettuale, di cui sono finiti gli studi di fattibilità, ma che si stanno costruendo, per esempio la via Ionica, che prende tutto il litorale ionico della Puglia e quindi un cammino più marino, la via Sveve in onore di Federico II, che collega Trani, Barletta con Matera, e infine la via Dauna, che da Termoli attraverso i Monti Dauni porta a Matera. In ogni caso, il cammino materano proprio fa suo il concetto di itinerario culturale del Consiglio d'Europa, che per definizione può essere appunto frequentato o a piedi o in bici, e infatti chi va sul sito trova entrambe le tracce GPX distinte tra bike e a piedi.
0: Cosa incrociano i nostri occhi lungo il cammino materano? Che tipo di paesaggio vediamo?
1: In realtà il payoff di cammino materano sono 6 vie nel cuore del Sud Italia, proprio un modo di vedere il Sud Italia da un altro punto di vista. Noi siamo abituati a vedere il Sud Italia nell'ottica del mare, per esempio, del turismo balneare. In realtà il Sud Italia ha una parte interna, che forse è quella più vera, agricola, che propone degli scenari diversi. Se si percorre la via Peuceta si attraversa principalmente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con le sue steppe, con i suoi spazi aperti. Se si va invece sulla via Ellenica, primo blocco è in Valle d'Itria, quindi la Puglia Bianca, ma invece quello affascinante è quello tra Alberobello e Matera, della Terra delle Gravine. Pochi lo sanno, infatti, ma la Puglia possiede i canyon più grandi d'Europa e il cammino proprio ci va attraverso. Se ci spostiamo invece sulla via Lucana, abbiamo invece un passaggio più montuoso, per non parlare della via Ionica, dove invece abbiamo mare, proprio il mare si cammina sulla spiaggia. Quindi il cammino materano declina i vari paesaggi del Sud Italia in maniera diversa a seconda della gamba e anche di quello che ci piace.
0: Grazie mille allora Fabio Angelo Attolico.
1: Grazie a voi e ci vediamo in cammino.
2: Grand Tour a passo libero.
3: Quindi riprendiamo a camminare in questa quarta stagione di Grand Tour che si è aperta andando, anzi a questo punto riandando alla scoperta della Puglia. Lo facciamo rifacendo correre idealmente i nostri passi lungo il cammino del Salento, zona sappiamo animata potremmo dire dall'estate che si sta tra l'altro per concludere, ma che lascia spazio ai camminatori che possono trovare ora insomma delle temperature più in linea con il cammino e con i chilometri soprattutto da percorrere zaino in spalla. E allora, come detto, cammino del Salento che raccontiamo in compagnia compagnia di Federica Miglietta, una delle ideatrici di questo viaggio a piedi che ritroviamo con piacere. Buongiorno Federica.
4: Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
3: Allora, interrompiamo tra l'altro per pochi minuti il tuo viaggio perché sappiamo che sei, tanto per cambiare, in cammino. Dove sei di bello?
4: Allora, sono nei pressi di Otranto, in una stradina di campagna, in mezzo agli ulivi, ai muretti a secco, alle pagliare. Sono in un bel posto.
3: Beh, poteva andare peggio, diciamo. Allora, si parte da Lecce, si arriva a Santa Maria di Leuca, siamo per cui nella porzione finale della Puglia per questo Cammino del Salento, un cammino che ci dà tra l'altro due opzioni per seguire, insomma, la via del mare oppure seguire la via dei borghi. Raccontaci un po'.
4: Esatto, proprio così. La via del mare segue la suggestiva costa adriatica, mentre la via dei borghi attraversa l'entroterra nelle prime tre tappe per poi raggiungere il mare. Da Otranto in poi i due percorsi si uniscono e proseguono insieme fino al santuario De Finibus Terre di Leuca, il punto più a sud del Salento.
3: Ecco, cioè la via del mare sono 115 km in 5 tappe, mentre la via dei borghi 135 km in 6 tappe. Raccontiamo un po' la prima, la via del mare, cosa incontriamo lungo il percorso?
4: Ma a pochi chilometri da Lecce troviamo il borgo fortificato di Acaia, molto bello. Proseguendo ancora si ha finalmente l'emozione dell'arrivo al mare e una volta raggiunto non lo si lascia più. Ed è poi un susseguirsi di meraviglie tra torri costiere, insenature, piscine naturali, ma non mancano anche i piccoli borghi come ad esempio Otranto e anche Castro, molto famoso, definito la perla del Salento.
3: Mentre per la via dei borghi?
4: Per la via dei borghi, altrettanto bella, percorriamo tre giorni nell'entroterra, tra muretti a secco, uliveti, masserie e un susseguirsi di piccoli borghi. E in ogni borgo noi riceviamo un timbro nel nostro passaporto del pellegrino. Poi si arriva anche lì a Otranto e da Otranto in giù i due percorsi, come dicevo, coincidono. Quindi sono tutti vista mare fino al santuario di Leuca.
3: Allora, un cammino che ci dà anche, potremmo dire, la possibilità di vivere questo territorio molto frequentato d'estate, quindi a questo punto in cammino fuori stagione.
4: Assolutamente sì. Noi sconsigliamo di venire nei mesi di luglio e agosto, sia per il caldo eccessivo e poi, diciamo, per il troppo turismo balneare che non ce lo fa godere appieno. Però è un cammino che si può percorrere tutto l'anno, anche in inverno. Noi a dicembre e gennaio ci trovi a camminare a maniche corte. E quindi fuori stagione, lontano dal turismo balneare, si vive sicuramente un Salento più autentico, silenzioso e molto più accogliente.
3: Ecco Federica, noi per raccontare questo cammino ci siamo sentiti credo più o meno 3 anni fa. Com'è cambiato e come magari si è evoluto il Cammino del Salento, sempre che qualcosa si è cambiato?
4: Sì. Negli anni il Cammino del Salento è cresciuto tanto, all'inizio era un progetto quasi sperimentale, oggi è un percorso ormai riconosciuto sia a livello regionale che nazionale, con una rete di strutture convenzionate e sempre più persone che lo scelgono, ad esempio l'anno scorso è stato percorso da quasi 5.000 persone.
3: Ma chi sono i camminatori che scelgono il Cammino del Salento?
4: Sono molto diversi tra loro, abbiamo tantissimi giovani, famiglie, coppie, ma anche tante persone che viaggiano da sole, anche tantissime donne. Tutti hanno in comune il desiderio di rallentare e vivere un'esperienza a contatto con la natura e con la comunità locale. Ad esempio io adesso sto seguendo un gruppo in cammino con età che vanno dai 40 ai 72 anni, quindi molto vario.
3: Parlavi di donne, questo è un cammino gestito da donne.
4: Sì, siamo in due a prendercene cura, siamo io e Maria Rita. Ormai dal 2019 abbiamo ideato questo cammino e ogni giorno accogliamo i camminatori, rispondiamo alle loro domande, alle loro richieste.
3: E cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
4: Quello che piace è sicuramente la varietà dei percorsi. Ogni tappa è diversa dall'altra. Ciò che colpisce di più, devo dire, però, è l'accoglienza e la gentilezza delle persone del posto. La gente del posto è sempre pronta a fermarsi, ad aiutare, a condividere un racconto, offrire un bicchiere d'acqua, un caffè. E quindi il cammino diventa poi un incontro continuo al di là della meraviglia dei nostri paesaggi.
3: E allora, per tutte le informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito camminodelsalento.it, poi comunque lasceremo tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille Federica Miglietta, ti lasciamo al tuo viaggio a piedi, a presto.
4: Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
3: E visto visto che il Cammino del Salento ha una componente femminile molto forte, prendiamo la palla al balzo per scambiare quattro chiacchiere con Ilaria Canali, ideatrice ormai 6 anni fa della Rete Nazionale Donne in Cammino. Buongiorno Ilaria, ben ritrovata.
5: Buongiorno, piacere di ritrovarti.
3: Poi insomma, ideatrice anche della community Ragazze in Gamba, ne parleremo. Allora, ricordaci innanzitutto di cosa si occupa la Rete Nazionale Donne in Cammino, oltre a camminare, diciamo.
5: Assolutamente, allora la Rete Nazionale Donne in Cammino ha come missione la promozione dell'empowerment femminile attraverso il camminare, e questo significa molto semplicemente far sì che attraverso l'esperienza del cammino si arrivi ad una maggiore consapevolezza di noi stesse, maggiore forza, che poi tutto ciò si possa trasferire nella nostra vita al di là del cammino, quindi nel cammino della vita, e cambiare qualcosa in meglio sicuramente, qualunque cosa, dal lavoro alle relazioni sentimentali, alle amicizie, riprendere un attimo in mano la propria vita con una postura diversa.
3: Ecco, negli ultimi anni anche Terre di Mezzo, insomma l'editore che elabora annualmente i dati dei camminatori in Italia, ci racconta che sono sempre di più le donne che scelgono di partire a piedi e spesso anche da sole. Perché secondo te il cammino esercita questo richiamo così forte sul mondo femminile?
5: Allora, sicuramente in Italia da ormai tanto tempo il cammino è donna, quindi lo è da svariati anni, e la maggioranza dei camminatori è femminile, ce lo raccontano oltre che i dati di Terre di Mezzo, ce lo raccontano i gestori dei cammini italiani che io spesso contatto, e mi dicono tutti che sono le donne a essere la maggioranza dei camminatori, del mondo dei camminatori che frequenta ogni percorso, compreso il Cammino del Salento che avete intervistato. E perché questo fatto? I motivi sono sicuramente tanti, ma il principale per la mia esperienza è che il cammino dalle donne è inteso come esperienza di trasformazione interiore, oltre che di strumento di benessere per il proprio corpo, per la propria salute, però moltissimo a livello proprio psicologico. E una volta capita questa cosa, grazie alla passaparola che in questi anni si è esercitato nelle community social, sia su Facebook che su Instagram, questa diciamo buona notizia ha fatto il suo mestiere di influenzare tantissime donne in positivo. Quindi nel momento in cui tu vedi che una tua amica è tornata da un cammino diversa, è chiaro che lo vuoi fare anche tu quell'esperienza, no? Peraltro è una sorta di psicoterapia a costo zero, insomma, rispetto ai tutti i lunghi percorsi di psicoterapia che si possono fare. Questa è una delle motivazioni, chiaramente ce ne possono essere anche altre: il desiderio di mettersi alla prova, il desiderio di avventura, il desiderio di esplorare il mondo.
3: Quali sono i cammini italiani dove la presenza femminile è particolarmente forte?
5: Il Cammino di Europa, il Cammino del Salento, il Cammino Materano, il Cammino di Minerale di Santa Barbara. Ecco, questi sono sicuramente, diciamo, quelli che ci raccontano che sono moltissime le donne in cammino.
3: Abbiamo accennato prima alla community Ragazze in Gamba, raccontaci un po' in chiusura.
5: La community Ragazze in Gamba è una bellissima realtà che si trova su Facebook, definibile come community del dono, perché fondamentalmente ci si dona ispirazione per esplorare i cammini italiani, quindi scoprire l'Italia attraverso il viaggio a piedi, ma anche ispirazione proprio per cambiare la percezione del mondo, la percezione di sé attraverso i racconti delle altre. Quindi è una community che ha tantissime funzioni, ma fondamentalmente quella di aiutare le donne che partecipano a camminare.
3: Che va al di là, poi abbiamo capito, anche del cammino.
5: Sì, assolutamente.
3: Allora Ilaria, purtroppo avevamo giusto una manciata di minuti, ma insomma il poco tempo ci darà modo di risentirci nelle prossime puntate di Grand Tour per toccare nuovamente questi temi. Grazie mille Ilaria,
5: grazie,
3: Canali, a presto,
5: grazie.
3: Buon cammino.
5: Grazie.
0: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat di Del Mastro fra le proteste dell'opposizione. L'Iran firma l'accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump: stiamo parlando con Teheran, vediamo che succede. Nuoto: Taddeucci fa il bis, oro anche nella 5 km di fondo, bronzo a Pozzo Bon, Paltrinieri terzo nella gara maschile. No all'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Protesta l'opposizione.
4: La Procura di Roma non potrà acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia, condannato per mafia, padre della diciottenne e socia per un breve periodo di Del Mastro nel ristorante Bisteccheria d'Italia. La Camera ieri con voto segreto ha infatti negato l'autorizzazione con 206 no e 133 sì. La maggioranza compatta ha difeso la segretezza delle conversazioni di Del Mastro, dimissionato dalla sua premier e compagna di partito Giorgia Meloni proprio per gli affari opachi. Dopo l'esito esplosa la bagarre con i 5 Stelle che coi cellulari in alto sono scesi verso i banchi della maggioranza. Non nominate più il nome di Paolo Borsellino, siete ipergarantisti solo coi colleghi di partito, l'accusa di Elly Schlein.
5: Due pesi e due misure.
4: I parlamentari di AVS hanno indossato una benda sugli occhi quando ha parlato Elisabetta Piccolotti.
6: Non si può bendare l'Italia. Quelle chat